0: ragazze e ragazzi che abbiano voglia di adoperare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio, liberamente, e non per consegnarsi a qualcuno che pensi al loro posto, per cercare spazi nuovi e non per assegnarsi a ciò che l'algoritmo decide di proporci.
1: Nessuno spazio per la violenza ai danni degli insegnanti, a volte anche da parte dei genitori, e poi il bullismo e la sopraffazione sulle ragazze. Serve un'etica condivisa per Mattarella.

0: La scuola, ricorda, è aperta a tutti, come detta l'articolo 34 della Costituzione.
1: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati.
0: Amatrice con Daniele Antelmi, Valentino Russo, GR1.
2: Oggi l'Assemblea Generale dell'ONU a New York, dove il ministro degli esteri italiani ha incontrato il segretario di Stato americano Rubio. Poco fa il faccia a faccia tra Trump e Macron con il presidente francese, che ha dichiarato di aver avuto una discussione costruttiva sulla situazione in Ucraina e nel Mar Rosso. Il corrispondente.
3: Per noi è molto importante firmare questo accordo. Come sapete, l'Italia è un paese industriale, il prezzo delle materie prime è fondamentale.
4: Sono le prime parole in italiano del ministro degli esteri italiani con a fianco il segretario di Stato americano Rubio, dopo la firma a New York di un memorandum d'intesa tra Italia e Stati Uniti sui minerali critici. L'obiettivo, fa sapere la Farnesina, è mettere in sicurezza le catene di approvvigionamento di queste materie prime attraverso scambio di informazioni e la mobilitazione di risorse pubbliche e private per investimenti in estrazione, lavorazione e riciclo, in un settore, aggiunge Tajani ai microfoni Rai, in cui oggi si registra un'egemonia da parte della Cina. Il vice premier rappresenterà l'Italia all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che si apre nelle prossime ore. Per questo appuntamento è arrivato a New York il presidente degli Stati Uniti Trump, che oggi ha incontrato il sindaco della Grande Mela Mamdani. I due hanno parlato di possibili forme di collaborazione sull'edilizia anche per i cittadini meno abbienti. Il presidente vedrà poi l'ucraino Zelensky. Sui social aveva scritto: la Russia sfortunatamente ha perso il controllo della sua industria petrolifera e diesel a causa della guerra con l'Ucraina. Guerra ridicola che deve finire, conclude Trump. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E negli Stati Uniti va avanti lo scontro del presidente americano con i media. Le TV All News hanno boicottato Trump dopo il divieto di accesso alla Casa Bianca per i giornalisti di CNN, MS Now e Politico. I pagliacci delle fake news sono una minaccia alla sicurezza nazionale, ha accusato il presidente. NBC, ABC, CBS e Fox hanno quindi deciso di non seguire Trump in solidarietà con le emittenti escluse. Nelle scorse ore il presidente americano aveva inaugurato un eliporto, ma la sua voce non si è sentita in TV. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio per il quale si è sempre dichiarato innocente. Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida prima di essere estradato in Italia nel 2024, dove è detenuto a Verona. Si attende ora la decisione sulla libertà condizionale. Sono tornati in classe gli studenti della scuola romana in cui venerdì un 13enne ha coltellato una professoressa. Accolto come un eroe lo studente che ha fermato l'aggressore, ma il rientro è doloroso per tutti. Nel servizio le parole di un educatore scolastico.
5: Parlare con gli adulti. Molti ragazzi hanno smesso di farlo e questa la colpa non la posso dare a loro, ma al mondo adulto.
6: C'è un educatore scolastico davanti alla scuola, i microfoni lo inseguono, i carabinieri presidiano, genitori e alunni entrano in fretta, poca la voglia di parlare.
7: Doloroso per tutti.
6: Si torna in classe dopo la paura e lo shock. Rientra anche il giovane eroe studente di origini congolesi che, bloccando il 13enne aggressore armato di coltello, di fatto ha salvato la professoressa. Intanto le indagini vanno avanti. In procura è arrivata l'informativa dei carabinieri, che era già stata consegnata anche alla procura per i minorenni. Ora si punta ad individuare gli istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzino ad entrare in azione. Si monitora la rete alla ricerca delle quattro persone che erano collegate in diretta quando il 13enne ha assalito la professoressa e di chi ha poi postato il video. Non si esclude che server e autore possano trovarsi all'estero, mentre il giovane, che per la sua età non è imputabile, si trova ancora nel reparto di neuropsichiatria infantile, seguito da un team di specialisti. Bruno Sokolovic, GR1.
2: A Roma, vandalizzate con vernice nera e verde le due pietre d'inciampo a Trastevere dedicate a Michele Ezio Spizzichino e Aurelio Spagnoletto, ebrei romani deportati e poi uccisi ad Auschwitz. Ancora uno sfregio, una barbarie che si ripete attraverso un atto vile e inaccettabile. Le parole di condanna del presidente della comunità ebraica di Roma. L'ultimo saluto a Sandro Mazzola, Milano, lutto cittadino nel giorno dei funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Applausi dei tifosi interisti e i dirigenti della Juventus dopo che parte della curva bianconera aveva voltato le spalle al campo, non rispettando il minuto di raccoglimento per Mazzola. È tutto, il prossimo GR1 alle 3.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La scuola unisce, prepara tutti e non forma ghetti, così il presidente Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice, dopo che nelle scorse ore Giorgia Meloni aveva annunciato nuove norme che prevedono un tetto massimo di alunni stranieri per ogni classe e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti scolastici. La scuola è la più efficace leva di integrazione, il monito del capo dello Stato ad Amatrice, anche il ministro dell'istruzione Valditara. Senza la padronanza della lingua non c'è vera integrazione né successo, ha sottolineato nel suo intervento, e intanto si accende il dibattito tra i partiti sulle dichiarazioni della Premier.
3: Non intacca la Costituzione, i fedelissimi di Giorgia Meloni precisano anzi che le misure sulla scuola vanno nella direzione di favorire l'integrazione. Le critiche delle opposizioni solo demagogia, avverte il presidente del Senato Ignazio La Russa. Il ministro Valditara lavora al provvedimento da tempo, l'obiettivo è portare i nuovi interventi, un DDL o un decreto, in Consiglio dei Ministri giovedì. Speranzon.
4: L'integrazione richiede regole chiare. Fratelli d'Italia andrà avanti su questa linea anche di fronte alle critiche della solita sinistra antitaliana.
3: Sulla stretta è allineata la Lega, che aveva presentato una proposta di legge per mettere al bando il velo integrale. Per il Partito Democratico la mossa serve solo a distrarre dai problemi veri, come il costo dell'energia. Meloni trasforma i bambini stranieri in nemici, avverte Boccia, fa campagna elettorale sulla pelle dei bambini, rincara Bonelli, AVS.
5: Per Giorgia Meloni il problema della scuola pubblica sono il tetto agli stranieri e il burka, non gli insegnanti che sono tra i meno pagati in Europa, nemmeno le scuole che sono fatiscenti.
3: Il tetto agli stranieri c'è, puntualizza dal movimento Giuseppe Conte, che incalza Meloni, finanzi la scuola coi soldi del ponte sullo stretto. Federica Ionta, GR1.
2: Oggi l'Assemblea Generale dell'ONU a New York, nella notte

0: difesa a Kiev. Trump, che vedrà anche Zelensky, nelle scorse ore aveva dichiarato: la guerra tra Russia e Ucraina deve finire subito. A New York anche il ministro degli esteri Tajani, che ha visto il segretario di Stato americano Rubio, con il quale ha firmato un memorandum d'intesa sui minerali critici. Al centro dei lavori al Palazzo di Vetro anche la situazione in Medio Oriente. Secondo un'indiscrezione dei media, la Francia starebbe lavorando a una risoluzione del Consiglio di sicurezza per sbloccare lo stretto di Hormuz. E negli Stati Uniti va avanti lo scontro del presidente americano con i media. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione americana. La decisione dopo che le TV All News hanno deciso di boicottare il presidente, che ha vietato l'accesso alla Casa Bianca ai giornalisti di CNN, MSNBC e Politico. I pagliacci delle fake news sono una minaccia alla sicurezza nazionale, aveva accusato Trump. NBC, ABC, CBS e Fox hanno quindi deciso di non seguire più il presidente in solidarietà con le emittenti escluse. Regime di semi-libertà per Chico Forti, il 67enne condannato all'ergastolo negli Stati Uniti è rientrato in Italia per scontare la sua pena nel carcere di Verona, come raccontava lui stesso 2 anni fa.
1: Il carcere a Miami è basato totalmente sulla punizione, mentre qui ho conosciuto valori che era 24 anni che non ritrovavo.
2: Così Chico Forti, nel maggio 2024, dopo essere stato trasferito in Italia, raccontava i suoi primi giorni nel carcere di Montorio a Verona, quello da cui potrà uscire al mattino per farvi ritorno solo la sera. A dare l'ok il tribunale di sorveglianza, che ha accolto la richiesta dei legali dell'ex imprenditore campione di surf. Forti è detenuto nel nostro paese da 2 anni e mezzo, dopo aver passato altri 24 anni in 2 carceri della Florida. Negli Stati Uniti era stato condannato all'ergastolo per l'omicidio avvenuto nel 1998 dell'uomo con cui stava trattando per acquistare un albergo. Delitto di cui Forti si è sempre proclamato innocente, sostenuto anche dal fratello della vittima. Dalla fine dello scorso anno, Forti poteva già uscire dal carcere per 40 ore a settimana per svolgere attività lavorative e di volontariato. Dal punto di vista giudiziario, il prossimo passo è la decisione sulla libertà condizionale, con l'udienza che potrebbe svolgersi nei primi mesi del 2027. Daniele Lettige, GR1.
0: Incidente stradale senza gravi conseguenze per il governatore del Veneto Alberto Stefani e la senatrice sottosegretaria Mara Bizzotto. I due si stavano dirigendo a Milano per il federale della Lega. Solo qualche contusione ed escoriazione, ma il rischio è stato alto, così in una nota il presidente del Veneto. L'ultimo saluto a Sandro Mazzola, Milano lutto cittadino nel giorno dei funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Applausi dei tifosi interisti e dirigenti della Juventus dopo che parte della curva bianconera aveva voltato le spalle al campo, non rispettando il minuto di raccoglimento per Mazzola. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura le parole del presidente Mattarella ad Amatrice per l'apertura dell'anno scolastico. Un appello per un'istruzione aperta a tutti, no ai ghetti, monito contro le violenze sui docenti. Ad Amatrice c'era anche il ministro dell'istruzione Valditara, che ha sottolineato come senza la padronanza della lingua non c'è vera integrazione. Nel suo intervento ha ricordato che sono stati stanziati altri 430 milioni di euro, oltre ai 12 miliardi già investiti nell'edilizia scolastica per la messa in sicurezza degli edifici e oltre 114 milioni per adeguamento sismico. Ma il richiamo ad una scuola inclusiva viene anche da parte del presidente della CEI Zuppi. Sentiamolo.
3: Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace e di inclusione.
2: E oggi l'Assemblea Generale dell'ONU a New York, nella notte il faccia a faccia tra Trump e Macron con il presidente francese, che ha dichiarato di aver avuto una discussione costruttiva sulle situazioni in Ucraina e nel Mar Rosso. Secondo un'indiscrezione dei media, la Francia starebbe lavorando a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza per sbloccare Hormuz. A New York anche il ministro degli esteri italiani, che ha visto il segretario di Stato americano Rubio, con il quale ha firmato un memorandum d'intesa sui minerali critici. E della situazione nel Golfo Persico si è discusso anche nella riunione a Palazzo Chigi tra i vertici delle nostre forze armate e dell'intelligence. Presenti il ministro della difesa Crosetto e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano. Affrontata anche la questione dello stretto di Bab el Mandeb con l'eventuale rafforzamento della missione navale a Spides. E negli Stati Uniti va avanti lo scontro del presidente americano con i media. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione americana. La decisione dopo che le TV All News hanno deciso di boicottare il presidente, che ha vietato l'accesso alla Casa Bianca ai giornalisti della CNN, MS Now e Politico. E sull'Ucraina slitta ancora l'intesa tra i 27 paesi europei sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia. Il via libera

era atteso per la serata, ma spiegano fonti dell'Unione, le deliberazioni da parte dei singoli governi continuano, una nuova riunione prevista alle 8 di questa mattina. In Yemen, nuova strage civile, un raid aereo della coalizione a guida saudita ha colpito la città portuale di Mocha, provocando la morte di almeno 6 persone, tra cui 2 bambini e una donna, 8 i feriti. E nuovo test missilistico della Corea del Nord, Pyongyang ha annunciato di aver collaudato con successo un'arma di nuovo tipo alla presenza di Kim

0: hanno condannato l'ennesima provocazione segnalando il lancio di due missili balistici a corta gittata. E torniamo in Italia con la cronaca. Tentato femminicidio in Val d'Osso, l'ha fermato un 44enne plurigiudicato che ha colpito con un coltello da cucina all'addome l'ex compagna al culmine di una lite per poi darsi alla fuga a bordo della sua auto. La donna di 27 anni è ricoverata in prognosi riservata, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chicco Forti, condannata all'ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio per il quale si è sempre dichiarato innocente. Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida prima di essere estradato in Italia nel 2024, dove è detenuto a Verona. Già da dicembre usciva per fare volontariato. A Roma, vandalizzate con vernice nera e verde le due pietre di inciampo a Trastevere dedicate a Michelezio Spizzichino e Aurelio Spagnoletto, ebrei romani deportati e poi uccisi ad Auschwitz. Ancora uno sfregio, una barbarie che si ripete attraverso un atto vile e inaccettabile. Parole di Victor Fadrun, presidente della comunità ebraica di Roma. E incidente stradale, fortunatamente con conseguenze non gravi per il governatore del Veneto Alberto Stefani e la sottosegretaria Mara Bizzotto. Il presidente e la senatrice si trovavano in auto diretti a via Bellerio a Milano per partecipare al federale della Lega, quando all'altezza di Treviglio si sono scontrati con un camion. A bordo anche una terza persona, tutti hanno riportato per fortuna solo ferite lievi. E parliamo di sanità, perché sono scattati gli aumenti per il ticket di centinaia di trattamenti sanitari tra visite ed esami.
1: Dal prelievo di sangue alla prima visita specialistica. Sono più di 600 su oltre 4.100 prestazioni le tariffe delle cure passate dal Servizio Sanitario Nazionale, che sono aumentate con l'entrata in vigore del nuovo tariffario. E se per le tasche di ospedali e cliniche convenzionate si tratta di una rivoluzione, per le tasche dei cittadini l'impatto sarà un brivido leggero grazie a un paracadute che blocca i rincari. La regola d'oro è che tariffa e ticket non sono la stessa cosa. L'aumento medio del 5,8% sulle prestazioni verrà infatti neutralizzato nella maggior parte dei casi dallo scudo regionale dei 36,15 euro per ricetta. 8 prestazioni su 10 non cambiano prezzo e per molte delle altre l'impatto allo sportello è nell'ordine di 1 euro. La revisione incide soprattutto sulle prime visite e su alcune procedure diagnostiche come quella vascolare, che costerà il 50% in più. Aumenta di 50 centesimi anche il prelievo venoso. Resta del tutto invariati i costi delle visite di controllo. Gelsomina Testa, GR1.
0: E ondata di maltempo estremo nel Pacifico. In Giappone il tifone Dujuan ha flagellato la regione del Kanto con piogge record e frane, provocando almeno 2 morti, diversi dispersi e centinaia di voli cancellati a Tokyo. Intanto in Messico scatta l'allarme per l'uragano Polo. La tempesta si sta rapidamente intensificando al largo dello stato di Guerrero e rischia di raggiungere velocemente categoria 5. E parliamo di meteo, ma in Italia. Al centro nord dominerà il sole, seppure con clima più fresco e temperature massime che non supereranno i 25 gradi. Al sud e sulle isole maggiori l'instabilità porterà nuvole temporali sparse nel pomeriggio, specialmente su Calabria e Sicilia, dove però si toccheranno ancora punte di 29 gradi, 20 di tramontana e rinforzo sull'Adriatico. Ed è stato presentato a Milano il regolamento di Sanremo 2027, condotto da Stefano De Martino, in calendario dal 16 al 20 febbraio, 24 e Big in gara. No all'intelligenza artificiale nei testi, e tra le novità il pubblico voterà online tramite l'app RaiPlay. Sentiamo allora le parole del direttore artistico Stefano De Martino.
2: È il mio primo festival, è il primo regolamento, poi era anche un'occasione per incontrare la stampa. Una bella novità il voto online, perché permette a più persone di votare in modi diversi e spazio al popolo, nel senso che poi è quello che decreta la fortuna, la vita delle canzoni. Siamo partiti con la promessa mia, che a Luna tutti a letto, guardando il dopo festival che vi inviterò ovviamente a seguire. L'obiettivo è di mandare a letto presto gli italiani e con un bello spettacolo.
0: E chiudiamo con lo sport, il calcio verso la National League. Azzurri ritira a Coverciano, venerdì l'esordio col Belgio. Di Marco e Cristante infortunati, per sostituirli pronti Ruggeri e Ricci. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5. La linea torna alla musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano le parole del presidente Mattarella da Amatrice per l'apertura dell'anno scolastico. Appello per un'istruzione aperta a tutti, no ai ghetti, monito contro le violenze sui docenti. Richiamo ad una scuola inclusiva è arrivato anche da parte del presidente Lacei Zuppi. Ad Amatrice anche il ministro dell'istruzione Valditara, che ha sottolineato come senza la padronanza della lingua non c'è vera integrazione.
4: Rispetto, responsabilità e inclusione, ecco i pilastri della scuola del presente e del futuro che il presidente Mattarella evoca ad Amatrice a 10 anni dal sisma che sconvolse il centro Italia. Ricostruzione necessaria ma anche formazione, l'invito agli studenti e ad un uso intelligente e consapevole delle nuove tecnologie.
5: Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi che abbiano voglia di adoperare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio, liberamente e non per consegnarsi a qualcuno che pensi al loro posto, per cercare spazi nuovi e non per rassegnarsi a ciò che l'algoritmo decide di proporci.
4: Nessuno spazio per la violenza ai danni degli insegnanti, a volte anche da parte dei genitori, e poi il bullismo e la sopraffazione sulle ragazze. Serve un'etica condivisa per Mattarella e serve inclusione. La scuola, ricorda, è aperta a tutti, come detta l'articolo 34 della Costituzione.
5: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati.
4: Amatrice con Daniele Antelmi, Valentino Russo, GR1.
3: Oggi l'Assemblea Generale dell'ONU a New York, nella notte il faccia a faccia tra Trump e Macron, con il presidente francese che ha dichiarato di aver avuto una discussione costruttiva sulla situazione ucraina e nel Mar Rosso. Secondo discrezione dei media, la Francia starebbe lavorando a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza per sbloccare Hormuz. A New York anche il ministro degli esteri italiani, che ha visto il segretario di Stato americano Rubio, con il quale ha firmato un memorandum d'intesa sui minerali critici. E negli Stati Uniti va avanti lo scontro del presidente americano con i media. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione americana. La decisione dopo che le TV All News hanno deciso di boicottare il presidente, che ha vietato l'accesso alla Casa Bianca ai giornalisti della CNN, di MS Now e Politico. In Yemen una nuova strage di civili, un raid aereo nella notte della coalizione a guida saudita ha colpito la città portuale di Mocha, provocando la morte di 6 persone, tra cui

cui due bambini e una donna, almeno 8 i feriti. E torniamo in Italia con la cronaca. Tentato femminicidio in Val d'Ossola, ha fermato un 44enne plurigiudicato che ha colpito con un coltello da cucina all'addome l'ex compagna al culmine di una lita per poi darsi a fuga a bordo della sua auto. La donna, 27 anni, è ricoverata in prognosi riservata, ma per fortuna non è in pericolo di vita. E il Tribunale di Sorveglianza ha concesso la semilibertà a Chico Forti, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio

0: segretaria Maria Bizzotto. Il presidente e la senatrice si trovavano in auto quando all'altezza di Treviglio si sono scontrati contro un camion. A bordo anche una terza persona, tutti hanno riportato solo ferite lievi. E veniamo al presentazione di Sanremo 2027 condotto da Stefano De Martino. Il calendario dal 16 al 20 febbraio, 24 i big in gara, no all'intelligenza artificiale nei test, e tra le novità il pubblico voterà online tramite l'app RaiPlay.
1: 24 big in gara, 23 più il vincitore di Sanremo Giovani che sarà decretato il 18 dicembre. È già iniziato il viaggio verso il festival con l'annuncio del regolamento. La serata cover anticipata al giovedì, mentre il venerdì diventa serata performance e da lì uscirà il nome per l'Eurovision. Stefano De Martino.
2: Sono curioso anch'io, infatti a tutti gli artisti darò gli strumenti e i mezzi per esprimere il più possibile la loro creatività. Coreografie, arrangiamenti, insomma speriamo di vedere un grande spettacolo il venerdì.
1: Due novità sui voti, finalmente arrivato il voto online e in generale più spazio per il televoto. Inoltre no all'intelligenza artificiale per la scrittura dei testi.
2: Ce n'è tanto di artificio in giro e noi abbiamo la fortuna di avere dei grandissimi creativi. Mettiamo al centro quel tratto appunto unico e irripetibile che solo l'umanità può restituire.
1: Promesso che chiuderemo entro l'una?
2: Promessa mia che a l'una tutti a letto, ovviamente guardando il dopo festival che vi inviterò a seguire.
1: Cominciamo allora.
2: Subito male. No, ci siamo complicati la vita da soli.
1: Milano, Marcella Sullo, GR1.
0: Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni 5.30, la linea ora va a Disco Sveglia.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Buongiorno Radio Sveglia, siete unici.
1: Buongiorno Radio Sveglia.
2: Buongiorno
3: Disco Sveglia.
1: Eccoci.
3: Buongiorno Gian Maurizio.
1: Perfetto.
4: Buongiorno
3: Gabriele Broccoli.
1: Sì.
5: Gas. Buongiorno signori del Disco Sveglia.
1: Signori, insomma.
5: Buongiorno Disco Sveglia.
1: Ma tutto
5: dalla sera alla mattina.
1: Sì.
5: Disco Sveglia
1: si avvicina.
5: Sintonizzati. Dal lunedì al venerdì con Luca in studio.
1: Sì.
5: Gian Maurizio Poderano.
1: Ah, sì.
5: Gabriele Broccoli.
2: Cioè, che fortuna,
5: sintonizzati.
1: Sintonizzati.
5: Radio 1. Disco Sveglia.
2: Le 5-6 minuti, ben trovati, buongiorno. Disco Sveglia del 22 settembre. Inizia e finisce qui. Facciamo già saluti?
1: Sì,
2: facciamo i saluti.
1: Ah, è vero, vero.
2: Anticipiamoci,
1: vero.
2: Perché tanto abbiamo questi 20 minuti scarsi.
1: È stato
2: bellissimo.
1: Bellissimo, noi naturalmente. Ma non possiamo ancora dare nemmeno.
2: No, perché ci sono ancora i broccoli, quelli ripassati dell'altro giorno.
1: Comincia la settimana prossima.
2: Però dalla prossima settimana riparte.
1: Abbiamo ritrovato uno bravo.
2: Sì, Max Mattia, lo salutiamo, ma noi però, detto questo, possiamo cominciare. L'abbiamo salutato, quindi possiamo cominciare con la trasmissione.
1: Sì,
2: quindi
1: ma
2: se non vi salutiamo in coda, non vi offendete, l'abbiamo già fatto.
1: Ecco, ma non trovi che sia un po' esagerato tutto questo entusiasmo?
2: No, non lo trovo. Anzi, guarda, ieri ho letto adesso un messaggio di un ascoltatore che dice: oh, sono riuscito a sentirvi ieri la sigla di chiusura, però sui palinsestieri non c'era la vostra traccia di voi, quindi io non pensavo che ci stavate.
1: Ma
2: quindi,
1: siamo abusivi.
2: Ma infatti. No. E non deve rimanere traccia questa.
1: Noi hanno salvato il programma, però fanno finta di niente.
2: Fanno finta.
1: Infatti anche nei corridoi vedi fischiettano girano alla larga.
2: Sì.
1: Però vabbè, ci tollerano.
2: Che ti sei perso?
1: No.
2: Stavo pensando che non abbiamo più un uccellino. C'è più un uccellino, è volato via.
1: No, se vuoi guarda, io
2: ci ho pensato oggi.
1: Un uccellino si trova da
2: qualche parte.
1: Allora ieri abbiamo denunciato.
2: Non ripeta queste cose.
1: Allora, abbiamo denunciato il fatto che noi ce l'abbiamo.
2: Eccolo!
1: Questo grande, è il fratello più piccolo. Noi abbiamo denunciato il fatto che il nostro è più corto. Assolutamente.
2: Il tempo a nostra disposizione.
1: Ecco.
2: Basta,
1: quindi adesso
2: basta
1: pure
2: così.
1: Senza, insomma,
2: cioè, oggi un disco che per cominciare ovviamente ricorda una grande voce.
1: Purtroppo è scomparsa da poco, insomma, l'abbiamo ricordata in tutti i modi. Parliamo di Ornella Vanoni, che però nasceva oggi. Eccola qui. Qualche dubbio sulle canzoni da mettere ce l'avevo, però alla fine questa è un inno alla musica.
2: È allegra.

0: due ubriachi praticamente.
1: E allora alle 5:10 non abbiamo dato il numero telefonico perché lo sapete tutti, lo sanno pure i sassi, però 335-699-2949 vi serve per interagire con noi, perché questo è un programma diciamo interattivo, lo possiamo dire che è interattivo. Sì, sì, sì. E allora, visto che abbiamo avuto un sacco di messaggi di ieri di bentornati, basta col bentornato, certo. Entriamo già nel mood,
0: anche un qualche baffa se volete. Sì, dopo il bentornato
1: quando ve ne andate,
0: ma già vattene, esatto, ecco, la rubrica
1: cose,
0: già vattene,
1: queste cose qui, però ecco, insomma, abbiamo detto che essendo un programma interattivo noi le richieste musicali le accettiamo tutte, anche quelle più improbabili. Io non so, oggi il nostro ascoltatore, ecco, l'ho visto, l'ho letto.
0: Sì.
1: grande brano,
0: oltretutto questa canzone è il nostro ascoltatore richiama i suoi periodi migliori.
1: Ah, ok.
0: Ecco, perché lui, addirittura questo è un collega, e io ne approfitto anche perché non l'abbiamo fatto, perché io sono solidale.
1: Collega di chi?
0: Collega radiofonico, questo ricordava i tempi in cui
1: faceva la radio.
0: No, ma vogliamo salutare i nostri colleghi di quest'ora?
1: No.
0: Perché noi siamo una community.
1: Sì, sì, una community.
0: Cioè, dovete pensare.
1: Quelli che si svegliano presto.
0: Ecco, alle 3:50 per andare alla radio, cioè non è che uno si alza e va in fabbrica.
1: No, sento che si alza e va a fare i mercati, pensi, ecco, guardi, ascoltiamoci questo collega.
0: I portuali, capito?
1: Noi, insomma, questa è gente che lavora, questa è gente che lavora, non
0: è che siamo ed eccoci qua, dai, ecco.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
4: Sono Roberto da Numana e volevo fare i complimenti per la trasmissione e richiedere il disco sveglia che è Time Passages di Al Stewart, che tra l'altro, era la sigla della mia trasmissione Radio Sveglia nell'allora 1979 a Radio Ponte Marconi, che io conducevo.
1: Come dimenticarlo?

0: che non ci sono più quei bei sax di una volta nelle canzoni di oggi, queste svisate, queste lunghe cavalcate.
1: Sai come
0: sax,
1: potrei
0: questo, Stewart, che grande.
1: Sai, nei giornali a ogni notizia, a ogni articolo mettono un titolo.
0: Un titolo.
1: Tu hai parlato, questo come potremmo chiamarlo, questo articolo? Attacchiamoci al sax.
0: Ma cosa c'entra?
1: No, perché io hai parlato del sax, effettivamente bisogna recuperare questi strumenti.
0: Sì, stanno un sacco di messaggi, saluto Giorgio da Ragusa che dice sono presente anch'io.
1: Questo è un sax?
0: Questo no, non lo so, stanno anche evidentemente scannando un maiale, ma anche da qualche parte, va bello, tutto ciò è bellissimo. È il bello della diretta, 16 minuti dopo le 5, lo sai che è il momento dell'almanacco, dell'almanacco,
1: eccolo!
0: Allora, oggi si festeggiano i santi.
1: Sì, ma io ho l'impressione che anche gli effetti sonori siano peggiorati.
0: Tutto è peggiorato.
1: Cioè, proprio,
0: tutto.
1: Siamo proprio al lei, discount.
0: Lei soprattutto, cominci con i santi.
1: Allora,
0: dobbiamo
1: oggi,
0: correre.
1: Oggi gli auguri vanno a Basilia.
0: Che è stata? A Basilia.
1: La Basilia di chi?
0: No, è Basilia.
1: Una Basilia e basta. Basilia. Ma si mette sul pomodoro, sì, cioè con due spaghetti con,
0: è una
1: con
0: santa,
1: la Basilia.
0: È una santa, la prego, la prego.
1: Candido.
0: Lui è Candido,
1: ecco, rimaniamo lì, perché.
0: Basta.
1: Candido.
0: Poi c'è anche una che si chiama Emerita.
1: Emerita.
0: Ci sarà anche un emerito, penso.
1: Sì, sì, emerito, però anche un altro nome.
0: Sì, lo so, però emerito, un nome, il cognome di emerito non lo vogliamo sapere.
1: Ecco. Poi c'è Emerano.
0: Ah, perché c'è Emerita e Emerano.
1: Emerano, Emerano. Laudo.
0: Sì, San Laudo.
1: Laudo, sì.
0: C'è anche Lauda, no?
1: Lì va anche a scuola,
0: Certo, certo.
1: E poi Salaberga.
0: Ah, l'hanno messo in Salaberga.
1: Fa paura,
0: Sì, un po'
1: piacere. Salaberga.
0: Salaberga. La Salamerga!
1: Fa paura.
0: Allora, oggi facciamo gli auguri a Andrea Bocelli, perché l'abbiamo fatti ovviamente anche a Aurelia Vanoni.
2: Auguri a te!
0: Ci voleva in versione lirica, però.
1: Ma ti ho detto di quando sono andato a casa di Bocelli.
0: Ma chi se ne frega?
1: Ma no, questa la devo raccontare.
0: No, no,
1: perché io mi ricordo l'uccello di Bocelli.
0: Sì, lo so.
1: Perché
0: abbiamo
1: fatto
0: un grande uccello.
3: In che senso?
1: Ecco, no, ma adesso lo spiego un attimo.
0: Vabbè, ma abbiamo finito la trasmissione, ecco, non può raccontare l'uccello di Bocelli.
1: Sono partito da Latina, ecco, perché ero molto giovane, per andare a casa sua.
0: Vabbè, la stringa però.
1: Quindi 400 chilometri andare.
0: Quindi,
1: e 400
0: quando è arrivato, tornare. Che è successo?
1: Ci siamo approntati per l'intervista in questo.
0: Sì, vada al punto.
1: E a un certo punto io accendo il microfono e sento chi? No, adesso spengo, riaccendo il microfono e sento tutto il tempo così. Alla fine ho detto guarda, facciamo un'intervista con l'uccello.
0: Ok.
1: Perché c'era questo pappagallo gigante.
0: Quindi che era Andrea Buccello, lei ha sbagliato, ha intervistato
1: questa,
0: Andrea Buccello. Va bene,
1: salutiamo.
0: Questa è tutti, abbiamo fatto gli auguri a Andrea Buccelli oggi.
1: Mi è piaciuta, dai.
0: Tantissimo. Anche Saviano nasce il 22 settembre del 79 a Napoli.

0: Salutiamo bravo, Robertino bravo. Saviano e anche Salvatore Giuliano. Salutiamo anche Salvatore che è nato a Montelepre.
1: Che non c'è più tra noi, ma comunque è un pezzo di storia siciliana, non della più felice, ma comunque.
0: Salvatore Giuliano. E poi Rosamund Pilcher,
1: che è una scrittrice di romanzi sentimentali.
0: Lei della Cornovaglia, lo sapeva lei.
1: Cioè. Mi dispiace per lei.
0: Lo so.
1: Beh, succede.
0: È morta a Dundee nel febbraio 2019 in Scozia.
1: E visto
0: però
1: che lei scrive romanzi così sentimentali, sì, e allora amare, sì, diceva la Pilcher, sì, non significa trovare la perfezione, ma perdonare terribili difetti.
0: Bella!
1: È quello che dicono sempre
0: bella,
1: a me.
0: Bella, bella, veramente bella.
1: Ecco.
0: Tutto questo è fantastico, sì, ma sì, noi per la rubrica Il microfono di latta oggi vi facciamo ascoltare una cantante, ecco, sudcoreana.
1: Ricordiamo, poi venerdì ve le facciamo risentire tutte, questa è una minaccia.
0: Dovete,
1: e dovrete votare, votare indovinando
0: peggiore
1: il nome.
0: Quindi, cioè, no, basta che dite cantante sudoreana. Vabbè, questa però si chiama Imna Yeon. Facile,
1: sì,
0: da ricordare. Imna Yeon.
1: È quasi un modello di automobile.
0: Sentiamo
1: elettrica.
0: Ma K-pop lei?
1: Ecco.
0: Sentiamo. È K-pop, è K-pop.
1: Bella, eh? Classe 95.
0: Dove lei vince?
1: Imna Yeon.
0: Imna Yeon.
1: Un po' eterea, eh?
0: Eterea?
1: Sì, sì, sì.
0: E però right canta now in inglese, eh?
1: Beh, cioè, il sudcoreano.
0: È K-pop, questo è,
1: ecco,
0: K-pop.
1: È K-pop.
0: Il pop sudcoreano che a noi piace tantissimo.
1: Sì, sì, sì.
0: E quindi adesso invece però ci ascoltiamo una canzone di quelle vere.
1: Sì.
0: Che
1: sì,
0: arrivano direttamente dal repertorio di Lucianone Ligabue, la sua nuova canzone che si intitola Qualcosa per te.
1: Nuova questa,
0: nuova,
1: però mi ricorda anche quella un pochino.
0: No, no, è vero, questa invece è una ballata un po' diversa. Adesso ci ha aggiunto
1: chitarra,
0: un altro accordo.
1: Salve.
0: Dovrebbe esserci anche un sol
1: Ligabue.
0: Sentiamolo.
1: Eccolo qua. Show Ligabue.

0: con la parte di me.
1: Tu sei convinto che questa è la nuova canzone?
0: Cioè, molti stanno scrivendo, dicendo, ma come è diversa dalle altre? Cioè, siete impazziti.
1: Appunto.
0: Un ascoltatore dice, però Ligabue ha una sua narrativa, è le vero. Sue canzoni sono.
1: Si dice così.
0: Sì, ecco. Perché ha il suo storytelling.
1: Esatto.
0: C'ha questo modo di raccontare le cose.
1: Guarda, io l'ho rivisto qualche giorno fa su una di queste piattaforme.
0: Ma chi se ne frega?
1: Radio Freccia.
0: Sì.
1: Con una Corsi giovanissima.
0: Corsi
1: e lo
0: giovanissimo.
1: Sai che mi è piaciuto?
0: Mi è piaciuto.
1: Perché l'avevo visto a suo tempo.
0: Però non se lo ricordava più. Certo, lei ormai i film li può vedere anche il giorno dopo.
1: Il bello di
0: se ne accorge alla fine che l'aveva
1: di questa
0: già
1: mia
0: visto.
1: Nuova stagione della vita. E che mi sembra tutto nuovo.
0: È ufficialmente rimbambito. Allora, so che c'hai una bella notizia. Ce l'ha.
1: Eccola.
0: No, se è come quella di ieri, guardi, può uscire da questo studio in questo
1: il
0: momento.
1: Il fenomeno del giorno.
0: Eccolo qua.
1: Hai visto questi che in rete pubblicano i loro
0: peripezie,
1: no?
0: Sì,
1: macchine
0: sì.
1: di lusso, vacanze, vaschi idromassaggio, no? Eccetera, no? In cui fanno vedere che vivono, diciamo, sopra, ecco, una sorta di limite, diciamo,
0: al di sopra delle loro possibilità. Certo.
1: E lui quindi andava lì, io qua, io là, eccetera. Se non che questo tipo di atteggiamenti a volte, come dire, può innestare o innescare anche dei controlli.
0: Sì.
1: La Guardia di Finanza sta lì, ci sono delle. C'è l'appuntato, certo. Che sta lì apposta.
0: Sta lì,
1: no?
0: Guarda Instagram. Ecco, lui sta lì a guardare, appena vede una Lamborghini, dice, fammi andare a vedere questo.
1: Certo.
0: Come fa ad avere questa Lamborghini?
1: E quindi l'hanno un po' controllato.
0: Quindi
1: di sopra e di sotto. E alla fine, adesso senza dire.
0: Quindi
1: cosa,
0: gli hanno contato, come si dice,
1: provato.
0: No? Gli hanno contato.
1: E alla fine vado
0: le pulci.
1: Ecco, e hanno contestato, dopo che lui ha fatto questi video, queste cose qua.
0: Sì.
1: Un 376.963 euro di redditi non dichiarati e 101.854 euro di IVA dovuta. Quindi l'hanno rifatto nuovo. Ergo, ecco, non è nuova questa notizia, non fa nemmeno tanto ridere.
0: No.
1: Però, ecco, un consiglio a voi, amici evasori.
0: Non fate vedere su Instagram che ci avete la villetta.
1: Avete un amico con una Panda del 74, ecco, fatevela prestare.
0: Vabbè, io pensavo che lei volesse dare la notizia del furto del cacao, ma invece la siamo risparmiata questa qui.
1: No, quello è un segno dei tempi.
0: Sì, un segno dei tempi. Prima si rubavano i lingotti,
1: ecco, oppure adesso, i soldi, adesso rubano carichi di cacao.
0: Cacao.
1: Sai perché l'hanno trovati?
0: Sì, broccoli.
1: Sembrano abbronzati.
0: Erano tutti neri. Lo sai che ci salutiamo con questa canzone di Somber? My body isn't ready.
1: Chi sei tu, Somber?
0: Somber.
1: Io no. Tu sei Somber.
0: Lei sembra Somber, però. Sembra un po' Somber. Ecco,
1: io se c'è il sole mi metto Somber.
0: Sì,
1: così non mi brucio, capito?
0: Io sono contento che lei adesso va via. E allora quindi ci ascoltiamo. My body isn't ready. Il mio corpo non è pronto.
1: Ma tu è finito però.
0: Ciao.
1: Sì, è finito però.
0: Torno domani però.
1: Certo.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: sveglia.
1: Disco sveglia.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
1: Disco sveglia.
4: Attenzione, è una trasmissione che crea dipendenza.
5: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno, ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano le parole del presidente Mattarella da Amatrice per l'apertura dell'anno scolastico. Appello per un'istruzione aperta a tutti, no ai ghetti, monito contro la violenza sui docenti. Il richiamo ad una scuola inclusiva viene anche da parte del presidente della CEI Zuppi. Ad Amatrice il ministro dell'istruzione Valditara ha sottolineato come senza la padronanza della lingua non c'è vera integrazione. E la politica si confronta sulla proposta della premier Meloni di un limite agli stranieri in classe.
3: Non intacca la Costituzione, i fedelissimi di Giorgia Meloni precisano anzi che le misure sulla scuola vanno nella direzione di favorire l'integrazione. Le critiche delle opposizioni solo demagogia, avverte il presidente del Senato Ignazio La Russa. Il ministro Valditara lavora al provvedimento da tempo, l'obiettivo è portare i nuovi interventi, un DDL o un decreto, in Consiglio dei Ministri giovedì. Speranzon.
4: L'integrazione richiede regole chiare. Fratelli d'Italia andrà avanti su questa linea anche di fronte alle critiche della solita sinistra antitaliana.
3: Sulla stretta è allineata la Lega, che aveva presentato una proposta di legge per mettere al bando il velo integrale. Per il Partito Democratico la mossa serve solo a distrarre dai problemi veri, come il costo dell'energia. Meloni trasforma i bambini stranieri in nemici, avverte Boccia, fa campagna elettorale sulla pelle dei bambini, rincara Bonelli a VS.
5: Per Giorgia Meloni il problema della scuola pubblica sono il tetto agli stranieri e il burka, non gli insegnanti che sono tra i meno pagati in Europa, nemmeno le scuole che sono fatiscenti.
3: Il tetto agli stranieri c'è, puntualizza dal movimento Giuseppe Conte, che incalza Meloni, finanzi la scuola coi soldi del ponte sullo stretto. Federica Ionta, GR1.
2: E oggi l'Assemblea Generale dell'ONU a New York, nella notte il faccia a faccia tra Trump e Macron, che ha dichiarato di aver avuto una discussione costruttiva sulla situazione ucraina e nel Mar Rosso. Secondo un'indiscrezione dei media, la Francia starebbe lavorando a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza per sbloccare Hormuz. Il presidente francese ha poi anche incontrato Zelensky. A New York il ministro degli esteri italiani ha invece visto il segretario di Stato americano Rubio, con il quale ha firmato un memorandum d'intesa sui minerali critici. E sull'Ucraina slitta ancora l'intesa tra i 27 paesi europei sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia. Il via libera era atteso per la serata, ma spiegano fonti dell'Unione le deliberazioni da parte dei singoli governi continuano. Una nuova riunione è prevista questa mattina alle 8. E negli Stati Uniti va avanti lo scontro del presidente americano con i media. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione americana. La decisione dopo che le TV All News hanno deciso di boicottare il presidente, che ha vietato l'accesso alla Casa Bianca ai giornalisti della CNN, di MS Now e Politico. E torniamo in Italia con la cronaca. Tentato femminicidio in Valdossola, ha fermato un 44enne plurigiudicato che ha colpito con un coltello da cucina all'addome l'ex compagna al culmine di una lite, per poi darsi alla fuga a bordo della sua auto. La donna, 27 anni, è ricoverata in prognosi riservata, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Semi libertà per Chico Forti, condannata all'ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio del 98, da 2 anni è in carcere a Verona. Già da dicembre usciva per fare volontariato.

0: Piato.
1: Il carcere a Miami è basato totalmente sulla punizione, mentre qui ho conosciuto valori che era 24 anni che non ritrovavo.
2: Così Chico Forti, nel maggio 2024, dopo essere stato trasferito in Italia, raccontava i suoi primi giorni nel carcere di Montorio a Verona, quello da cui potrà uscire al mattino per farvi ritorno solo la sera. A dare l'ok il tribunale di sorveglianza, che ha accolto la richiesta dei legali dell'ex imprenditore e campione di surf. Forti è detenuto nel nostro paese da 2 anni e mezzo, dopo aver passato altri 24 anni in 2 carceri della Florida. Negli Stati Uniti era stato condannato all'ergastolo per l'omicidio avvenuto nel 1998 dell'uomo con cui stava trattando per acquistare un albergo. Delitto di cui Forti si è sempre proclamato innocente, sostenuto anche dal fratello della vittima. Dalla fine dello scorso anno, Forti poteva già uscire dal carcere per 40 ore a settimana per svolgere attività lavorative e di volontariato. Dal punto di vista giudiziario, il prossimo passo è la decisione sulla libertà condizionale, con l'udienza che potrebbe svolgersi nei primi mesi del 2027. Daniele Lettig, GR1.
3: E parliamo del meteo. Al centro-nord dominerà il sole, seppure con un clima più fresco e temperature massime che non supereranno i 25 gradi. Al sud e sulle isole maggiori l'instabilità porterà nuvole e temporali sparsi nel pomeriggio, specialmente su Calabria e Sicilia, dove però si toccheranno ancora punte di 29 gradi. Venti tramontana in rinforzo sull'Adriatico. Ed è stato presentato a Milano il regolamento di Sanremo 2027, condotto da Stefano De Martino, il calendario dal 16 al 20 febbraio. 24 e big gara, no intelligenza artificiale nei testi. Tra le novità, il pubblico voterà online tramite l'app RaiPlay. Chiudiamo con lo sport e calcio. Verso la National League, azzurri ritiro a Coverciano, venerdì l'esordio col Belgio. Di Marco e Cristante infortunati, per sostituirli pronti Ruggeri e Ricci. Ed è tutto, prossimo appuntamento lunedì alle 6:00. Vi lascio alla programmazione di Radio 1.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Cari figlioli, sento le vostre voci.
2: Il cantante, anzi il cantattore.
3: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
4: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
5: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
6: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
7: Successo, storie e voci dal Novecento.
8: No, allora, Frank, io adesso posso anche provare a dirglielo innanzitutto a Patrizia Cavalieri e al professor Broccoli. Tu non puoi essere nella stagione invernale di Successo. Ma non è che mi devi dire la continuità, il discorso della continuità. Non ci sta, una nutria è al continuo offend. Offende. Buongiorno.
9: Buongiorno, professor Bedardini. Buongiorno, buongiorno Patrizia.
10: Buongiorno Umberto, buongiorno Luca, però secondo me può avere ragione.
9: No.
10: Sì, sì, sì. Potrebbe suonare con te il venerdì.
8: Sarebbe più o meno
10: portare la sua tromba
8: probabilmente al mio livello, probabilmente. Anzi, io sono al suo livello.
9: Ha chiesto di rimanere, ha chiesto
8: la nostra nutria. Frank ci fa,
10: vabbè,
8: Frank...
10: dovremmo chiedere al direttore, però
9: il direttore Rao decide, noi siamo,
10: decidiamo.
8: Ma che dici che lo conosci personalmente? lo conosce personalmente, dico. Il mio caro amico. Ricordiamo, altrimenti sembriamo ancora più particolari, questa nutria, Frank Sinutria, sì, che sta tenendo compagnia da alcuni mesi.
9: Lo so, su questa spiaggetta.
8: Su questa spiaggetta ai bordi del Tevere, vicino Saxarubra, dove dovremmo forse in qualche modo riprendere ad accedere.
9: Alle 5.30 del mattino di lunedì 28 settembre.
8: Sì.
9: Genuini ce lo conferma pure, quindi.
8: Con successo, stagione regolare.
9: Regolare.
8: Mentre qui riascoltiamo invece le vecchie puntate. Ma oggi 22 settembre il sole.
10: Allora, il sole sorge alle 6.53,
9: ecco,
10: e tramonta alle 19.08. La luna è gibbosa crescente.
9: Perfetto. E mentre invece che cosa ricordiamo oggi in trasmissione, che riascoltiamo della puntata del 14 maggio, la 149esima?
8: Allora, oggi riascoltiamo appunto il 14 maggio e ricordiamo Frank Sinatra.
10: Ecco,
8: Sinatra.
10: Ecco perché la nutria si è fatta avanti.
8: Esatto. E anche Arturo Toscanini, ma non abbiamo fatto gli auguri.
9: Ah, vedi, non abbiamo fatto gli auguri a Andrea Bocelli, per esempio, visto che di musica
10: parliamo.
9: Vedi,
10: è musicista anche lui.
9: Sì, a Giulia Fossà abbiamo lavorato insieme tanti anni, come no, a Pietro Senaldi, che è il vice direttore di Libero, Roberto Saviano. Ma quanta gente è nata il 22 settembre, nel primo giorno della bilancia, se non sbaglio.
10: Mi pare di sì.
9: Sì, sì, il primo giorno della bilancia. Pensiero stupendo.
10: Allora, Guido Ceronetti: a chi non capisce l'allusione è inutile fornire la spiegazione.
9: Ah certo, questa è una vecchia regola, come non si spiegano mai le barzellette.
10: Esatto, e le battute.
9: E le battute, perché se
10: capito?
9: Che capito? Andiamo. Riascoltiamo Maestro Bernardini.
8: Riascoltiamo.
9: Noi oggi cominciamo così.

0: c'è poco da scherzare con questo Swedish Rhapsody, quindi ci siamo trasferiti nel, così, nella penisola in Svezia, Finlandia, Norvegia, quindi la Scandinavia. Sì, perché 14 maggio 1955 è una data storica per quella che riguarda la Guerra Fredda, perché nasce il patto di Varsavia, insomma, che tante soddisfazioni ha dato nell'Europa del dopoguerra. Vogliamo sentire una voce che la Terranova è riuscita a reperire dall'archivio British Pathé nel maggio 55. È un documento storico importante, perché è il punto di vista occidentale sulla creazione del patto di Varsavia, del quale poi parleremo tra qualche secondo, perché non posso omettere una cosa così importante come la storia del secolo scorso. Sentiamo. I leader del mondo comunista si sono incontrati a Varsavia per firmare il trattato che è la loro risposta alla NATO. Si distingue sul palco il premier sovietico Bulganin, il ministro della difesa cinese Peng Dehuai e il generale russo Zhukov applaudono e vengono applauditi. Facciamo un passo indietro. Un passo indietro è questo, e un passo molto indietro è la conferenza di Yalta del 45. Ci si divide il mondo, praticamente le potenze che stavano vincendo la guerra si dividono il mondo. Sembra una storia antica, questa storia è una storia che ci riguarda direttamente, perché poi siamo tutti quanti figli di quella storia. Beh, poi a un certo punto, nell'aprile del 49, si fonda il trattato di Alleanza Atlantica, nasce la NATO. E North Atlantic Treaty, il trattato di Alleanza Atlantica, no? E a questo punto, questo è nel 49, si va avanti dicendo, soprattutto il punto centrale di quel momento storico dell'Europa era la Germania. Che farà la Germania? Non può riarmarsi, visto che ha combinato quello che ha combinato durante la metà del secolo scorso, la prima metà del secolo scorso. A un certo punto la Germania Ovest si divide dalla Germania Est. La Germania Est è di orientamento filo-sovietico, dovete immaginare che i paesi comunisti erano praticamente l'est europeo, e che comunque, ripeto, specialmente la Russia di Stalin, l'Unione Sovietica di Stalin, aveva contribuito in maniera essenziale a vincere la Seconda Guerra Mondiale al prezzo di 20 milioni di morti, sto parlando dell'Unione Sovietica. Beh, e allora a questo punto, oggi, nel 1955, si fa un trattato di mutua alleanza e di mutua assistenza che mette insieme praticamente tutti i paesi orbitanti nell'orbita dell'Unione Sovietica di allora. Si chiamerà Patto di Varsavia, mutua difesa, Patto di Varsavia. 14 maggio 55, ma c'è stato un fattore scatenante, perché pochi giorni prima la Germania Ovest aveva aderito alla NATO. Quindi a questo punto praticamente era quasi necessaria, secondo la logica geopolitica di allora, creare una linea di confine, una linea di non belligeranza, di belligeranza fredda. In sostanza, cosa succede, caro generale Strazzullo? Nasce la Guerra Fredda. Sì, perché non si scontreranno mai direttamente la NATO, quindi gli Stati Uniti d'America, che a quel tempo erano grandi sponsor della NATO, e l'Unione Sovietica, quindi col patto di Varsavia. Non si scontreranno mai direttamente, però si scontreranno sempre in luoghi periferici, praticamente dando voce alle loro armi sotto mentite spoglie. Dobbiamo dire che se nel 55 nasce il patto di Varsavia, che aveva come finalità una cosa estremamente simbolica, cioè noi vogliamo la pace, vogliamo stare tranquilli tutti quanti, dobbiamo difenderci dall'imperialismo aggressivo, però difesa dei popoli, in realtà è un'altra cosa. A Mosca c'era il governo generale del patto di Varsavia, viene affidato a Ivan Konev, che era un altissimo ufficiale che aveva combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale. Bulganin era il primo ministro, il regista di tutto quanto era Khrushchev, ovviamente Nikita Khrushchev, e con questo comando unico a Mosca, che nel 55 viene unificato, che succede? Nel 56 l'Ungheria dice: no, un momento, io non mi riconosco in tutto questo patto di Varsavia, non mi sta bene, Imre Nagy, il poeta, il premier poeta, dice: noi vogliamo fare sì socialismo, ma vogliamo un socialismo dal volto umano. A questo punto che succede? Succede che i paesi del patto di Varsavia dicono: come? No, non lo puoi, questa cosa non puoi fare, e l'Unione Sovietica manda i carri armati in Ungheria. Lì si capisce subito qual è la storia. La storia è che il patto è questo, il patto di Varsavia è questo, è contrapposto al mondo occidentale, alla NATO, agli Stati Uniti d'America e tutti gli alleati degli Stati Uniti d'America, ed è praticamente la sanzione della Guerra Fredda. Nel 1985 Mikhail Gorbaciov viene al potere, era il potere della perestroica, era il potere del glasnost, della trasparenza, viene rinnovato per altri 20 anni, ma succede una cosa abbastanza singolare. Nell'88, quindi 3 anni dopo l'85, sempre Gorbaciov vara la dottrina Sinatra. E poi c'entra, perché vedremo che più tardi c'entrerà questa dottrina Sinatra, che vuol dire che no, non interveniamo più nei fatti interni dei singoli componenti del patto di Varsavia, quindi ognuno si regoli come vuole, cioè non manderemo più i carri armati, questo in sostanza, a tenere fermo il patto di Varsavia, e questo praticamente porterà progressivamente alla disgregazione dell'Unione Sovietica. Devo dire che l'Unione Sovietica, la Russia, non ha mai perso questa voglia di andare a mandare la gente, i carri armati, a invadere, perché se tu non rispetti quello che ti dico, io ti faccio trovare l'armata rossa. E vabbè, ma questo fa parte del discorso. Questa è la voce proprio del premier Nikolai Bulganin, che sempre nel 55 parla e dà la delega a Ivan Konev come comandante in capo del patto di Varsavia, con sede a Mosca, eh? Sentiamo.
1: Now Bulganin answers the question all are asking.
0: Ora Bulganin risponderà alla domanda che tutti si fanno: chi sarà il comandante in capo degli eserciti uniti di Russia, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Albania? Sarà il maresciallo Konev, veterano pluridecorato della Seconda Guerra Mondiale, a guidare gli eserciti uniti.

I hope the Russians love the children too. Io spero che i russi amino i loro bambini, i loro figli. E questa era la Guerra Fredda ed era l'86 quando Sting cantava questa canzone, quindi tutto quello che ho raccontato andava disgregandosi. Devo dire che però per decenni è stato mantenuto un equilibrio, si sapeva da una parte gli uni, da una parte gli altri, bianco e nero, o rosso e nero se preferite. Insomma, di fatto, poi le cose sono andate diversamente. Successo@rai.it, maestro Bernardini, usciamo un momento dal Patto di Varsavia.

Non è la dottrina Sinatra, quella proposta da Mikhail Gorbachev, però è Frank Sinatra, perché il 14 maggio dell'88 se ne va Frank Sinatra.

I did my way, questa è la sua strada, racconta così, che peraltro manco gli piaceva questa canzone. Devo dire che tutte le canzoni più famose di Frank Sinatra che parlano di sé, non le amava, non amava My Way, non amava Strangers in the Night, non amava tutto questo, perché dice troppo celebrativa. Questa è di Polanca peraltro, ma poi nemmeno di Polanca, ma di un francese che lo propone a Polanca va da Sinatra, e insomma, lui Sinatra se ne va per la sua strada, così.

0: Guerriero del Carafriddi, Palermo, padre, la mamma di Genova, ligure, sì, non ha mai rinegato le sue origini italiane. È proprio il classico esempio di la persona che si ritira su da sola perché ha un grande problema alle corde vocali negli anni 40, si riprende e diventa The Voice, quindi pensate un po'. Sentiamolo un momento, pensate che lui è venuto da noi in Italia, l'abbiamo già parlato qualche anno fa, il 20 maggio del 53 a Via Asiago, c'era Notari che presentava, c'era Renato Tagliani, c'era Domenico Modugno all'esordio nel 53, oltretutto c'era anche un problema serio, non voleva venire volentieri in Italia perché aveva finito la storia con Ava Gardner e Ava Gardner aveva rifiutato l'italiano Walter Chiari. Sentiamo Sinatra, 20 maggio 1953, Via Asiago.
1: Buonasera amici italiani, I'm very glad to be with you tonight and I wish to tell you how fond I am of your wonderful country.
2: Sono molto felice di essere qui con voi oggi e di potervi dire tutta la mia simpatia per il vostro meraviglioso e unico paese. Fly.

0: Jupiter and Mars. Fly Me to the Moon, Quincy Jones, giustamente, Frank Sinatra. Sentiamo ancora Frank Sinatra che se ne andava oggi, sempre da quel programma 20 maggio 53. La voce che avete sentito traduceva era Notari, Guido Notari, la voce storica di Radio, una delle voci storiche di Radio Rai. Dai, sentiamo.
1: My mother is from Genoa, my father is from Sicily. They still remember a few words in their dialects, and if I try, I can say a few words in Italian myself.
2: Ambedue i miei genitori sono italiani. Genovese la mamma e siciliano il papà. Ancora oggi essi ricordano qualche parola dei loro dialetti, e io stesso, con un po' di buona volontà, riesco a dire qualcosa in italiano.
1: For instance, sono molto felice di trovarmi in Italia. Oh!

0: Capolavoro di montaggio, un omaggio a Frank Sinatra, che meraviglia, che meraviglia. Allora sentiamo un po' chi è andata a svegliare questa mattina, la nostra Chiara Terranova.
1: Gianluca Guidi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
1: Cantante e attore, lei ha una grande passione per Frank Sinatra, giusto?
2: Beh sì, come dire, ho preso il morbo da bambino e non mi ha più lasciato, cioè non c'è medicina che riesca a farmelo evitare.
1: Com'è nata questa passione?
2: In casa c'erano moltissime la discografia di Sinatra, di molti cantanti, devo dire, americani, cosiddetti crooners, ecco. Però diciamo che Sinatra, fin da bambino, aveva polarizzato la mia attenzione uditiva più che visiva, perché poi all'epoca si ascoltavano queste voci meravigliose con un disco in vinile messe appunto sulla piastra e poi si cominciava a pensare, a sognare.
1: Sinatra ha avuto una carriera lunghissima, 60 anni. Secondo lei qual è stata la chiave di questo successo straordinario?
2: Le chiavi dei successi sono sempre un po' imperscrutabili. Era un grande intrattenitore anche in palcoscenico, quindi gestiva con la sua personalità non solo un concerto, ma anche un modo di essere e di presentarsi, di muoversi, di parlare col pubblico. E questa voce incredibile che sussurrava o con toni più accesi, ma in realtà l'utilizzo della parola nelle canzoni di Sinatra, se lei toglie la musica e sente soltanto lui parlare, sembra che proprio stia raccontando qualche cosa.
1: Lei che lo ha interpretato, come descriverebbe il suo modo di cantare?
2: Inimitabile, inarrivabile. Guardi, le faccio un esempio. Io quando ero bambino non parlavo l'inglese, ascoltavo le canzoni di Sinatra ed era come se mi stessero raccontando delle piccole fiabe, delle piccole storie che io immaginavo essere tali. Poi col tempo l'ho imparato l'inglese e quindi ho capito che quello che io avevo immaginato era totalmente sbagliato. Però in realtà il suo modo di parlare mentre cantava lasciava spazio proprio all'ascolto, al tentativo di capire cosa stesse dicendo pur non parlando la lingua, insomma.
1: Gianluca Guidi, grazie.
2: Ma grazie a voi, è stato un piacere.

0: Gianluca Guidi, un po' saluto anche a papà, a Johnny Dorelli. E il patto di Varsavia mi porta indietro nel tempo. Ricordate quando si scrivevano le lettere? Perché la lettera è lo strumento antico della comunicazione, antico e nobile, e in altri tempi è diventato quasi un'arte. Le diplomazie europee si fondavano sullo scambio di lettere e talvolta sulle parole di quelle lettere si sviluppavano reazioni di stati interi con la sola forza del pennino e dell'inchiostro. Tornava la pace, scoppiava la guerra, si creavano alleanze e si stabilivano matrimoni. Viaggiavano per corrispondenza le relazioni tra gli stati. L'arrivo di una di quelle lettere faceva parlare di sé in ogni piano dei palazzi antichi. Nessuno sapeva il contenuto, ma era sostanziale di per sé l'arrivo di una lettera dopo tanto silenzio, interpretato anche esso come messaggio eloquente. Eh già, perché in altri tempi anche il silenzio sapeva urlare parole. Oggi il silenzio non esiste più. Tutto è assediato dal chiacchiericcio, dalla vanvera, dal gossip, quasi sempre sulle ultime vicende, tutte inutili. Ecco, io non dico di tornare alle lettere in viaggio sulle carrozze e alla diplomazia dei tempi antichi, fra cerelacca e vecchi bagagli. Per me basterebbe recuperare il silenzio. Silenzio e cortesia.
1: One more kiss, dear.
0: Facciamo un po' di par condicio, no? Parto di Varsavia prima, e invece adesso 14 maggio 1931. Il Teatro Comunale di Bologna, Toscanini viene preso a schiaffi da un gruppo di fascisti di allora per essersi rifiutato di suadare giovinezza e se ne va, se ne andrà, lascia l'Italia per anni, tornerà soltanto per inaugurare il concerto della Scala, se non ricordo male, nel 1946. Sentiamo la voce di Toscanini, che non era esattamente malleabile, come il maestro Bernardini, che a un certo se gli salta la mosca al naso, sentiamo Toscanini.
2: Hai detto Alejo, con spirito, lei con spirito, allegri, with smile.
0: Maestro, ma lei non fa così, with smile, col sorriso. Maestro, lei qui accanto a me con il suo pianoforte fantastico, mi suoni alla Toscanini questo One More Kiss Dear e sentiamo una frase di Toscanini posizionata qua da Patrizia Cavalieri e letta da me. Sentiamo. Maestro, prego. Beh sì, del resto era innamorato di Ada Mainardi, pianista, maestro Bernardini. A Bologna sono stato preso a schiaffi perché non ho voluto suonare l'inno fascista. È stata la più bella onorificenza della mia vita. Non mi sono mai sentito così orgoglioso di essere italiano. E noi ce ne andiamo. Successo @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi e noi ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. In apertura l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice a 10 anni dal terremoto. Il Capo dello Stato ha denunciato il fenomeno della violenza contro gli insegnanti e ha ricordato come la scuola abbia un ruolo fondamentale nella ricostruzione e nell'inclusione. Sentiamo Mattarella.
3: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Per i giovani nati in Italia, figli di emigrati, la scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
2: E di scuola discute anche la politica dopo la proposta di Giorgia Meloni di limitare il numero di alunni stranieri per classe e di vietare il burka negli istituti. Misure che per la maggioranza rispettano la Costituzione e favoriscono l'integrazione. Per le opposizioni invece la Premier trasforma i bambini stranieri in nemici facendo campagna elettorale sulla loro pelle. Al via oggi a New York l'81esima Assemblea Generale dell'ONU. Nella notte, faccia a faccia tra Trump e Macron, il presidente francese dichiara di aver avuto una discussione costruttiva sulla situazione in Ucraina e nel Mar Rosso. Parigi starebbe lavorando a una risoluzione del Consiglio di sicurezza per sbloccare lo stretto di Hormuz. A New York anche il presidente ucraino Zelensky, che a margine vedrà Trump. Il ministro degli esteri Tajani ha firmato un memorandum d'intesa sui minerali critici con il segretario di Stato americano Rubio. In Yemen una nuova strage di civili, un raid aereo della coalizione a guida saudita ha colpito la città portuale di Mocha, provocando la morte di 6 persone, tra cui 2 bambini e una donna, almeno 8 i feriti. Massima emergenza in Messico per l'arrivo dell'uragano Polo, in rapida trasformazione da categoria 1 rischia di raggiungere la devastante categoria 5. In questo momento è posizionato sull'Oceano Pacifico al largo dello stato di Guerrero, previsti temporali intensi e onde fino a 4 metri. Possibili inondazioni e frane, in allerta le zone costiere e a scopo preventivo sospese le lezioni nelle scuole di Acapulco, Costa Chica e Costa Grande. La cronaca: è stato arrestato dalla polizia l'uomo che in Valdossola ha accoltellato l'ex compagna. La vittima, una 29enne, aveva accettato di incontrare l'uomo, un 44enne pluripregiudicato, per parlare della fine della loro relazione durata 1 anno. Lui l'ha colpita al fianco e all'addome con un coltello da cucina. La donna è riuscita a divincolarsi e a chiamare il 112. E il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha accordato la semilibertà a Chico Forti, il 67enne condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio avvenuto nel 1998, delitto del quale si è sempre proclamato innocente. Forti è detenuto in Italia da 2 anni e mezzo, da quando è stato rimpatriato dopo aver trascorso altri 24 anni in 2 carceri della Florida. Ora potrà uscire al mattino dal penitenziario di Montorio e farvi ritorno la sera. Nei prossimi mesi si deciderà sulla libertà condizionale. L'addio a Sandro Mazzola ieri pomeriggio a Milano, la Basilica di Sant'Ambrogio gremita per i funerali della leggenda dell'Inter e della Nazionale. L'inviato.
4: Io me lo ricordo da bambina, del mondiale del 70.
5: Credo che ancora sorride.
4: Sì,
5: ricordo.
4: Perché ero una bambina, era il mondiale

0: del 70 in Messico, e mi ricordo che c'era questa staffetta tra Mazzola e Rivera.
1: Il ricordo di Sandro Mazzola si lega con la gioventù di tanti che si sono assiepati dietro le transenne in piazza Sant'Ambrogio per l'ultimo saluto a quello che la sua società, l'Inter, ha definito eterna bandiera. Tanti calciatori ed ex presenti, tra loro il nerazzurro Ivan Cordoba.
2: Questi personaggi danno quella carica importante che serve a una

0: vengono forse da chi ha passato ore sul sagrato per l'ultimo saluto ad un campione.
1: Sto qua per tutto il giorno per lui. Fui colpito da uno che scattava e dribblava in un modo incredibile. Chiese a mio padre: papà, come si chiama quel giocatore? E lui mi disse: Sandro Mazzola. Non Mazzola, Sandro Mazzola.
0: Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
2: Verso il Festival di Sanremo, presentato a Milano il regolamento dell'edizione 2027 in calendario dal 16 al 20 febbraio. 24 i big in gara, serata delle cover anticipata il giovedì. Il venerdì la grande novità di quest'anno, la serata performance in cui si sceglierà l'artista che rappresenterà l'Italia all'Eurovision. Altra novità, il pubblico, annunciato il conduttore e direttore artistico Stefano De Martino, voterà online tramite l'app di RaiPlay. Sport calcio, a Coverciano il raduno della nuova nazionale di Roberto Mancini in vista dell'esordio in Nations League di venerdì sera a Roma contro il Belgio. Sono qui per vincere di nuovo, le parole del commissario tecnico, e dopo Cristante fuori causa anche il laterale dell'Inter Di Marco, al suo posto Ruggeri. Prossimo GR alle 7, linea ora all'edicola di Radio 1. Buon ascolto e buona giornata.
3: '57 è uno spettacolo. '57 è un percorso. '57 è una scoperta. '57 è un incontro. È moda, è un viaggio. '57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
4: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
5: Settembre, martedì, le 6:06, un caro buongiorno da Enrica Belli dall'edicola alla rassegna stampa di Radio 1. Dopo le norme annunciate da Giorgia Meloni che prevedono un tetto del 30% degli alunni stranieri nelle classi, ieri le parole di Sergio Mattarella da Amatrice, dove è inaugurato l'anno scolastico, hanno prodotto uno strano effetto, diciamo così, tutti a dargli ragione ma interpretandolo in modi opposti. Non esistono i fatti ma solo le interpretazioni, diceva Nietzsche. Allora, la mia proposta di percorso stamattina è proprio questa: risentiamo Mattarella, poi attraverso i quotidiani andiamo sulle diverse letture. Mattarella.
6: La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità. Nella scuola la convivenza e il rispetto, signor Ministro, devono prevalere mettendo al bando la violenza.
5: E la faglia, come sempre, tra quotidiani di area di orientamento culturale di centrosinistra e giornali, testate di area di orientamento culturale di centrodestra. Davanti a me la stampa, che presenta la questione nel suo titolo di apertura. Vi dico per inciso che i titoli di apertura oggi sono tutti su Mattarella e sulla scuola. La stampa, vi dicevo, presenta la questione così. Polemica sulle misure annunciate dalla Premier per limitare il numero degli studenti stranieri negli istituti. Mattarella, scuola senza ghetti. Il presidente integra ed è aperta a tutti. Anche la CEI fa scudo, scrive la stampa. Zuppi, nessuno si è escluso. Ma, anche qui l'avversativa conta, ma il governo va avanti e giovedì potrebbe portare il decreto in CDM. Il via già quest'anno. Il racconto sulla stampa è dell'inviata ad Amatrice Flavia Amabile, che scrive: quando i nodi politici diventano troppo intricati è nella Costituzione che bisogna cercare il modo per scioglierli. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ne è convinto da sempre e i principi su cui si fonda la Repubblica Italiana sono al centro del discorso che pronuncia il giorno dopo le polemiche create dai provvedimenti annunciati dalla presidente del Consiglio Meloni e preparati con un lungo lavoro dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Al governo, che sta per approvare un decreto legge per introdurre nelle scuole il tetto del 30% agli stranieri che hanno difficoltà con l'italiano, il capo dello Stato ricorda

0: ricorda che la scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti. Così dispone l'articolo 34 della Costituzione. E nel giorno in cui arriva il monito del Quirinale, anche il mondo cattolico si dichiara contrario, scrive la giornalista. Lo spiega il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo, augurandosi che le aule siano luoghi in cui nessuno si senta escluso. Questa la cronaca, ma in cui emerge già in modo molto forte, come avete sentito, una interpretazione della stampa. Continuiamo con altri quotidiani, prendo quelli di Aria di centrosinistra, vado su Domani che presenta questo titolo che è una crasi tra i nomi della premier e del leader di Futuro Nazionale, Melonacci, su una foto che pure questa sovrappone i due volti. Scrive Domani: dopo l'annuncio sul tetto agli studenti stranieri in classe, Meloni viene criticata dal cardinale Zuppi. La lezione di Mattarella: la scuola deve essere aperta a tutti, ma la premier rincorre Vannacci e gli somiglia sempre di più. È nato Melonacci, un nuovo mostro della politica. Il Manifesto mette una foto di Giorgia Meloni nei banchi del Parlamento e scrive su, come titolo su questa foto, rimandata. Tetto agli studenti stranieri per decreto, divieto di hijab, Meloni e Valditara eccitano le platee, ma devono fare i conti con la realtà delle scuole e con la Costituzione. Aule aperte a tutti, ricorda Mattarella, anche la CEI dice no, il governo può ripiegare su un disegno di legge di fine legislatura. Ecco, queste sono le letture, insomma, prevalenti nell'area di centrosinistra. Vado sui giornali di centrodestra, per tutti leggo Libero, diretto da Alessandro Sallusti, che firma l'editoriale con questo titolo: le classi ghetto e le falsità dei progressisti. Scrive Sallusti: questa levata di scudi della sinistra contro l'annuncio di una revisione delle quote di ragazzi immigrati nelle classi delle scuole italiane è basata su un falso, e cioè che qualcuno abbia in mente di escludere i nuovi arrivati dal processo educativo. Semmai è esattamente il contrario. Se in una classe, faccio un esempio, ci sono 8 alunni stranieri che parlano poco o male la nostra lingua e solo due italiani, non soltanto si rallenta il percorso di apprendimento dei due italiani, cosa che più conta è che non ci sarà mai un processo di integrazione. Già, perché i manuali di sociologia ben definiscono il senso della parola integrazione come l'insieme dei processi che permettono a una persona o a un gruppo di entrare a far parte di una nuova comunità, adattandosi e partecipando alla vita comune. Una minoranza che passo dopo passo si integra con una maggioranza. L'inverso, una maggioranza che si rassegna a una minoranza, non può funzionare in natura ancora prima che in politica. Nessuna esclusione quindi, nessun ghetto, che viceversa ci sarebbe, e oggi ci sono, con classi sbilanciate. L'integrazione in fondo è una ricetta scientifica: se sbagli le dosi, il soufflé si sgonfia e diventa indigesto per chiunque partecipi alla cena, padrone di casa o ospite che sia. Così Alessandro Sallusti ad Amatrice ieri, come vi dicevo, avvio ufficiale, cerimonia ufficiale di avvio dell'anno scolastico, che peraltro qui su Radio 1 abbiamo seguito in diretta con Paola Guarnieri. C'era il ministro Valditara, ha parlato anche lui, lo ascoltiamo.
1: Rimuovere le cause anche linguistiche di una inaccettabile marginalizzazione, con particolare attenzione all'effettiva padronanza della lingua italiana.
0: Valditara, che viene intervistato oggi dal Corriere della Sera, a firmare l'intervista è Gianna Fregonara. Ministro Valditara, lei ha sentito in diretta il monito del presidente Mattarella all'indomani dell'annuncio delle norme sul tetto al numero di immigrati nelle classi. Cosa dice Valditara? È stato un bellissimo discorso. Con la consueta saggezza, Mattarella si è espresso a favore di una scuola incentrata sul rispetto, in linea con i valori costituzionali, che sappia

contrastare le classi ghetto. A che punto siete col provvedimento? Chiede la giornalista. Stiamo lavorando agli ultimi dettagli, ma avrà come elemento centrale la conoscenza dell'italiano e ci saranno criteri oggettivi per stabilire a chi si applica. Quali criteri? I limiti non si applicheranno agli studenti che hanno frequentato la scuola dell'infanzia ed entrano in prima elementare o a quanti hanno frequentato positivamente alcuni anni di scuola perché si può pensare che abbiano acquisito una certa conoscenza dell'italiano. E gli studenti con passaporto europeo, le norme, risponde Valditara, si applicano anche a loro. Così il ministro, insomma, ho cercato di leggervi opinioni, punti di vista differenti su una questione che, come tutte quelle che entrano nel dibattito politico in questi giorni, in queste settimane, sicuramente è una questione anche da battaglia elettorale.

0: E prima del brano musicale si parlava di battaglia, di competizione elettorale, allora tempo di discussioni interne ai partiti, interne agli schieramenti. Vado sul Messaggero. Come sapete, ieri c'è stato il federale della Lega in via Bellerio, ne scrive Francesco Bechis: Salvini ai leghisti ribelli, il congresso non è finto, qualcuno si candidi. Il federale rinnova la fiducia al segretario, lui siano i territori a dirlo, tensione con Romeo e Fontana. Allora sentiamo proprio la voce del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, uno dei principali avversari interni di Salvini.
1: Ci spiegheranno come è organizzato, che tipo di congresso è. Io mi auguro che sia un congresso nel quale si possa parlare, nel quale si possa confrontare, nel quale si possano esprimere le idee che abbiamo di Lega, di sviluppo della Lega.
0: E allora, questi gli auspici di Fontana sul congresso. Intanto, come vi dicevo, ieri c'è stato il federale, Francesco Bechis lo descrive così: 4 ore, un conclave più che un federale. Dura più di Pontida e serve a Matteo Salvini per lanciare il guanto di sfida finale ai

ribelli che agitano la Lega. Sarà un congresso elettivo, mica finto, si discute di tutto, anche delle alleanze. Pausa. Mi aspetto che qualcuno si candidi. Ho chiesto di fare in fretta, non c'è un luogo, ma fatemi dire da milanese che mi piacerebbe farlo a Milano. Fin qui le parole di Salvini, continua Bekis. Detto fatto, Salvini parla dopo un consiglio federale fiume convocato alla vigilia dal palco di Pontida. I big del Carroccio gli ribadiscono la fiducia all'unanimità, ma il segretario sotto assedio vuole un plebiscito e la conta delle tessere. Sfida a volto scoperto la fronda nordista che gli chiede un cambio di passo o di leadership. Fronda lombarda, capitanata dal capogruppo al Senato Massimiliano Romeo e dal governatore Attilio Fontana. Intervengono dopo il capitano a porte chiuse, rivendicano il diritto di portare avanti le battaglie del nord, di sognare un'Italia che torna al federalismo. Tensione e sguardi torvi. A entrambi, specie a Romeo che lascia a metà consiglio per impegni personali, viene contestato dalla cerchia salviniana di aver messo in discussione il leader in pubblico. Salvini dentro batte i pugni, chi vuole parlare è il senso dell'out-out, si faccia pure avanti, ma al congresso. Apre dunque a una candidatura rivale ed è probabile che a raccogliere il guanto di sfida sia proprio il capogruppo al Senato e segretario della Lega Lombarda, che ormai ha varcato il Rubicone. Il gelo però resta anche con Fontana, è l'unico governatore di peso a presentarsi. Il veneto Alberto Stefani è in ospedale per accertamenti dopo un incidente stradale, Fedriga è impegnato in regione, il doge Luca Zaia in missione in Armenia. Così il resoconto della giornata di ieri. Sulla stampa Marcello Sorgi firma un fondo in cui ci spiega cosa c'è davvero in gioco nella partita del Carroccio e scrive Sorgi: se doveva emergere a Pontida, luogo simbolico in cui la vendetta dei ribelli doveva concretizzarsi, il candidato alternativo a Salvini non si è visto ed è difficile che venga fuori nei pochi giorni che separano la comunità leghista, la famiglia, l'ha definita il capitano, dal congresso straordinario in cui è prevedibile che il vicepremier venga riconfermato alla guida del partito. Per una serie di ragioni evidenti, già prima che il popolo del Carroccio si ritrovasse sul pratone. La prima, lo sanno tutti, è lo statuto di un partito che nasce per Salvini premier. E sebbene quell'obiettivo sia ormai fuori dalla portata, non c'è stato uno tra i dirigenti più noti della Lega che si sia fatto avanti per sostituirlo, forse perché non si sente sicuro di ricevere l'appoggio degli altri. L'unico che avrebbe lo standing, cioè Zaia, e le ragioni, non vuole. Gli altri, a partire dal capogruppo al Senato Romeo, che si è esposto fino a rischiare di non essere ricandidato, in conclusione non si sente di fare il passo decisivo. Insomma, secondo questa analisi di Sorgi, non ci sono gli oppositori a Salvini, ma non c'è il vero sfidante, la leadership non è di fatto contendibile. Così nello schieramento di centrodestra, cosa succede nello schieramento di centrosinistra? Programma, primarie, torno sul Messaggero, Mario Aiello, PD spinta sul programma e Schlein tiene per sé il capitolo sulla sicurezza. Dopo l'assemblea nova di Conte, anche al Nazareno si accelera ogni dossier affidato a un dirigente Dem, scrive Mario Aiello. Il problema di Elly Schlein è che cresce il numero degli esponenti del centrosinistra che non vogliono le primarie. Il verde Bonelli ieri è andato giù dritto, è meglio trovare una figura terza tramite un'intesa politica. Così la pensano quasi tutti nel Partito Democratico. Non pochi lo dicono apertamente, si vedano i sindaci a cominciare da Gaetano Manfredi e perfino nel correntone con dentro tutti i big che sostengono la segretaria, i dubbi sulle primarie fioccano e quindi Schlein tiene duro, per lei sono insostituibili. Ma quando farle? Per ora l'attenzione è al programma. Dopo quello dei 5 Stelle di Conte, ultra radicale, ora tocca al PD. C'è da sciogliere il nodo sulla guerra. Elly sostiene che l'intesa si troverà con il Movimento 5 Stelle e il capogruppo Boccia dice: Conte non ha mai detto non sosteniamo Kiev. Da qui bisogna partire per trovare l'accordo. L'Ucraina si può sostenere in tanti modi. Quando ci saranno i negoziati della coalizione, ci si ritroverà tra Dem e Stellati nel no al riarmo degli stati nazionali e sul sì al rafforzamento della difesa comune. Si riuscirà, è la domanda che pone Aiello, si riuscirà a restare abbastanza?

0: abbastanza vaghi sull'Ucraina, insomma, domanda significativa per la costruzione di una coalizione. Chi sicuramente non vuole restare sul vago sull'Ucraina è ad esempio il presidente del COPASIR Lorenzo Guerini, che viene intervistato da Giovanna Vitale su Repubblica, pagina 21. Per sostenere Kiev, dice Guerini, esponente dell'area cosiddetta riformista, per sostenere Kiev essenziali anche le armi, niente veti per l'alleanza. Presidente Lorenzo Guerini ha sentito Conte, chiede Giovanna Vitale, dal palco di Nova ha detto: non possiamo cedere di un millimetro, accettare compromessi, come farete a scrivere un programma comune a queste condizioni? Risponde Guerini: credo si debba partire da un dato inconfutabile, un'alleanza politica si costruisce nella condivisione di un progetto per il paese, lavorando alle indispensabili mediazioni. Al di là delle frasi roboanti, bisogna che a questo principio si inchinino tutti. La capacità di trovare una sintesi su questioni potenzialmente divisive è la premessa per poter mettere in campo una coalizione credibile in grado di vincere le elezioni. Insomma, o si trova una mediazione o non c'è alleanza. Andiamo alla politica estera, la clamorosa alleanza dei media americani contro il bando di Trump, l'espulsione di CNN, MS Now e Politico dalla Casa Bianca. Ce lo raccontano tutte le testate, ovviamente prendo su Repubblica Enrico Franceschini, media USA, rivolta contro il bando, i network boicottano il presidente. Le altre reti TV, scrive Franceschini, che seguono la Casa Bianca a rotazione, annunciano un boicottaggio per solidarietà con la CNN, spegnendo di fatto i riflettori su Trump. Sono i primi sviluppi del caso scoppiato venerdì scorso, quando Trump ha reso nota con un post su Social Truth la decisione di vietare alle tre testate l'ingresso alle conferenze stampa e alla Casa Bianca. Sono orgoglioso di annunciare che con effetto immediato bandisco le fake news CNN, MS Now e Politico. Ieri The Donald è tornato ad attaccare, si chiama Studio Ovale e merita decoro, rispetto e dignità. Non deve essere profanato da pagliacci di serie B che distorcono, manipolano o screditano tutto ciò che scrivono o pubblicano. Ecco, vado al finale dell'articolo perché c'è una nota, se volete, divertente, una reazione emblematica, perché sulla vicenda è intervenuta anche Mosca, in particolare Dmitry Peskov, il portavoce di Putin, che ha detto: noi lavoriamo con tutti i giornalisti, non è nostra prassi porre limitazioni. Insomma, in questo modo segnando un distacco tra il rapporto della Russia con i giornalisti, a suo avviso ovviamente, dimenticando ad esempio il caso di Anna Politkovskaja, per dirne una, e il trattamento insomma americano con i media. Ci fermiamo per qualche istante, metti onda verde e poi torniamo con l'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 22 settembre. Al primo mattino, nubi sparse tra le regioni del Medio Adriatico e il Meridione, con rovesci o isolati temporali sull'Abruzzo, in trasferimento verso il Basso Lazio nel pomeriggio. Tempo asciutto sul resto del paese. Tempo instabile anche al sud, tra Calabria e Sicilia, dove sarà ancora alta la probabilità di rovesci o isolati temporali. Anche sulla Sardegna, possibilità di temporali nel pomeriggio, in particolare nella provincia di Nuoro. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, ma con nubi in aumento in serata sulla fascia pedemontana tra Lombardia e Piemonte. Temperature in diminuzione su tutto il versante orientale del paese, dal nord-est all'area ionica. Venti moderati settentrionali con rinforzi lungo le coste adriatiche e sullo Ionio, dove il mare sarà mosso o molto mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Onda Verde vi
1: viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con notizie sulla viabilità da Giulia Casadei-Rai Mobilità. Sono le 6:29 minuti. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove il traffico è rallentato tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano.

0: In A13 Bologna-Padova si segnalano rallentamenti tra Rovigo e Boara verso Padova. Lavori in corso in autosole Firenze-Roma tra Valdarno e Arezzo in direzione della capitale. Ci spostiamo proprio nella capitale, sul tratto urbano della 24, code tra via Togliatti e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Un chilometro di coda anche sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e l'allacciamento con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Infine lavori in corso in A14 ancora a Pescara tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara. È tutto, prossimo aggiornamento alle 7:56, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Di nuovo in diretta alle 6:30, allora di nuovo un buongiorno da Enrica Belli, questa è la rassegna stampa, la nostra edicola, siamo su Rai Radio 1, vi dicevo questa mattina in apertura di puntata come pressoché tutte le aperture dei quotidiani oggi siano dedicate alle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella da Amatrice sulla scuola. Parole che risuonano però nei commenti, nelle analisi, in modi differenti a seconda delle interpretazioni e dell'orientamento politico delle diverse testate, vengono comunque messe in relazione all'annuncio del governo, che era del giorno precedente, di Giorgia Meloni, su un tetto alla presenza di stranieri nelle classi. Allora, vi leggo alcune aperture per riepilogare un po' il senso della giornata di ieri e di quella che si apre. Vado sul Messaggero, il monito di Mattarella, no a ghetti e barbarie, la scuola è integrazione. Il capo dello Stato inaugura l'anno scolastico ad Amatrice, istruzione aperta a tutti, così dice la carta. Meloni va avanti sul tetto agli studenti stranieri. Giovedì il decreto in Consiglio dei Ministri, critiche dei vescovi. Tra gli altri titoli in prima pagina sul Messaggero vi segnalo effetto sui mercati dell'attesa del vertice Trump-Xi, il petrolio sotto i $100, in rialzo borse e titoli tech. E poi sul caso di cronaca avvenuto a Roma, dove un 13enne ha accoltellato una professoressa, l'istituto chiede un metal detector, coltellate alla prof, il 13enne preparava il piano da giugno. Questo è il Messaggero. Sulla Repubblica, la scuola di Mattarella, il presidente in classe ad Amatrice, sia aperta a tutti, non si creino ghetti e barriere, efficace per l'integrazione. Anche la CEI critica il tetto agli studenti stranieri, nessuno venga escluso, il decreto riguarderà solo 2000 classi. E poi dagli esteri, Stati Uniti, media USA in rivolta contro Trump dopo il bando alla CNN e politico, dalla Germania Merz, una sconfitta drammatica e Mosca interviene, paga le sanzioni. Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, abbiamo sentito richiamato in molti titoli anche il discorso di Matteo Zuppi, il presidente dei Vescovi Italiani, e qui ovviamente anche trova ampio spazio. Il titolo principale è sulla scuola, scuola per tutti. Mattarella ribadisce la funzione dell'istruzione, includere senza ghetti né barriere. Poi il consiglio permanente della CEI a centropagina, Zuppi, la priorità sono le cure, poi dibattito serio sul fine vita. Il giornale migranti in classe, scoppia la bufera, monito del Colle. Così il giornale sul tema scuola, verso un tetto al 30% di stranieri che non parlano italiano, l'altolà di Mattarella, la scuola aiuti a non formare ghetti. La foto a centropagina è quella di Matteo Salvini, vi abbiamo detto, del federale che si è riunito ieri della Lega in via Bellerio, verso il congresso. Salvini si prende il carroccio, ora pensioni e sicurezza. Va su tutt'altro tema il Fatto Quotidiano, la foto a centropagina, Giorgia Meloni e Francesco Lollobrigida. Meloni e Lollo, così titola il Fatto, Meloni e Lollo comprano voti, €500 ad aprile. Di che cosa si tratta? Al di là appunto del titolo ovviamente polemico del Fatto, si tratta della nuova carta dedicata a te che è stata rilanciata, €1000 complessivi però divisi in due tranche, 500

0: novembre, 500 ad aprile, riguarda i nuclei familiari con almeno 3 persone, un ISEE sotto i 15.000 euro. Sentiamo Lollobrigida.
1: Aiutare chi è più in difficoltà in questo momento è una fase difficile. Non cancelliamo la povertà, non è questo che possiamo fare, però possiamo alleviare le criticità delle famiglie italiane, che è l'obiettivo che ci siamo posti. Questo intervento riesce a garantire almeno un mese di spesa a 1.100.000 famiglie, e questo è un obiettivo strategico, ma ce n'è un altro che abbiamo voluto mettere in campo, che è la possibilità di aiutare le filiere italiane.
0: Vi leggo altri due titoli di quotidiani che scelgono aperture differenti rispetto, insomma, alla maggioranza. La Verità, diretto da Maurizio Belpietro: i danni dell'ideologia che libera i delinquenti. Per i medici non era idoneo al CPR. Senegalese esce e molesta 7 donne. Un immigrato si è salvato dall'espulsione grazie a un certificato, poi ha festeggiato perseguitando operaie e passanti. Infine, Il Sole 24 Ore: liti fiscali, ricorsi in calo del 17%, quindi si parla di contenziosi tra gennaio e giugno. Questi sono i dati che Il Sole mette in prima pagina. Tra gennaio e giugno, in primo grado oltre 15.000 impugnazioni in meno, in discesa anche i fascicoli pendenti in tutto il merito, meno 6,5 rispetto al 2025, diminuisce pure il valore dei ricorsi da 9,4 miliardi a 6,2 miliardi nel 2026.

0: della sera. Ciao Greta, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
0: E allora Greta Privitera, già stata ospite di questa trasmissione diverse volte, segue per il Corriere della Sera con attenzione l'Iran ed è anche in libreria con un libro, con un lavoro proprio sull'Iran, Libertà, libertà, l'Iran che resiste, da Khomeini alla guerra di Trump e Netanyahu. Questo il titolo, edito da Fuoriscena. È un libro, Greta, di storia ma anche di storie dal 79 a oggi, quindi copre un arco temporale lungo, dalla rivoluzione khomeinista appunto ad oggi. Partiamo dall'oggi, poi arriviamo anche alle radici della rivoluzione di Khomeini, appunto. Siamo alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'ONU, il presidente iraniano Pezeshkian è atteso a New York, c'è la possibilità di un incontro con Trump. Tu nel tuo libro scrivi una frase molto netta che mi ha colpito tra le tante su questa guerra. Dici: la radice e la scusa delle guerre di oggi sta nel ritiro americano dall'accordo sul nucleare deciso da Trump nel 2018. Vorrei che ci spiegassi questo passaggio e soprattutto perché usi insieme due parole diverse, radice e scusa.
1: Sì, perché come ricordiamo i rapporti tra Stati Uniti e Iran sono terribili dal 1979, ossia dal ritorno di Khomeini in patria. Prima gli Stati Uniti erano alleati dell'Iran con lo Shah, quindi da quel momento tutto si è deteriorato e finalmente nel 2015 si era riusciti a firmare questo accordo sul nucleare. Il nucleare è il grande incubo della regione, sia per gli Stati Uniti ma soprattutto per Israele, perché l'idea che l'Iran possa possedere una bomba atomica chiaramente fa molto paura a chi sta intorno, ma non solo a Israele. Finalmente nel 2015 si è riusciti a trovare un accordo, cosa che nessuno si aspettava, e subito dopo però insomma nel 2016, nel 2018 quando Trump è tornato, è arrivato, anzi per la prima volta una delle prime cose che fa è stracciare questo accordo. Questa cosa ha diciamo i problemi di relazione di diplomazia tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti da quel momento hanno alzato le sanzioni, Trump ha dato all'Iran le sanzioni più alte della storia, ma questo non ha portato ai tavoli l'Iran più debole, o non è riuscito a in qualche modo risolvere la questione tra i due paesi, anzi ci ha portato a questa guerra. Ci ha portato a questa guerra che, ricordiamo, nasce sul tentativo di un accordo sul nucleare, ma ora, come vedete, nessuno parla più di nucleare, si parla solo di stretti chiusi, esatto. Si parla solo di minacce e bombe, però nasce
0: di un
1: lì,
0: problema questo degli stretti che è stato creato proprio da questa guerra.
1: Esatto, anche insomma, diciamo, la crisi ora nel Mar Rosso nasce da questa guerra. Questa guerra ha fatto saltare in aria il fragilissimo equilibrio del Golfo, del Medio Oriente, e ci troviamo qua per diciamo incapacità della diplomazia.
0: E allora torniamo un po' indietro nel tempo, perché il tuo libro inizia dal 1 febbraio del 1979, sì. Da Khomeini che torna a Teheran dopo 14 anni di esilio, viene accolto da una folla enorme. Tu, lo dicevo nel libro, intrecci continuamente la storia pubblica e politica dell'Iran alle storie di chi quella rivoluzione l'ha fatta, l'ha subita, poi però l'ha rinnegata anche. Tra queste ad esempio c'è Shirin Ebadi che dice: seguivamo un uomo che conoscevamo appena. Allora Greta, ti chiedo, come fu possibile, che cosa non videro allora gli iraniani, ma anche che cosa non vide l'Occidente, visto che una parte di Occidente, la sinistra in particolare, fu affascinata anche da Khomeini?
1: L'ha detto bene Shirin Ebadi, lei dice: noi volevamo fare una rivoluzione, perché ricordiamo che prima del 79 c'era lo Shah, che era comunque un regime, era un regime meno violento di quello attuale, la pagavano di più i dissidenti che le persone comuni nelle strade, ma comunque si

0: trattava di un regime con libertà, con la censura sui giornali, con appunto migliaia e migliaia di dissidenti uccisi nelle carceri, quindi non era un paese libero e democratico, e la gente sognava la libertà, la gente sognava di vivere in un paese libero, di vivere in un paese, oltretutto c'era tutta una questione anche di super occidentalizzazione del paese, e nessuno voleva nemmeno essere, loro si definivano i servi degli Stati Uniti, perché appunto Stati Uniti, gli Stati Uniti avevano un'influenza molto forte nel paese, sognavano un mondo libero e hanno creduto alle parole di questo vecchio religioso, vecchio imam, che prima della rivoluzione era stato anni esiliato, prima in Iraq, poi in Francia addirittura, da dove lanciava i suoi sermoni tramite cassette, e Zadi dice: noi non lo conoscevamo, non avevamo capito, perché non lo conoscevamo abbastanza. Lui oltretutto da lontano, dall'esilio, prometteva giustizia e libertà, tanto che tantissime donne di quelle che poi sono scese in piazza per prime nel 8 marzo 1979 in realtà erano le donne della rivoluzione, erano le donne, esatto, che ci avevano creduto, tutti ci credevano.
1: Voglio andare proprio sulle donne, su quell'8 marzo del 79. Sì. Insomma, mi colpisce, leggendo il tuo libro e riandando indietro con la memoria storica, che il primo fronte di battaglia che si è aperto proprio sulle donne, che non volevano l'obbligo del velo, mentre una parte dei loro compagni considerava quella battaglia, insomma, in quel momento secondaria rispetto alla rivoluzione e all'antiimperialismo. Ecco, ti chiedo, perché il nuovo regime secondo te partiva proprio dalle donne, e ti chiedo anche se c'è una linea diretta che unisce quelle donne del 79 alle ragazze poi di Donna, Vita e Libertà.
0: Sì, assolutamente, hai detto tutto giusto, perché sulle donne sono state fatte le prime svolte del regime. Cioè, appena è tornato Khomeini, lo fa circolare come voce: nei luoghi di lavoro bisogna mettere il velo. Era una cosa che appunto l'Iran dello Shah, era vietato il velo, le donne andavano in giro col capo scoperto in minigonna, era come a Parigi, a Milano, e loro capiscono, inizia a girare la voce che ci verranno fatte delle grandi riforme sulla libertà delle donne. Le donne capiscono, molte donne capiscono che i loro diritti sono i primi a essere intaccati, e allora vanno in piazza e scendono migliaia a Teheran, riempiono le strade. Era passato un poco più di un mese dal ritorno di Khomeini, e i loro compagni dicono: questa è una battaglia che si fa dopo. In realtà il regime fonda le sue basi sull'apartheid di genere, sul fatto che sulla negazione dei diritti delle donne, perché negando i diritti a metà di un popolo si tolgono i diritti a un intero popolo, e con la scusa appunto delle regole islamiste, del rispetto della morale nelle strade e appunto nei luoghi pubblici, le donne capiscono che il loro corpo diventa il primo campo di battaglia. Gli uomini non capiscono, non le aiutano in questo all'inizio, perché non pensano che sia così grave, non pensano che sarà invece appunto il primo fronte del regime, che toglierà libertà a tutti, ma, e queste donne sono le nonne, le madri di queste ragazze della generazione Z, e le iraniane Azar Nafisi, Shirin Ebadi, anche Marjane Satrapi, che è morta di tristezza pochi mesi fa, ci ricordano che la battaglia delle donne iraniane è una maratona, e insomma
1: una
0: parte da lì,
1: quasi tra le generazioni. Dopo quasi 50 anni, dopo 47 anni, che cosa tiene ancora in piedi la Repubblica Islamica?
0: La struttura che hanno costruito, perché l'idea di unire la religione e la politica di Khomeini è stata cementificata da Khamenei, che è riuscito a creare una struttura di repressione e controllo della società fortissimo, e l'obiettivo numero uno della Repubblica Islamica, cioè, esattamente, una struttura fatta dai Pasdaran, che sono un'idea dell'inizio della rivoluzione, di quando c'è anche la guerra tra Iran e Iraq, e loro, la Repubblica Islamica vive con l'obiettivo principale della sopravvivenza e della

0: il motivo per cui sono disposti a tutto, e lo vediamo adesso, no? Non cedono agli Stati Uniti, che insomma, se volessero, potessero, potrebbero in qualche modo fare molto di peggio dal punto di vista militare nel paese, ma sembra che non abbiano più paura oltretutto, quindi insomma resistono, perché l'obiettivo principale della Repubblica Islamica è quello di resistere, ma hanno un popolo che resiste, se non forse anche più di loro, ecco, questo è il doppio binario su cui si gioca la partita dell'Iran.
1: È l'elemento di speranza che emerge anche dal tuo libro. Grazie Greta Privitera, Corriere della Sera, ricordo ancora, in libreria con Libertà, pubblicato da Fuori Scena. Grazie Greta e buona giornata.
0: Grazie a voi.
1: E allora, noi siamo in chiusura anche oggi della nostra puntata dell'edicola, della nostra rassegna stampa. Come sempre, i ringraziamenti alla squadra che ha contribuito a questa puntata: Mauro Convertito, Adamarra, Emanuele Di Cavio, questa mattina con noi in console. E come vi dicevo ieri, da questa stagione che si è appena aperta, appunto, dei nuovi palinsesti di Radio 1, l'edicola si arricchisce di un post scriptum della rubrica di storia del professore politologo Alessandro Campi, che quest'oggi ci racconta chi era Ratko Mladic. Se ne è tornato a parlare di recente, negli ultimi giorni, il comandante militare serbo-bosniaco condannato per crimini contro l'umanità, morto il 27 agosto. Se ne è tornato a parlare perché hanno fatto molto discutere, molto scalpore, i suoi funerali con un popolo che lo glorificava. Ecco, su questo il post scriptum di Alessandro Campi. Noi ci risentiamo domattina con i nostri giornali da Enrica Belli. Una buona giornata.
2: Post scriptum. Post scriptum.
3: Eroe politico nazionale o criminale di guerra? Chi è stato esattamente Ratko Mladic, morto il 27 agosto del 2026, poche settimane fa? I suoi funerali si sono svolti a Belgrado il 7 settembre e l'opinione pubblica internazionale è stata molto colpita dalla reazione di un pezzo della società serba, compresi i vertici politici, che hanno ritenuto di dover tributare a Mladic onori militari, come appunto se si trattasse di un eroe, mentre invece per la cronaca, per la storia, per la giustizia, Mladic, uno dei principali comandanti militari serbo-bosniaci durante la guerra in Bosnia-Herzegovina dal 92 al 95, in realtà considerato autore di crimini contro l'umanità, di crimini di guerra particolarmente efferati, e proprio per questa ragione è stato condannato all'ergastolo, con una sentenza che lo ha ritenuto responsabile in particolare del genocidio di Srebrenica e della campagna di terrore contro la popolazione civile di Sarajevo all'epoca dell'assedio, un assedio durato 4 anni, e le cui immagini forse alcuni di voi ancora ricordano: il viale dei Cecchini, la strage del mercato di Markal nel febbraio del 1994, vittime soprattutto ragazzi, donne. Così il TG1 nei primi giorni del drammatico assedio di Sarajevo.
4: Continua l'agonia di Sarajevo. La città è quasi interamente circondata da esercito e irregolari serbi che impediscono l'arrivo di soccorsi o di rinforzi per i berretti verdi musulmani, che a loro volta controllano alcuni quartieri. Anche oggi epicentro degli scontri è stata la caserma Maresciallo Tito, nella quale si trovano 800 soldati. I musulmani sparano dagli edifici circostanti e i federali rispondono con armi pesanti. Feriti e morti restano nelle strade, le case del centro sono quasi tutte danneggiate. Le reciproche diffidenze, gli agguati, le sparatorie dei cecchini hanno finora vanificato ogni accordo.
3: La vicenda delle ex Jugoslavia, come sapete, è molto complessa. Era un'entità federale che si era formata dopo la seconda guerra mondiale dall'unione di 6 repubbliche: la Slovenia, la Croazia, la Bosnia-Herzegovina, la Serbia, il Montenegro e la Macedonia, tenuti insieme dalla determinazione e dal pugno di ferro del maresciallo Tito e dal collante ideologico del comunismo. Con la morte di Tito nel 1980, con la caduta del comunismo, cominciò un processo dissolutivo che portò nel 1991 all'indipendenza prima della Slovenia e poi della Croazia, e nel 1992 all'inizio di un conflitto civile molto violento in Bosnia-Herzegovina, che era una repubblica particolarmente complessa perché al suo interno vivevano molte componenti etnico-religiose, i cosiddetti bosniacchi musulmani, i serbi ortodossi, i croati cattolici, oltre a una piccola minoranza di origine ebraica. Il progetto politico dei serbo-bosniaci, il cui capo militare

0: A un certo punto divenne appunto Mladic, che aveva come capo politico Radovan Karadzic, mediocre psichiatra, pessimo poeta, ottimo demagogo, eccellente macellaio, nella definizione che ne dà lo storico Jose Pirjevec nel suo libro Le guerre jugoslave, che vi consiglio per cercare di ricostruire queste complesse vicende. Appunto il progetto politico dei serbi era quello serbo-bosniaco, era quello di impedire che i territori a maggioranza serba venissero separati dalla casa madre. C'era l'idea di creare una grande Serbia, di mantenere unito un popolo al prezzo però evidentemente di massacrarne un altro. All'epoca si cominciò a parlare, oggi l'espressione è diventata tragicamente corrente, di pulizia etnica. Ci sono stati episodi che ho già ricordato particolarmente drammatici anche dal punto di vista della memoria collettiva, l'assedio di Sarajevo e in particolare la strage di Srebrenica nel luglio del 1995. Srebrenica era una sorta di enclave sotto protezione delle Nazioni Unite, dove si erano riuniti per trovare rifugio migliaia di giovani di origine musulmana, appunto i cosiddetti bosniacchi. La città fu presa dalle truppe serbo-bosniache, non ci fu nessuna particolare reazione da parte delle truppe dell'ONU. Questa vicenda ancora oggi viene ricordata come una delle pagine più dolorose nella storia delle missioni internazionali. Un gigantesco fallimento. Sostanzialmente si diede via libera alle truppe serbo-bosniache, che operarono un massacro spaventosamente grande. Si calcola che furono uccise quasi 8.000 persone in modi a dir poco brutali. Poi i corpi vennero sepolti in fossi comuni, in alcuni casi furono anche poi riesumate, nuovamente sepolte, per cercare di confondere le responsabilità. In ogni caso è arrivata, anche se poi tardiva, la giustizia internazionale. Nel 1993 fu istituito all'Aia il Tribunale Penale per l'ex Jugoslavia. Gli imputati, oltre il presidente stesso della Serbia Slobodan Milosevic, cui processo però poi non arrivò mai a sentenza, essendo Milosevic morto nel 2006, portò appunto alla condanna di Mladic, che ebbe una vicenda un po' diversa. Rimase latitante per molti anni e poi venne arrestato nel maggio del 2011 e infine appunto condannato nel 2017. Ma nonostante questo lo si considera nel suo paese, almeno alcune componenti, un eroe nazionale. Qui rientriamo nella questione appunto delle cosiddette guerre di memoria, delle memorie che non trovano nessun tipo di possibile pacificazione, nonostante siano passati ormai 30 anni e si dovrebbe essere sedimentato un diverso giudizio su quei tragici episodi. Una vicenda che la Jugoslava è importante ancora oggi per la questione legata al revisionismo dei confini, la diffusione della terribile nozione di pulizia etnica. All'epoca furono decisive anche le divisioni dell'Europa, chi parteggiava per i serbi, chi parteggiava per i croati, chi per i serbo-bosniaci, chi per i musulmani, le paure, le titubanze della comunità internazionale, la nascita all'epoca delle milizie volontarie transnazionali, la trasformazione di conflitti politici in guerre identitarie e simboliche, una sorta di tragico laboratorio che ci accompagna ancora oggi come un fantasma, ed è la ragione per cui riflettere su quella nemmeno troppo lontana ma esemplare vicenda.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi.
3: Perché la pizza quattro stagioni, no?
2: Ma c'è anche la quarta stagione de Il Rosso e il Nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
3: E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18.
2: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro, tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
3: E allora?
2: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
3: E che promettiamo?
2: Che andremo d'accordo!
3: Impossibile!
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale di

0: Dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Mattarella no ai ghetti, la scuola deve unire i vescovi, nessuno deve sentirsi escluso. Il ministro Valditara, il tetto del 30% di stranieri riguarda solo chi non conosce l'italiano. A New York al via oggi l'Assemblea Generale ONU, nella notte faccia a faccia Trump-Macron su Ucraina e Mar Rosso, Parigi al lavoro su una risoluzione per lo sblocco di Hormuz. Il ladro ucciso vicino a Cuneo, attesa per gli accertamenti tecnici sul numero dei colpi sparati. Ancora latitanti i complici, la banda agiva in diverse località della provincia. La Cina prepara una missione su Marte, lancio previsto tra 2 anni, servirà per raccogliere campioni di materiali. Sanremo 2027, De Martino presente, il suo festival. No all'intelligenza artificiale per i testi, cover anticipate al giovedì, il pubblico voterà già dalla prima serata. Buongiorno da Salvatore Sabatino. A 10 anni dal terremoto, ieri il presidente Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice. La scuola, ha detto il capo dello Stato, ha un ruolo fondamentale nella ricostruzione e nell'inclusione. Per questo deve stabilire legami, non formare ghetti o alzare barriere. Sentiamo l'inviato.
4: La scuola deve includere, recuperare, ricostruire, parole con cui il presidente Mattarella apre ufficialmente l'anno scolastico, lo fa ad Amatrice a 10 anni dal sisma che sconvolse il centro Italia, e l'auspicio è per un'istruzione aperta a tutti, come detta la Costituzione.
5: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati.
4: Il capo dello Stato invita gli studenti ad un uso consapevole delle nuove tecnologie, indispensabile governare l'intelligenza artificiale e non farsi dominare da essa.
5: Custodire e allenare la nostra umanità e le nostre menti senza far atrofizzare dallo strapotere computazionale. Questa è missione della scuola.
4: Poi la condanna di ogni forma di violenza, quella ai danni degli insegnanti, a volte anche da parte dei genitori, il bullismo, la sopraffazione sulle ragazze, perché la scuola, avverte, è strumento di coesione sociale, etica condivisa, educazione al rispetto. Amatrice, con Daniele Antelmi, Valentino Russo, GR1.
3: E di inclusione scolastica ha parlato anche il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, che nel corso dell'intervento d'apertura del Consiglio Episcopale Permanente ha lanciato un appello. Sentiamo.
6: Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. La scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace e di inclusione.
3: E ci sono i primi chiarimenti del ministro dell'istruzione Valditara dopo l'annuncio di un tetto del 30% al numero di studenti stranieri nelle classi. Il limite varrà solo per i giovani che non parlano italiano, le classi coinvolte sono meno di 1000 e per lo più alle elementari, spiega in un'intervista al Corriere della Sera. Gli uffici scolastici potranno spostare gli studenti in istituti vicini, ma con la possibilità di deroghe in caso di difficoltà. E questo è uno dei temi al centro anche del dibattito politico. Sentiamo.
7: È un provvedimento che va nella direzione dell'integrazione e non tocca la Costituzione. Il partito di Giorgia Meloni difende le misure sulla scuola che la Premier vuole portare giovedì in Consiglio dei Ministri. Le classi ghetto ci sono ora, avverte Matteo Salvini, lasciando il Consiglio federale della Lega con lo sguardo al Congresso. Mi piacerebbe farlo a Milano e che si candidasse qualcun altro, dice il leader del Carroccio. Antonio Tajani a New York per l'Assemblea ONU si scusa per le frasi sulle donne. Non volevo offendere nessuno, chiarisce. Sulla scuola ci vengono dietro, provoca Vannacci. E che la Premier insegua il generale è il pensiero che circola nel campo.

0: progressista dove ci si confronta su leadership e Ucraina, sugli aiuti a Kiev troveremo un accordo, sulla nostra linea è fiducioso Giuseppe Conte, mai con chi non vuole affrontare Putin, avverte però Maggi più Europa, programma prima del leader, chiede Boccia PD, purché non si lasci il paese alle destre, sottolinea Boschi Italia Viva, e AVS lancia l'idea di una terza figura politica, Federica Ionta, GR1.
1: Si accennava

0: verde, dove si alterneranno i rappresentanti dei vari stati. Il momento clou sarà l'intervento di oggi del presidente Trump, che senz'altro dovrà difendere il suo intervento armato in Iran, una guerra che, con la chiusura di Hormuz, continua ad avere ripercussioni negative sull'economia globale. Il capo della Casa Bianca incontrerà poi i membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo per discutere di Iran, Yemen e Gaza, con l'Arabia Saudita che insiste nel chiedere un intervento degli Stati Uniti contro gli Houthi. Nella notte italiana c'è stato il faccia a faccia fra Trump e il presidente francese Macron, che dichiara di aver avuto una discussione costruttiva sulla situazione in Ucraina e nel Mar Rosso. Parigi starebbe lavorando a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza per sbloccare lo stretto di Hormuz. A New York anche il presidente ucraino Zelensky, che incontrerà Trump. Per l'Italia c'è il ministro degli esteri Tajani, che ha firmato un memorandum di intesa sui minerali critici con il segretario di Stato americano Rubio. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: E sempre negli Stati Uniti le emittenti CNN, MS Now e la testata politico intentano causa all'amministrazione Trump, che ha revocato loro gli accrediti per la Casa Bianca in segno di protesta contro la decisione di Trump. Il pool di televisioni che segue gli appuntamenti del presidente, compresa la conservatrice Fox, annuncia l'interruzione della copertura fino al reintegro della CNN. Il tycoon lancia Trump TV, piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. Si diceva della situazione in Yemen e nel Mar Rosso, che arriva sul tavolo dei leader mondiali presenti a New York per l'Assemblea Generale ONU. C'è una nuova strage di civili, un raid aereo della coalizione a guida saudita ha colpito la città portuale di Moka, provocando la morte di 6 persone, tra cui 2 bambine e una donna, almeno 8 i feriti. In Germania ora, dove resta in bilico la posizione del cancelliere Merz dopo la sconfitta dei cristiano-democratici della CDU alle elezioni in Mecklenburgo e a Berlino, il capo del governo esclude un passo indietro e anche i socialdemocratici affermano che resteranno nella sua coalizione, ma chiedono una svolta nell'azione dell'esecutivo. Resta ferma sulla richiesta di un cambio di governo invece l'estrema destra dell'AfD, e vincitrice in Mecklenburgo, la leader del partito Weidel, afferma: siamo il partito del popolo, non potete impedirci di governare. La cronaca ci riporta in Italia: sono tornati in classe gli studenti della scuola di Roma, dove venerdì un alunno ha coltellato una professoressa.
2: Entrano in fretta, passano veloci, i carabinieri presidiano. Davanti alla scuola del quartiere Centocelle, periferia est di Roma, alunni e genitori hanno poca voglia di parlare.
3: Doloroso per tutti.
2: Nei pensieri e negli occhi di tanti la paura di quanto accaduto venerdì, ma si cerca di andare avanti, e così parla un educatore scolastico.
4: Il caos c'è stato, però la scuola ha risposto presente. Cioè siamo intervenuti tutti, compreso il ragazzo che è stato eroico.
2: Torna in classe anche lui, studente di origini congolesi. Ha bloccato il 13enne aggressore armato di coltello, salvando di fatto la professoressa, azione sulla quale si indaga. Si cercano gli istigatori, chi attraverso gruppi social avrebbe in sostanza spinto il ragazzino a colpire. Sotto controllo la rete, alla ricerca dei 4 utenti che erano collegati in diretta quando il giovane ha assalito la professoressa e di chi poi ha postato il video. Non si esclude che autore e server possano trovarsi all'estero, mentre è arrivata in procura l'informativa dei carabinieri, che avevano già inviato il documento anche alla procura per i minorenni. Bruno Sokolovic, GR1.
1: È stato arrestato dalla polizia l'uomo che in Valdossola ha coltellato l'ex compagna. La vittima, una 29enne, aveva accettato di incontrare l'uomo, un 43enne pluripregiudicato, per parlare della fine della loro relazione durata un anno. Lui l'ha colpita al fianco e all'addome con un coltello da cucina. La donna è riuscita però a divincolarsi e a chiamare il 112. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha accordato la semilibertà a Chico Forti, il 67enne condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio avvenuto nel 98, delitto del quale si è sempre proclamato innocente. Forti è detenuto in Italia da 2 anni e mezzo, da quando è stato rimpatriato dopo aver trascorso altri 24 anni in 2 carceri della Florida. Ora potrà uscire al mattino dal penitenziario di Montorio e farvi ritorno la sera. Nei prossimi mesi si deciderà poi sulla libertà condizionale. Così al rientro aveva raccontato la sua detenzione negli Stati Uniti.
5: Il carcere a Miami è basato totalmente sulla punizione, mentre qui ho conosciuto valori che era 24 anni che non ritrovavo.
1: Nei prossimi giorni gli accertamenti tecnici e l'interrogatorio di Roberto Mollo, il 35enne che in provincia di Cuneo ha sparato contro alcuni ladri che si erano introdotti nella cascina di famiglia, uccidendone uno.
6: Giovanni Lasri, l'albanese di 36 anni morto nella notte tra sabato e domenica, faceva forse parte di una banda di malviventi

0: che si spostavano per compiere rapine nei piccoli centri del Cuneese. Al momento i suoi complici sono tuttora latitanti. In attesa dell'esito degli accertamenti di rito, il procuratore di Asti, Diego Mazzeo, ha dichiarato che il caso di Roberto Mollo, indagato per omicidio, è diverso da quello del gioielliere Mario Roggero, ma il tema è sempre quello del legittimo uso delle armi da parte del cittadino. Pierpaolo Morra, legale di Mollo.
1: Non ha voluto uccidere nessuno. Purtroppo è morta una persona e lui è addolorato.
0: Roberta Sisimbro, legale della famiglia di Lasri, parla dello stato d'animo dei suoi assistiti.
2: La famiglia chiede che venga rispettato il loro momento di dolore. Sono molto addolorati, sono frastornati, devono ancora comprendere effettivamente e realizzare quello che è successo.
0: Giancarlo Rossi, GR1.
3: È stata rinnovata anche per il 2026-2027 la carta dedicata a te, con il contributo spesa pensato per le famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro. Costo per lo Stato 1 miliardo in 2 anni. Garantirà 500 euro da spendere per beni di prima necessità. Sul suo funzionamento sentiamo la ministra del Lavoro, Marina Calderone.
4: Chi ha la card non deve fare nulla, perché gli elenchi sono gestiti direttamente dai comuni, quindi non c'è bisogno di fare un'altra domanda. È una prestazione che in questo caso va in automatico.
3: Secondo l'Eurostat, i giovani italiani sono quelli che in Europa lasciano più tardi la casa dei genitori. I dati dell'ufficio scolastico dell'Unione Europea dicono infatti che nel nostro paese si diventa autonomi a 30 anni, quasi 4 in più rispetto ai loro coetanei di altri stati. Tra i più precoci, i giovani tedeschi che salutano i genitori a 24 anni. Sentiamo su questo il demografo dell'Università Cattolica di Milano, Alessandro Rosina.
5: Nonostante il desiderio dei giovani italiani non sia quello di rimanere a lungo a vivere con i genitori, nel confronto con i coetanei degli altri paesi si trovano con percorsi più incerti di transizione scuola-lavoro, salari più bassi.
3: La competizione internazionale per le esplorazioni nello spazio, Pechino guarda Marte e si prepara ad una nuova missione nel 2028.
6: La Cina potrebbe essere la prima a trovare, ammesso che ci siano mai state, tracce di vita sul pianeta rosso, battendo sul tempo Europa e Stati Uniti, poiché la NASA ha fermato le attività di ricerca marziana a causa dei tagli imposti dall'amministrazione Trump. La missione Tianwen 3 punta a portare sulla Terra 500 grammi di materiali provenienti da Marte, ma può essere un preludio allo sbarco su Marte, risponde Angelo Antonelli dell'INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica.
7: Sicuramente c'è un'attenzione anche al futuro dei viaggi spaziali, al futuro delle possibili esplorazioni umane, quindi anche la possibilità di avere degli insediamenti umani su Marte.
6: A cosa serve in particolare la raccolta di materiali?
7: Avere delle informazioni anche su quelli che possiamo utilizzare una volta andati lì per mantenere la vita umana su Marte.
6: Essere tagliati fuori da queste missioni cosa significa per l'Europa?
7: L'Europa, gli Stati Uniti finora erano all'avanguardia in questo tipo di esplorazioni, quindi significa rimanere un passo indietro.
6: Flaminia Gullo, GR1.
3: L'ultimo saluto a Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio di Milano. Ieri pomeriggio i funerali della bandiera dell'Inter e della Nazionale, oltre a quelli nerazzurri, erano presenti i dirigenti di Milan, Juventus e Torino. Tanti cittadini e tifosi che hanno affollato il sagrato. Sentiamo le loro voci.
8: Il più grande perché è stato una persona umile dopo tutto quello che ha passato da ragazzino. Per me una persona così va soltanto che ammirata, perché ci vuole un carattere a perdere un padre all'età che l'ha perso lui. Sempre e solo forza Sandro Mazzola, per me resterà il più grande dell'Inter.
9: Io sono un grande tifoso del Torino, sono venuto anche per il papà di Sandro, Valentino Mazzola, che è stato un grande, un campionissimo del grande Torino, di Superga.
3: Mazzola, lo dicevamo, leggenda del calcio italiano e della nazionale, nazionale che si è radunata a Coverciano per l'inizio della nuova avventura in panchina di Roberto Mancini in vista dell'esordio in Nations League di venerdì a Roma contro il Belgio. Sentiamo le parole del commissario tecnico.
10: Quando uno parte per fare una cosa, parte perché è sicuro di fare qualcosa di bello, qualcosa che farà divertire i tifosi, e sicuramente qualcosa nei prossimi 4 anni porteremo a casa. Io sono sicuro di questo perché un po' di giocatori ne capisco, quindi vedo che hanno delle qualità e hanno solo bisogno di essere messi alla prova e gli va data la possibilità di giocare.
3: In chiusura parliamo del Festival di Sanremo. Presentato il nuovo regolamento dell'edizione 2027 con tante novità. No all'intelligenza artificiale per creare i testi delle canzoni, serata cover anticipata al giovedì, mentre il venerdì si trasforma in un evento internazionale. Novità anche sul televoto, che partirà già dalla prima serata, come racconta il direttore artistico Stefano De Martino.
11: Una bella novità il voto online, perché permette a più persone di votare.

0: modi diversi, e spazio al popolo, nel senso che poi è quello che decreta la fortuna, la vita delle canzoni e degli artisti, e quindi è giusto che i fruitori e i sostenitori della musica abbiano voce in capitolo sin dal primo momento.
1: Sono le 7:15, la linea Vorrei Essere Regionali, poi Radio Anch'io con Francesca Rinaldi. I temi di oggi: le nuove elezioni in Germania con il successo dell'AfD, la vittoria della sinistra a Berlino e il tracollo della CDU. Nella seconda parte l'annuncio della Presidente Meloni sul numero limite di alunni stranieri in ogni classe. Restate con noi, questa è Rai Radio 1, da Salvatore Sabatino. Buon proseguimento di ascolto e di giornata. Noi ci risentiamo come sempre alle 8.
2: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
4: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
5: Acqualete!
6: Acqualete!
5: What up?
6: Ottima mossa per le tue ossa!

0: pentirai, Casatini.
1: Dobbiamo ritrovarlo. O sarà la fine di questa famiglia.
2: Finita l'estate? Te ne torni in Marocco. E la moto la restituisci.
3: E i figli dopo di loro. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
7: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
8: Limitare il numero di alunni stranieri nelle classi rendendo operativa una circolare del 2010. Il mondo della scuola discute sull'annuncio del governo il caso Monfalcone.
9: Crisi StarTech, istituzioni e sindacati chiedono un'amministrazione straordinaria per salvare la produzione e i posti di lavoro.
8: Dai funerali di Stato per Mladic alle proteste dei kosovari, anche a Trieste per le condanne dell'AIA ai quattro vertici dell'UCK. L'analisi di Paniccia sui rischi della polveriera balcanica.
9: Crescita economica dello 0, in regione, ma in compenso l'occupazione tiene con un dato migliore di quello nazionale, anche se persiste il divario di genere.
8: Salvini spiazza tutti, annuncia un congresso straordinario della Lega in ottobre. Il presidente della regione Fedriga, il partito deve riappropriarsi del collegamento con tutto il mondo produttivo.
9: Il comune di Trieste replica alle associazioni che hanno presentato il ricorso al TAR contro l'iter ambientale del progetto per la riconversione del Porto Vecchio.
8: La giornata internazionale della pace celebrata ieri a Udine da quasi 200 studenti del Collegio del Mondo Unito provenienti da 80 paesi diversi.
9: Ieri era anche la giornata mondiale dell'Alzheimer. Siamo andati al Museo della Radio di Pasiano di Pordenone che con cooperativa Itaca forma operatori in grado di accogliere persone con demenza.
8: A tutto Mozart, questa sera il Festival Il Faro della Musica di Trieste propone un viaggio attraverso la produzione del grande musicista di Salisburgo.
9: Le 7.19, buongiorno da Alessandra Zigaina e Giulia Magro. Vediamo la situazione del meteo. Il cielo è sereno su tutta la regione.

0: Queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 17 gradi e mezzo, il mare è mosso con una temperatura di 24 gradi. Pordenone 15 e mezzo, Undide 15, Gorizia 14 e mezzo, Forni di Sopra 7 e mezzo, Tolmezzo 6 e mezzo, Piancavallo 6, Tarvisio 3, Sappada 1 grado e mezzo, Monte Zoncolan 8, Monte Lussari 3 e mezzo, Grado 18 e mezzo, Lignano 18 con una temperatura del mare di 23 gradi in entrambe le località.
1: Le previsioni ARPA regionale. Oggi, nelle prossime ore, cielo in prevalenza sereno. Nel pomeriggio cielo poco nuvoloso o variabile, specie verso pianura e costa. Soffierà bora moderata sulla costa e sulla fascia orientale, con possibili raffiche sostenute verso Trieste. Temperature in deciso calo.
0: La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. Sono le parole pronunciate ieri ad Amatrice dal Presidente della Repubblica 24 ore dopo l'annuncio del governo sul limite del 30% degli alunni stranieri in classe. In sostanza, il prossimo Consiglio dei Ministri dovrebbe rendere operativo quanto già indicato con una circolare del 2010 dall'allora Ministro Gelmini. Ma il problema, lo dicono anche i presidi del Friuli Venezia Giulia, non si risolve per decreto. I dirigenti scolastici chiedono piuttosto più risorse per potenziare il personale e le attività di insegnamento della lingua italiana e di conseguenza l'integrazione, il servizio.
2: Dopo le dichiarazioni della Presidente Giorgia Meloni sul tetto al 30% per gli studenti stranieri in classe e al divieto di burka e niqab per le studentesse, diverse le reazioni. Per quanto riguarda l'Associazione Nazionale Preside del Friuli Venezia Giulia, a parlare il suo presidente Luca Gervasutti, che dichiara: sull'identificabilità della persona e la parità tra uomini e donne è giusto non lasciare la singola scuola da sola, è quindi necessario intervenire con regole che valgano per tutti. Mi convince meno quando la Premier dice che i bambini italiani non possono sentirsi minoranza in classe. Questo non significa negare il problema della concentrazione degli alunni stranieri in alcune scuole, ma va definito meglio. Un tetto percentuale può funzionare lì dove c'è un'altra struttura nelle vicinanze che possa accogliere gli studenti che superano quella soglia, aggiunge il presidente regionale dell'associazione. Ma se la composizione della scuola riflette quella del territorio, come a Monfalcone, la matematica non si può correggere per decreto. Nell'alveo poi delle proposte concrete, Gervasutti aggiunge: sicuramente un maggior numero di docenti e di risorse alle scuole per organizzare dei corsi di recupero di potenziamento della lingua italiana può favorire l'integrazione. A intervenire sono anche i corpi intermedi. È inaccettabile che l'istituzione scolastica venga usata come terreno di scontro e propaganda ideologica, dichiara Massimo Gargiulo della FLC CGIL Friuli Venezia Giulia. Inventare emergenze e additare pericoli inesistenti, conclude, serve soltanto a costruire il nemico di turno e a alimentare contrapposizioni artificiali a scapito della comunità scolastica. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Il ministro degli interni Matteo Piantedosi sarà oggi a Pordenone per partecipare ad un incontro con i suoi omologhi sloveno e croato. Il trilaterale si terrà a Villa Cattaneo alla presenza anche del ministro Luca Ciriani.
1: Per la StarTech di Trieste si parla di amministrazione straordinaria. L'ipotesi è emersa ieri nel tavolo convocato al Ministero delle Imprese del Made in Italy.
3: Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è entrato in campo per tutelare la StarTech di Trieste e i suoi 320 dipendenti. Durante l'incontro le istituzioni e i sindacati hanno ribadito la necessità di avviarsi verso un'amministrazione straordinaria per mettere in garanzia i lavoratori e le lavoratrici. Per gli assessori regionali al lavoro Alessia Rosolen e alle attività produttive Sergio Emidio Bini, questa è l'unica via praticabile per una reindustrializzazione e per tutelare il sito di Trieste. Qualunque altra iniziativa da parte dell'azienda che metta a rischio direttamente o indirettamente lo stabilimento è stata espressamente dichiarata inaccettabile e non condivisibile in alcun modo. Al CEO di StarTech Trieste, Novitz Amrdovic Vianello, già sfiduciato a luglio, è stato chiesto di fare un passo indietro per concretizzare il percorso voluto dalle istituzioni. Secondo Antonio Rodà, segretario Wilm territoriale, Amrdovic Vianello si è impegnato a fornire la documentazione necessaria in tempi brevi. Rosolen ha spiegato che durante la riunione è stata ribadita l'unità di intenti tra istituzioni nazionali e territoriali e sindacati, affinché prosegua un percorso di chiarezza e trasparenza nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici del territorio. Trieste, Vanessa Strizzi, TGR Friuli Venezia Giulia.

0: Prima i funerali di Stato e gli omaggi al generale serbo Mladic, condannato per il genocidio, seguiti dalle proteste del governo bosniaco. Poi l'altra sera le manifestazioni non autorizzate di kosovari esplose in diverse città, compresa Trieste, alla notizia della condanna inflitta dal Tribunale dell'Aia a 4 ex dirigenti dell'Esercito di Liberazione del Kosovo. La situazione nei Balcani appare sempre più infiammata e non va sottovalutata, come afferma Arduino Paniccia, analista di strategia militare e geopolitica. Sentiamo.
1: Le manifestazioni per il Kosovo in varie città europee appaiono più che altro veramente legate alla sentenza del Tribunale dell'Aia, ma gli eventi analizzati invece da intelligence di vari paesi europei, tra cui anche il nostro, dicono di non sottovalutare invece il rischio latente di un riaccendersi di conflitti nell'area balcanica, proprio per la possibilità che la guerra ibrida, che in questo momento colpisce molti paesi del nord e del centro Europa, si estenda invece anche all'area nella quale, come abbiamo visto, si sono riaccesi praticamente scontri e conflitti tra serbi e bosniaci, in Macedonia, etnici e questi ultimi del Kosovo.
0: L'allargarsi dell'Unione Europea verso i Balcani sarebbe veramente un salvavita da questo punto di vista?
1: Sì, certamente, nonostante le problematiche che l'allargamento può creare, ritengo che non possa essere sospeso il destino di paesi, come è accaduto a almeno 6 paesi dei Balcani, le cui domande rimangono nel vuoto, e questo è un modo per aumentare l'instabilità di cui abbiamo parlato prima e non di diminuirla. Quindi una decisione va presa, io credo vada presa nel senso dell'allargamento, perché alla fine questa Europa con dei confini che saranno ridisegnati dalla guerra di Ucraina deve trovare una linea decisa che comprenda anche i Balcani.
2: Una notizia di cronaca. A Pordenone un cittadino pakistano di 23 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale. Ieri mattina l'uomo si è reso responsabile di atti sessuali ai danni di una cliente all'interno di un bar, dove poi si è masturbato, ignorando ogni rimprovero. Subito dopo si è allontanato verso il parco Galvani, dove ha palpeggiato una seconda donna. In seguito alle denunce presentate da entrambe le vittime, i carabinieri lo hanno rintracciato e condotto in carcere.
0: È una crescita sotto le aspettative dello 0, quella prevista per i prossimi anni in regione. In compenso, l'occupazione tiene con un dato migliore di quello nazionale, anche se persiste il divario di genere. Il quadro emerge dal report dell'Ufficio Statistica della regione.
3: Il lavoro tiene, ma l'economia del Friuli Venezia Giulia crescerà ancora molto lentamente. Prometeia, società di ricerca economica e consulenza, stima una crescita del PIL dello 0,5% nel 2026, dello 0,4% nel 2027 e ancora dello 0,5% nel 2028. È il quadro che emerge da Regione in Cifre 2026, report curato dall'Ufficio di Statistica regionale. Gli occupanti sono 528.000 e la disoccupazione è al 4,6% contro il 6,1% nazionale. Resta il divario di genere: occupato il 74,5% degli uomini contro il 64,2% delle donne. Le imprese attive sono 86.572. Nel 2025 si contano 5.219 iscrizioni e 5.008 cessazioni, con un saldo positivo di 211. Calano ditte individuali, società di persone, attività manifatturiere. Si ferma la crescita del numero di imprese edili, anche se i prestiti al comparto aumentano del 14%. E i nuovi mutui valgono 1,1 miliardo e il 44% è concesso ai giovani sotto i 35 anni. Nel 2025 la spesa mensile delle famiglie è scesa da 3.031 a 3.018 euro. Nel 2025 il 47% considera troppo elevati i costi dell'abitazione. E infine la popolazione: 1.194.496 i residenti, circa 1.200 in più in un anno. Continuano a diminuire le nascite: 6.704 nel 2025, 191 in meno del 2024. Andrei Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: La Lega archivia l'ultimo raduno di Pontida con l'annuncio di un congresso a ottobre. Gli interventi degli esponenti locali, a partire dal presidente della regione Fedriga.
4: La Lega tornerà a congresso a ottobre.

0: L'annuncio del segretario Matteo Salvini sul palco di Pontida ha spiazzato tutti. Dopo mesi di discussioni, sollecitate in particolare dalla Lega Lombarda, Salvini ha convocato un consiglio federale per avviare la fase congressuale. Un gesto di responsabilità e di autentico amore per il movimento, secondo il segretario della Lega del Friuli Venezia Giulia, Marco Dreosto, che in questi mesi ha sempre difeso Salvini dalle critiche interne. Nel suo intervento, il presidente della regione Massimiliano Fedriga non ha contestato la guida di Salvini, ma ha spiegato che il partito deve riappropriarsi del collegamento con tutto il mondo produttivo. Fedriga ha accolto positivamente la convocazione del congresso straordinario.
1: Il confronto rende un partito vivo, i silenzi sono quelli che rendono un partito invece morto. Noi invece siamo un partito vivo che vuole continuare a crescere, a confrontarsi e a rinnovarsi.
0: Una posizione di rilievo tra gli oratori è stata riservata all'europarlamentare Anna Maria Cisint, che per la prima volta ha parlato al raduno leghista. Ha portato con sé Nemesis, collettivo femminista di estrema destra nato in Francia, duramente critico nei confronti dell'Islam. Le ragazze sono salite sul palco con un velo integrale prima di toglierselo. Secondo Cisint, Salvini ha fatto bene a convocare il congresso, così dice chi ha qualcosa da proporre ha l'occasione di farlo. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il comune di Trieste risponde alle contestazioni di alcune associazioni sull'iter seguito per il progetto di riqualificazione del Porto Vecchio.
3: Per il comune, l'iter ambientale seguito per il progetto Costimi in Porto Vecchio è corretto. A replicare alle contestazioni di WWF e Legambiente è l'assessore al patrimonio che segue il dossier su Porto Vecchio, Everest Bertoli.
4: Le analisi che sono state fatte in questi 8 mesi sono estremamente approfondite, la Regione ha giustamente valutato tutto. Che sia ben chiaro che in questo momento non è stato stralciato assolutamente il VIA, ma la Regione ha valutato, dopo il progetto di screening di VIA, che non c'è bisogno di procedere ulteriormente.
3: Bertoli ricorda che nell'area sono stati già sottoposti a screening ambientale anche altri 3 grandi interventi, ora in fase di ultimazione: la cittadella dello sport, il viale monumentale e il parco lineare. L'assessore porta poi lo scontro sul terreno politico con l'avvicinarsi delle elezioni, sostiene esponenti vicini al centro-sinistra starebbero cercando di fermare quello che definisce il più importante progetto di sviluppo economico per il futuro della città.
4: Mi dispiace, lo dico chiaramente, che chi si sta opponendo, ed è ormai chiaro chi vuole veramente bloccare la città, non ha un'idea alternativa, non ha un progetto alternativo, non ha dei finanziamenti alternativi, vuole semplicemente, come lo dichiarano anche loro nei vari post su Facebook, vogliono semplicemente bloccare questo progetto.
3: Ora la parola passerà al TAR. Il comitato Portochiaro ha presentato i punti del ricorso di WWF Legambiente. Il cardine è l'annullamento dei 2 provvedimenti regionali e una valutazione di impatto ambientale completa sul progetto Costi. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Territorio, edilizia, politiche per la famiglia e salute sono i temi centrali di questa settimana del Consiglio regionale. I lavori sono iniziati ieri con la 5ª Commissione per il parere sul disegno di legge 90 sulla riforma del governo del territorio. Oggi, a partire dalle 10, la 4ª Commissione esaminerà lo stesso testo. Sul tavolo anche la delibera della Giunta regionale relativa all'adozione preliminare del piano di governo del territorio, PGT, sulla quale la Commissione sarà chiamata a esprimere il proprio parere.
2: L'Assemblea del JECTGO, organo decisionale del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale dei Comuni di Gorizia, Nova Gorizia e Šempeter-Vrtojba, ha eletto i nuovi vertici dell'ente, nominando Vesna Humar alla presidenza e Livio Semolic alla vicepresidenza per il prossimo biennio. Vesna Humar, tra il 2019 e il 2021, ha coordinato la candidatura congiunta di Nova Gorizia e Gorizia a capitale europea della cultura. Si è concluso contestualmente il mandato di Paolo Petizziol, che ha guidato il JECTGO dal 2021.
5: È stato inaugurato ieri a Trieste il consolato onorario della Repubblica di Lituania, alla presenza dell'ambasciatrice lituana in Italia, Dalia Kreiveivienė. Console onoraria è Lilly Summer, amministratrice delegata di Summer & Co. L'istituzione del consolato si inserisce nella crescente integrazione logistica tra l'area adriatica e quella balcanica.
2: A Pordenone un parco pubblico è stato dedicato agli oltre 600.000 soldati che dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 scelsero la deportazione nei lager nazisti piuttosto che l'adesione al nazifascismo. La cerimonia è stata promossa dall'amministrazione comunale che lo ha definito un tassello fondamentale nel cammino verso Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
5: I quasi 200 ragazzi del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico si sono dati appuntamento

0: appuntamento ieri a Udine per la Giornata Internazionale della Pace.
1: Con i loro abiti tradizionali hanno colorato l'auditorium Comelli e Piazza della Libertà. Sono gli studenti del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico giunti a Udine in occasione della Giornata Internazionale della Pace, del UWSA Day. Ragazzi e ragazze, quasi 200, da 80 paesi per un confronto con le istituzioni locali e regionali, scuola, università, imprese e ricerca, sul loro futuro e sul contributo che potranno dare alla costruzione di una pace non solo teorica, ma anche e soprattutto concreta grazie alle proprie azioni. Roberto Antonione, Presidente Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico.
2: Noi abbiamo persone che vengono da ogni parte del mondo, che appartengono a paesi che in questo momento stanno confliggendo, ci sono guerre, ma loro vivono una realtà diversa, sono capaci di ascoltarsi, sono capaci di rispettarsi e sono capaci di dare a noi adulti l'esempio che si può vivere in un mondo migliore.
1: Fondamentale per i giovani capire che crisi e difficoltà possono diventare opportunità per costruire un futuro diverso. Anche per questo in mattinata gli studenti hanno partecipato al convegno Immaginare il futuro, la lezione del Friuli Venezia Giulia alle nuove generazioni. L'esempio di come una regione colpita dalla tragedia del terremoto di 50 anni fa abbia saputo reagire e investire per arrivare a trasformare le crisi del presente in opportunità di cambiamento. Per gli studenti la giornata si è conclusa in Piazza della Libertà con uno spettacolo di arte, musica, danze dal mondo. Nel centro di Udine, esperienze e culture diverse di una comunità internazionale unita dallo studio e dal confronto. Alice Schetakis, studentessa del Collegio Mondo Unito dell'Adriatico.
3: Lo facciamo qua a Udine, che è appunto una città importante per la regione Friuli Venezia Giulia, per cui segna l'unione che è tra il territorio locale e il Collegio del Mondo Unito.
1: Udine, Paolo Ferretti, TGR Friuli Venezia Giulia.

0: prendono cura di loro. Nella giornata mondiale dell'Alzheimer, il Museo della Radio di Pasiano di Pordenone e la cooperativa Itaca lanciano un progetto per formare gli operatori museali ad accogliere le persone con demenza e i familiari che si prendono cura di loro.
1: La cultura come strumento di inclusione ma anche di aiuto alla fragilità. Il MIRS, Museo della Radio di Pasiano di Pordenone, non più solo un luogo da visitare ma uno spazio di incontro e sollievo per persone con demenza e per caregiver. Si chiama Echi di Cura, il progetto che pone il MIRS al centro del percorso di accessibilità e sostegno alla malattia. Percorso che deve partire dalla formazione. Luca Marigliano, direttore MIRS.
2: Questo progetto Echi di Cura mira proprio a formare gli operatori museali, contestualmente i volontari e le realtà che si occupano di demenze e di Alzheimer del territorio, insieme alla cooperativa Itaca, che invece ha le competenze specialistiche e tecniche per riuscire a creare una sorta di procedura di accoglienza per i caregiver e per le persone realmente affette da demenza.
1: Quattro giornate di lavoro, 30 settembre, 7, 14 e 21 ottobre, per una ventina di partecipanti in grado alla fine di costruire strumenti capaci di favorire familiarità e orientamento per le persone con demenza. Maria Marzullo, Cooperativa Itaca.
3: Ci sono studi scientifici al riguardo che testimoniano come l'arte riesca a suscitare la memoria autobiografica della persona con fragilità, con disturbi neurocognitivi, tra cui le patologie dementigene e l'Alzheimer. Aiuti nell'orientamento, nell'aumento dell'autostima, nel sentirsi utile e anche riconosciuto.
1: Costruire un linguaggio comune tra mondo museale e ambito socio-sanitario, progettare visite, laboratori o materiali informativi più accessibili, obiettivi da raggiungere in uno spazio, il Museo Interattivo della Radio e della Società, nato un paio d'anni fa dalla collezione di oltre 400 radio storiche donate da Pier Giorgio Vendramini per raccontare la rivoluzione delle onde radio che ha cambiato l'evoluzione della società nel Novecento. Pordenone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Prosegue il percorso di trasformazione del centro direzionale Valle nel nuovo polo universitario di Pordenone. È stato definito il progetto esecutivo per l'installazione di 6 nuovi ascensori per un investimento complessivo di 414.000 euro nell'ambito dei lavori di adeguamento antisismico già in corso sull'edificio. L'intervento si inserisce in un progetto da 4.200.000 euro per l'adeguamento antisismico di parte del centro direzionale, di cui il progetto esecutivo era stato approvato lo scorso marzo. Gli spazi saranno destinati alla realizzazione di aule, laboratori e uffici per le università degli studi di Trieste e di Udine e per Isia, oltre a circa 1.170

0: metri quadrati destinati alla casa dello studente.
1: E sempre a Pordenone oggi prenderanno il via i lavori di asfaltatura che riguarderanno via Montereale, via Rovoredo, viale Venezia, via Prasecco e una porzione di via delle Grazie. La prima strada interessata sarà via Prasecco, con una durata prevista di almeno una settimana. Nelle stesse giornate di oggi e domani, Ferrovie dello Stato interverrà sul sottopasso di viale Treviso.
0: Un investimento di circa 200.000 euro per la sicurezza, il potenziamento dei collegamenti ferroviari e degli autobus e servizi pensati per rendere la manifestazione accessibile a tutti. Gorizia si prepara ad accogliere centinaia di migliaia di visitatori attesi per la 21esima edizione di Gusti di Frontiera, organizzata dal Comune di Gorizia da giovedì 24 settembre a domenica 27. Il piano per la sicurezza, la mobilità e la viabilità è stato illustrato ieri dal sindaco Ziberna e da altri esponenti del Comune e delle forze dell'ordine. Ampio spazio è stato dedicato al trasporto pubblico. Durante Gusti di Frontiera saranno disponibili 77 treni ordinari e 55 collegamenti ferroviari straordinari con partenze fino alle 3:30 del mattino nelle notti di venerdì e sabato. APT potenzierà il servizio con 272 corse aggiuntive, previsti anche il trenino transfrontaliero gratuito fra via Mameli, piazza Transalpina e la sede del borgo Borderless e il centro di Nova Gorizia, attivo da venerdì a domenica con corse ogni 30 minuti circa.
1: L'Ordine degli Ingegneri di Trieste organizza un pomeriggio di scienza, tecnologia e divertimento. A partire dalle 13:30, Piazza Unità d'Italia si trasformerà in un villaggio con 5 stand, ciascuno dedicato a un tema dell'ingegneria che tocca la vita di tutti i giorni. Edilizia e intelligenza artificiale, sismica e antisismica, trasporto intermodale, sport e inclusività. Per ogni stand sono previsti giochi, quiz e dimostrazioni pratiche pensati per essere capiti e apprezzati anche dai più piccoli.

0: Un viaggio attraverso la produzione mozartiana che si apre con il concerto per pianoforte numero 9 in mi bemolle maggiore che state ascoltando e il viaggio proposto oggi nel ridotto del Teatro Verdi di Trieste dal festival Il Faro della Musica della Società dei Concerti. La serata, che inizia alle 20:30, celebra i 270 anni dalla nascita del grande musicista di Salisburgo, ma anche il centenario del violinista Franco Gulli con la nuova orchestra Busoni diretta da Massimo Belli. Protagonisti sul palco i pianisti Lorenzo Cossi ed Emma Guercio in un suggestivo programma. Un grande appuntamento che unisce memoria, talento ed eccellenza musicale.
1: E oggi avrà inizio la 29esima edizione di Jazz and Wine of Peace, in programma Cormons e dintorni, la manifestazione transfrontaliera organizzata e promossa da Circolo Controtempo con la direzione artistica di Enrico Bettinello, torna a far dialogare Collio Friulano e Sloveno nel segno della musica e della pace tra i popoli, valorizzando le eccellenze e i luoghi del territorio, tra cantine vinicole e dimore del valore storico. Si parte alle 11 con Esmeralda Sella Trio, che si esibiranno nella cantina Ierma di Druttars di Dolegna del Collio. Poi in serata alle 21:30 al Teatro Comunale di Cormons si esibirà Isaia Collier, Plays Coltrane, un tributo straordinario a John Coltrane nel centenario della nascita, reinterpretato dalla visione innovativa del sassofonista e compositore di Chicago.
0: La Fondazione Friuli, insieme all'Associazione La Via delle Arti, ha organizzato per questa sera alle 20:30 al Teatro Comunale Verdi di Pordenone una serata musicale d'eccezione che prevede la prima esecuzione integrale in tempi moderni dell'oratorio Le Sacre Stimmate di San Francesco, composto nel 1695 da Marianna von Raschenau.
1: Prosegue al cinema Ariston di Trieste il festival I Mille Occhi, con una giornata che attraversa il concorso internazionale Cinema sul Cinema, Le ragazze con il Super 8 e La finestra sul terrore, il cuore il rivelatore del gotico italiano, con una particolare attenzione a Barbara Steele e al cinema gotico italiano degli anni 70. Proiezioni a partire dalle 14:30.
0: E ancora a proposito di cinema, direttamente dall'83esima mostra del cinema di Venezia arriva in regione il film Ritorno a Buenos Aires del regista

0: Marco Bechis, questa sera doppia proiezione alle 19:15 al Visionario di Udine e a Cinema Zero di Pordenone alle 21. Alla proiezione sarà presente il regista, appunto, Marco Bechis.
1: Rassegna stampa.
0: Incominciamo dal piccolo. L'apertura di entrambe le edizioni riguarda il prezzo dei carburanti oltre confine, dove molti automobilisti andavano a fare il pieno per tentare di contenere gli aumenti. Adesso, come scrive il quotidiano in apertura, il diesel è andato oltre i 2 euro anche là. I prezzi, si legge nel sottotitolo, salgono anche in Croazia e in Austria. Per chi ha lo sconto della fascia zero, lo sconto regionale, l'attrattività del pieno oltre frontiera dunque è ridotta. Vediamo le altre notizie. Nell'edizione di Trieste la foto è per la manifestazione dei kosovari dell'altra sera, ne abbiamo parlato anche nella prima parte del giornale radio. Titolo: Kosovari in Piazza Unità, il corteo non era autorizzato. In prima anche un editoriale di Roberto Morelli sui porti dell'Alto Adriatico, dove Morelli si chiede se fossimo agli albori di una redistribuzione dei flussi di trasporto tali da trasformare i porti di Trieste e Venezia in destinazioni emarginate dalla storia, un'analisi che parte dal contesto internazionale, la cui morale è che la città non può vivere solo di porto e di turismo. In prima anche la polemica sull'iter della gara in Porto Vecchio e poi, vediamo il piccolo di Gorizia, troviamo in prima anche la cardiologia dell'Isontino che entra nella rete universitaria di Asugi, mentre la fotonotizia riguarda l'architettura e ci mostra il minaretto della villa progettata a Nova Gorizia dall'architetto Antonio Lasciak, titolo: In un garage del Cairo trovati 273 disegni di Lasciak, l'architetto goriziano che ha lavorato in Egitto 50 anni.
2: Il Messaggero di Udine titola Il disagio degli studenti, ricerca universitaria finanziata dal governo, stress post-traumatico, ansia, disattenzione, depressione e disturbi legati alla nutrizione. All'Ateneo di Udine è in difficoltà uno su due, ma solo un ragazzo su quattro chiede aiuto. Lanciato il campus che promuove la salute, a rilevarlo è una ricerca dell'Ateneo Friulano. Fotonotizia al centropagina, lezione sulla ricostruzione allo stadio, così è rinato il Friuli dopo il 1976. Alunni delle scuole edili e istituzioni al Blue Energy Stadium durante l'iniziativa di Formedil. Altra notizia, il nodo istruzione, scuola e stranieri, i dirigenti sulla riforma, irrealizzabile. Messaggero di Pordenone titola Il plauso di Mattarella, Pordenone legge patrimonio da custodire. Promossa la capitale della cultura 2027, il prefetto La Stella, primo stress test superato. Il sindaco Basso, qui istituzioni solide. Oggi il trilaterale Italia-Slovenia-Croazia, sicurezza rafforzata per l'arrivo dei ministri. Fotonotizia al centropagina, giardino intitolato Gli internati militari. Quei ragazzi fecero una scelta di coraggio. Il prefetto La Stella e il sindaco Basso scoprono la targa tra le vie Marco Polo e Vespucci.
0: Siamo al Gazzettino, l'apertura dell'edizione di Udine, manovra da 11 milioni, ecco i cantieri, si parla di una maxi variazione di bilancio per una serie di lavori pubblici. E poi l'indagine dell'Università di Udine sul disagio degli studenti universitari e ancora in terrazzo spunta la Serra di Maria, dove Maria sta per marijuana, finiscono nei guai, questo in una casa a Cervignano. La fotonotizia, Maria Costanza, l'angelo sul palco con Mattarella, la ragazza che collabora con Pordenone Legge, racconta l'emozione di aver eletto a Mattarella la motivazione del premio. E poi dal Gazzettino di Pordenone, minacce telefoniche al preside, ti riempio la testa di proiettili, l'ennesima storia allucinante che viene da una scuola in pochi giorni. Prima una madre che protesta per 2 note al figlio, poi un uomo che chiama per lo stesso motivo il preside sul suo cellulare dicendogli appunto ti riempio la testa di proiettili sulla vicenda. È in corso un processo per tentata violenza privata. E poi ancora una notizia che riguarda Electrolux, Urso, il ministro Urso, per Electrolux possibile una soluzione transitoria entro ottobre.
2: Alle 18 l'aula Strassoldo dell'Università di Udine ospiterà l'incontro Oltre il tabù, consapevolezza in sesso e salute per il ciclo UniUd Informed. un'occasione aperta al pubblico in cui esperti e medici del Dipartimento di Medicina dell'ASUFC parleranno di prevenzione e diagnosi delle malattie sessualmente trasmissibili, forniranno strumenti

0: strumenti pratici e risposte scientifiche su prevenzione, diagnosi e sessualità consapevole.
1: Conferenza di Luigi Gregori dal titolo Difendersi dal futuro, sicurezza, consapevolezza e spirito critico nell'era digitale. L'appuntamento è alle 18 in Palazzo Mantica in via Manin a Udine. La conferenza è organizzata dall'Accademia Udinese di Scienze, Lettere e Arti ed è aperta al pubblico fino a esaurimento dei posti.
0: Al via oggi a Clauzetto, nell'area naturalistica delle grotte del Museo di Pradis, l'edizione 2026 di E Preistoria, il Festival Internazionale delle Origini. Si parte con i laboratori archeologici e le visite allo scavo della grotta del Rio Secco. Il ricco programma tra conferenze, la giornata della geodiversità e le suggestive note preistoriche accompagnerà il pubblico alla scoperta del patrimonio della Valle di Pradis fino al 17 ottobre.
1: Questo pomeriggio alle 17.30 al Caffè Rossetti del Politeama Rossetti di Trieste si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori del quinto concorso letterario intitolato allo scrittore e insegnante triestino Gianni Stuparic.
0: Riprende alla Biblioteca Gambini di San Giacomo il ciclo di incontri La pratica della voce, dedicato alla poesia contemporanea e all'incontro con i suoi protagonisti. Il primo appuntamento è con la scrittrice e poetessa Marzia Vianello e la sua ultima antologia Piccola geografia dei vuoti, oggi alle 18.30.
1: E questa sera alle 20.30 nel Parco Coronini-Cromber a Gorizia si terrà la conferenza in musica dal titolo L'ultima visita a Gorizia di Francesco Giuseppe a cura di Cristina Bragaglia.
0: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire Vuo Ofelindi. Alle 11.19 circa l'appuntamento con Radar Estate, alle 11.55 andrà in onda In Valigia. I programmi regionali riprendono poi alle 14.
1: Questa edizione del giornale radio si conclude qui. A tutti voi grazie per averci seguito, da Alessandra Zigaina e Giulia Magro, e grazie a Carlo Morello e Mauro Cumin per aver curato la parte tecnica e a Isabella Parutto per aver collaborato in redazione. Ancora una buona giornata a tutti e un buon proseguimento d'ascolto.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile CAG di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo è oggi caratterizzato da cielo sereno, poco nuvoloso, mentre la circolazione veicolare è già piuttosto sostenuta, in particolare sulla rete autostradale. Sulla A4 Trieste-Venezia ci sono rallentamenti a tratti in direzione Venezia per traffico intenso tra il Bivio con la A28 e San Fino di Livenza, mentre in direzione Trieste ci sono code sulla tangenziale di Mestre tra il Terraglio e il Nesso in A27. E sulla A23 Alpe Adria segnaliamo lavori al momento tra Ugovizza e Tarvisio e tra Carnia e Gemona in direzione rispettivamente nord e sud, mentre lavori notturni proseguiranno stasera dalle 21 alle 6. Verrà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Pontebba solo in direzione nord, con traffico deviato quindi sulla statale 52 e la statale 13. Chiuse dalle 12 fino alle 6 di domani mattina anche le aree di sosta di Campiolo, Resulta e Cadramazzo Est. Segnaliamo poi sulla A28 Portogruaro Conegliano una chiusura notturna dalle 22 alle 6 delle rampe di collegamento tra la carreggiata nord e la A27, ci sarà quindi l'uscita obbligatoria a Conegliano. Segnaliamo poi lavori sul raccordo RA13, collegamento tra la A4 e Trieste. Qui abbiamo un restringimento tra Pernetti e Trebiciano, chiusa la corsia di marcia in direzione Trieste, e proseguendo in direzione Trieste abbiamo anche la chiusura della galleria Carso con uscita obbligatoria a Padriciano per proseguire sulla 202 DIR. Attenzione qui alla possibilità di rallentamenti a tratti all'altezza del BVH e poi rientrare sul tratto A a Cattinara. Infine sul tratto A la galleria Montedoro vede uno scambio di carreggiata con chiusura della direzione per Trieste-Venezia e doppio senso di marcia in quella per Rabuiese e la Slovenia. Tra i cantieri di lavoro lungo la viabilità ordinaria segnaliamo sulla statale 13 Pontebbana un transito a senso unico alternato nel comune di Codroipo, sulla strada regionale 3.

0: 154 di Lignano. C'è invece un transito a senso unico alternato nel comune di La Tisana e poi ancora sulla 52 Carnica un'altra riduzione di carreggiata con transito a senso unico alternato nel comune di Tolmezzo all'altezza del ponte Tagliamento 2. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'augurio di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Radio 1. Un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Sono Alessandro Greco e questo è un podcast che nasce da una sensazione che conosciamo tutti, cioè quella di cantare una canzone mille volte e accorgerci solo dopo che stava parlando proprio a noi.
1: Ascolta il podcast Secondo Ascolto su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 7.56 minuti, partiamo dalla 4 dove si registrano code tra l'allacciamento con la tangenziale est di Milano e Viale Monteceneri in direzione di Torino. Sulla 7 Milano-Genova code tra la barriera di Genova Ovest e lo svincolo di Genova in direzione di Genova. Traffico intenso anche in A10 Genova Ventimiglia con code a tratti tra Genova Pigli e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova. Ci spostiamo in Autosole dove si registrano code tra San Giulio e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna. Un chilometro di coda in A14 tra l'allacciamento con l'Autosole Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna per lavori in corso, sempre per lavori, sempre in A14. Un chilometro di coda anche tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara. Infine, situazione più critica nella capitale sul tratto urbano della 24. 7 chilometri di coda tra l'allacciamento con il grande raccordo anulare e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. È tutto, prossimo aggiornamento alle 10.28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
5: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta su
7: parlafoglio. Penelope, son tornato!
8: Ulisse! Sempre più alto.
7: E tu invece sei rimasta bassa.
8: Come uno scontrino del gigante?
7: Sì.
9: Al gigante il risparmio è una certezza. Grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
10: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
11: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
12: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Mattarella, no ai ghetti, la scuola deve unire e integrare, i vescovi, nessuno deve sentirsi escluso. Pronto il decreto sul tetto del 30% di stranieri, il ministro Valditara, riguarda solo chi non conosce la nostra lingua, il caso di un istituto milanese dove non c'è neanche un italiano in classe. Ucraina e Mar Rosso al centro dei lavori dell'Assemblea Generale ONU, faccia a faccia Trump e Macron per lo sblocco di Hormuz a rappresentare l'Italia, il ministro Tajani. Germania, il cancelliere Merz in bilico dopo la sconfitta delle elezioni regionali, il Cremlino paga il rifiuto del gas russo. Semilibertà per Chico Forti, da 2 anni in carcere a Verona, era stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio avvenuto nel 98. Al via la carta dedicata a te, 500 euro l'anno per acquistare generi alimentari a 1 milione di famiglie con ISEE basso. A casa con mamma e papà fino a 30 anni, Italia maglia nera in Europa per l'indipendenza dei giovani. Sanremo, tutte le novità del festival targato Stefano De Martino, no all'intelligenza artificiale per i testi, voto del pubblico sin dalla prima serata. Calcio, al via il Mancini bis a Coverciano, il raduno della nuova nazionale venerdì sera alla prima di Nations League contro il Belgio. Buongiorno da Salvatore Sabatino. A 10 anni dal terremoto, dunque ieri, il presidente Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice. La scuola, ha detto il capo dello Stato, ha un ruolo fondamentale nella ricostruzione e nell'inclusione. Per questo deve stabilire legami, non formare ghetti o alzare barriere. L'inviato.
3: Guardare al futuro con fiducia è l'invito che il presidente Mattarella rivolge ai giovani, ma anche alla comunità di Amatrice, dove la ricostruzione, dice, passa anche dalla scuola, e l'auspicio è per un'istruzione aperta a tutti, come detta la Costituzione.
4: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati.
3: Indispensabile per il capo dello Stato un uso consapevole delle nuove tecnologie.
4: Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi che abbiano voglia di adoperare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio, liberamente, e non per consegnarsi a qualcuno che pensi al loro posto.
3: E poi la messa al bando della violenza, quella ai danni degli insegnanti, a volte anche da parte dei genitori, il bullismo e la sopraffazione sulle ragazze, perché la scuola, avverte, è strumento di coesione sociale, etica condivisa, educazione al rispetto.
4: Care ragazze, cari ragazzi, vi viene detto spesso che siete voi il futuro, lo siete già oggi, dovete allo stesso tempo voi costruirlo e abitarlo. Buona scuola a tutti.
3: Amatrice, con Daniele Antelmi, Valentino Russo, GR1.
2: E di inclusione scolastica ha parlato anche il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Non possiamo accettare che in un luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale, ha detto, determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Zuppi aggiunge, una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace. E dopo l'annuncio di un limite al numero di studenti stranieri, arrivano i primi chiarimenti del ministro dell'istruzione Valditara. Sentiamo.
5: Non più del 30% di alunni stranieri in classe varrà solo per chi non parla italiano o non abbastanza in base a una specifica valutazione, e comunque con la possibilità di deroga in caso di difficoltà nel trovare altre scuole. Il decreto annunciato è ancora in elaborazione, ma il ministro dell'istruzione Valditara, in un'intervista al Corriere della Sera, fornisce alcune precisazioni. Elemento dirimente sarà la conoscenza dell'italiano, appunto, questione che di fatto oggi riguarda per lo più i neo arrivati dall'estero, sia extraeuropei sia di altri paesi dell'Unione, presenze concentrate in alcune regioni e quartieri cittadini, ma numericamente basse. Su un totale di 300.000 classi sono meno di 1.000, precisa il ministro, quelle in cui oltre un quinto degli alunni ha difficoltà linguistiche, per lo più alle elementari. Gli uffici scolastici potranno spostarli in istituti vicini, ma se questo non fosse possibile saranno previste deroghe alla regola, conclude Valditara, che annuncia in questi casi fondi per più docenti di supporto. Sonia Filippazzi, GR1.
2: E allora, si diceva, presenze di studenti stranieri concentrati in alcune regioni, in alcuni quartieri delle grandi città. Andiamo a Milano, dove c'è la scuola più multietnica d'Italia.
6: In Italia oltre l'11% degli studenti ha cittadinanza straniera, in Lombardia il dato sale al 26%, che diventa il 100% nella scuola primaria Radice di via Paravia, quartiere San Siro di Milano. Qui le opinioni dei genitori si

0: dividono.
1: Per colpa loro rimangono indietro con il programma.
2: I ragazzi italiani?
1: I ragazzi italiani, perché fanno fatica a integrarsi con gli stranieri perché non parlano la nostra lingua.
2: Quindi lei sarebbe favorevole all'introduzione di questo limite?
1: Io sì, sarei a favore.
3: Nella mia classe l'unica bambina, diciamo, italiana è la mia, però io ne vado fiera. Per me non sono bambini stranieri, sono quasi tutti bambini nati qui in Italia, cioè quindi stanno crescendo con la nostra cultura. Cioè, noi siamo molto

0: Ambrogi.
1: GR1.
2: Genitori divisi, lo avete sentito, così come divisa è la politica sulle misure annunciate dal governo in tema di istruzione.
3: Norme di buon senso che non discriminano nessuno, anzi, spiega Fratelli d'Italia, l'obiettivo è proprio quello di evitare le classi ghetto. Raffaele Speranzon.
4: L'integrazione richiede regole chiare, tetto massimo agli studenti stranieri e divieto di velo integrale nelle scuole.
3: Proposte condivise in pieno dagli alleati, tanto che la Lega ne rivendica la paternità e che piacciono anche ad Azione di Carlo Calenda e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, anche se quest'ultimo mette l'accento soprattutto su quello che definisce il pericolo islamizzazione delle scuole. Ed è proprio per inseguire l'ex generale che per le opposizioni Meloni ha lanciato la sua proposta. Per lei, dice Angelo Bonelli da AVS, i problemi sono stranieri e burca.
5: Non gli insegnanti che sono tra i meno pagati in Europa, non i 300.000 precari e nemmeno le scuole che sono fatiscenti.
3: La premier ha ignorato la scuola per 4 anni, lamenta il PD, ora fa campagna elettorale sulla pelle dei bambini. Un tetto agli studenti che non parlano italiano, ricorda Giuseppe Conte, c'è già se vogliono occuparsi di istruzione, la finanzino con i miliardi del Ponte sullo Stretto. Lucio Bondi, GR1.
2: E gli schieramenti dopo il weekend che ha di fatto dato il via alla campagna elettorale sono le prese anche con il dibattito interno. Nell'opposizione è aperta la corsa alla leadership con AVS che propone un federatore per guidare il campo largo ed evitare lo scontro alle primarie tra Conte e la Schlein. Fronte maggioranza, già tra un mese dovrebbe tenersi invece il congresso della Lega annunciato a Pontida.
6: Dal Consiglio federale della Lega il via libera al congresso straordinario di ottobre. Matteo Salvini lancia la sfida ai nordisti insoddisfatti della sua leadership. Al congresso si può discutere di tutto, lo convoco per questo, dice lui, aspetto che si candidi qualcun altro.
7: Il Consiglio federale mi ha ribadito la fiducia, voglio che sia il congresso.
6: Malumori aumentati negli ultimi mesi dopo l'addio di Vannacci e gli altri passaggi sempre dalla Lega alla corte del generale che sul tema alleanze torna a graffiare il centrodestra. Preferiscono perdere piuttosto che allearsi con me. Alleanza con Vannacci non gradita nemmeno a Forza Italia, con Tajani che è anche tornato sulle donne e le gonne corte per scusarsi. E dall'opposizione Matteo Renzi, Italia Viva, a spiegare il dubbio, dice lui, di Giorgia Meloni. Se la premier non prende Vannacci, perde. Se lo prende, perde la faccia. Io essenziale per la vittoria del Campolargo. Campolargo che però deve trovare una sintesi sugli aiuti all'Ucraina. Giuseppe Conte, incassato il no di Grillo a un nuovo partito, sembra conciliante.
8: Io sono fiducioso che si troverà un punto di caduta.
6: Una sintesi la troveremo, aveva già assicurato la segretaria del PD Elly Schlein. Prima il programma, poi la leadership, la linea del PD sull'altro grande nodo irrisolto, e cioè chi guiderà la coalizione. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Alle 8 e 8 minuti su Rai Radio 1, l'81esima Assemblea Generale dell'ONU al via oggi a New York, evento che arriva in un periodo di crescenti tensioni internazionali tra guerre, sicurezza e crisi climatica, occhi puntati sul capo della Casa Bianca.
9: Il presidente Trump sarà il secondo a parlare tra i leader mondiali all'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Prima toccherà a Lula per il Brasile per consuetudine decennale. L'inquilino della Casa Bianca è fiero avversario di un sistema onusiano che considera poco democratico e inconcludente, ma ci sarà, a differenza per esempio del russo Putin o del cinese Xi Jinping. Ieri ha visto il sindaco di New York Mamdani, unico democratico socialista al quale riserva complimenti e aperture di credito. Poi il francese Macron, che ha commentato colloquio costruttivo sulle guerre, e c'è attesa per il faccia a faccia con l'ucraino Zelensky. L'Italia è rappresentata dal vice premier e ministro degli esteri Tajani, che annuncia: vedrò il mio omologo iraniano Araghchi, perché va mantenuto il dialogo anche nel disaccordo. Ieri a New York la firma di Tajani e Rubio di un memorandum d'intesa sui minerali critici. Il segretario di Stato definisce il nostro paese un grande partner. Il responsabile della Farnesina commenta: accordo fondamentale per garantire alle nostre imprese l'approvvigionamento di materie prime, dimostra la solidità della cooperazione transatlantica. Poi esprime apprezzamento per la ripresa della mediazione di Washington verso una pace giusta in Ucraina e per l'impegno nel dialogo Israele-Libano. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Si diceva dell'intervento di Trump al Palazzo di Vetro, intervento che non verrà coperto dai media americani, una forte forma di protesta contro la decisione del tycoon di revocare gli accrediti per la Casa Bianca a CNN, MSNBC e la testata Politico, emittenti che intentano causa all'amministrazione Trump, che ora vengono supportate da tutto il sistema informativo americano. Anche la conservatrice Fox annuncia l'interruzione della copertura fino al reintegro della CNN. Intanto il tycoon lancia la Trump TV, piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. In Germania ora, dopo le elezioni locali che hanno visto un pesante

0: arretramento dei cristiano-democratici del cancelliere Merz è sempre più in bilico la posizione del capo del governo. Da Berlino la corrispondente.
1: Queste elezioni sono una cesura. Per la prima volta i cristiano-democratici non sono entrati in un Parlamento regionale. È un risultato drammatico e senza precedenti. Il cancelliere Friedrich Merz, tuttavia, non ha alcuna intenzione di lasciare e annuncia di voler proseguire con le riforme già avviate. Il suo partito prova a mostrarsi compatto, anche se nel quartier generale il nervosismo è palpabile. Voci di silurramento dall'interno, liste di nomi di chi potrebbe sostituirlo. Anche dai socialdemocratici alle atti di governo arrivano rassicurazioni e nel contempo ammonimenti. Resteranno nella coalizione, ma, avverte il vice cancelliere Klingbeil, non possiamo continuare sulla via intrapresa sperando che la gente capisca. È un'altra conseguenza del voto in Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove l'argine all'estrema destra di AfD sono stati i socialdemocratici di Manuela Schwesig. Hanno preso il 35,5%, ponendosi però spesso in contrasto con il governo nazionale. Chi intende cacciare Merz è invece l'estrema destra di AfD e la leader nazionale Alice Weidel rivendica: ora siamo noi il partito del popolo, non potete più impedirci di governare. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: E ci sono state anche elezioni, questa volta parlamentari, anche in Russia. Vittoria scontata per il partito di Putin, capo del Cremlino, che commenta ora il voto tedesco.
2: Il Cremlino ha voluto commentare il voto in Germania. Il malcontento dei tedeschi, dice il portavoce Peskov, è legato al rifiuto del gas russo che ha azzoppato l'economia tedesca. In Russia invece sono finite come ampiamente previsto, con la vittoria schiacciante di Putin. Il suo partito Russia Unita arriva al 58%, affluenza al 60%, ma i dissidenti, dicono insegnanti e impiegati, sono stati vigorosamente esortati ad andare alle urne. Niente è stato lasciato al caso, compresa l'espulsione a pochi giorni dal voto di Yabloko, unico partito pacifista. Ed entrano in Parlamento anche 50 militari impegnati nel conflitto. Raggiunto l'obiettivo del Cremlino di mostrare il sostegno popolare all'intervento in Ucraina, resta da capire come Putin userà questo risultato. Dopo la pioggia di droni e missili sulla Russia, Mosca ha minacciato vendetta e in tanti temono che presto possa partire una nuova mobilitazione. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
0: Ma ci sono stati attacchi reciproci sul fronte russo-ucraino anche questa notte. 3 morti per i raid russi contro magazzini e un'impresa a Dnipro, nell'est dell'Ucraina. Droni di Kiev hanno invece attaccato la raffineria di petrolio di Kibyushev nella regione russa di Samara la scorsa notte. Grave incendio nell'impianto. Siamo alla cronaca. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha accordato la semilibertà a Chico Forti, il 67enne condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio avvenuto nel 98 a Miami e tornato in Italia nel 2024.
3: Forti potrà ora uscire al mattino dal penitenziario di Montorio a Verona e farvi ritorno solo la sera. L'ex imprenditore e campione di surf è detenuto in Italia da 2 anni e mezzo, quando era stato rimpatriato dopo aver trascorso altri 24 anni in 2 carceri della Florida.
4: Il carcere a Miami è basato totalmente sulla punizione, mentre qui ho conosciuto valori che era 24 anni che non ritrovavo.
3: Negli Stati Uniti, Forti era stato condannato all'ergastolo per l'omicidio, avvenuto nel 1998, dell'uomo con cui stava trattando per acquistare un albergo. Un delitto di cui si è sempre proclamato innocente, sostenuto anche dal fratello della vittima. Dalla fine dello scorso anno, Forti poteva già uscire dal carcere per 40 ore a settimana per svolgere attività lavorative e di volontariato. Dal punto di vista giudiziario, il prossimo passo è la decisione sulla libertà condizionale, con l'udienza che potrebbe svolgersi nei primi mesi del 2027. Daniele Lettig, GR1.
0: È stato arrestato dalla polizia l'uomo che in Valdossola ha coltellato l'ex compagna. La vittima, una 29enne, aveva accettato di incontrare l'uomo, un 43enne pluripregiudicato, per parlare della fine della loro relazione durata un anno. Lui l'ha colpita al fianco e all'addome con un coltello da cucina. La donna è riuscita a divincolarsi e a chiamare il 112. A Pesaro, perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi sorpresi a fabbricare bottiglie incendiarie di tipo Molotov che poi facevano esplodere in un capannone abbandonato. I carabinieri hanno trovato anche documenti con le istruzioni per realizzare le bombe. I 4 indagati sono ritenuti vicini a collettivi studenteschi e ambienti antagonisti. Sono tornati in classe gli studenti della scuola di Roma, dove venerdì un alunno ha coltellato una professoressa. Rientro da eroe per il ragazzo.

0: maestro che ha salvato la docente, mentre le indagini vanno avanti.
1: Chi indaga ora ha un obiettivo, individuare gli istigatori, chi insomma attraverso gruppi social potrebbe aver spinto il tredicenne a colpire la sua insegnante. Si monitora la rete e si cercano le quattro persone che erano collegate in diretta su Telegram quando il ragazzino ha aggredito la donna. Così come si cerca chi ha poi postato il video e la base potrebbe essere all'estero. In procura si fa il punto anche grazie all'informativa che i carabinieri hanno inviato dopo averla già trasmessa alla procura per i minori. Il giovane si trova ancora ricoverato in neuropsichiatria infantile, mentre la sua scuola alla periferia est di Roma, dopo la paura, riapre i cancelli, ma in pochi hanno voglia di parlare.
2: Doloroso per tutti.
1: I carabinieri presidiano e mentre torna tra i banchi anche l'alunno eroe, lo studente di origini congolesi che, bloccando il tredicenne aggressore armato di coltello, di fatto ha salvato la professoressa, c'è chi, come un educatore scolastico, pensa e prova a guardare avanti.
3: Una cosa importante, ovvero del parlare con gli adulti. Molti ragazzi hanno smesso di farlo e questa la colpa non la posso dare a loro, ma al mondo adulto.
1: Bruno Sokolovic, GR1.
0: Nei prossimi giorni gli accertamenti tecnici e l'interrogatorio di Roberto Mollo, il 35enne che in provincia di Cuneo ha sparato contro alcuni ladri che si erano introdotti nella cascina di famiglia uccidendone uno e accusato di omicidio. Ascoltiamo il suo legale per Paolo Morra e poi Roberta Sisimbro, avvocato della famiglia della vittima.
4: Non ha voluto uccidere nessuno. Purtroppo è morta una persona e lui è addolorato.
5: La famiglia chiede che venga rispettato il loro momento di dolore. Sono molto addolorati, sono frastornati, devono ancora comprendere effettivamente e realizzare quello che è successo.
0: È stata rinnovata anche per il 2026-2027 la carta dedicata a te con il contributo spesa pensato per le famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro. Costo per lo Stato 1 miliardo in due anni, garantirà 500 euro per ciascuno dei due anni da spendere per beni di prima necessità.
6: La carta sarà attivata a partire dal 4 novembre con la possibilità di fare i primi acquisti entro metà dicembre. 500 euro per più di 1.100.000 famiglie, un ISEE fino a 15.000 euro e nessun'altra forma di aiuto dallo Stato. Si potranno comprare beni di prima necessità, no alcolici e neppure benzina. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida.
7: Aiutare chi è più in difficoltà in questo momento è una fase difficile. Non cancelliamo la povertà, non è questo che possiamo fare, però possiamo alleviare le criticità delle famiglie italiane, che è l'obiettivo che ci siamo posti.
6: Da aprile sarà invece attivo l'accredito previsto per il 2027, la ministra del lavoro Marina Calderone.
8: Chi ha la CARD non deve fare nulla perché gli elenchi sono gestiti direttamente dai comuni, quindi non c'è bisogno di fare un'altra domanda. È una prestazione che in questo caso va in automatico.
6: I nuovi beneficiari saranno invece contattati per ritirare la carta in un ufficio postale. Paola Nania, GR1.
0: Casa per studenti Cercasi, presentata a Milano dalla ministra dell'Università Anna Maria Bernini, una nuova piattaforma, offerta più ampia e maggiore facilità nella ricerca per aiutare ad orientarsi meglio.
9: Costruire nuove residenze, riqualificare quelle esistenti e facilitare gli studenti nella ricerca di un alloggio. Alle prime due necessità provvede il piano housing che tra PNRR e specifiche leggi nazionali ha reso disponibili già da quest'anno 40.000 nuovi posti letto che nel 2007 arriveranno a 63.200, superando la quota indicata come obiettivo del PNRR. Un risultato sottolineato con soddisfazione dalla ministra Bernini, che fornisce anche un'indicazione di massima sul costo degli alloggi per gli studenti.
10: Almeno un 15% in meno rispetto ai valori medi di mercato e abbiamo almeno un 30% gratuito perché legato agli enti per il diritto allo studio.
9: A questo punto la terza necessità è meglio orientarsi nell'offerta. Si può fare con il portale realizzato dal Ministero dell'Università con il Politecnico di Torino. Fornisce una mappa nazionale di tutti gli alloggi disponibili e ogni studente può visualizzare quello più vicino alla propria università. Donatella Gori, GR1.
0: Parliamo ora di sanità. Sono scattati gli aumenti del ticket per oltre 600 trattamenti tra visite ed esami. In media è il calcolo fatto dal Ministero della Salute, 1,50 euro in più all'anno per assistito.
11: Un restyling dei listini di oltre 600 cure garantite dallo Stato su un totale di 4.100 voci della sanità pubblica. La rimodulazione aggiorna i rimborsi per ospedali e cliniche convenzionate, ma per gli utenti non ci sarà alcuna stangata. Il motivo è semplice, il prezzo del servizio non corrisponde alla spesa del cittadino. I rincari, che si attestano in media sul 5-8%

0: 5% saranno infatti azzerati nella maggior parte dei territori grazie al paracadute del ticket, bloccato al massimo a 36,15 euro per ricetta. 8 prestazioni su 10 non cambiano prezzo e per molte delle altre l'impatto allo sportello è nell'ordine di 1 euro. La revisione incide soprattutto sulle prime visite e su alcune procedure diagnostiche, come quella vascolare, che costerà il 50% in più. Aumenta di 50 centesimi anche il prelievo venoso. Restano del tutto invariati i costi delle visite di controllo. Gelsomina Testa, GR1.
1: I giovani italiani sono quelli che in Europa lasciano più tardi la casa dei genitori, un dato che si registra ormai da tempo, confermato anche da quest'anno dall'Eurostat.
2: Nonostante i desideri di autonomia dei giovani italiani, nel nostro paese si esce di casa a 30 anni, quasi 4 in più della media europea. Più tardi di noi solo Croazia, Grecia e Slovacchia, mentre la Spagna è sulle nostre medie. Tra i più precoci, invece, i giovani tedeschi, che escono a 24 anni. Professor Alessandro Rosina, demografo dell'Università Cattolica di Milano, come spiegare questi numeri?
3: È un processo che continua ad accentuarsi nel tempo, nonostante il desiderio dei giovani italiani non sia quello di rimanere a lungo a vivere con i genitori. Nel confronto con i coetanei degli altri paesi si trovano con percorsi più incerti di transizione scuola-lavoro, salari più bassi, politiche attive del lavoro più deboli nel nostro paese che altrove.
2: Pesa sempre di più anche la questione abitativa.
3: La situazione è ancora più difficile proprio per le specificità del mercato immobiliare abitativo, che è molto più centrato sulla proprietà, e i giovani hanno bisogno nella prima fase di poter accedere agli affitti, e questo è molto più difficile, molto più costoso e con un mercato molto più ristretto.
2: Federico Mello, GR1.
1: Manca ancora molto la prossima edizione del Festival di Sanremo, che si svolgerà dal 16 al 20 febbraio 2027, ma intanto ieri sono state svelate le nuove regole dell'evento, non senza novità, dal televoto all'organizzazione delle serate.
4: 24 big in gara, 23 più il vincitore di Sanremo Giovani, che sarà decretato il 18 dicembre. È già iniziato il viaggio verso il festival con l'annuncio del regolamento. La serata cover anticipata al giovedì, mentre il venerdì diventa serata performance, e da lì uscirà il nome per l'Eurovision. Stefano De Martino.
5: Sono curioso anch'io, infatti a tutti gli artisti darò gli strumenti e i mezzi per esprimere il più possibile la loro creatività, coreografie, arrangiamenti, insomma speriamo di vedere un grande spettacolo il venerdì.
4: Due novità sui voti: finalmente è arrivato il voto online e in generale più spazio per il televoto. Inoltre no all'intelligenza artificiale per la scrittura dei testi.
5: Ce n'è tanto di artificio in giro e noi abbiamo la fortuna di avere dei grandissimi creativi, mettiamo al centro quel tratto appunto unico e irripetibile che solo l'umanità può restituire.
4: Promesso che chiuderemo entro l'una?
5: Promessa mia che a l'una tutti a letto. Ovviamente guardando il dopo festival che vi inviterò a seguire.
4: Cominciamo allora.
5: Subito male. No, ci siamo complicati la vita da soli.
4: Milano, Marcella Sullo, GR1.
1: E a proposito di Sanremo, prosegue il tour nei Palasport e nelle arene di una veterana del festival, tra le voci più amate della scena musicale italiana.
6: Quante volte ti ho cercato?
1: Ieri sera per Giorgia tappa la Reggia di Caserta, un tour che va avanti da 2 anni e che sta per concludersi con i concerti del 24 settembre a Roma, del 28 all'Arena di Verona e del 3 ottobre a Milano. Ma le sorprese per i fan non finiscono qui, perché il 16 ottobre arriva G+1, nuova versione dell'ultimo album della cantautrice romana, con versioni live e brani inediti. Le 8:24 minuti, tra poco torna a Radio Anch'io. Mi ha raggiunto in studio Francesca Rinaldi. Buongiorno Francesca.
7: Buongiorno Salvatore, buongiorno a chi ci ascolta. Ci occuperemo tra poco dell'annuncio della Presidente Meloni sul numero limite di alunni stranieri in ogni classe, sul divieto di indossare abiti che nascondano il viso, poi le parole ieri del Presidente Mattarella, e giovedì la norma sarà in Consiglio dei Ministri.
1: Allora restate con noi, questa era Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Mafalda Cacca, oggi in regia Fabio Cardinali e Alessio Caranzetti. Vi lascio la pagina sportiva da Salvatore Sabatino. Buon proseguimento d'ascolto di giornata. Prossimo GR come sempre alle 9.
8: Hai visto un multipack pieno di sacchettini?

0: fiorentini sì e no fiorentini.
1: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
0: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
2: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
3: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata PibiPlast S.p.A. Ci dice di più Michael Rondini, Corporate Social Responsibility Manager.
4: Abbiamo ripensato l'imballaggio per la crema corpo da 300 grammi. Il vasetto passa da PVC a PET, con oltre il 95% di materiale riciclato. Ed è ottenuto attraverso un processo produttivo più efficiente che riduce i consumi energetici. Anche l'imballaggio secondario è stato ottimizzato, consentendo un miglioramento della logistica. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
3: Info su conai.org.
5: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
6: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
5: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
6: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
5: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
6: Terme dell'Emilia Romagna.
5: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
8: Lunch is ready!
9: Listo in la mesa!
10: Essen ist fertig!
8: A tavolo!
9: È pronto! In tavola!
11: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
12: GR1 Sport.
13: Buongiorno anche da Emilio Mancuso. Copertina dedicata alla nazionale al Mancini bis. Da ieri il raduno a Coverciano in vista delle quattro partite di Nations League che ci aspettano. Si comincia venerdì sera allo Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio. Il CT, campione d'Europa nel 2021, conosce una sola parola: vincere. Uno dei nostri inviati.
14: Campo affollato per il primo allenamento, convocazioni allargate a 34 giocatori perché le partite sono 4 in 11 giorni, bisognerà cambiare e poi Mancini vuole valutare i più giovani, i 9 debuttanti, tra i più esperti non ci sarà Di Marco, per problemi fisici è stato chiamato Ruggeri. La divisione per ruoli all'inizio dell'allenamento è stata una prima indicazione, anche se non decisiva. Ken, per esempio, è stato inserito con gli attaccanti centrali, Scamacca, Sebastiano e più Esposito, non con gli esterni. È solo l'inizio, ci vuole tempo, ma partite e avversari già valgono molto. Come il Belgio venerdì all'Olimpico, saranno giorni di prove e di studio, due punte o 4-3-3, ogni soluzione aperta. Vincere e riconquistare i tifosi, il proposito di Mancini, al di là della tattica, è l'idea di gioco che conta.
15: Parto sinceramente per avere una squadra che domina, una squadra che giochi bene, una squadra che riesca sempre a dare il massimo. Poi non si può sempre vincere, chiaro, ma noi cercheremo di partire per far questo.
14: Mancini è convinto delle qualità dei giocatori, è sicuro di portare qualcosa a casa, le sue parole, nei prossimi 4 anni. Nessun pensiero negativo, nemmeno sul rischio di commissariamento della federazione nel caso del mancato tesseramento di Malagò. Firenze con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
13: E a proposito di nazionale, una delle sue leggende, Sandro Mazzola, ieri a Milano, la Basilica di Sant'Ambrogio, l'ultimo saluto, la bandiera dell'Inter e della nazionale, centinaia di tifosi, le istituzioni, Malagò, la Serie A, Cairo, Scaroni, cambiò il calcio con la grande Inter, il pensiero di Beppe Marotta. Mondiali di ciclismo in Canada, altra medaglia per l'Italia.
16: Una medaglia che potrebbe aprirgli presto il circuito professionistico. Nicolas Milesi bergamasco, che corre per l'Academy della Ineos, la stessa squadra di Ganna, conquista uno splendido argento nella Crono Under 23 dietro all'olandese Gall di soli 7 secondi. Una rimonta nata nella parte centrale del tracciato di Montréal, che per qualche chilometro ha fatto sperare anche in qualcosa di più del secondo posto. Ma Gall, nella rampa finale, una salita leggera, è riuscito a fare la differenza per conquistare il gradino più alto del podio. Terzo lo spagnolo Héctor Alvarez, grande deluso il favorito della vigilia il belga Mathis Van Kerkhove, fuori dai giochi sin dai primi chilometri. Ventunesimo l'altro italiano in gara, Alessandro Cattani. Per l'Italia è la seconda medaglia della rassegna iridata canadese, un ottimo inizio e una conferma nelle prove contro il tempo di un cognome che evidentemente premia, visto che in questa categoria l'ultima medaglia era stata l'oro a Glasgow di Lorenzo Milesi, stesso cognome di Nicolas ma nessuna parentela. Oggi ancora crono con Lee Juniores in strada. Cristiano Piccinelli, GR1.
13: Abbiamo concluso da Emilio Mancuso. Grazie per l'ascolto, a risentirci.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
5: Allora, sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo, si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
6: La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità. Nella scuola la convivenza e il rispetto devono prevalere, mettendo al bando la violenza.
7: 8:33, seconda parte di Radio Anch'io, ancora Francesca Rinaldi al microfono. Le avete sicuramente riconosciute le voci che andavano a formare la nostra copertina. La prima era quella della Presidente del Consiglio Meloni, che domenica a Roma, a Phoenix, alla festa di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile del suo partito di Fratelli d'Italia ha annunciato questo decreto sulla scuola che sta facendo discutere. La seconda voce era quella del Presidente della Repubblica Mattarella, ieri intervenuto ad Amatrice per l'apertura dell'anno scolastico, ad Amatrice appunto nel decennale del terremoto del 24 agosto 2016. E noi presentiamo subito allora il nostro primo ospite, che è Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Giannelli, buongiorno.
8: Buongiorno, grazie per l'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori.
7: Giannelli, allora diamo un po' di dati che non sono recentissimi, perché gli ultimi dati che abbiamo sono quelli relativi all'anno scolastico 2024-2025. Sono oltre 930.000 gli alunni non italiani, i due terzi però sono nati qui e la metà ha passaporto europeo, passaporto della Romania in primis. 930.000 studenti significa l'11,6% del totale, di più alla primaria, il 13,7%, di meno alle superiori, l'8,6%. Oltre il 40% della popolazione scolastica non italiana è formata da romeni, albanesi, marocchini ed egiziani. Il 65% degli studenti non italiani si trova nelle regioni del nord. Questa è la situazione di cui parliamo. In Lombardia risiede un quarto della quota totale. Nella sola Milano sono quasi 80.000 gli studenti non italiani, poi come città segue Roma con 63.000. Allora, Giannelli, leggiamo oggi un po' sui giornali, ci sono analisi diverse, c'è chi dice che sono 1.000 le classi

0: classi interessate da questo decreto. C'è chi dice che sono 2000 le classi appunto in cui i ragazzi stranieri di prima generazione, quindi i ragazzi che non parlano bene l'italiano, supera il 20%. Il numero dei bambini, dei ragazzi stranieri è in costante aumento. Gianelli, le chiedo, rappresenta un'emergenza per il sistema scolastico?
1: Ma sicuramente rappresenta un'esigenza di cui si deve tener conto da vari punti di vista. Innanzitutto io vorrei chiarire, per sgombrare un po' il campo da possibili polemiche, che si usa con una certa indifferenza stranieri e studenti che non comprendono bene l'italiano. Le norme si riferiranno soltanto a quelli che non comprendono l'italiano. Certo. Quindi altrimenti sarebbe discriminatorio, tanto per essere chiari è incostituzionale, quindi insomma rompiamo subito il campo. È evidente che ha il problema di insegnare in primis l'italiano a chi l'italiano non lo conosce, quindi questo è un problema che riguarda essenzialmente le classi prime e può riguardare un po' di studenti magari più grandi che arrivano dall'estero e non parlano l'italiano. Quindi questo è, tanto per cominciare, il problema un po' più circoscritto e definito, altrimenti non si comprende. Giusto per fare un riferimento, l'ha detto anche il ministro Valditara su un'intervista sul Corriere della Sera di oggi.
0: Mattina. Sì. Ha letto i giornali. Allora, Gianelli, ricordo anche il nostro numero per i messaggi, 335-699-2949. Non ce n'è bisogno però, perché i nostri ascoltatori ci stanno già scrivendo in massa. Alessandro, il proclama iniziale di Meloni è stato mettere un tetto al numero di stranieri nelle classi, annunciato in maniera decisa e diretta. Ora si scopre che in realtà questo provvedimento riguarderà solo i ragazzi che non parlano bene italiano. Come si farà la valutazione? Si chiede Alessandro. Antonio, dalla provincia di Padova, il limite del 30% di studenti stranieri è linea di principio assolutamente il modo corretto di implementare integrazione e evitare la ghettizzazione. Un altro ascoltatore ci scrive: hanno intervistato al TG una mamma egiziana che spiegava perché fosse meglio avere delle quote percentuali marginali di figli di immigrati per classe. Poi ci scrive Gianpietro: la mia compagna, maestra della scuola primaria, dice che non può accogliere ogni anno nuovi studenti immigrati non capaci di parlare, scrivere e capire l'italiano. Però ci sono anche poi tanti messaggi contrari. Il governo partorisce il topolino, divieto di velo integrale che riguarda poche decine di persone. Che risultato? L'unico sbaglio della Meloni non averlo fatto prima. Un altro messaggio: per fortuna in Italia, ci scrive Fabrizio, abbiamo un presidente garante della Costituzione che interviene quando l'esecutivo si lascia prendere dalla smania di accontentare un certo elettorato. Insomma, ci sono versioni, voci differenti anche tra i nostri ascoltatori. Gianelli, torno da lei, perché le norme in qualche modo già esistono, si è detto. Una circolare del 2010 dell'allora ministra Gelmini prevedeva il tetto del 30%, ma è rimasta sostanzialmente inapplicata, almeno nelle zone in cui c'è questo problema. Ecco, perché?
1: Allora, innanzitutto non è corretto dire che una circolare è una norma. Una circolare è un orientamento applicativo delle norme e non ha carattere cogente. Quindi, per essere chiari, una circolare può dire una cosa e poi si può dover fare un'altra cosa. Questo chiariamolo, non è fonte del diritto.
0: Quindi,
1: si dice,
0: insomma,
1: in linguaggio giuridico,
0: un disegno di legge, come sembra sarà la norma,
1: una legge
0: che verrà, verrà approvata, appunto, proposta giovedì in Consiglio dei Ministri, è un'altra cosa. Ecco.
1: Sì, però voglio anche dire che laddove è stato possibile invece la circolare è stata applicata. Come? Il punto qual è? Il punto è che se io prendo una scuola, non so, a Prato, dove ci sono tantissimi cinesi, oppure anche in certi quartieri a Milano e a Roma, dove la presenza di, chiamiamoli stranieri o chiamiamoli ragazzi che non parlano bene l'italiano, è preponderante, è evidente che la scuola non è che può mandare via metà degli studenti perché metà degli studenti proviene da questa origine. Ripeto, se parliamo di bambini piccoli, perché questo problema di chi non parla italiano riguarda la prima primaria e la scuola dell'infanzia, e questi sono bambini di 5, 6, 7 anni, non è che possono farsi 5 chilometri e andare in una scuola più lontana. E quindi questo è il problema logistico, diciamo così.
0: Gianelli,
1: aggiungerei un problema didattico velocissimo. È del tutto ovvio che per imparare, la scuola ha l'obbligo di insegnare, diciamo, su questa è la sua preoccupazione. Se io prendo una classe in cui in 20 non parlano italiano e 5 parlano italiano, i 20 l'italiano non lo imparano, questo è ovvio. Quindi è non solo, e i 5 dovranno stare lì fermi sulle ripetizioni di italiano e non svolgere tutto il resto dei contenuti. Quindi il problema didattico esiste.
0: Ecco, Gianelli, esistono programmi di accoglienza nelle scuole?

0: scuole, programmi di rafforzamento delle competenze nell'italiano? I docenti sono preparati a questo o esistono magari dei docenti che fanno solo questi corsi?
1: Sì, allora diciamo ci sono un po' tutte queste sfumature, sono rimesse un po' all'autonomia scolastica, ci sono delle risorse per rinforzare la lingua italiana, però è evidente che di fronte all'incremento di flussi migratori e di studenti che eventualmente non parlano l'italiano, qualunque risorsa prima o poi diventa insufficiente. Quindi io credo che con questo provvedimento, almeno anche in base a quello che ha detto il ministro, ci saranno ulteriori risorse e quindi vediamo, aspettiamo di leggere per capire un po' che cosa c'è scritto.
0: Aspettiamo giovedì allora, intanto grazie, grazie Antonello Gianelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, e do il buongiorno anche a Monica Colombo, sociologa dei processi culturali e comunicativi all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno Maddalena Colombo per la
0: Maddalena,
2: precisione.
0: Chiedo scusa, ho sbagliato io, ho letto male. Le chiedo scusa. Maddalena Colombo, cosa significa avere in una classe tanti studenti stranieri?
2: Allora, intanto essendo sociologa non faccio il lavoro degli insegnanti e quindi mi tengo su questioni generali che sono state ampiamente studiate. Allora, la comunità scolastica di fatto è un'unità sociale che si viene ad amalgamare molto presto, molto facilmente, e soprattutto più piccoli sono i bambini, più tra loro si amalgamano, ben al di là di tutte le cosiddette differenze sociali, perché quello che fa alla fine da collante è l'esperienza quotidiana, la prossimità, il riconoscersi all'interno anche di un gruppo che vede nell'insegnante il referente. E quello che bisogna dire è che molto spesso si è verificato che rispetto alla figura dell'insegnante sono proprio gli studenti di origine straniera e le famiglie straniere ad avere maggior rispetto, maggiore soggezione dell'insegnante. Quindi di fatto io ho studiato casi di scuole, di classi dove non è il numero dei bambini di provenienza straniera, ma è chiaramente il tipo di composizione che si ha della classe che può fare la differenza. Se a fianco di bambini stranieri ci sono altri figli di famiglie multiproblematiche, come dire, italiani, è chiaro che si viene a creare un mix sociale diciamo esplosivo. Se io sto attento a comporre la classe, qui ecco una responsabilità ce li hanno sicuramente i presidi, no? Nella composizione delle classi, nell'assegnazione delle classi al giusto insegnante o alla coppia di insegnanti o al team, dove un certo numero, non so, di casi sociali può essere effettivamente, come dire, individuato e accompagnato.
0: Professoressa Colombo, allora ci sono alcuni esempi che chiaramente sono venuti fuori in questi giorni in modo eclatante, in cui ci sono alcuni esempi di scuole in cui gli stranieri sono effettivamente tanti. Parlo per esempio della scuola Giulio Cesare di Mestre, in prima elementare ha oltre il 90% di bambini stranieri, l'Iqbal Masih di Pioltello in provincia di Milano il 43%, a Monfalcone in alcune scuole gli stranieri sono oltre la metà, a Milano ci sono 35 plessi scolastici dove oltre il 50% degli iscritti è di origine straniera. All'Istituto Gabelli di Torino ci sono classi addirittura con un solo bambino italiano. Come si gestisce però una situazione simile?
2: Allora, intanto dobbiamo cancellare dal nostro codice linguistico l'idea che se uno è figlio di genitori stranieri è immediatamente e necessariamente straniero. Quando leggiamo questi numeri, all'interno della parola, dell'etichetta straniero, sono comprese situazioni molto diversificate, e poi sappiamo che anche le statistiche scolastiche pongono come unità scolastica magari una classe o un insieme di classi, ma non è così il resto della scuola. Io davvero io questo allarme non lo condivido, perché semmai l'allarme c'è stato negli anni 90, negli anni 2000, quando il flusso di entrata degli stranieri era molto più elevato. Qui noi abbiamo un incremento negli ultimi anni molto più basso, dello 0, ogni anno. Quindi ci sono situazioni in cui poi vanno a collocarsi effettivamente come dire una popolazione straniera, perché questo è l'habitat intorno, no? La scuola non può cancellare chi risiede di fianco a sé. Però dentro il concetto di stranieri ci sono

0: anche coloro che sono nati in Italia, ci sono coloro che hanno una fortissima desiderio che i propri figli come dire, imparino l'italiano, facciano da tramite verso le istituzioni, riescano abbiano successo nella scuola e si inseriscano pienamente. Quindi non si può metterli tutti insieme.
1: Quindi secondo lei ecco un allarme da ridimensionare. E io la ringrazio, Maddalena Colombo, sociologa dei processi culturali e comunicativi all'Università Cattolica di Milano, e do il buongiorno a Irene Manzi, responsabile scuola del Partito Democratico e capogruppo in Commissione Cultura alla Camera. Buongiorno onorevole.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Onorevole,
2: grazie.
1: Io la volevo presentare, però le chiedo di rimanere un minuto in ascolto perché ci sono arrivati tantissimi messaggi e alcuni anche vocali e ne ascoltiamo qualcuno insieme.
3: Buongiorno, mi chiamo Massimo e chiamo dal Lago Trasimeno. Ma come si può contestare una norma così fatta, nel senso che come cosa può imparare un bambino che non conosce l'italiano da un insegnante che insegna e parla italiano?
4: Buongiorno. Le nuove norme sulla scuola sono un'assurdità e lo dico da insegnante. I bambini non sono stranieri, musulmani, neri, italiani, no, i bambini sono bambini.
5: Fabrizio da Nardò, in provincia di Lecce. Mi chiedo, al di là di qualsiasi appartenenza ideologica, il tetto agli stranieri non è una discriminante, anzi si eviterebbe in questo caso di mettere tutti gli stranieri in un'unica classe e in questo caso avremmo una sorta di discriminazione. Distribuirli è un qualcosa di logico perché favorirebbe l'integrazione degli stessi, oltre da parte degli italiani una condivisione di quelle che sono altre abitudini, altre lingue.
6: Buongiorno, sono Sandra da Salerno. Io sono terribilmente delusa da una mamma, una donna, mamma cristiana, una frase del genere.
1: Onorevole Manzi, insomma, da un lato c'è chi vede un attacco in questo progetto del governo, un attacco ai bambini, e dall'altro c'è chi pensa invece che sia un modo per integrare gli stranieri e tutelare i bambini italiani che rischiano di avere una didattica un po' più rallentata. Qual è la vostra posizione?
7: Ma la nostra posizione innanzitutto vuole spiegare, la prima telefonata diceva cosa può imparare un bambino straniero da un insegnante che gli parla in italiano. La situazione delle scuole italiane è molto più varia perché ci sono bambini di cittadinanza straniera ma che sono nati in Italia, che parlano l'italiano. Diciamo che la soluzione del governo è una soluzione che tra l'altro è già in vigore, perché è in vigore la circolare dal 2010 che prevede un limite per
1: che l'abbiamo citata all'inizio.
7: Esatto, sì. È stata di difficile applicazione perché i bambini, gli studenti non sono pacchi, non si spostano da una scuola all'altra, proprio perché in questo senso molto spesso è di difficile applicazione, perché ovviamente se non ci sono altre classi all'interno dell'istituto dove poter favorire appunto una maggiore omogeneità, vengono spostati in altri istituti, ma come vengono spostati negli altri istituti, chi li accompagna a scuola? Gli slogan sono molto facili, poi la messa a terra vorremmo vedere, leggeremo il decreto del ministro, per ora ci sembra tanta propaganda in realtà che non risolve nessun problema della scuola italiana.
1: Onorevole Manzi, proprio in queste ore è stato ritirato fuori in qualche modo un provvedimento del governo D'Alema del 1999, si è ricordato, firmato durante la presidenza di Carlo Azeglio Ciampi, era un decreto del Presidente della Repubblica con Ministro dell'Istruzione Berlinguer, che prevedeva già criteri per l'iscrizione e la ripartizione degli alunni stranieri. D'Alema poi negli anni successivi ha confermato insomma la volontà, la bontà di quell'indirizzo, chiaramente rimarcando la diversità del contesto storico e numerico rispetto ad oggi. Quindi però è stato anche magari in passato un tema che ha lambito anche la vostra parte politica.
7: Ma nessuno nega che ci possano essere delle difficoltà nel favorire dei processi di integrazione in certi territori dove c'è una maggiore concentrazione. bisogna mettere in campo gli strumenti per affrontare questi
1: ecco,
7: problemi.
1: Quali sono questi strumenti, onorevole?
7: Ma per esempio prevedere dei mediatori all'interno delle scuole, anche per favorire le relazioni che affianchino le scuole con le famiglie, che il ministro cita con l'obbligo dell'insegnamento della lingua italiana o le sanzioni nel caso dell'abbandono scolastico. Per esempio prevedere una

0: composizione delle classi più piccola che può aiutare. Magari il ministro non ce l'ha ancora detto, ma con questa misura, prevedendo più classi, perché poi se gli studenti si spostano altrove le prevede anche più piccole, quindi prevede più insegnanti, per esempio un investimento maggiore e più efficace sugli insegnanti di lingua italiana per stranieri. Gli strumenti da mettere in campo ci sono, quindi sarà una bella discussione parlamentare quando il provvedimento arriverà alle Camere.
1: La seguiremo. Grazie onorevole Irene Manzi, responsabile scuola per il Partito Democratico, e do il buongiorno anche all'onorevole Francesco Filini, responsabile del programma di Fratelli d'Italia. Buongiorno onorevole.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, onorevole Filini, è un argomento molto dibattuto questo annuncio della Presidente Meloni. Noi abbiamo letto tanti messaggi, alcuni a favore, alcuni contrari. Le leggo però anche una parte, glielo riassumo, il tweet di un avversario politico, Calenda, il quale dice: sono completamente d'accordo sulla proibizione dell'uso del niqab a scuola, così come sono favorevole alla distribuzione nelle classi degli stranieri che sono indietro nell'uso della lingua italiana. Però lui si chiede come verranno implementate queste norme, cioè come verrà messo in atto poi il potenziamento dello studio dell'italiano per quei bambini o ragazzi che ne hanno bisogno.
3: Sì, questo insomma lo vedremo giovedì quando sarà presentato il testo che ha annunciato il Presidente del Consiglio. Scopriremo il lavoro fatto dal Ministro Valditara nelle ultime settimane per arrivare a questa proposta. Però insomma c'è stato un annuncio a cui seguirà un provvedimento, quindi
1: ecco onorevole,
3: lo scopriremo giovedì.
1: Ecco, ma ci può anticipare qualcosa? Verranno stanziati dei fondi? Perché poi molto spesso si finisce a parlare di soldi inevitabilmente.
3: Ma guardi, le ripeto, per sapere se verranno stanziati dei soldi o meno dobbiamo aspettare giovedì, ma comunque è ovvio che nel momento in cui si fa una manovra sia previsto che sia tutto attuabile e tutto realizzabile. Ci tengo a sottolineare che questo è un provvedimento che ha fortemente voluto anche da Fratelli d'Italia, che nasce un po' dalla nostra visione di integrazione, perché la sinistra lo critica, io non capisco perché lo critica, ma c'è un problema di integrazione serio, soprattutto su alcuni quartieri nelle grandi città.
1: Ecco, onorevole.
3: Quindi per avere un'integrazione bisogna necessariamente fare in modo che nessuno sia ghettizzato, come purtroppo è oggi e come ha detto anche ieri il Presidente Mattarella.
1: Ecco, ci arriva tra l'altro un messaggio proprio da Prato, che è uno dei Riccardo da Prato, che insomma è uno dei punti al centro forse proprio del problema, perché contestare il chiedere che lo straniero parli l'italiano? Qui per i cinesi, specie per i più giovani, il sabato e la domenica a tempo pieno, l'obbligo di imparare la lingua cinese in toto, e frequentano istituti in sito da docenti madrelingua, quindi si pone il problema appunto dell'integrazione. Buongiorno, nessuno vuole escludere l'accesso alla scuola, si vuole solo regolamentare i criteri di accesso, ci scrive Francesco da Catanzaro. Ecco, sì. Un altro punto del decreto, perlomeno dell'annuncio del decreto, è che verrà introdotto l'obbligo per i genitori di questi ragazzi che non parlano italiano di studiarlo, una norma che per esempio esiste già in Germania. Come si fa questa cosa? Perché in Italia esistono già i centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Potrebbe essere pensata una compartecipazione, una collaborazione?
3: Ma sì, insomma, possono essere pensate tante cose. Può essere anche coinvolta direttamente l'istituzione scolastica su questo, no? Quindi per fare in modo che il problema è che questi ragazzi che magari si trovano in classi dove la presenza di stranieri che non parlano italiano è particolarmente densa, poi tornano a casa, non parlano italiano perché i genitori stessi non parlano italiano, e quando si è in questo contesto, un contesto simile, l'integrazione è veramente molto difficile. Quindi la proposta va in questo senso. Poi le ripeto, un po' di pazienza, un paio di giorni, scopriremo bene come funzionerà il tutto e poi ne parleremo nel dettaglio, ma sono convinto che ci saranno tutti gli strumenti per rendere possibile ciò che ha annunciato il Presidente.
1: Ecco, onorevole Filini, una parte dell'opposizione ha detto che questo decreto potrebbe violare la Costituzione. Lei che cosa risponde?
3: No, questo decreto invece la rafforza, la Costituzione, perché la Costituzione parla di diritto allo studio e qui si vuol mettere in condizione tutti i bambini che non parlano italiano e che si devono integrare, di integrarsi e quindi poi fare il loro percorso di studio. Quindi è esattamente il contrario. Il diritto di studio viene rafforzato e viene tutelato proprio da norme che facilitano l'integrazione. Viceversa, se non si ha una vera integrazione, non si ha nemmeno un vero e proprio studio e quindi viene meno il diritto. Quindi è una questione totalmente speciosa che viene portata avanti dalla sinistra.
1: Onorevole Filini, abbiamo parlato soprattutto del numero limite di studenti stranieri nelle classi, ma c'è anche la questione del burka o comunque dei veli, dei vestiti che coprono il viso delle ragazze. Su quello che cosa ci vuol dire?
3: Guarda, io su questo non ho capito se la sinistra è d'accordo o meno col principio, così come non ho capito se è d'accordo o meno col principio di mettere un tetto alla presenza di stranieri che non parlano la lingua italiana. Cioè, capiamoci, il burka e il niqab, ovvero degli indumenti che alla fine coprono il viso e non rendono nemmeno riconoscibile la persona, sono vietati in stati come l'Egitto, che ha prevalenza islamica, come la Siria. In Siria non si può andare all'università con il burka o con la niqab. Se mutuiamo qui in Europa una norma del genere, tra l'altro segnalo che adesso è in discussione, andrà in discussione alla Camera anche un'altra misura voluta da Fratelli d'Italia, che è contro il separatismo religioso, che introduce il divieto di burka e niqab non solo nelle scuole ma in tutti i luoghi pubblici. Non si può andare in giro, non si può andare nelle piazze, nei luoghi pubblici, negli uffici, negli esercizi commerciali con il volto coperto.
1: Chiaro. Grazie.
3: Esatto, quindi questa è una...
1: Allora aspettiamo giovedì il Consiglio dei Ministri per saperne qualcosa in più. Nel frattempo io ringrazio l'onorevole Francesco Filini, responsabile del programma di Fratelli d'Italia. Oggi in console Emanuele Di Cavio, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. La linea va al GR1 delle 9, poi Progetto Benessere con noi, con Radio Anch'io. L'appuntamento è domani alle 7.30.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
5: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. In primo piano l'Assemblea Generale dell'ONU al via oggi a New York ad aprire gli interventi. Dal podio il presidente brasiliano Lula e poi toccherà al capo della Casa Bianca.
4: Cresce l'attesa per il discorso di oggi del presidente Trump, che negli incontri a margine dovrà definire con i paesi del Golfo le prossime mosse in Iran, ora che per giunta gli Houthi yemeniti hanno allargato il fronte all'Arabia Saudita e al Mar Rosso. A New York arriverà il presidente iraniano Pezeshkian, mentre per il secondo anno consecutivo è stato negato il visto al presidente palestinese Abu Mazen. Nella notte italiana c'è stato il faccia a faccia fra Trump e il presidente francese Macron, che dichiara di aver avuto una discussione costruttiva sulla situazione in Ucraina e nel Mar Rosso. Parigi starebbe lavorando a una risoluzione del Consiglio di sicurezza per sbloccare lo stretto di Hormuz. A New York anche il presidente ucraino Zelensky, che incontrerà Trump. Per l'Italia c'è il ministro degli esteri Tajani, che ha firmato un memorandum d'intesa sui minerali critici con il segretario di Stato americano Rubio. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Si diceva delle crisi degli Houthi in Ucraina che arrivano sul tavolo dei leader mondiali presenti a New York per l'Assemblea Generale ONU. C'è una nuova strage di civili nello Yemen. Un raid aereo della coalizione a guida saudita ha colpito la città portuale di Mocha, provocando la morte di 6 persone, tra le quali 2 bambini e una donna. Almeno 8 i feriti. Sul fronte russo-ucraino ancora attacchi reciproci questa notte. 3 morti per i raid russi contro magazzini, un'impresa a Dnipro. Droni di Kiev hanno invece attaccato una raffineria di petrolio nella regione russa di Samara. Grave incendio nell'impianto. In Europa al via le contrattazioni dei mercati finanziari. Colleghiamoci con Milano con Chiara Rancati.
5: Sì, buongiorno. Le antenne dei mercati sono già puntate più che sui conflitti in corso di cui parlavate, sull'imminente meeting tra Trump e Xi Jinping, da cui gli operatori sperano arrivino segnali di distensione sui dazi e sull'high tech. Il clima è comunque incerto. Le borse europee in apertura si discostano poco dalla parità. Milano ha più 0,03%, rialzi dello 0,1-0,2% per gli altri listini principali del vecchio continente. Sono cautamente positive invece le borse asiatiche, che dopo un avvio brillante rallentano sul finale, ma chiudono comunque tutte in rialzo. Nonostante Tokyo sia ancora chiusa per festività, trainano oggi i titoli tecnologici in scia ai rialzi del Nasdaq ieri. Quelli sudcoreani, ma anche quelli di Hong Kong, dove l'indice Hang Seng Tech, dei principali 30 titoli tecnologici della piazza cinese, guadagna oltre lo 0,7%, mentre torna a salire la tensione sui mercati delle materie prime energetiche. Il prezzo del petrolio, dopo 4 sedute di calo, stamattina torna a salire. Il Brent si riavvicina ai $102 al barile, sale anche il gas naturale a 74,70 euro al megawattora. Linea a voi.
3: Mafia e traffico di droga, 21 arresti in provincia di Taranto, oltre all'associazione mafiosa al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio. Tra le accuse anche estorsione, rapina, detenzione illegale di armi da guerra. A Torino è caccia il responsabile della violenza sessuale subita da un minore in un parco. Il ragazzino adescato ha raccontato tutto alla famiglia, dalla quale è partita la denuncia.
6: La violenza si sarebbe consumata nel parco della Rivore, periferia nord di Torino. La vittima avrebbe appena 12 anni, il presunto pedofilo un giovane maggiorenne, forse poco più che ventenne. L'allarme è sabato sera, quando il ragazzino è tornato a casa e ha spiegato tutto ai genitori. È stato visitato in ospedale. Il suo racconto è ritenuto credibile da chi indaga. Secondo una prima ricostruzione, era nel cortile del palazzo in cui vive. L'uomo lo avrebbe adescato con la scusa di fare un giro in monopattino. L'avrebbe portato all'imbocco del parco dove è avvenuto l'abuso. Dopo la violenza gli avrebbe offerto dei dolci e detto di mantenere segreto l'accaduto. Un altro caso di violenza ai minori a Torino, dopo le molestie ad agosto nei confronti di una ragazzina da parte del commesso di un supermarket. Torino, Fabrizio Assandri, GR1.
3: In Turchia 4 studenti sono rimasti feriti in una sparatoria davanti ad una scuola nel distretto di Turgutlu, nella parte occidentale del paese. Poco fa la notizia che è stato arrestato il presunto autore della sparatoria avrebbe aperto il fuoco contro i ragazzi mentre stavano arrivando a scuola. Ambiente, accelera il degrado delle risorse che garantiscono la nostra sopravvivenza, dall'acqua al suolo alla biodiversità, mentre aumentano riscaldamento globale e inquinamento. È l'allarme lanciato da Planetary Health Check, il rapporto sulla salute del pianeta elaborato da 60 ricercatori internazionali, che aggiunge: su 9 indicatori solo 2, strato di ozono e particelle nell'aria, sono ancora entro i limiti di sicurezza. La Cina sta preparando una missione che nel 2028 andrà su Marte per prelevare campioni di materiale da analizzare, ponendosi in aperta concorrenza con Europa e Stati Uniti, tanto più dopo che la NASA ha fermato le attività di ricerca sul pianeta rosso per i tagli imposti dall'amministrazione Trump. Per una valutazione della missione cinese ascoltiamo Angelo Antonelli dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.
0: Sicuramente c'è un'attenzione anche al futuro dei viaggi spaziali, al futuro delle possibili esplorazioni umane, quindi anche la possibilità di avere degli insediamenti umani su Marte. L'Europa e gli Stati Uniti finora erano all'avanguardia in questo tipo di esplorazioni.
3: È tutto, ora c'è Progetto Benessere. Buon ascolto.

0: vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori legge. Ritorna Tale Quale Show. Che fantastica, fantastica, fantastica. Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
2: Tale e Quale Show, domani alle 21.30 su Rai 1.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Progetto Benessere, per una vita più sana.
5: E questa è Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Io sono Viviana Verbaro, sono le 9:07 di martedì 22 settembre e questo spazio, come sapete, è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi voglio ricordare il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832. Mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi si celebra la giornata mondiale senza l'auto. Ogni anno città di tutto il mondo, 71 in Italia, fra cui anche Roma, promuovono attività dedicate alla mobilità alternativa, eventi sportivi e passeggiate collettive per stare meglio. Ma è anche la giornata mondiale della fertilità, un'occasione importante per sensibilizzare sulle questioni legate alla salute riproduttiva in un periodo storico in cui le nascite continuano ad essere sempre in costante calo. Ma entriamo nel vivo dei temi che abbiamo scelto di approfondire in questa puntata. È tempo di rimettersi in forma, riprendere l'attività fisica e riorganizzare l'alimentazione dopo il rientro dalle vacanze, la ripresa della quotidianità, ne parlavamo sotto altri aspetti anche ieri. Nella seconda parte del programma invece ci concentreremo sulla settimana di prevenzione dei tumori testa-collo che terminerà sabato 26 settembre. Ascoltiamo insieme un brano musicale, poi entriamo nel vivo degli argomenti.

0: Radio 1, progetto benessere, le 9 e 12 minuti. Dicevamo nella nostra introduzione che l'alimentazione può essere vista anche come una chiave di miglioramento compatibile con la nostra vita e soprattutto le nostre abitudini. Il 68% degli italiani vorrebbe un approccio alimentare più flessibile. In vista dell'autunno si registra una domanda più ampia di benessere, nella quale energia, alimentazione, movimento, gestione dello stress entrano alla fine nella stessa equazione. A dirlo è un sondaggio di Corpo Sostenibile, che è una community che raccoglie oltre 17.000 utenti. Noi ne parliamo con il suo volto più noto, oltre 2 milioni di follower solo su Instagram, Matteo Sciaudone, benvenuto.
1: Ciao Viviana.
0: Ciao, benvenuto a Progetto Benessere.
1: Grazie,
0: è bello averti qui e diamo un grosso abbraccio e saluto ad Angelina Gagliulina, che avrebbe dovuto essere qui con te, con me.
1: È stata poco bene.
0: A raccontarci qualcosa in più sul percorso alimentare. Dovrai fare per due, Matteo, te la senti? Sei pronto?
1: Faccio per due.
0: Allora, raccontaci un po' di questa domanda più ampia di benessere che avete registrato.
1: Allora, noi abbiamo una base utenti molto molto grande e quindi abbiamo la fortuna di vedere dall'alto ogni anno i trend di salute. E noi siamo partiti in un mondo in cui il risultato, la dieta, il elimina la pancia, la faceva da padrone, e oggi invece abbiamo avuto il piacere di vedere dei risultati diversi che vi abbiamo appunto raccontato, perché vediamo che le esigenze, le aspettative al rientro dalle vacanze finalmente stanno cambiando, perché c'è questa domanda più aperta di benessere, intesa come non più soltanto il mese di settembre come rimedio all'estate, ma un 15% dei nostri utenti effettivamente ha inserito al primo posto tra le priorità dei loro obiettivi la perdita di peso. Gli altri parlano di temi, direi anche più importanti, come il sentirsi meglio, avere più energia, mangiare meglio. E le persone stanno capendo una cosa che noi vediamo ogni giorno, cioè che il peso finale, la forma fisica, è solamente poi la punta dell'iceberg.
0: Certo,
1: sotto ci
0: che
1: sono,
0: non è solo l'estetica altri, la questione in ballo.
1: Esatto.
0: Alla fine,
1: o meno, l'estetica senza una reale salute completa lascia un po' il tempo che trova. Noi diciamo che la salute fisica è importante tanto quanto quella mentale, e una non può escludere l'altra.
0: Senza dubbio. Allora, per quello che ho potuto vedere sui social, tu fai una battaglia un po' quotidiana sul portare avanti delle abitudini semplici, quindi non complicarci la vita. Quali possono essere le principali cartucce rispetto a questo programma e progetto?
1: Ma intanto a partire piccoli, molto più piccoli di quanto la gente possa immaginare, perché a settembre la tentazione che vediamo sempre è quella di fare tutto insieme, cercare di rimediare magari a quello che si è fatto durante l'anno o in anni di alimentazione e comportamenti sregolati, e quindi magari iscriversi in palestra e pianificare di andarci 5 giorni a settimana, eliminare qualsiasi momento di convivialità e qualsiasi alimento che magari è meno nutriente, noi lo chiamiamo

0: più divertente, no? Quegli alimenti che sono più meno densamente nutritivi, meno qualitativi per il nostro corpo, quindi rimuoverli completamente è un errore che vediamo frequentemente. Il segreto sta nel settarsi dei piccoli obiettivi che riusciamo a rispettare anche in una giornata storta. Per
1: Matteo,
0: esempio,
1: lo possiamo fare tutti? Scusami, ti ho interrotto.
0: Settarsi degli obiettivi?
1: Sì.
0: Sì, nel senso che settarsi degli obiettivi lo possiamo fare tutti. La tipologia di obiettivo deve essere diversa da persona in persona. Perché per una mamma, neomamma, single, lavoratrice, 20 minuti di passeggiata dopo cena sono un obiettivo perfetto, per esempio, straordinario, che significa riuscire a ritagliarsi 20 minuti in una giornata per sé. Magari per una persona più in forma, che ha più tempo da potersi dedicare, magari allenarsi un giorno in più può essere un obiettivo invece diverso. Io dico che il 10% fatto tutti i giorni è meglio del 100% fatto una volta a settimana.
1: Non c'è dubbio. Ci sono un po' i due step, che sono settembre e gennaio, in cui costruiamo con la mente questi mega obiettivi e poi inevitabilmente, anzi quasi inevitabilmente, ci andiamo a sfracellare contro l'irraggiungibilità della meta troppo alta. Allora, io volevo far ascoltare una clip tratta da uno dei tuoi video su Instagram, in cui racconti la differenza tra semi di chia, semi di lino, semi di zucca e semi di sesamo.
0: Spero che tu abbia scelto bene.
1: Vediamo, me lo dirai alla fine.
2: No, non mangiarmi così, altrimenti ci gonfiamo nel tuo intestino e ti causiamo blocchi intestinali. Mettici sempre prima in ammollo, o in acqua o nel latte, in rapporto 1 a 4 per almeno 15 minuti. Oh, non ci mangiare interi, sennò usciamo dall'altro lato così come siamo entrati. Macinaci sempre nel mortaietto, così rilasciamo gli omega 3 e ti siamo davvero utili. No, non ci tostare, perché sennò perdiamo le nostre proprietà benefiche. Mangiaci crudi oppure mettici in ammollo per 6 o 8 ore. Noi invece siamo un po' diversi. Mettici in ammollo 4-6 ore, così assorbirai meglio il calcio che abbiamo. E se vuoi puoi anche tostarci in padella per 2-3 minuti senza olio.
1: Io ho l'idea che tu ti diverti un sacco, non so se è davvero
0: confermo,
1: così.
0: Confermo, confermo. È un modo di fare acting che ho sempre sognato da ragazzino.
1: Sì, la differenza tra i semi con i barattolini vicino, lo descrivo perché ovviamente essendo in radio non lo vediamo, con la mano sulla pancia, sempre molto divertente. Ho scelto bene, Matteo?
0: Hai scelto bene,
1: Hai una clip preferita che avrei potuto selezionare, che ci vuoi indicare?
0: Secondo me la cosa positiva dei contenuti che produciamo è che ognuno parla a un'audience diversa. Qui hai sentito un AO non ci tostare, che parla magari a un tipo di target che ha bisogno di un accento romano per essere catturato. E vedrai che ci sono diversi accenti, diversi toni, diverse cose che da un lato ci fanno divertire, dall'altro ci permettono di parlare alle persone che vogliono sentirsi parlare in un determinato modo, ed è importante quando trasmetti un messaggio di benessere adeguarlo a chi hai davanti.
1: Allora, siccome noi siamo in sync con il mondo, volevo segnalarti, Matteo, l'inserto del Corriere Salute, del Corriere della Sera, che parla, domenica scorsa in particolare, parlava della fame nervosa, un articolo firmato dalla collega Elena Meli, e citava un recente studio di un'università inglese molto prestigioso, che arrivava a delle conclusioni che io ho trovato però spesso anche in quello che tu e Angelina raccontate sui social. Faccio, diciamo, un accostamento magari un po' profano, però ho trovato delle similitudini. Cioè, il cervello che fa fatica a rifiutare un alimento attraente anche se siamo in uno stato già di sazietà. Allora, non riusciamo a fermarci. Che cos'è la fame nervosa e quali sono i suggerimenti che puoi darci dal tuo osservatorio per gestirla meglio?
0: Allora, è facile distinguere la fame fisica da quella emotiva o nervosa per come arriva, nel senso che la fame emotiva arriva tutta un tratto, la fame fisica cresce lentamente. La fame fisica nel momento in cui noi aspettiamo non mangiare

0: abbiamo continua a crescere, la fame nervosa emotiva, nel momento in cui decidiamo in quel momento di prenderci 5 minuti di spazio per ascoltare i nostri pensieri, le nostre emozioni e magari non mangiare, potrebbe scendere immediatamente. Quando mangiamo, la fame fisica sparisce perché è soddisfatta. Quando invece mangiamo per fame emotiva, fame nervosa, quella soddisfazione viene meno poco dopo. E spesso ci si trova ad avere un senso di colpa. Perché? Perché da un lato è un segnale normale del corpo, ci sono gli ormoni, la grelina, la leptina che ti dicono che hai fame, ed è per fortuna così perché ci ha fatto evolvere. Mentre la fame nervosa è una risposta che alcune persone hanno, allo stress della vita, alle emozioni, ma anche alla felicità. E perché c'è questa risposta? Perché c'è una incapacità di autogestire la propria emozione, il proprio nervosismo interno, e il corpo utilizza una via di fuga veloce, semplice, sempre a disposizione. Qual è? Spesso per molti è il cibo.
1: E allora come si fa?
0: Come si fa? Intanto ci sono diversi step. Il primo è riconoscerlo. Cioè già una persona che si fa la domanda del perché sta mangiando quando non ne ha voglia e ha un livello di consapevolezza maggiore rispetto a chi non se ne rende conto. Quindi chiunque ci senta da casa, faccio le prime congratulazioni, perché il primo step, senza neanche essersene resi conto, è stato già fatto. Di qui la domanda successiva è: ok, questa è la fame, ma la fame è la punta dell'iceberg. Cosa c'è sotto all'iceberg che la fame sta cercando di nascondere? Qual è quell'emozione non espressa? Perché noi non possiamo risolvere un sintomo senza lavorare sulla reale causa di quel sintomo. E quindi bisogna dare un nome a quell'emozione. Il capo ci ha trattati in modo molto scortese stamattina.
1: Sì.
0: Sono arrabbiato. Devo dirlo. Cioè, se io non so che provo rabbia da quel punto di vista, non riesco a risolvere il problema. Una volta provata la rabbia, bisogna iniziare a farsi delle domande. Cioè, il cibo mi risolve la rabbia o forse mi farà arrabbiare ancora di più perché sto addirittura dando la soddisfazione al capo stronzo di ingrassare e mangiare ciò che non vorrei e magari mi sentirò in colpa dopo invece di sentirmi meglio? E allora qui bisogna iniziarsi a fare delle domande, non agire. Questo è lo step successivo. La fase ancora dopo è rendersi conto che si ha l'opportunità di scegliere. Cioè invece di reagire mangiando, io posso reagire facendomi una passeggiata, chiamando una persona a cui voglio bene, canalizzando magari quella rabbia nel prossimo progetto di lavoro che devo fare e dare il meglio di me, piuttosto che in un modo distruttivo che è quello di mangiare le proprie emozioni.
1: Mangiare le proprie emozioni, mi piace, molto bello e me lo utilizzerò. Matteo, voglio andare dai nostri ascoltatori che stanno scrivendo in tantissimi per te. Dice: buongiorno Viviana e complimenti per il vostro super ospite Matteo Sciaudone, che seguo sempre sui social. Vorrei chiedere, per i semi di chia che bevo, utilizzo ogni mattina in un bicchiere d'acqua dopo che sono stati in ammollo tutta la notte, se va bene. Questo è Fabrizio. Hai visto i semi?
0: Ciao Fabrizio, intanto grazie delle belle parole.
1: Hai visto che i semi vanno bene?
0: I semi di chia sicuramente sono un ottimo alimento per tutti i benefici che sai che hanno, in particolare per le fibre. Se li bevi sicuramente perché non li bevi per gusto, ma li bevi perché sai che hanno delle proprietà benefiche, in particolare ti aiutano a raggiungere il tuo quantitativo di fibre giornaliero. Il consiglio che ti do è, invece di berli, mischiali con dello yogurt, magari anche dei fiocchi d'avena, se li vuoi tenere la notte per farti un bel porridge la mattina. Perché? Perché da un lato ti ritrovi le proprietà benefiche dei semi di chia e dall'altro ti ritrovi le proprietà benefiche dello yogurt. Insieme fanno probiotici e prebiotici, che sono i due fermenti che nutrono l'intestino, e stai dando una combinazione straordinariamente positiva per il tuo intestino, andandola a completare naturalmente. E questo secondo me ti dà anche più soddisfazione, perché è un pasto completo rispetto piuttosto a semplicemente bere i semi di chia, che magari non ti dà neanche quel gusto e quella soddisfazione. Che però invece è fondamentale quando si mangia, perché la soddisfazione è una delle regole da raggiungere, da avere per una sana alimentazione.
1: Allora ti leggo un altro messaggio, perché non siamo sempre tutti in accordo e qui questa è una casa aperta. E allora un altro ascoltatore che non si firma, non ho il nome, dice: posso dissentire su questa analisi della fame nervosa? Io mi accorgo proprio che se non mangio riesco a non avere fame, ma se assaggio del cibo sento proprio che degli stimoli fisici mi

0: riducono a mangiare, mangiare, mangiare. Testimonianza da ex obeso. Matteo.
1: E intanto ringrazio perché lo scambio di idee in modo costruttivo è sempre utile, perché questa domanda è probabilmente una domanda che avevano anche altre persone in testa. E la risposta è: non credo che siamo in disaccordo, ma stiamo guardando a due argomenti diversi. Da un lato stiamo parlando di pensiero di cibo, cioè il pensare il cibo indipendentemente da che io lo abbia davanti oppure no. Io posso avere fame nervosa, essere in ufficio e pensare a un Kinder Bueno perché ho bisogno di sfogarmi in quel momento.
0: Mannaggia a te, mi fai cacciare, mi fai. Non si dice in radio. Vai, facciamo finta,
1: allora,
0: facciamo finta
1: un cioccolatino,
0: dai,
1: un
0: bravo,
1: cioccolatino,
0: facciamo finta di non aver sentito.
1: Scusatemi, ho sbagliato.
0: Tranquillo.
1: Oppure io posso non avere fame, sedermi davanti a tavola e avere fame per il cibo che guardo davanti. Quello è un altro tipo di comportamento alimentare emotivo che però è dato da due cose. La prima, il puro gusto, cioè magari davanti hai la pizza, il pane, la pasta che ti piacciono e quindi quella cosa ti aumenta la salivazione, la fame reale, ed è comunque una emotività che hai davanti. Dall'altro, nel momento in cui inizi, non ti fermi per due motivi. Il primo, perché dici tanto ormai, che è un altro tipo di gestione emotiva della fame. Dall'altro, da ex obeso, lo sai benissimo, non ho il nome quindi non posso darti del nome, ma lo sai benissimo, gli ormoni del tuo corpo, le cellule del tuo corpo hanno una memoria, ricordano il surplus energetico che c'è stato per tanto tempo e ti porteranno per 10 anni, 15 anni, nella fase dopo l'obesità, cercare di recuperare quel peso perso. Ormai tante evidenze medico-scientifiche lo dimostrano. Quindi non dico che sia sbagliato il non mangiare, se per te funziona, tuttavia non stiamo parlando di due cose diverse, stiamo parlando della stessa cosa. E quello che tu mi stai dicendo è che perdi il controllo quando mangi qualcosa che pensi che sia proibito. Bene, qui bisogna fare due cose. Il primo, normalizzare quell'alimento, quindi renderlo non spaventoso, e il secondo, riuscire a farlo dopo aver fatto un pasto completo. Quindi avere già una soddisfazione fisica che fa sì che tu sia sazio e non continui a mangiare. Spero di aver risposto alla domanda e stiamo guardando la stessa cosa da due prospettive diverse.
0: Sicuramente sì. Matteo, grazie di essere stato con noi. Matteo Sciaudone di Corpo Sostenibile. Ci fermiamo qui, previsioni del tempo. Restate con noi. Ciao Matteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
4: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
5: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
6: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, domani in edicola con Repubblica.
7: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi.
8: Perché la pizza quattro stagioni, no?
7: Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il Rosso e il Nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
8: E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18.
7: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
8: E allora?
7: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
8: E che promettiamo?
7: Che andremo d'accordo!
8: Impossibile!
2: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 22 settembre. Al primo mattino, nubi sparse tra le regioni del Medio Adriatico e il Meridione, con rovesci o isolati temporali sull'Abruzzo, in trasferimento verso il Basso Lazio nel pomeriggio. Tempo asciutto sul resto del paese. Tempo instabile anche al sud, tra Calabria e Sicilia.

0: dove sarà ancora alta la probabilità di rovesci o isolati temporali. Anche sulla Sardegna possibilità di temporali nel pomeriggio, in particolare nella provincia di Nuoro. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, ma con nubi in aumento in serata sulla fascia pedemontana tra Lombardia e Piemonte. Temperature in diminuzione su tutto il versante orientale del paese, dal nord-est all'area ionica. Venti moderati settentrionali con rinforzi lungo le coste adriatiche e sullo Ionio, dove il mare sarà mosso o molto mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: È Radio 1 Progetto Benessere, la nostra seconda parte che comincia ora quando sono le 9:32. Bentornati all'ascolto. Come ogni anno dal 2013 fino al 26 settembre, la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori del distretto testa-collo, promossa in Italia dall'Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica, ci fa riflettere su queste patologie. Si tratta di una forma di neoplasia spesso sottovalutata, ma che rappresenta il settimo tumore più diffuso in Europa. Poi insieme ai nostri ospiti vi daremo anche dei numeri, dei dati. All'iniziativa di una settimana di visite gratuite aderiscono più di 140 centri diffusi in tutta Italia che apriranno, anzi hanno già aperto perché in corso, le proprie porte per offrire giornate di diagnosi precoce gratuita. E quando si parla di prevenzione, come sapete, noi siamo sempre in prima fila, si tratta del nostro filo rosso. Allora, i nostri ospiti ci parleranno di questo progetto, di questa settimana di prevenzione, ma anche e soprattutto di cosa fare nella prevenzione e per volerci bene tutti i giorni. E con noi in presenza a Saxa Rubra il professor Giuseppe Sanguinetti, che è il presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica ETS AIOC e direttore dell'unità operativa complessa di radioterapia all'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma. Benvenuto caro professore.
2: Buongiorno.
1: Grazie di essere qui in presenza a Saxa Rubra. E in collegamento telefonico abbiamo il dottor Flavio Govoni, dirigente medico dell'unità operativa complessa di chirurgia maxillofacciale dell'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma. Benvenuto, ben collegato Govoni.
3: Grazie
1: dottore, grazie. E c'è anche in collegamento telefonico Alberto Rocco, che è dirigente medico dell'unità operativa complessa di otorino laringoiatria e chirurgia cervicofacciale dello stesso ospedale, quindi dell'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, che citiamo con due esponenti perché si tratta di una eccellenza, di un polo di eccellenza nel panorama italiano per quanto riguarda proprio il trattamento di queste neoplasie. Allora, benvenuti a tutte e tre. Io comincio con il professor Sanguinetti, che ho qui vicino, per farmi raccontare questa campagna di prevenzione dei tumori testa-collo, la Make Sense Campaign, che professore so che ha un motto: un sintomo per 3 settimane, 3 settimane per una vita.
2: Esattamente, è una campagna che in realtà, come diceva giustamente lei, è la 14ª edizione. È la, diciamo, la propaggine italiana di una campagna in realtà europea che l'AIOC, diciamo, fa l'endorsement a livello italiano. È molto importante perché si è sentita l'esigenza di dare conoscenza e cercare di raggiungere quelli che sono i potenziali pazienti di questi tumori. Tumori che sono, ahimè, eterogenei, quindi riguardano tutto un distretto anatomico abbastanza vasto.
1: Sì.
2: Purtroppo non raggiungono una soglia di notorietà tale da non farli considerare tumori rari, quindi sono tuttora anche aggregati considerati tumori rari, però sono diciamo facilmente identificabili nelle loro cause e nel loro sviluppo. Dicevo, la 14ª edizione.
1: Sì.
2: Sono pazienti decisamente particolari più delle volte, perché si sa che sono tumori legati sia al fumo sia all'alcol, più recentemente al virus del papilloma.
1: Sì.
2: E hanno quindi un'epidemiologia e una eziopatogenesi relativamente, diciamo, nota.
1: E c'è tanto da dire e da scoprire. Abbiamo già i nostri ascoltatori che ci stanno facendo delle domande. Ce n'era una proprio relativa a questo aspetto del papilloma, l'infezione che è un fattore di rischio per i

0: tumori testa-collo, ce lo scriveva Giovanna, quindi mi pare che abbiamo già risposto alla prima domanda. E, dottor Govoni, al San Camillo Forlanini lei si occupa delle visite gratuite per questa campagna. Ci spiega come e dove si svolgono, sia nel suo ospedale che altrove?
1: Sì, siamo in piena campagna, quindi anche oggi stiamo visitando, abbiamo cominciato ieri. Noi visiteremo fino a giovedì, sì. La campagna va avanti anche negli altri centri con disponibilità anche il giorno di venerdì. E, si può prenotare andando sul sito AIOC, ci sono tutte le indicazioni, sì, nei vari centri a seconda della comodità del paziente, e si raggiunge appunto un link, un numero di telefono, un'email al quale mandare una richiesta di partecipazione. Come negli anni scorsi, anche se ci sono state richieste tardive, abbiamo cercato di comunque dare accoglienza a queste visite, abbiamo riprogrammato poi delle giornate successive per consentire a tutti di partecipare alla campagna.
0: Dottor Rocco, invece con lei vorrei cercare di capire quali possono essere i primi segnali che ci devono mettere un po' in allerta. Quindi adesso c'è anche un'occasione per fare un controllo in più, una visita che può essere gratuita in tanti centri che sono aperti. Allora, le persone che ci stanno ascoltando, a che cosa devono fare attenzione?
2: Sì, buongiorno a tutti, prima di tutto buongiorno agli altri ospiti. Dunque, quando parliamo di tumori della testa e del collo, in realtà parliamo di malattie molto diverse tra loro, che colpiscono strutture anatomiche fondamentali per la nostra vita di relazione, perché possono nascere dalla bocca, dalla faringe, quindi dalla gola, dalla laringe, dalle cavità nasali, oppure dalle ghiandole salivari.
0: Sì.
2: La chirurgia ha un ruolo fondamentale, soprattutto nei tumori del cavo orale, della laringe e delle cavità nasali. In alcuni tumori dell'orofaringe può essere utilizzata anche la radioterapia, soprattutto la radioterapia, come ha detto prima il professor Sanguinetti, soprattutto quando la causa è il papillomavirus. Nel rinofaringe invece la chirurgia è praticamente l'unico trattamento possibile. La sede comunque non è l'unico elemento che guida la scelta, perché sì, contano soprattutto lo stadio della malattia, quindi la grandezza che questa ha raggiunto, le conseguenze funzionali che un determinato trattamento può comportare e anche ovviamente non ultimo lo stato generale del paziente con eventuale comorbidità, l'età eccetera eccetera. Per
0: chiaro,
2: questo oggi la scelta non è quasi mai del singolo specialista, ma nasce da una valutazione multidisciplinare tra chirurgo, radioterapista e oncologo. Con l'obiettivo
0: e questo
2: duplice.
0: Per dottore, per il paziente a volte è un po' fuorviante, perché non sa qual è lo specialista a cui si deve rivolgere all'inizio. È così, Sanguinetti?
3: Allora, sì, esattamente. Cioè, esiste un team, come diceva il collega, che normalmente discute il caso e individualmente oggigiorno dovrebbe essere discusso secondo quelle che sono le linee guida nazionali, dovrebbe essere discusso qualsiasi caso. Un fattore complicante di queste patologie è che nel 3/4 dei pazienti, sì, quindi nella quasi totalità dei pazienti, vengono diagnosticate in fase avanzata. Fase avanzata vuol dire fase in cui i trattamenti spesso sono multimodali, cioè non basta una singola modalità di trattamento, ma serve, diciamo, applicare diversi trattamenti contemporaneamente o sequenzialmente. E questo, come diceva giustamente il collega, vista la criticità delle strutture coinvolte, comporta il rischio di esiti ovviamente del trattamento stesso. Quindi una delle, diciamo, dei quid e degli sviluppi che ci sono stati, sì, nelle tecnologie recentemente è quello di affinare sia le tecniche chirurgiche sia quelle radioterapiche ed eventualmente associare farmaci, proprio per cercare di ridurre il più possibile le conseguenze di questi trattamenti.
0: Senta Govoni, ma possiamo dare un messaggio che sia anche positivo, cioè che se durante una di queste visite si riscontra una neoplasia possiamo immediatamente agire, quindi dobbiamo prendere di punta il fatto di fare questi controlli?
1: Sì, sicuramente, lo scopo di queste visite è proprio quello. sensibilizzare l'opinione pubblica sulla diagnosi precoce, perché è fondamentale.
0: E se voi trovate, Govoni, qualcosa che non va, come procedete? Comunicate.

0: al paziente, poi lo inserite immediatamente?
1: Prendiamo in carico qui al San Camillo, ma come nelle altre aziende dove lavora il professor Sanguinetti, all'IFO, il centro oncologico, sì, il policlinico, ci sono dei percorsi ben codificati, molti specialistici che prendono in carico il paziente a 360 gradi dall'inizio fino alla riabilitazione. Noi collaboriamo col dottor Rocco, che è il gruppo degli otorinolaringoiati, sì, dei chirurghi plastici, per, con gli oncologi e radioterapisti. Ovviamente il paziente viene preso in carico dalla struttura, non ha più necessità di trovare poi il successivo specialista per tutto il programma di cura, ma la diagnosi precoce consente di curare la malattia, quindi il messaggio positivo è: se intercettiamo il tumore in una fase precoce, già la semplice chirurgia può, e l'intervento magari minimo invasivo, può servire a curare completamente la malattia. Uh-huh. Se invece il paziente arriva in stato di avanzato, come purtroppo continuiamo a vedere dei casi avanzati, che pazienti che si sono trascurati, che hanno sopportato, sì, il sintomo, e quindi la terapia diventa complessa, multimodale e estremamente costosa, e non sempre il risultato terapeutico è quello che ci aspettiamo, anche in termini funzionali. Quindi la diagnosi precoce è fondamentale, significa un'ottima prospettiva di guarigione per il paziente. E la diagnosi tardiva, nonostante le tecniche siano migliorate tantissimo, sì, anche da un punto di vista ricostruttivo, quindi otteniamo dei buoni risultati, però purtroppo la prognosi di un paziente in fase tardiva è sicuramente molto meno brillante.
0: Certo, come ci diceva anche il professor Sanguinetti. Certo. Allora, io volevo dare un po' di dati per capire nella sua integrità il fenomeno di cui stiamo parlando, perché nel 2022 in Italia sono stati stimati circa 9.750 nuovi casi di tumori cervicocefalici, con una prevalenza maggiore negli uomini, parliamo di 7.050 casi rispetto alle donne, e sono 2.700 i casi femminili. Ad oggi vi sono circa 57.900 persone con una diagnosi di tumore del distretto testacollo, escludendo però i tumori della laringe, di cui 36.100 uomini, 21.800 donne, sono dati Artium. Quindi vediamo insomma che c'è, è un tumore, come ci diceva prima Sanguinetti, che accorpa ma anche no, è raro ma non è raro, quindi quando ci si trova forse in questa terra di mezzo, per il paziente diventa molto più difficile orientarsi. Volevo chiedere al dottor Rocco, che ci accennava un po' l'intervento chirurgico che viene fatto a volte con le neoplasie di testa e collo, e innanzitutto da che cosa dipende la scelta su come trattarle, e poi se ci sono delle novità in campo chirurgico per la cura di questi tumori.
2: Ma la scelta dipende, come abbiamo detto, dalle condizioni del paziente, sì, dalla sede e dalle dimensioni. Da che cosa dipende ripeta la domanda un attimo.
0: Sì, la scelta su come trattare queste neoplasie, da che cosa dipende? E poi se ci sono delle novità in campo chirurgico.
2: Allora, le novità in campo chirurgico in questi ultimi 30 anni sono state date soprattutto dalla microchirurgia ricostruttiva, cioè, sì, la possibilità di prelevare lembi, parti del corpo con i vasi sanguigni che lo nutrono, che lo mantengono in vita, e portarli laddove viene asportata la neoplasia. Abbiamo detto che la zona dove questi tumori nascono sono zone estremamente complesse, perché contribuiscono alla comunicazione, quindi sono zone dove la socialità del paziente viene comunque compromessa, quindi
0: certo,
2: ricostruire, ripristinare la forma e la funzione della parte asportata è assolutamente fondamentale, e questo fino a 30 anni fa non era possibile. Quindi interventi che prima non erano compatibili con la vita, perché determinavano menomazioni comunque troppo invalidanti, adesso sono assolutamente possibili. Poi, per esempio, alcune tecnologie come il laser ad anidride carbonica consente di operare molti tumori della laringe attraverso la bocca sotto controllo microscopico, senza, sì, minimamente effettuare incisioni esterne, quindi estremamente poco invasivi. Oppure la chirurgia robotica, che chiaramente non è, come si potrebbe immaginare, una chirurgia

0: effettuata da una macchina autonoma, ma è semplicemente una chirurgia che è guidata, è uno strumento che guidato dal chirurgo consente di raggiungere zone altrimenti non raggiungibili, come per esempio la base della lingua, che prima era una zona, un distretto chirurgico estremamente difficile da raggiungere perché non era approcciabile né dal cavo orale, quindi dall'esterno, né dagli strumenti con cui si operano le neoplasie del collo nella parte più profonda.
1: Quindi è più facile arrivare. Allora, io propongo a tutte e tre i nostri ospiti, il professor Sanguinetti, Flavio Govoni e Alberto Rocco, facciamo insieme una piccola pausa musicale, poi ritorniamo con le domande dei nostri ospiti in studio.

0: Ed è Radio 1 Progetto Benessere, le 9:49 minuti. Stiamo parlando dei tumori testa-collo, di una campagna di prevenzione che si svolge in Italia sull'onda europea, perché dobbiamo arrivare in tempo a individuare quali sono i problemi che abbiamo. Allora, io vorrei che i nostri ospiti rispondessero a delle esigenze che arrivano proprio dai messaggi degli ascoltatori, che ci chiedono di ripetere i nomi di questi tumori. Vi ricordo che con noi il professor Giuseppe Sanguinetti, sono in collegamento telefonico il dottor Flavio Govoni e il dottor Alberto Rocco. Govoni, ci vuole ripetere lei i sintomi?
1: I sintomi si interessano ovviamente il cavo orale, quindi possono essere le ulcere. La malattia oncologica più frequente è il carcinoma squamoso della cavità orale e dell'orofaringe, e quindi ulcerazioni, placche biancastre persistenti, dolore alla deglutizione, gonfiore della lingua. Questi sono i sintomi principali che interessano il cavo orale. Le nodularità che possono comparire a livello delle ghiandole salivari o dei linfonodi del collo. Per i tumori della laringe risponderà meglio il dottor Rocco, come ovviamente c'è un organo che ha la funzione vocale, per cui ci sono disturbi della fonazione, e i tumori che interessano il naso spesso danno sensazione di ostruzione o sanguinamento. Quindi non sottovalutare questi sintomi, farsi vedere, per lavorare anche dai colleghi odontoiatri che collaborano molto con noi maxillofacciali, quindi ci mandano pazienti ancora in fase precoce, oppure chiedere una visita con l'otorino per quanto riguarda appunto il naso e la laringe. Sono disturbi che spesso vengono trascurati, perché il paziente magari comincia, per il caso del cavo orale, a fare degli sciacqui, delle applicazioni, rimanda la visita considerando magari la struttura sanitaria poco accessibile, ed è per quello che cerchiamo con queste campagne di fare in modo di avere le porte aperte, far capire all'ambiente, non è difficile prenotare. È meglio una visita inutile che una visita
0: senza dubbio. E sulla campagna io ripasserei la palla al professor Sanguinetti sul messaggio che deve arrivare forte e chiaro rispetto alla prevenzione primaria. Professore.
2: Assolutamente, non abbiamo la presunzione di curare o individuare tutte le lesioni di quest'anno in una settimana, quindi quello che è importante è diffondere la parola che queste malattie vanno prevenute con stili di vita adeguati, quindi rinunciare o quantomeno minimizzare l'uso dell'alcol, non fumare, vaccinarsi per l'HPV, che è molto importante, quindi per il papilloma virus, e questo riguarda ovviamente gli adolescenti, perché l'infezione viene contratta in quegli anni, cioè non viene contratta un'ora prima o un anno prima dell'evidenza del tumore. Sono situazioni che si cronicizzano e che si portano dall'adolescenza.
0: Certo.
2: Sono tumori, come diceva il collega, il più delle volte con un inizio insidioso e subdolo. Per esempio, la metà dei tumori da papilloma si manifesta con un gonfiore nel collo, quindi non sottovalutiamo, come dice la campagna, un sintomo come ad esempio il gonfiore del collo, che persiste per tempo, anche a volte senza dare nessun problema, quindi indolente.
0: E invece, professor Rocco, torno con lei da un altro ascoltatore che mi domanda: ma sono tutte patologie legate al papillomavirus?
3: No, assolutamente no. Le infezioni del papillomavirus determinano, cronicizzandosi negli anni, i tumori dell'orofaringe, cioè della parte, diciamo, in fondo alla bocca, della gola.
0: Sì.
3: I fattori di rischio invece fondamentali nel nostro distretto sono soprattutto fumo e alcol.
0: Sì.
3: E anche questo differenzia la sottosede del tumore. Per esempio, nei fumatori il tumore principale è quello delle corde vocali, perché la colonna di fumo che passa dalla bocca ai polmoni come primo ostacolo trova proprio la barriera delle corde vocali, che si pongono, diciamo, in maniera perpendicolare al flusso del fumo.
0: Uh-huh.
3: Nei bevitori invece sempre tumori della gola, della laringe, però in un altro sottodistretto più alto dell'epiglottide. E quindi nei fumatori il primo sintomo che deve mettere allarme è la disfonia, cioè un abbassamento di voce che dura per più di 3 settimane e tende a non guarire o addirittura a peggiorare. Nei bevitori invece soprattutto la disfagia, cioè la difficoltà a deglutire. Uh-huh. Laddove passa l'elemento, diciamo, nocivo, si determina nel tempo la trasformazione neoplastica.
0: È chiaro. Allora, velocemente facciamo ascoltare un WhatsApp audio. No, mi dicono dalla regia che non riusciamo come tempi a farlo sentire, e quindi torno ai nostri messaggi scritti. E un altro ascoltatore dice: questo tipo di tumore, ci state informando che è legato al fumo e all'alcol. Per poter dire io non rischio, da quanto tempo bisogna per dire che non rischio, scusatemi, mi sono confusa, da quanto tempo bisogna aver smesso di bere alcol e fumare? Per mia fortuna non fumo, non assumo alcolici, ma in famiglia qualcuno abusa del fumo. Professor Sanguinetti.
2: Non c'è un giorno magico in cui, diciamo, sparisce il rischio. È ovvio che più ci allontaniamo dal giorno in cui si è smessi di fumare, più il rischio diminuisce. Normalmente si considera, diciamo che l'unità di misura è l'anno, e si misura almeno una decina d'anni per diminuire sensibilmente il rischio.
0: Allora, io ringrazio i nostri ospiti, Giuseppe Sanguinetti, Flavio Govoni, Alberto Rocco, per essere stati con noi e averci sensibilizzato rispetto a queste patologie che abbiamo capito sono subdole, da dover prendere immediatamente per avere maggiori possibilità di guarigione. Prima si agisce, vero professore?
2: Assolutamente.
0: E prima abbiamo possibilità di guarire, e poi dobbiamo stare attenti a qualsiasi cambiamento, qualsiasi segnale. Io credo che profondamente

volte lo sentiamo fisicamente se qualcosa sta cambiando, quindi dobbiamo ascoltare queste sensazioni. Grazie ai nostri ospiti. Prima di salutarvi vi vogliamo ricordare che questa è anche la settimana della scienza a Frascati e fino a sabato 26 settembre decine di eventi con scienziati, ricercatori, laboratori, spettacoli saranno dedicati alle scuole e al pubblico di tutte le età. Noi ci fermiamo qui, un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro. In redazione Laura Nerozzi e Valeria Fatone, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi abbiamo avuto Emanuele Di Cavio. Vi lasciamo in musica al GR1 delle 10, a domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Al via oggi a New York l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, evento che arriva in un periodo di crescenti tensioni internazionali tra guerre, sicurezza, crisi climatica. Occhi puntati in particolare sul capo della Casa Bianca, il corrispondente.
3: Il presidente Trump sarà il secondo a parlare tra i leader mondiali all'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Prima toccherà a Lula per il Brasile per consuetudine decennale. L'inquilino della Casa Bianca è fiero avversario di un sistema onusiano che considera poco democratico e inconcludente, ma ci sarà, a differenza per esempio del russo Putin o del cinese Xi Jinping. Ieri ha visto il sindaco di New York Mamdani, unico democratico socialista al quale riserva complimenti e aperture di credito. Poi il francese Macron, che ha commentato colloquio costruttivo sulle guerre e c'è attesa per il faccia a faccia con l'ucraino Zelensky. L'Italia è rappresentata dal vice premier e ministro degli esteri

0: Tajani, che annuncia: vedrò il mio omologo iraniano Araghchi, perché va mantenuto il dialogo anche nel disaccordo. Ieri a New York la firma di Tajani e Rubio di un memorandum d'intesa sui minerali critici. Il segretario di Stato definisce il nostro paese un grande partner. Il responsabile della Farnesina commenta: accordo fondamentale per garantire alle nostre imprese l'approvvigionamento di materie prime, dimostra la solidità della cooperazione transatlantica. Poi esprime apprezzamento per la ripresa della mediazione di Washington verso una pace giusta in Ucraina e per l'impegno nel dialogo Israele-Libano. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Diciamo appunto di Ucraina, della crisi degli UTI al centro dell'Assemblea Generale, ancora attacchi reciproci questa notte sul fronte Kiev-Mosca, quattro morti per i raid russi contro magazzini e un'impresa a Dnipro. Droni di Kiev hanno invece attaccato una raffineria di petrolio nella regione russa di Samara, grave incendio nell'impianto. E c'è una nuova strage di civili in Yemen, un raid aereo della coalizione a guida saudita ha colpito la città portuale di Moka, provocando la morte di 6 persone, tra cui 2 bambini e una donna, almeno 8 i feriti. La cronaca: un'educatrice di un asilo nido di Roma è stata sospesa su decisione del tribunale perché accusata di aggressioni fisiche e verbali nei confronti dei bambini che frequentano la struttura. Come testimoniato dalle intercettazioni audio e video, colpiva i piccoli con schiaffi, li strattonava in modo brusco. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale di cui venerdì scorso è stato vittima un 12enne a Torino. È un giovane di 20 anni, aveva attirato il ragazzino in un parco con la scusa di un giro in monopattino e la promessa di un dolce. La denuncia era partita dalla famiglia alla quale il 12enne aveva raccontato l'accaduto. E sempre in Piemonte, vicino a Domodossola, è finito in manette anche il 44enne pluripregiudicato, accusato del tentato femminicidio della sua ex compagna.
2: È sulla relazione tra la vittima, una ragazza di 29 anni, e l'aggressore, il suo ex compagno di 44 anni, che si stanno concentrando le indagini sul tentato femminicidio avvenuto domenica sera a Bognanco, nel Verbano Cusio Ossola. Dopo un anno di relazione, finita da poco, l'uomo aveva chiesto un incontro per parlare del rapporto tra i due. La donna, che si era trasferita nel paese al confine con la Svizzera dalla madre e aveva già segnalato in passato i conflitti nella coppia, ha accettato, ma nel mezzo della discussione il 44enne ha estratto un coltello da cucina e l'ha colpita 2 volte al ventre prima di andarsene in auto. La ricerca dell'uomo, partita immediatamente, ha coinvolto diversi distretti di polizia. Quando è stato ritrovato a tarda notte, l'uomo era a Novara, a 130 km dalla scena del crimine. Ora è in carcere in attesa delle indagini, mentre la ragazza, trasportata in elicottero all'ospedale di Novara, è ancora in prognosi riservata, ma fuori pericolo di vita. Torino, Andrea Vignali, GR1.
1: Il meteo, le regioni meridionali alle prese con il maltempo. La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su diverse zone di Calabria e Sicilia. Cielo sereno nel resto del paese. È stata rinnovata anche per il 2026-2027 la carta dedicata a te, con il contributo spesa pensato per le famiglie, con un ISEE fino a 15.000 euro. Costo per lo Stato 1 miliardo in 2 anni. Garantirà 500 euro all'anno da spendere per beni di prima necessità. Sul suo funzionamento sentiamo la Ministra del Lavoro, Marina Calderone.
3: Chi ha la card non deve fare nulla, perché gli elenchi sono gestiti direttamente dai comuni, quindi non c'è bisogno di fare un'altra domanda. È una prestazione che in questo caso va in automatico.
1: Musica, prosegue il tour nei palasport e nelle arene di una delle artiste più amate in Italia.
4: Quante volte ti ho cercato?
1: Dopo la tappa di ieri alla Reggia di Caserta, Giorgia si esibirà il 24 settembre a Roma, il 28 all'Arena di Verona, il 3 ottobre a Milano. I suoi fan intanto si preparano a un'altra sorpresa, l'uscita il 16 ottobre di G+1, nuova versione dell'ultimo album di Giorgia, con versioni live e brani inediti.
4: In questa stanza buia.
1: Sono le 10 e 5 minuti, restate su Radio 1, il GR torna come sempre alle 11.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 22 settembre, io sono Annalisa Chirica, questo è in Ping Pong. Gli ospiti di oggi sono collegati con noi il direttore di Libero Alessandro Sallusti. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno.
1: E poi c'è con noi Toni Capuozzo, scrittore, inviato di guerra. Buongiorno Toni.
3: Buongiorno a voi.
1: Allora, direttore Sallusti, partirei dalle parole pronunciate ieri ad Amatrice, la scuola simbolo straziata dal terremoto, questo piccolo comune del Lazio del 2016. Il Presidente della Repubblica ha scelto questo luogo simbolico per l'inaugurazione dell'anno scolastico e ha parlato della scuola, di una scuola aperta a tutti, di una scuola che eviti i ghetti, della scuola che è integrazione, che deve creare legami. Allora, le voglio chiedere, insomma, oggi i giornali si soffermano su questo.

0: già questa settimana per imporre il divieto di burka in classe, il tetto del 30% di ragazzi stranieri nelle aule italiane. Tu hai visto una eco con qualche modo riferimento a queste misure?
1: No, io credo che le parole del Presidente della Repubblica siano assolutamente opportune, le sottoscrivo dalla prima all'ultima riga e credo, anzi sono sicuro, che il decreto a cui facevi riferimento va esattamente in quella direzione. La definizione di integrazione è molto precisa. L'integrazione è l'insieme dei processi che permettono a una persona, a un gruppo, di entrare a far parte di una nuova comunità, adattandosi e partecipando alla vita comune. Questo dice il dizionario, la parola integrazione. Allora è ovvio che se in una classe ci sono 9 bambini che non parlano l'italiano e uno solo che parla l'italiano, non ci può essere alcun tipo di integrazione. Viceversa, se ci sono 3 bambini che non parlano bene l'italiano, che siano di colore di pelle neri, gialli, bianchi, non conta assolutamente nulla, se ne sono 2 che non parlano italiano e 8 che parlano italiano, quei 2 bambini si integreranno molto meglio e molto più velocemente. Una bambina che va a scuola velata farà molta fatica a integrarsi nella nostra comunità. Quindi bravo Mattarella che dice no alle scuole ghetto, brava Meloni che cerca di evitare le scuole ghetto, le classi ghetto, cioè quelle classi dove vengono raggruppati dei bambini che non parlano bene l'italiano e quindi faticano ad apprendere la nostra cultura, la nostra storia, le nostre tradizioni e quindi non si integreranno mai.
0: Oggi sul Corriere della Sera a Sallusti c'è un'intervista al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara che dice la norma non riguarda chi conosce l'italiano e poi dice anche mi preoccupa molto, lo chiama il white flight, cioè la fuga dei bianchi, un fenomeno a livello mondiale ma che riguarda anche l'Italia, dice il ministro Valditara. Se riduciamo a percentuali equilibrate la presenza di studenti che non parlano la nostra lingua, gli altri studenti potrebbero tornare.
1: Beh, è ovvio, perché il problema della lingua, che uno dice boh, il problema della lingua cosa c'è? No, il problema della lingua è fondamentale per relazionarsi dentro con una comunità. Se io e te parliamo 2 lingue diverse non ci capiremo mai. Allora giustamente Valditara dice guardate che non è una questione di pelle, è una questione di capacità di inserimento e quindi di apprendimento della nostra lingua e attraverso la nostra lingua di integrazione. Io sono convinto che l'integrazione è come una ricetta di cucina, se sbagli le dosi il soufflé si sgonfia e diventa indigesto per chiunque. Quindi è stata spacciata dall'opposizione come un provvedimento razzista, in realtà è esattamente l'opposto. Cioè evitare il razzismo, evitare che si formino delle classi esclusivamente di bambini stranieri che inevitabilmente, non per colpa loro, rallenterebbero e rallentano tuttora l'apprendimento di quei pochi compagni di banco italiani. Insomma, a me sembra un provvedimento di assoluto buonsenso e che va esattamente laddove chiede di andare il presidente Mattarella.
0: Tony Capuozzo, mi interessa anche il tuo parere, tu sei un profondo conoscitore dell'Italia, del Nord-Est, insomma in queste zone più industrializzate, Mestre, Monfalcone, ci sono delle scuole con una massiccia presenza di bambini stranieri o di seconda generazione che hanno difficoltà con l'italiano.
2: Cioè, anche a me sembra che questi provvedimenti siano ispirati a principi giusti, che sono quelli di favorire l'integrazione, e che le polemiche spesso siano di natura squisitamente politica e spesso pregiudiziali. Io persino l'intervento del Presidente Mattarella, insomma, l'ho trovato un po' malizioso. Io credo che sia ovvio agli occhi di chiunque che se tu in una classe c'è una maggioranza di un numero molto alto di studenti che non parlano l'italiano, qui conta la padronanza faranno comunella tra di loro e sarà più difficile integrarli. è altrettanto ovvio

0: quello che sta succedendo in modo naturale, senza nessun decreto che lo stabilisca, che in una classe in cui c'è una forte presenza di ragazzi che non parlano, parlano male l'italiano, i programmi vanno a rilento e i genitori di bambini italiano parlanti, chiamiamoli così, li spostano in istituti dove la proporzione è diversa. È questo che crea i ghetti, anche in e questo succede ad esempio a Monfalcone, succede in qualche scuola di Mestre, succede in qualche scuola di Udine. È la situazione così com'è, che è di una finta accoglienza e di un'integrazione di principio che poi invece mette il bastone tra le ruote, un processo di integrazione che va costruito. Non è solo un po' come per l'immigrazione, non è solo che apre le porte, bene, sei buono, la cosa è fatta e te ne frega poi se vanno a dormire nelle baraccopoli o quello che fanno. Oltretutto quello che viene trascurato è che l'integrazione costa, no? Perché vuol dire che devi prendere degli insegnanti di sostegno, se vuoi non fare rallentare il programma, che lavorino delle ore supplementari con i ragazzi che hanno fanno fatica con l'italiano. L'integrazione costa perché tutti quanti diciamo poi i buoni principi, il rapporto scuola e famiglia. Ma se le madri non parlano italiano, perché in quelle famiglie è previsto che la donna stia a casa e che non impari l'italiano, perché l'italiano è un'influenza pericolosa, è difficile ovviamente. E anche lì si tratta di contare su mediatori culturali. Insomma, costa. Se vogliamo un'integrazione occorre lavorarci con misure come queste di cui stiamo parlando e investendo soldi che in futuro serviranno a avere delle comunità più integrate.
1: Direttore Alessandro Sallusti, quanto pesa su queste misure annunciate dal Presidente del Consiglio Meloni la competizione a destra con Roberto Vannacci? Peraltro oggi Roberto Vannacci fa una lunga intervista al Foglio, ribadisce le sue posizioni filorusse, dice che desidera incontrare il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, che non è un antisemita perché dice Vannacci ho lavorato con gli israeliani nel mio passato e poi dice anche di avere contatti col Movimento 5 Stelle. La competizione a destra, Sallusti, quanto pesa in queste misure del governo?
2: Allora, guarda, provvedimenti tipo quello di cui stiamo parlando, il ministro Valditara, il ministro dell'istruzione Valditara, li ha in agenda dal primo giorno del suo mandato, così come tutto ciò che attiene alla sicurezza. L'Italia, credo che questo governo ha proposto e fatto, credo, 6 decreti sicurezza o forse addirittura sì, di più. Se una sana competizione a destra accelera il programma della destra, ben venga la competizione. A me non interessa sì, se una cosa di una destra liberale, ovviamente mi riferisco a una destra liberale, viene fatta, viene firmata da Vannacci, dalla Meloni o da Valditara. A me interessa che venga fatta. Le dinamiche attraverso le quali viene fatta sono, diciamo così, affari loro. Ben venga. Poi la competizione dentro ogni organizzazione sociale, quindi anche politica, è una cosa sana, non è una cosa brutta. A me fa un po' ridere che dicono no, togliere il bollo è una mancia elettorale. Ma qualora anche fosse una mancia elettorale, pensiamo a chi non paga più il bollo, che non si pone il problema del perché non lo pago più, non lo pago perché è una mancia, non lo pago perché si va all'elezione, non lo pago perché la Meloni sta competendo con Vannacci. L'importante è che non lo pago. E la cosa un po' così suggestiva è che la sinistra, invece di occuparsi dell'utilizzatore finale del provvedimento, cioè di chi non paga il bollo, si occupa a monte del perché viene fatto. Ma chi se ne frega del perché viene fatto? L'importante è che io non pago più il bollo.
1: Ecco, bollo ciao, no? Ha detto domenica Giorgia Meloni a Phoenix. Però tornando a Vannacci, Capuozzo, mi interessa invece appunto sulle posizioni rispetto alla Russia. L'intervista che ha fatto al Foglio evidenzia alcune assonanze, no? Tra Futuro Nazionale, Movimento 5 Stelle. Si è conclusa l'elezione

0: sessione della Camera Bassa del Parlamento russo della Duma, e la novità è che entrano decine di veterani della guerra. Lo zar, chiamiamolo per quello che è, il presidente Vladimir Putin blinda il Parlamento. E come dobbiamo interpretare questo segnale?
1: Guarda, io credo che sulla vita politica in Russia abbiamo tutti quanti, almeno la stragrande maggioranza di noi, legittimi sospetti di chi guarda a qualcosa che lascia molti punti interrogativi sulle elezioni, sulla democraticità del confronto, sulla natura dei partiti politici, sul trattamento che viene riservato agli oppositori. Però non possiamo avere una doppia morale. Zelensky dall'altra parte del fronte ha un mandato che è scaduto da qualcosa come 2 anni, le elezioni non si tengono perché è un paese in guerra. Beh, è un paese in guerra come esattamente come la Russia. I partiti di opposizione in Ucraina sono liberi di dibattere la conduzione della guerra, la conduzione, l'inizio di negoziati. No, sono stati messi fuori legge. Cioè, io credo che molto del modo in cui guardiamo oggi la Russia, no, non sia la giusta critica, legittima, doverosa, è il paese che ha mandato a morire a Napolitokia, ma insomma sia faccia parte di un armamentario teso a far convincere che la Russia è il nemico numero uno e che questo legittima che l'Europa debba armarsi, che l'industria tedesca debba risollevarsi grazie alla produzione di armi e che la percentuale del PIL che deve andare al riarmamento dei singoli paesi debba elevarsi. È un modo, insomma, francamente da doppia morale guardare
0: Alessandro Saluzzi, tornando alla politica nazionale, ieri c'è stata anche l'intervista al podcast di Fedez, Mr. Mara, Pulp Podcast, a Beppe Grillo, che ha chiarito che non ha intenzione di presentare una lista alle politiche, ha detto non ho il potere di fondare un partito, però ha anche rivendicato la paternità di quello che era il Movimento 5 Stelle delle origini, ha detto sono stato estromesso, ha sbertucciato Giuseppe Conte definendolo il reverendo Jones che sussurra ai cavilli, e ha detto dovrebbe avere il suo simbolo con il suo stemma. Come ha interpretato questa intervista?
2: Allora, se, lasciami dire, aggiungere a quello che ha detto il collega amico Capozzo, che la Costituzione italiana prevede la sospensione, che è fino a prova contraria molto democratica, prevede la sospensione delle elezioni in caso di guerra, come è logico, come è abbastanza logico che sia. Grillo, ma sai, Grillo ormai quanti anni sono passati, 15 anni fa, regalò e mise nel menù della politica, sul tavolo della politica, una bellissima utopia. Uno vale uno, la democrazia dal basso, un solo mandato, l'ambiente, le famose 5 stelle, l'acqua, tutte cose bellissime, meravigliose. C'è un piccolo problema, sono cose irrealizzabili o quantomeno cose che non funzionano così come erano state declinate, tanto è vero che per sopravvivere a se stesso i 5 stelle hanno dovuto cambiare completamente questi loro dogmi, rinunciare ai loro dogmi, uno non vale più uno, le alleanze si possono fare, eccetera eccetera. Quindi Grillo è rimasto quel simpatico, perché è anche simpatico, sognatore, che ha illuso gli italiani che un paese può essere governato attraverso delle utopie. Quindi io, come dire, tra Grillo e Conte certamente mi è più simpatico Grillo, però non è con la simpatia che si tiene in mano un partito, e soprattutto che si governa un paese. Tanto è vero che il governo dei 5 Stelle è stato fallimentare da tutti i punti di vista, e sono passati velocissimamente dal 34% al 10%, e quindi niente, Grillo è un oggetto, è un corpo estraneo alla politica, che dice cose anche alcune condivisibili ma assolutamente irrealizzabili.
0: Toni Capuozzo, ieri si è tenuto un vertice della difesa a Palazzo Chigi, il governo valuta di rimodulare il nostro impegno militare in Arabia Saudita, anche perché ricordiamo negli scorsi giorni è stato distrutto un jet Eurofighter italiano presso la base saudita di Taif da parte appunto degli Houthi. Che cosa

0: sta accadendo?
1: Sta accadendo che c'è una situazione molto confusa. Gli stessi venuti hanno sottolineato che l'aereo italiano non era un bersaglio cercato, diciamo. Il bersaglio grosso è in generale per gli UTI l'Arabia Saudita. Noi siamo lì, militari italiani, con altra funzione, che è una funzione di appoggio alla coalizione nel confronto con l'Iran, nella vecchia lotta con l'ISIS e quant'altro, mentre invece è rivolta agli UTI, quella nostra presenza militare navale non molto robusta, insomma, che per proteggere il naviglio mercantile italiano che passa attraverso le acque antistanti le coste controllate dagli UTI. Io credo che dobbiamo abituarci, illusoriamente sedotti da una parola, la parola magica, pace ed equilibrio. Dobbiamo abituarci a vivere in un mondo in cui il disequilibrio, il franare delle alleanze, le mutevolezze, i confronti cosiddetti asimmetrici, no? Gli Stati Uniti hanno bombardato nella primavera dell'anno scorso per 50 giorni gli UTI, 50 giorni di bombardamenti, e quelli sono più vivi che mai, perché hanno un modo di combattere che assomiglia più a quello sparso e disordinato delle guerriglie che non quello degli eserciti normali. L'Iran stesso sembra l'araba fenice che risorge ogni volta. Io credo che dobbiamo abituarci a danni, non a giorni o settimane o a mesi, di disequilibrio, fino a quando non si troverà un equilibrio che assomigli a quello della vecchia Yalta, e da una parte del tavolo ci saranno gli Stati Uniti, governati da chi saranno governati al momento, la Cina e probabilmente la Russia.
0: Alessandro Sallusti, che cosa accade nel campo largo? Perché insomma Giuseppe Conte ha tenuto la sua manifestazione programmatica Nova lo scorso weekend, quasi il 92% degli iscritti hanno votato per lo stop degli aiuti militari all'Ucraina, poi aveva scritto una lettera a Repubblica criticando la cultura woke, no? Quindi sembra dare segnali di una sempre maggiore autonomia e voglia di protagonismo anche rispetto a Elie Schlein.
2: Ma guarda, sta succedendo una cosa abbastanza bizzarra, anche se, come dire, non nuova in quel mondo variegato della sinistra. Innanzitutto sta succedendo una cosa contro natura, cioè che, a proposito di minoranze e maggioranze, che una minoranza, le 5 Stelle sono minoranza dentro al campo largo, pretende di comandare una cosa che proprio non esiste in nessuna organizzazione sociale, non esiste in natura. Comanda la maggioranza nel rispetto e in accordo con la minoranza, ma l'idea che un partito del 10% possa comandare su un partito del 22% che è il PD è abbastanza bizzarro. Dopodiché non c'è nessuna convergenza sui temi fondamentali di politica estera, ma non solo. Io propongo agli amici del campo largo di fare un accordo dicendo: mandiamo le armi all'Ucraina, ma armi giocattolo, così il PD può dire di aver mandato le armi e 5 Stelle possono dire che non armiamo.
0: Dici come soluzione di compromesso?
2: Come soluzione, perché non ne vedo un'altra, non vedo un'altra soluzione. La cosa che mi preoccupa è che una coalizione così messa possa governare un paese come l'Italia, che è un paese che ha un suo perché dentro, e questo è abbastanza preoccupante.
0: Tony Capozzo, un minuto, che siamo in chiusura. Giuseppe Conte ha parlato anche dei rapporti con Israele durante la conferenza programmatica, ha detto che se le 5 Stelle torneranno al governo stopperanno, bloccheranno la cooperazione militare commerciale con Israele.
1: Ma credo che sia intanto qualcosa di strano, perché credo che sarebbe l'Italia a perdere qualcosa nel troncare i rapporti con Israele. Lo trovo assolutamente. Quindi il problema non è il predicare l'esistenza di due stati o addirittura riconoscere uno stato di Palestina che al momento non c'è, ma costruirlo, questo stato in cui i palestinesi possono vivere in pace. E una misura del genere sarebbe esattamente premiale. Tu prova a pensare come se fosse uno di Hamas, cosa diresti davanti a questa posizione dei 5 Stelle diventati forza di governo? Vedete, il 7 di ottobre è servita.

È un'amara, amara constatazione. Peraltro torneremo, insomma, a parlarne fra pochi giorni con l'anniversario del 7 ottobre. Io ho esaurito il mio tempo, ringrazio il direttore di Libero Alessandro Sallussi, ringrazio Toni Capuozzo, in redazione Roberta Genuini, alla parte tecnica Giovanna Insardi, regia Filippo Mosticone. Ping pong torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori legge. Ritorna Tale Quale Show. Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
2: Tale e quale show, domani alle 21.30 su Rai 1.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a Casadeira. Mobilità, partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove un incidente provoca 3 km di coda tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, code a tratti per 6 km tra Orcofellino e Pietra Ligure verso Ventimiglia. Andiamo in A12 Genova-Rosignano, code tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova a causa di un incidente. Ci spostiamo nella capitale sul tratto urbano della 24, dove si registrano 2 km di coda tra via Fiorentini e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Traffico intenso anche sulla tangenziale di Napoli, con code tra Vomero e Capodimonte in direzione dell'allacciamento con la diramazione Capodichino. Infine 2 km di coda in A14 tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio in direzione di Ancona a causa di un incidente. È tutto, prossimo aggiornamento alle 12.25. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Formato famiglia. Generazioni a confronto.
4: Buongiorno, buongiorno, bentornate, bentornati all'ascolto da Diana Alessandrini. Wow, mamma mia, che emozione, incredibile, ma la settima stagione ancora ci si emoziona ad essere qui con voi. Quest'anno tra l'altro da R1T, lo studio fantasmagorico di Radio 1. Allora, ci saremo, la novità di quest'anno, il martedì e il venerdì con i nostri esperti, lo sapete, per raccontare le sfide a cui si trovano di fronte le famiglie, tra emergenza educativa, educazione emotiva e di genere, nuovo maschile, le sfide dei nuovi papà, l'universo mamme, tra soddisfazioni, rinunce, problemi. E poi il venerdì ci sarà una rubrica dal titolo Adesso che faccio? Lo psicologo risponde ai genitori in crisi. Potete cominciare a mandare le vostre domande, le richieste di consiglio, aiuto, lo potete fare con WhatsApp scritti e audio. Il numero è quello dell'anno scorso, 345 40 38 245, segnatevelo, questo è quello dedicato di formato famiglia, non il numero di Radio 1. Ve lo ripeto, 345 40 38 245. Vi risponderà il professor Giuseppe Lavenia in persona, psicologo, psicoterapeuta, non ha più bisogno di presentazione perché da oltre 20 anni si occupa di bambini, adolescenti e famiglie. Altra novità, lo sapete, noi crediamo che sia importante dare alle famiglie i giusti strumenti per comprendere i loro figli e che quindi ci sia bisogno di un'informazione corretta, non polemica, non polarizzata, insomma

0: che fotografi fenomeni, che spieghi le parole, io direi soprattutto che scelga le parole giuste e che dia dati certi. E allora ogni martedì cominceremo così la trasmissione con il dato di fatto. E allora veniamo al tema di oggi, visto che l'anno scolastico è appena cominciato, cercheremo di guardare in prospettiva quello che ci attende come genitori nella relazione con i nostri figli, studenti, ponendoci degli obiettivi educativi, emotivi, civici, per crescere appunto questi nostri ragazzi. 335-699-2949 e formato famiglia @rai.it.
1: Dato di fatto, numeri, parole, fenomeni per conoscere i nostri figli e figlie.
0: Eccola la sigla del nostro approfondimento che faremo quindi ogni martedì in apertura di trasmissione con Marzia Camarda, scrittrice, divulgatrice, esperta di didattica e gender balance. Bentornata a Formato Famiglia.
2: Grazie, bentrovati, bentrovate.
0: Allora, visto che parliamo di scuola, cominciamo con i dati che riguardano la scolarizzazione in Italia, quanti sono i ragazzi scolarizzati, come si dividono tra i vari indirizzi.
2: Sì, allora, gli scolarizzati in Italia sono 7.900.000. Un dato interessante è che in 5 anni sono diminuiti di circa 560.000 unità, quindi in effetti iniziano a vedersi gli effetti di quello che è chiamato l'inverno demografico, ma il dato interessante è che parlando di scuole secondarie c'è una suddivisione ancora molto netta di genere per gli iscritti. Per esempio il 70% delle persone iscritte al liceo classico è una ragazza. L'88% delle iscritti al liceo delle scienze umane è sempre una ragazza e il 90% addirittura per chi si occupa di musica, per le musiciste. Mentre il liceo scientifico è quello che propone un livello più equilibrato, 51% di maschi e 49% delle femmine. Mentre negli istituti tecnici c'è una schiacciante maggioranza di maschi. Questo indicatore secondo me è importante perché identifica come molto spesso i ragazzi e le ragazze siano instradati verso certe professioni molto prima dell'università, quando ancora i genitori hanno, diciamo, potere di scelta e li indirizzano in una certa direzione.
0: In un certo modo, a proposito di famiglia, mi ha colpito un altro aspetto che coinvolge proprio la famiglia, no? Nella scuola, riguarda il livello di istruzione. Leggo 22,8% dei giovani tra i 18 e i 24 anni che abbandona precocemente gli studi a genitori con al massimo la licenza media. Cosa ci dice questo, Marzia Camarda?
2: Allora, questo è un dato veramente impressionante perché l'Italia, secondo l'OCSE, è tra i problemi, tra diciamo quelli che hanno problemi a far ascendere i ragazzi figli di non laureati. Quindi, per darvi un'idea, il 75% dei laureati in Italia è figlio di laureati. Vuol dire che esiste ancora un, diciamo, un potere, no? Che viene tramandato, un potere intellettuale, mentre chiaramente chi non ha diciamo questa preparazione tende a dirottare anche studenti e studentesse bravissimi a istituti tecnici, a percorsi che portano ad approdare più velocemente alla professione, insomma al lavoro, ecco. Quindi è ancora difficile in Italia far diciamo crescere la classe dirigente partendo da quelli che hanno meno censo, perché non è soltanto un problema di istruzione di partenza, ma è anche un problema di possibilità, perché se io iscrivo mio figlio al liceo scientifico, per esempio, vuol dire che mi prospetto già che poi farà l'università. Invece se ho meno mezzi e ho meno diciamo possibilità di mantenerlo fino ai 25 anni, chiaramente propenderò per un percorso che lo porta più presto a lavorare.
0: Non c'è dubbio, l'imprinting familiare, quindi quanto conta. Abbandono scolastico precoce, dicevamo, si registra una distinzione di genere e se sì, con quale spiegazione? E poi tutto questo verso anche che cosa indirizza, una sorta di doppio binario, no?
2: Sì, questo è un altro dato molto interessante, perché in realtà sono più maschi ad abbandonare la scuola piuttosto che le ragazze, sia per quanto riguarda l'abbandono esplicito, cioè non vanno proprio più a scuola, sia per quanto riguarda il cosiddetto abbandono implicito, cioè magari vanno a scuola lo stesso perché devono, scusate, scaldare il banco, così si dice, però in realtà senza maturare davvero quelle competenze. Questo perché probabilmente c'è proprio uno stereotipo di genere legato all'idea che tanto i maschi poi alla fine vanno a lavorare, no? Mentre per le ragazze c'è ancora il percepito che una buona istruzione possa dare dei vantaggi più avanti, insomma, in termini di occupazione. Anche se poi il dato

0: quasi paradossale è che in realtà poi, anche se le ragazze sono sistematicamente più istruite, anche come numero di laureate sono molte di più, le donne per esempio sono il 24,9% delle laureate a fronte degli uomini che sono il 18,3%, ma in realtà i dati di occupazione mostrano che ci sono più lavoratori uomini che lavoratrici donne. Quindi il grosso paradosso è che forse noi tendiamo ad assumere persone meno qualificate di quelle che abbiamo a disposizione.
1: Non c'è dubbio. Un ultimo veramente flash, perché abbiamo 30 secondi, e riguarda appunto anche una sorta di doppio binario che riguarda scuole private e scuole pubbliche, e indirettamente in qualche modo l'abbandono scolastico, no? Quindi dove finiscono quelli che vanno via dalla scuola pubblica?
0: Questo è un altro dato molto interessante, perché dei quasi 8 milioni di cui vi parlavo prima, 1.824.000 sono iscritte alla scuola privata. E già nel 1950 Calamandrei diceva che il fatto di essere iscritti a una scuola privata in realtà drena dei fondi dalla scuola pubblica, no? Perché anche le scuole private vengono sostenute dallo Stato. E allora che cosa succede? Che c'è un doppio binario di censo in cui chi può permettersi di accedere alla scuola privata, anche per via delle rette che sono molto più alte, magari garantisce ugualmente dei risultati ai figli e alle figlie, mentre chi non può permettersi questo percorso poi alla fine, diciamo, accede alla scuola pubblica, e se per qualche motivo ci sono degli intoppi magari non ha proprio gli strumenti per accompagnare i ragazzi e le ragazze in un periodo che è anche un periodo difficile dal punto di vista psicologico.
1: Grazie.
0: Quindi certamente c'è questa indicazione.
1: Grazie davvero Marzia Camarda, ci risentiamo settimana prossima con il dato di
0: grazie.
1: Fatto, buon lavoro.
0: A presto.
1: E allora, per conoscere, per capire bisogna appunto conoscere quello che stiamo cercando di fare, e per affrontare un percorso di consapevolezza che parta proprio dall'importanza delle parole, lo sapete che questo è un tema per noi fondamentale, di consapevolezza anche esistenziale per capire insomma chi si vuole diventare, di consapevolezza civica per una cittadinanza attiva, responsabile con i propri figli, per guardare al futuro, a questo anno scolastico, con un obiettivo condiviso. Ecco, per fare tutto questo abbiamo chiamato un grande scrittore, è un ex magistrato, Gianrico Carofiglio, benvenuto.
2: Grazie, buongiorno a lei, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Carofiglio, l'abbiamo invitata perché il suo ultimo libro mi sembra una vera e propria, io la definirei lettera a cuore aperto ai ragazzi, ma anche ai genitori. Una chiamata non alle armi, ma insomma all'impegno civico per non accettare il mondo così com'è. Tra l'altro il libro si intitola Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza. Perché questa urgenza di rivolgersi ai ragazzi dagli 11 anni di età?
2: È vero, il libro è nato per le ragazze e i ragazzi, ne avevamo parlato con la casa editrice da un po' di tempo, alla fine mi hanno convinto appunto a scrivere un libro destinato a ragazze e ragazzi, ma scrivendolo mi sono reso conto che in realtà era destinato a tutti, il linguaggio è comprensibile alle ragazze e ai ragazzi, ma i contenuti penso che riguardino tutti quanti, perché io credo che il non rassegnarsi alle cose come stanno non possa, non debba riguardare soltanto chi è più giovane. Certamente è fondamentale per chi è più giovane, ma è un pezzo della qualità sostanziale della vita per tutti quanti.
1: Io leggo dal suo libro: l'istruzione non è riempire i secchi ma accendere i fuochi. Accendere un fuoco non significa trasmettere informazioni, significa creare una tensione, far nascere una domanda, mettere in moto un'energia che prima non c'era. Il fuoco non dà risposte, crea uno spazio in cui le risposte possono essere cercate insieme. Accendere un fuoco qui significa innescare la voglia di cambiare, significa ribellarsi. Ecco, caro figlio, c'è bisogno di un nuovo concetto di istruzione?
2: Sì, quella frase viene attribuita di volta in volta a Plutarco o al poeta Yeats o ad altri. Non abbiamo certezza su questa attribuzione, ma in realtà non è così importante, perché la frase in sé è molto bella. L'istruzione non è riempire i secchi ma accendere i fuochi, significa che l'istruzione, il trasferire le conoscenze, non significa trasferire del materiale inerte, significa accendere la curiosità e accendere il desiderio di cambiare le cose attraverso la conoscenza. Questo non vuol dire che le informazioni, le cosiddette nozioni, non siano importanti, lo sono, ma sono uno strumento piuttosto che un fine. Il fine è quello di imparare la tecnica, l'arte e anche l'allegria di cambiare il mondo.
1: Ecco, un altro dei ragionamenti fondanti di questo libro ruota intorno all'errore e

0: l'invito a considerarlo in un modo nuovo, con attenzione e creatività. E lei scrive: a scuola l'errore viene punito con voti bassi che pesano sulle medie e l'autostima, in famiglia viene giudicato con sguardi delusi o rimproveri che lasciano il segno, sui social viene deriso con una velocità e una crudeltà che fino a pochi anni fa erano impensabili. Il risultato è che molti smettono di provarci. Serve un'educazione che valorizzi il processo, non solo il risultato. Ecco, caro figlio, questa nuova forma mentis serve non solo a scuola, ma anche in famiglia?
1: Eh sì, la pedagogia dell'errore per me è quasi una ossessione, perché guardarsi dall'errore è un'ossessione dell'educazione contemporanea e in generale della vita contemporanea. Allora, io credo che noi dobbiamo abbandonare l'idea che l'errore sia un infortunio che è possibile o indispensabile evitare. L'errore è la nostra fondamentale modalità di conoscere il mondo, di conoscere quello che è ignoto, di esplorare l'ignoto e la complessità. Se non siamo abituati all'idea di sbagliare, di cadere, di rialzarci velocemente, di guardarci attorno, di imparare appunto da questi errori e da queste cadute, la nostra conoscenza rimarrà immobile, inerte, e saremo esposti, diciamo così, agli urti degli imprevisti, appunto, di questo mondo complesso. La differenza: le persone si distinguono non fra quelli che sbagliano e quelli che non sbagliano, le persone si distinguono fra quelli che sbagliano e negano agli altri e se stessi di essersi sbagliati e quelli invece che ammettono l'errore e ogni volta che è possibile ne traggono profitto.
0: E dunque crescono, no? Lei scrive ancora: questo libro è un invito a guardarsi intorno con occhi diversi, a interrogarsi su cose che sembrano ovvie, a non dare nulla per scontato. Propone un percorso, un allenamento dello sguardo e del pensiero, un invito a coltivare una forma di lotta che non distrugge ma costruisce, che non cerca nemici ma senso di responsabilità. Ecco, quando l'ho letto io francamente ho immediatamente pensato alla cronaca di questi giorni che ci racconta l'ennesimo episodio, il gesto di questo tredicenne che ha accoltellato un insegnante in una scuola di Roma. Ecco, le chiedo anche come ex magistrato cosa crede sarebbe necessario fare con questi ragazzi.
1: Beh, questo è un tema che per la sua complessità supera la mia capacità di rispondere, diciamo, in poche parole. Due flash però mi sento di lanciarli. Da un lato c'è una questione di disattenzione sempre più diffusa e sempre più impressionante da parte dei genitori rispetto alle esistenze dei ragazzi e delle ragazze, che spesso sono invisibili fuori dalle famiglie e all'interno delle famiglie. E dall'altro c'è, sembra paradossale, ma spesso le due cose vanno assieme, un atteggiamento di iperprotezione che ha una componente narcisistica e significa sostanzialmente privare ragazze e ragazzi della capacità di imparare a stare al mondo, anche qualche volta sbucciandosi le ginocchia o con qualche piccola caduta.
0: Dicevo che il libro è un invito anche ai genitori, quindi non solo ai ragazzi, è una sorta di ripasso educativo sul valore appunto delle parole che costruiscono mondi e possono fare molto più male delle botte, no? Lo scrisse Carolina Picchio, suicida a 15 anni, la prima vittima di cyberbullismo. E allora dovremmo ricominciare da capo noi genitori a insegnare le basi del vivere civile, non so, ad esempio che non si assiste in silenzio a comportamenti discutibili. Penso, ecco, mi viene in mente Ed Sheeran, no? È rimasto in silenzio di fronte al licenziamento del rapper che apriva i suoi concerti perché aveva preso posizione in favore della Palestina.
1: Beh, direi che questo è uno dei temi fondamentali del libro. Non si rimane zitti di fronte al torto, non si rimane inerti di fronte all'ingiustizia, non si rimane indifferenti rispetto alle cose che nel mondo sono tante, ovviamente vanno male. Rivendicare il dovere di prendere parte, sostenere con chiarezza che uno dei mali sociali più dannosi è proprio l'indifferenza, credo che sia un pezzo fondamentale della nuova educazione dei ragazzi, ma me lo lasci dire, anche della nuova educazione degli adulti.
0: Eh già, la nuova educazione degli adulti. Davvero grazie per queste parole, Gianrico Carofiglio. Ricordo il suo nuovo libro, Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza. Buon lavoro, e noi chiudiamo questa parte con Buon vento, Giovanotti e Alfa.

0: E allora su queste note riannodiamo il filo del discorso che abbiamo tracciato con Camarda, con Gianrico Carofiglio, sullo sguardo, no, sul futuro dei nostri figli di questo anno come occasione di crescita e consapevolezza. E il filo lo annodiamo a quanto è appena avvenuto sabato 19 in ben 30 città italiane, dove è stata celebrata la prima giornata nazionale dell'educazione emozionale promossa da Accademia Pedagogia Viva e non solo, per riportare emozioni, relazione e benessere al centro dell'educazione. Ed è collegato con noi Paolo Mai. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Papà di quattro figli, fondatore delle Scuolita Viva, fondatore dell'Asilo Nel Bosco, della Piccola Polis, è coordinatore pedagogico dell'Accademia della Pedagogia. Smetto perché altrimenti sto qui altre due ore, Paolo, e quindi vado invece con tutto quello che ha fatto Paolo Mai, ma ci facciamo raccontare cosa avete fatto sabato nelle piazze, com'è andata questa prima giornata nazionale dell'educazione emozionale.
1: È stata una giornata meravigliosa, uno di quei piccoli passi molto importanti, perché si sono attivate tante persone che hanno un orizzonte comune, quello di far abbracciare il cuore e il cervello e quindi portare questo approccio di prendersi cura delle competenze emotive, dei bisogni emotivi, non solo per il benessere emotivo ma anche per permettere al cervello di sviluppare il potenziale che ha. In 30 città italiane abbiamo fatto degli eventi rivolti sia a bambini che adulti, perché ci pare importante, come ricordava Gianrico Carofiglio, prenderci cura anche degli adulti intorno.
0: Prenderci cura un po' reciprocamente gli altri, crescere insieme, forse è questo, no? Anche alla base del pensiero che sta dietro l'educazione emozionale, sulla quale voi avete fatto un lavoro davvero grande, Paolo Mai. Come definiresti l'educazione emozionale? Come avete pensato di strutturare la legge che state portando avanti? È così, no?
1: Sì, innanzitutto mi piace dire che è una strategia educativa, vuol dire, non significa guardare con gli occhi a cuore i bambini, essere gentili, che pur sono cose preziose, significa avere un orizzonte chiaro, lo sviluppo delle competenze emotive, la risposta ai bisogni emotivi, fare una pianificazione flessibile, per carità, e valutarla. E la legge è orientata proprio a lavorare in maniera sistemica. Non crediamo che si possa fare educazione emozionale solo con il super esperto che entra dentro un'aula per un'ora a settimana. Crediamo che tutti gli adulti intorno debbano avere certe competenze per poter accompagnare i bambini, i ragazzi e le ragazze allo sviluppo di queste competenze, come l'autostima, l'empatia, che fanno la differenza nella vita.
0: Ecco, torno per un secondo alla giornata che avete trascorso, perché appunto ti chiedevo che momenti ci sono stati nelle città e anche per capire come lavorate allo sviluppo, no, dell'educazione emozionale. Se ci dovessi raccontare uno dei laboratori, uno dei momenti più significativi di questa giornata, quale diresti?
1: Sono stati diversi, per esempio ad Arezzo con la Falciai Ginnastica abbiamo lavorato utilizzando il corpo e il movimento come veicolo per connettersi con quello che sentiamo. A Catania o ad Aosta abbiamo utilizzato l'arte. Sono diversi i linguaggi con cui si può fare questa cosa e questo è molto importante.
0: Dicevamo una legge, dunque, una legge che in realtà la vostra rete, perché di questo si tratta, è già riuscita a introdurre nei paesi dell'America Latina, se non sbaglio, ma tu correggimi ovviamente, quindi un lavoro internazionale di squadra, proprio che si avvale di una rete che va ben oltre i confini dell'Europa, no?
1: Sì, sì, si chiama RIEB, Rete Internazionale Educazione Emozionale e Benessere, sottolineo la parola benessere, nata all'Università di Barcellona ma diffusa ora in tutto il mondo, e siamo riusciti lo scorso anno a far sì che la Colombia diventasse il primo paese a dotarsi di una legge di educazione emozionale. Questo è importantissimo perché l'educazione emozionale per ora si fa soprattutto in contesti di nicchia. E noi crediamo e vogliamo che sia un processo e una possibilità aperta a tutti. Diversi altri paesi, non solo in Sud America, stanno nel processo legislativo e a noi piacerebbe tanto che l'Italia fosse lo Stato che aprisse questa preziosa possibilità in Europa.
0: E certamente è un lavoro che state portando avanti. Ho un minutino per chiederti, tu che lavori in questo campo da anni, cosa vedi nella mente, nel cuore, nei sorrisi dei ragazzi che lavorano attraverso queste metodologie che voi tra l'altro avete anche codificato attraverso un master, no?
1: Sì, nel master vogliamo proprio preparare delle persone che possano portare questo approccio nei diversi contesti educativi. Ormai sono passati più di 20 anni da quando abbiamo iniziato a lavorare su questo approccio. Ci stanno diverse ricerche che evidenziano non solo un maggiore benessere e una grande risposta ai problemi grandi che viviamo oggi legati ai disturbi legati all'ansia, alla depressione, alla violenza diffusa, ma soprattutto che migliorano anche il rendimento scolare, cioè fanno sì che il cervello, il quale ama la serenità e la gioia, possa veramente tirare fuori quel tesoro che c'ha e che tutti i ragazzi c'hanno.
0: E allora lavoriamo insieme per questo. Grazie Paolo Mai, abbiamo parlato della prima giornata dell'educazione emozionale. A risentirci, a presto, buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro anche a voi, a presto.
0: La musica Wind of Change, Scorpions.

Stiamo andando verso la chiusura di questa puntata. In redazione Graziana Vella, la parte tecnica Emanuele Di Cavio, in regia Francesco Galluzzo, al microfono Diana Alessandrini. Vi ricordo che potete riascoltarci su Rai Play Sound cercando Formato Famiglia, ci sono tutte le nostre puntate ovviamente. Noi torniamo venerdì, ve l'ho detto, con la novità di quest'anno, e cioè lo spazio dedicato a voi genitori in crisi. Potete cominciare a mandare i vostri quesiti con WhatsApp, audio e scritti. Vi ripeto il numero: 345 40 38 245. Vi risponderà in diretta ovviamente il professor Giuseppe Lavenia, esperto di relazioni familiari. Adesso la linea va al GR1, poi c'è Radio 1 Musica. Io vi aspetto venerdì alle 10:30. Buon proseguimento d'ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Penelope, son tornato!
2: Ulisse! Sempre più alto!
1: E tu invece sei rimasta bassa!
2: Come uno scontrino del gigante?
1: Sì!
3: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
4: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
8: Acqualete!
9: Acqualete.
7: What up?
9: Ottima mossa per le tue ossa.
10: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
11: Papà!
10: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco, subito i dati Istat sul deficit, particolarmente importanti per quanto riguarda i conti pubblici e le regole comunitarie. Il punto in diretta qui in studio con Paola Nania.
4: Sì, buongiorno, il dato fondamentale riguarda il rapporto deficit-PIL, perché non rientra sotto il 3% che era la soglia necessaria per uscire dalla procedura di infrazione. Il dato è stato pubblicato poco fa dall'Istat, è quello definitivo. Subito è arrivato il commento del ministro dell'economia Giorgetti, che ha parlato di rammarico per la mancata uscita anticipatamente della procedura di deficit, ma ci riproveremo, ha detto il ministro, nel 2027. A te.
3: L'Assemblea generale delle Nazioni Unite comincia oggi a New York. Al centro del dibattito le guerre in corso, la crisi climatica, le migrazioni.
5: La paralisi diplomatica è evidente rispetto alle più importanti crisi in atto, a partire dalle guerre in Ucraina e in Iran, con il fronte medio orientale che gli Houthi yemeniti hanno allargato anche all'Arabia Saudita e al Mar Rosso, senza dimenticare la striscia di Gaza, dove la tregua è ancora lettera morta. L'ONU è chiamata a ribadire il suo ruolo per rilanciare la diplomazia globale, ora in grande difficoltà. Oggi ad aprire gli interventi dal podio il presidente brasiliano Lula e poi Donald Trump, ma a margine c'è un fitto calendario di incontri bilaterali e non solo. Tra i faccia a faccia più attesi, quello di giovedì

0: A Washington fra Trump e il presidente cinese Xi Jinping si punta a un'intesa formale sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale e sul prolungamento della tregua commerciale. Le intese tra Stati Uniti e Cina potrebbero pesare anche sulla scelta del successore di Antonio Guterres come segretario generale dell'ONU, che viene eletto dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza, dove le due superpotenze hanno diritto di veto. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: L'intervento di Trump all'ONU non verrà coperto dai media americani. Una forma di protesta contro la decisione del presidente di revocare gli accrediti per la Casa Bianca ad alcune emittenti TV, di emittenti che intentano causa all'amministrazione e che ora vengono supportate da tutto il sistema informativo. Anche la conservatrice Fox annuncia l'interruzione della copertura fino al reintegro della CNN. È stata intanto lanciata la Trump TV, piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. Bambini di 3 anni presi a schiaffi, strattonati, umiliati in un asilo nido di Roma, responsabile delle aggressioni fisiche e verbali, un'educatrice di 62 anni che è stata sospesa. Decisive per le indagini le denunce presentate dai genitori, le intercettazioni audio e video disposte all'interno della struttura. Il meteo: Italia spaccata in due, bel tempo al centro-nord, temporali nelle regioni meridionali, in particolare in Calabria e in Sicilia, dove la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per rischio idrogeologico. Università presentata a Milano una nuova piattaforma che facilita la ricerca di alloggi per studenti, ampliata oltretutto l'offerta entro un anno, annuncia la ministra Bernini, pronte 63.200 nuove unità abitative. Il portale è realizzato dal Politecnico di Torino e aiuterà gli studenti a orientarsi meglio. Sentiamo il rettore Stefano Corniati.
2: Il portale va a mappare regione per regione la situazione di tutte le residenze universitarie, comprendere dove una residenza universitaria esiste vuol dire trovare una casa per lo studente vicino all'università che ha scelto.
1: Cézanne e la sua lunga eredità artistica. Da domani una mostra inedita a Parigi. Sentiamo la corrispondente.
3: La libertà di reinventare la pittura è stato l'insegnamento più grande che Paul Cézanne ha trasmesso agli artisti che dal XIX secolo ad oggi hanno trovato nella sua opera l'ispirazione. Cézanne e noi, mostra al Grand Palais a Parigi, è una rassegna inedita in questo senso, proprio perché propone un dialogo tra la sua visione e quella di molti altri pittori che a lui si sono ispirati, e lo fa attraverso 180 opere esposte, di cui solo 70 sono di Cézanne. In tutte si narra la storia di un'eredità artistica senza pari che si sviluppa attraverso un gioco di influenze, un percorso che analizza anche i movimenti che hanno messo in discussione il rapporto tra opera e realtà, riflettendo sulla scia di Cézanne che l'arte è un'armonia parallela alla natura. Cézanne e noi, in quanto artisti, ma anche noi, che con sguardo contemporaneo osserviamo il lavoro del maestro attraverso di loro, tenendo sempre a mente che Cézanne ha insegnato ai pittori moderni a distruggere la prospettiva tradizionale per trasformare la superficie della tela in una pagina bianca da riempire non di parole, ma di colore ed emozioni. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: Sono le 11:05, la linea va a Radio 1 Musica. Buon ascolto.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E buongiorno, quando sono le 11.05 28 secondi in diretta dallo studio 3 della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia di Trieste. E Stefania De Maria al microfono insieme a Roberto Cavallari alla parte tecnica vi danno il buongiorno e non solo. Vediamo di che cosa si occuperanno oggi i nostri programmi. Iniziamo alle 11.10 con Wolf Evelyn D. A 30 anni esatti dalla sua nascita, il progetto Forum Aquileia è salito nuovamente alla ribalta. Fondato da intellettuali e politici come Gilberto Pressacco, Raimondo Strassoldo e tanti altri, il Forum riprende il suo cammino mettendo al primo posto la gente e i suoi problemi. Ospita i nostri microfoni Renato Stroili Gurisatti, il vicepresidente dell'associazione Forum Aquileia. A seguire l'appuntamento con Radar Estate, grandi nomi per le ultime tre domande della stagione. Il filosofo della scienza Telmo Pievani si addentrerà nel tema dell'evoluzione per valutare quanto i progressi medici e della tecnologia stiano incidendo sulla trasformazione del pianeta e dei suoi esseri viventi. Con Federico Benuzzi, docente di matematica e fisica e divulgatore

scientifico giocoliere, capiremo la differenza tra crescita lineare e crescita esponenziale. Gran chiusura con Gabriella Greyson, definita non a caso la rockstar della fisica quantistica. Sarà lei a rispondere all'ultimo quesito della stagione, parlando di cinematiche e lunghezze d'onda nel mondo quantistico. Ma adesso ascoltiamo le anticipazioni del GR da Giulia Magro. Buongiorno da

0: Croazia e della Slovenia. Ai lavori, che inizieranno proprio in questi minuti a Villa Cattaneo, prendono parte il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e il vice ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava. Il disagio degli studenti: da una ricerca dell'Ateneo di Udine finanziata dal governo risultano in difficoltà uno studente su due, ma solo uno su quattro chiede aiuto. Tra i disturbi più diffusi lo stress post-traumatico, l'ansia, la disattenzione, la depressione e le patologie legate alla nutrizione. Questa mattina a Buongiorno Regione abbiamo visitato la nuova mostra sulle schede telefoniche dal titolo «La comunicazione scorre sul filo del telefono», al via oggi al Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa di Trieste. Tutte le altre notizie nella prossima edizione del GR delle 12.30.
1: E i nostri programmi riprendono alle 14 con Estate in Onda. In apertura di puntata scopriremo tutte le curiosità sulla prima nazionale del musical Amélie. Ce ne parla direttamente dal Teatro Nuovo Giovanni da Udine il direttore artistico Roberto Valerio. E poi focus su Minority Languages International Film Festival, la rassegna internazionale di produzioni cinematografiche indipendenti, cortometraggi e documentari in lingue minoritarie, ideata a Spilimbergo da Christian Canderan, nostro ospite. E dal cinema passeremo alla storia, quella raccontata dal Museo Friulano di Storia Naturale con la mostra Trofei d'Oltremare, una storia da riscrivere. Ci accompagna la direttrice Paola Visentini. Chiuderemo la puntata con la rubrica settimanale di arte Pigmalione e si parlerà di Prima che si apra il paracadute di Tullio Crali. Questo capolavoro dell'aereopittura futurista, oggi conservato a Casa Cavazzini a Udine. Per WFVLD delle 15.15, focus sull'edizione numero 53 per il Festival di Musica Antica di Valvasone, che continua la sua lunga programmazione anche lungo il mese di settembre e l'autunno. Intervista al vicepresidente dell'ente organizzatore Pierangelo D'Andrea. Per la televisione Par Furlan, oggi sul canale 810 del digitale terrestre, in onda tutti i martedì e in replica tutti i venerdì, alle 14.20 c'è un primo appuntamento per i più piccoli con Nine e Olghe. E poi questa sera alle 21.20, sempre su Rai 3 Bis, ovvero canale 810 del digitale terrestre, trasmetteremo il filmato 55 secondi di Arianna Zani e Ian Leopoli. Questo è tutto, Stefania De Maria vi augura buon ascolto con i nostri programmi.
2: Uè, o Fevelin di un programma di attualità, costum, culture e società.
3: Di Risint e a 30 anni de sua nascita, alle tornate a Saltafur Kenti il progetto Forum Aquileia, fondato da bande di intellettuali e politici di gran livello, tanto che Gilberto Pressacco, Raimondo Strasoldo e tanti altri, il Forum al torne a mettersi ad un, con che di metti sempre in vore al primo posto soluzioni per i problemi da int da nostra società. Per esempio, non si fa sin movonde per affrontare il tema da mancanze di diversi imprenditori in Friul, così come per i pochi miedis di famè o per fughe dai nostri ciurviei in tal foreste e tant'altri. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o Fevelin D, un programma fatto da sede Rai di Udine e tutte per Furlan, che potesse ascoltare sulle frequenze di Radio 1 Rai e sovesvoe anche dal sito www.sedefvg.rai.it, che naturalmente sono a disposizione qui streaming in diretta. E poi dopo poi podcast potesse là sulle piattaforme di Rai Play Sound. Le regie dal programma di Marco Fornasin, con saluti e con ringrazi, o saluti o ringrazi anche i nostri ospiti di voi che alle vicepresidente, tra l'altro da nuove associazioni, nuove insomma, da queste nuove ricostituzioni dal Forum Aquilè, che alle Renato Stroili Gurisati. Bundi.
4: Buondì a lui, a tutti, buondì.
3: Allora, Gurisati, durante una delle stagioni più importanti della storia regionale, Ains fa un gruppo di intellettuali, uomini di culture, politics, academics, rappresentanti della nostra economia e delle categorie, si sono chiatati per mettersi ad un inchist Forum Aquileia. Vuatris, di dove la tornaiso a partire, percevese

0: consiglio di tornare a mettersi insieme?
1: Allora, una piccola precisazione per iniziare. Io ieri già in te esperienze di 30 anni fa, maledetta l'anagrafe che mi colpisce più me, ma quindi per me è anche un tornare a cominciare che esperienze. La sostanza da trovare o il proposito che si sente è un po' il stesso, mutare pur cambiare le situazioni, cioè in quel volte che era una stagione complessa, allora dice anche lui, ma si trattava di un appetito, di un gol che aveva sorreduto il BC in Veneto e attraverso il discorso della macro regione, fondazioni importanti come la Fondazione Agnelli, di fare questa macro regione. E descrivi per non, al pues non, le regole che va in dubbio organizzare anche la nostra vita, la nostra comunità. In che volte si sente, parcemo vino di essi no a scrivere le nostre regole, la nostra vita, eccetera. Allora forse un'ambizione, ma a venire dal fatto che comunque chi la politica era anche in che volte un ticcafone, come è dal duc silenzioso, parlano di un grum autoreferenziale e con una formazione a onde deficitarie su tanti aspetti. Il problema è gli stessi di che volte, cioè come che hanno fatto, se faceremo che persone che in che volte si sono tutti ad un par, mettersi a discutere, a elaborare una proposta, eccetera. Non fare sino forse la stessa roba che comò. E quindi bisogna che non in questa ambizione di tornare a inserirsi tra il dibattito pubblico, da portare un po' i nostri punti di vista, che è un po' di vista che naturalmente alla decisione di una elaborazione complessa che veniva fatta dal team, e soprattutto anche per arrivare di una posizione osservativa, diciamo così, ha una funzione anche di tipo trasformativo, cioè ci ri il più possibile di coinvolgere la INT a nostre opinioni, a nostre proposte, a nostre idee, per poter riviergi, tornare in piano un dibattito, una discussione.
0: Tra l'altro lui è il vicepresidente, all'era presidente, come che non si dite, anche all'esperienza di che volte, a metà degli anni 90, all'estate, esatto. E come il presidente è Paolo Ermano, tra l'altro economista da Università di Udine, ma da quel gruppo storico da metà degli anni 90, avevi voi di città anche importanti personalità del pensiero autonomista e culturale furlan, tra cui Renzo Pascolat, l'scrittore Paolo Maurensis, Danilo Bertoli, anche il giornalista Piero Fortuna, che mi faceva piacere ricordare, sì, insomma.
1: Ecco, anche Federica De Rossa, ad esempio.
0: Sì, Federica De Rossa. Ma volevi domandare, Gurisati, c'è resti al, e c'è rur poi di alvesse con Vuatris, voi il Friul, di Gnuf, anche in un contesto di collaborazione, sì, è vero, voi si tavai tanto anche di Friul e di Veni, di Nord-Est, anche a livello di giornali, per esempio, di stampe, sempre più. Però c'è rur poi di tornare il Friul in maniera un po' più autonoma, secondo Vuatris?
1: Prima di tutto il Friul aveva già una coscienza di sé, cioè... facciamo un esempio, si può fare un discorso così importante come la ristrutturazione amministrativa, geoamministrativa, chiamiamola così, da territori in assoluto e autoreferenziale come che fa la politica, cioè la costituzione das province. Cioè Cesar il Friuli, Cesar diventato il Friuli, certamente il terremoto è stato una discrimine straordinaria per tanti motivi, ma anche perché l'ha creata, l'ha generata situazioni che prima erano assolutamente impensabili, no? Allora, rispetto ad esempio a classe imprenditoriale, non viene una straordinaria classe imprenditoriale, ma forse anche lì, io non sei un...
0: Esistono anche mo' i capitani d'impresa, come si diceva una volta.
1: Esatto, bisogna vedere anche quel, ma esiste la piccola e media impresa, esiste anche il mondo dell'artigianato, cioè sono tante domande che bisogna fare. Il tessuto come ti capisce di sì, queste straordinarie originalità che era data da fisionomie, da piccoli paesi, dall'economia distribuita, diffusa, si direbbe. Cioè, come a ieri residuale, come sono cambiate tantissime dinamiche, si rende in conto, cioè non è possibile più tornare, no, a dimensioni, eccetera. Ma ripeto, io non sono un economista, questo è il mestiere di altri.
0: No, no, certo. Lui è un pensatore, però un intellettuale di non poco conto.

0: Sicuramente, e alle che anche si pone di chi si domandi, come per esempio se le politiche in generale, senza colori di partito, ma qualche chiappa dei provvedimenti, non potete fare senza disin là fa un confronto con la cittadinanza, anche che là è un discorso, un confronto
1: Esatto.
0: onesto, guardi si è domandato anche, no?
1: No, no, ma lei è un discorso centrale, lei è fondamentale. Mi spieghi, Tancia si sente di essere pilota di Ferrari, dove pensa che hanno guidato una Vespa? Cioè, il tipo di costruzione della classe politica, ad esempio, non è più che di una volta, ma in questo in tutta Italia, ovviamente, no, da chi. Cioè, non è più attraverso i partiti, sulle assemblee, sugli fatti, discuti, baruffa, lì stessa. Ormai è una roba di cooptazione. Ora, non mi resta in grande fiducia anche sui cooptati, però, con tutta onestà, la qualità la puoi constatare. Allora, vuoi dire, se non tu hai una formazione così approfondita, eccetera, a manco vè la disponibilità a confrontarti con quelle che sono le categorie, le rappresentanze sociali, il mondo al volontariato. Cioè, tenendo conto che il mondo al volontariato ha disvolte si iscrisca agli anni partiti.
0: Sicuro.
1: Se non si fa, la affierarsi in una stanza e a decidi, parducci, rappresentanti per altri una minoranza, che è la minoranza della minoranza, per via dall'astensionismo in questo
0: Che è
1: caso.
0: sempre più importante, tra l'altro,
1: Quale è sempre il più importante? Allora, non vi la pretesa di essere né l'Accademia dei Licei né l'Accademia dei Nobel, però una volta era una rivista, un giornale, che si chiamava In White, no? Che lo dice in guardia in italiano, che insomma bisogna mettere in guardia in white la int, bisogna che in qualche maniera si torni a impiegare l'espansione, la int è a ritornare a risonare, non può essere assente completamente, la politica non può essere in un stato di splendido isolamento. Questo è un compito che vuole indarsi.
0: Sicuramente, io lo ringrazio intanto per essere stato con noi, manco l'ho vindato un evoglade a che è tornata a Nassi a settembre come forum Aquileia e ho sfasato i complimenti, insomma, tornare magari a fevelarsi, a confrontarsi, perché è
1: Ciao,
0: interessante
1: volentieri.
0: che l'Inte e Savedi. Grazie per essere stato con noi, al vicepresidente dell'associazione appena tornata a Nassi, forum Aquileia, Renato Stroili Gurisatti. Grazie anche
1: Grazie a voi.
0: a Ugo Nicoletti per la parte tecnica e noi altri se torniamo a sentirsi domani.

0: Radar Estate. La scienza in caso di emergenza.
1: Buongiorno, buon martedì, ben ritrovati. L'appuntamento con la scienza proposta da voi sta per arrivare al termine, perché con l'inizio di ottobre tornerà il format tradizionale di Radar, ma noi abbiamo ancora il tempo per rispondere a qualche mail tra le tante che ci avete inviato in redazione. Vi ricordo, ancora c'è l'opportunità di scriverci radar@rai.it. Federica Ovan al microfono e Riccardo Stoici alla parte tecnica. Andiamo subito a leggere la prima mail. Ci scrive Nicole da Verona chiedendoci: oggi l'essere umano modifica l'ambiente a ritmi vertiginosi. Tra tecnologia e medicina moderna spesso neutralizzano molte pressioni selettive naturali. Possiamo dire che l'evoluzione biologica della nostra specie si è fermata o sta semplicemente seguendo logiche del tutto nuove ed artificiali? La domanda è molto interessante. Avete mai sentito parlare di Darwin, le varie teorie evoluzionistiche? Se sì, seguiteci. Se no, seguiteci. Jingle!
2: SOS Biologia.
1: E chiamiamo subito in causa il nostro ospite, un ospite illustre, un esperto dell'evoluzione, un filosofo italiano proprio specializzato nell'evoluzionismo. Buongiorno, grazie per essere con noi, al professor Telmo Pievani.
3: Buongiorno, grazie.
1: Ha sentito, c'è Nicole che ci ha scritto da Verona per sapere se quello che ci ha insegnato Darwin vale ancora o se l'essere umano è riuscito a mettere in discussione anche tutti i suoi studi. Cosa ci risponde?
3: Beh, allora, è una domanda molto precisa e pertinente. La risposta è sì, Darwin ha ancora da dirci molto, perché aveva capito lui stesso proprio il paradosso che è insito in questa domanda. Noi cambiamo il mondo, lo cambiamo profondamente. Già al suo tempo lui diceva: abbiamo la medicina, abbiamo l'igiene, abbiamo l'assistenza sociale, sono tutte attività che riducono gli effetti della selezione naturale. Questo è un po' un paradosso, cioè noi figli di quella storia evolutiva, di selezione, variazione e così via, adesso abbiamo inventato delle cose molto belle, diceva Darwin, alle quali non dobbiamo fare a meno assolutamente, che riducono gli effetti selettivi. Quindi la natura non segue più il suo corso, nel nostro caso, per esempio nel caso delle malattie, perché noi le curiamo e quindi manteniamo anche delle variazioni nella popolazione che altrimenti verrebbero eliminate. Quindi questo è il primo paradosso. Però non è vero che in realtà l'evoluzione si ferma. L'evoluzione va avanti comunque, perché l'altro aspetto importante è che noi, cambiando il mondo, lo modifichiamo. Pensiamo all'intelligenza artificiale, oppure ai cambiamenti ambientali, al riscaldamento climatico pure. E poi cosa succede? Che quelli che vengono dopo di noi, la prossima generazione, dovranno adattarsi a un mondo che noi abbiamo modificato. Quindi il gioco evolutivo continua, solo che siamo noi a cambiare il mondo e non come gli altri animali, che si adattano a degli ambienti che trovano sostanzialmente e che modificano molto di meno.
1: Certo, effettivamente l'uomo incide su quello che è lo sviluppo della vita e dell'ambiente in cui vive, ma la domanda quindi che mi sorge spontanea è: se noi tornassimo indietro, avessimo l'opportunità di riavvolgere il nastro della vita del pianeta, rivivremmo le stesse condizioni o con appunto tutte quelle che possono essere le diverse combinazioni, diciamo, di interferenze umane e ambientali, la storia sarebbe diversa?
3: Questo è un bellissimo esperimento, esiste proprio nella teoria evolutiva, si chiama esperimento del film della vita, cioè immaginarsi che quello che è successo è un film che ha portato fino a noi, noi siamo i protagonisti della storia. La domanda è: se facciamo tornare indietro la pellicola e la facciamo correre molte volte, alla fine veniamo sempre fuori noi? La risposta è no, in realtà, nel senso che è molto improbabile che ci troveremmo di nuovo qui noi, perché in realtà noi, l'evoluzione ha attraversato delle biforcazioni molto contingenti, cioè in molte occasioni la strada evolutiva poteva essere un'altra. Pensiamo soltanto all'estinzione dei dinosauri causata dall'impatto di un asteroide. Senza quell'evento piuttosto casuale, cioè l'impatto di un corpo esterno alla Terra, probabilmente quei grandi rettili avrebbero continuato ad evolversi, impedendo ai mammiferi come noi di diversificarsi. Quindi forse qui adesso avremmo un grande rettile intelligente che fa discorsi sull'evoluzione. Il problema poi umano, ricollegandomi a quello che dicevo prima, è che noi poi diventiamo dipendenti dai nostri cambiamenti, e questa è una cosa un po' strana, agli altri animali non succede. Facciamo un esempio concreto: noi oggi, per esempio, noi umani non possiamo vivere mangiando soltanto cibi crudi, come tutti gli altri animali per del resto invece fanno. E questo è strano, perché cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo bisogno della cottura, dobbiamo cuocere i cibi, ma la cottura non è biologia, è un elemento culturale, è una tecnologia. Quindi vuol dire che i nostri antenati, 1 milione di anni fa, hanno imparato a fare i cuochi, a cucinare i cibi, a fare bollire la carne, i tuberi, e noi ci siamo così abituati, così adattati a quella tecnologia che oggi ne siamo totalmente dipendenti anche da un punto di vista biologico e genetico. Quindi questo è il gioco evolutivo umano, che è bello, interessante, di esplorazione, ma ovviamente può anche essere pericoloso, perché se io cambio, per esempio, il clima troppo velocemente, rischio che quelli che verranno dopo di noi siano in difficoltà, cioè che trovino l'ambiente più instabile, più caldo, e che siano quindi obbligati ad adattamenti costosi, come per esempio migrare o cambiare le proprie abitudini.
1: Certo, quindi lei, in qualità proprio di filosofo della scienza, ritiene che i concetti di evoluzione biologica e di evoluzione culturale in qualche modo siano correlati e determinino poi l'evoluzione stessa?
3: Esatto, l'evoluzione biologica e l'evoluzione culturale sono due aspetti, sono due lati della stessa medaglia, si intrecciano, si intersecano moltissimo. Innanzitutto ricordiamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che le culture sono al plurale, nel senso che ormai abbiamo riconosciuto culture anche in altri animali, negli scimpanzé, in altri primati, ma pensiamo anche alle balenottere, i capodogli hanno un linguaggio sofisticato, hanno delle tradizioni, imparano le cose dai genitori e ai figli, se le trasmettono. Poi dopo che le hanno imparate le cambiano, e questo è proprio tipico della cultura, no? Tu erediti un'idea dai tuoi genitori o perché l'hai imparata a scuola e poi la modifichi, la aggiorni, e questo lo fanno anche gli animali, quindi non siamo gli unici ad avere la cultura. Certo, la nostra cultura è la più ricca sicuramente di tutti i mammiferi e cambia il mondo appunto, e quindi poi ha un impatto ecologico purtroppo negativo in questo momento e un impatto biologico, quindi poi dobbiamo adattarci ai cambiamenti culturali che abbiamo introdotto. Quindi non bisogna vedere una dicotomia. Biologia e cultura ormai sono considerate intrecciate. Avete visto, per esempio, che non si dice più, per esempio, una volta si diceva sempre questa caratteristica è per l'80% genetica e per il 20% culturale o ambientale. Non si dice più questa cosa, perché è talmente intrecciata la faccenda che è impossibile capire se è dell'80% genetica o innata acquisita.
1: Certo, sono talmente intersecate tra di loro che scinderle diventa veramente, intanto, veramente privo di significato, ma quasi una missione impossibile, direi. Ma invece per quanto riguarda l'intervento della tecnologia, in questi giorni si parla molto ovviamente di intelligenza artificiale, l'adattamento del genere umano ne subisce l'influsso anche da un punto di vista biologico?
3: Sì, ma in un modo diverso, perché in questo caso le tecnologie di cui stiamo parlando, quindi intelligenza artificiale oppure navigare sul web o stare sui social molte ore al giorno, questi sono cambiamenti molto veloci che sono accaduti negli ultimi 30 anni, nel caso delle AI addirittura 3 anni fa, 4 anni fa, quindi stiamo parlando di una velocità incomparabile, non possiamo vedere già dei cambiamenti biologici come dicevo prima nel caso della cottura, quello ci sono voluti centinaia di migliaia di anni. Però non vuol dire nemmeno in questo caso che non ci evolviamo, perché noi siamo anche una specie molto plastica, molto flessibile. Il nostro cervello sa fare delle cose perché ha imparato a farle, ma potrebbe farne molte di più e fa un sacco di cose per le quali non si è evoluto. Per esempio noi leggiamo e scriviamo, sappiamo leggere e scrivere, ma il nostro cervello non si è evoluto per leggere e scrivere. La lettura e la scrittura si sono evolute poche migliaia di anni fa fino a pochi decenni fa la minoranza della popolazione sapeva leggere e scrivere, quindi vuol dire che il nostro cervello non è biologicamente adattato a leggere e scrivere, eppure siamo capaci di farlo. Perché? Perché riusiamo, riadattiamo parti neurali già esistenti per fare cose nuove. Ecco, lo stesso accade quando diventiamo multitasking con uno smartphone, quando usiamo le AI e gli chiediamo le cose anche inutilmente spesso. Cioè, in pratica ci stiamo coevolvendo con le tecnologie grazie a questa plasticità, a questa adattabilità del nostro cervello.
1: E speriamo che sia un'evoluzione progressiva e non, come dicono, qualcosa che ci porterà addirittura a un'estinzione di massa. Lei che medita su quelli che possono essere gli scenari futuri, come la pensa?
3: Ma io sono un po' perplesso su questi annunci apocalittici.
1: Catastrofici.
3: Sono fatti da coloro che la fanno, peraltro. Quindi questo dovrebbe preoccuparci, ma anche un po' insospettirci. Secondo me, la mia interpretazione, ma non è solo la mia, è che loro si sono accorti di aver prodotto una tecnologia che non ha sufficienti controlli all'origine, cioè andava progettata con dei controlli di base, no? Di partenza. Uh-huh. E allora adesso rischia di scappare di mano e ovviamente dovranno essere prese delle misure, bisognerà stabilire delle regole. E loro si candidano, diciamo, queste big tech a scrivere le regole, ma come hanno notato molti autori, io sono d'accordo, le regole in questo caso deve scriverle lo Stato, deve scriverle un'entità che difenda l'interesse collettivo, non le aziende private, quindi gli Stati e le organizzazioni internazionali.
1: Va bene, noi potremmo dire, nel caso in cui succedesse, di avere predetto l'estinzione, e sarebbe la prima volta nella storia dell'evoluzione del nostro pianeta. E invece nel suo libro Imperfezione, una storia naturale, e mi piace tantissimo perché io amo le imperfezioni, lei dimostra come la natura non sia un ingegnere perfetto, diciamo, perché alcuni bug di sistema sopravvivono nei secoli, sopravvivono all'evoluzione stessa. E se guardiamo ai problemi di salute della nostra specie, qualcosa che può essere dovuto appunto all'evoluzione, quindi al fatto di essere bipedi, per esempio, ed avere costantemente il mal di schiena, oppure nel momento in cui andiamo a parlare di malattie genetiche, qual è l'imperfezione evolutiva dell'Homo sapiens che l'affascina di più e che ci portiamo ancora dietro?
3: Ma sono due, se posso scegliere due. Innanzitutto l'imperfezione è molto importante perché ci fa capire come funziona l'evoluzione. L'evoluzione fa di necessità virtù, non è un ingegnere ma un artigiano, diciamo, un bricoleur, cioè qualcuno che prende in modo ingegnoso quello che c'è e ne fa qualcosa di nuovo e di innovativo. Questo è il bello dell'evoluzione. Il risultato però ovviamente non sarà perfetto, proprio perché non hai potuto fare davvero come un ingegnere che programma fin dall'inizio, ma hai dovuto prendere quello che c'era. E due esempi: uno è il bipedismo stesso. Noi abbiamo ancora una struttura da quadrupedi che abbiamo riconvertito al bipedismo, che è una cosa molto strana, molto imperfetta, perché scarichiamo tutto il peso in verticale su due poveri piedi, quindi una superficie molto piccola.
1: Infatti dovremmo avere dei piedi ben più grandi e possenti.
3: Esatto, no? Esattamente. La nostra colonna vertebrale è ancora da quadrupede, quindi ha ancora quella flessibilità, tant'è che fa le curve spinali con molti problemi, schiacciamenti, ernie, sciatalgie. Sono tutti difetti dovuti a questo riarrangiamento del bipedismo, che ha sempre pro e contro. L'evoluzione funziona sempre così. I pro sono: ci ha dato grande flessibilità di locomozione, ovviamente ci ha liberato le mani e così via, però dobbiamo pagare appunto questi costi che poi si ripercuotono sulla nostra salute. L'altro esempio è proprio il cervello. Il cervello umano è estremamente fragile, consuma molto, più del 20% di tutto il nostro metabolismo, ed è fragile, ma proprio quella fragilità è la sua forza. Noi dobbiamo un cervello così grande al fatto che, per esempio, rimaniamo bambini, cuccioli, molto più a lungo di tutti gli altri primati. Rimaniamo bambini e adolescenti per un tempo che non esiste negli altri animali. Noi mettiamo al mondo cuccioli che nascono, che devono sviluppare ancora per 2/3 il loro cervello. Questo è molto pericoloso, è molto rischioso, perché mettiamo al mondo cuccioli inermi, totalmente vulnerabili. Eppure quella fragilità è la nostra forza, perché quel cervello così plastico diventa una spugna che impara tantissime nozioni, impara a sperimentare, quindi tutta la creatività umana, l'evoluzione culturale umana dipende da questa fragilità, da questa imperfezione.
1: Sicuramente coinvolgente e affascinante ascoltare le sue parole e riflettere sui concetti che ci sta proponendo. Il cervello è la nostra forza e su quello dobbiamo puntare, appunto, senza farcelo annichilire da quello che dicevamo prima, ossia il potere di questa intelligenza artificiale, che intelligente non è, siamo noi gli esseri intelligenti, e dovremmo capire peraltro, passando dal suo testo a quella che è stata l'opera magna di Darwin, L'origine delle specie, laddove si diceva che un ecosistema ricco di specie diverse è più produttivo e resiliente. Ecco, fermiamoci a riflettere, proprio perché abbiamo la capacità per farlo, che se proseguiamo nella direzione in cui ci siamo incanalati, manchiamo nella tutela della biodiversità, e quindi più che un dovere morale diventa una vera e propria assicurazione biologica per la sopravvivenza. Lei come vede questa mia dichiarazione? È importante che l'essere umano tuteli l'ambiente, o in qualche modo anche l'ambiente si può adattare così come l'essere umano ai cambiamenti?
3: No, sono molto d'accordo, è proprio questo il punto. L'ambiente è molto più antico di noi, innanzitutto. Noi siamo su questo pianeta da 300 millenni e la vita invece da 3 miliardi di anni. Quindi, prima di tutto, noi siamo dei passeggeri recenti e ne abbiamo già combinate di tutti i colori. Naturalmente abbiamo già ridotto di più di un terzo tutta la biodiversità sulla Terra, che è tantissimo, abbiamo impoverito gli ecosistemi, e adesso c'è il clima che sta andando verso il caldo, che ci danneggia tantissimo noi e la biodiversità. Quindi il punto è che noi con questi comportamenti facciamo del male alla biodiversità, naturalmente, ma a lungo andare soprattutto a noi stessi, perché se lo guardiamo dal punto di vista del pianeta, il pianeta andrà avanti comunque, si riprende, ne ha già viste di tutti i colori il nostro pianeta, è stato più caldo.

0: freddo. Quindi alla fine, se la guardiamo dal punto di vista umano, la sfida ecologica è una sfida antropologica, una sfida per la salvezza dell'umanità nostra e soprattutto credo una sfida di giustizia, perché non è giusto che noi trasmettiamo ai nostri figli, ai nostri nipoti un mondo più povero, più brutto, più difficile da vivere di quello che abbiamo trovato noi. Insomma, i nostri genitori ci hanno sempre insegnato: quando vai a casa di qualcuno la devi lasciare almeno come l'hai trovata, non devi lasciarla più in disordine. Ce la stiamo lasciando in disordine.
1: Lei mi legge nel pensiero e io chiuderei proprio con queste parole: lasciamo la casa almeno come l'abbiamo trovata. Se possiamo, un pezzettino al giorno, miglioriamola pure, che dovremmo dimostrare gratitudine a questo pianeta, invece lo maltrattiamo. E io ringrazio il professor Telmo Pievani per averci dedicato il suo tempo. Io vi do un'anticipazione: lui, docente di filosofia delle scienze all'Università di Padova, sta per salutare i suoi studenti perché dalla prossima settimana passerà alla Statale di Milano. E è un'evoluzione anche per lei.
0: Sì, certo, si cambia, è molto importante.
1: È importante cambiare. Abbiamo risposto alla domanda di Nicole da Verona, preoccupata che tutti gli studi di Darwin fossero mandati all'aria dallo sciagurato sviluppo dell'essere umano. In realtà il professor Pievani ci ha rassicurato: Darwin aveva previsto tutto, l'unica cosa che dobbiamo veramente fare è curare di più la nostra casa, il nostro pianeta. Professore, grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, a presto.
1: E voltiamo pagina per leggere un'altra domanda. Tra le tante che ci avete inviato, abbiamo scelto quella di Antonio dalla Tisana, che ci scrive: sentiamo spesso parlare di crescita esponenziale nei telegiornali, ad esempio in questi giorni relativamente alle temperature e alla crisi climatica, ci scriveva durante l'estate, ma spesso viene usata solo come sinonimo di una crescita velocissima. Qual è la reale differenza tra una crescita lineare e una esponenziale? Effettivamente, parlando di temperature, l'estate che ci sta salutando è stata più volte descritta come la più calda, eccetera, eccetera, e con una crescita esponenziale delle temperature. Ma è un uso corretto? È giusto definirla così? Sentiamo l'esperto, ma prima jingle.
2: SOS Fisica.
1: E se di fisica si tratta, io con immensa gioia do il benvenuto, il bentornato al professor Federico Benuzzi. Buongiorno.
3: Ben ritrovati, un ciao a tutti e grazie della telefonata, felice di esserci.
1: Grazie per essere con noi per rispondere a questo quesito relativo alla crescita esponenziale. Ha sentito, effettivamente si dice, è un uso comune parlare di crescita esponenziale, ma è anche un uso proprio?
3: La domanda è interessantissima e è proprio quello che ho pensato mentre l'ascoltavo, e mentre pensavo che è interessante mi sono sentito ChatGPT che risponde sempre: che domanda interessante che hai fatto. Però ero onesto, lo penso veramente.
1: Bene.
3: Allora, partiamo da un punto che secondo me è interessante e lo noto spesso nei miei ragazzi. Si tende a dire che è direttamente proporzionale quando, se una grandezza cresce, anche l'altra cresce. Questa cosa è sbagliata, profondamente sbagliata. Vedremo in che senso, in che termini, capendo anche la differenza fra crescita esponenziale e crescita lineare. Dobbiamo introdurre due concetti, la retta e l'esponenziale. La retta nasce proprio dall'idea di proporzione. Provate a tornare con la mente alle scuole elementari, già lì si fanno, no? E recitava: A sta a B come C sta a D. Non so se ricordate. È un'uguaglianza fra rapporti uguali, rapporti costanti. Prendete due grandezze, con la classica fantasia dei matematici, chiamiamole Y e X, e immaginate di triplicarle. Y diventa 3Y, X diventa 3X. Se noi facciamo il rapporto 3Y di

0: diviso 3x, 3 e 3 si semplificano, mi rimane y diviso x. Ecco l'idea di grandezze direttamente proporzionale. Se le raddoppiamo entrambe, se le triplichiamo entrambe, se entrambe diventano 4 volte, il rapporto rimane costante. In matematichese potremmo dire che una è uguale a una costante per l'altra. Una è uguale all'altra moltiplicata per 2, moltiplicata per 3. Ecco, questa è l'idea di diretta, sembra quasi un gioco di parole, proporzionalità. Ecco, faccio notare che però la costante potrebbe anche essere negativa. Ette possono avere pendenza verso l'alto o verso il basso. Questo vuol dire che mentre una cresce, l'altra potrebbe calare. Quindi quella famosa definizione che si dà, no? Quando una cresce, cresce anche l'altra, è sbagliata. La diretta proporzionalità, la crescita lineare, dipende da rapporti costanti. O se preferite, per incrementi costanti di una, abbiamo incrementi proporzionali dell'altra. Vado con l'esempio perché altrimenti ci perdiamo. Siamo in macchina, dobbiamo andare al mare, quanto ne manca. Ci mettiamo, visto che c'è un po' di traffico, velocità costante, 50 km all'ora. Beh, in un'ora facciamo 50 km, in un paio d'ore ne facciamo 100, in mezz'ora ne facciamo 25. Questa è l'idea di proporzionalità e di crescita lineare. L'esponenziale è completamente diverso. Per capire l'esponenziale procuratevi un paio di foglie di carta. Fatto?
1: Adesso, mi ricorda qualcuno.
0: Sono diventato un sacco. Primo foglio, integro, così com'è. Pieghiamolo in due. Siamo passati da una sola regione a due regioni. Se lo pieghiamo ancora in due, le regioni diventano quattro. Se lo pieghiamo in due quattro volte, la regione iniziale, una, per due, per due, per due, per due, diventano 16. Quella regione è stata moltiplicata per 2 alla quarta. Ora attenti, prendete un altro foglio pulito e piegatelo già in due, quindi partiamo da due regioni, quindi punto di partenza è due regioni. Piegate il foglio in tre. Quante regioni avrete? Partiamo da due, lo piegate in tre, se ora lo aprite, lo spiegazzate e contate, vedete che sono 6, 2 per 3. Se ora le due regioni piegate in tre, le ripiegate ancora in tre, diventano 2 per 3 per 3, 18. Le regioni iniziali 2 vengono moltiplicate per 3 tante volte quante volte iteriamo. Questo è l'esponenziale. Abbiamo un numero iniziale, per esempio di batteri, che si raddoppia per 2 per 2 per 2 per 2, sempre nello stesso tempo. Quindi non abbiamo che a ritmo costante, a tempi costanti, c'è un incremento costante, ma a incrementi costanti di tempo la nostra grandezza viene moltiplicata per uno stesso fattore. Fattore che può essere maggiore di 1 o minore di 1, quindi può essere una crescita o una decrescita esponenziale, però capite che è completamente diverso il problema. Infatti i virus, ecco una di quelle cose che vengono descritte dalla crescita esponenziale, dipendono proprio da questa dinamica. È questo che ha portato al lockdown. Un altro esempio sono le scorie nucleari, i cadimenti nucleari, la datazione dei reperti archeologici. Quindi tantissime cose in natura vengono descritte o dalla crescita lineare, o dalla crescita esponenziale, o da altro ancora. Sono diversi tipi di crescita, per esempio quadrati o altro. Chiudiamo andando al clima. La temperatura sta aumentando. La colpa è antropica, la scienza in questi termini non ha nessun dubbio, chi nega ha un problema con la comunità scientifica. Ma detto ciò, non sta crescendo esponenzialmente e per fortuna, ma neanche linearmente, sta crescendo e sta crescendo sempre più velocemente. E resta un problema, anche se non esponenziale.
1: Purtroppo sì, noi ne parliamo spesso all'interno del nostro programma dedicato alla scienza, con un occhio appunto particolare all'ambiente che subisce le trasformazioni. Ne parlavamo anche poco fa con il professor Telmo Pievani, lui filosofo della scienza, ci ha raccontato che Darwin l'aveva previsto, che l'essere umano avrebbe apportato dei cambiamenti, ma chissà, se al giorno d'oggi si meraviglierebbe della velocità con cui stiamo cambiando la nostra casa. Lo dicevamo veramente poco fa. E invece io ringrazio assolutamente lei, il professor Benuzzi, per la spiegazione su questo concetto che impropriamente viene utilizzato nel, diciamo, nell'eloquio della quotidianità, e la crescita esponenziale abbiamo imparato essere diversa dai termini con cui viene normalmente utilizzata. Io peraltro vi invito ad andare a leggere i testi del professor Federico Benuzzi, perché sia nello spettacolo della fisica che nell'altro, è la fisica bellezza, il professore utilizza le leggi matematiche per spiegare fenomeni naturali e problematiche globali come quelle che stiamo toccando, ahimè, ripetutamente. E allora, professore, io sicuramente la ringrazio per essere tornato a spiegarci e a risolvere i quesiti dei nostri ascoltatori. Considerato che la scuola è iniziata, non posso che fare un in bocca al lupo e augurarle un buon lavoro per il prossimo anno scolastico, e chissà se riusciamo a risentirci ancora parlando, trattando, chiarendo dubbi relativi alla fisica. Grazie.
0: A voi, sarebbe una gioia. Buon anno.
1: Grazie ancora. E c'è ancora il tempo per un'ultima domanda, ci scrive Loris da Cividale del Friuli. E recita così la sua domanda: dal punto di vista della cinematica quantistica, perché all'aumentare della velocità o della massa di un corpo la sua lunghezza d'onda associata diminuisce fino a diventare microscopicamente irrilevante? Entriamo in concetti un pochino complicati per chi non è un appassionato della materia. E faccio una piccola premessa: la cinematica quantistica rappresenta la descrizione di un sistema e delle sue parti osservabili, cioè la posizione, il momento, lo spin, indipendentemente dalle forze o dalle equazioni dinamiche che governano l'evoluzione nel tempo. È un po' complicato, allora lanciamo subito il nostro jingle.
2: SOS Fisica.
1: E allora rientriamo dal jingle per chiedere subito aiuto ad un'esperta, ad una appassionata di fisica quantistica. Sto parlando di Gabriella Greison, che è una fisica, è una scrittrice, è una divulgatrice scientifica, soprattutto proprio una narratrice della meccanica quantistica. E a lei diamo il benvenuto, si trova nel suo buon ritiro sulla riva del fiume, e giriamo subito la domanda di Loris. Gabriella Greison, cosa rispondiamo?
3: Qui partirei da una delle formule più piccole e più rivoluzionarie della fisica del Novecento, lambda uguale h fratto p, a cui ho tra l'altro dedicato il mio ultimo libro, La lunghezza d'onda della felicità. Lambda uguale h fratto p è la relazione di Louis de Broglie. La lunghezza d'onda associata alla materia è uguale alla costante di Planck divisa per la quantità di moto del corpo. Quindi farei subito una piccola correzione alla domanda, più precisamente è aumentando la quantità di moto che diminuisce la lunghezza d'onda di de Broglie. Nel regime non relativistico la quantità di moto è circa massa per velocità, quindi aumentando massa o velocità succede proprio questo. Ma la cosa interessante non è fare il calcolo e chiedersi: allora anch'io ho una lunghezza d'onda? Un'automobile ha una lunghezza d'onda? La Terra ha una lunghezza d'onda? Sì, ed è questa una delle cose più meravigliose della meccanica quantistica. Non esiste una clausola nella relazione di de Broglie che dica valida soltanto per elettroni, neutroni e altre cose molto piccole. Il problema è la scala. La costante di Planck è incredibilmente piccola, 6,63 per 10 alla meno 34 joule per secondo circa. Per un elettrone la quantità di moto può essere abbastanza piccola da rendere la lunghezza d'onda accessibile sperimentalmente. Per un oggetto macroscopico, invece, la quantità di moto è gigantesca rispetto a quella scala e la lunghezza d'onda risultante diventa

0: inconcepibilmente piccola. Prendiamo una persona di 60 kg che cammina a 1 m/s. La sua lunghezza d'onda di De Broglie sarebbe dell'ordine di 10 alla meno 35 metri, una scala immensamente più piccola perfino delle dimensioni di un nucleo atomico. Quindi non è successo qualcosa di misterioso per cui, superato un certo peso, la natura dice basta, da qui in avanti niente più meccanica quantistica. La lunghezza d'onda non è scomparsa, è diventata irrilevante per la nostra esperienza macroscopica e praticamente impossibile da osservare come interferenza, anche perché un oggetto grande interagisce continuamente con l'ambiente e perde molto rapidamente la coerenza necessaria. Ed è forse questo il modo più bello di pensarla: al tavolo, una persona, un'automobile non sono oggetti ai quali la fisica quantistica abbia smesso di applicarsi. Siamo fatti degli stessi ingredienti quantistici. Il mondo macroscopico non ha perduto la propria natura quantistica, ha semplicemente nascosto le sue manifestazioni più delicate in scale che la nostra esperienza quotidiana non riesce a vedere. Quindi sì, anche noi abbiamo una lunghezza d'onda, solo che è talmente piccola che almeno per ora possiamo continuare a entrare dalle porte senza preoccuparci di diffrangere.
1: E nel ringraziarla, ringraziamo appunto Gabriella Grayson per la sua spiegazione. Il tempo stringe, vi devo salutare. Siamo arrivati all'ultima puntata di Radar nella sua versione estiva, quella in cui abbiamo risposto ai vostri interrogativi, però Radar dalla prossima settimana torna, e torna nella sua veste solita, nella sua veste tradizionale. Avremo 1 ora e 10 per parlare di scienza. Avremo ancora modo di leggere le vostre domande, per cui rimaniamo a vostra disposizione. Ormai si è instaurato un dialogo tra noi della redazione di Radar e voi che siete all'ascolto costantemente ogni martedì, e poi sapete, ci potete trovare anche su Rai Play Sound, sempre cercandoci sotto la voce Radar. Dicevo, il dialogo rimane aperto, voi fateci sempre sapere se ci sono argomenti che vi preme approfondire o dubbi da chiarire. Vi ringrazio per essere stati all'ascolto, buona scienza a tutti.

tutte e a tutti, ben ritrovati all'ascolto di In Valigia, in diretta dagli studi Radio Rai di Trieste, al microfono Daniela Gattorno, in regia Stefania De Maria e per la cura della

0: parte tecnica del programma, oggi con noi Carlo Morello. E insomma, puntata dopo puntata, viaggio dopo viaggio, abbiamo preparato insieme un sacco di valigie, ma oggi siamo arrivati all'ultimo appuntamento con il nostro programma. In valigia chiude, perché la prossima settimana si partirà con il nuovo palinsesto dei programmi regionali e noi per il momento, come si dice, riponiamo le valigie. Però volevamo chiudere in bellezza, con una puntata davvero speciale, interamente dedicata ad un poeta, scrittore, viandante. Luigi Nacci, benvenuto a In Valigia.
1: Grazie.
0: Benvenuto e grazie di essere qui con noi, e così, perché tu, ci diamo del tu, abbiamo deciso poc'anzi, e tu sei una persona davvero così piena di interessi, eclettica, negli ultimi tempi ci hai accompagnato con tutti i tuoi bellissimi romanzi, anzi tutti, due romanzi, perché prima c'era una grande produzione di guide, perché tu parti come camminatore, poeta.
1: Ah, non so come parto, non so come si parte, ad esempio.
0: Si parte nascendo, tu nasci a?
1: A Trieste.
0: A Trieste.
1: Non so come si parta, penso sempre che è il primo passo, no? È qualcosa che non conosciamo, per cui tutta la paura alimenta la possibilità di fare il primo passo. Per me il primo passo, diciamo, nella scrittura, ma direi anche nello stare al mondo, è stata la poesia. E l'esperienza del cammino è venuta, credo, grazie alla poesia. Nel senso che la poesia ha a che fare in maniera profonda con il cammino, non il camminare. Perché è un viaggio, quello della poesia, che va, diciamo, verso dei livelli di sottosuolo, no, incredibili, a scavare per cercare una parola che possa tenere, e allo stesso tempo è un viaggio non solo, diciamo, sotto, ma verso su, verso
0: ci eleva.
1: Che ci eleva, e questo viaggio ha alla base il piede, no? È quello della poesia classica, della metrica, per cui è il piede che fonda la poesia.
0: Ah, che bello, fantastico.
1: Quindi il piede e la ricerca su e giù fonda anche il cammino.
0: Beh, partiamo subito bene. Tu hai messo la parola viandanza al centro della tua filosofia di cammino, appunto. Ma qual è la differenza tra l'essere, appunto, un semplice escursionista, camminatore, e invece tu già hai fatto la distinzione prima parlando di camminare, non equivale al cammino. Quindi qual è questa differenza tra l'essere escursionista o viandante?
1: Allora, la parola escursionista... Beh, è molto simile alla parola, no, escursione, alla parola incursione. E quindi in qualche maniera è un'azione, come potrebbe anche essere immediata, potrebbe essere performativa, dove ancora ci misuriamo nei tempi, nei dislivelli, no? Le escursioni di giornata che sono, possono essere bellissime, però in qualche maniera sono sempre io che mi misuro con... un percorso, un dislivello, un tempo, sto dentro una forma anche inconscia di competizione, e invece, e questa è una cosa, camminare lo possiamo fare tutti quelli che hanno la fortuna di avere la salute, che possono camminare, e che hanno due gambe, due piedi che gli permettono di camminare, però camminare di per sé può anche non portare a niente, può portare un beneficio fisico, psicofisico, no? Cammino per la città, cammino dentro un bosco, parto e torno, sono sempre io. Invece penso che il cammino abbia a che fare con una trasformazione, abbia a che fare quindi con, prima di tutto, un sentimento grande di paura, no? Mettersi in cammino, perché io quando vado a camminare, se dico, buon ragazzi, vado a farmi una camminata, non ho paura.
0: No.
1: Quando io sto per partire per un cammino che magari durerà giorni o settimane o mesi, io ho paura, perché non so quello che mi accadrà, se non ho organizzato tutto, se non vado insieme ad altri, io entro dentro un rischio, no? Non parlo tanto solo di quello che potrebbe succedermi fisicamente, certo potrei pensare, mi potrei fare male, ok, ma mi potrei anche fare male dentro, cioè,
0: Trovandosi soli con se stessi
1: sì,
0: per a lungo, può essere di scoprire cose che non sapevamo a livello conscio.
1: esatto, quindi il cammino prima di tutto ha la paura alla base, la paura di andare, di lasciarsi andare, di cambiare, di perdersi. Se non c'è questa paura non c'è il cammino. E io personalmente ogni volta che mi metto in cammino, e questo soprattutto quando se lo fa da soli, ho sempre paura. E credo che sia benedetta questa paura.
0: È proprio la spinta che poi ti porta anche
1: Sparisce
0: forse a
1: subito,
0: cercare, certo.
1: immediatamente dopo il primo
0: Certo.
1: passo,
0: Certo.
1: e sempre per stare sulle parole, no? C'è il camminatore, c'è l'escursionista. E poi c'è, che ne so, il forestiero, che è quello che viene da fuori, no? Perché una volta c'erano le mura che chiudevano la città e di conseguenza chi veniva da fuori, le mura, era, come dire, lo straniero, no?
0: Certo,
1: Ma c'è il
0: lo
1: profugo,
0: è tuttora.
1: sì, il che è in fuga, c'è il clandestino che sta nell'ombra, c'è il girovago. E perché dico questo? Ci sono tutta una serie, c'è il vagabondo, c'è il pellegrino, che è quello che va per i campi, sempre stando alle etimologie. Sono tutte parole che hanno un'accezione negativa nella lingua. Dire quello è un pellegrino, come per dire, è un vagabondo, è un girovago, è un clandestino, è un forestiero, è un profugo, no? Non sono, è uno zingaro, è un nomade. È un perdigiorno. Tutte queste parole legate al deambulare, all'andare, sono negative.
0: Negative.
1: Perché penso, cioè, questo ha a che fare con la viandanza. Penso che noi abbiamo in gran parte sepolto, sotterrato la nostra parte nomade. In questa società ci si sposta tantissimo, ma non si viaggia. Prendere un aereo non è viaggiare, no? Andare. Che ne so, anche
0: Sì.
1: dall'altra parte del mondo, in qualcosa che è stato totalmente organizzato e sappiamo già ogni livello di, no, possibilità, di rischio e così via, non è un viaggio. Ora, essere nomadi significa essere la cosa opposta all'essere stanziali. Quindi, per me la viandanza è una dimensione. Non, che la viandanza spesso poi in questi anni ha cominciato a essere usata la parola anche per dire ma andiamo a fare una viandanza, non si va a andare, non si va a fare una viandanza, è come uno che dice bene adesso faccio meditazione e arriverò all'illuminazione, no, non funziona così. E la viandanza credo che tenga insieme la dimensione stanziale e quella nomade. Quindi io posso essere viandante anche fermo su una sedia in mezzo a una stanza. Mentre sto cercando di scacciare ogni pensiero, o fermo su una panchina a leggere nel giardino pubblico.
0: Sì, diciamo che permea tutta la nostra persona, principalmente forse anche lo stato mentale, il pensiero, l'attitudine e proprio diventa una filosofia quasi di vita. Questa viandanza, essere viandanti nel mondo che poi noi siamo nati con le gambe, ecco, non è che siamo nati sulla sedia. Andiamo avanti perché purtroppo il tempo radiofonico sai che è un po' così tiranno. E un po' avevo formulato una domanda rispetto a cosa portare, perché noi siamo un programma di viaggi, sì, ma soprattutto di valigie opportune ai determinati viaggi. E tre cose essenziali da mettere nello zaino, non materiali a questo punto, ma mentali per chi affronta, il primo grande cammino, la paura di perdersi, una me l'hai detta.
1: La paura, sicuramente, cioè di perdere, la paura di entrare, no, in questa vita nuova. Poi metterei tutti i propri morti, tutte le persone che non ci sono più, o magari non sono morte, sono semplicemente scomparse dalla tua vita, tutti i tuoi lutti in qualche maniera. Ecco, tutte queste persone dentro lo zaino, insieme a te. Quasi a costituire una folla, e poi metterei la parola speranza, ovvero la speranza di stare dentro il cambiamento, di cambiare anche se non si sa cosa si diventerà. anche se, come dire, si potrebbe arrivare alla fine del cammino e avere capito meno di quello che, no, si immaginava, di non aver trovato quella luce che pensavi, però la speranza di poter cambiare.
0: Certo, beh certo, perché un cammino non è una cosa, cioè quello che si può trovare, immagino, no? Che si cerca affrontando un cammino che poi generalmente le persone, io stessa devo dire che ho avuto la mia grande...

0: però la voglia grande di andare, di intraprendere un grande cammino, devo dire che mi è nata dopo un grande lutto, una grande perdita, che sia fisica o di separazione, insomma. Ecco, e questo succede a molte persone, ho scoperto. E secondo te, o forse tu hai la risposta, perché succede questo?
1: Innanzitutto io non ho nessuna risposta,
0: No, va bene, quello è un tuo pensiero,
1: ho solo molte
0: opinione.
1: domande.
0: Bene.
1: Sì, io ho incontrato molte di queste persone che sono partite e sono messe in cammino per dei lunghi cammini, dopo dei grandi eventi. Eventi di lutto, di aver perso qualcuno, oppure di separazione, oppure di malattia. Oppure il lavoro che finisce o non si ha più, si viene licenziati. Sempre una forma di trauma, sempre una separazione, sempre in qualche maniera l'idea di essere sull'orlo del precipizio. E queste persone si riconoscono in cammino, perché hanno una luce negli occhi che gli altri non hanno.
0: Un po' di musica.

E rieccoci in diretta con In Valigia, con il nostro ospite, oggi con noi è Luigi Nacci. E Luigi, nel tuo ultimo libro edito da Einaudi, sempre Il Tempo dei Semplici, c'è una frase che riprende il titolo: quando papà e mamma moriranno, finirà per me il tempo dei semplici. Che cos'è per te?

0: questo tempo dei semplici?
1: Il tempo dei semplici. I semplici chi sono? Andrei alla radice, no? L'etimologia della parola semplice, che vuol dire piegato una volta sola. Chi sono le persone piegate una volta sola? Sono quelle che non sono piegate due volte o tre
0: O
1: volte,
0: tante volte.
1: che non sono duplici, che non sono triplici, che non sono maliziose, che non nascondono, ma che si danno e si offrono in tutto quello che sono, che se ti stringono la mano te la stringono davvero, che se ti invitano a mangiare ti invitano, non c'è mai un retropensiero. Sono persone che spesso si trovano, diciamo, nelle persone anche magari a volte socialmente, no? Più in qualche maniera, meno ricche, meno abbienti, non è detto, e questa semplicità, che è quella di vivere da una parte, come dire, essendo piegati una volta sola, e anche dall'altra, avendo bisogno di poco, no? Ha molto a che fare con la figura del viandante. Il viandante che nello zaino mette poche cose e viaggiando sempre di più si rende conto che ha bisogno ancora di meno cose, che quando incontra qualcun altro sulla strada subito riesce a stringere un'amicizia dove i biglietti da visita non esistono, no? Non è come nella vita ordinaria, diciamo così, dove le persone si valutano, si giudicano e si osservano anche a seconda del potere che possono rappresentare. Mi potrebbe servire, no? In qualche maniera si diventa non esseri umani, ma dei mezzi. Sono utile a quella persona mi è utile.
0: C'è una visione opportunistica,
1: Sì,
0: diciamo, no?
1: in qualche maniera sempre poi legata al sistema economico in cui viviamo. Mentre quando sono sulla strada, l'altra persona che incontro non ha da darmi niente di materiale, perché io non ho bisogno di niente. E neanche quella persona. Quindi innanzitutto non siamo ricattabili. Ecco, un semplice non è ricattabile. Mi puoi offrire quello che vuoi, ma non mi interessa. E poi c'è la naturale, istintiva, immediata volontà, il desiderio di condividere quello che hai con l'altro. Che sia un pezzo di pane, che sia l'acqua, per stare sulle cose più semplici, ma anche un pezzo di strada, un'amicizia, un amore che si fonda su questo, e cioè sul fatto di essere due creature indipendenti sulla propria strada, che però in quel momento decidono di andare assieme per nessuna ragione utilitaristica. Solo perché decidono di fare la strada insieme, condividere la polvere, il cielo, la fatica e le innumerevoli gioie che si possono scoprire guardando bene fuori e dentro. Ecco, per cui Il tempo dei semplici è un libro ambientato a Trieste sul confine, parla di una famiglia di due genitori anziani con il loro figlio adulto, che stanno in questo tempo nuovo, che è il tempo della semplicità, no? Dato anche, come dire, dall'età,
0: Dall'età.
1: e allo stesso tempo che tiene dentro la fragilità, anche quello ha a che fare col viandante, no? Ci si ritrova, in questo caso un figlio e due genitori, nella fragilità, ma in un extratempo, che è come quello del cammino, non è il tempo ordinario. Perché non bisogna come stare dentro delle regole, degli orari, qualcosa che, no, dobbiamo fare, degli impegni, dei vincoli. Non c'è più niente, solamente lo stare insieme, che ne so, mangiare insieme, stare su un divano insieme, fare delle piccole cose che non hanno un risultato, che non portano a niente, se non il fatto di stare insieme e basta, senza maschere. Perché a un certo punto tutte le maschere cadono, uno diventa padre di suo padre, padre di sua madre, figlio, fratello, sorella, esattamente come in cammino. Uguale, si sta in un extratempo fuori dall'ordinario e si sta insieme solo per stare insieme, si mangia solo per mangiare, si cammina accanto solo per camminare, non c'è nessun fine se non quello di stare lì insieme.
0: Bello. E Luigi Nacci, Il confine orientale, che compare anche in questo ultimo libro di cui abbiamo parlato adesso, compare molto, no? Nelle tue riflessioni, nei tuoi scritti. E appunto tu nasci a Trieste e il confine orientale, insomma, noi che siamo qua lo viviamo tutti i giorni sulla nostra pelle, in qualche modo entra, no? Nei nostri pensieri, nel nostro modo di vivere. In Trieste selvatica racconti appunto una città diversa da quella del sapore nostalgico dei caffè mitteleuropei e dei valzer, della perduta. Dei perduti fasti. Ma invece che cosa ha di selvatico appunto il territorio carsico e di confine?
1: Beh, per me il selvatico è ciò che salva. E il selvatico è già in Piazza Unità. No? Si diceva che dove iniziano i Balcani, dove finiscono i Balcani? Qualcuno dice in Piazza Unità. Noi potremmo sempre spostare di più questo confine. D'altronde siamo una terra in cui tutti sono arrivati, soprattutto da fuori, a dirci dove dovevano stare i confini. I confini naturali, dicono, quando non esistono confini naturali, neanche una catena montuosa è un confine naturale. È sempre un'idea proiettata dell'uomo. In natura non ci sono confini. Certo, si può dire, anche dal punto di vista naturalistico, che la nostra sia una soglia biogeografica, no? Dove arrivano alcune specie, no? In qualche maniera il loro limite, però non esiste il confine in quanto tale. E ora, il selvatico ha a che fare da una parte con una natura incandescente, meravigliosa, che è quella delle grandi foreste che abbiamo qui vicino, no? Cioè, se noi andiamo in Carso, andiamo oltre, tra virgolette, confine, e siamo in Slovenia, siamo già in delle foreste che ci possono portare fino alla Grecia, senza uscire mai dalla foresta, no? Possiamo andare verso il Monte Nevoso, poi verso il Gorski Kotar, no? E poi verso il Velebit e continuare giù, stare nelle foreste, nelle montagne. E questo è un corridoio selvatico, incredibile, incredibile. E dall'altra parte il selvatico è molto legato per me al vento, il fatto che noi siamo dominati soprattutto mentalmente, psicologicamente dalla bora, dall'idea già che esista la bora, anche se non c'è, no? Magari oggi. È qualcosa di fortissimo perché non si può controllare e i venti non conoscono i confini, non si può tagliare in due un vento. E i venti, no, ti possono stordire, ti possono fare impazzire, appunto ti ribaltano e sono l'emanazione del selvatico. E poi c'è il selvatico dentro la città ed è un selvatico che secondo me ha a che fare con i triestini. Che in qualche maniera hanno, no, nel Novecento hanno subito la storia, perché la storia qui si è accanita, la storia fatta dagli uomini, no? Con
0: Certo.
1: tutte le guerre, tutto quello che c'è stato. E in qualche maniera per salvarsi, cosa bisogna fare? Bisogna cercare una propria via autonoma ed è per quella che tutti i triestini, secondo me, sono degli individui, in qualche maniera, delle monadi, no? Ciascuno ha la sua strada. Fa difficoltà a mettersi insieme agli altri, proprio perché, no? Io penso sempre al triestino come un uomo, una donna, una creatura, no? Che sta lì e a un certo punto sta arrivando l'invasore, il nuovo invasore, non si sa mai chi è, e scappa per mare o per i boschi e deve trovare la sua strada e si fa selvatico. Quindi c'è un elemento selvatico in ogni triestino, c'è un elemento selvatico nella natura, fatta di queste foreste incredibili, dell'orso che ha due passi. Cioè, non possiamo mai dimenticarci che c'è l'orso che arriva alle porte di casa, che c'è il lupo. Questi sono animali archetipici, non sono solo animali nella loro carne, nel loro apparato scheletrico, no, sono grandi animali che ci ricordano quanto siamo piccoli, quanto siamo insulsi di fronte a tutto questo. E quindi il
0: Fronte
1: selvatico
0: alla
1: alla
0: natura in genere, no? Sì.
1: natura, ma il selvatico ha a che fare secondo me con questa nostra terra e forse la nostra salvezza. Forse se tutti quanti ci rendessimo conto di essere selvatici dentro, più selvatici di quanto pensiamo, meno da caffè letterario, diciamo, e più da selva, forse troveremo anche un pezzo di identità che boh, a volte pensiamo che non ci sia o che sia troppo nascosto.
0: No, forse il confine, beh, chi cammina, chi è abituato a fare i cammini lungo queste terre sa benissimo che il confine ti ritrovi in un altro territorio senza neanche accorgertene perché i sassi sono uguali, le lande sono uguali e la vegetazione è uguale sia di qua che di là. L'unica cosa che cambia è la lingua, no? Quindi ci potrebbe essere questa idea del confine linguistico. e poi culturale, perché la lingua poi porta anche a... Tu che ci lavori con la lingua, non so,

0: Adesso mentre parlavi mi è venuta questa cosa qua della
1: Certo,
0: lingua.
1: però sì, è vero, però la lingua, che ne so, io non devo andare oltre confine qua in Carso per scoprire lo sloveno è già qua dentro la città, no?
0: Certo, anche qui negli studierai a fianco.
1: Certo, per cui non, le lingue, i dialetti, se noi guardiamo una carta delle lingue e i dialetti di tutta questa zona, tra il Carso e la zona verso Gorizia, diciamo là, no? Il
0: Il
1: cosiddetto,
0: collo.
1: no? Le Primorie, il litorale, la Venezia
0: Il
1: Giulia,
0: collo
1: la
0: di...
1: Primorska, chiamate come volete tutta questa zona, e noi troviamo decine e decine di dialetti, di lingue, di contaminazioni, di mescolanze. Che ne so, a pochi passi resiste incredibilmente l'istro-rumeno dei Cici, che oramai speriamo non scompaia, ma è lì. No? Insieme a tutta una serie di contaminazioni, perché le genti sono state insieme, si sono mescolate, e questa è sempre stata la grande forza, la potenza di questa terra. Cioè il fatto di stare in tutta questa mescolanza, in questo caos, quello che era Trieste alla fine dell'Ottocento, all'inizio ancora del Novecento, se uno come Joyce, un genio come Joyce, ha deciso per anni di vivere qui. Ci sarà una ragione, io mi
0: Certo.
1: domando, perché lui stava in questo caos, cioè lui si abbeverava il caos
0: Esatto, trovava
1: della
0: nutrimento.
1: mescolanza ogni volta. Infatti, quando è tornato l'ordine e una sola identità, se n'è andato. Ed è quello che, no, sempre di più in questi anni si vuole fare: andare verso un'unica identità che respinge tutti quanti gli altri. E invece no, no, la paura di quelli che arrivano, la paura di chi arriva dai boschi, la paura di uno straniero. Secondo me noi siamo stati grandi qua quando siamo stati il caos assoluto. E se ritornassimo a pensare di non essere una piccola città del nord-est, ma di essere al centro dell'Europa,
0: Esatto.
1: e quindi
0: E
1: di
0: questa è la nostra
1: accogliere
0: ricchezza. La
1: a
0: vera
1: tutte
0: ricchezza è
1: queste
0: questa.
1: culture, beh, noi potremmo fare i viandanti in casa nostra, che sono quelli che aprono le porte e suonano le porte degli altri e parlano tante lingue, stanno insieme anche se non si capiscono. Magari vanno in osmizza a bere assieme.
0: Esatto. Luigi Naci, abbiamo ancora un minuto e poco più. E prima di salutarci, hai portato tanti libri che ti accompagnano sempre. Vuoi leggerci qualcosa? Di così che desideri regalarci.
1: Allora, vi leggo, visto che parlavamo di confine, confine poi viene da cum, quindi è stare insieme, una poesia di Nikola Magyarov, che è un poeta macedone e che conosce bene i confini. Un giorno ci incroceremo come una barchetta di carta e un'anguria che si raffredda nel fiume. L'ansia del mondo sarà con noi. Con i nostri palmi eclisseremo anche il sole e ci avvicineremo con le lanterne. Un giorno il vento non cambierà direzione, le foglie della betulla cadranno nelle nostre scarpe sulla soglia, i lupi inseguiranno la nostra innocenza, le farfalle poseranno la loro polvere sulle nostre guance. Tutte le mattine nella sala d'attesa un'anziana racconterà storie su di noi. Anche quello che dico è già stato detto. Aspettiamo il vento come due bandiere su un confine. Un giorno tutte le ombre ci sorpasseranno.
0: Beh, grazie, grazie tante Luigi Nacci per essere stato con noi, per averci regalato i tuoi pensieri, le tue profondissime riflessioni in questa che è l'ultima puntata di In Valigia. Volevamo mettere via le valigie bene. Ringrazio Stefania De Maria per avermi supportato durante tutto il nostro percorso estivo, ringrazio Carlo Morello e tutti i bravissimi tecnici Rai per la cura della parte tecnica del programma e ringrazio voi, ascoltatori e ascoltatrici di Radio 1. Auguro a tutti buon proseguimento e per dirla come Jack Kerouac andiamo, che c'è ancora tanta strada da fare. A risentirci da Daniela Gattorno.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Incontro a Pordenone tra i ministri degli interni d'Italia, Slovenia e Croazia. Tra i temi sul tavolo, immigrazione e sicurezza, con l'obiettivo di riuscire a ripristinare Schengen.
2: Bollette sempre più care, mentre diesel e benzina sono ormai sopra i 2 euro al litro, rincari anche oltre confine. Quando e quanto conviene il pieno in Slovenia?
1: Finest, società finora rivolta ai paesi di centro-est Europa, allarga i suoi orizzonti all'India e fermato a Nuova Delhi un accordo con la locale Camera di Commercio.
2: Il futuro della Snaidero si avvicina all'acquisizione da parte del gruppo Colombini. Gli obiettivi principali: rilanciare lo stabilimento di Maiano e valorizzare la forza lavoro.
1: Ansia, disattenzione, depressione, patologie legate alla nutrizione. A soffrirne uno studente su due. I risultati di una ricerca dell'Ateneo di Udine finanziata dal governo.
2: 42 uomini, 5 motovedette, la nave Bruno Gregoretti e un elicottero. Importante esercitazione di soccorso internazionale oggi nelle acque del Golfo di Trieste.
1: Questa sarà la prima mondiale al Verdi di Pordenone dell'oratorio Le Stimmate di San Francesco della monaca musicista Marianna von Rönschenau. Fu eseguita solo una volta a metà del 600.
2: Le 12.31, questi i titoli di questa edizione del giornale radio, redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Giulia Magro. In apertura però c'è una notizia dell'ultima ora, i cui contorni sono ancora molto essenziali. Un proiettile è stato recapitato questa mattina alla Corte dei Conti a Trieste, in Viale Miramare, con la posta. Secondo quanto si apprende, il proiettile era contenuto in una busta, ovviamente priva di mittente, indirizzata genericamente alla Corte dei Conti senza indicare alcun destinatario specifico. Sul caso sta indagando la polizia, vi aggiorneremo nelle prossime edizioni.
1: Il ministro degli interni Piantedosi è a Pordenone per partecipare a un vertice trilaterale con i suoi omologhi di Slovenia e Croazia. Tra i temi sul tavolo, la sicurezza e l'immigrazione.
3: Iniziato puntuale alle 11 del mattino il vertice trilaterale a Villa Cattaneo, alle porte di Pordenone, tra i tre ministri dell'interno d'Italia, Croazia e Slovenia, Matteo Piantedosi, Davor Božinović e Franci Matos. All'ordine del giorno per i rappresentanti del governo e la folta delegazione diplomatica che li accompagna, il presidio dei confini interni e esterni dell'area Schengen e un punto sulle migrazioni lungo la rotta balcanica. Si tratta del settimo trilaterale dopo quello di Trieste del 2023, un formato che Piantedosi ha voluto diventasse strutturale dopo la sospensione di Schengen e la reintroduzione dei controlli ai confini all'indomani del 7 ottobre. Una prima fase della discussione ha riguardato l'armonizzazione politica dei visti nell'area balcanica, soprattutto con i

0: paesi oltre confine esterno UE, Serbia e Bosnia. Possibile si affronti il tema della sospensione dei presidi statici ai 13 valichi frontalieri sui 57, lungo i 230 km di confine tra Italia e Slovenia. È inevitabile quantomeno parlarne, sarà oggetto delle domande della stampa, dopo i tanti segnali politici in tal senso. La raccomandazione dell'Unione Europea, che auspica il ripristino della libera circolazione, soprattutto dopo l'introduzione del nuovo patto europeo sulle migrazioni a giugno. L'apertura del ministro degli affari esteri italiani dopo l'incontro settimana scorsa con il suo omologo sloveno e soprattutto la sospensione dei controlli verso Croazia e Ungheria da parte della stessa Slovenia a inizio estate. Negli ultimi anni Piantedosi ha sempre difeso la necessità di prorogare i controlli ai confini, misura che scadrà il 18 dicembre 2026 a tutela, dice, della sicurezza interna. Gli ultimi numeri forniti dall'Italia all'Europa in primavera parlano di 594 persone arrestate, di cui 260 per favoreggiamento dell'immigrazione illegale e 10.000 persone individuate nell'attraversare la frontiera illegalmente. Da gennaio 2026 i costi del dispositivo, calcolati dal quotidiano Il Piccolo in una ventina di milioni di euro, si sono ridotti, venendo meno la necessità di aggregazioni di agenti da altre parti d'Italia, con l'arrivo dalle scuole di polizia di oltre 170 agenti alle frontiere. Allo studio delle diplomazie la possibilità di mantenere gli stessi livelli di sicurezza con soluzioni alternative, come la cooperazione transfrontaliera di polizia, le nuove procedure di trasferimento oppure soluzioni tecnologiche. Pordenone, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Continuano ad aumentare i costi dell'energia, dalle bollette di luce e gas al prezzo dei carburanti alla pompa, con diesel e benzina ormai sopra i 2 euro al litro. Gli aumenti però non riguardano solo l'Italia, ma anche i paesi confinanti. In Friuli Venezia Giulia, dove i residenti hanno lo sconto regionale, conviene ancora andare a fare rifornimento in Slovenia? Abbiamo fatto un po' di conti.
2: Il prezzo della benzina in Slovenia in data odierna è di 1,748 euro al litro, record storico. In Friuli Venezia Giulia la media del self-service è invece di 2,186 euro. La regione ha già annunciato l'intenzione di aumentare ulteriormente gli sconti su carburanti di 5 centesimi al litro, operazione dal costo di 2 milioni di euro. Tre le aree di sconto sul carburante in regione, 34 centesimi in meno nella zona 0, comprendente gli ex territori di Trieste e Gorizia, 24. Quelli nella zona 1, dove ricadono Carnia, Pedemontana Friulana e Pordenonese. Nella 2, Udine e Pordenone con relativi Interland, lo sconto qui è di 17 centesimi. Ma qual è la distanza ancora conveniente ai residenti della regione per rifornirsi in Slovenia col prezziario odierno? Dipende sempre dalla zona. La distanza di pareggio, quella per la quale il risparmio viene consumato dal carburante del viaggio, è di circa 25 km per chi vive in area 0, 51 km in area 1 e 70 km. In area 2. Oltre queste distanze il viaggio cancella il risparmio. A Udine, considerando circa 30 km per raggiungere il confine, il viaggio di andata e ritorno costa in carburante circa 5,77 euro. Il vantaggio reale in area 2 scende quindi a poco più di 7,60 euro. Nel Pordenonese il saldo è ancora positivo per Morsano al Tagliamento, Valvasone, Spilimbergo e San Giorgio della Richinvelda, ma il margine va da circa 2,40 euro a meno di 1 euro. Attenzione, per il Pordenonese conviene per la benzina, ma non più per il diesel. Da Udine lo sconto per il diesel si attesta intorno ai 5 euro. Per l'area 0 la distanza di pareggio è di circa 25 km, distanza che rende raggiungibile la maggior parte dei distributori oltre confine. Da Trieste risparmio si attesta intorno ai 5-6 euro. Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Gli imprenditori del Friuli Venezia Giulia guardano all'India come a un mercato dalle grandi potenzialità. Negli scorsi giorni la firma Nuova Delhi di un accordo commerciale.
4: C'è una nuova geografia per Finest. L'India entra tra i mercati da presidiare in risposta alla domanda delle imprese agli indirizzi della regione Friuli Venezia Giulia. A Nuova Delhi, durante il Global Business Summit, la firma di un memorandum con la Camera di Commercio indiana. L'obiettivo è favorire partnership, investimenti e nuove presenze produttive e commerciali. Meccanica, automotive, digitale, energia, semiconduttori e agroalimentare. Settori nei quali le competenze indiane possono incontrare quelle del Nord-Est. E poi la dimensione logistica. L'India è uno dei capi del corridoio IMEC che punta a collegare il subcontinente all'Europa. In questo scenario Trieste può rappresentare un terminale strategico. Luca Di Benedetto, presidente di Finest.
5: L'India è un mercato importantissimo. Siamo all'interno dell'IMEC, il porto naturale di arrivo, diciamo, di questo corridoio commerciale è Trieste, per cui è venuto quasi naturale che puntassimo a questo importante stato.
4: L'espansione sui nuovi mercati si accompagna al rafforzamento

0: degli strumenti finanziari. A giugno, a Udine, Finest ha firmato un accordo con SACE. Gli strumenti della società si integrano con le garanzie SACE, aumentando la capacità finanziaria e offrendo condizioni più vantaggiose con un rischio più governabile sugli investimenti all'estero.
1: Noi ci confrontiamo con le imprese del Nord-Est. Queste aziende sono molto veloci nelle scelte, rapide e devono essere accompagnate contestualmente anche da aziende come Fines. Noi dobbiamo aiutarle, abbiamo l'obbligo di aiutare le imprese perché se aiutiamo le imprese aiutiamo il territorio e aiutiamo anche a crescere il territorio.
0: Ma la domanda sta cambiando e con essa anche l'operatività della società. Dopo l'India, lo sguardo è rivolto alle Americhe e ad altri mercati extraperimetro come Tunisia e Marocco. Un ampliamento reso possibile anche da un aumento di capitale destinato a sostenere i nuovi interventi, con l'obiettivo di renderli operativi dall'inizio del 2027. La missione resta la stessa: accompagnare le imprese del Nord-Est nella crescita internazionale. Pordenone, Giuseppe Rolli per il TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il futuro della Snyder, dopo la vista dell'acquisizione da parte del gruppo Colombini, valorizzazione della forza lavoro e rilancio dello stabilimento di Maiano, i principali obiettivi.
3: Il percorso di rilancio della Snydero è cominciato una ventina di giorni fa. La firma, inizio settembre, con cui il gruppo Colombini, leader nell'arredamento, ha acquisito il 70% dell'azienda friulana, punta al rilancio sul mercato dello storico marchio delle cucine di alta gamma. Un'integrazione che, secondo i vertici del gruppo sammarinese, non dovrebbe andare a intaccare l'autonomia dell'impresa di Maiano, ma al contrario valorizzare le competenze e la professionalità di maestranze e operai. L'obiettivo è trasformare lo stabilimento udinese nel principale polo produttivo per le cucine del marchio di San Marino, che punta anche alla creazione futura di un vero e proprio distretto industriale del settore delle cucine. Intanto, il nuovo consiglio d'amministrazione della Snyder è già al lavoro sul nuovo piano industriale. Uscita da una lunga fase di ristrutturazione, l'azienda friulana ha ancora numeri validi per essere competitiva sul mercato: oltre 10.000 cucine l'anno prodotte, 38 milioni di fatturato e la presenza in oltre 60 paesi nel mondo. Udine, Paolo Ferretti, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: La pagina del meteo, il cielo è sereno sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 22 gradi, il mare mosso con una temperatura di 24 gradi, soffia vento da nord-est, bora a 25 km orari con raffiche fino a 40, Gorizia 22, Udine 21, Pordenone 20 e mezzo, Tolmezzo 16 e mezzo, Forni di Sopra 15, Tarvisio 14, Sappada 12, Piancavallo 11, Montezoncolan 10, Montelussari 6 e mezzo, Grado 20 e mezzo, Lignano 19, con una temperatura del mare di 23 gradi in entrambe le località.
4: Le previsioni ARPA regionale. Oggi nel pomeriggio cielo poco nuvoloso, variabile, spesso verso pianura e costa. Soffierà bora moderata sulla costa e sulla fascia orientale, con possibili raffiche sostenute verso Trieste nella notte e fino al mattino. Temperatura in deciso calo. Domani cielo da poco nuvoloso a variabile. Soffierà borino o bora moderata fino al mattino. In seguito brezza. Le temperature saranno in ulteriore calo.
2: E ora parliamo di sicurezza sul lavoro. A Trieste, un'azienda del settore edile ha messo a disposizione della collettività i 6 nuovi defibrillatori impiegati nei suoi cantieri, provvedendo anche alla formazione dei suoi lavoratori per gli interventi di emergenza.
5: A Trieste ci sono 2 arresti cardiaci ogni 3 giorni e ogni arresto ha una mortalità del 90%. Per questo un intervento tempestivo, prima ancora dell'arrivo del 118, può permettere di salvare vite. Servono però gli strumenti giusti e la preparazione. È con questo spirito che è stato avviato in città da parte di Edili Impianti, in realtà del mondo delle costruzioni, il progetto Health and Care. Si tratta dell'installazione di 6 nuovi DAE, cioè di defibrillatori semiautomatici esterni, in altrettanti cantieri. Sono destinati in primo luogo ai lavoratori, ma, ed è qui la novità, sono messi a disposizione anche delle persone al di fuori dell'azienda per interventi a ogni ora del giorno, entrando così nella mappatura del servizio regionale del 118 e comparendo anche nella rete visibile nell'app dei DAE creata dalla regione. Quando i lavori dei cantieri saranno completati, i dispositivi verranno spostati per essere impiegati nei nuovi futuri cantieri seguiti dall'impresa. A livello aziendale la formazione è iniziata da maggio e ha coinvolto circa 60 dipendenti. Come ha fatto notare il direttore del 118 Triestino, Alberto Peratoner, all'incontro di presentazione del progetto, chi non ha conoscenze precise può comunque intervenire in queste circostanze, seguendo al telefono le indicazioni della centrale operativa e, ha aggiunto, l'atto è depenalizzato.

0: fatto. Se si riesce a defibrillare in tempo, ha spiegato, le possibilità di salvarsi salgono dal 50 al 60%. Secondo l'assessora regionale al lavoro Resolena, anche lei presente all'incontro, questa iniziativa costituisce un passo in avanti per la diffusione della cultura della sicurezza. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Da una ricerca dell'Ateneo di Udine, finanziata dal governo, risulta in difficoltà uno studente su due e solo uno su quattro chiede aiuto. Tra i disturbi più diffusi, lo stress post-traumatico, l'ansia, la disattenzione, la depressione e le patologie legate alla nutrizione. Ieri la presentazione della ricerca. Nel servizio il professor Silvio Brusaferro e il rettore dell'università Angelo Montanari.
2: Uno studente universitario su due è in difficoltà e solo uno su quattro cerca un aiuto. Sono i numeri dell'indagine Proben 2 condotta dall'Università di Udine tra luglio e settembre del 2025 sullo stato di benessere dei ragazzi che frequentano l'Ateneo Udinese, i cui risultati sono stati presentati a Palazzo Antonini. Secondo lo studio, il 51,8% degli studenti è sotto la soglia ottimale del benessere psicologico, una situazione di disagio dovuta allo stress post-traumatico nel 43,3% dei casi e all'ansia nel 31,2%. E non manca disattenzione 29,4, disturbi dell'alimentazione 25,6 e depressione 20,7%. Silvio Brusaferro, docente universitario.
3: L'Università di Udine all'interno di questo progetto ha sviluppato una forte attenzione, ha portato questo tipo di tematica a livello di priorità nell'ambito del piano triennale della programmazione e ha messo a punto degli strumenti che aiutano gli studenti a analizzare un po' lo stato dell'arte e anche eventualmente ad affrontare i singoli problemi o le difficoltà che possono insorgere.
2: L'indagine ha inoltre messo in evidenza una maggiore vulnerabilità tra chi è in ritardo nel percorso universitario, tra gli studenti fuori sede e tra chi deve far fronte alle difficoltà economiche, dati evidentemente da tradurre in interventi concreti, mettendo al centro il rapporto tra benessere, studenti e territorio. Angelo Montanari, rettore Università di Udine.
4: Abbiamo costruito anche degli strumenti per poter intervenire. Da ultimo, nel nostro piano strategico abbiamo proprio messo questo tema accanto ad altri come l'invecchiamento attivo, l'umanizzazione delle cure, proprio il benessere psicologico come uno dei temi su cui nei prossimi anni il nostro Ateneo vuole investire.
2: E un aiuto arriverà anche dalla piattaforma digitale Bene in Mente, un percorso di autoaiuto con video e podcast sviluppato nell'ambito del progetto e pensato per affiancare i servizi di consulenza dell'Ateneo e guidare gli studenti verso il benessere e verso le prime richieste di supporto in caso di bisogno. Udine, Paolo Ferretti, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: 42 uomini, 5 motovedette, la nave Bruno Gregoretti e un elicottero. Questi mezzi coordinati dalla Guardia Costiera di Trieste per un'esercitazione di soccorso internazionale nelle acque di Trieste.
5: Il cielo è limpido, il mare è calmo. La Guardia Costiera di Trieste sta uscendo dal porto con la nave Bruno Gregoretti. È in atto un'esercitazione internazionale organizzata da 3 agenzie europee, EFCA, ENSA e Frontex, per testare le procedure di soccorso tra Italia, Slovenia e Croazia. 42 gli uomini a bordo impegnati, 5 motovedette e la nave Ocean Sentinel dell'EFCA in elicottero. Sarà simulata una collisione e un affondamento di un motopeschereccio con a bordo 12 persone. L'esercitazione consiste nel recuperare a mare con le unità navali e l'elicottero le 12 persone rappresentate da altrettanti manichini. Poi, sempre con l'elisoccorso, verrà simulato il recupero di un malato. Le aree di azione saranno ripartite tra Italia, Croazia e Slovenia, con una condivisione di procedure e mezzi. Domani l'esercitazione continuerà sempre in mare, ma in Slovenia. Il tema sarà quello dell'inquinamento. Trieste, Vanessa Scritti, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: E ora parliamo di musica. Maria Anna von Raschenau è stata una compositrice, cantante e strumentista barocca, ma anche una monaca di un convento viennese. Suonava 7 strumenti, tra cui liuto, chitarra, viola e organo, ed era al servizio della corte imperiale di Leopoldo d'Asburgo. Grazie ad un sussidio che le permise di proseguire gli studi, a partire dal 1669, Raschenau prestò servizio presso l'imperatore del Sacro Romano Impero. Poco tempo dopo entrò in un convento a Vienna dove la musica rivestiva un ruolo centrale nella vita quotidiana. In occasione di particolari funzioni sacre, anche alla presenza dell'imperatore, Raschenau compose oratori e opere di ampio respiro. Gran parte della sua produzione musicale però è andata perduta. Una delle sue opere, l'oratorio Le Stimmate di San Francesco, eseguita una volta sola nella seconda metà del Seicento, è stata recuperata e sarà proposta grazie alla Fondazione Friuli questa sera in prima

0: Mondiale al Teatro Verdi di Pordenone. Il concerto inizia alle 20:30.
1: A 50 anni dalla nascita delle schede telefoniche ha aperto oggi una mostra dedicata nel Palazzo della Posta Centrale di Trieste. Chi vuole potrà provare l'ebbrezza di una chiamata da altri tempi in una cabina telefonica.
2: Ne avevamo sempre almeno una nel portafogli, ci permetteva di avvisare i nostri cari di qualcosa di importante o imprevisto. Era la scheda telefonica, simbolo di un mondo che non c'è più, con le pubblicità di allora, i calciatori, i paesaggi. Sono passati 50 anni esatti dalla nascita di questa invenzione targata SIP, poi TIM. Ce ne sono 200 in mostra al Museo Postale Telegrafico della Mitteleuropa a Trieste, selezionate fra varie collezioni private, come quella dell'avvocato Carlo Sciarelli.
3: Ti organizzavi, cercavi di fare mente locale su quanto credito ti restava, o comunque i telefoni te lo indicavano a un certo punto della storia, quanto era il credito della scheda telefonica.
4: C'è nostalgia di quegli anni?
3: Un pochino, perché c'era più oculatezza nell'effettuare le telefonate. Adesso ci parliamo forse troppo e forse dovremmo avere un po' più tempo per curare le relazioni in maniera diversa.
2: Anche la curatrice del museo, Emanuela De Domenico, ha scelto di condividere parte della sua collezione privata di schede telefoniche.
5: La mia scheda del cuore è una scheda edizione limitata fatta per un San Valentino, che però mi ha regalato papà.
2: La mostra è impreziosita dai lavori di 10 artiste triestine dell'associazione culturale 6 Idea, ispirate proprio dai ricordi che affiorano osservando di nuovo questi oggetti di un passato recente eppure già molto lontano. La presidente Paola Urso.
6: C'è un mercato adesso di come i francobolli. Consideri che basta andare su eBay, ci sono collezioni che valgono 10.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro, quindi alla fine è diventato un fenomeno. Tra l'altro una cosa importante, nel 2018 sono cessate, come si dice in termine tecnico, e il periodo d'oro è stato dagli anni 80 fino al 2000 grosso modo. Con l'arrivo del cellulare il discorso è cambiato.
2: La mostra è gratuita e visitabile fino al 27 ottobre, dal lunedì al venerdì. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Giulia Magro. In regia, per la parte tecnica, Roberto Cavallari. Ha collaborato in redazione Matteo Bazzi. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto.
7: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
8: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
9: Il 7% se pensiamo alle tariffe di luglio 2026, perché ricordo vengono pubblicate i primi giorni del mese successivo, quindi settembre lo vedremo, lo monitoreremo i primi di ottobre, però duole fare un'osservazione in merito a quello che è accaduto durante l'annata, ecco, 25-26, perché se noi andiamo a rilevare i dati e i prezzi dello scorso anno, l'aumento è stato molto molto importante, direi anche grave, perché ovviamente ha inciso sulle famiglie, sulle tasche delle famiglie, e ancora non abbiamo visto, diciamo così, esaurirsi questa catena di aumenti, perché la situazione geopolitica non accenna delle...
10: Era quello che ci aspettavamo,
9: sì.
10: Lo accennavamo anche noi in apertura, il gas è arrivato a 83 euro al megawattora sul mercato europeo, quindi questo lascia immaginare sicuramente non dei ribassi, no?
9: Sì, il prezzo finale possiamo dire che per un consumo di una famiglia media che si può attestare intorno ai 1500 metri cubi, quindi parliamo di anno termico iniziato, quindi le aperture e le attivazioni delle valvole termostatiche che partiranno a metà ottobre, anche se ci auguriamo che le temperature miti a questo punto vadano ancora un po' avanti, è un aumento che porta ovviamente a riconsiderare i consumi, che è arrivato a toccare l'euro al metro cubo di gas lo ha ampiamente superato rispetto ai costi, agli importi dello scorso anno. Vi faccio solo un esempio: un anno fa il gas, per quanto riguarda agosto 2025, veniva battuto nel mercato di tutela a 42 centesimi, oggi siamo a 72. Quindi bisogna fare delle riflessioni importanti. Noi come sportello, su scala nazionale ovviamente, ci interfacciamo non solo con i venditori ma anche con le altre associazioni, quindi chiediamo un intervento.

0: intervento importante in termini di politica energetica. Parleremo più avanti anche del bonus straordinario, perché finalmente i venditori del mercato libero hanno dato il via anche a questo contributo di 60 euro, che però prevede dei requisiti, dei paletti abbastanza contratti, per cui non è detto che l'accesso sia così immediato, nonostante si sia voluto aumentare il plafond e quindi allargare la platea degli utenti. Sì, che non usufruiscono del bonus sociale, ma in questo esatto, che è già ovviamente il momento in cui io a gennaio vado a richiedere l'ISEE presso i patronati, in automatico c'è un incrocio dei dati con le agenzie delle entrate e il mio venditore, e quindi io vedo il bonus già in bolletta. Per quanto riguarda il bonus straordinario, la platea
1: esatto,
0: è automatico, quello sì. Quello straordinario prevederà invece una verifica dell'ISEE fino a 25.000 euro, ma ci saranno anche dei requisiti che riguardano i consumi e i kilowatt, perché riguarda solo la bolletta della luce, e ne parleremo prossimamente.
1: Quindi esatto, monitoriamo e poi appena possibile ne riparleremo in maniera più ampia. Le faccio una domanda che ci è arrivata da un ascoltatore. Buongiorno, nonostante le temperature estive e nonostante i radiatori spenti, il mio venditore ha continuato a emettere fatture del gas con importi smisurati, fatture del gas stimate con importi smisurati, mi perdoni, come posso risolvere? Non
0: ecco,
1: si firma il nostro ascoltatore, però possiamo rispondere perché sicuramente interesserà a tutti.
0: Sì, è purtroppo un caso che capita spesso, direi quotidianamente, poiché le bollette vengono emesse sulla base di consumi stimati, e quando avviene sul gas è abbastanza, diciamo così, pericoloso, perché i consumi invernali sono sicuramente diversi, ma se vengono spalmati lungo l'estate rischio di pagare bollette onerose rispetto magari al semplice consumo per uso cottura. Quello che noi ci consigliamo e consigliamo sempre di fare è ogni mese di andare a fare una bella foto al contatore, sperando che funzioni, perché anche in questo caso purtroppo devo segnalare dei grossissimi disservizi per quanto riguarda i contatori di ultima generazione, nei quali o il LED non funziona o, nonostante la batteria sia stata appena sostituita, purtroppo non funzionano nuovamente.
1: Certo, questo è un
0: quindi
1: problema,
0: invito,
1: perché sennò arrivano le letture presunte, cioè le stime presunte.
0: Esattamente,
1: cioè.
0: Quindi sì, invito a fare comunque sempre una foto al contatore in cui si veda chiaramente i metri cubi, si vedano, e anche il numero di matricola, perché è fondamentale per fare delle verifiche incrociate, perché abbiamo anche purtroppo notato inversioni di contatori, e comunicarla sempre al venditore nella settimana opportuna affinché venga emessa la bolletta sulla base dei consumi reali e non stimati.
1: Senta,
0: prima che ovviamente scada.
1: Le faccio una domanda, abbiamo però un minuto. A causa di un malfunzionamento hanno sostituito il mio contatore del gas che non trasmette i dati corretti. Pochi giorni fa ho ricevuto una bolletta su letture presunte. Come possono ricalcolare i miei consumi se il riscaldamento è spento da aprile? Abbiamo appena un minuto.
0: Allora, sì, l'autorità prevede e dà la possibilità di ricostruire i consumi al distributore, che ovviamente trasmette le letture al venditore e di conseguenza la bolletta. L'onere spetta a me, consumatore finale, quindi se io sono in grado di ovviamente replicare, di verificare che quei consumi non sono reali e quindi la stima è in eccesso, io vado a recuperare le fatture ovviamente pregresse, faccio la mia ricostruzione, mando e invio un reclamo scritto prima della scadenza della bolletta, mi raccomando, al mio fornitore, che provvederà di conseguenza a comunicarlo al distributore. Quindi non prendiamo iniziative del tipo pago un pezzo della bolletta, una parte degli importi, perché non va bene, piuttosto chiedo un rientro rateizzato, un pagamento in più bollettini. Il reclamo è sempre comunque possibile farlo, però ecco, non sorvoliamo, dedichiamo del tempo
1: quindi
0: a queste cose.
1: Quindi questo reclamo va fatto prima di pagare la bolletta?
0: Sì.
1: Ovviamente, quindi se abbiamo dubbi,
0: prima di pagare la bolletta
1: inoltriamo il reclamo
0: sempre
1: al nostro fornitore,
0: esatto,
1: ed eventualmente se abbiamo già pagato possiamo chiedere un rimborso in un flash?
0: Assolutamente sì, possiamo sempre chiedere rimborso. L'importante è dimostrare che quei consumi non sono effettivi, ma sono stati fatti sulla base di una ricostruzione in eccesso.
1: Benissimo.
0: Quindi il consumatore
1: grazie Barbara Venuti. Grazie Barbara Venuti. Oggi Economia, cura di Paola Bonanni, torna domani. Ringrazio alla regia Filippo Mosticone, Alessandro Adriani al coordinamento tecnico, Cristina Saccole e Rolando Bosco in redazione. Riascoltateci andando su Rai Play Sound, la nostra mail economico@rai.it. Da Francesca Capannolo. Buon ascolto su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
2: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: Penelope, sono tornato!
5: Ulisse, sempre più alto!
4: E tu invece sei rimasta bassa.
5: Come uno scontrino del gigante?
4: Sì!
2: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
6: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Istat, deficit ancora al 3,1% del PIL. Per l'Italia resta la procedura di infrazione delle regole europee. Il ministro Giorgetti, prendiamo atto con rammarico. Conflitti, clima, migrazioni. A New York si apre l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sul tavolo le principali crisi internazionali, attesa per il discorso di Trump. Il 12enne abusato a Torino, il giovane fermato, ha confessato la violenza. La relazione annuale dell'INAIL, in lieve calo gli incidenti mortali sul lavoro, crescono le malattie professionali. Oltre 200 eventi, a Milano si apre la settimana della moda, attesi più di 140.000 visitatori. Vivere il mio concerto più bello, esce postumo il nuovo album live di Ornella Vanoni, che oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno. Settimana azzurra, le nazionali di calcio e pallavolo al lavoro per le sfide contro Belgio e Finlandia. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Sfuma l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea per disavanzo eccessivo. L'Istat conferma il deficit 2025 al 3,1% del PIL. Il ministro dell'Economia Giorgetti, prendiamo atto con rammarico.
4: Non sono bastati i tagli ai ministeri per 600 milioni e neanche le ultime revoche degli incentivi del superbonus. L'Istat conferma che nel 2025 il rapporto deficit-PIL si è attestato al 3,1%, mancando per un solo decimale la soglia critica del 3% che avrebbe permesso all'Italia di chiudere anticipatamente la procedura di infrazione europea per disavanzo eccessivo. Prendiamo atto non senza rammarico, ha commentato il ministro dell'Economia Giorgetti. Sul dato Istat si esprimerà poi Eurostat il 21 ottobre, una partita che si è giocata sul filo dei centesimi. Per centrare il risultato serviva almeno il 2,94%, la distanza tra la libertà di bilancio e un altro anno di ristrettezze è meno di 2 miliardi. Non è bastata neanche la revisione al rialzo del PIL allo 0,6%, quindi il rientro slitta al 2027, un ostacolo alla spesa per energia e difesa, poiché si riduce la flessibilità che il governo avrà nella gestione della prossima manovra. Gelsomina Testa, GR1.
3: E alla luce dei dati dell'Istat sul deficit PIL 2025, il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, chiude ad un eventuale nuovo contributo delle banche. Noi siamo per mantenere i patti, i dati europei non dipendono dalle banche, le banche hanno fatto tutto il possibile per sostenere l'economia. E sui dati economici Istat, ma anche sul provvedimento per limitare gli stranieri nelle scuole, si concentra il dibattito fra i partiti.
5: Il governo arriverà a fine legislatura, Fratelli d'Italia punta alla scadenza naturale dell'esecutivo, quindi sul tema stranieri a scuola, Simona Petrucci.
6: Il governo Meloni e Fratelli d'Italia dicono basta alle classi ghetto, frutto di anni di politiche migratorie e fallimentari della sinistra, perché la vera integrazione si fa con regole chiare e difendendo l'italiano.
5: Per noi moderati, Maurizio Lupi difende un provvedimento, misura di buonsenso per l'integrazione e l'inclusione, per il tetto gli stranieri anche la Lega, quindi sul tema alleanze Vannacci avverte, non voteremo questa legge elettorale fatta contro di noi, ma è polemica sulla frase sulle donne e le gonne. Le preferisco senza, quindi la precisazione, le voglio libere. Parole che comunque indignano, un campionario di oscenità per Italia Viva. Il tetto agli stranieri solo propaganda per i 5 Stelle, quindi l'affondo dal PD sui dati Istat. Certificano il fallimento del governo, la pressione fiscale è aumentata al 43%, come se non bastasse il debito è aumentato ancora e non riusciamo a uscire dalla procedura di infrazione. Antonio Misiani.
7: Dopo 4 anni di destra gli italiani pagano più tasse, hanno meno servizi e le bollette alle stelle. La Meloni ci dica quando vuole votare, perché prima se ne va a casa meglio è.
5: Per AVS dal governo solo disastri, si vada a votare il prima possibile. Alessandra Allegra, GR1.
3: L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite inizia tra poche ore a New York, al centro del dibattito le guerre in corso, la crisi climatica e le migrazioni.
8: L'arrivo del presidente ucraino Zelensky, accompagnato dalla moglie Olena, e poi quello del presidente iraniano Massoud Pezeshkian a dire quale sarà il fulcro dell'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ma il quadro è in peggioramento nello Yemen, che apre in qualche modo i lavori a New York, con una dichiarazione dei ministri degli affari esteri del G7 che chiede ai miliziani Houthi di cessare immediatamente tutte le loro azioni militari contro il trasporto marittimo. Assemblea Generale delle Nazioni Unite con un ordine del giorno fittissimo. L'ONU è chiamata a ribadire il suo ruolo ruolo per rilanciare la diplomazia globale ora in grande difficoltà. Alle 16 italiane, atteso il discorso di Trump, ad ascoltarlo nessun network televisivo americano dopo che il presidente ha bandito la CNN. Tra i faccia a faccia più attesi della due giorni, stasera quello tra Trump e Zelensky, mentre Macron, alla sua ultima assemblea, continua a ribadire la necessità di sostenere Kiev. Domani, poi, vertice a Washington tra il capo della Casa Bianca e il presidente cinese Xi Jinping, intelligenza artificiale, tregua commerciale e la necessità di trovare un'intesa per il successore di Antonio Guterres, che lascia l'incarico di segretario generale. Carla Frogheri, GR1.
3: Lo Yemen lo sentivamo al centro dei lavori dell'Assemblea ONU, ma i combattimenti continuano. Nelle ultime 48 ore il bilancio delle vittime ha superato quota 150.
0: Continua la fuga di centinaia di migliaia di civili davanti all'avanzata dei ribelli Houthi in Yemen. Intanto le forze governative alleate con i sauditi per contrastare il tentativo dei ribelli di rovesciare l'esecutivo yemenita colpiscono le postazioni Houthi. Un jet saudita uccide 6 persone nella città portuale di Mocha, tra cui 2 bambini. Dopo il rifiuto della Casa Bianca di aiutare l'Arabia Saudita, è il premier britannico Burnham a farsi avanti. I telegiornali annunciano che Londra offrirà assistenza a Riyadh per il rifornimento in volo dei jet impegnati contro gli Houthi. L'Unione Europea, sollecitata dall'Italia, cerca di rafforzare la missione Aspides, che da oltre 2 anni protegge la navigazione nel Mar Rosso. Servono più navi, ma non ne abbiamo abbastanza, dice l'altra rappresentante Kaya Kallas. Nonostante la tensione montante, lo Yemen martoriato da oltre 10 anni di guerra civile cerca di non mostrarsi in ginocchio. A Marib, roccaforte governativa che i ribelli vogliono ora conquistare, ci si prepara a celebrare l'anniversario della rivoluzione che rovesciò proprio quell'imamato che gli Houthi vogliono ora restaurare. Azzurra Meringolo, GR1.
3: In attesa dell'incontro tra Trump e Zelensky in serata a New York, continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Un raid russo notturno ha provocato 3 morti e 6 feriti a Dnipro, mentre Mosca ha riferito di aver intercettato e abbattuto 297 droni ucraini su diverse regioni russe e sulla Crimea annessa. Kiev rivendica attacchi a 2 raffinerie, a Samara e a Ufa. Lo Stato Maggiore ucraino riferisce anche di combattimenti sul terreno nei pressi di Pokrovsk, con 33 attacchi russi respinti. Rai Radio 1, sono le 13:07. La cronaca ci porta a Torino, dove è stato fermato un 20enne con l'accusa di aver abusato di un bambino di 12 anni.
9: Una volta arrestato ha confessato tutto. La scusa del mostrare il monopattino a un nuovo ragazzino per adescarlo e convincerlo a fare un giro con lui, poi di averlo portato in un luogo isolato dove l'ha costretto ad avere rapporti sessuali. Venerdì il bambino sta giocando nel cortile delle case popolari dove vive, nel quartiere Barriera Milano, periferia nord-est di Torino, quando lo avvicina un 20enne che lo convince a salire su monopattino per fare un giro insieme. A quel punto lo porta nel parco dell'Arrivore, al limite della città, a ridosso del fiume Stura, dove

si consuma l'abuso. Dopodiché il ragazzino è stato accompagnato in un mini market della zona, dove il ventenne gli ha comprato delle bibite e delle patatine, per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del dodicenne. Il bambino, sotto shock, dapprima non racconta tutto alla madre. La donna però si allarma e chiama la polizia. È allora che il dodicenne rivela l'accaduto. Attraverso le immagini delle telecamere della zona, gli agenti identificano l'autore, un ventenne italiano d'origine egiziane. I poliziotti lo hanno fermato mentre girava in monopattino per il quartiere

0: per reati contro il patrimonio. Ora è in carcere, accusato di violenza sessuale aggravata. Claudio Vigolo, GR1.
1: L'inchiesta sulla morte di Denise, la figlia di Lea Garofalo, eroina antimafia, uccisa dal marito per essersi ribellata alle regole delle 'ndrine calabresi. Proseguono le indagini della procura di Velletri per istigazione al suicidio. Al setaccio la memoria del cellulare della giovane che si è tolta la vita a 35 anni.
2: Il contesto familiare e personale di Denise. È su questo che gli investigatori concentrano l'attenzione per capire cosa abbia spinto la giovane figlia di Lea a gettarsi dalla finestra della sua abitazione ad Ariccia, zona Castelli Romani. Il compagno, un trentenne operatore sanitario, è stato già ascoltato come persona informata sui fatti. È stato lui a riferire che Denise aveva riallacciato il rapporto con il padre, Carlo Cosco, all'ergastolo perché ritenuto il mandante dell'omicidio di Lea Garofalo. Sembra che avesse di nuovo legami anche con il suo ex fidanzato Carmine Venturino. Fu lui a rivelare che la mamma di Denise era stata uccisa e il corpo bruciato a San Fruttuoso. Riconobbero i suoi resti dalla radiografia di un dente. Sullo sfondo emerge anche la vicenda della figlia di Denise, 4 anni appena, affidata ai nonni paterni, dopo la decadenza della responsabilità genitoriale. I consulenti della procura sono già al lavoro per analizzare smartphone e dispositivi elettronici della vittima. Potrebbero svelare altre drammatiche verità. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Presentato a Roma il rapporto annuale INAIL. Aumentano le malattie professionali, lieve calo negli infortuni mortali.
3: Nel 2025 ci sono stati 37 decessi in meno sul lavoro rispetto all'anno precedente, un dato comunque pesante. Nella relazione annuale dell'INAIL si parla di 1.198 morti. Fabrizio D'Ascenzo, presidente dell'istituto.
4: 519.000 denunce per lavoratori. Di queste l'80% sono avvenute in occasione di lavoro e il restante 20% in itinere. Si segnala un aumento del 2,4% per queste ultime.
3: Lo scorso anno le malattie professionali denunciate sono state 98.312, segnando il picco più alto degli ultimi 26 anni. Alla presentazione del focus INAIL, anche la ministra delle politiche sociali Marina Calderone, che ha rimarcato l'importanza del concetto di sicurezza già delle scuole e ha ricordato gli investimenti nel settore delle piccole e medie imprese.
5: 600 milioni di euro destinati annualmente ai bandi ISI vuol dire avere attenzione anche per quel mondo delle piccole e medie imprese che deve poter investire in sicurezza sostenuto dalla nostra fiscalità.
3: Lorenzo Opice, GR1.
1: Stellantis torna alla cassa integrazione nello stabilimento torinese di Mirafiori sulla linea della 500 elettrica e ibrida. Scatterà dal 19 al 30 ottobre e riguarderà oltre 1.000 dipendenti. Siamo di fronte ad una situazione complessa, pesa il costo dell'energia, spiega un portavoce dell'azienda. È il professor John Cavadini, il vincitore del premio Ratzinger 2026, a consegnarlo il prossimo 19 dicembre. Sarà Papa Leone XIV, considerato una sorta di premio Nobel della teologia.
6: Il premio Joseph Ratzinger torna negli Stati Uniti e torna un teologo. John Cavadini, una cattedra all'Università di Notre Dame nello stato dell'Indiana, è stato scelto dal comitato scientifico per la serietà delle sue pubblicazioni, l'impegno allo zelo dell'insegnamento, la competenza accademica, la passione pastorale e il servizio ecclesiale di tutta una vita, ha detto il presidente della Fondazione Ratzinger, Don Roberto Regoli.
7: Un teologo laico, sposato, padre di famiglia, nonno, che si è molto occupato dei padri della Chiesa di Sant'Agostino, e Sant'Agostino è molto importante per noi perché è ciò che accomuna Benedetto XVI e Leone XIV. C'è una comune eredità culturale che appare molto viva per il presente e il futuro della Chiesa e della società.
6: A Notre Dame ho potuto vivere la mia vocazione come uomo di Chiesa e al tempo stesso come uomo dell'Accademia, ha detto Cavadini. Sono particolarmente grato per questo premio perché riconosce questi due aspetti della mia vocazione di teologo. Ilaria Menta, GR1.
1: Proposte concrete sull'attuazione della legge 140 del 2026 per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. A presentarle a Roma le comunità terapeutiche.
8: Procedure uguali per tutti a livello nazionale. Percorsi di cura per le persone con dipendenza detenute che coniughino legalità e sicurezza. Sono alcune delle proposte presentate dalle comunità terapeutiche per rendere concreta la legge 140 che prevede la possibilità di accesso a percorsi terapeutici e socio-riabilitativi esterni al carcere per le persone con tossicodipendenza e alcoldipendenza. Patrizia Saraceno, vicepresidente del Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi.

0: proposte che noi abbiamo fatto è quella del coinvolgimento delle comunità in quello che è il programma terapeutico e che venga data una retta nazionale per questo tipo di intervento.
1: Bisognerà attendere le linee guida della legge che verranno tracciate da una commissione entro fine novembre. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle politiche antidroga Alfredo Mantovano.
2: Finora l'unica possibilità era dell'affidamento in prova in alternativa al carcere, ma con limiti di pena molto più bassi. Così i limiti di pena sono elevati e vi è l'ipotesi intermedia della detenzione domiciliare in comunità.
1: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: A Milano si apre la settimana della moda fino a lunedì, 200 appuntamenti in calendario e oltre 140.000 visitatori previsti.
4: Colori, tendenze, stili per la prossima primavera-estate anticipati in 61 sfilate. Si comincia oggi con Prada, si conclude con Armani. In questi tempi di immagini sempre meno reali e sempre più virtuali, le passerelle contano ancora per i brand? La sociologa della moda Eleonora Chiais.
5: Contano ancora nella misura in cui permettono di mettere in luce quella che è la filosofia del brand e di far circolare il nome anche all'interno di un target magari non interessato direttamente dal pret-à-porter, ma che si avvicina a questi nomi, a queste rappresentazioni, cogliendone poi i punti essenziali.
4: Questa sera nella galleria accanto al Duomo il grande evento Vogue World, che ogni anno si svolge in una capitale della moda. Poi mostre d'arte, spazi riservati ai giovani stilisti, una fashion week veramente ricchissima e anche un modo per la città di consolidare il binomio Milano-Moda. Quanto attrattivo?
5: Il connubio moda più Milano è preziosissimo per tutto il sistema del Made in Italy, non soltanto nel comparto moda, ma a pioggia in tanti altri settori.
4: Donatella Gori, GR1.
3: Dopo le anticipazioni delle ultime settimane esce il libro di memoria di Charles Spencer, fratello della principessa Diana, morta nel 1997 in un incidente d'auto a Parigi. Dalla stampa britannica giudizi contrastanti. La corrispondente.
6: Un atto di devozione a sua sorella o la vendetta contro l'ex cognato oggi re? Se lo chiedono media e commentatori, il libro di Charles Spencer, fratello minore di Diana, che esce contemporaneamente in tutto il mondo, inonda le librerie di Londra e si prepara a diventare un caso editoriale rovinando il sonno ai Windsor. Gli unici risparmiati dalle rivelazioni di Spencer sono i figli di Diana, William e Harry. Nel racconto, la solitudine della principessa, l'opprimente atmosfera di corte, il carattere di Carlo, allora principe di Galles, che dopo la morte di lei avrebbe detto sarà presto dimenticata. Il re viene descritto come una persona dai nervi fragili, era risentito persino quando gli insegnavo l'alfabeto, dice di lui la regina Elisabetta. Al di là delle dichiarazioni stridenti e delle rivelazioni sul carattere del sovrano, scrive il Times, il libro non è solo una difesa di sua sorella, ma una specie di faida sanguinosa tra due casate aristocratiche, gli Spencer e i Windsor, e un atto di denuncia delle regole stantie dell'aristocrazia inglese alla quale Spencer appartiene. Il palazzo studia la controffensiva per limitare i danni. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
3: Presentata a Roma la 78esima edizione del Prix Italia, a ospitare il premio, promosso dalla RAI, sarà per la prima volta L'Aquila, capitale italiana della cultura 2026. Lo slogan di quest'anno è Play Human. L'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi.
7: Il claim di quest'anno, che è Play Human, è un claim molto importante perché rappresenta lo sforzo che i broadcaster, non solo i servizi pubblici, ma tutti i creatori di immaginazione devono fare per cercare di salvare l'umano rispetto a una dimensione di sviluppo tecnologico i cui confini non sono ancora ben definiti.
3: Vivere, il mio concerto più bello, è il nuovo album live postumo di Ornella Vanoni, che avrebbe festeggiato oggi il compleanno. Tanti brani, alcuni inediti, e collaborazioni con decine di artisti.
8: Una voce senza fine, una voce senza tempo, anche se il suo tempo fisico è finito il 23 novembre scorso. Ma Ornella Vanoni, che oggi avrebbe compiuto 92 anni, è immortale. L'hanno resa immortale la sua personalità esplosiva, ma a tratti malinconica, la sua simpatia, il teatro, ma soprattutto le sue indimenticabili canzoni. L'album live inedito, Vivere, il mio concerto più bello, esce il 13 novembre, ma è disponibile già la prima traccia di Almeno tu nell'universo, cantata con Elisa.
9: Tu che sei?
8: Tante le collaborazioni di cui si è avvalsa, da Colapesce a Dito nella Piaga, da Emma a Francesco Gabbani. 31 brani, due speciali inediti e le ultime due registrazioni in studio, nate durante le prime fasi di lavorazione di un nuovo progetto discografico che l'artista stava preparando e che avrebbe dovuto vedere la luce proprio quest'anno.
9: Senza fine.
8: E stasera il piccolo teatro Streller di Milano ricorda Ornella con Diario sentimentale.

0: di una donna libera, una serata in cui il cantautore Pacifico ed altri musicisti festeggeranno la sua musica nel ricordo di una donna speciale. Morelia Carafa, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Ferdinando Tarzitani. In regia Stefano Velli e Fabio Cardinali, ora la pagina sportiva, da Giorgio Schiavoni, l'augurio di una buona giornata.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
4: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
5: Acqualete!
6: Acqualete.
4: What up?
6: Ottima mossa per le tue ossa.
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Penelope, sono tornato!
9: Ulisse, sempre più alto!
8: E tu invece sei rimasta bassa.
9: Come uno scontrino del gigante?
8: Sì!
10: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
2: GR1 Sport.
11: In studio Giuseppe Bisantis, campionato e coppe ferme e lo saranno ancora per un po'. Questo è il periodo della stagione dedicato a tutte le nazionali, comprese quelle giovanili. Per la nostra nazionale siamo all'alba di un nuovo corso con il ritorno di Roberto Mancini, da ieri al lavoro a Coverciano. Primo appuntamento venerdì qui a Roma contro il Belgio, debutto in National League, la mattinata di Coverciano nel servizio del nostro inviato.
12: Parafrasando una canzone lontana di Jovanotti, il problema, che poi non è un problema, è che in nazionale si arriva senza aver accumulato presenze in Serie A. Di più, a volte si è indispensabili per l'Italia quando nel club non si è nemmeno titolari. Guardando gli attaccanti convocati da Mancini, nell'ultima giornata sono entrati nel secondo tempo Ken, Scamacca, Raspadori e Pio Esposito. Sono rimasti in panchina Vergara e Inacio. Hanno giocato dall'inizio Cambiaghi, Sebastiano Esposito, Zoma e Maldini. Questi ultimi decisivi con i gol delle vittorie esterne per Norimberga e Cagliari. L'attacco per il Belgio è da scoprire. I fratelli Esposito sognano di trovarsi insieme in campo. Non sarebbe un inedito, è già successo per pochi minuti a Pippo e a Simone Inzaghi in un amichevole con l'Inghilterra nel 2000. Più Esposito, le quattro partite di Nations League, un'opportunità, non un tour de force. Le sue parole al canale della FIGC.
13: È una cosa nuova per tutti, però credo che sia bello perché alla fine a noi piace giocare le partite. Quindi più partite ci sono, più secondo me i calciatori sono contenti. Quattro partite una dopo l'altra, tutte molto, molto importanti, di un livello alto, e non vediamo l'ora di iniziare.
12: Firenze con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
11: Altri azzurri, quelli della pallavolo, domani in campo per i quarti di finale degli europei contro la Finlandia. In gran forma il nostro opposto Yuri Romano, al quale le esperienze all'estero, prima in Russia e ora in Polonia, hanno portato miglioramenti sotto tutti i punti di vista. L'intervista della nostra inviata a Torino parte da un riferimento calcistico.
14: Yuri Romano, il bomber di questa Italia, il miglior realizzatore. Se dovessi paragonarti a un bomber della tua amata Inter, chi saresti secondo te?
15: Ma diciamo Lautaro, dai, negli ultimi anni è il mio giocatore preferito. Quando entro in campo con Micheletto facciamo io l'esultanza di Lautaro, lui quest'anno fa più Esposito.
14: Fare delle esperienze all'estero quanto ti ha arricchito, non solo come giocatore, anche personalmente?
15: Mi hanno arricchito tanto, sì, soprattutto personalmente. Vivere tutto l'anno in un altro paese è molto diverso, ti fa crescere tanto, comunque ti devi adattare ha una cultura diversa. Ogni paese da pallavolo è di alto livello, ma ha delle sfumature diverse, e quindi imparare anche a giocare un po' in modo diverso mi ha fatto crescere tanto.
14: Se dovessi scegliere la qualità migliore di questa

0: Italia, che cosa diresti?
1: Il gruppo, siamo bravi a integrare nuovi giocatori e nuovi amici, perché alla fine questo è un gruppo di amici, e questa sì, penso sia la qualità migliore, che aiuta anche i nuovi che arrivano a rendere al massimo da subito, perché si sentono a loro agio in questo gruppo.
0: Torino, Manuela Collazzo, GR1.
2: Pagina sportiva tutta azzurra, ora parliamo di quelli del tennis. Coppa Davis, sorteggiati a Bologna gli accoppiamenti per le finali a 8 in programma dal 24 al 29 novembre prossimi. L'Italia, che ha vinto le ultime tre edizioni, debutterà il 25 novembre ai quarti con la Corea del Sud. Gli altri accoppiamenti sono Repubblica Ceca Canada, Gran Bretagna Germania e Austria Spagna. Sono le 13:24 minuti e 18 secondi è tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
4: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residui rovesci tra Sicilia orientale e Calabria. Poche nubi sul resto del paese. Per domani continua a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte annuvolamenti pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini. Cielo sgombro da nubi su gran parte delle regioni centrali, salvo residui addensamenti nell'entroterra abruzzese e sui rilievi del Basso Lazio. Ancora instabile sui settori orientali di Sicilia e Sardegna, con qualche rovescio temporalesco ed ampi spazi di sereno sul resto del meridione e qualche nube in più sull'Appennino calabrese. Venti da deboli a moderati nord-orientali con rinforzi su basso Adriatico e Ionio, mari mossi o molto mossi, temperature in diminuzione, specie sulle aree tirreniche. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
6: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi.
7: Perché la pizza quattro stagioni, no?
6: Ma c'è anche la quarta stagione ed è il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
7: E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18.
6: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
7: E allora?
6: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
7: E che promettiamo?
6: Che andremo d'accordo!
7: Impossibile!
8: Ottobre inizia da Romix. Quattro giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.

0: Ed è sempre un giorno da pecora, caro mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Oh, che è successo ieri, oggi, stamattina? Che è successo finora?
1: No, intanto
0: finora?
1: Vedo che sei vestita con i pantaloni.
0: Oggi hai pantaloni. Sì, perché io mi butto sul neutro, hai visto mai che mi dovessero cacciare per gonna corta?
1: No, pantalone sei affidabile.
0: Sono affidabile.
1: Sì, sì, sì.
0: No. Non è detto, perché se il pantalone è aderente...
1: Beh, no, però sicuramente sì. Non piaceresti a generale Vannacci.
0: No.
1: Che oggi alla domanda gonna corta, gonna lunga ha detto senza gonna, lui preferisce
0: gonna,
1: proprio direttamente così. Il nostro CDM
0: allora
1: nostra...
0: magari gli piacciono perché con pantaloni.
1: No, ma infatti il grande dibattito è se senza gonna vuol dire quei pantaloni oppure senza
0: in mutande
1: gonna.
0: Proprio.
1: Io credo che fosse più questa
0: parte
1: versione.
0: Qua.
1: Il nostro CDM, la nostra
0: perfetto.
1: Chiara Aurora, anche oggi in versione non affidabili. Totalmente no, con le gonne corte,
0: sempre belle,
1: più corte.
0: Belle
1: insomma, belle ma non affidabili, quindi d'altra parte chi se le potrebbe mai
0: non siete
1: sposare?
0: Matrimoniabili abbiamo detto
1: no.
0: Neanche io
1: una corre il rischio,
0: posso assicurare,
1: l'altra non corre neanche questo rischio tutto il mondo guarda un uomo, no?
0: Guarda un uomo solo ed sì. È Tajani,
1: che ricordiamo che
0: Tajani.
1: Per chi fosse distratto è il vice premier di questo paese, del nostro governo, e anche ministro degli esteri, quindi uno dice ma a Tajani occupati degli esteri, no?
2: Sono il ministro degli esteri più sfigato della storia.
1: Infatti,
0: ma è iniziato con un rutto,
1: no,
0: cioè, cos'era?
1: Proprio un rutto, era forse un'analisi, risentiamolo, ma non mi sembrava...
2: Sono il ministro degli esteri più sfigato della storia.
0: Borborigmo, diciamo che
1: più
0: è...
1: che rutto, secondo me è ruttino da digestione un po'
0: burpettino,
1: così.
0: Un burpettino.
1: Però ricordiamo che è stato un po' il protagonista di questi giorni, perché aveva detto, parlando della posta del cuore, se il suo figlio gli avesse chiesto che tipo di donna avrebbe dovuto scegliere da sposare, aveva detto:
2: io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia.
0: Guarda, la cosa più impressionante è che ti mantiene la famiglia.
1: Ma poi cosa vuol dire che ti mantiene la famiglia? Non coi soldi.
0: Nel senso che lui si fa tutti i cavoli suoi, di tutti i tipi.
1: E la moglie
0: che è carina, quella carina, affidabile.
1: Mantiene la famiglia, non economicamente.
0: Mantiene in piedi la famiglia, intatta,
1: pulisce,
0: insieme.
1: Fa queste
0: non cose, solo pulisce, ma insomma si occupa.
1: Però la donna affidabile che mantiene la famiglia ha anche un'altra caratteristica.
0: Che fa?
2: E quando la chiami c'è.
1: Moglie, moglie, e lei dice: eccomi.
0: Sì,
1: moglie.
0: Presente.
1: Sì, sì, beh, d'altra parte la moglie deve fare così. Chissà se fa anche l'urlo di guerra la moglie di quello di Tajani, quello dell'aeronautica, però chi lo sa. Ma comunque lui c'ha proprio questi precetti di com'è la ragazza seria.
0: La ragazza seria.

0: magari c'ha le gonne anche un po' più lunghe di quell'altra,
1: certo,
0: no?
1: Perché sì, ragazza seria che magari c'ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra.
0: Esatto, più lunghe di quell'altra, esattamente.
2: Un po' indicazione di Tajani, aveva detto che la, insomma, che la ragazza,
0: la gonna lunga aiuta,
2: deve avere la gonna corta, perché questo è la gonna lunga. Perché quella che ha la gonna corta non è seria, perché
0: non è seria.
1: Perché quella che magari ti può apparire affascinante.
2: Certo, tu vedi la ragazza con la gonna corta e dici:
0: le ragazze serie.
2: E dice: è affascinante, però certo, la ragazza con la gonna corta
0: che
2: è affascinante. E poi cosa ti fa quella
0: cosa
2: ragazza?
0: Fa?
2: Cosa fa?
1: E poi ti tradisce. Non va bene.
0: Non va bene.
2: Secondo me lui lo dice prima, quando vede la ragazza con la gonna corta, e poi dopo, certo, il rischio è che la ragazza con la gonna corta.
0: Era più fa. Senti,
2: forse lui ha collegato gonna corta, relazione corta, gonna lunga, relazione lunga. Non lo so,
0: Chissà.
2: Poi
0: adesso questa equazione non.
2: Chi lo sa? Poi sul fatto che non va bene, allora qualcuno gli ha detto: guarda, forse non va bene nemmeno quello che hai detto, hai sparato una cazzata gigantesca. E allora Tajani ieri ha fatto una piccola retromarcia e ha detto:
1: no, allora mi spiace molto che siano state fraintese alcune mie affermazioni.
0: C'è stato un fraintendimento terrificante.
2: No, non so se il fraintendimento è stato lungo o un fraintendimento corto, però comunque è stato frainteso.
0: Comunque alcune sue affermazioni sono state fraintese.
2: È stato frainteso, che deve essere un prete frainteso, credo.
0: Frainteso, certo, questa è bella segna.
1: Estrapolate da un discorso molto più articolato.
2: Era articolato il discorso.
0: Infatti diceva anche che non ti potevi fidare perché ti tradiva.
2: Ma infatti.
0: E poi c'era pure
2: ragione, era articolato, diciamolo, insomma, se il discorso era articolato non è che può arrivare uno e si mette ad estrapolare il discorso articolato.
0: No, articola il lille e...
2: Però comunque si scusa, Tajani.
1: Mi scuso, delle persone si sono sentite offese da quello che ho detto.
2: Delle persone
0: certe.
2: No, magari ci sono delle persone che si sono sentite, ma certo era articolato e poi è arrivato uno e l'ha estrapolato, è chiaro, ma poi delle persone lunghe o delle persone corte si saranno sentite
0: quello anche da
2: offese.
0: Stabilire
2: non lo so, ma chi è che si sarà sentito offeso?
0: Ma chi sarà questa
2: Tajani?
0: Strana gente che si è offesa?
1: Ma io non ho mai pensato di offendere le donne,
0: a parte quelle poco affidabili con le gonne corte che ti tradiscono, che sono un po' zoccole,
2: però quelle ma quelle se la cercano, cioè c'hanno la gonna corta e non sono affidabili, ma in giro con la gonna corta,
0: ma non ci può fare un esempio?
2: No, ma siamo sicuri? Io non so se vorrei fare un esempio,
0: facciamolo,
2: ma io non...
0: per capire.
2: Lui dice che lui non ha mai offeso le donne, quindi dice alla riprova uno, sai quelli che dicono: ah, c'ho tante amiche donne. No,
1: faccio un esempio per tutti, proprio a difesa del diritto delle donne.
2: Nazionale, vicepresidente del Consiglio nonché ministro degli italiani, fa un esempio di difesa del diritto delle donne.
1: Ho nominato e ho voluto nominare ambasciatore in Iran e ambasciatore in Afghanistan.
2: Chi?
1: Due donne.
2: No, ambasciatrici, comunque, no, nel
0: secondo
2: caso.
0: Secondo te ha detto ambasciatore per lasciare la suspense che poi dopo erano donne?
2: No,
0: o proprio gli è venuta male pure questa?
2: È che ambasciatore non porta pena, forse è quello, non lo so. Chi lo sa, la suspense.
0: Però magari porta la gonna lunga.
2: Forse, ma tra l'altro che suspense ha lasciato, corta o lunga?
0: Corta o lunga, non sappiamo.
2: Perché risentiamolo, perché dice: ho nominato, faccio vedere io.
1: E ho voluto nominare
2: donne.
1: Ambasciatore
2: un uomo,
1: in Iran.
2: Quindi.
1: E ambasciatore in Afghanistan.
2: Due uomini?
1: Due donne.
2: Ah, due donne.
0: Che poi non è che può essere tipo presidente, la presidente, il presidente, cioè l'ambasciatore o l'ambasciatrice.
2: Ci ha lasciato un po' in ambasce.
0: Esiste.
2: E questo cos'era, Tajani?
1: Questo è un esempio.
0: Bello tanto.
2: Io direi, Tajani, basta con gli esempi, che ne abbiamo già fatto uno, non è che...
0: No.
1: Ne potrei fare altri 100.
0: No, meglio di no.
2: No, anche perché 100 sono lunghi.
0: No,
2: cioè...
0: poi non gli vengono benissimo gli esempi.
2: No, ma non so cosa gli venga bene, però dico, Tajani...
1: Ma non è il caso di fare.
2: Bravo,
0: è il caso. Non è il caso, quindi non facciamo.
2: Nessun esempio, che abbiamo già fatto uno e abbiamo peggiorato la situazione.
1: Non voglio fare polemiche né alimentare polemiche.
0: Bravo, perché le polemiche bisogna volarci sopra.
2: E poi dipende se le polemiche sono corte o sono polemiche lunghe.
0: Sono corte o lunghe.
2: Quello è fondamentale. Cosa vuole fare?
1: Voglio soltanto dire
2: che
1: non devono essere strumentalizzate alcune frasi.
0: Ma è roba da comunisti
2: Sono arrivati dei comunisti che hanno strumentalizzato delle frasi estrapolate.
0: Sempre i soliti,
2: era articolato, era un auto articolato.
0: Articolato, sì.
2: Perché?
1: Perché da parte mia non c'è.

0: mai stata alcuna volontà di offendere le donne.
1: No, questo mi preoccupa.
2: È proprio interiorizzata la cosa. Lui non voleva offendere, ha semplicemente detto un suo pensiero. Certo.
1: No, mi preoccupa quando vorrà offenderle, come cosa dirà. Però attenzione, perché adesso si apre un altro capitolo che gli aruspici di Tajani sono andati a scovare nel discorso di Tajani. L'altro giorno, dove indicava, dava i consigli a suo figlio sulla donna da sposare, a un certo punto, alla fine, ha deciso di cambiare lato.
2: Eh sì, perché ha detto, parlato solo di donne, adesso parliamo di uomini.
0: Oppure il ragazzo.
1: Il ragazzo.
2: Come te lo scegli il ragazzo?
1: Come deve essere sto ragazzo?
2: Come è sto ragazzo che te sceglie?
0: Dice quello muscoloso, il playboy.
1: Eh sì, perché lui associa subito. Se è muscoloso, è deve essere playboy. È chiaro. Sì. Non è che un muscoloso.
2: Che uno secco può essere playboy.
1: No, assolutamente. No. Fassino per dire. No, nel senso.
2: Invece,
1: va bene, era un esempio così sbagliato. No, dico, però lui dice muscoloso o playboy, cioè questo è un tipo di ragazzo. Oppure
0: magari quello che magari va in ufficio. Un po' più con la giacca e la cravatta,
1: esatto.
2: Ah, quindi secco, vestito, giacca e cravatta, che la butta un po'
1: perché il muscoloso, ricordiamo, non mette mai la giacca e cravatta,
2: no, perché non gli entra,
1: non gli entra, la spacca, certo, prende la sua misura. Per Tajani c'è l'uomo muscoloso playboy e invece l'uomo che va in ufficio con la giacca e la cravatta,
2: cioè frequenta gente tristissima.
1: Lo so.
0: Tu ti piace
1: il fustino, quello del Dash.
2: Il fusto non lo sentivo dall'87.
1: Tajani è un po' così. Allora Tajani dice: se ti piace il fusto.
0: Poi il fusto, però.
1: Temo che il fusto abbia lo stesso rischio della donna con le gonne corte.
2: Che ha che non va il fusto?
1: Credo. E cosa c'ha il fusto,
2: che
1: Tajani? C'ha il fusto.
0: C'ha 10 fidanzate.
1: È quello.
2: A fidare del fusto.
1: Il fusto, chiaro. Certo. Il fusto c'ha 10.
2: Pensa se li metti insieme il fusto e la minigonna.
1: Si lasciano dopo 5 minuti.
2: Ma forse non inizia mai.
1: Non inizia neanche. Però quindi per Tajani l'uomo fusto tradisce a 10 fidanzate. Quindi.
0: Insomma. Ecco io.
1: Lei non è un fusto, Tajani, su questo.
2: Tanto affetto, anche no.
1: Cosa consiglia tra gli uomini?
0: Consiglio sempre di scegliere l'affidabile.
1: Che non è il fusto, che è quello con la giacca e cravatta, perché è il fusto.
2: Per cui.
0: Quel fusto, però.
1: Il fusto è così. Poi il fusto ti fusta, quindi no, assolutamente. No, quello che io sono preoccupato, oltre al fatto che Tajani fa il vice premier, è che è un po', diciamo, l'identità del governo, no? Perché ti ricordi che già ieri la presidente Meloni diceva di se stessa.
3: La Meloni.
1: Si chiamava la Meloni. Lei proprio sua, di Giorgia Meloni, si chiama la Meloni.
3: La Meloni.
2: La Meloni.
1: Che non sa neanche. Il ministro Meloni. Adolfo Urso, che ricordiamo il ministro del Made in Italy, cosa dice invece?
4: Primo dato inequivocabile.
1: Quale?
4: Negli anni del governo Meloni.
1: No, scusi, del governo. Di
2: Meloni.
1: Di che governo?
4: Del governo Meloni.
1: Il governo Meloni è quello che. Non lo so, Peloni. Peloni sono tanti peli
2: Peloni
1: grossi.
2: Peloni.
1: Questa è Rai Radio 1.
2: Di a pelo.
1: Questa è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con il governo.
2: Peloni.
0: Preferisci quella così, pure ragazza seria che magari c'ha le gonne un po'.

0: Protesta nella Lega. I governatori del Nord chiedono a Salvini di dividere il partito per tornare al federalismo. Una Lega Padana al Nord, una Lega Padana al Centro, una Lega Padana al Sud.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, sono le 13:43, adesso con noi c'è...
2: Chi c'è?
4: Ecco a voi!

0: Enrico Sensi,
1: senatore del Partito Democratico ed ex portavoce di Matteo Renzi e capo ufficio stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, signor Sensi, buongiorno.
2: Buongiorno,
0: benvenuto.
2: Voi.
1: Buongiorno.
2: Ben trovati.
1: Salve. E come sta, signor Sensi?
2: Tutto bene, no?
1: Tutto bene.
0: Sì, tutto bene, no? Sì, come no? Sì.
1: Fa caldo
2: sì,
1: fuori?
2: Sì. Sì.
0: Anche dentro.
2: Anche dentro. Fuori, sì.
1: Da dove arriva?
2: Dal Senato.
1: Dal Senato, benvenuto?
2: Piedi.
1: A piedi?
2: Sì.
0: Quindi
1: 35 minuti più o meno.
2: Sì. Sì, 35 minuti.
1: Saranno 6.000 passi, 1.500.
2: Ma adesso non
0: 30
2: lo so
0: minuti,
2: questo.
0: No, forse sì. Anche 7.
1: Più o meno, sì.
2: Sì,
1: sì,
2: insomma,
1: sì,
2: così
1: sì.
2: Col mio
0: insomma,
2: passo.
0: Vabbè, bravo, ha camminato.
1: Senta, signor Sensi, ricordiamo che lei
0: cammina, è
1: la riformista del Partito Democratico, qualunque cosa voglia dire,
2: questa certo,
1: cosa, perché, certo. Perché gli altri non sono riformisti, invece.
2: Ma noi di più, però.
1: Ma cioè, i riformisti sono quelli che vogliono fare le riforme.
2: Certo.
1: Ma gli altri non le vogliono fare le riforme. Tutti vogliono fare le riforme.
2: Vabbè, però lì c'è la questione, no? Chi vuole la rivoluzione? Che noi siamo un po' più per, no?
0: Ma
2: chi
0: c'è un riformometro? Piano. Cioè, uno mette lì, dice io riformo così, tu così.
2: Insomma, magari, no? Generalmente si dice no, ma insomma, i riformisti sono sempre un po' visti come un po' dei mosci, no?
1: Ah, c'è il riformista.
0: Il riformista è moscio.
1: Sì.
2: Il riformista è sempre un po' moscio. Bene, no? Meglio, cioè, non è che uno mette, cioè uno mette il poster di Che Guevara, non è che il poster di Jean Monnet.
1: No. Lei è un po' moscio.
2: Io sono moscio.
1: Sì. Ma chi vuole la rivoluzione nel PD, scusi?
2: No, non lo so, qualora. Diciamo così, qualora noi diciamo calma, portiamo a casa le cose prima di dire beh, vabbè, grandi.
0: Le cose tipo che portiamo. Cioè, che
2: voglio dire per dire magari sulla salute mentale, per dire, vogliamo
0: portiamola a casa la salute mentale.
2: Ecco, portiamo a casa qualcosa sulla salute mentale invece che
1: semplicemente.
2: È una cosa specifica,
1: ma di che?
2: No?
1: Ma di che
2: è un tema importante?
1: Ah, sì, no, certo,
2: sì.
1: Certo.
2: Non è un tema
0: importante. Occupiamoci della
1: salute,
0: mentale
1: del Campolargo, dice.
2: Anche.
1: Ecco.
0: È già più difficile.
1: Ricordiamo che lei è uno dei più grandi fautori dell'alleanza col Movimento 5 Stelle.
2: Sì, li adoro.
1: Ha definito bulgaro il voto del Movimento 5 Stelle al programma.
2: Un dato numerico.
0: 91%.
2: 91% si dice.
1: Quando eravate comunisti, i bulgari eravate voi.
2: Non sono mai stato comunista.
1: No, lo dico, ma il PD, l'ex PC, insomma.
2: No, vabbè, però diciamo, allora neo bulgari, non lo so. Voto bulgaro, un fatto percentuale di numeri, non è una cattiveria.
0: Si usa dirlo.
1: Qui il Movimento 5 Stelle, diciamo, i partecipanti a Nova, perché non erano neanche gli iscritti solo, hanno deciso con il 91% il no all'invio delle armi all'Ucraina. Scelta legittima.
2: Ci mancherebbe.
0: Ma come vi mettete d'accordo con
2: Ma non c'è niente da metterci d'accordo. Il sostegno militare all'Ucraina continuerà.
1: E continuerà in che senso?
2: Continuerà, ci sarà, qualunque sarà il governo, se è un governo il governo, non so, della destra, che io ovviamente non auguro agli italiani, o un governo di centrosinistra, continuerà il sostegno all'Ucraina.
1: Ma se i 5 Stelle non vogliono?
2: Ma scusate, ma esiste un paese in Europa, un governo in Europa di destra, di centro, di sinistra, ambientalista, liberale, che non sostenga l'Ucraina? Ditemene, c'era Orban. C'era Orban.
1: Un conto è sostenere l'Ucraina, un conto è l'invio delle armi all'Ucraina.
2: Ma ce n'è uno che non sostiene, che non manda aiuti all'Ucraina, che non manda armi.
1: Hanno votato democraticamente il loro programma e il loro programma prevede.
2: Ma benissimo, ma infatti possono votare quello che gli pare. L'esito sarà che continuerà il sostegno all'Ucraina.
1: E come convincete?
2: Ma non c'è da convincere, cioè continuerà il sostegno. Vince il centrosinistra, andrà al governo.
0: Bisogna vedere in che misura, insomma. No,
2: perché la Lega è per l'invio delle armi?
1: Ho sempre votato.
2: Quindi vi siete risposti.
1: 5 Stelle hanno votato.
2: Ma Giorgio, ti sei risposto?
1: No, ma 5 Stelle hanno votato no.
2: Ma hanno votato che sono all'opposizione.
1: Lei
2: è la maggioranza.
0: Perché dici che poi vanno di là e si cambia idea.
2: È normale, dai. Funziona così. Quindi adesso faglielo dire, fanno il cinema. Il riarmo, il disarmo, tutto a posto. Quindi no, adesso ci lambicchiamo. Poi va al governo e farà quello che fanno tutti i governi.
0: Ma è bello saperlo.
1: Sì, ma diciamolo prima del programma.
0: Fatto
2: il programma, uno farà 3 punti, 4 punti, poi si potrà, faranno magari quelle cose del tipo. Vi faccio un esempio: la Lega fa una grande battaglia perché quelli insomma sono sensibili, diciamo, no? Alla Russia.
1: Sensibili.
2: Sono un po' sensibili. Sì. Allora, sensibili nel senso che sentono le ragioni.
1: Sensibili.
2: E loro che hanno detto facciamo una grande battaglia perché nelle nostre risoluzioni, quelle della destra, non sia scritto sostegno militare ma multidimensionale.
1: Dice scriverete una
2: multidimensionale.
0: Ti inventi una fregnaccia.
2: Lo chiamiamo Eugenio. Non lo chiamiamo sostegno militare, lo chiamiamo Eugenio.
1: Certo, Eugenio di quelli lì.
2: Eugenio della lampada. Eugenio Val di Gioia.
1: Senta, e lei ha detto che Conte farà. Ha usato un termine un po' troppo tecnico, un politichese. Ha detto che Conte sulle armi l'Ucraina farà pippa.
2: Vabbè, io sono romano.
1: Ma che vuol dire farà pippa?
2: Dire che verrà più miti consigli. Che,
1: No, non vuol dire verrà più
2: miti consigli.
0: No.
1: Fare pippa, adesso lei la traduce.

0: Lauro,
1: se
0: sentiamo.
1: La piglia in saccoccia, sì.
0: No,
1: sì.
0: Vorrà dire che la sua animosità, sì, la sua aggressività e assertività, sì, su questo tema dovrà venire incontro alla durezza, sì, e testardaggine dei fatti.
2: Cioè farà pippa, scusi, poteva dirlo con una parola.
0: Per Roma, a Roma si dice farà pippa, sai che noi siamo un po' per la sintesi.
2: E non c'entra col pippone?
0: No, fare pippa. Fare pippa vuol dire, insomma,
1: vedi come si declina in vari modi questa parola.
0: Fare pippa. No, pippone è tutta un'altra cosa.
1: A cui stiamo dando tanto valore.
2: Eh sì, però questo, esatto, pippone è più grande. Senta, ma non è possibile che questa divergenza sull'Ucraina vi impedisca di fare alleanza con i 5 Stelle?
0: No, io non credo. A parte che noi, insomma, il TPD è per statuto, diciamo, solido, stabile, non manda nessuno a quel paese, non siamo noi il partito del Vaffa.
2: Vabbè, ma siamo Vaffa era quello di Grillo.
0: Vabbè, però diciamo è rimasta una certa vista.
2: Questo qua per citare.
0: Ma quella era una roba del passato.
2: Vabbè, una citazione.
0: Ma noi non lo siamo mai stati, non lo saremo. Sì. Quindi così, un po' per struttura. Poi noi siamo testardamente unitari.
2: Sì, vabbè, questo tutti sono testardamente.
1: Beh, insomma, però noi siamo senza i 5 Stelle le elezioni non si vincono.
0: Cioè, questo è una malizia dalla matematica.
1: Colpa sua, me l'ha insegnato lui.
2: Come no? Scusi, lei.
0: Io non penso che il Partito Democratico voglia in nessun modo né romperà con il Movimento 5 Stelle.
2: E le dispiace questo?
0: Ma moltissimo. Perché lei c'è bisogno. Io sono molto aperto.
2: No, le dispiace che il Partito Democratico non rompa.
0: Io non voglio affatto rompere. Io penso che ci vogliono tutti. Io non penso che
2: tutti.
0: Sì, ma io non sono per la no, quello sì, quello no. Certo.
2: Anche Calenda.
0: Se Calenda dice, ma il centrosinistra mi convince, magari.
2: Anche Onorato.
0: A tutti, io non so.
2: È vero,
0: sono...
2: che lei che lo conosce bene, è vero che Renzi ha fatto.
0: Pensavo Onorato.
2: No, è vero che Renzi si è messo d'accordo con la Meloni e col centrodestra per fare alzare il numero delle richieste delle firme per far fuori Onorato.
0: Francamente non lo so. Però diciamo, so che invece Renzi mi sembra molto impegnato e stabilmente nella coalizione di centrosinistra.
2: L'ho visto ieri sera Giletti ha parlato addirittura bene del Movimento 5 Stelle.
0: Certo.
2: Per dire.
0: Ma anche io.
1: Ci vuole. Lei
2: ha detto che faranno pippa, lei ha detto
0: Ma questa è una considerazione
2: sovrapponibili a quelle di Vannacci e di Salvini.
0: Ma quello è un dato di fatto. Ma non è un dato di fatto? Cioè, se uno dice
2: sull'Ucraina.
0: Sull'Ucraina, che uno dice: no, ma adesso basta dare armi all'Ucraina, è quello che dice Vannacci. No? O sbaglio? Magari senza divisa.
2: No, certo, dice Vannacci.
0: Con la pochette.
2: Poi Vannacci dice un'altra cosa, perché sennò vi potreste allearvi con Vannacci.
0: Ma no, non ci possiamo alleare con Vannacci.
2: Cioè, è meglio Conte o è meglio Vannacci?
0: Ma Vannacci è la caricatura dell'estrema destra, quindi quanto di più lontano ci possa essere.
2: È meglio Conte di Vannacci?
0: Ma Conte, certamente che è meglio Conte di Vannacci, non c'è dubbio. Conte è meglio Vannacci, è sempre un movimento di destra, e quindi Conte. Movimento 5 Stelle, beh, certo, è ovvio.
2: Ma quindi voi vi alleate.
0: Lei chieda, o tu chiedi a Conte se si sente di sinistra, ti risponderà: ma quando mai?
2: No, progressisti,
0: dirà una roba, una supercazzola.
2: Scusi, lei si sente di sinistra?
0: Io sono il Partito Democratico.
2: Sì, ma dico, ma si sente di sinistra o no?
0: Sono di sinistra, il centro-sinistra.
1: Sto centro si allarga di smisura.
0: Dipende dai temi.
2: No, lei si sente di sinistra o di centro?
0: Ma io sono del Partito Democratico. Certo. Sono nato democratico.
2: Esatto, è il nostro CDM che adesso alziamo un pochino perché si sente poco. Dico no, la domanda è se lei si sente di sinistra o no.
0: Ma certo, faccio parte del principale partito della sinistra, del centro-sinistra.
1: Il principale partito della sinistra è il PD.
0: Ma scusate, i socialdemocratici svedesi non sono un partito.
2: E quindi vi alleate alle elezioni con un partito di destra, i 5 Stelle.
0: Come si fa in Germania, la grande coalizione, no?
2: No, ma la grande coalizione si fa dopo.
0: Vabbè,
2: è diverso. Se
0: perché
2: si fa
0: c'è un diverso sistema elettorale. Noi con un diverso sistema elettorale tendenzialmente proporzionale faremo un'alleanza per scalzare la destra di Meloni, Salvini, eccetera, lo facciamo.
1: Scalzi la destra con la destra.
2: Scusi.
1: Perché c'è.
0: Scusi, Lauro, scusi, Grilli. Sensi. Allora, si è votato di recente in Svezia la coalizione di sinistra.
2: Ma sono svedesi?
0: Vabbè, sono svedesi, però è una democrazia europea.
2: Ma
0: adesso non sviliamo. Cioè,
2: sono diversi, dico.
0: Bene, la coalizione progressista, chiamiamola così, è fatta da partiti di centro e partiti di sinistra, partiti di liberali, anche centrodestra.
2: Sì, lei che è senatore del PD, tra i riformisti, ex portavoce Matteo Renzi, presidente del Consiglio.
1: Sì.
2: Dico, ma il Movimento 5 Stelle è più o meno di destra di Forza Italia?
0: Ma adesso non è che c'ho il metro di dover metro, più destra e più sinistra.
1: Era centrodestra, allora pure quelli sono centrodestra. Chi, non, chi è più a centro e chi è più a destra?
0: Io dico, se lei chiede a uno del Movimento 5 Stelle se è di sinistra, la querela.
2: No, quello che, no, ma non è vero.
0: Beh sì, più o meno.
2: Quello che volevo chiedere io, ma a quel punto poi siete allearvi anche con Forza Italia?
0: No, ma non c'è, noi ci alleiamo con la nostra alleanza, con chi sta all'opposizione, e quelli sono i partiti. Movimento 5 Stelle, alleanza verde sinistra. No, ma

0: vicino stallo, è uno spin-off. Ma della...
1: spin-off.
0: Annacci è un format russo, diciamo.
1: Ma è vero che è stato Renzi a consigliare
0: ma,
1: di uscire dal... vero?
0: Che, solamente che Matteo, diciamo, è uno che ha un paio di ragionamenti in più degli altri.
1: Cioè Renzi gli ha detto, guarda, se tu esci dalla Lega e fai questa cosa, tra l'altro...
0: Ma, no, ma no, però diciamo, vede le cose che accadono, Matteo, certo. È sveglio, no?
1: Sì, certo. Senta, ma le primarie le fate o no? Perché non...
0: Ma io penso di sì.
1: Penso che non è sì, che è tipo la risposta tipica del PD.
0: Io non sono il segretario.
1: Penso di sì.
0: Vabbè, ma io non sono un dirigente del Partito Democratico.
1: Ma ne parlerete dentro il PD.
2: E che aspetta?
0: Ma no, io sono della minoranza, sto lì, sì, per quelli carità, che dicono no, minoranza, minoranza è la minoranza. Detto questo, io penso si faranno le primarie. Non mi chieda quando, perché poi alla fine...
1: No, le chiedo se ci sarà un candidato dell'ala riformista.
0: Ma io dico intanto che ci devono essere le primarie. No, ma io penso,
1: certo, chiaro, se non ci sono
0: le primarie, essere primarie
2: il candidato,
0: che è la prima cosa. Io poi sulle primarie non mi dispiacerebbe fossero a doppio turno.
1: Sì, ma questo è escluso.
0: Perché
1: non si fa a doppio turno?
0: Ma come doppio turno? Anzi, massimizza la
1: gente, voi candidate,
0: viene.
1: Voi candidate Gori e vi contate.
2: E quando le vogliamo fare queste primarie?
0: Ma questo è il problema delle primarie, è che secondo me dobbiamo scegliere e decidere noi un percorso, perché se noi aspettiamo che la data delle elezioni ce la dia Meloni, noi siamo lì appesi a quello che ci dice
1: fossa.
0: Meloni,
1: si può
0: poi
1: fare...
0: ci fa il cucchiaio, ma dice votiamo a ottobre invece ad aprile.
1: Deve far cucchiaio al Meloni.
0: Può essere.
1: Ma
0: può
1: scusi,
0: essere.
1: Però non è che a parte che non le decidono fino a prova contraria,
0: però diciamo che il Presidente del Consiglio in qualche modo...
1: Quindi lei farebbe subito le primarie?
0: Io dico semplicemente, gli alleati del centro-sinistra si mettano d'accordo per individuare queste tre cose.
1: No, posso
0: fare una parte seria?
1: Prima si mette d'accordo chi sono gli alleati del centro-sinistra.
0: Questa è una delle tre cose.
1: Prima di partenza.
0: Posso dire, perimetro, il formato.
1: Esatto.
0: Chi è il centro-sinistra? Chi sarà l'alleanza che ambisce a governare il paese? Allora, prima cosa da decidere.
2: Già stiamo in alto mare.
0: Onorato Renzi. Vabbè,
1: sì,
0: okay. Seconda cosa.
1: Maraio Kerry.
0: Maraio fa il suo, grandi socialisti. Seconda cosa. Il processo decisionale della leadership, quindi il tavolo, le primarie, decidiamoci bene, e la tempistica, e terza cosa l'offerta programmatica, il programma, qual
1: è
0: il nostro profilo? Decidete voi, ci sono i leader dei partiti, decidete, mettete in sequenza, prima quello verde, poi quello azzurro, poi quello blu.
1: Se le primarie le vince Conte, lei che fa?
0: Niente, che dobbiamo fare? Vincerà Conte.
1: Ma se Conte vince le primarie, poi lei lo sostiene come candidato premier.
0: Ma adesso intanto facciamo le primarie, dopo vediamo.
2: Spererebbe di no, però all'occorrenza.
1: No, mi dica questa cosa.
0: Ma non è che è inutile.
1: Non è che mi puoi dire.
0: Ha
1: visto i sondaggi, è avanti Conte.
0: No, non è affatto avanti Conte nessuna parte. Il Partito Democratico è solido.
1: Sondaggio di Pagnoncelli domenica.
0: Non lo so, adesso nelle primarie lo vedremo.
2: No, non ci crede.
0: Vediamo avanti, per il Partito Democratico guidato dalla segretaria Ellie Schlein.
1: Lei che è Elena Schlein.
0: Elena Schlein.
1: Senta, è lei che stava a Palazzo Chigi con Renzi quando ci fu l'idea degli 80 euro.
0: Sì.
1: È paragonabile alla scelta di cancellare il bollo?
0: Dal
1: punto di vista strategico?
0: No. Direi di no.
1: Cioè meglio quale gli 80 preferisce? O
0: dire,
1: meglio il bollo?
0: Direi di no. No, vabbè, insomma,
1: che tanto il bollo è sino ai 80 kW, quindi lo vede che l'80 torna
0: nel bollo. Io penso che Meloni l'abbia azzeccata. Ha fatto una cosa popolare e secondo me noi non dovremmo stare lì.
2: Suona bene, leviamo il bollo, suona
1: ma
2: bene.
1: Ma è la campagna elettorale.
0: Io non avrei fatto bollo ciao, quello lì non l'avrei fatto. Sì, lo so, non voglio fare il tristone, però bollo ciao non l'avrei fatto.
1: È un riformista, moscio.
0: Bollo ciao, bollo ciao. Quello l'avrei evitato perché c'è
1: però
0: identità, gente che c'è morta, diciamo così.
1: Certo, identità.
0: Sì, vabbè, però insomma io sono sempre che
1: anche grazie Filippo. Senta, ma è la candida alle politiche del PD o no?
0: Ma è quello che mi posso autocandidare.
1: No, dico lei è disponibile.
0: Comunque
1: Gori è il candidato della riformista alle primarie.
0: Ma Gori è un europarlamentare molto in gamba e ci vedremo a Prato.
1: E ce lo saluti a Prato, si riunisce la riformista.
0: Siamo a Giorgio.
1: Buon Prato. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con il Prato. Prato, il Prato verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090

0: 106 o vai su imiedn.com. Imiedn è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Penelope, son tornato!
2: Ulisse! Sempre più alto!
1: E tu invece sei rimasta bassa!
2: Come uno scontrino del gigante?
1: Sì!
3: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!

0: Rai Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
2: Buon pomeriggio da Martina Callegarin che vi parla, da Marco Ferrito alla console e da Antonia Pillosio alla regia. Oggi è estate in onda, martedì 22 settembre, ore 14:56, parleremo di teatro, cinema, arte, una classica puntata da estate in onda. E per partire alla grande, niente poco di meno che le curiosità, le anticipazioni della prima nazionale del musical Amélie, che andrà in scena e inaugurerà ufficialmente il cartellone di prosa il 16 ottobre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. E per parlarne sarà con noi il direttore artistico Roberto Valerio. A seguire, come promesso, dal teatro al cinema con il Minority Languages International Film Festival, la rassegna internazionale di produzioni cinematografiche indipendenti, cortometraggi e documentari in lingue minoritarie, ideata a Spilimbergo da Christian Canderan, che sarà nostro ospite. E seguire dal cinema passeremo in un attimo alla storia. Con Trofei d'Oltremare, una storia da riscrivere, questo è il titolo della mostra in corso presso il Museo Friulano di Storia Naturale di Udine. Con noi la direttrice Paola Visentini. E per finire, la rubrica settimanale di arte Pigmalione. Oggi il quadro di cui si parlerà, anzi, chi ci parlerà, è il quadro di Tullio Crali, Prima che si apra il paracadute, un vero e proprio capolavoro dell'europittura futurista.

0: Queste sono le note della colonna sonora tratte dal favoloso mondo di Amélie, un film del 2001 coideato e diretto da Jean-Pierre Jeunet, interprete la meravigliosa Audrey Tautou, indimenticabile Matteo Kosovitz. E noi oggi parleremo di quello che andrà in scena il 16 ottobre per aprire ufficialmente il cartellone del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il cartellone di prosa naturalmente, con un musico straordinario. Per parlarne è con noi il direttore artistico Roberto Valerio. Ben arrivato e stati in onda.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Beh, insomma, mi sembra un inizio veramente strepitoso. Noi siamo molto curiosi. Come sarà questo musical?
1: Come sarà? Per certi versi è un po' difficile dirlo, perché questa apertura di stagione al Teatro Nuovo Giovanni da Udine è abbastanza insolita, perché appunto di solito apriamo con un vero spettacolo di prosa, mentre invece in questo caso apriamo con un musical, perché c'era questa meravigliosa occasione di ospitare gli ultimi giorni di prove di questo musical per un debutto assoluto, una prima nazionale di uno spettacolo importantissimo, e quindi avremo insomma questa gioia di ospitare questo Amélie il musical in debutto assoluto, quindi una vera chicca per noi. È uno spettacolo tratto naturalmente dal meraviglioso film, come hai già ricordato, Il favoloso mondo di Amélie, e mi faceva piacere ricordare che quel regista di quel film Jeunet è anche il regista di un altro grandissimo capolavoro, che è Delicatessen, uno dei film che ho più a cuore.
0: Quindi un'immersione subito in una Parigi poetica e senza tempo, forse anche preludio di una stagione che ricordiamo ricorda e festeggia una ricorrenza speciale, cioè la trentesima stagione, e subito con delle note delicate. Preludio di quale cartellone in particolare di prosa?
1: Beh, è un cartellone anche quest'anno assolutamente impregnato su due cose a cui tengo molto. Innanzitutto la grande qualità artistica di tutti gli spettacoli che ospitiamo, che saranno 30 quest'anno ancora di più rispetto al solito, per 56 alzate di sipario, e oltre alla grande qualità artistica, quello che mi interessa e che mi porta a scegliere gli spettacoli è che gli spettacoli siano appunto degli spettacoli vivi, degli spettacoli che parlino ancora oggi in maniera diretta al pubblico seduto in platea. E l'altra cosa è sicuramente una grande attenzione a un equilibrio del cartellone tra testi classici, testi contemporanei, spettacoli di regia, spettacoli di attori, tra il dramma, la commedia, spettacoli adatti ai giovani, ai meno giovani, perché il Teatro Giovanni da Udine è senza dubbio il teatro della città, e quindi deve essere un teatro aperto a tutti, deve essere la casa di tutti.
0: Insomma, 9 mesi di programmazione, questi sono i numeri: 57 gli appuntamenti in cartellone, sì. 89 le alzate di sipario fra prosa, musica, opera lirica, danza, operetta, lezioni di storia, lezioni di scienze e il nuovo format Nota Bene. Di che cosa si tratta?
1: Nota Bene riguarda gli appuntamenti di musica, e quindi quando ne avrete la possibilità sarà interessante parlarne in maniera più approfondita con il direttore musica, ma sono delle bellissime lezioni in cui il nostro direttore musica praticamente racconta come un testo musicale nasce, cosa c'è sotto, cosa c'è dentro, e quindi per gli appassionati di musica è sicuramente un appuntamento molto importante.
0: Ecco, e per gli appassionati di non solo musical ci sono degli appuntamenti incredibili, tra l'altro veramente in scena nomi importanti del teatro contemporaneo.
1: Assolutamente sì, ma
0: citiamone alcuni, giusto
1: Luca
0: perché il pubblico...
1: Zingaretti, sì. Emilio Solfrizzi, Ambrangioini, Veronica Pivetti, La Mandracchia, un grande regista europeo, forse uno dei più interessanti in questo momento a livello europeo, che è

Danilo Raul, siamo riusciti ad ospitare un suo spettacolo, e Umberto Orsini, ecco, mi fa particolarmente piacere magari parlare di questo spettacolo di Umberto Orsini, che sarà il secondo appuntamento della stagione, subito dopo il musical Amélie, che porta in scena Prima del temporale con la regia di un altro grande regista che è Massimo Popolizio, dove racconta un po' tutta la sua carriera. Parliamo di un signore, di un grande artista italiano che in questo momento ha 92 anni.

0: Berlusconi, Cobelli, Castri, Stoppa Morelli, Lavia, De Lullo. Insomma, io è uno spettacolo che ho visto al Teatro Stabile di Roma, al Teatro Argentina, ed è veramente uno spettacolo toccante, emozionante e veramente, dico al nostro pubblico, uno spettacolo assolutamente da non perdere il 23, 24 e 25 ottobre.
1: Ecco, quindi un ricchissimo cartellone. C'è anche l'operetta che sta avendo nuova vita, dal Cavallino Bianco, queste le memorie insomma delle operette che tra l'altro la Rai stessa trasmetteva in TV, sì. Oggi le possiamo trovare a teatro.
0: Assolutamente sì, fa parte appunto, è una delle varie rassegne, perché appunto oltre al cartellone principale poi abbiamo nella prosa Gli Unici, dove ci divertiamo a scovare degli spettacoli che sono un po', come definirli, alternativi non è proprio una bellissima parola, ma insomma si esplorano altri linguaggi teatrali. Poi c'è una rassegna soggetto donna, che sono tutti quanti spettacoli dedicati o ad una tematica al femminile oppure con grandi interpreti femminili. Poi Teatro Insieme, che invece è il teatro per tutta la famiglia, e quindi in questa rassegna per esempio mi fa particolarmente piacere ricordare la presenza per la prima volta sul palcoscenico di Maccio Capotonda, quindi sono anch'io curioso di vedere uno spettacolo con Maccio Capotonda, e appunto anche le operette, perché è assolutamente molto molto seguita dal nostro pubblico. Avremo due titoli tra i più importanti dell'operetta, che è Una notte a Venezia con la musica di Johann Strauss e il famosissimo Il paese dei campanelli. In questa rassegna c'è anche un appuntamento con gli Oblivion, che quindi chiude questa rassegna.
1: Ma non possono mancare i grandi classici.
0: Assolutamente no, assolutamente no. E per esempio appunto avremo innanzitutto per esempio un Pirandello, un Non si sa come, uno dei testi più particolari, più folli di Pirandello, con un grande protagonista che è Franco Branciaroli. Ho ricordato prima Luca Zingaretti, che si confronta con un testo di Italo Calvino, ovvero Le città invisibili. Mi fa molto piacere ricordare un testo straordinario di Arthur Miller, che è Erano tutti i miei figli, che ha come, ahimè, una tematica molto contemporanea, che è quella della guerra. E non un classico, ma sicuramente molto interessanti, sono due spettacoli, uno è Il commissario Montalbano e l'altro Notte prima degli esami, dal film famosissimo di Brizzi, con la regia dello stesso Brizzi.
1: Ecco, per ritornare anche al mondo donna, la rassegna Soggetto Donna porta anche in scena La Moderna, uno spettacolo dedicato all'artista udinese Tina Bodotti, per giocare in casa anche.
0: Assolutamente sì. Con la presenza di una grande attrice italiana che è Claudia Gerini, e ci faceva piacere appunto ricordare questa grande artista friulana, e legato a questo spettacolo per esempio c'è anche l'altro musical che faremo, che è Frida Opera Musical, dedicato invece questo musical a Frida Kahlo. Frida Kahlo è la nostra appunto protagonista, che è Tina Modotti, si conobbero in vita, ebbero delle relazioni, e quindi faremo anche un focus particolare su queste due donne.
1: E mondi che si intrecciano, donne che si sono conosciute, così come anche si intreccia la musica in questo cartellone con la musica d'autore, Gaber, mi fa male il mondo,
0: sì.
1: Di che cosa si tratterà?
0: Ma è il meraviglioso Neri Marco Re, che è bravissimo in questo tipo di operazioni, un po' da teatro canzoni, per gli amanti del genere appunto, sarà in scena insieme a quattro pianisti, quindi ci saranno quattro pianoforti in scena con quattro pianisti, più la sua presenza appunto di Neri Marco Re, e quindi ripercorrerà un po' tutta la vita e le canzoni di Giorgio Gaber e Sandro Luporini.
1: Ecco, uscendo un po' dal cartellone, giusto a commentare anche invece l'atteggiamento del pubblico, è da dire che c'è stato un aumento del 7% nella vendita degli abbonamenti, e questo è un dato importante. La cittadinanza risponde a una proposta anche interessante, perché l'abbiamo appena sentita.
0: Assolutamente sì, e quindi da una parte probabilmente c'è sicuramente da parte nostra un buon lavoro, ma devo dire che fin da quando sono arrivato a Udine, adesso siamo già a 3 anni e mezzo fa, devo dire che mi sono subito accorto, sedendomi in platea, di come il pubblico di Udine sia un pubblico assolutamente

0: assolutamente preparato, un pubblico assolutamente abituato a vedere spettacoli importanti, a vedere spettacoli di serie A, e quindi per certi versi il mio lavoro è decisamente molto agevolato da una platea che è così disponibile e così preparata.
1: Insomma, un teatro nuovo Giovanni da Udine, come ha detto Paolo Vidali, il presidente della Fondazione del Teatro, un presidio culturale, insomma, e questo è importante che ci sia. Altra nota di merito è anche la presenza di un nome importante per quanto riguarda la costruzione dell'immagine, anche di questa stagione, della proposta di questa stagione, cioè mi riferisco a Lorenzo Matteotti, che ha creato proprio l'immagine. Insomma, Lorenzo Matteotti, un artista di fama internazionale, ricordiamo, ha ben realizzato 7 edizioni a Mostra del Cinema costruendone l'immagine, ecco.
0: Assolutamente sì, ed è veramente un onore riuscire a mettere nella sua opera, nelle nostre locandine, nei nostri cartelloni. È veramente decisamente un onore ospitare questo grande artista italiano.
1: Direttore, siamo partiti con Amélie, che, come dicevamo, nota al merito, è una prima nazionale, quindi un musical ad aprire questa stagione. Vogliamo ricordare chi interpreterà quella che nell'immaginario collettivo, grazie al film Audrey Tautou, invece a teatro chi sarà la protagonista?
0: È una grande interprete di musical, ovvero Giulia Ottonello, che è sicuramente tra le più importanti interpreti di musical. Ci sarà anche un ottimo cast di 13 attori. Giulia Ottonello, abituata a grandi successi di musical, è stata già protagonista, vado a memoria, di Cabaret, Cantando sotto la pioggia, Cats, 7 spose per 7 fratelli, quindi assolutamente una prima donna del musical, ed è perfettamente adatta a questo ruolo perché racconta appunto questa magica fiaba, una sorta di Alice nel Paese delle Meraviglie ambientato in una realtà, diciamo, però un po' stramba. Quindi credo che sia veramente un'ottima apertura di stagione, all'insegna sicuramente della leggerezza, della fantasia, del divertimento.
1: Beh, allora noi non potremo che mancare, non potremo mancare assolutamente, così invitiamo anche il pubblico a casa ad esserci. Insomma, ricordiamo, 16 ottobre parte questo meraviglioso viaggio teatrale in un solo. Grazie a Roberto Valerio di essere stato qui e stato in onda.
0: Grazie a voi, buona giornata, e vi aspetto tutti quanti a teatro.

0: Massive Attack, Tease Drop, così note un po' particolari. Come particolare è ciò di cui stiamo per parlare, Minority Languages International Film Festival. Si svolgerà da venerdì 25 settembre a domenica 27 presso il Teatro Miotto di Spilimbergo, e per parlarne con noi l'ideatore nonché direttore artistico Christian Canderan. Ben arrivato e stati in onda.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Un festival che è giovane, è la sua seconda edizione. E com'è nato?
1: È nato un po' dalla volontà mia e di Chiara Enrico, che è la coordinatrice di questo festival, di creare qualcosa che sostenesse un po' le lingue minoritarie, visto che comunque fra le mie produzioni ci sono vari lavori in friulano. E avendo girato vari festival avevo visto un po' la necessità di raccontare, sì, di far vedere anche la gente che ci sono lingue minori con cui si produce veramente cinema, audiovisivi, documentari, cortometraggi. Dunque è nata l'idea di farlo in Friuli, proprio per un omaggio alla nostra lingua, ma anche per diciamo far qualcosa di diverso nel nostro territorio.
0: Beh, insomma, Christian Canderan, regista, produttore di San Film, insomma, ricordiamo tra le varie, insomma, sue opere Il profumo del mirto del 2021, insomma, che ha riscosso notevole successo. E Christian Canderan, questo è un festival, come dicevamo, un po' sulle note anche di Massive Attack, particolare, perché è dedicato alle opere girate in lingue minoritarie ufficialmente riconosciute. Ma qual è proprio l'obiettivo?
1: L'obiettivo, come dicevo prima, è un po' anche insegnare alla gente che si può fare cinema con le proprie lingue, non solo con le lingue, diciamo, ormai utilizzate in Italia, l'italiano, l'inglese a livello internazionale. Cioè è bello scoprire la cultura di un paese, di un popolo, di una zona geografica, oltre che della bellezza delle scritture, delle opere originali, anche attraverso la propria lingua. Diciamo che i precursori sono stati i sardi, da questo punto di vista, l'altra lingua ufficiale minoritaria italiana è il sardo, oltre al friulano. E loro da anni creano festival o comunque incontri, cercando di parlare della loro terra nella loro lingua. Fortunatamente anche noi, grazie alla RAI regionale, comunque ai vari accordi con la RAI nazionale, si riesce a raccontare il Friuli con la nostra lingua. Credo sia un valore aggiunto per valorizzarla, ma anche per tramandarla alle future generazioni.
0: Insomma, possiamo dire che è un modo per avvicinare proprio i giovani alle radici culturali e anche attraverso poi la magia del cinema, insomma, ecco. Allora, dicevamo, 25-27 settembre, che cosa accadrà?
1: Allora, dal 25 al 27 settembre ogni giorno daremo spazio a questi cortometraggi e documentari che abbiamo selezionato con Chiara e una giuria, dunque due giudici che hanno visionato e valutato i vari cortometraggi e documentari a cui verranno attribuiti, come l'anno scorso, che era stata la prima edizione, il premio al miglior cortometraggio, al miglior documentario, alla miglior regia e sceneggiatura. Quest'anno coinvolgeremo anche l'ISI Spilimbergo, che è una scuola locale, che formerà una giuria proprio speciale per assegnare anche un premio giovani al cortometraggio che riterranno più meritevole. Ecco. Oltre alle varie proiezioni, ogni giorno verrà proiettato un lavoro in friulano, in lingua friulana, che purtroppo non abbiamo avuto partecipanti, ma abbiamo deciso di proiettare tre opere fuori concorso.

0: marzo, una venerdì, una sabato e una domenica, ecco.
1: Ecco, tra l'altro proprio sabato 26 in apertura ci sarà un'opera della regista Chiara Enrico, che è una delle coordinatrici tra l'altro di questo festival.
0: Sì, è la coordinatrice
1: festival,
0: diciamo, generale del festival. La sua opera prima, Intun Ekebe de Orgoi, è un documentario, cortometraggio documentario sul terremoto in lingua friulana di Cavasso, perché l'opera è stata ambientata a Cavasso Nuovo ed è uno dei lavori che abbiamo prodotto quest'anno in occasione, in concomitanza del 50° anniversario del terremoto.
1: Ecco, per partecipare è aperto a tutti? Ci si può venire tranquillamente?
0: Beh, il festival è ovviamente a ingresso gratuito, libero. Venerdì aprirà alle 10 del mattino, con ovviamente le prime presentazioni ufficiali e la proiezione di alcune opere. E sabato e la domenica pomeriggio, a partire dalle 14, verranno proiettati 20 cortometraggi e 3 documentari, la domenica che concluderà con le premiazioni, nella speranza di avere anche degli autori presenti in sala, insomma, ecco.
1: Ecco, questo venerdì 25 settembre si apre con l'inaugurazione, i saluti istituzionali. Io le chiederei qualche anticipazione della prima proiezione, L'Alieno, Simone Vreck.
0: Simone Vreck, che è uno dei due giudici, amico da tantissimi anni, e abbiamo ritenuto, insomma, opportuno anche presentare un'opera particolare, che è questo film in lavorazione. Dunque verrà presentato una parte del film, un trailer in friulano, di una commedia veramente divertente, e speriamo di vederla prossimamente nella sua completezza. È una cosa veramente che merita di essere vista, anche perché in sala ci sarà l'altro giudice, nonché uno degli due attori protagonisti di quest'opera, che è Narcisio Levan, attore con cui ho lavorato in vari film negli ultimi 20 anni, dunque è uno degli attori friulani che lui si giudica uno dei pochi attori che ha lavorato con tutti i registi friulani, dunque anche una cosa degna di nota, ecco.
1: Assolutamente. E quali sono i temi presentati, i temi emersi, che cosa raccontano questi documentari e cortometraggi?
0: Certo, allora, è nato come un festival aperto, dunque senza un argomento specifico, dunque l'importanza era la lingua minoritaria, sotto varie sfaccettature, dunque senza limiti di, diciamo, di tempo, ma più che altro di genere, ecco. Dunque spaziamo da tutti i generi, dalla commedia al film storico, alla biografia, addirittura alla parte animata, alla I. Dunque già nel secondo anno abbiamo visto un interesse da parte degli autori a presentare le loro opere, ma anche proprio una varietà di tematiche. L'anno scorso e anche quest'anno abbiamo superato le 150 opere candidate, dopo ovviamente c'è una selezione. Quest'anno 151 opere da 14 paesi, e fra cui 10 opere prime in concorso su 23, dunque si dà anche spazio ad autori emergenti, molto giovani, neolaureati o neoregisti, insomma, nelle opere prime, per proprio raccontare il loro cinema attraverso la loro lingua.
1: Ecco, quali sono i temi portati in questi documentari o cortometraggi? Di cosa parlano?
0: Sì, parlano di storie anche semplici, cioè cinematograficamente dei generi, come dicevo prima, vari, dalla commedia al sociale, al dramma familiare. Ovviamente abbiamo scelto apposta il cortometraggio e il documentario, anche perché sia modo di in 2 giorni di riuscire a visionare varie opere, insomma, per riuscire a proiettare 23 opere della durata che vanno dai 15 ai 20 minuti. È anche bello perché sono degli argomenti vari, variegati, anche come sono stati distribuiti nei programmi di proiezione, e sono un po' stati mischiati dalla commedia al dramma alla biografia, proprio per dar modo alla gente anche di visionare delle argomentazioni diverse.
1: Quali sono gli elementi che determineranno il miglior documentario, il miglior cortometraggio, la menzione al miglior regista, menzione al miglior sceneggiatura e premio della giuria, perché questi sono i premi in palio?
0: Come in ogni festival è stata creata una scheda di valutazione per i giuristi.

0: ludici che oltre indissolubilmente la qualità artistica, fotografica, il montaggio, la musica, abbia anche un valore aggiunto la lingua. Ovviamente tutti i film sono presentati in lingua originale e con un sottotitolo in italiano. Il lavoro grosso è stato anche questo, insomma, far fare a tanti produttori e registi la traduzione in italiano, cosa non usuale. Noi siamo abituati al doppiaggio ed effettivamente io e Chiara, che abbiamo visto negli ultimi anni in vari festival, ci siamo accorti che l'importante è più la lingua originale che il doppiaggio, ovvero anche all'estero sono apprezzati i film, per esempio in italiano o anche lingue minoritarie italiane. L'importante è che abbiano un sottotitolo in inglese, per esempio a livello internazionale, e vengono molto più apprezzate proprio perché il suono in presa diretta fa la differenza.
1: Certo, e tra l'altro
0: ovviamente per noi è un'industria il doppiaggio, ma bisognerebbe anche valorizzare molto di più la nostra la lingua e le lingue anche dei film stranieri.
1: Sì, e tra l'altro probabilmente proprio questa è la chiave del successo del Minority Languages International Film Festival, ricordiamo, da venerdì 25 a domenica 27 settembre presso il Teatro Miotto di Spilimbergo, perché dà la possibilità di raccontare una specificità rara, introvabile nel resto del mondo, quindi forse proprio questa opportunità permette anche a questo festival di crescere sempre di più, cosa che noi vi auguriamo. Ringraziamo il direttore artistico Cristian Canderan di essere stato in onda e di averci anticipato questo evento che invitiamo il pubblico a casa a non mancare, insomma.
0: Grazie della possibilità di averlo presentato e rinnovo l'invito a chi ha seguito la trasmissione a venire qualche ora a Spilimbergo, in questa bellissima cittadina che rappresenta il nostro Friuli, per godersi qualche ora di arte e cinema in lingua minoritaria.
1: Evviva! Grazie a lei.
0: Grazie.

0: Brano iconico e Coldplay con Clocks. E come promesso, passiamo dal cinema alla storia. Ce ne andiamo a Udine, al Museo Friulano di Storia Naturale, per parlare di una mostra in corso, Trofei d'Oltremare, una storia da riscriverne. E per parlarne con noi Paola Visentini, direttrice del museo. Ben arrivata e stata in onda.
1: Grazie e buongiorno a tutte le persone che ci ascoltano.
0: Diciamolo subito, mostra aperta fino al 22 novembre.
1: Esatto, dal martedì al venerdì nel pomeriggio, dalle 14 alle 18 e poi dalle 10 alle 18 il sabato.
0: Ecco, una mostra particolare perché parliamo di trofei d'oltremare, ma parliamo anche di colonialismo, non solo di caccia grossa. Che mostra è questa?
1: Beh, principalmente una riflessione che abbiamo fatto su noi internamente come museo, sulle nostre collezioni storiche. E tutto è partito da un riordino delle collezioni nei depositi. Tra le varie collezioni più importanti di animali tassidermizzati esotici provenienti dall'Africa, avevamo questa collezione di Vittorio Tedesco Zammarano, che è un personaggio non locale, la donazione risale a pochi anni fa, per dire la verità, un personaggio non locale ma un personaggio molto conosciuto, un grande cacciatore, scrittore, regista, insomma ha comunicato il colonialismo in vari modi direi raggiungendo target, come diremmo adesso, molto diversi di utenza, perché scriveva per bambini, letteratura per bambini, per adulti, realizzava appunto film e faceva caccia grossa, abbatteva degli animali che per sua stessa ammissione dovevano arricchire le collezioni principalmente dei musei di Milano e Roma.
0: Ecco, giusto anche per collocare questo personaggio, Vittorio Tedesco Zammarano, e in particolare legandoci poi al tema della mostra, cioè Trofei d'Oltremare, praticò la caccia grossa tra il 1912 e il 1925 in Somalia, così esatto. Intanto lo collochiamo, ecco.
1: Sì.
0: E quindi a partire da questa, da questa collezione arriva poi al Museo di Storia Naturale di Udine. Come è stato il passaggio?
1: Ma il passaggio, per dire la verità, è poco importante. Lo abbiamo probabilmente ricevuto dal Corpo Forestale dello Stato, ma appunto per noi è stato solo fonte di ispirazione per parlare di un argomento di cui si parla poco nei musei di storia naturale, cioè di queste collezioni esotiche che in qualche modo sono state rapite dai paesi di provenienza, perché abbiamo ovviamente animali provenienti dall'Africa che non solo rappresentano una biodiversità che non è la nostra, ma rappresentano soprattutto un periodo storico in cui la caccia grossa aveva un significato preciso, strategico per il regime d'allora. Quindi è il primo punto per raccontare, il primo step per raccontare una storia che riguarda la scienza, la caccia grossa, gli animali, la scienza, all'interno di un periodo storico in cui non ci aspettavamo che in particolare la scienza avesse un ruolo così importante, perché la caccia grossa è servita a farci conoscere un mondo che in qualche modo volevamo dominare, conoscere e dominare, e le fotografie di Vittorio Tedesco Zammarano lo trasmettono molto chiaramente. C'è sempre Vittorio Tedesco Zammarano con il suo fucile a cavalcioni sull'animale ormai morto. E i filmati lo sono altrettanto, sono filmati di dominio sostanzialmente, in cui addirittura gli animali vengono naturalizzati, italiani, gli fa mangiare gli spaghetti, e fino ad arrivare invece a una scienza più recente, quella delle ricerche fatte in quei territori a fini di estrattivismo.
0: Ecco, quindi una mostra che va ben al di là di quello che può essere il trofeo d'oltremare, no? Sì. Al di là della caccia

0: grossa, pone una questione molto più importante, cioè quello che può essere la lettura del colonialismo, e quindi c'è anche una domanda che all'interno della mostra compare e che vorrei anche così presentare con lei, cioè può un obiettivo, quello fotografico, l'obiettivo della macchina fotografica, catturare davvero una storia di dominio? Che cosa rispondere a questo quesito?
1: Beh, ognuno può rispondere ciò che crede, perché diciamo la decolonizzazione delle collezioni, che è un po' quello che a cui noi ambivamo, era raccontare una storia diversa delle nostre collezioni, quindi non solo il dato scientifico, ma anche la storia del reperto, dell'oggetto che andiamo ad esporre. Questo tipo di processo è stato fatto principalmente dai musei etnografici, che appunto conservano materiali provenienti da altri paesi, da paesi extraeuropei, e appartiene poco ai musei di storia naturale. Però in realtà c'è molto da dire su questi reperti. Noi diciamo portiamo il visitatore a guardare con occhi diversi questi reperti. Non è più solo il ghepardo, non è più solo il leone, ma come è stato cacciato, perché è stato cacciato e perché è arrivato in Italia. E poi poniamo delle domande che partono principalmente dalle immagini. Noi abbiamo fatto una selezione di immagini da tre archivi: uno è quello di Vittorio Tedesco Zammarano, un altro è di Paolo Graziosi, che è un antropologo che ha lavorato in Africa sempre negli stessi anni, e poi alcune foto dall'archivio Ardito Desio che noi custodiamo per volontà della famiglia proprio qui al Museo di Storia Naturale. E portiamo il visitatore a guardare queste fotografie con occhi diversi. Ci siamo tanti abituati al dominio che non lo riconosciamo più nelle foto. E quindi ogni foto ha una sua domanda, a cui ovviamente il visitatore viene chiamato a rispondere se lo ritiene, perché è un modo in qualche maniera per intanto essere interattivi con gli utenti, ma a non proporre unicamente una nostra visione della mostra. Chi entra ascolta le nostre visite guidate, ma poi è libero di diciamo riflettere sull'argomento e proporre delle narrazioni che sono alternative alla nostra, tanto che noi alla fine della mostra chiediamo di lasciare un commento su tre domande che per noi sono essenziali, no? Siamo stati testimoni o complici?
0: Ecco, infatti questa è la domanda che sottende a tutto questo percorso, che si gioca tra storia, caccia grossa, diciamo così, ma proprio soprattutto quella che è la seconda parte del titolo di questa mostra, cioè Trofei d'Oltremare, una storia da riscrivere, una storia che ognuno di noi può riscrivere alla luce di questo percorso. Chi si gioca, dicevamo, sia sul dominio coloniale, di cui abbiamo appena parlato, sfrutta delle risorse di cui lei ha accennato, ma anche di propaganda culturale. Ha citato poco fa Paolo Graziosi. C'è una foto che in mostra significativa agli interni del laboratorio del Museo Libico di Storia Naturale. E a questa foto, che propone appunto l'interno del laboratorio con i trofei d'oltremare, c'è cioè una volpe piuttosto che una tigre, insomma ci sono vari animali imbalsamati, e la suggestione, la battuta che si accompagna a questa foto è l'impero in vetrina, cioè il museo diventa in qualche modo propaganda, luogo di propaganda culturale, e all'epoca parliamo di un periodo storico molto legato ovviamente al fascismo.
1: Sì, siamo nel 1933, quel museo è stato voluto da Italo Balbo e nel fare questo chiese l'aiuto di Ardito Desio. Infatti abbiamo anche delle foto di Ardito Desio, dall'archivio di Ardito Desio, di questo stesso museo. Tutti i trofei sono trofei di caccia di Italo Balbo, compreso l'elefante abbattuto in Kenya, che ora abbiamo noi nelle nostre collezioni. In realtà la questione qui del museo è duplice, per quello prima ricordavo la questione della riflessione interna, che non riguarda solo le collezioni, riguarda anche a cosa serve un museo. Allora fu propaganda anche in Italia e furono sfruttate le collezioni preistoriche per fare propaganda di supremazia.

0: via, perché vennero utilizzate le collezioni preistoriche, quindi di un'archeologia molto antica in Europa, come comparazione alle collezioni, ai materiali utilizzati dalle popolazioni africane. Veniva fatta una comparazione come per in qualche modo eguagliare lo stato di evoluzione delle popolazioni attuali africane con quelle preistoriche europee. E questo è stato il primo passaggio. Il secondo passaggio è stato quello di esportare un format che era totalmente europeo in un paese che non si riconosce dal punto di vista identitario in un museo. E questa per noi è stata la scoperta più grossa, nel senso che siamo così tanto abituati a vivere in un ambiente europeo in cui il museo ci rappresenta, rappresenta la nostra storia, il nostro modo di evolverci, che immaginiamo che tutti i paesi e tutti i popoli si riconoscano in un percorso analogo. Questo non è. Questo non è, in alcune popolazioni africane l'oggetto non necessariamente deve avere una lunga durata, anzi si accetta tranquillamente che questo deperisca, per noi assolutamente no.
1: Ecco, un'altra parte della mostra parla proprio dei reperti in movimento, cioè svelare retroscena delle collezioni coloniali implica un cambiamento appunto del concetto stesso di museo.
0: Sì, già il fatto di pensare di creare è stata un po' sempre l'idea europea di creare un piccolo teatro della natura, no? Noi ne abbiamo realizzato uno qui al Museo di Storia Naturale, proprio raccogliendo qua e là nelle nostre collezioni storiche gli elementi più eccellenti, più rappresentativi. L'idea dell'uomo europeo era quella di rappresentare il mondo utilizzando materiali soprattutto esotici che raccontassero di paesi lontani. Vittorio Tedesco Zammarano ha fatto la medesima cosa, ha abbattuto animali, decine e decine di animali, perché questi venissero trasportati in Italia. Ricordiamo poi che arrivavano anche animali vivi. E Vittorio Tedesco Zammarano era proprio uno di questi personaggi che trasferiva soprattutto i felini. Allo zoo di Roma vi erano alcuni felini portati proprio da lui, e quando c'era bisogno di trasportarli da una gabbia all'altra era lui ad essere chiamato, perché è riconosciuto come una persona in grado di gestire questi animali, in qualche modo di dominarli, perché
1: ecco,
0: poi
1: allora proprio con questa anche parola dominio che ci porta al quesito che sicuramente questa mostra ci porta a porci, cioè complice o testimoni di una storia importante che si aggancia al colonialismo. Ringraziamo Paola Vesentini, direttrice del Museo Friulano di Storia Naturale di Udine, dove c'è modo di visitare Trofei d'Oltremare, una storia da riscrivere. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie da Martina Callegarin al microfono, Marco Ferrito alla console, Antonia Pillosio in regia, e ora vi lasciamo con la rubrica settimanale di arte Pigmalione, con il tema Prima che si apra il paracadute di Tullio Crali. Questo il quadro che ci parlerà.

un corpo sospeso nel vuoto, le braccia spalancate come ali, la terra che sale incontro al cielo. È l'istante più pericoloso e più libero che si possa dipingere e, prima che si apra il paracadute, è l'opera che ha immortalato proprio quel momento. Uno tra i quadri più celebri dell'aeropittura futurista, oggi ospitata a Casa Cavazzini a Udine, è stato firmato da Tullio Crali, celebre pittore goriziano innamorato del volo. È quel quadro oggi a prendere la parola a Pigmalione.

sono un'opera spericolata. È un attimo e il tuo sguardo finisce nella vertigine di nuvole che lasciano appena intravedere la terra lontana sotto la sagoma scura del paracadutista. È lui che vi sta portando laggiù, l'uomo che si è appena lanciato da un aereo e che fra poco aprirà il paracadute. Le braccia sono spalancate, il corpo è schiacciato dalla prospettiva e sotto il mondo non è più un orizzonte, ma un abisso che sale. È una delle prime volte in cui il volo viene rappresentato così, quasi in presa diretta, e per i tempi è sconvolgente. Chi mi guarda, infatti, non sta a terra con lo sguardo al cielo, come nei quadri di battaglie o di angeli. Chi mi guarda è sospeso con me, a testa in giù, dentro la discesa. Il punto è che io non rappresento il volo, io sono il volo. Non sono un paesaggio osservato da lontano, sono un corpo celato nell'uniforme scura che precipita. Ed è proprio questo corpo, braccia aperte come un arco, gambe scorciate fino quasi a scomparire, a tagliare la tela in diagonale. Gli artisti la chiamerebbero una linea forza, io la chiamo semplicemente la sensazione di cadere senza ancora sapere se ci si salverà. Nasco da un manifesto, quello dell'aeropittura del 1929, che voleva raccontare il mondo visto dall'alto, in movimento. L'uomo aveva appena imparato a staccarsi da terra. Aerei, dirigibili, record di velocità. Il volo non era più un sogno. Era ormai una macchina, un mestiere, un'ebbrezza quotidiana per chi aveva il coraggio di salire su un aereo. E io racconto uno dei gesti più estremi di quella conquista. Il lancio col paracadute, quando l'uomo si fida della tecnica e si getta nel vuoto, sperando che un pezzo di stoffa lo riporti a casa. Sono il fermo immagine di quell'istante. Non prima, quando si è ancora al sicuro nella carlinga, e non dopo, quando il paracadute si è aperto e la caduta è diventata discesa controllata. Ma proprio l'attimo prima, il momento più nudo, più vertiginoso, più vero. Ecco perché, quando qualcuno mi guarda, spesso trattiene il fiato per un secondo, anche senza accorgersene. Sono nato nel 1939 e sono stato dipinto a olio. Non su una tela, ma su un pannello di legno. Una base rigida, che regge meglio le pennellate nette e i contrasti forti di luce, necessari a rendere la particolare condizione del corpo in corsa nel vuoto. Le mie misure sono generose, circa 140 x 150 cm. Non sono un quadretto da salotto, sono pensato per impormi. Il mio tratto più particolare è il punto di vista, zenitale, dall'alto, ma capovolto rispetto alla logica comune. Di solito, quando un pittore guarda dall'alto, mostra il mondo sotto di sé. Io faccio il contrario, mostro un uomo visto da sopra, in caduta, con la terra lontanissima, ridotta a piccoli campi e case. È una doppia vertigine. Ti mostro l'uomo che cade e insieme precipito con lui. La composizione è costruita su questa grande diagonale, le braccia spalancate del paracadutista, volutamente anonimo nella scura divisa che lo cela quasi completamente, formano un arco che attraversa tutta la tela, come una freccia che indica la direzione della caduta. Il corpo è realizzato con la tecnica antica dello scorcio, piegata qui a uno scopo del tutto moderno, non celebrare un santo in ascensione, ma un uomo in carne ed ossa lanciato nel vuoto da una macchina volante. I colori sono quelli della mia famiglia artistica, azzurri freddi e metallici per il cielo, contrasti netti tra ombra e luce per accentuare direzione e velocità. Niente morbidezze impressioniste, le mie linee sono decise, meccaniche, come se anche la pennellata dovesse obbedire alle leggi dell'aerodinamica. E la mia prospettiva non è quella vera della fotografia aerea. È ricostruita a memoria, con libertà, per far coincidere in un solo istante sensazioni che nella realtà si susseguono una dopo l'altra. Lo strappo dall'aereo, la vertigine nel vuoto, il suolo che si avvicina. Appartengo alla famiglia dell'aeropittura futurista, la costola più giovane del movimento nato con Marinetti a inizio Novecento. Aerei, vertigini, città viste dal cielo, e sono uno dei ritratti più celebri di questa stagione, tanto da essere stato scelto come immagine.

immagine simbolo per una grande mostra sul futurismo italiano al Guggenheim di New York nel 2014. Oggi vivo a Udine, nelle collezioni della Galleria d'Arte Moderna Casa Cavazzini, e non sono arrivato lì per caso. Nel 1940 il mio autore ebbe una personale alla Biennale di Venezia, curata da Marinetti in persona, e fu in quell'occasione che i Musei Civici di Udine mi acquistarono. Su 14 opere esposte, il pittore ne vendette 8, un risultato quasi impossibile per un futurista alla Biennale, e io fui l'unica di quell'anno ad avere per acquirente non un privato, ma un'istituzione pubblica. Non sono un quadro di guerra. Il mio paracadutista compie con ogni probabilità un lancio di addestramento, non un'azione militare. Eppure in quegli anni la mia immagine venne letta come un inno all'ardimento in armi. Ho anche un fratello gemello, incuneandosi nell'abitato dello stesso anno, che mostra il punto di vista di un pilota impicchiata su un centro abitato. Oggi lui vive al Mart di Rovereto e insieme formiamo davvero un dittico ideale sulla vertigine del volo. Il mio autore si chiama Tullio Crali e la sua vita, come la mia immagine, nasce dalla sua grande passione per il volo.

Nasce il 6 dicembre 1910 a Igalo, sulle coste dell'attuale Montenegro. La famiglia si trasferisce presto a Zara, dove il piccolo Tullio ha il suo primo incontro con il volo, un idrovolante che ammara proprio davanti a casa. Nel 1922 si stabiliscono a Gorizia, città di confine, e questo suo essere di frontiera lo accompagnerà per tutta la carriera. Crali è in gran parte autodidatta. Da ragazzo disegna aeroplani al campo di volo del paese, firmando i primi lavori con lo pseudonimo Balzo Fiamma. Il futurismo lo folgora a soli 15 anni, leggendone per caso su un giornale, e non lo abbandonerà più. Arriva quando il futurismo storico, quello di Boccioni e Balla, è già maturo. Aderisce alla seconda ondata del movimento, entrando in contatto con Marinetti nel 1929, proprio l'anno in cui viene pubblicato il Manifesto dell'Aeropittura, che invitava i pittori a raccontare il mondo dal punto di vista di chi vola. Nello stesso anno il giovane Crali compie il suo primo volo su un idrovolante e l'anno dopo si diploma all'Accademia di Belle Arti di Venezia. Da lì la sua carriera decolla, insieme a quella degli aeroplani che non smetterà mai di dipingere. Crali prende sul serio l'invito del Manifesto. Il volo lo vive davvero, sale in aereo, osserva da vicino il mondo dei piloti e dei paracadutisti. Non è un pittore che immagina la velocità stando comodo in uno studio. Cerca l'esperienza diretta. Tra la fine del 1938 e l'inizio del 39, proprio i mesi in cui nascevo, ottiene persino un'autorizzazione speciale per volare con i caccia di una squadriglia di stanza vicino a Gorizia. Io sono la sintesi di quelle ore di volo, condensate in un solo istante dipinto. Sono nato in un periodo storico complesso, gli anni che precedono la Seconda Guerra Mondiale, in cui il mito della macchina e della velocità si intreccia, non senza ambiguità, con la retorica del regime fascista. Il mio autore raggiunge proprio in quegli anni la sua massima notorietà, esponendo alle Biennali di Venezia del 1940 e del 1942. Dopo la guerra, il nome del mio autore conosce un lungo silenzio critico. L'Italia che si lascia alle spalle il ventennio guarda con sospetto quella stagione e Crali viene per anni dimenticato. Lui però non smette mai di dipingere né di credere nel futurismo. Si trasferisce a Torino, poi passa quasi un decennio a Parigi, insegnando in un liceo italiano. Negli anni 60 si sposta fino al Cairo, dove dirige per qualche anno una scuola d'arte italiana. Solo a fine anni 60 rientra in Italia e si stabilisce a Milano, dove continua a dipingere e a raccogliere carte sul futurismo. Nel 1999 dona gran parte di questo archivio, insieme a decine di opere, al MART di Rovereto, lo stesso museo che conserva il mio quadro fratello. Si spegne a Milano il 5 agosto 2000, a 89 anni, e per sua volontà viene sepolto a Macerata, città che aveva conosciuto da soldato durante la guerra. Solo negli ultimi decenni la sua opera è stata riscoperta e io ne sono probabilmente il testimone più fortunato. Sono diventato una delle immagini più riconoscibili dell'intera aeropittura futurista, capace ancora oggi di far trattenere il fiato a chi mi guarda.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Giampaolo Mauro. Rafforzare i confini esterni dell'Unione Europea aiutando soprattutto la Croazia e rilanciare il ruolo di Frontex e la soluzione proposta per il fronte dell'immigrazione illegale nel trilaterale Italia-Slovenia-Croazia a Pordenone, riferita dal ministro dell'Interno Piantedosi. Sentiremo il ministro nel servizio di apertura di questa edizione, nella quale ci occuperemo anche di prezzi dei carburanti, di cronaca con un proiettile recapitato alla Corte dei Conti, di industria e strategie commerciali sul versante internazionale. Tra le curiosità, una mostra di carte telefoniche al Museo Postale di Trieste. In apertura dunque l'incontro trilaterale a Villa Cattaneo a Pordenone fra Italia, Slovenia e Croazia. Al centro i temi della sicurezza e dell'immigrazione. Non è arrivato l'annuncio della sospensione dei controlli ai confini tra Slovenia e Italia. Resteranno in vigore almeno fino al 18 dicembre, quando scadrà l'ultima proroga della sospensione di Schengen. Da Slovenia auspica che cessino presto, così come essa stessa li ha interrotti a giugno ai confini con Croazia e Ungheria. Intanto si punta a rafforzare la collaborazione fra i tre paesi. Ascoltiamo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine del vertice.
2: L'obiettivo nostro è quello di creare le condizioni affinché le frontiere possano tornare ad essere pienamente aperte, ma ovviamente questo all'interno di uno spazio sicuro, e quindi ci siamo dati degli obiettivi molto concreti con i colleghi, vale a dire continuare a lavorare per creare un modello di cooperazione transfrontaliera rafforzato e strutturato. In secondo luogo, migliorare lo scambio investigativo per colpire e sgominare le organizzazioni criminali che trafficano esseri umani. In terzo luogo, garantire ai nostri cittadini una vera libera circolazione all'interno di uno spazio europeo sicuro e protetti. Insomma, una delle cose che svilupperemo nelle prossime occasioni è quella della possibilità un giorno di addivenire all'istituzione, anche al confine tra Italia e Slovenia, di un'iniziativa sul modello di quella francese, cioè di condividere addirittura una cooperazione congiunta tra le forze di polizia sul confine, addirittura condividendo degli uffici comuni.
1: Un'altra questione, per così dire, di interesse transfrontaliero è quella del prezzo dei carburanti. Con lo sconto regionale si cerca di mantenere i prodotti petroliferi al di qua del confine a un livello competitivo con quelli sloveni. Oggi è comunque difficile parlare di convenienza.
3: Il prezzo della benzina in Slovenia in data odierna è di 1,748 euro al litro, record storico. In Friuli Venezia Giulia la media del self-service è invece di 2,186 euro. La regione ha già annunciato l'intenzione di aumentare ulteriormente gli sconti su carburanti di 5 centesimi al litro, operazione dal costo di 2 milioni di euro. Tre le aree di sconto sul carburante in regione, 34 centesimi in meno nella zona 0, comprendente gli ex territori di Trieste e Gorizia, 24. Quelli nella zona 1, dove ricadono Carnia, Pedemontana Friulana e Pordenonese. Nella 2, Udine e Pordenone con relativi Interland, lo sconto qui è di 17 centesimi. Ma qual è la distanza ancora conveniente ai residenti della regione per rifornirsi in Slovenia col prezziario odierno? Dipende sempre dalla zona. La distanza di pareggio, quella per la quale il risparmio viene consumato dal carburante del viaggio, è di circa 25 km per chi vive in area 0, 51 km in area 1 e 70 km in area 2. Oltre queste distanze il viaggio cancella il risparmio. A Udine, considerando circa 30 km per raggiungere il confine, il viaggio di andata e ritorno costa in carburante circa 5,77 euro. Il vantaggio reale in area 2 scende quindi a poco più di 7,60 euro. Nel Pordenonese il saldo è ancora positivo per Morsano al Tagliamento, Valvasone, Spilimbergo e San Giorgio della Ricchinvelda, ma il margine va da circa 2,40 euro a meno di 1 euro. Attenzione, per il Pordenonese conviene per la benzina ma non più per il diesel. Da Udine lo sconto per il diesel si attesta

0: intorno ai 5 euro. Per l'area zero la distanza di pareggio è di circa 25 km, distanza che rende raggiungibile la maggior parte dei distributori oltre confine. Da Trieste risparmio si attesta intorno ai 5-6 euro. Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Un proiettile è stato recapitato questa mattina alla Corte dei Conti di Trieste in viale Miramare con la posta. Era contenuto in una busta, ovviamente priva di mittente, indirizzata in modo generico alla Corte dei Conti senza indicare alcun destinatario specifico. Nella sede della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia si trovano la Procura e vari uffici, tra cui l'amministrazione. La Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia ha in corso varie indagini, alcune delle quali negli ultimi tempi hanno suscitato il clamore delle cronache. È il caso di alcune vicende amministrative riguardanti l'attività delle precedenti amministrazioni del porto di Trieste, oppure la mancata certificazione del rinnovo del contratto collettivo del personale della regione e degli enti locali, il cosiddetto comparto unico, con i relativi aumenti salariali. Ora i temi dell'economia e del lavoro, parliamo della Snyder e del suo futuro dopo l'acquisizione da parte del gruppo Colombini. Si punta al rilancio dello stabilimento di Maiano e alla valorizzazione delle competenze dei lavoratori.
2: Il percorso di rilancio della Snydero è cominciato una ventina di giorni fa. La firma, a inizio settembre, con cui il gruppo Colombini, leader nell'arredamento, ha acquisito il 70% dell'azienda friulana, punta al rilancio sul mercato dello storico marchio delle cucine di alta gamma. Un'integrazione che, secondo i vertici del gruppo sammarinese, non dovrebbe andare a intaccare l'autonomia dell'impresa di Maiano, ma al contrario valorizzare le competenze e la professionalità di maestranze e operai. L'obiettivo è trasformare lo stabilimento udinese nel principale polo produttivo per le cucine del marchio di San Marino, che punta anche alla creazione futura di un vero e proprio distretto industriale del settore delle cucine. Massimo Minen, segretario regionale Feneal UIL.
3: Dopo anni di difficoltà noi abbiamo, come dire, colto con positività, insomma, l'acquisizione da parte del gruppo Colombini, perché sembrerebbe ci sia un piano industriale degli investimenti. Sembra che, insomma, il progetto preveda di portare la produzione qui a Maiano, e questo vorrebbe dire ripartire in qualche modo per i lavoratori che sono sfiancati da anni di difficoltà di cassa integrazione.
2: Intanto il nuovo consiglio d'amministrazione della Snyder è già al lavoro sul nuovo piano industriale. Uscita da una lunga fase di ristrutturazione, l'azienda friulana ha ancora numeri validi per essere competitiva sul mercato: oltre 10.000 cucine l'anno prodotte, 38 milioni di fatturato e la presenza in oltre 60 paesi nel mondo.
3: Quello che noi abbiamo chiesto è di aprire un tavolo di confronto con la nuova proprietà per capire i dettagli di questo piano industriale.
2: Udine, Paolo Ferretti, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: L'India, nuova frontiera per gli imprenditori della nostra regione, è un mercato da oltre 1 miliardo di persone, uno dei terminal del corridoio IMEC. Nei giorni scorsi la firma di un accordo di Finest a New Delhi.
4: C'è una nuova geografia per Finest. L'India entra tra i mercati da presidiare in risposta alla domanda delle imprese agli indirizzi della regione Friuli Venezia Giulia. A Nuova Delhi, durante il Global Business Summit, la firma di un memorandum con la Camera di Commercio indiana. L'obiettivo è favorire partnership, investimenti e nuove presenze produttive e commerciali. Meccanica, automotive, digitale, energia, semiconduttori e agroalimentare. Settori nei quali le competenze indiane possono incontrare quelle del Nord-Est. E poi la dimensione logistica. L'India è uno dei capi del corridoio IMEC che punta a collegare il subcontinente all'Europa. In questo scenario, Trieste può rappresentare un terminale strategico. Luca Di Benedetto, presidente di Finest.
5: L'India è un mercato importantissimo. Siamo all'interno dell'IMEC, il porto naturale di arrivo, diciamo, di questo corridoio commerciale è Trieste, per cui è venuto quasi naturale che puntassimo a questo importante stato.
4: L'espansione sui nuovi mercati si accompagna al rafforzamento degli strumenti finanziari. A giugno, a Udine, Finest ha firmato un accordo con SACE. Gli strumenti della società si integrano con le garanzie SACE, aumentando la capacità finanziaria e offrendo condizioni più vantaggiose con un rischio più governabile sugli investimenti all'estero.
5: Noi ci confrontiamo con le imprese del Nord-Est. Queste aziende sono molto veloci nelle scelte, rapide e devono essere accompagnate contestualmente anche da aziende come Finest. Noi dobbiamo aiutarle, abbiamo l'obbligo di aiutare le imprese, perché se aiutiamo le imprese aiutiamo il territorio e aiutiamo anche a crescere il territorio.
4: Ma la domanda sta cambiando e con essa anche l'operatività della società. Dopo l'India, lo sguardo è rivolto alle Americhe e ad altri mercati extraperimetro come Tunisia e Marocco. Un ampliamento reso possibile anche da un aumento di capitale destinato a sostenere i nuovi interventi, con l'obiettivo di rendere

0: degli operativi dall'inizio del 2027. La missione resta la stessa, accompagnare le imprese del Nord-Est nella crescita internazionale. Pordenone, Giuseppe Rolli per il TGR Friuli Venezia Giulia.
1: A Trieste un'azienda del settore edile ha messo a disposizione della collettività i 6 nuovi defibrillatori impiegati nei suoi cantieri, provvedendo anche alla formazione dei lavoratori per gli interventi di emergenza.
2: A Trieste ci sono 2 arresti cardiaci ogni 3 giorni, la mortalità è del 90%

0: mondo delle costruzioni, ha avviato il progetto Health and Care per installare nei suoi cantieri 6 nuovi DAE, cioè i defibrillatori semiautomatici esterni. Sono destinati in primo luogo ai lavoratori, ma, ed è qui la novità, sono messi a disposizione anche delle persone al di fuori dell'azienda per interventi a ogni ora del giorno, entrando così nella mappatura del servizio regionale del 118. Il direttore del 118 di Trieste, Alberto Peratoner.
1: È essenziale che cittadini, imprese, istituzioni collaborino laddove ormai la scienza ha dimostrato che l'intervento iniziale da parte dei laici, quindi dei cittadini, dei presenti, sia assolutamente essenziale perché poi il nostro lavoro di 118 porti a risultati buoni.
0: Insieme agli apparecchi è stato fornito anche un percorso di formazione da maggio che ha coinvolto circa 60 dipendenti. In generale, chi si dovesse trovare in circostanze di emergenza può sempre far riferimento alla centrale operativa del 118 e seguire le indicazioni al telefono. L'iniziativa rappresenta un passo in avanti per la cultura della sicurezza sul lavoro. L'assessora regionale al lavoro, Alessia Rosolena.
2: Entra perfettamente nel quadro su cui la Regione Friuli Venezia Giulia sta lavorando da anni, su percorsi di formazione e informazione, ma soprattutto su percorsi che vengano soggetti diversi a collaborare in maniera integrata.
0: Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Uno sguardo al tempo, abbiamo cielo sereno sul Friuli Venezia Giulia, queste le temperature delle 14, a Trieste 23 gradi, il mare poco mosso con temperatura di 24 gradi, a Gorizia 24 gradi, a Udine e a Pordenone 23, nell'area montana a Tolmezzo 21, a Tarvisio 17, così come a Forni di Sopra, a Sappada 15, sul Piancavallo 12 gradi e in quota abbiamo sullo Zoncolan 10 gradi e 5 decimi, sull'Ussari 8. Nell'area montana abbiamo visto dunque ora la costa, a Lignano 23 gradi, a Grado 22 e 5 decimi, temperatura del mare 24 gradi in entrambe le località. Ora le previsioni a cura dell'ARPA, nelle prossime ore avremo bora sulla costa, bora che però tenderà a calare per poi aumentare di nuovo fino a moderata in serata e nella notte. Domani avremo cielo da poco nuvoloso a variabile con maggiore nuvolosità al mattino verso pianura e costa, soffierà borino o bora moderata fino al mattino, poi brezza. Le temperature saranno in ulteriore lieve calo. Telefonare come si faceva una volta, anche se stiamo parlando di poche decine di anni fa, è possibile nell'ambito di una mostra appena aperta a Trieste al Museo Postale Telegrafico. Tra le curiosità, alcune collezioni di schede telefoniche.
4: Ne avevamo sempre almeno una nel portafogli, ci permetteva di avvisare i nostri cari di qualcosa di importante o imprevisto. Era la scheda telefonica, simbolo di un mondo che non c'è più, con le pubblicità di allora, i calciatori, i paesaggi. Sono passati 50 anni esatti dalla nascita di questa invenzione targata SIP, poi TIM. Ce ne sono 200 in mostra al Museo Postale Telegrafico della Mitteleuropa a Trieste, selezionate fra varie collezioni private come quella dell'avvocato Carlo Sciarelli.
5: Ti organizzavi, cercavi di fare mente locale su quanto credito ti restava o comunque i telefoni te lo indicavano a un certo punto della storia, quanto era il credito della scheda telefonica.
6: C'è nostalgia di quegli anni?
5: Un pochino, perché c'era più oculatezza nell'effettuare le telefonate. Adesso ci parliamo forse troppo e forse dovremmo avere un po' più tempo per curare le relazioni in maniera diversa.
4: Anche la curatrice del museo, Emanuela Di Domenico, ha scelto di condividere parte della sua collezione privata di schede telefoniche.
7: La mia scheda del cuore è una scheda edizione limitata fatta per un San Valentino che però mi ha regalato papà.
4: La mostra è impreziosita dai lavori di 10 artiste triestine dell'associazione culturale 6 Idea, ispirate proprio dai ricordi che affiorano osservando di nuovo questi oggetti di un passato recente eppure già molto lontano. La presidente Paola Urso.
8: C'è un mercato adesso di come i francobolli. Consideri che basta andare su eBay, ci sono collezioni che valgono 10.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro, quindi alla fine è diventato un fenomeno. Tra l'altro una cosa importante, nel 2018 sono cessate, come si dice in termine tecnico, e il periodo d'oro è stato dagli anni 80 fino al 2000 grosso modo. Con l'arrivo del cellulare il discorso è cambiato.
4: La mostra è gratuita e visitabile fino al 27 ottobre, dal lunedì al venerdì. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: È tutto per questa edizione, redatta e condotta da Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Marco Ferrito e Mauro Cumin, ha collaborato in redazione Zeno Duban. 15 e quasi

0: 15 minuti, prossima edizione alle 18:30. Grazie per averci seguito. Dunque, a più tardi. Buon pomeriggio.
1: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: UE o Fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
1: Edizione numero 53 dal Festival di Musica Antica di Volezon, la che le conserva denti dal domo, un strumento unico dal mondo, l'organ Vincenzo Colombi dal 1532, un strumento che al dar a voce come una risonanza ad altri strumenti liturgici sparniciati in region denti di una programmazione che è taccata il 13 di settembre che alla Rhein davanti finta il 22 di novembre, tra l'altro il dì di Santa Cecilia, che è la patrona da musica e dai musicisti e che viene rappresentata per la pont suonando un organ. E di questa Fevelin, in questa nuova puntata di Way of Fevelin D, un programma tutto in marileng che potete ascoltare anche su sedefvg.rai.it e via podcast su Rai Play Sound. Alessio Screm al microfono, un saluto di tutti che non ascoltin e allora chiacchierin di questa 53esima edizione dal Festival di Musica Antica di Volezon e in linea per fa questa venga il piacere di vedere Pierangelo D'Andrea Caledenti de Associazione Vicepresidente dell'associazione che organizza questa concerto. Mandi Pierangelo, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno Alessio.
1: Ecco, il programma è veramente vivarose dopo al vul det che non si tratta non di concerts, no, to cure, non nome esatto. Di valorizzazione di strumenti e patrimoni musicali, ma si valorizza gli artisti, le scuole di musica, i luoghi, sende anche itinerari, no, di ogni sorta, e masterclass, lezioni, viertes, insomma, tachin a contà Palording, ci muca ci sei anche ampliati in ta programmazione tal corso da Jans.
2: Ecco, a partire dall'anno passato, la nuova direzione dell'associazione, il presidente direttore artistico è stato nominato l'organista e clavicembalista Manuel Tomadin, sì, che insegna al Conservatorio di Trieste organo. E inizia per gli incontri alla richiesta della regione che la domanda sempre dubbi più grandi per poter dei finanziamenti, la parentesi diciamo non sono sicuro di va a destra chi sta, ma noi di tanta fiducia mi si buttano di. E quindi oltre a valorizzare l'organo appunto di Vincenzo Colombi dal 1632, vabbè, ovviamente il core business si interessa all'inglese dalla rassegna, si è pensato ben di svergarsi per far conoscere i patrimoni organari della regione che appunto tornino a percorrere che dell'anno passato, l'islardinezza di Dignan, che è giusto in passa dal Tirimento, e coinvolge anche dei giovani che sino non hanno la possibilità di toccare su in pubblico e sì. Infine fa conoscere anche le realtà delle chiese utis, muovisi in bicicletta eccetera, e fa conoscere anche un'altra realtà importante al comune di Volezon che è il CSL, il suo teatrino dal 1600.
1: Ecco, dunque non nome tal Pordenones, ma si slargiais, no, anche a Udin e a Trieste con una serie di itinerari, un lavoro interessante anche alla valorizzazione di giovani musicisti e anche giovani organisti.
2: Sì, esattamente.
1: Anche questa è una bella realtà, no? Perché di solito non si vi occupa su una l'organo che è platata la somma di spesa, sono appunto andati a Giovis, no? Non si dice a res, perché si croca sì, in maniera una vora sbagliata che l'organ ha sette un strumento superato, cassetti dai vecchi, se invece è una cattedrale sonanti, meravigliosa grandezza e complessità e fascino che alla tira proprio l'interesse anche dei giovani.
2: Sì, per fortuna. E infatti, giusta domani, il 23 di

0: settembre all'IDIS, Dom di Volezon, sarà un organista di Couture Design.
1: Ecco,
0: che proprio
1: Jacopo Grassini.
0: Proprio per invogliare i giovani a interessarsi alla musica dell'organo, tenerà una lezione concerto per gli squeli e gli organi, che è monumentale, e che l'altro di recente fatto di Francesco Zanin, che suonerà musiche di varie epoche, toccando Fresco Baldi, per finire a Nicola Moretti, quindi un percorso di dozen times, abbondance, per un po' la diversi squeli di musica tra antica e più recente, perché moderna non si può sclamare, ovviamente che dal 1900 sono dozen times passati ormai.
1: Ecco, useri già capitato di coinvolgere la scuola?
0: Sì, l'hanno passato, di stesse.
1: Ecco,
0: è stata con plena la Glesia e io non ero presente personalmente, però mi hanno detto che era in una bonde interessante, a fare domande sull'organo, su come funziona, eccetera, eccetera. Quindi, entra per questo motivo, si è ritenuto di continuare questa opera di promozione dalla conoscenza dell'organo, sperite che questo venga fuori, c'è un interesse a suonarlo, insomma.
1: Certo, e dopo se vieni da un volice che succede che fin di settimana, sabato e 26, domenica e 26 di settembre, San Pieri al Nalison e Volezon, sì. No?
0: Sì, esatto, il 26 sarà un altro dei concerti che sono disinstallati in regione e sarà una giovina, una femmina che suonerà l'organo Callido dal 1984 e con musiche che sono adatte a questo strumento, quindi si staccherà con l'ouverture dal Rapa del Serraglio di Mozart e dopo con Tox che varia da Fresco Baldi, De Cabezon, Correa de Rauto, Scarlatti, Fuchs, parte con Giovanni Morandi che mette in risalto la composizione sonica dello strumento, rondò con imitazione di campanelli che quindi ha fatto intensa che si
1: ecco, sonorità, una voce simpatica, sì. E dopo l'organista è una veramente di grand livello che è Susanna Soffiantini, bresciana anche e insomma vincitore di tanti concorsi, anche organista, no, della Stadtkirche di Bermarten in Svizzera. E dopo sì. Anincu l'appuntamento di domenica importante in cordis et organo.
0: Esatto, il secondo importante a Volezon dopo il primo di settembre che inaugurà la stagione con un concerto diretto dall'organista originario di Udine, Andrea Marchiol, e questo concerto il 26 di settembre si intitola In cordis appunto et organo, casone musicale dal Rinascimento italiano, e venirà suonato sull'organo di Valentino Zanin, internamente, se non avevo sbaglio di composizione.
1: Certo, beh, ricordi anche la grande famiglia Zanin, insomma, che fa gloria, certo. Organistica, dell'organaria furlana, tor per il mondo, pace Calvagno,
0: esatto.
1: Ben che certo. Lontano, in Cina, Giappone, insomma, dappertutto, sì, e sì, quindi sì, alle sì. Ben valorizzate, oltre gli strumenti storici, ma anche che più i resins, che fa in parte proprio dalla famiglia Zanin. Dopo il calendario, come dicevi, a chi a lei viva Rose, ma volevi contare un tic, prima di là in davanti, anche sì. A contare di che tipo di itinerari, anche cicloturistics, continuous un tic. A Scivano, a Scivanti, a Fur di Sede.
0: Sì, esatto, esatto. Si sarà a Sassarsa, appunto una visita in bicicletta, però questa purtroppo è già passata. Quindi la riguardo questa memoria di cucca le interessata che ti robi.
1: Certo, perché c'è le vierne, no? Anche i fruits, pardino, quindi non do
0: sì,
1: mangiovis.
0: Sì, sì, certo, certamente. Quindi alle 20 di settembre sono partiti in bicicletta con gli studenti del Conservatorio Tartini, dal Dom di Volezon si va a San Giusto di la Chiesa di Santa Croce, che è stata ricordata da Pasolini, per suo famoso Tursa Friul e dopo della gliuta appunto di Cesarsa e sarà anche Lorenzo Martona che è organista componente di un'altra associazione che si reclama a Colombo invece di Colombi e che quindi illustrerà come che sono fatti gli strumenti di che Iglesia.
1: Benone, no, scusami, ma approfittiamo sì. Per fare un piccolo no, itinerari sonore, ci ascoltiamo un'ettocchiade di Claudio.

0: Questa è Claudio Merlo, la Tottiade, dall'undicesimo in tono, d'introvoladure sdorging, insomma, sentisce passione musicale, no? C'è sentimento, vieni in linea Pierangelo D'Andrea dall'Associazione dei Concerti di Musica Antica di Bolison, lui è il vicepresidente, si incontra il calendario a partire di questo periodo di settembre, ma si slunghin come anche dal mese di ottobre di questa 53esima edizione. Era in rivas proprio a contarci che succedeva che fin di settimana 26 di settembre e come arrivin a Viergi il mese di ottobre, ioib, no? Prima di ottobre, a 5 miege, a sondas probas viertes, no?
1: Sì, per già come si diceva, a un pubblico più l'arc d'ascolto i concerti, come che è già stato l'anno passato, coinvolgendo l'Accademia d'Archi Arrigoni, di San Vito al Pinimente.
0: E ti accararei in domanda di loro.
1: Ah, ecco. Ecco, sì, aveva fatta questa prova aperta al pubblico, appunto per la Casa Albergo con le Dani Boulian, là che appunto sono delle persone che vivono lì, in casa di riposo, per un termine più conosciuto, e dato che non tutti arrivano a muoversi di qua di là, allora esigno altri diversi il pubblico senza far arrivare il pubblico a terra nostra di Vino Cusi. Punto in preparazione di un altro concerto.
0: Cioè, da prova sviertas in vista di una tournée che ma di Jarin ben domani in via di ascoltadosa ascoltanus a Ponte dice che succede di questa mini tournée dall'Accademia d'Arte Arrigoni denti dal concorso il piccolo violino magico e dopo si va in davanti ai 4 di ottobre con una biel programmut caltac ad Arzener 3 dal dopomisdì di domenica 4 di ottobre con una visita prima culturale, dopo a lei un concerto vocale strumentale. Dinos tutto.
1: Sì, esatto, il Divini Consenti, che le presentava l'ensemble vocale strumentale Andrea Palladio, e direttore da Enrico Donovello, che presenterà musiche di Monteverdi, Viti di Buxtehude, Andrea Gabrieli e un altro autore spagnolo. E, sì, e c'è chi ci vuole ensemble il direttore ha un bel curriculum, quindi sia con la loro qualità e sia con il numero di strumenti che sono violoncello, fagotto, clavicembalo, oltre a calibos che sono dei tenors, soprani, baritono e bass, daranno una coloritura abbastanza interessante.

0: comunque non è, non è l'organo che magari qualcuno
1: certo.
0: ha non presente.
1: Anzi,
0: Tanta...
1: è un insieme ben articolato, come che il dai di
0: Esatto.
1: Javò di ottobre a Bolezon, perché è un concerto itinerante, una vore appassionante di Jarez con gli arcs, no? Violin, violoncello, violon e barox, donde dal cembalo con Manuel Tomarin, il direttore artistico, e Daniel Pirer all'organo, proprio dinus di questi itinerari denti dal Chiastiel.
0: Sì. Come che dicevi prima, l'anno passato è stato un concerto dal Teatrino Barocco dal Chiastiel di Bolezon, e è stata molto presente, perché purtroppo le numero si era più di 50 persone in complesso, non possono entrare, e quindi si fa prima un concerto tra una sala con 25 persone e un altro in contemporanea tra un'altra sala con altre 25 persone. Dopo ci si scambia, e alla fine si trova tutti insieme tra un concerto finale, dura circa 20 minuti ognuno, e quindi si presenta in musica di Vienna, e oltre a Faiodi, questa perla, insomma, questo teatrino che sino non si arriva mai a Iodio.
1: Ecco, a invidi la Inta a prenotarsi in cash cash, tal sit, tal mail, associazione concerti Valvasone, caiuta gmail.com, per avere un post proprio assicurato, no? A novinde c'è che succedeva la domenica precedente, l'11 di ottobre, a 5, un bel duel organistico.
0: Esatto. In questo caso si troveranno i due organi, come che dicevi, che il monumentale e l'altro è più recente di Zanin, e sarà dentro c'è un clavicembalo suonato in alternativa o in contemporanea, di come che si svilupperà il programma, e saranno parteciperanno a questo duello organistico l'organista Nicolo Antonio Savi di Vignesie, Matteo Venturini in Assuta Firenze, e il nostro direttore artistico Manuel Tomadin.
1: Ecco.
0: Si presenta molto interessante l'appuntamento.
1: Dopo andare due appuntamenti triestinza, i 12 di ottobre e 22 di novembre sarà la rassegna, un in ta Basilica di San Silvestri che l'altro in ta Glesia Luterana, con l'organista il tal primo Tomeo Segui e il secondo Tommaso Mazzoletti. E dopo son, come si rinca, manche poc tim purtroppo, la smessa con un organo alla maniera vecchia.
0: Sì, l'anno passato è stato un nome con un gruppo Alba, di un gruppo di Vicenza che è stata molto presente, e allora quest'anno invece si è fatto tre volte, sarà accompagnato purtroppo per motivi volgarmente economici, nome da tre organismi, comunque dal Conservatorio di Tartini di Trieste. E quindi ogni sabato, il 15 di settembre e il 3 di ottobre, da Cantali sia di sera, dal dom ovviamente di Bolezon, si faranno i messi cantanti e soradossunanti la musica che sia componente per i messi, come che si vedeva una volta appunto.
1: Ok, allora sono tanti appuntamenti come che avete avuto molto di dì, avete manco un minuto e poi vengo a fare giusto in curta domani per ragione dell'Aldrea qualche spirit dal pubblico che tu invidi, no? Ave ad assistere che sconcerti.
0: Ma oltre a un disegno, a un gioco lo duro, se gli sarei spartaliano di appassionati che mi seguissi per fortuna di disegni di Heinz. Dopo sono altre persone che vengono incuriosite, sì, che magari si trovano a passare per il bordo di Bolezon e finché in suonare gli indentri. E comunque sì, è un numero abbastanza sostenuto, calcolando che per i concerti di musica per organo, purtroppo in giro in Ciappalluta la regione hanno tra 50 e 60 persone tra le sale a onde, non arriviamo a superare sempre quel numero qui. Si arriva a leggere la chiesa plena l'anno passato con Tom Koopman,
1: ovviamente
0: era un nome di reclam, ma entra questo mi ha permesso di plenare la Glesia tra i concerti dopo, quindi
1: ecco.
0: Fiducia che diventa un seguito interessante tra chi sta.
1: Ok, la curiosità dunque ad invidare, oltre che i passionati, perché che i voli svizzinasci e che questi tipi di repertori sono una vora interessante. Io ringrazio Pierangelo D'Andrea per Venus Fevelada, 53esima edizione da Festival di Musica Antica di Bolezon. Un grazie anche a Dario Nardini alla parte tecnica e a Marco Fornasin alla regia.

0: Il nuovo singolo di Elisa, lo stesso titolo avrà il suo nuovo album a distanza di 4 anni dall'uscita di Ritorno al Futuro. Il 27 novembre uscirà questo nuovo disco e il prossimo anno, con un grande spettacolo a Campovolo, Elisa festeggerà i 30 anni di carriera. Sono 30 anni, eh?
1: No, 30 sono tanti, eh?
0: Ecco, sì.
1: A proposito di qualcosa che è avvenuto anni fa e di Ritorno al Futuro, no? Per introdurre i prossimi ospiti, il primo argomento di oggi, abbiamo una suggestione sonora da farvi ascoltare, che credo, cioè, davvero tutti voi all'ascolto mica avranno difficoltà
0: a riconoscerla.
1: Ascoltiamo.
2: Telefono?
3: Telefono? Ha detto telefono?
4: Non ti sei lavato le orecchie stamattina? Ha detto telefono.
2: Oh, casa.
3: Hai ragione, è la casa di E.T. quella.
2: E.T. casa telefono.
1: E.T. telefono casa, dove Spielberg ci accompagnò tra sogno, poesia e fantascienza.
0: Fantastico film.
1: Sì. Ora qualcosa che pare fantascienza, ma dobbiamo farci conti oggi, invece subito, è l'argomento di un libro che mi trovo tra le mani, il titolo è AI telefono casa. Saluto gli autori. Enrico Bertolino, conduttore televisivo, teatrale, grande comico, benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
5: Grazie, grazie a voi.
1: E firma il volume A quattro mani e tanta ironia il nostro collega, autore anche lui di tanti testi, Enrico Nocera. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a tutti.
7: Benvenuti anche da me. Partiamo dal titolo, ma anche dal sottotitolo del libro: Manuale di convivenza con l'intelligenza artificiale. Insomma, Enrico Bertolino, cominciamo con il dire che affrontate l'intelligenza artificiale come si farebbe con un'invasione di zombie.
5: Sì, potenzialmente l'idea è di conviverci piuttosto che di combatterci, perché tanto abbiamo visto che con le rivoluzioni, soprattutto quelle industriali, a combattere non è che c'è granché. Io avevo un collega in banca tanti anni fa che ce l'aveva col computer e diceva tanto quello non dura, e del collega non abbiamo più notizie, ecco, questo è il problema. Per cui
0: ahimè,
5: sull'intelligenza artificiale la convivenza penso sia importante.
1: Ma intanto invitiamo tutti i nostri ascoltatori a partecipare, come dire, al gioco dell'anno, no? L'intelligenza artificiale, buona o cattiva, ci porterà tante nuove cose o giù nel baratro? Ne abbiamo capito qualcosa o proprio nulla? Infatti, dite la vostra voi ascoltatori al 335-699-2949, ma in questa roulette russa, Enrico Bertolino, insomma, tu che ne pensi?
5: Ma io penso che sia una di quelle cose che gli inglesi chiamano the more you talk, the less you do, più ne parli meno ne sai. Tutti ne parlano come la blockchain, cioè sono tutte quelle cose di cui tutti quanti sanno tutto, poi non

0: sanno niente, però la utilizzano, per cui vedo che la si utilizza poi per, senza pensare anche che poi questa consuma elettricità nel fare le cose, per cui
1: più di una città, Enrico Bertolino, ne consuma più di un'intera città,
0: per cui cioè, non è che possiamo chiedere una cosa che ci risponde così, come dicevano i latini ad minchiam, che era quel vecchio modello, cioè, questa risponde però consuma, per cui se io non la smettessi di utilizzarla per chiederle che tempo fa fuori, quale outfit mettermi o per fare le parole crociate, forse potrebbe essere una cosa intelligente, usarla per quello che realmente può dare come contributo.
1: Allora, Enrico Nocera, questo è un libro, visto anche l'argomento, che fa ridere ma anche riflettere. Insomma, ridere di questi allarmi continui che ci arrivano addosso, ci piombano addosso, praticamente una decina al giorno ormai sono. Insomma, è un compito abbastanza complicato, o no?
2: Ma allora, mi è piaciuto molto il contributo audio, che è perfetto, perché il titolo è proprio quello, insomma, hai telefono casa, perché come te tutti di fatto sono spaventati dall'altro, sono spaventati dal nuovo, però in realtà poverino, lui era buono e voleva solo tornare a casa, quindi insomma il concetto è di metterci anche noi un po' in discussione per quello che non è un manuale di sopravvivenza, ma un manuale di convivenza. Perché insomma quando si litiga, quando non si va d'accordo, non è sempre colpa dell'altro, ecco, quindi insomma è anche un'occasione per mettersi un po' in discussione e per come diceva Enrico, diciamo quello famoso, è anche un'occasione per abbracciare una cosa che comunque è inevitabile, come diceva con le grandi invenzioni della storia.
3: A che cosa rinuncereste come impegni per dire vabbè, tanto ci pensa l'intelligenza artificiale, la poppiamo a lei, noi siamo tranquilli, farà meglio lei di noi?
0: Rispondo io, per quello che mi riguarda, il fatto che mi sostituisca al lavoro mi fa piacere, basta che non pigli la pensione poi, perché cioè, questo è il modello, cioè subentra, dico lavoro io e la pensione la piglio io, però è tutta questa immagine di robotica che mi sconvolge, proprio l'idea che i robot facciano il lavoro degli uomini. In India c'è un'azienda dove le persone stanno trainizzando i robot a sostituirle. Questa cosa, cioè i robot che corrono, fanno le Olimpiadi in Cina, a me ha fatto riderissimo vedere una macchina che supera Usain Bolt, il commento sotto Instagram di quello che diceva, ma se prendo il mio motorino lo supero anch'io Usain Bolt, e poi va a schiantarsi, però subito dopo va contro perché non si ferma più,
1: l'ho vista anch'io, non fa la curva praticamente
0: per cui Pietro Mennea non era così e ha vinto, ha fatto il record dei 200 che ha durato una vita, per cui io penso spesso spero sempre che l'intelligenza artificiale faccia come ha fatto poi negli anni internet o il computer, pur con delle degenerazioni che Umberto Eco aveva già visto, no? Perché i social network aveva già capito che sarebbero diventate per molti una cloaca, e però
4: quando ancora non c'erano l'aveva già visti, diciamo.
0: L'aveva già visti, aveva già capito cosa sarebbe diventato, però che ci dia una mano per esempio nei compiti difficili, per esempio il fatto che possa aiutarci a fare di calcolo con la calcolatrice. Una volta noi facevamo le divisioni anche a memoria, abbiamo la calcolatrice, adesso le fa lei.
2: Io per esempio lo uso per far credere ai miei figli piccoli che fanno i compiti che mi ricordo le cose che studiano loro, quindi l'analisi grammaticale
4: E come la mettiamo con il nostro ascoltatore Roberto che ci dice io chiedo consigli psicologici, no c'era?
0: Mamma mia.
2: Madonna, no, totalmente negativo, cioè totalmente contro, assolutamente.
1: Sono stati
2: sì, perché comunque usa delle dinamiche comunque che non sono ancora chiare, quindi prima ti dà ragione, poi gli dai torto, allora ti dà ragione perché gli hai dato torto, e quindi insomma non è consigliabile, ecco, ci sono dei professionisti, abbiamo dei professionisti finché durano.
3: Stiamo sulla satira e la comicità, Enrico, ma riuscirà mai l'intelligenza artificiale a scrivere un monologo che faccia ridere? Oppure abbiamo le battute artificiali che saranno algide, fredde, senza emozioni?
0: Noi due, io e l'Enrico autore, che è altrettanto famoso perché collabora con gente come Fiorello e Panariello, per cui devo dire sinceramente ci siamo messi a stimolarla l'intelligenza artificiale. Prima sul titolo, abbiamo chiesto che titolo possiamo dare al libro, ce ne ha forniti alcuni da suicidio. Giulio. Poi sulle battute gli abbiamo inserito, dice, raccontaci una barzelletta, gli abbiamo dato gli elementi, no? C'è un inglese, un francese, un italiano, entrano in un bar e queste sono venute fuori cose irripetibili, per cui io sono molto felice dopo questo libro che quantomeno ancora fino a

0: ancora del tempo sia io che Enrico a scriverle, io a farle, per fare delle battute umane, cioè fatte dalle persone normali.
1: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
2: Buongiorno per questa edizione della Venezia Giulia da Lorenzo Giroffi. Oggi affronteremo il tema delle bollette sempre più care, dei rincari per diesel e benzina anche oltre confine. Poi le polemiche sui lavori al Porto Vecchio che non si placano con un inquietante avvertimento arrivato alla Corte dei Conti. Focus sui disturbi d'ansia che stanno riguardando, secondo una recente statistica, uno studente su due. E poi un'esercitazione della Guardia Costiera nel Golfo di Trieste per affinare tecniche di salvataggio. Un proiettile è stato recapitato questa mattina alla Corte dei Conti, a Trieste in Viale Miramare. Secondo quanto si apprende, il proiettile era contenuto in una busta da lettere, priva di mittente, indirizzata genericamente alla Corte dei Conti, senza indicare alcun destinatario specifico. Sul caso sta indagando la polizia. Sempre a proposito dei lavori al Porto Vecchio, il Comune di Trieste risponde alla contestazione di alcune associazioni sull'iter seguito per il progetto di riqualificazione.
3: Per il comune l'iter ambientale seguito per il progetto Costim in Porto Vecchio è corretto. A replicare alle contestazioni di WWF e Legambiente è l'assessore al patrimonio che segue il dossier su Porto Vecchio, Everest Bertoli.
4: Le analisi che sono state fatte in questi 8 mesi sono estremamente approfondite, la regione ha giustamente valutato tutto, che sia ben chiaro che in questo momento non è stato stralciato assolutamente il via, ma la regione ha valutato dopo il progetto di screening di via che non c'è bisogno di procedere ulteriormente.
3: Bertoli ricorda che nell'area sono stati già sottoposti a screening ambientale anche altri 3 grandi interventi, ora in fase di ultimazione: la cittadella dello sport, il viale monumentale e il parco lineare. L'assessore porta poi lo scontro sul terreno politico con l'avvicinarsi delle elezioni, sostiene esponenti vicini al centro-sinistra starebbero cercando di fermare quello che definisce il più importante progetto di sviluppo economico per il futuro della città.
4: Mi dispiace, lo dico chiaramente, che chi si sta opponendo, ed è ormai chiaro chi vuole veramente bloccare la città, non ha un'idea alternativa, non ha un progetto alternativo, non ha dei finanziamenti alternativi, vuole semplicemente, come lo dichiarano anche loro nei vari post su Facebook, vogliono semplicemente bloccare questo progetto.
3: Ora la parola passerà al TAR. Il Comitato Portochiaro ha presentato i punti del ricorso di WWF e Legambiente. Il cardine è l'annullamento dei 2 provvedimenti regionali e una valutazione di impatto ambientale completa sul progetto Costi. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, a margine del vertice trilaterale a Pordenone con i colleghi di Slovenia e Croazia, è tornato sulla sospensione di Schengen sul confine tra Italia e Slovenia. Il ministro ha espresso soddisfazione rispetto ai numeri della rotta balcanica circa gli ingressi in Unione Europea da chi cerca rifugio da Afghanistan, Pakistan e Bangladesh. Piantedosi ha dichiarato: della prima analisi dei flussi di rotta balcanica emerge che nei primi 8 mesi del 2026 gli ingressi regolari per l'Unione Europea hanno segnato un calo del 28% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A proposito invece di confini in mare e misure nuove per salvare vite umane, impegnati 45 uomini, 5 motovedette, le nave Bruno Gregoretti e un elicottero. Questi i mezzi coordinati dalla Guardia Costiera di Trieste per un'esercitazione di soccorso internazionale nelle acque di Trieste.
5: Il cielo è limpido, il mare è calmo, la Guardia Costiera di Trieste sta uscendo dal porto con la nave Bruno Gregoretti. È in atto un'esercitazione internazionale organizzata da 3 agenzie europee, EFCA, ENSA e Frontex, per testare le procedure di soccorso tra Italia, Slovenia e Croazia. 42 gli uomini a bordo impegnati, 5 motovedette e la nave Ocean Sentinel dell'EFCA in elicottero. Sarà simulata una collisione e un affondamento di un motopeschereccio con a bordo 12 persone. L'esercitazione consiste nel recuperare a mare con le unità navali e l'elicottero le 12 persone rappresentate da altrettanti manichini. Poi, sempre con l'elisoccorso, verrà stimolato il recupero di un malato. Le aree di azione saranno ripartite tra Italia, Croazia e Slovenia, con una condivisione di procedure e mezzi. Domani l'esercitazione continuerà sempre in mare, ma in Slovenia. Il tema sarà quello dell'inquinamento. Trieste, Vanessa Strizzi, IGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Dalle bollette di luce e gas al prezzo dei carburanti, i costi continuano ad impennare. Gli aumenti però non riguardano solo l'Italia ma anche i paesi confinanti. In Friuli Venezia Giulia, dove i residenti hanno lo sconto regionale, conviene ancora andare in Slovenia a fare rifornimento? Abbiamo fatto un po' di conti.
3: Il prezzo della benzina in Slovenia in data odierna è di 1,748 euro al litro, record storico. In Friuli Venezia Giulia la media del self-service è invece di 2,186 euro. La regione ha già annunciato l'intenzione di aumentare ulteriormente gli sconti su carburante.

0: di 5 centesimi al litro, operazione dal costo di 2 milioni di euro. Tre le aree di sconto sul carburante in regione, 34 centesimi in meno nella zona 0, comprendente gli ex territori di Trieste e Gorizia, 24 quelli nella zona 1, dove ricadono Carnia, Pedemontana Friulana e Pordenonese, nella 2 Udine e Pordenone con relativi Interland, lo sconto qui è di 17 centesimi. Ma qual è la distanza ancora conveniente ai residenti della regione per rifornirsi in Slovenia col prezziario odierno? Dipende sempre dalla zona. La distanza di pareggio, quella per la quale il risparmio viene consumato dal carburante del viaggio, è di circa 25 km per chi vive in area 0, 51 km in area 1 e 70 km in area 2. Oltre queste distanze il viaggio cancella il risparmio. A Udine, considerando circa 30 km per raggiungere il confine, il viaggio di andata e ritorno costa in carburante circa 5,77 euro. Il vantaggio reale in area 2 scende quindi a poco più di 7,60 euro. Nel Pordenonese il saldo è ancora positivo per Morsano al Tagliamento, Valvasone, Spilimbergo e San Giorgio della Richinvelda, ma il margine va da circa 2,40 euro a meno di 1 euro. Attenzione, per il Pordenonese conviene per la benzina ma non più per il diesel, da Udine lo sconto per il diesel si attesta intorno ai 5 euro. Per l'area 0 la distanza di pareggio è di circa 25 km, distanza che rende raggiungibile la maggior parte dei distributori oltre confine. Da Trieste risparmio si attesta intorno ai 5-6 euro. Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Prima i funerali di Stato e gli omaggi al generale serbo Mladic, condannato per genocidio dall'AIA, poi manifestazioni in supporto dell'organizzazione kosovara albanese OZK, accusata di crimini di guerra. La situazione nei Balcani appare sempre più infiammata.
2: Le manifestazioni per il Kosovo in varie città europee appaiono più che altro veramente legate alla sentenza del tribunale dell'AIA. Ma gli eventi, analizzati invece da intelligence di vari paesi europei, tra cui anche il nostro, dicono di non sottovalutare invece il rischio latente di un riaccendersi di conflitti nell'area balcanica, proprio per la possibilità che la guerra ibrida, che in questo momento colpisce molti paesi del nord e del centro Europa, si estenda invece anche all'area nella quale, come abbiamo visto, si sono riaccesi praticamente scontri e conflitti tra serbi e bosniaci, in Macedonia etnici e questi ultimi del Kosovo.
3: L'allargarsi dell'Unione Europea verso i Balcani sarebbe veramente un salvavita da questo punto di vista?
2: Sì, certamente, nonostante le problematiche che l'allargamento può creare, ritengo che non possa essere sospeso il destino di paesi, come è accaduto a almeno 6 paesi dei Balcani, le cui domande rimangono nel vuoto, e questo è un modo per aumentare l'instabilità di cui abbiamo parlato prima e non di diminuirla. Quindi una decisione va presa, io credo vada presa nel senso dell'allargamento, perché alla fine questa Europa con dei confini che saranno ridisegnati dalla guerra di Ucraina deve trovare una linea decisa che comprenda anche i Balcani.
3: Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: A Trieste un'azienda del settore edile ha messo a disposizione della collettività i 6 nuovi defibrillatori impiegati nei suoi cantieri, provvedendo anche alla formazione dei suoi lavoratori per gli interventi in emergenza.
4: A Trieste ci sono 2 arresti cardiaci ogni 3 giorni e la mortalità è del 90%. Per questo un intervento tempestivo, prima ancora dell'arrivo del 118, può permettere di salvare vite. Servono però gli strumenti giusti e la preparazione. È con questo spirito che a Trieste e di Limpianti, una realtà del mondo delle costruzioni, ha avviato il progetto Health and Care per installare nei suoi cantieri 6 nuovi DAE, cioè i defibrillatori semiautomatici esterni. Sono destinati in primo luogo ai lavoratori, ma, ed è qui la novità, sono messi a disposizione anche delle persone al di fuori dell'azienda per interventi a ogni ora del giorno, entrando così nella mappatura del servizio regionale del 118. Il direttore del 118 di Trieste, Alberto Peratoner.
5: È essenziale che cittadini, imprese, istituzioni collaborino laddove ormai la scienza ha dimostrato che l'intervento iniziale da parte dei laici, quindi dei cittadini, dei presenti, sia assolutamente essenziale perché poi il nostro lavoro di 118 porti a risultati buoni.
4: Insieme agli apparecchi è stato fornito anche un percorso di formazione da maggio che ha coinvolto circa 60 dipendenti. In generale, chi si dovesse trovare in circostanze di emergenza può sempre far riferimento alla centrale operativa del 118 e seguire le indicazioni al telefono. L'iniziativa rappresenta un passo in avanti per la cultura della sicurezza.

0: Sul lavoro, l'assessora regionale al lavoro Alessia Rosolena.
1: Che entra perfettamente nel quadro su cui la Regione Friuli Venezia Giulia sta lavorando da anni, su percorsi di formazione e informazione, ma soprattutto su percorsi che vendano soggetti diversi a collaborare in maniera integrata.
0: Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: E ora vi segnaliamo come appuntamento culturale il ciclo di incontri La pratica della voce alla Biblioteca Gambini di San Giacomo di Trieste. L'iniziativa è dedicata alla poesia contemporanea e all'incontro con i suoi protagonisti. Il primo appuntamento è con la scrittrice e poetessa Marzia Vianello e la sua ultima antologia, Piccola geografia dei voti. L'incontro quest'oggi alla Biblioteca Gambini di San Giacomo alle 18.30. Sono le 15.55 e qui in studio Lorenzo Giroffi. Prima dell'ultima notizia vi ricordiamo che dopo di noi ci sarà il consueto appuntamento con gli amici di Sconfinamento, e quest'oggi vi faranno compagnia con i contenuti dell'ultimo numero di Umago Viva, notiziario degli esuli dal comune di Umago. Per la parte tecnica di questa edizione un ringraziamento a Marco Ferrito. E ora l'ultima notizia: a 50 anni dalla nascita delle schede telefoniche, aperto oggi una mostra dedicata alle vecchie schedine. La mostra è nel Palazzo della Posta Centrale di Trieste. Chi vuole potrà tornare a usare le vecchie cabine e improvvisare una chiamata d'altri tempi.
3: Ne avevamo sempre almeno una nel portafogli, ci permetteva di avvisare i nostri cari di qualcosa di importante o imprevisto. Era la scheda telefonica, simbolo di un mondo che non c'è più, con le pubblicità di allora, i calciatori, i paesaggi. Sono passati 50 anni esatti dalla nascita di questa invenzione targata SIP, poi TIM. Ce ne sono 200 in mostra al Museo Postale Telegrafico della Mitteleuropa a Trieste, selezionate fra varie collezioni private, come quella dell'avvocato Carlo Sciarelli.
4: Ti organizzavi, cercavi di fare mente locale su quanto credito ti restava, o comunque i telefoni te lo indicavano a un certo punto della storia, quanto era il credito della scheda telefonica.
5: C'è nostalgia di quegli anni?
4: Un pochino, perché c'era più oculatezza nell'effettuare le telefonate. Adesso ci parliamo forse troppo e forse dovremmo avere un po' più tempo per curare le relazioni in maniera diversa.
3: Anche la curatrice del museo, Emanuela De Domenico, ha scelto di condividere parte della sua collezione privata di schede telefoniche.
6: La mia scheda del cuore è una scheda edizione limitata fatta per un San Valentino, che però mi ha regalato papà.
3: La mostra è impreziosita dai lavori di 10 artiste triestine dell'associazione culturale 6 Idea, ispirate proprio dai ricordi che affiorano osservando di nuovo questi oggetti di un passato recente eppure già molto lontano. La presidente Paola Urso.
7: C'è un mercato adesso di, come i francobolli. Consideri che basta andare su eBay, ci sono collezioni che valgono 10.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro, quindi alla fine è diventato un fenomeno. Tra l'altro una cosa importante, nel 2018 sono cessate, come si dice in termine tecnico, e il periodo d'oro è stato dagli anni 80 fino al 2000 grosso modo. Con l'arrivo del cellulare il discorso è cambiato.
3: La mostra è gratuita e visitabile fino al 27 ottobre, dal lunedì al venerdì. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra!

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini, da Marco Ferrito alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, i contenuti dell'ultimo numero di Umago Viva, notiziario degli esuli dal comune di Umago, edito dalla famiglia umaghese. E conosceremo anche una vicenda transoceanica, guidati proprio da Umago Viva, un legame umaghese che ci porterà agli Stati Uniti e ritorno. Lo faremo grazie a Corrado Cattonar, l'ospite con noi oggi in studio a Sconfinamenti. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Corrado Cattonar, umaghese di origini, già vicepresidente del sodalizio della famiglia umaghese. Cominciamo con una panoramica appunto di questo numero, Estate, Scuola e Sport, titola.
1: Allora, prima di iniziare vorrei appunto ringraziare lei e la vostra redazione per l'occasione che ci date ogni volta di essere qua presenti a presentare il nostro giornale e la vita della nostra famiglia umaghese. Quindi grazie a tutti voi. E sì, appunto, in questo numero troviamo appunto Estate, Scuole e Sport, in prima pagina, un articolo della nostra presidente Chiara Vigini, che racconta un po' le storie degli sportivi umaghesi e anche del turismo, il nascere del turismo umaghese, e quindi c'è questo excursus sull'estate anche umaghese, insomma, eccolo.
0: L'estate umaghese che appunto è trascorsa, tra l'altro stiamo parlando di un numero che usciva a luglio, che ha accompagnato appunto i lettori della famiglia e non solo, e si faceva anche un punto sulle attività primaverili, ad esempio 23 maggio 2026, il giorno di San Pellegrino.
1: Sì, è un giorno ovviamente importante per noi esuli umaghesi e per tutti gli umaghesi in genere, e abbiamo partecipato alle varie manifestazioni in ricordo appunto del santo, deponendo una corona nel borgo San Pellegrino a Opicina, e poi ci siamo ritrovati in piazzale Rosmini per la Santa Messa appunto in onore del santo e anche per un momento di convivialità.
0: Attività svolte da maggio 2025 ad aprile 26, una relazione anche appunto per i soci, i partecipanti, le anime di questa famiglia, linee programmatiche 2026-2027. Anche qua potremo fare un excursus e una prospettiva a questo punto, perché si parla di 26-27,

0: 27 già.
1: Sì, si parla anche di 26-27, ovviamente dopo la messa appunto in Piazzale Rosmini abbiamo avuto un momento di appunto dove si è svolta l'assemblea della famiglia della famiglia umaghese, dove appunto sono stati ripercorsi tutti i vari appuntamenti che la famiglia ha svolto, e appunto si parla anche di 2027, dove l'impegno maggiore che risalta da questo articolo è l'impegno maggiore che il Consiglio Direttivo si è preso, è quello di cercare appunto di intervistare gli anziani umaghesi in modo da poter tramandare appunto queste storie, perché purtroppo l'età avanza, gli anziani sono sempre di meno, come dire, paradossalmente, ma il ricordo appunto che rimanga di quello che è stato passato ad un lago, insomma.
0: C'è, a proposito di ricordo, anche un ricordo degli altri. Citiamo proprio un titolo di un pezzo che possiamo leggere in seguito. Siamo qui a pagina 5 di Umago Viva, per chi si fosse collegato in questo momento. Ecco, dove ci porta questo ricordo degli altri?
1: Questo ricordo degli altri ci porta a Plovania, che è una località tra Umago e Buie, dove c'è un monumento che simboleggia il ponte della cooperazione storica tra le principali comunità nazionali di confine, croati, sloveni, italiani, e rappresenta anche l'unione e la lotta congiunta di queste tre componenti contro l'oppressione nazifascista. Ogni anno viene appunto il 22 giugno vengono deposti dei fiori, viene ricordata questa giornata. E c'è appunto, hanno preso parte a questo evento anche il coro misto della comunità degli italiani di Umago Fulvio Tonizza, il coro Corona di Umago e l'orchestra di fiati Nessa Sloga, istituzione molto attiva nella comunità locale di San Lorenzo Babici.
0: Cronaca, attualità e anche qualche anticipazione letteraria, come Papavero tra le pietre di Elena Vatta, prossimo alle stampe.
1: Sì, Elena Vatta appunto ha raccolto tutte le varie poesie e racconti che erano di Rina Grassin-Chingolo, una pittrice e poeta umaghese, e ha raccolto tutti questi pensieri scritti da Rina appunto, che racconta praticamente la vita di una giovane istriana umaghese che appunto vive in esilio e ripercorre un po' tramite la poesia la sua vita e la sua nostalgia per il paese di Umago.
0: Qui appunto si dice nei prossimi numeri del nostro giornale, facendo riferimento a Umago Viva, ci saranno gli aggiornamenti su questo progetto editoriale. Restiamo quindi in attesa, Cattonar, di avere qualche novità. Ma facciamo un salto nel passato. Umago, un municipio in fumo e un illustre umaghese. Che storia ci viene raccontata qui?
1: E ci viene raccontata una storia molto, così, per certi aspetti molto triste, cioè il fatto che il municipio di Umago è andato a fuoco nel 1900, primi 900, e quindi si ripercorre un po' la storia di Umago appunto, e il municipio andò in fumo e andarono persi praticamente tutti gli incartamenti, una sorta di anagrafe del paese e tutto. Per fortuna qualcosa è rimasto grazie alla chiesa locale, che appunto riporta i registri, le varie dei battesimi, dei defunti eccetera. E poi ci riporta, questo incendio ci riporta al palazzo che vediamo nella foto qui nel giornalino, che riporta praticamente l'albergo al Leon d'Oro, che era un albergo, l'albergo di Antonio Koslovic, originario di Materada, che andò distrutto poi a seguito della guerra del 45. Ma era molto importante questo albergo perché era praticamente il fondatore del turismo umaghese. Cioè questo albergo era il primo albergo di Umago, e Antonio Koslovic era un lungimirante da questo punto di vista, e aveva creato questo albergo che fungeva anche da luogo di socialità e discussione pubblica, in quanto all'interno dello stesso albergo c'era una sala a teatro.
0: Era la notte tra il 30 e il 31 gennaio del 24, una notte di bora, questo lo prendiamo dall'articolo, un furioso incendio, a quanto pare originato

trattandosi da una stufa difettosa, riduceva il palazzo comunale a uno scheletro fatiscente. Ecco, per recuperare questa data, qui troviamo anche riferimenti al Festival Internazionale del Teatro da Camera de Leon d'Oro, che si svolge nella cittadina istriana dal 99, per arrivare invece all'oggi di questa struttura dell'albergo al Leon d'Oro.

0: Proseguiamo ancora un paio di letture. Cattonar, che cosa ci offre Un mago viva?
1: Beh, ci offre il racconto del nostro Sergio Besic, che appunto è un umaghese doc, che racconta appunto la sua esperienza ad Umago con il papà in modo particolare sulla pesca. Besic ancora oggi è uno che appunto va a pescare a Trieste, va più che a pescare, ora si diletta molto nel fotografare i pesci e raccontarlo sui social. Ci racconta appunto la pesca dei bisati, ovvero le anguille, che avveniva ad Umago. In modo particolare, praticamente per capirci, dietro la chiesa dove stava la Corte delle Ore, in quel tratto di mare là, e appunto racconta la sua esperienza da giovane ragazzino che con la Tonia appunto andava a pesca là e ha pescato appunto i famosi bisati.
0: Sono ricordi, sono storie che sono condivisibili per gli umaghesi, ma anche per tantissime altre persone che sul mare hanno vissuto, che sul mare hanno speso i loro anni tra giochi e qualcosa di più serio come la pesca, che si imparava magari come gioco, ma diventava sostentamento, era già in tanti casi il sostentamento di una famiglia. Astisi anche, sempre per restare in tema.
1: Sì, qui il nostro Sergio racconta appunto la storia di un astise, un bel astise grande, dove praticamente Sergio da lontano aveva visto un pescatore umaghese calare delle nasse in un determinato punto che gli umaghesi conoscono come Grotta Mulinata. Questa grotta faceva parte di una secca al largo di Umago ed era un punto molto pescoso dove i pescatori molto spesso andavano a pescare appunto là. E Sergio ha visto questo pescatore fermarsi con la barca, ha notato che appunto calava la nassa e ha capito che probabilmente c'era la possibilità di trovare qualcosa di buono. Il giorno dopo si è recato appunto sul posto, convinto di trovare la nassa appunto del pescatore. Invece non trovò la nassa, ma trovò la tana appunto dell'astise, ma purtroppo non riuscì a portarlo a casa perché in quel momento non aveva gli strumenti adatti. E poi è andata così, insomma.
0: Sono le storie, i ricordi che compaiono su Umago Viva, il notiziario degli esuli dal comune di Umago, a raccontarceli Corrado Cattonar, e dopo un intermezzo musicale proseguiremo in questa lettura e andremo anche alla scoperta, con una piccola anticipazione, di una storia che potrà comparire già sul prossimo numero di questo notiziario. Non svegliamo ancora oltre, a tra poco.

0: a sconfinamenti con i contenuti dell'ultimo numero di Umago Vive, il notiziario degli esuli dal comune di Umago, edito dalla famiglia umaghese. Abbiamo con noi Corrado Cattonar, di origini umaghesi e appunto è già vicepresidente di questo sodalizio. Restiamo su un tema ittico, un tema marino, che ci porta però da ricordi di infanzia a un'infanzia estremamente attuale.
1: Sì, è un racconto della nostra Chiara che praticamente ci propone un dialogo con un suo nipote che si è dilettato quest'estate appunto nella pesca. E questo dialogo praticamente fa sì che questo Tobia racconta alla nonna di aver pescato una bavosa e lei perplessa non sa cos'è questa bavosa e allora scandalizzato apostrofa la nonna dicendole: ma sei una professoressa e non sai cos'è una bavosa? E ovviamente lei appunto non lo sapeva, ma il secondo giorno dice il bambino: ho preso una perla e me la sono dimenticata sul molo e le ho trovate il giorno dopo, ma erano marcite. E poi appunto va avanti il racconto con la pesca di una riba, un ribon, no? Cosiddetto ribon dai nostri pescatori, e appunto racconta di averla mangiata a casa. E poi anche racconta appunto anche della sfoia e altri pesci che sono stati pescati. Poi si sofferma, Chiara chiude soffermandosi sulla benedetta etimologia e glottologia, perché mio nipote mi ha detto di aver preso una riba, pesce nelle lingue slave, invece che un ribon, per noi è un ribon, insomma, e quindi chi gliel'avrà insegnato in questi termini a Tobia, ma chissà, scrive, viva la, vattene a pesca, eccolo.
0: E dice poi, no? È ribon allora, da dove deriva se non da riba?
1: Sì, appunto, sì, sì. Certo.
0: La macellazione in Istria, si passa dal mare alla terra, e anche qua appunto ricordi di Luciana Trento.
1: Sì, Luciana Trento è anche una nostra bravissima segretaria, e appunto che va a ricordare la sua infanzia a Cipiani, dove appunto nei periodi autunnali si appunto macellava il maiale. E racconta un po' questo rito, possiamo dire tranquillamente, sì. Questo rito che partiva la mattina presto, che occupava tutta la famiglia, perché tutti erano coinvolti in questa macellazione, perché non bastava soltanto appunto uccidere il maiale, ma bisognava poi appunto far tutta la lavorazione per poi creare appunto i vari salumi e le varie cose, insomma. Quindi spiega un po' come avveniva la macellazione, come appunto non mancava lavoro per nessuno, ma era anche un

0: un'occasione per stare tutti assieme, sì, davanti a un bicchiere di Malvasia e a qualche, appunto pietanza preparata per il momento, insomma, eccolo.
1: Era un momento di famiglia.
0: Era un momento di famiglia, di grande ritrovo.
1: Vita di famiglia, appunto, ancora su queste pagine di Umago Viva, mamma Liliana ed è arrivata Viola.
0: Sì, ci sono appunto i vari nostri aderenti alla famiglia che chi scrive appunto per la nascita di una nipote, chi scrive appunto per un raduno familiare, oppure ahimè anche per le pagine di più in là abbiamo le pagine anche dei defunti, insomma, e quindi vengono ricordati in questo sul giornale sempre, insomma.
1: Aldo Flego, proprio in chiusura di questo numero, ci lascia un pezzo. 12 giugno 1945, Trieste liberata, Istria perduta. Pezzo corredato da immagini, fotografie storiche, anche cartografie, che permettono un po' di seguire questo riassunto.
0: Sì, appunto, Aldo, che dobbiamo sempre noi ringraziare, perché è lui in definitiva che crea il nostro giornale, lo crea proprio mettendo lui le fotografie, l'impaginazione, tutto, quindi va un grande merito ad Aldo. Appunto, Aldo ci racconta una cronologia dei fatti avvenuti nel poco prima del giugno del 45, dove appunto Trieste viene liberata finalmente, dopo i 40 giorni di triste occupazione, viene liberata, e lui appunto da questo racconto, dove ritroviamo appunto queste pagine di storia molto importante per la città e per l'Istria.
1: Cattonar, abbiamo visto, come anche le altre volte, quanto Umago Viva raccolga storie familiari, le custodisca anche e le digitalizzi, perché sappiamo appunto di questo progetto di digitalizzazione dei numeri precedenti, ce ne hanno parlato Chiara Vigini e anche Aldo Flego appunto in precedenti appuntamenti. Nel prossimo numero, che si attende per l'autunno, potremo leggere un'interessante storia familiare della quale le chiederemo qualche anticipazione. C'è un'immagine, un oggetto che ci può portare a questa storia, un plastico attualmente esposto presso il magazzino 18 al magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste, un plastico di Umago. Ci porta da questo plastico alla storia familiare.
0: Sì, questo plastico è stato costruito da mio nonno, Beniamino Favretto, che aveva la sua bottega praticamente di falegname dietro al campanile proprio di Umago. Purtroppo il laboratorio non c'è più, perché in tempo di guerra la casa, metà casa, è stata bombardata e quindi non c'è più proprio il laboratorio, però c'è l'altra metà della casa. E mio nonno, appunto, falegname, nel 40 parte, va imbarcato, parte e si trova in territorio nemico al momento dello scoppio della guerra. Viene internato, fatto prigioniero e resta in Sudafrica per 6 anni, non torna a casa, prigioniero. E quando torna a casa trova già la famiglia a Trieste e ha avuto sempre una fortissima nostalgia per il suo paese natale, e quindi decide un bel giorno negli anni 70, questo, decide di dilettarsi, oramai in pensione, decide di dilettarsi nella costruzione appunto della ricostruzione praticamente del paese così come lo ha lasciato, e comincia a costruire tutte queste piccole casupole con la chiesa, la piazza, tutto quanto, e lo porta poi in definitiva, lo espone in un primo momento all'Unione degli Istriani in occasione di una mostra appunto della famiglia umaghese, e poi lo porta negli Stati Uniti, dove risiede il figlio. Là rimane anche questo plastico per un po' d'anni, e un bel giorno la famiglia umaghese, visto in occasione del raduno degli istriani a Trieste, decide di riavere praticamente indietro questo plastico, e la famiglia decide appunto di donarlo alla famiglia umaghese. A quel punto viene donato poi in seguito al museo dell'IRCI, insomma.
1: E quindi poi da via Torino...
0: Esatto, da via Torino arriva l'ex magazzino 18.
1: Che dimensioni ha questo plastico?
0: 2,40 metri per circa 2 metri, sì.
1: Quindi parliamo di un lavoro in una scala anche notevole, molto preciso.
0: Sì, molto preciso e un lavoro, direi, certosino, fatto proprio, cioè

0: si vede l'amore per il proprio paese.
1: Diceva, lo portò negli Stati Uniti dal figlio.
0: Sì.
1: Ecco, possiamo provare a cogliere questa rotta, questo spostamento? Il figlio dove risiedeva?
0: Il figlio risiedeva a New York proprio, e lì ovviamente è partito da Trieste già con due figli, questo Sergio, diciamo, era già partito con due figli da Trieste nel 55, perché la situazione qua era come era, quello che era, non trovava lavoro e appunto decise di partire con la famiglia. Poi lì ha avuto altri due figli che a sua volta hanno procreato dei cugini, e questi cugini sono tornati a Trieste proprio quest'estate per capire un po' le origini, per vedere un po' i luoghi nativi dei propri nonni, dei propri genitori, e hanno visitato anche il magazzino 18.
1: Lei li ha accompagnati un po' in questa storia, anche in questa città?
0: Sì, ho fatto un po' ovviamente da cicerone, portandoli e facendogli vedere, appunto, siamo andati anche ad Umago, dove sono sepolti, appunto, è sepolto Sergio, appunto il loro nonno, e anche il bisnonno sono sepolti ad Umago. Quindi siamo andati in visita al cimitero, siamo andati in visita appunto al paese, a vedere appunto dove abitavano queste persone, e per capire anche un po' meglio il perché sono dovuti venire via, lasciare Umago, e perché sono finiti negli Stati Uniti.
1: Loro conoscevano a grandi linee questa storia familiare, e anche più vasta, chiaramente, perché parliamo di un contesto ben più vasto, ma lo sapevano qualcosa? E che cosa li ha spinti poi a venire qui per sapere di più?
0: Allora, in un primo momento sapevano qualcosa, nel senso che a casa qualcosa si parlava del perché, cioè del fatto che erano nati ad Umago, che la famiglia proveniva da quella terra, eccetera. Però non avevano ben presente la storia, di come si sia evoluta la storia. E quindi anche per questo sono stati molto incuriositi nel sapere e nel vedere, e ho pensato appunto di portarli al magazzino 18, dove avrebbero compreso molto meglio tutta la faccenda di cosa è successo e cosa hanno passato appunto i loro nonni venendo via dall'Istria. Eccolo.
1: Che impatto ha avuto su di loro questa esperienza di ritorno, in un certo senso, anche se loro non sono mai partiti direttamente, personalmente, da qui? Ormai sono nati negli Stati Uniti,
0: sono nati,
1: è un ritorno appunto di memoria familiare. Che effetto ha avuto?
0: Sì, è stato proprio un ritorno emozionante, ma per loro già il fatto di essere a Trieste e sentir parlare, non so, in un bar, in una piazza, sentir parlare il dialetto triestino, per loro già significava già essere a casa, perché a casa loro si parlava comunque in dialetto, e quindi i nonni parlavano in dialetto e i figli, bene o male, qualcosa capivano in dialetto. Quindi già essere a Trieste è già un qualcosa che rappresenta essere a casa. Poi il fatto di scoprire in questa visita, scoprire proprio le motivazioni, le ragioni, vedere le masserizie, la vita di quei tempi, la difficoltà di quei tempi, è stato qualcosa di veramente emozionante per loro.
1: E Corrado Cattonar, che ci racconta questo aneddoto, questa storia familiare, cugini che dagli Stati Uniti sono arrivati a Trieste alla ricerca delle radici della famiglia. Noi continueremo a parlare di questo e ancora di altro, sempre a Sconfinamenti, dopo l'ultimo intermezzo.

0: A Sconfinamenti, assieme a Corrado Cattonar, assieme a Umago Viva Notiziario degli Esuli, dal comune di Umago. Abbiamo una piccola anticipazione, una storia familiare che coinvolge appunto Cattonar, coinvolge il nonno Beniamino Favretto, che fu prigioniero di guerra nel 1940 e che negli anni 70 realizzò un plastico della sua Umago. La sua Umago, un plastico che oggi si può vedere, si può trovare al magazzino 18 presso il magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste, un plastico che è stato riscoperto anche dai discendenti di questa famiglia, discendenti che sono arrivati dall'America per scoprire la storia della famiglia. Cattonar, questi cugini che nomi e che età hanno? Chi sono?
1: Dunque andiamo dai 35 ai 40 anni, sono i nipoti di Sergio Favretto, e hanno, appunto si chiamano Joseph, Dan, poi Jean Paul e Giulia.
0: Questa storia, oltre a coinvolgere, lo immaginiamo, direttamente i parenti, ha coinvolto, ha toccato anche i coniugi americani di nascita, di origini di questi suoi cugini?
1: Sì, effettivamente ha toccato anche loro. E devo dire la verità che c'è una visita veramente intensa, emozionante. Grazie anche alla dottoressa Penna che ha illustrato molto bene dell'IRCI, che ha illustrato molto bene le varie cose appunto del museo, la storia del museo. E sono stati coinvolti veramente anche i coniugi che appunto niente sapevano di questa storia. E specialmente in modo particolare James, il marito di Giulia, che è di origini irlandesi, ha detto: guarda, non sapevo niente della vostra storia, adesso che l'ho sentita ho capito molte cose e racconterò sicuramente negli Stati Uniti la vostra storia.
0: Negli Stati Uniti appunto questi suoi cugini conservano da parte loro fotografie, oggetti che li collegano, li mantengono in collegamento con la storia della famiglia, ma anche con queste terre, con la loro alla fine, la loro umaga.

0: il loro litorale.
1: Sì, sono molto, hanno conservato appunto ricordi dei nonni, dei bisnonni, anche perché mio nonno, oltre che dilettarsi appunto nel costruire il diorama, aveva fatto alcuni quadri appunto raffiguranti un mago, quindi conservano questi quadri, quindi sì, si conservano molto e sono anche molto, molto innamorati proprio della terra istriana, ecco. Se possono, hanno detto che torneranno, ecco, questo sì.
0: Ci sarà una nuova riunione di famiglia, allora si prospetta.
1: Speriamo di sì che ci sia la possibilità, sì.
0: Ma a lei, Cattonar, che cosa ha lasciato questa esperienza, questo ricongiungimento?
1: Beh, questo ricongiungimento è stato davvero, davvero molto, molto, molto emozionante. Molto emozionante perché vedere innanzitutto i miei cugini che con attenzione ascoltavano queste storie che appunto venivano raccontate e veder loro scendere le lacrime, ovviamente la mia mente andava a mio nonno, al quale sono particolarmente legato, che mi ha appunto anche impresso l'amore per un mago, per l'Istria, ed è stato veramente da brividi, ecco. Anche in questo momento che ne sto parlando mi viene veramente il pelo d'oca, ecco.
0: È una storia familiare, come tante che ci vengono raccontate da Umago Viva, il notiziario degli esuli dal comune di Umago, che fa da filo conduttore di questa puntata. La storia che abbiamo sentito comparirà nel prossimo numero, in quello dell'autunno che aspettiamo. Ma possiamo fare ancora un passo indietro, Cattonar, dato che parliamo della sua famiglia. Ecco, la sua famiglia a Umago. Ci può fare, proprio in chiusura di questa puntata, qualche minuto, un piccolo ritratto della famiglia Cattonar quando risiedeva, quando viveva nella sua Umago?
1: E dunque, la mia famiglia viveva in via Venezia, ad Umago, e via Venezia era conosciuta proprio perché era il centro cittadino dove vivevano le famiglie, tra l'altro, più povere di Umago. Noi eravamo l'unica famiglia Cattonar a Umago. Perché? Perché mio nonno in realtà era nato a Rovigno, era rovignese, la mia famiglia Cattonar appunto è di origine rovignese, e un bel giorno mio nonno era in marina militare, incontrò un amico di Umago, tornarono in Istria e gli disse: ma vieni con me ad Umago, e quindi trovò mia nonna. A quel punto si innamorò di questa bella ragazza dagli occhi azzurri e mise su famiglia, nacque mio papà per primo, poi altre due sorelle, Maria e Giorgia. E Giorgia è ancora viva, è l'unica nata in Istria ancora rimasta della mia famiglia.
0: Cosa faceva suo padre? Che mestiere?
1: Dunque, mio padre in realtà ha lavorato, ha fatto diversi lavoretti a Umago. Siccome poi c'era anche il tempo di guerra, è stato anche reclutato nella TOT, non mi ricordo come si chiamava, cioè quelli che venivano questi ragazzi che venivano presi a far lavori di scavo di trincea per opera dei tedeschi,
0: sì,
1: insomma.
0: Sì, sì.
1: E li tenevano occupati così, tant'è vero che mi ha mostrato mio papà dove doveva scavare in Catoro, per esempio, ad Umago, quando non serviva assolutamente nulla, ma era soltanto un modo per tenerli occupati affinché non andassero tra le file partigiane. E invece mio nonno era marittimo, navigava, e anche lui nel 40 si è trovato all'estero, ma si è trovato all'estero infortunato e sbarcato a Cristobal nel canale di Panama. E da lì, ovviamente, con questo grave infortunio che lo ha portato ad essere in coma, è stato ricoverato negli Stati Uniti e grazie, credo, all'epoca solo agli Stati Uniti, è rimasto in vita. E poi riportato in Italia tramite la Croce Rossa Internazionale.
0: Quando scelsero i suoi genitori di lasciare Umago?
1: Praticamente subito nel 45, perché la vita era diventata veramente difficile, e quindi a quel punto, quando hanno incominciato a mancare i punti di riferimento come il parroco in primis e poi le varie figure istituzionali del paese sono venute a mancare, e la situazione si è creata veramente difficile, cioè solo l'andare a messa era già difficile perché alle porte della chiesa trovavi le guardie popolari che controllavano chi andava a messa e automaticamente veniva considerato una sorta di nemico.

0: essendo la mia famiglia appunto una famiglia cristiana, cattolica, diventava tutto difficile.
1: Noi siamo in compagnia di Corrado Cattonar, membro della famiglia umaghese, già vicepresidente di questo sodalizio. Ci ha raccontato i contenuti del numero estivo di Umago Viva, ci ha lasciato qualche anticipazione del prossimo numero, raccontandoci il dietro le quinte, queste storie familiari che poi parlano, vengono raccontate, vengono fatte conoscere nelle pagine del periodico della famiglia umaghese. Cattonar, noi la ringraziamo e le auguriamo a questo punto un buon lavoro, una buona scrittura.
0: Ma grazie a voi ancora per il tempo che ci avete dato e per appunto presentare il nostro giornalino. Grazie.
1: Siamo così al termine dell'appuntamento odierno. Ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet RaiPlay Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi, Marco Ferrito, un caro saluto. Grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Si chiamano Cardigans, questo è My Favorite Game, 1998 l'album Gran Turismo, e invece era proprio quello che nel 1998 ha dato un senso a tutta l'avventura.
1: Adesso diamo un senso ad altre
0: avventure.
1: Avventure di altri animali, sempre Maria Cristina Cusumano con noi in studio.
2: E parliamo di lumache.
0: Ecco.
2: Perché uno studio di ricercatori, un gruppo di ricercatori australiani, cosa ha scoperto? Che le lumache conservano sul guscio i dati meteorologici che potrebbero essere utili per mappare i cicloni preistorici.
0: La miseria.
2: Allora ne parliamo con il nostro ospite che è già collegato con noi, il professor Bruno Cignini, zoologo, docente di conservazione e gestione della fauna all'Università Tor Vergata di Roma. Benvenuto.
3: Buonasera, bentrovati a voi.
1: Buonasera.
2: E allora noi vogliamo capire com'è possibile appunto che il guscio delle lumache, dal guscio delle lumache si ricavino tutte queste informazioni.
3: Perché le lumache, quando crescono, quando si sviluppano di anno in anno, aumentano quindi i cerchi, diciamo gli anelli concentrici.
0: Come gli alberi.
3: Esattamente, sì. Come gli alberi. Si può vedere di anno in anno quanto questo anello sia più o meno grande. E loro hanno studiato utilizzando degli isotopi stabili dell'ossigeno e del carbonio, e sono andati a vedere, quindi tra l'altro queste cerchi non solo ci dicono che è passato un anno, ma a seconda di quanto sono larghi ci dicono anche quello che è avvenuto in quell'anno. Quindi se nel caso ci sia stata una precipitazione estrema, non tanto solo un po' di pioggia o di umidità, ma proprio tipo un ciclone, ecco, per capirci, e lì vediamo che l'accrescimento è diverso. E diverso è anche quando invece c'è stato un periodo di siccità. Quindi andando a studiare proprio delle particelle, quindi non solo il numero degli anelli, studiando le particelle al microscopio elettronico, si riesce a capire quello che è successo.

0: spesso nell'età in cui è vissuta questa chiocciola, quindi 4-5 anni, ecco, vivono. Tra l'altro è importante perché queste chiocciole noi ce le immaginiamo un po' come le nostre, no? Che sono un centimetro più o meno. Queste sono molto più grandi, quindi è un po' più facile studiarle. Sono grandi, il guscio è a una circonferenza di 4 centimetri ed è alto almeno 3, cioè quindi è una chiocciolona e quindi è un po' più facile anche studiarla.
1: Quindi insomma quelle di questa estate praticamente annulleranno, non ci saranno più strisce, nulla.
0: Possiamo dire così.
1: Come un vetro proprio.
0: Sì, esattamente. Questo, diciamo, però ecco, questo studio è stato fatto in Australia, nel Queensland, e adesso io non so com'era, ma penso che era molto simile alla nostra la situazione. Qui siamo nella parte sud-orientale, quindi abbastanza vicino a quello che è il nostro clima, e quindi probabilmente anche lì lo sviluppo, essendo stato un periodo di massima siccità, sarà stato veramente minore.
2: Ma ci sono altri animali che funzionano come mussole del tempo?
0: Eh sì, certo, a parte anche le nostre chiocciole possono essere studiate così, però ad esempio le testuggini, cioè le tartarughe, quelle che comunemente chiamiamo tartarughe, anche loro hanno degli anelli di crescita sugli scuti. Gli scuti sono le parti che compongono il carapace, cioè quindi la parte superiore della testuggine. Anche in quel caso ogni anno in questi scuti ci sono degli anelli di crescita. Quindi anche noi, ed sono stati fatti studi in questo senso, anche noi riusciamo a vedere attraverso l'accrescimento di queste cellule, ci possono fornire, diciamo, informazione sulla storia di crescita, ma anche sulle condizioni atmosferiche in cui è vissuta la testuggine. Poi la nostra vive 30-40 anni, però ci stanno anche le testuggini giganti, quelle delle Seychelles o delle Galapagos, che vivono anche 100 anni. E quindi lì lo studio può essere anche per un periodo più lungo, ecco.
3: Vabbè, allora io esagero e ne voglio una terza, mi piacerebbe sapere se ce fosse un'altra anche.
0: Beh, ci stanno anche nostre chiocciole, diciamo, anche da noi sono stati fatti degli studi, la nostra, diciamo, del genere Helix, quella più comune, e anche lì si è visto che, tra l'altro, ci sono chiocciole, queste si possono trovare anche nelle stratificazioni del terreno. Cioè, nel senso, non solo quelle che vivono oggi, ma anche quelle che da noi è stato fatto uno studio, sono state ritrovate chiocciole che sono vissute 10-13.000 anni fa.
4: In questo senso, quindi, studiare i cicloni, quelli antichi, quelli preistorici.
0: Esatto. Ecco, esatto. E questi ci danno informazioni anche su quello che è avvenuto migliaia di anni fa. Ecco, questo. E poi gli alberi, prima l'abbiamo citati velocemente.
4: I meravigliosi alberi.
0: Esatto, anche loro ci danno informazioni in questo senso con gli anelli di accrescimento del tronco, quando, insomma, diciamo, magari l'albero è morto, lo tagliamo e riusciamo a capire anche quello che è successo per centinaia di anni, insomma.
4: Va bene, allora sono informazioni sorprendenti per certi versi, mia cara Maria Cristina, e grazie all'illuminazione del nostro zoologo Bruno Cignini.
1: Ci vediamo martedì prossimo.
3: Assolutamente.
1: Con altre storie.
3: Prossimo, altre storie.
1: Altre storie strane?
3: Sì. Strano non.
0: Grazie a voi, ci sentiamo la prossima settimana, arrivederci.
1: Buon lavoro.
3: Grazie.
4: Allora arriva a brevissimo il GR1, quello appunto delle 17, e da lì avremo questa appendice particolare, no? Questa nostra ultima parte in cui parleremo di parole, di argomenti, di quello legati proprio a quello che una parola può andare a significare, può illuminare, può portare di nuovo nella nostra vita.
1: Sarà un'altra novità, vero Simona Arrigoni, di questa nostra programmazione, la parola del giorno per chiudere la giornata.
2: Bellissima, non vedo l'ora, anche perché voglio sentire cosa ne pensano. Possono anche giocare, tra virgolette, con noi a livello linguistico i nostri amici che ci seguono. Quindi al 3,
4: e magari 5, suggerire 9, anche qualche parola, no?
2: 2949, certo. Tu hai un'idea, ad esempio, Claudio?
4: No, io come al solito non ho idee, mi invito a eseguire.
1: Io sempre la stessa, una delle prossime, io secondo me amore ci sta tutta.
4: Ah, voglia. Ah, io allora metto universo, guarda, allora buttiamola là.
2: Romantico.
4: Vedi, sei riuscita a trasformarlo, Simona, finalmente? Allora, anche questa...
2: non lo so perché deve ancora, aspettami, deve ancora diventare vegetariano,
4: vabbè,
2: portare a
4: troppo.
2: Casa un cagnolino, un
4: passo
2: un gattino,
4: alla
2: non
4: volta
2: lo so. Magari lo convince anche Maria
4: Simona,
2: Cristina
4: un passo alla volta, dai, un passo alla volta ce la facciamo
1: e ti telefono casa
4: ecco, e questo è un brano

romantico per aiutare il suo percorso verso il romanticismo più estremo, gli anni Ottanta, l'una delle grandi voci degli anni Ottanta, il brano scritto da Daryl Hall si chiamava Every Time You Go Away, lui è Paul Young, arriva al GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio, venerdì 25 settembre alle 20:35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 17.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.

0: In studio Alice Andreoli all'Assemblea Generale dell'ONU a New York, il discorso di Donald Trump, linea ad Azzurra Meringolo.
1: Sì, parla soprattutto dei conflitti aperti. Il presidente Trump invita gli altri stati ad unirsi a Washington nel tentativo di isolare economicamente l'Iran. Libereremo il mondo dal terrorismo di Teheran con coraggio, dice, e poi si dice convinto che l'Iran farà un accordo dopo elezioni di metà mandato del prossimo novembre. Ai suoi consiglieri questa mattina ha dato la disponibilità a incontrare le autorità iraniane che sono a New York se ci saranno le condizioni. Trump ha poi rivendicato di aver concluso il conflitto su Gaza, chiede ai paesi arabi di rispettare gli impegni presi per il piano di ricostruzione e sul conflitto in Ucraina torna a promettere di fare finire la guerra. Termineremo il conflitto più rapidamente di quanto si pensi. Questa sera ci sarà il suo faccia a faccia con il presidente Zelensky. A voi.
0: Nel 2029 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e mezzo, mentre nel 2031 si dovranno aspettare i 67 anni e 8 mesi. È quanto si legge nelle stime della Ragioneria Generale dello Stato. Per andare in pensione anticipata, indipendentemente dall'età, si dovranno avere 43 anni e 4 mesi di contributi nel 2029 e 43 anni e 6 mesi di contributi nel 2031, un anno in meno per le donne. L'Istat ha confermato il dato sul rapporto deficit-PIL che nel 2025 è stato del 3,1%. In questo modo l'Italia resta nella procedura di infrazione europea per disavanzo eccessivo. Tuttavia arrivano buone notizie sul fronte della crescita con il PIL del 2025 e del 2024 che è stato rivisto al rialzo. La cronaca ha confessato l'uomo che a Torino è stato fermato con l'accusa di aver adescato un 12enne in un parco.
2: Ha detto di aver agito sotto effetto di sostanze stupefacenti. Il 20enne italo-egiziano reo confesso degli abusi su un bambino di 12 anni adescato venerdì pomeriggio in una zona popolare della periferia nord-est di Torino. Il ragazzo stava giocando nel cortile del palazzo nel quartiere Barriera di Milano quando è stato avvicinato dal giovane che lo ha convinto a fare un giro in monopattino. Lo ha portato in una zona boschiva a ridosso del fiume Stura e ne ha abusato sessualmente. Dopo la violenza il 20enne ha accompagnato il 12enne in un mini market non lontano da casa sua per poi allontanarsi. L'indagine della polizia ha permesso di identificare il giovane rintracciato mentre percorreva a bordo del suo monopattino una via del quartiere Barriera Nizza. Il 20enne senza fissa dimora è stato fermato per il reato di violenza sessuale aggravata e ha confessato. A suo carico sono emersi precedenti per reati contro il patrimonio, oltre all'obbligo di firma, violato proprio da venerdì. Claudio Vigolo, GR1.
0: All'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino poco fa è morto il bambino di 7 anni che questa mattina era stato investito da un'auto mentre era in bicicletta. Il piccolo era stato soccorso dal personale del 118 che lo ha trasportato in codice rosso al nosocomio, ma le sue condizioni erano apparse da subito disperate. Presentata a Roma la 78esima edizione del Prix Italia, a ospitare il premio promosso dalla RAI sarà per la prima volta L'Aquila, capitale italiana della cultura 2026. Lo slogan di quest'anno è Play Human. Ascoltiamo l'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi.
3: Il premio di quest'anno, che è Play Human, è un premio molto importante perché rappresenta lo sforzo che i broadcaster, non solo i servizi pubblici, ma tutti i creatori di immaginazione devono fare per cercare di salvare l'umano rispetto a una dimensione di sviluppo tecnologico i cui confini non sono ancora ben definiti.
0: È Sara Rizzè, atleta azzurra 18enne plurimedagliata, la vincitrice della 87esima edizione di Miss Italia. Atleta delle Fiamme Oro, piemontese di nascita, ligure di adozione, origini rumene nel cognome, gareggia nella nazionale di nuoto artistico. L'incontro tra origini e culture diverse è ricchezza, dice, vale nello sport, lo strumento diretto più facile per integrare, ma non solo. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 18.
4: Il pomeriggio di Radio 1.
5: 17.05 puntuali, Claudio De Tommasi, Simona Arrigoni, Raffaele Roselli, questa ultima parte, questo ultimo spazio del pomeriggio di Radio 1, l'avevamo annunciato, inaugura una riflessione, una parola del

0: giorno, no, Simone?
1: Un proposito, direi, del giorno. Che ne dice? Lanciamola subito, così possono darci anche il loro punto di vista, la loro impressione o i loro propositi, gli amici che ci stanno seguendo, 335-699-2949, ma soprattutto ragioniamo, Raffaele, intorno a questa parola, proposito. A te cosa viene in mente?
0: Beh, a me viene in mente una nuova stagione del pomeriggio di Radio 1 che è appena cominciata e il proposito dovrebbe essere buono. Tu, Claudio?
2: Per quello di fare il meglio che si può in ogni nostro campo. Sono tanti i campi che tocchiamo,
0: Però insomma domani è l'autunno, quindi credo che tutti noi, no, affrontiamo sempre una nuova stagione con nuovi propositi, e da questo punto di vista abbiamo un ospite per riflettere su questo, che è una linguista, una formatrice, lavora per Eduia dal Sapere Treccani, Beatrice Cristalli. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, grazie.
0: E appunto, diciamo, i buoni propositi con le stagioni che si aprono sono un classico?
3: Beh, certo, il settembre è come gennaio, no? Si dice settembre è il nuovo capodanno, io un po' l'associo anche all'anno scolastico, occupandomi anche di educazione, e di certo già il proposito, che ci riporta poi al latino proponere, ci dà subito un'idea del posizionamento, cioè ciò che sta innanzi, quindi la cosa che è in testa, diciamo, in una lista, quindi un nostro bisogno, una nostra intenzione. Infatti il proposito diventa buono, lo dicevate proprio voi, perché ci mette in una condizione anche solo di immaginare, no? Un paradigma, quindi un modello a cui approcciarci, e di fatto è la volontà deliberata di fare una cosa. Infatti anche nella lingua comune si dice anche di proposito, che significa seriamente, cioè di impegno, intenzionalmente, ma anche convenzionalmente. Infatti se io dico qualcosa un po' che esce, no, dal raggio d'azione, un po' fuori luogo, si dice ha parlato a sproposito, quindi è andata un po' fuori tema.
1: Ma andando indietro nel tempo, alle origini, nell'antichità c'era già la moda dei buoni propositi oppure ce la siamo inventata noi?
3: No, c'era già nell'antichità, anche negli antichi romani, c'è sempre stata questa sorta di attenzione per l'inizio e la ciclicità soprattutto del tempo, quindi non è un caso che a settembre, un po' perché inizia la scuola, un po' perché finisce, no, un lungo periodo in cui magari le abitudini sono anche cambiate, c'è bisogno di tornare a contatto con il nostro desiderio, anche con la nostra idea, no, di impegno. C'è chi fa proprio le liste, da settembre si ricomincia, un po' come dire da lunedì ricomincio la dieta.
2: Infatti questo è il problema, no? Che la parola indica una ferma intenzione, un obiettivo da raggiungere, ma la dieta, così come comincio ad andare in palestra, a volte l'abitudine quotidiana un po' la disattende questa ferma intenzione.
3: Certo, ma perché la parola, come dire, abbraccia un po' questa ambivalenza, quindi c'è l'intenzione, giustamente come dicevate voi, quindi come dovrei fare per stare meglio, dall'altro c'è questa sorta di modello, di paradigma che ci dà una direzione, ci fa sentire diciamo migliori, no? Già persone migliori solamente immaginarci, però poi manca l'azione, e l'azione ce la dà una parola che è abbastanza vicina, se vogliamo, nel campo semantico, che è proposta. Perché proposito è abbastanza legato a proposta, che è l'atto più concreto che porta con sé delle conseguenze. Quindi proposito rimane sempre una forte intenzione, rimane un po' nel mondo delle idee. La proposta invece è l'azione concreta, quando realizzo la mia intenzione.
0: E noi, insomma, con Claudio De Tommasi siamo sempre attenti ai titoli delle canzoni.
2: Come no?
0: E tornando a settembre, impressioni di settembre. Da lì a passare
2: 1971.
0: Impressioni ad azioni è un po' complicato, eh?
2: Sì.
3: E certo, e poi anche nel modo in cui utilizziamo, no? Proposito, devo parlarti, a che proposito? Cioè può voler dire anche tema o argomento, se non vogliamo anticipare, oppure dire a proposito di, quando siamo in una conversazione vogliamo un po' dare un'altra direzione del nostro argomento, possiamo dire a proposito di, è un po' un escamotage per entrare a contatto con l'altro, quindi ha diverse funzionalità nella nostra lingua. E poi c'è anche da dire la preposizione, anche qui preporre parte dal fatto che viene una premessa a un nome, a un pronome, quindi diciamo qualcosa che viene messo prima di qualcos'altro.

0: sempre questo movimento, ha una sua posizione fissa.
1: Però, dottoressa, l'importante è che noi ce li teniamo comunque stretti questi propositi, vadano a buon fine o meno, quello che è importante è che ci fa bene, insomma, alla salute. Cioè, immaginarmi Raffaele e Claudio, che ne so, tutti romantici tutti i giorni, carini, mielosi tutti i giorni, che finalmente mielosi. Prendono il cagnolino che abbiamo detto prima, insomma, fa bene, anche se poi non le realizzeranno mai.

0: desideri, quindi trovo che sia un bel esercizio per conoscerci.
1: Però Beatrice Cristalli, insomma, stiamo parlando dei buoni propositi, però ci sono pure i cattivi propositi.
0: Quelli cattivi non si dicono mai, infatti, si tende a tenerli nascosti. I propositi sono solo buoni, diciamo che cattivi solitamente non vengono affermati.
2: Tendono soprattutto in pubblico.
1: Però tendono a affollare a volte le nostre menti, diciamolo, dobbiamo.
2: Siamo umani del resto.
0: I famosi pensieri intrusivi, forse anche quello potrebbe essere coerente con questo discorso.
1: Bene, se
3: quindi
1: vogliamo,
3: per chiudere, io volevo sapere, Raffaele, come definiva la dottoressa alla fine un aggettivo proposito.
0: Proposito importante, perché può essere importante anche solo pensarlo e non farlo, ma è il pensiero importante nella mente, qualcosa che occupa uno spazio.
1: Io invece volevo chiedere a Beatrice Cristalli se ha da suggerirci una prossima parola del giorno.
0: Io direi dialogo, perché sentiamo tante parole e sicuramente il dialogo è fatto di parole, ma non tutte le parole fanno un dialogo e quindi sarebbe interessante approfondire che cos'è che rende una conversazione un dialogo, perché spesso...
2: E non un monologo.
0: Esatto.
1: Ci piace. Allora grazie Beatrice Cristalli per averci introdotto alla parola del giorno, questo proposito. Grazie davvero, buona serata.
0: A voi, grazie.
1: E a tutti gli ascoltatori, 335-699-2949 per proporre anche voi le prossime parole.
2: Qualche proposito.
1: Qualche proposito.
2: per i prossimi giorni. Simona, alla fine siamo.
3: Il nostro proposito è quello di tornare domani con tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1, Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi e poi tutta la nostra redazione, Stefania Livoli, Maurizio Merola, Nancy Squittieri, Luca Torrisi.
2: E poi ovviamente Alex Messina alla regia e oggi Max Gambino alla parte tecnica.
1: E dopo le nostre parole del giorno lasciamo la parola a Non Solo Parole, il
2: perfetto.
1: Programma nuovo che parte di Noemi, Giulia Nannini.
2: A domani!
3: A domani!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
2: Papà!
1: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
3: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
4: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Domani alle 21:20 su Rai 3.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Non solo parole.
7: Buon pomeriggio, benvenuti alla prima puntata di Non Solo Parole. Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini. Ciao Giulia.
8: Buon pomeriggio Noemi, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Che bello essermi aggiunta, diciamo, in veste ufficiale alla squadra di Non Solo Parole.
7: Girl
8: grazie
7: power.
8: Noemi. Esatto. E poi di questi tempi in fase, si è tanto parlato di reunion dello Spice Girls, è proprio il caso di dirlo, girl power.
7: Sì, ci spero da sempre.
8: Lo sappiamo, noi siamo millennials, certo che ci speriamo.
7: Amiamo le Spice. E iniziamo con un po' di spice. Allora, questa trasmissione si chiama Non Solo Parole. Beh, la prima canzone di cui mi piacerebbe parlare è proprio Parole, perché è un pezzo che gioca su un gioco sofisticato di parole, no? Che

0: mischia musica, cinema e televisione, che dici?
1: Assolutamente, anche perché noi in questo programma quest'anno proveremo a fare proprio questo. Ogni giorno racconteremo una canzone, ma anche le storie, le curiosità, gli aneddoti che ci sono dietro, magari appunto ci serviranno anche per fare qualche riflessione.
0: Assolutamente sì. Allora, l'intuizione di questo pezzo è meravigliosa, perché mettiamo un piccolo teatro all'interno di una canzone che addirittura darà la vita a un modo di dire, che è parole parole, quando noi diciamo sì, vabbè, mi dice un sacco di cose belle, ma in realtà non mi sta dicendo alcunché.
1: Assolutamente. La prima curiosità è che questo pezzo ormai è una storia nota, nasce in televisione.
0: Assolutamente.
1: Cioè sì. Nel 72 Mina conduce Teatro 10, programma sì, famosissimo, che ebbe un successo pazzesco, e la canzone viene pensata come sigla di chiusura
0: che
1: dello
0: bello
1: spettacolo.
0: Questa cosa è molto bella, perché la televisione racconta la musica in qualche modo, no? Poi vengono scelti Mina e Alberto Lupo. Alberto Lupo è un attore di teatro importante che diciamo dà la possibilità a questa canzone di diventare anche una piccola pièce teatrale, possiamo dirlo, perché è una telefonata
1: così,
0: a due, dove Mina fa la parte cantata, invece lui fa la parte recitata, dove dice: ciao, sono io, amore mio.
1: E intanto io che faccio anche televisione, diciamo, lasciami fare questa riflessione: tu pensa a fare un programma televisivo che finisce con questa canzone? Cioè, la fortuna che hai, no? È solo la sigla di chiusura del programma.
0: Ma poi la coolness nel raccontare, sai, secondo me la musica e la televisione poi si rincontreranno, no? Magari anni dopo, quando nascerà MTV. Quindi forse questo è un piccolo inizio che ci fa capire che la musica forse ha anche bisogno del video, no? Per essere raccontata sempre meglio. Poi in realtà siamo legati anche a questi due grandi interpreti, che danno un tocco di eleganza e anche di distanza a quello che è questo dialogo tra l'amante che chiama a casa e lei che fa finta di niente, perché dopo ci saranno anche due interpreti diversi, no? Quando questa canzone sbarcherà in Francia, ma forse lo diciamo dopo?
1: Sì, andiamo con ordine, perché la prima cosa è, tu sottolinei ed è bellissima, è la teatralità di questo pezzo, no?
0: Sì.
1: Cioè, da una parte c'è la voce incredibile di Mina, e poi c'è un attore che di professione fa l'attore,
0: sì,
1: e in questa canzone non canta, anzi
0: lui ha proprio
1: una voce, no, molto profonda, come dicevi, ed ha anche quella fama da grande seduttore.
0: Sì, assolutamente. Sì, Alberto Lupo era un sex symbol, secondo me,
1: lo
0: anche
1: possiamo
0: per
1: dire,
0: tutte, insomma, per gli italiani. E è bello anche questo che succede, questa messa in scena succede in un'Italia, no? Che l'Italia anni 60, anni 70, che è un'Italia sì che è avvolta anche della rivoluzione, però è un'Italia molto conservatrice, ed è bello. Mi fa pensare anche al fatto che è un gioco dove tantissima arte si intreccia, a parte la maestria di Mina vocale, ma anche proprio l'arte del teatro, la profondità. Vedi, tante volte poi si è sfilacciata nel tempo questa cosa. Mi viene in mente anche il modo che mi diceva Raffaella, in cui si lavorava in televisione. Invece questa profondità di raccontare anche un piccolo frammento della vita di qualcuno, caspita, con un bel, si dice, una riduzione in cucina, no?
1: Che hanno certo.
0: Bellissimo.
1: E funziona bene il fatto che appunto ci sia questa parte recitata che rende la canzone poi un veramente quasi una pista teatrale, no?
0: Sì.
1: Non è un duetto tradizionale tra due cantanti che cantano. Duetti ne sai qualcosa, però è come se fosse una scena sentimentale veramente raccontata in 4 minuti, cioè ti immagini proprio la situazione.
0: Sì.
1: Cioè sì, c'è tanto
0: da
1: immaginare.
0: Ma è lui che chiama a casa, e lei che fa finta di niente. Io credo che però sia un bel inizio di puntata questo, perché la musica nasconde sempre, cioè dietro le canzoni c'è sempre un sottotesto, c'è sempre il racconto non solo del paese, ma c'è sempre anche una chicca, qualcosa che ci racconta con profondità quello che è il momento che è vissuto, forse che è stato raccontato, e secondo me loro rappresentano veramente l'Italia di quel periodo storico là.

0: presentano talmente bene, lasciami dire Noemi, che la sigla dalla televisione e dagli studi di Teatro 10 poi arriva al primo posto della classifica italiana, quindi
1: certo.
0: Una frase che in realtà viene scritta per chiudere un varietà poi entra nel linguaggio comune.
1: È questo parole
0: sì,
1: dice
0: sì,
1: come parole proprio nel
0: sì, sì.
1: È un modo di dire molto molto parlato, cioè è proprio un ricordo dell'Italia, è proprio una fotografia musicale fortissima.
0: E allora ascoltiamone un pezzo.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: mio destino. Parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
2: Tu però capisci che io, se faccio un programma in radio con Noemi, ma come faccio a non chiederti di cantarmi un pezzo? Io sono una fan.
3: Ma
2: io
3: no, faccio la conduttrice. Non si può cantare,
2: per carità, ma io sono una fan di
3: Noemi.
2: Al
3: massimo ti faccio la parte di Alberto Lupo.
2: Allora, casomai la prossima canzone domani.
3: Sì, dai, la prossima.
2: Va bene,
3: sì,
2: vabbè, una promessa, no, eh. Una promessa ai tuoi fan. Allora, vi raccontiamo un'altra curiosità su questa,
3: certo,
2: canzone, perché un anno dopo, come dicevi, c'è una versione,
3: c'è una versione francese,
2: francese, che ha un successo pazzesco.
3: Sì, sì, sì.
2: Cioè, Dalida la incide, fa la parte di Mina,
3: certo,
2: e a fare la parte maschile è Ruba di Tamburi,
3: quel strafigone di Alain Delon, che era un altro sex symbol, diciamo, della cinema mondiale, perché comunque sia la musica, il cinema francese, come il cinema italiano, insomma, era molto seguito, è molto seguito anche allora, però la cifra è un po' diversa, diciamo, perché se c'è una bella distanza tra Mina e Alberto Lupo, sono molto eleganti, sono molto suadenti, invece quest'altra coppia, beh, è una coppia molto più cinematografica, quindi una,
2: sì,
3: coppia più tridimensionale, più vicina, più un po' così, un po' con più forte, diciamo, più un po' sudatina, ecco, Mattia.
2: Ok, forse anche un pochino meno cantata, diciamo,
3: sì,
2: mi canzone, però alimenta un po' il gossip.
3: Beh, sì, sì,
2: beh,
3: sì,
2: perché
3: sì,
2: i
3: beh,
2: due, questi qui si conoscevano da molti anni. E
3: molto
2: quindi,
3: moderna questa cosa, perché oggi il gossip fa volare molto anche la musica.
2: Tantissimo, tantissimo, è vero.
3: Poi là
2: è vero,
3: c'era molto il divismo, quindi era tutto, sai, forse secondo me era un modo anche di sognare in più, immaginare che dietro questa collaborazione ci potesse essere anche qualcosa di più, no? Come,
2: chi lo sa.
3: Mi viene in mente Je t'aime di Gainsbourg, no?
2: Certo.
3: Lui registra la sua compagna durante un loro incontro, ecco, quindi c'è sempre questo gusto anche per capire cosa c'è dietro, un po' come abbiamo noi, qui in questa,
2: sì,
3: trasmissione,
2: per carità,
3: questo...
2: non ce lo vogliamo dire da sole, questo poi ditecelo voi, cari ascoltatori, perché non è che qui siamo che ce la cantiamo e ce la suoniamo,
3: no,
2: un pochino,
3: no,
2: un pochino, concedetecelo,
3: un pochino, sì,
2: un pochino. Siamo giunti alla fine di

0: questa prima puntata. Allora ringraziamo la nostra squadra in regia, Leonardo Patanè. Alla parte tecnica oggi c'era Gennaro Strazzullo. Grazie Noemi.
1: Grazie Giulia Nannini, sei stata bravissima. Sono convinta che sarai una compagna di viaggio meravigliosa, pazzesca. Abbiamo un tempo piccolo, come diceva Tiro Mancino con il grande Califano, però noi nel tempo piccolo c'è
0: il vino buono.
1: La musica buona, top.
0: Io penso sempre a quella. A domani con Non Solo Parole.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Buon pomeriggio, in studio Lorenzo Opice. Nel nostro focus di oggi parleremo della permanenza dell'Italia nella procedura di infrazione dell'Unione Europea. L'Istat ha confermato infatti, come avete anche sentito nei nostri giornali radio, il deficit 2025 al 3,1% della PIL, il prodotto interno lordo. Con il nostro analista ne parleremo più approfonditamente, cercheremo anche di capire le conseguenze. Però prima ci colleghiamo con Milano per la chiusura delle borse europee. C'è in linea Fabrizio Patti. Fabrizio, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi. Si avvia alla chiusura una giornata piuttosto incerta per le borse che hanno seguito anche l'andamento dei titoli petroliferi. Milano scende dello 0,39% in questo momento. Le altre borse europee sono tutto sommato in

0: Torno alla parità, Francoforte più 0,13, Parigi più 0,23, fa eccezione assieme a Milano anche Londra, meno 0,17%. Dicevamo del petrolio, nel corso della giornata era sceso fino a 98 dollari al barile con un calo del 2%, in questo momento recupera ed è a 100 dollari. Tra i motivi del calo durante la giornata, l'indiscrezione di stampa secondo cui l'Iran avrebbe offerto di riaprire lo stretto di Hormuz entro 7 giorni, e altre indiscrezioni secondo cui l'Arabia Saudita sarebbe per riavviare l'oleodotto est-ovest già questa settimana. L'indice di borsa paneuropeo Eurostox 50 segna più 0,20%, dall'altra parte dell'Atlantico invece praticamente invariato l'indice S&P 500 scende di mezzo punto percentuale, il Dow Jones sale dello 0,33%, il Nasdaq. Tra i titoli a Wall Street c'è sotto osservazione Meta, che sale oggi dell'1%, ma ieri dell'11%. Tra i motivi c'è stata la presentazione, ci sono stati i dati di Muse, il nuovo agente AI di Meta, che è arrivato ai vertici, ai primi posti nelle classifiche delle app più scaricate negli Stati Uniti. In nello studio.
1: Grazie a Fabrizio Patti da Milano. Do il benvenuto a Giacomo Chiorino, che è responsabile delle analisi di mercato di Banca Patrimonio Sella. Buon pomeriggio, Chiorino.
2: Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
1: Ecco, ha sentito i dati di Milano, il petrolio sempre altalenante. C'è un suo commento su questi dati che arrivano dalle borse?
2: Ma direi che oggi è una giornata veramente molto interlocutoria un po' in tutti i continenti, come il collega ha ricordato. Credo che il tema importante delle borse resti che la crescita degli utili delle aziende resta molto buona quest'anno, a partire, come sappiamo, dagli Stati Uniti e tutto il mondo AI e tecnologia, ma anche negli altri continenti, per citare qualche paese in Europa, Italia, Regno Unito, in Giappone, per quanto riguarda il Far East. Quindi il tema ad oggi resta quello, qualsiasi tipo di correzione dei mercati viene ripresa molto rapidamente. Abbiamo visto venerdì, no? Anche qua la reazione molto forte negli Stati Uniti di S&P e Nasdaq. Quindi credo che questo resti il tema del momento, borse molto ben supportate dagli utili prodotti dalle aziende.
1: Ecco, parliamo per chiudere dei tassi di interesse, anche alla luce della decisione della Fed, della Banca Centrale Americana, che alza i tassi di interesse per la prima volta in 3 anni, portandoli al 3,75%. Cosa comporta questo?
2: Comporta che ovviamente chi è indebitato paga un po' di più rispetto al passato, ma porta anche al fatto che, diciamo, i mercati obbligazionari tornano ad essere interessanti, no? Abbiamo avuto un periodo piuttosto lungo, perché sono stati 5 anni abbondanti, in cui i tassi sono saliti e chi ha investito in obbligazioni ha sostanzialmente perso dei soldi, almeno per quel che riguarda il mondo sviluppato. Oggi siamo tornati su dei livelli di rendimento di titoli di Stato, ma anche di obbligazioni, decisamente interessanti, quindi in qualche modo concorrenziale rispetto all'investimento azionario. Credo che questo sia il tema al quale gli investitori debbano guardare nei prossimi mesi.
1: E allora grazie anche a Giacomo Chiorino, ricordiamo responsabile analisi di mercato di Banca Patrimonio Sella. Grazie Chiorino.
2: Grazie a lei.
1: Siamo al nostro focus. Nel nostro focus, come preannunciato in apertura, parliamo della conferma che ha dato l'Istat. Nel 2025 il rapporto deficit-PIL si è attestato nel nostro paese, in Italia, al 3,1%, mancando per un solo decimale la soglia del 3%, che quindi avrebbe permesso all'Italia di chiudere anticipatamente il disavanzo eccessivo che era stato aperto nel 2024. C'è il primo commento a caldo del ministro dell'economia Giorgetti, che ha detto: prendiamo atto di questi dati non senza rammarico. E allora io do il benvenuto e il buon pomeriggio al professor Tommaso Monacelli, che si occupa di macroeconomia all'Università Bocconi di Milano. Professore, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi, grazie.
1: E allora, quali sono le conseguenze di questo mancato obiettivo?
3: Allora, in sé si tratta di uno scostamento molto, molto piccolo, cioè di un punto di decimale, sì, rispetto al previsto. Cioè l'Italia era in una cosiddetta procedura di infrazione. L'idea è che in questo piano multitemporale,

0: l'accordo era che l'Italia rientrasse a riportasse il proprio avanzo primario al 3% del PIL entro il 2026, non ci siamo riusciti di pochissimo. Non è una tragedia, non vuol dire che l'Italia sarà sanzionata o entrerà in una procedura ancora più difficile da sostenere, e il tutto sarà rimandato come obiettivo, cioè l'obiettivo di riportare il rapporto deficit PIL al 3% sì. nel 2027.
1: Ma quindi questo vuol dire sì. Diciamo mancato obiettivo per un solo decimale di punto, quindi sì. pochissimo, però questo può dare delle dei margini di movimento diversi, no? Come farà secondo lei adesso l'esecutivo ad avere questi margini di flessibilità che sono necessari per affrontare la spesa per energia e difesa?
0: Ma allora, tecnicamente questo vuol dire in termini di numeri che per rientrare entro il 2027, quindi per soddisfare la procedura di infrazione e chiudere la pratica, l'Italia dovrà fare un aggiustamento di circa 2,3 miliardi, va bene, non è una gran cifra, sì. però che cosa vuol dire? Vuol dire che è qualcosa di importante, cioè noi stiamo entrando in una lunga fase che sarà di campagna elettorale, stiamo entrando nel cosiddetto ciclo elettorale per ciò che riguarda le decisioni dei governi sulla propria politica fiscale di bilancio, e tipicamente questi sono periodi molto pericolosi e molto rischiosi, perché tipicamente i governi vogliono avere un po' i cordoni della borsa allargati, no? Per poter procurarsi consenso.
1: Quindi diciamo che non è possibile uno scostamento di bilancio, oppure c'è una possibilità di scostamento?
0: Assolutamente
1: no.
0: Questo è chiarissimo.
1: Quindi
0: sì.
1: non ci possono essere dei limiti, diciamo in questo modo, allo scostamento di bilancio.
0: Non scostamenti di bilancio, e certamente il ridimensionamento di presunti impegni o promesse di aumenti fantasmagorici delle spese militari, se fosse il governo non ha fatto queste promesse con grande gioia, ma soprattutto il bonus che cercano di contenere l'effetto del caro energia. Tutto questo è molto costoso. In più dovremo trovare altri 2 miliardi o qualcosa in più per aggiustare la situazione. Quindi teniamo conto che eventualmente noi stiamo vivendo in una fase in cui i tassi di interesse sul debito stanno salendo, non solo per noi ma per diverse economie industrializzate, per cui fare un nuovo debito non solo non ci è permesso come scostamento, sì. ma sarebbe molto costoso, molto più costoso del passato. Ecco. Perché siamo con tassi di interesse.
1: Professore, ci sono altre grandi economie europee, come ad esempio la Francia, che hanno un disavanzo ben superiore al nostro, che va oltre il 5,4%, se non sbaglio.
0: E allora siamo anche di più, siamo anche oltre il 6%, la Francia è in una situazione delicatissima, anche perché sta andando incontro a una campagna elettorale per le presidenziali che è estremamente tesa, con due forme di populismo insomma che si combattono tra di loro, con proposte anche un po' esotiche di cancellare il debito detenuto dalla BCE, il debito francese detenuto dalla BCE. Ecco, sì. La Francia è sicuramente in una situazione molto più delicata, noi dobbiamo solo rallegrarcene di avere comunque una situazione sotto controllo.
1: Bene. Allora, grazie al professor Tommaso Monacelli, grazie per essere stato tra i nostri ospiti.
0: Grazie a voi.
1: Ricordiamo che Oggi Economia è un programma a cura di Paola Bonanni, alla parte tecnica oggi Gianluca Liberati, in redazione Cristina Saccol e Rolando Bosco, la nostra mail economico@rai.it. Da Lorenzo Opice grazie per essere stati con noi, e a tutti buona serata con Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
4: Bentornati a Cantiere Italia. L'estate è stata lunga, calda, noi ci siamo sentiti con la mezzanotte di Radio 1, ma tornare qui negli studi di Saxa Rubra e riprendere il dialogo con voi, i nostri ascoltatori, sui temi prevalentemente economico-finanziari, beh, veramente è un grande orgoglio. E sono particolarmente felice di

0: ripartire in questa edizione di Cantiere Italia 2026-2027 con uno dei protagonisti della business community, con il presidente di Confartigianato Marco Granelli. Buon pomeriggio presidente, grazie di aver accettato di aprire la nuova edizione di questo programma.
1: Grazie a lei, saluto tutti i radioascoltatori, un piacere mio, grazie.
0: Allora, siamo in piena crisi energetica a causa della guerra nel Golfo. Allora, le chiedo subito, la prima domanda è questa: qual è oggi l'impatto sulle piccole imprese italiane? Io so che l'impatto è forte, che si somma a una situazione che per le piccole imprese è già critica, di carattere strutturale, perché insomma pagano l'energia elettrica il 18% in più della media europea, pari a 3,7 miliardi di maggiore costo. Allora, a lei la parola, Granelli.
1: L'ha detto bene quando ha detto che è un impatto forte, direi ormai è sopportabile per tante nostre aziende che hanno un alto consumo energetico. Mi riferisco soprattutto alle nostre aziende del manifatturiero, quelle di trasformazione. Quindi oggi stiamo anche gareggiando, quindi stiamo anche competendo con un mercato che non è solamente il mercato domestico, per cui il nostro confronto è soprattutto con l'Europa, e qui il divario, come accennato, è molto alto, e soprattutto oggi quello che è molto oneroso e noi riteniamo che debba essere riveduto è anche questa eccessiva onerosità che riguarda gli oneri fiscali e parafiscali, quindi questo prelievo che viene fatto all'interno delle bollette che noi paghiamo, che è una percentuale molto alta perché è circa il 47,4% in più rispetto alla media europea. E quindi oggi con questa crisi internazionale tutti i giorni diventano giorni che sono difficili oggi da sostenere per le nostre produzioni, e la necessità oggi è proprio di trovare intanto una redistribuzione di queste fiscalità su un sistema più generale oggi di chi consuma energia. Ma soprattutto oggi non possiamo più immaginare di avere questi interventi a spot che nell'immediato danno un po' di respiro, ma abbiamo bisogno anche di certezze assolute per poter pianificare l'attività di impresa, che è un'attività che richiede appunto un tempo davanti che consente di poter fare investimenti, di poter fare assunzioni, e questa cosa in tempi delicati come questi è quanto mai più necessaria.
0: Ecco, presidente Granelli, presidente di Confartigianato, il governo, va detto, sta studiando nuove misure contro il caro energia proprio in vista della legge di bilancio. Che cosa si aspetta lei personalmente e per gli artigiani che rappresenta dalla prossima manovra economica?
1: Innanzitutto quello di dare questo riequilibrio fiscale all'interno della bolletta credo che sia la prima priorità, perché è un problema che io oserei definire atavico, perché non è un problema di oggi ma è un problema che riguarda da tanti anni che noi sopportiamo questo peso che ritengo sia eccessivo. Chiaramente dando una priorità strutturale a questo comparto energetico che oggi grava così tanto. Per cui la prima cosa è questa riduzione. Un sostegno all'autoproduzione e alle fonti rinnovabili. Noi vediamo che i nostri artigiani, le nostre piccole imprese, soprattutto quando parliamo di questo tipo di energia, facciamo riferimento al fotovoltaico, perché è un modo di produrre energia che per noi è più semplice, è meno oneroso come installazione. Chiaro che anche qui una semplificazione oggi consentirebbe di avere più velocità e più snellezza anche per quanto riguarda l'installazione, e soprattutto anche dà la possibilità di acquistare energia anche con le comunità energetiche a dei prezzi che sono sicuramente più favorevoli. Quindi non bisogna affrontare questo tema come un fatto emergenziale, ma occorre anche credo affrontare il tema anche a carattere europeo, perché è indubbio il fatto che una diversificazione di quelli che sono le fonti di approvvigionamento rispetto anche al poter andare avanti su delle politiche che vadano ad individuare, per esempio sul nucleare, la possibilità di poterle utilizzare. Sono tempistiche che ci dicono essere lunghe, però ci dicono che oggi poter avere un nucleare, il nucleare pulito di ultima generazione, darebbe finalmente una soluzione a un problema che, ripeto, queste misure vanno bene, ma sono tutte misure che danno l'opportunità, diciamo, per poco tempo di avere più facilitazione, di avere più ossigeno, ma abbiamo bisogno di una politica strutturale che oggi porti avanti questa soluzione, che per noi che siamo un paese di trasformazione diventa il primo problema e, ripeto, ci vede sempre meno competitivi rispetto agli altri partner e competitor comunque europei.
0: Allora, noi ci fermiamo, il tempo di ascoltare.

ascoltare un brano musicale e poi torniamo qui per la seconda parte della prima puntata della nuova edizione 2026-2027 di Cantieri Italia, e saremo ancora con il presidente di Confartigianato Marco Granelli, e ripartiamo proprio dall'energia, perché Granelli ha usato parole molto importanti poco fa. Dice: noi non chiediamo privilegi per le piccole e medie imprese, chiediamo di correggere un'assurda distorsione. L'energia non può essere affrontata ogni anno in via emergenziale. Bisogna intervenire sulle cause strutturali che gonfiano i costi. E a questo proposito va ricordato che le piccole e medie imprese italiane pagano l'energia elettrica il 18% in più della media europea. Sto parlando in cifra assoluta di quasi 4 miliardi di maggiore costo, 3,7. Musica e poi torniamo qui a Cantieri Italia.

0: Bentornati a Cantieri Italia, secondo blocco, e bentornato al primo ospite, un ospite illustre che apre l'edizione 2026-2027 di Cantieri Italia, presidente di Confartigianato Marco Granelli. Allora, ripartiamo dall'energia. L'energia, lei lo ha detto a chiare lettere, non può essere affrontata ogni anno in via emergenziale. Energia e credito sono due fattori decisivi per la competitività. Allora le chiedo, quanto pesa oggi il costo del denaro sulle decisioni di investimento delle piccole imprese?
1: Anche qui mi vede dare una risposta che mette in evidenza la preoccupazione che abbiamo, perché non ci siamo ancora ripresi dalla stretta creditizia del 2020.

0: 22 ed oggi siamo ancora alle prese con un rialzo dei tassi, anche qui mette in ulteriore difficoltà il mondo che rappresento. È già un indicatore, diciamo, su questa tendenza al ribasso, abbiamo analizzato con il nostro centro studi, già a marzo 2026 i prestiti delle piccole imprese sono già diminuiti del 4,3% su base annua. E questa stretta del credito fa male soprattutto perché oggi dobbiamo affrontare un tema che è legato alla liquidità, quindi ad onorare tutti quelli che sono gli impegni che sono attinenti ai costi di produzione, e soprattutto dobbiamo oggi però anche qui vedere come fare ad affrontare il ricambio delle nostre linee di produzione, dei nostri macchinari, e anche qui vedo che stanno rallentando perché nel secondo trimestre sono diminuiti del 2,5%, e questo è un campanello d'allarme perché oggi dobbiamo sostenere in questo ambito energetico un costo per una testa bolletta più cara e anche pagare più il finanziamento per un macchinario. E oggi si parla di sostenibilità, si parla oggi di poter avere delle linee di produzione che tengono conto anche di normative di sicurezza che sono giuste da rispettare, sono anche linee di produzione che hanno anche una produttività più alta, però con questa situazione finanziaria oggi corriamo veramente un rischio di avere una frenata rispetto agli investimenti sul nostro mondo, ma che vuol dire anche una frenata sulla produttività e sulla competitività, non solamente del nostro settore, ma credo di tutta Italia. Per cui oggi noi chiediamo che ci sia un'attenzione particolare a queste condizioni.
1: A queste condizioni importanti. Ecco, è vero, ricordiamo che nel 2025 le micro e piccole imprese hanno investito 42,7 miliardi di euro in macchinari, il 69,4% ha investito in almeno un ambito della transizione digitale e il 21% in tecnologie green. Quindi il problema non è la transizione, anzi le piccole e medie imprese sono parte della soluzione del problema. Presidente, sa cosa pensavo mentre parlava? Che gli italiani sono abituati a considerare un po', diciamo, l'artigianato, le piccole imprese come una sacca di grande resilienza, no? Quindi vabbè, loro si salvano sempre, sono una risorsa inesauribile. E invece?
0: Invece diciamo che ormai dobbiamo anche cambiare verso questa interpretazione, dobbiamo dare anche atto al fatto che ormai siamo in carenza d'ossigeno, quindi abbiamo bisogno di essere sostenute con delle politiche che siano politiche strutturali, quindi sono questi due temi prioritari, il tema dell'energia e il tema del credito, che vanno affrontati assieme, e occorre chiaramente, che è il nostro compito anche associativo, quello di creare delle condizioni più favorevoli a fare impresa, perché ricordo sempre che il numero oggi delle piccole imprese, quelli che hanno meno di 20 dipendenti in Italia rispetto al totale è il 98%, e chi ha meno di 10 dipendenti sono il 94%, per cui credo che anche numericamente, con molto senso di pragmatismo, occorre anche guardare questo. E questo peraltro è un tema che sarà al centro di iniziative importanti che noi faremo proprio nella 22esima edizione di Energia e Sostenibilità, con Fattigianato High School, che è organizzata con i nostri consorzi dell'energia, sono il CAEM, il CEMPI e il Multienergia, che è in programma proprio dal 21 al 23 settembre a Cagliari, dove parleremo di energia, di sostenibilità, di sicurezza degli approvvigionamenti e soprattutto anche di competitività, ma anche di intelligenza artificiale, di tecnologia, di tutti quegli strumenti che oggi devono accompagnare le aziende in questa sfida per la transizione energetica digitale.
1: Allora, prego, concluda perché abbiamo finito il nostro tempo, mi dica, prego.
0: Era per dire come soluzione a tutti questi problemi che occorre una politica che abbia e mette in campo delle condizioni strutturali per crescere, quindi con meno costi energetici, più accesso al credito, più capacità di investire, che vuol dire più produttività e più made in Italy e competitività per tutto il nostro paese.
1: Allora, grazie di cuore a Marco Granelli, presidente di Confartigianato, di aver tenuto a battesimo la nuova edizione di Cantiere Italia, e soprattutto grazie per la chiarezza. È stato molto nitido, abbiamo capito quali sono i veri problemi delle piccole e medie imprese, che sono resilienti ma hanno bisogno oggi più che mai di manovre di tipo strutturale. Torneremo a parlare con il presidente Granelli anche la prossima settimana, perché presidente voglio affrontare con lei un altro grande tema: l'intelligenza artificiale, quanto impatta sul vostro settore. C'è una legge dell'85 che il governo sta rivedendo, ma insomma ne parliamo la prossima settimana. Grazie di cuore di essere stato con noi. Grazie.
0: Grazie a lei.

0: Grazie tante a lei, alla prossima, grazie.
1: Grazie, grazie a Roberta Di Casimirro che anche in questa edizione torna a firmare la regia del programma, all'ottimo coordinamento tecnico di Emanuele Di Cavio. Noi ci risentiamo domani alle 17.40 sempre sulle frequenze di Rai Radio 1. E vi ricordo che se vi va l'intervista al presidente di Confartigianato appena andata in onda è disponibile sulla piattaforma Rai Play Sound. Un abbraccio affettuoso da Monica Setta. A domani. We'll be right back.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, domani in edicola con Repubblica.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
1: Acqualete!
0: Acqualete.
2: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
3: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
4: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
3: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
5: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
6: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.

0: ore 18.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini a New York, l'Assemblea delle Nazioni Unite. Dopo il discorso del segretario generale Guterres, poco fa si è concluso quello di Donald Trump, che questa sera incontrerà l'ucraino Zelensky.
3: Davanti ai capi di Stato e di governo di 130 paesi, Donald Trump li invita ad essere uniti nel premere economicamente sull'Iran. E si dice certo che dopo le elezioni di midterm a novembre, l'accordo con Teheran ci sarà. Ottimista anche sulla guerra fra Russia e Ucraina. I due paesi sono stanchi, si arriverà ad una pace prima di quanto si pensi. Sostiene il presidente americano che prima ha incontrato a margine il francese Macron. Fra i temi discussi, una possibile moratoria degli attacchi sulle infrastrutture energetiche sul campo russo ucraino, tema che potrebbe essere affrontato anche nel faccia a faccia previsto tra Trump e Zelensky più tardi a New York.

0: Trump annuncia poi due basi militari in Groenlandia e dice: l'accordo con la Danimarca, firmato oggi stesso a margine dell'evento, consentirà di proteggere meglio anche l'Europa. Ad aprire l'81esima Assemblea Generale è stato il segretario generale dell'ONU Guterres, auspicando che questa settimana venga sfruttata per lavorare ad una de-escalation in Medio Oriente. Ha avvertito: in Cisgiordania esiste lo spettro della pulizia etnica. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Da Trump anche le parole su Cuba, è ormai fallita, cadrà presto. È pronta la reazione via social del ministro degli esteri dell'isola Bruno Rodriguez dopo che la delegazione cubana ha lasciato l'aula dell'assemblea. Il governo degli USA non riesce ad accettare che Cuba sia un paese pienamente indipendente e sovrano, ha detto Rodriguez. Nessuna delle falsità pronunciate dal presidente degli Stati Uniti potrà mai negare tale realtà. Sul fronte Medio Oriente l'Iran ribadisce il proprio rifiuto a qualsiasi contatto con gli Stati Uniti. Secondo i guardiani della rivoluzione, Washington avrebbe tentato di riaprire il dialogo, ma dicono finché gli americani manterranno un atteggiamento ostile, il conflitto non cesserà. Petrolio, l'Arabia Saudita ha riavviato l'operatività del suo oleodotto est-ovest, a breve potrebbe riprendere l'export dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Il 13 settembre gli attacchi dei droni avevano costretto Riyadh a chiudere l'infrastruttura che permette di evitare il transito per lo stretto di Hormuz. In Italia con la cronaca, ha confessato l'uomo che venerdì a Torino ha adescato e violentato un ragazzino di 12 anni.
2: È stato individuato nella periferia nord di Torino, a pochi passi da quel parco dove si era consumata la violenza, ed era a bordo di quello stesso monopattino usato come scusa per adescare lo scorso venerdì pomeriggio la sua vittima. Un lungo interrogatorio, poi la confessione, e un ventenne italiano di origini egiziane senza fissa dimora, il giovane che ha abusato di un ragazzino di 12 anni, ha dei precedenti per reati contro il patrimonio, con l'obbligo di firma, ma proprio da venerdì non si era più presentato negli uffici della questura. Davanti agli agenti ha ammesso le sue responsabilità, aggiungendo di essere stato sotto l'effetto di droghe. Fondamentali per le indagini sono state le immagini del mini market dove il ventenne ha portato la vittima dopo la violenza per comprargli una bibita e delle patatine, perché a suo dire lo vedeva scosso. E lo stesso titolare del negozio a raccontare ai cronisti l'arrivo dei genitori del dodicenne e della polizia.
3: Sono venuto genitori dei bambini, mi ha chiesto ce l'hai delle gambe? Sì. Ho fatto vedere, il genitore è andato, ho fatto denuncia, il giorno dopo è arrivato polizia, hanno preso il registratore.
2: Le indagini però proseguono. L'obiettivo degli inquirenti, spiega il capo della squadra mobile di Torino Davide Corazzini, è accertare se il ventenne è responsabile di altri episodi simili.
4: Abbiamo recuperato e sequestrato anche lo smartphone ai fini di verificare il contenuto informatico del telefono.
2: Giuseppe Lisi, GR1.
1: A Napoli una nuova grande installazione in piazza, tre barche in legno svetano in posizione verticale a realizzare l'artista ghanese Ibrahim Mahama nell'ambito del programma di arte pubblica diffusa Napoli Contemporanea.
5: Semplici e intatte non sono relitti queste barche in legno scuro che svettano come vele, alte dai 5 agli 8 metri, in piazza del municipio a Napoli. Sono imbarcazioni che vogliono parlare prima di tutto di viaggio. Il titolo infatti è Voyageur, viaggiatore. Il curatore di Napoli Contemporanea, Vincenzo Trione.
6: Il rapporto con il mare è un rapporto stringente dell'opera, tuttavia non è un viaggio in qualche modo edificante, ma è anche un viaggio che ci interroga, che tocca uno dei temi più brucianti della nostra attualità, che è quello della migrazione.
5: In che modo lo tocca? Che cosa vuole dirci sulle migrazioni?
6: Ma lo dice in una maniera che insieme politica e poetica, cioè non estetizza il male, non estetizza il dolore. Non si vedono i migranti, ma questi gozzi, ispirati ai gozzi prodotti in Ghana, sono completamente vuoti e sono collocati nel cuore della piazza.
5: Gozzi in piedi, un po' un paradosso che una barca sia in piedi.
6: Sì, è un'opera fortemente paradossale, collocati in alto, in quello spostamento i gozzi diventano quasi delle vele che indicano il senso della speranza.
5: Federico Pietranera, Nera, GR1.
1: È tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
7: Il rosso e il nero.
8: Oddio, ma chi è quest'uomo che è accanto a me? Io non lo riconosco.
9: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così. Di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
8: Cioè, ma ho qui davanti a me il contratto di rinnovo della nostra trasmissione.
10: Ben trovati anzitutto.
8: Perché ci hanno rinnovato il rosso e il nero. E quarta stagione.
10: La clausola che io mi ho fatto mettere: basta con le provocazioni di Luxuria.
8: No, ma si guarda, io devo riconoscere che sei dimagrito. Quanti grammi hai?

0: Verso
1: 14 kg bellezza, capito?
0: Ma mentre eri in Sicilia?
1: Anche mentre ero in Sicilia ne ho persi 13.
0: Ma come si fa a mettersi a dieta in Sicilia?
1: No, si può mangiare civilmente. Viva la Sicilia!
0: Viva!
1: E
0: viva.
1: Anzi ti dico, ma che nicche nacche!
0: Allora siamo Vladimir Luxuria il rosso e Francesco Storace il nero, siamo qui, siamo ritornati e...
1: Ma lo sai che mi è mancata la trasmissione?
0: Sì, invece a me sei mancato tu, sai.
1: Ah, certo.
0: Siamo insieme fino alle 19 e ovviamente
1: devi andare a scuola,
0: ovviamente anche voi potete dire la vostra. Ricorda qual è il numero SMS WhatsApp.
1: Tanti messaggi al 335-699-2949, risponde il notaio.
0: E oggi potremmo dire che è il nostro primo giorno di scuola. Ecco, è suonata la campanella. E allora, quindi di cosa parliamo? Comincia con
1: il mio editoriale.
0: Promettiamo che non litighiamo oggi? Promettiamo.
1: Secondo me si ricomincia litigando un po', credo. Però è proprio di scuola. Il problema esiste ed è in diverse zone del paese. Ci sono e come le classi ghetto, ma adesso per i bambini italiani che frequentano le classi con tanti stranieri, molti più di loro, eccole.
0: Tutti i bambini.
1: Come si fa integrazione in questi casi? Di qui la proposta Meloni sul tetto a scuola.
0: Ah, ce le vuole rifare i tetti delle scuole fatiscenti.
1: Tu vorresti rifarti le tette.
0: Ho capito, no, già rifatte.
1: Apri di cielo, la sinistra si è scatenata. Eppure, questa non te la ricordi nemmeno tu, lo stesso D'Alema, era premier nel 99,
0: non ero nata,
1: firmò col presidente Ciampi un decreto sulla stessa materia parlando di limite ragionevole per facilitare l'integrazione. Non vale più?
0: No.
1: Poi dicono l'altra sciocchezza, Meloni copia Vannacci, ma il famoso generale dov'era quando la destra italiana parlava di questi temi e li proponeva? Non scherziamo, per favore. Certo, adesso quindi ripeterà Luxuria con l'editoriale rosso.
0: No, quindi era Vannacci che copia Meloni, questo che vuoi dire? Vabbè.
1: Allora, ci ha variato molto dopo.
0: Meno male che Mattarella c'è.
1: Andiamo bene.
0: Il nostro presidente, garante della Costituzione, che all'articolo 34, ricordiamolo, sancisce che la scuola accoglie chiunque senza discriminazioni. Non esistono bambini italiani e bambini stranieri,
1: no.
0: Esistono bambini, studenti, e che è obbligatorio mandare i figli a scuola.
1: Senza la Q.
0: La figlia, la famiglia nel bosco, questa cosa me la ricorda. All'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice, le parole del nostro presidente sono state: la scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi.
1: Ma se sono di più degli italiani, sono gli italiani che si devono integrare?
0: Altro che tetto del 30% che costringerebbe, pensate, a cercare altre scuole lontane, difficili da raggiungere. Una misura che ammicca a Vannacci sulla pelle dei ragazzi.
1: Mamma mia.
0: Poi per quello che riguarda il burka e il niqab, tutti d'accordo. Cioè, non
1: no,
0: voglia...
1: ripeti.
0: Per quello che riguarda il burka e il niqab, quello che cela l'identità, siamo tutti d'accordo.
1: Ripeti.
0: Non vogliamo che sotto il velo magari ci sia la cugina che fa i compiti per lei, no? Però c'è già una legge antitravisamento che vieta il mascheramento dal 1975. Allora facciamo una cosa, se la Meloni si occupa del velo, qualcuno si deve occupare della lunghezza delle gonne. Chiederemo a Tajani.
1: Vabbè, che spiritosa.
0: E poi c'è,
1: andiamo avanti.
0: C'è Vannacci che dice che invece non vuole né quelle con la gonna lunga né quelle con la gonna, ma senza gonna.
1: Capito?
0: Quindi coi pantaloni, immagino. Senatrice di Noi Moderati, abbiamo il piacere di avere con noi Maria Stella Gelmini.
2: Buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Che è stata anche ministro dell'istruzione.
1: E come no, ottima ministra dell'istruzione. Allora, onorevole Gelmini, senatrice, ricordiamo quella circolare sul tema oggi sollevato alla Meloni.
0: 16 anni fa.
1: Ci furono proteste pure allora?
2: Assolutamente sì. Quella circolare nacque proprio da un confronto anche con gli insegnanti rispetto ad una situazione circoscritta ma presente nel nostro paese, penso a Mestre, penso a Milano, penso nelle aree metropolitane dove c'è una concentrazione forte di immigrati. Ma a me indigna il fatto che si rappresenti quella circolare e poi la norma del governo come una norma razzista, perché è esattamente il contrario. Quella circolare e oggi la norma nascono dalla volontà di evitare le classi ghetto, perché non mi venite a

dire che se c'è una classe con soli immigrati che non parlano l'italiano, quei ragazzi sono agevolati nell'apprendimento e anche nell'integrazione. Quindi l'idea era proprio, e continua ad essere, quella di mescolare, di integrare italiani e stranieri che non parlano l'italiano, quindi non stiamo parlando di chi ha un passaporto europeo, di chi da straniero parla comunque la nostra lingua, ma chi ancora non è in queste condizioni.

0: polemica, come se ci fosse la volontà di marginalizzare chi è immigrato, cioè noi moderati non avrebbe mai potuto condividere una norma discriminatoria o razzista, e francamente io non l'avrei mai fatta nemmeno in forma di circolare.
1: Però le chiedo,
0: quindi io credo che dobbiamo uscire, anche se la vostra trasmissione si chiama In rosso e il nero ed è assolutamente di grande attualità, perché in questo paese sembra che esista solo gli opposti, in realtà c'è anche il bianco, il grigio, c'è anche la moderazione,
2: c'è pure lussuria.
1: Però le chiedo,
0: fatemelo dire, c'è anche uno spazio per quelli moderati che magari sono un po' grigi, un po' noiosi, però dicono delle cose di
1: se qui c'è uno grigio è solo storace. Senta, mi faccia
0: rivoluzionare,
1: però le chiedo, però le chiedo, proposta di buon senso, circolare, no?
2: È un po'
1: però,
2: estremista Vangelini, però
1: perché fu inapplicata? Perché anche i dirigenti scolastici hanno avuto, immagina ad esempio una persona, diciamo, che straniero, come lo chiamate voi, che vive, per me sono tutti bambini e tutti studenti, che vive in un quartiere periferico, no? Dove la scuola più vicina magari a 5 km, se la scuola più in prossimità, come direbbe Valditara, si trova a 50 km, che facciamo?
0: Ma allora, è evidente che ogni norma va applicata con buon senso, con rigore da un lato, ma non chiudendo il cervello dall'altro. Quindi nessuno si sogna di mandare un ragazzino non a 50, ma anche a 15-20 chilometri. È evidente che ci vuole un equilibrio, e se non c'è, come dire, una scuola, un'alternativa vicina, il diritto all'istruzione va garantito a tutti. Però se si evita l'ideologia, si evitano le contrapposizioni e si provano a ricercare delle soluzioni, le assicuro che le soluzioni si trovano, se si vogliono trovare. E devo dire che non è vero che quella circolare è stata del tutto inapplicata, ha avuto un'applicazione marginale, ha avuto un'applicazione parziale, questo sì. Ecco perché penso che sia utile introdurre la norma. Poi è chiaro che le norme si attuano con il buon senso.
2: Un attimo,
0: nessuno
2: allora
0: si sogna di non mandare a scuola un ragazzino, di costringerlo ad andare a 15
2: chilometri.
0: Mi scusi, no, perché sono un po' arrabbiata, perché passate
2: non con noi,
0: se non l'abbiamo cercata con voi, perché voi siete sempre o rossi o neri, mai una via di mezzo, e qualche volta la via di mezzo non è, come dire,
1: sempre
0: proprio quella più negativa.
1: Noi moderati,
0: no?
1: È la via di mezzo,
2: allora
0: essere un po' moderati e pensanti,
1: le giuste milieu, le giuste milieu.
2: Allora siamo non moderati, diciamo. Allora intanto ci sono, e lo voglio dire anche a lei, perché insomma buona fortuna, perché tantissimi messaggi già dalla prima puntata ci danno il bentornati da Civitavecchia. E pensate, dice Michi da Barletta, eccolo,
1: ritorno.
2: Vladi, già comincia a molestare il povero Storace.
1: Fai fare la domanda alla nostra cara ospite.
2: La domanda è: quindi non è integrazione quando ci sono pochi italiani e tanti stranieri in classe? Non credo proprio.
0: Ma insomma, io penso che mescolare gli italiani e gli immigrati e costruire le condizioni perché ci sia una, come dire, uno scambio culturale, di lingua, di apprendimento, sia un fatto positivo. Non credo che la migliore integrazione sia isolare gli immigrati nelle classi ghetto,
1: quindi,
0: perché francamente parliamo del nulla,
1: quindi
0: non è che quella è una modalità che aiuta. Dopodiché mi sembra ragionevole che il ministro Valditara voglia stanziare delle risorse per potenziare lo studio della lingua anche in capo ai genitori, perché comunque la lingua è il primo elemento favorire l'integrazione.
1: Mi risponda allora brevemente, quindi il presidente Mattarella quando parla di scuola integrazione non era una risposta a chi parla di fuga dei bianchi?
0: Guardi,
1: come ha detto
0: io
1: Valditara,
0: il presidente Mattarella non lo commento, ma lo ascolto e lo condivido sempre. Ripeto, siccome c'è una polemica che non è come dire determinata dal presidente Mattarella, ma vedo una serie di polemiche attorno a questa cosa, io provo a spiegarla, e francamente credo che sia poco convincente ritenere che abbiamo fatto il nostro dovere di una scuola che integra laddove si isolano gli immigrati in una classe in cui ci sono solo loro. Francamente non credo che funzioni così.
1: Va bene, grazie a Maria Stella Gelmini, buona giornata, buona serata.
0: Al rosso, al nero,
1: quanti colori, va bene, va bene. No, il bianco ingrassa, tesoro. il bianco ingrassa,
2: nero sfina.
1: Allora, prima del prossimo ospite, guarda cosa ci ha scritto il nostro grande consulente musicale Duccio Pasqua.
2: Ricomincia un amore.
1: Questo è un brano sulla ricerca della bellezza interiore. Anche tu hai una bellezza interiore, infatti non si vede.

0: Beh, devo dire, intanto bisogna annunciarlo perché non l'avevo detto prima. Erano Robbie Williams e Miss Monique, che tra l'altro è una DJ ucraina.
1: Sì, ho cominciato con la memoria.
0: Beauty in Us.
1: Beauty in Us. I vuoti di memoria.
0: No, no. Allora, arrivano tanti messaggi.
1: No, è una cosa che poi hanno un affetto incredibile. Più carino secondo me è quello di Martina da Trieste. Ciao Francesco, ciao Luxuria, mi siete mancati. Ma come si fa a lasciare un intero popolo senza di voi, senza la vostra compagnia? E poi l'altro, rivolto solo a te. Buonasera e bentornati. Cara Luxuria, la partita è molto difficile, gli uomini probi sono finiti.
0: Abbiamo con noi il piacere di avere il leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni, benvenuto.
1: Avevo sentito Alleanza Nazionale.
0: No, questo. Alleanza no, Verdi no, e Sinistra, no. Tutta un'altra cosa. Salve.
1: Buonasera, salve, segretario.
2: Salve. Buonasera, buonasera.
0: Senta, oggi stiamo parlando un po' di questa proposta della Meloni del tetto per gli studenti stranieri. C'è una cosa che volevo affrontare con lei, perché una cosa strana è che si parla di chi non ha padronanza con l'italiano, no? Però se è tedesco e non sa dire buongiorno e buonasera, va bene uguale, forse perché è bianco?
2: Se è un fatto di padronanza ci sarebbe un bel problema anche con molti italiani, anche che fanno mestieri importanti, se il tema fosse la padronanza della lingua.
1: Fuori nomi, fuori nomi.
2: Diciamo la verità, siamo di fronte all'ennesima sparata propagandistica in una rincorsa ormai piuttosto squinternata di vannacci, ed è una proposta però particolarmente insopportabile. Dico propagandistica perché la circolare sul numero massimo degli studenti stranieri per classe c'è già da diversi anni e viene applicata secondo le possibilità, naturalmente tenendo conto del territorio, come molti presidi hanno detto, ma come hanno ribadito in questi giorni moltissime persone, la scuola è un luogo di accoglienza, non si rimanda un bambino via perché è straniero.

0: né perché ha un problema linguistico. La scuola serve a insegnare la lingua anche a chi non la conosce. E tuttavia, ripeto, questo tema già esisteva, si capisce la natura puramente propagandistica di questa mossa. Ripeto, molto odiosa.
1: Mi consenta,
0: perché,
1: onorevole, sì. Mi consenta, ma a parte il fatto che è stucchevole questa cosa di Vannacci è arrivato adesso, queste proposte si fanno da tanti anni, ma anche D'Alema varò un decreto, parlò di limiti ragionevoli. Perché protestate?
0: Ma perché, ripeto, siamo di fronte a qualcosa che già esiste. Ma perché già c'è.
1: E allora,
0: quindi, di cosa stiamo parlando?
1: E allora,
0: che siamo al ridicolo, appunto, che siamo di fronte a un'operazione propagandistica e molto, molto sgradevole. Perché quando una ipotesi costruita con lo strumento della circolare, no? Che è un elemento di indicazione ordinativa, cerca di lavorare per costruire condizioni che siano le migliori sia per i ragazzi stranieri, a patto che questa condizione venga definita su una base anche qui ragionevole. Che cos'è un ragazzo straniero? Un ragazzo che è nato nel nostro paese non è un ragazzo straniero, è un ragazzo italiano.
1: Ha già deciso.
0: Sì, non è che ho deciso.
1: Aspettate, arriva il governo.
0: Lo hanno deciso i suoi compagni, quelli che giocano con lui, che scherzano con lui, che con lui in dialetto commentano il risultato della partita della squadra del cuore. Storace, non l'ho deciso io, l'ha deciso la realtà, alla quale anche la destra dovrà prima o poi adeguarsi.
2: Va bene. Senta, secondo lei sarà
0: poco da fare.
2: Sarà applicato o rimarrà solo uno slogan, un po' come i metal detector mai visti alla scuola, ad esempio, di Centocelle?
0: Inevitabilmente rimarrà uno slogan, perché è del tutto evidente che laddove questo problema non si pone, e stiamo parlando non della maggioranza, della stragrande maggioranza delle classi di questo paese, la stragrande maggioranza, dove questo problema non esiste. Dove esiste invece, dove il problema c'è, perché appunto c'è una composizione nel territorio che rende impraticabile applicare la circolare che già esisteva, beh, naturalmente lì che volete fare? Vogliamo impedire ai bambini di andare a scuola? Non si può fare, quindi da questo punto di vista è inapplicabile e appunto un'operazione di natura propagandistica e anche un po' odiosa.
1: Una curiosità flash ce l'ho però.
0: Sì.
1: Ma secondo lei è giusto indossare il burka a scuola?
0: Allora, questa è una questione che con flash è un po' complicato affrontare per una ragione. Io penso, per la mia cultura, naturalmente, l'idea che a una donna, a una ragazza, possa essere imposto un abbigliamento che copre completamente il volto, per me è una cosa nemmeno pensabile. C'è una cosa però su cui credo che tutti dovrebbero riflettere. Se capita che ci sia una ragazza a cui la famiglia impone questa scelta prima della sua maggiore età, prima di quando può in un paese come il nostro, viva Dio, anche decidere di mandare a quel paese i convincimenti religiosi della propria famiglia e fare le proprie scelte, che facciamo? Le impediamo di andare a scuola, cioè di andare nel luogo che più di ogni altro può aiutare anche quella
1: ragazza.
0: Andiamo
1: a scuola i genitori,
0: la sua indipendenza.
2: Però c'è
0: questa sarebbe una bella idea. Questa è un'idea di cui discutere.
2: Però ricordiamo che c'è già una legge del 75 che impedisce
0: sul travisamento. Ma anche qui è un po' come il consenso informato di Valditara, no? Vi ricordate quando ha approvato una norma per dire che se in classe i docenti vogliono parlare, per esempio,
2: ci vuole il consenso dei genitori,
0: che è una cosa che serve proprio a garantire gli integralismi di ogni fattezza, che siano musulmani, religiosi, perché la scuola è il luogo dove appunto un ragazzo, anche se viene da una famiglia integralista, può trovare le condizioni della sua emancipazione, della sua liberazione.
2: Grazie di essere stato con me, Nicola Fratoiani, buona giornata. Abbiamo una novità quest'anno, Francesco, perché nella seconda parte, dopo le informazioni regione per regione, noi racconteremo delle storie. E oggi purtroppo ricorderemo una storia.
1: Cioè, una volta ci abbiamo i cantanti, una volta i cantastorie.
2: No, questa volta ricordiamo un brutto capodanno dove morirono 41 persone, tra cui 6 italiani.
1: E qui hai fatto una bella scelta.
2: 11 feriti, tra cui Manfredi, e parleremo proprio col papà, perché Manfredi è ritornato a scuola, visto che già abbiamo parlato di scuola. Quindi continuate a seguirci, ritorniamo.
1: 335-699-2949 per i vostri messaggi.
2: Subito dopo il GR regionale noi ci siamo.

0: un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 18:27 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli, tra San Giuliano e il Bivio A1 tangenziale ovest di Milano verso Bologna, traffico intenso e coda, così verso Milano tra Melegnano e il Bivio A1 tangenziale ovest di Milano. A4 Torino-Trieste, 30 minuti tempi di percorrenza tra Monza e il Bivio A4, raccordo Viale Certosa in direzione di Torino, di nuovo coda a tratti e traffico intenso. Sempre sulla A4, per via di un veicolo fermo, si sono formati 3 km di coda in direzione di Milano tra Bivio A4, raccordo tangenziale est di Milano e Monza. Ci spostiamo sulla A8 tra Lainate Arese e Castellanza verso Varese, coda a tratti e traffico intenso. Sulla A9 operazioni doganali, coda verso la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci. 5 km di coda sulla A10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, code a tratti. Torniamo sulla A1 tra Terra di Canossa Campegine e il Bivio A1, A22 verso Bologna, 4 km di coda, il traffico è congestionato. Concludiamo con la A13 tra Monselice e l'allacciamento A13 Padova Sud verso Padova, le code a tratti per il traffico intenso. Con questo è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile!
2: Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
8: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
9: Proiettile in una busta alla Corte dei Conti di Trieste, lo sdegno dell'istituzione della politica, indaga la polizia.
10: Slovenia e Italia, controlli ai confini almeno fino al 18 dicembre. Aiuteremo la Croazia alla frontiera esterna dell'Unione, dice il ministro dell'Interno Piantedosi al trilaterale di Pordenone.
9: Esuberi Electrolux, prossimo incontro a Roma il 5 ottobre, alla Snaidero il nuovo corso dopo la cessione a Colombini.
10: Il comune di Udine punta ad ampliare l'accoglienza, 65 posti in più per i richiedenti asilo, ma servono i finanziamenti del governo.
9: Soccorso in mare, esercitazione con i mezzi di tre paesi nel Golfo di Trieste e il test per le emergenze.
10: Il clima che cambia attraverso le statistiche della regione, dalle temperature alla balneabilità, il quadro in un anno di cifre.
9: Le 18:31, buonasera da Giampaolo Mauro e Lorenzo Giroffi. Un proiettile in una busta indirizzata alla Corte dei Conti è stata recapitata questa mattina nella sede regionale dell'organismo di magistratura contabile a Trieste. Una busta ovviamente anonima, misteriose le motivazioni, unanime lo sdegno delle istituzioni e della politica.
11: Una busta da lettere classica senza mittente, con dentro un proiettile, è stata recapitata questa mattina alla Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia. Arrivata per posta ordinaria e indirizzata genericamente alla magistratura contabile, è stata aperta da una dirigente che, una volta resasi conto del contenuto, ha allertato le forze dell'ordine e nel pomeriggio ha sporto denuncia. A occuparsi del caso è la Digos. Da parte dei vertici della Corte nessuno

0: Un commento in massimo riservo sia dalle sezioni regionale di controllo e giurisdizionale sia dalla Procura regionale. Attualmente ci sono diversi casi su cui sta indagando, da vicende amministrative sull'attività delle precedenti amministrazioni del porto di Trieste alla mancata certificazione del rinnovo del contratto collettivo 2022-2024 del personale della regione e degli enti locali, il cosiddetto comparto unico. Subito le reazioni del mondo politico. Un'intimidazione di questo tipo non può essere minimizzata e merita la condanna più decisa. Da parte di tutta la comunità, lo dichiara il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Per il segretario provinciale di Fratelli d'Italia Trieste Nicole Mattioni, tentativi di minaccia come questo rappresentano un attacco intollerabile che minano le fondamenta della legalità e della democrazia del nostro paese. Di fronte a un'intimidazione di questo tipo, la risposta delle istituzioni deve essere ferma e senza ambiguità, afferma una nota dei consiglieri regionali di Forza Italia. La terzietà e l'indipendenza della magistratura contabile rappresentano un presidio fondamentale per la legalità e la tutela delle risorse pubbliche, sottolinea poi Deborah Serracchiani, responsabile giustizia del Partito Democratico. Mentre per la consigliera regionale Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle è ferma la condanna per un gesto grave che non deve e non può in alcun modo minare il rispetto e l'indipendenza delle funzioni giurisdizionali di controllo. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Rafforzare i confini esterni dell'Unione Europea, aiutando soprattutto la Croazia, rilanciare il ruolo di Frontex e la soluzione proposta per il fronte dell'immigrazione illegale nel trilaterale Italia-Slovenia-Croazia a Pordenone con i tre ministri degli interni. I controlli ai confini con la Slovenia resteranno in vigore almeno fino al 18 dicembre.
2: A quasi 3 anni dalla reintroduzione dei controlli ai principali valichi di confine con la Slovenia, per il governo italiano non ci sono ancora le garanzie di sicurezza per la piena attuazione di Schengen auspicata dall'Europa.
3: L'obiettivo condiviso è quello di addivenire quanto prima un ripristino, insomma, della libera circolazione, ma come ho precisato questo deve avvenire in una cornice di massima sicurezza che noi crediamo di poter e confidiamo di poter raggiungere quanto prima anche attraverso altre iniziative comuni.
2: Nel 2026 ingressi irregolari nell'Unione Europea in calo del 28% rispetto al 2025, del 42% rispetto all'anno precedente. Ma dal vertice trilaterale di Pordenone, i ministri degli interni d'Italia, Slovenia e Croazia auspicano un ulteriore rafforzamento dei controlli ai confini esterni croati e della cooperazione investigativa.
3: Ci siamo anche ripromessi di rinnovarli questi pattugliamenti congiunti e di farne anche un modello da poter proporre all'Unione Europea.
2: Iniziate le discussioni per uffici congiunti di polizia tra Italia e Slovenia. Il croato Davor Božinović chiede che l'agenzia europea Frontex sia più incisiva in Bosnia e inizi a gestire i rimpatri. Ha auspicato una maggiore omogeneità sulle politiche dei visti d'ingresso in area balcanica per i lavoratori extra UE. La Slovenia a giugno ha interrotto i controlli ai confini con Croazia e Ungheria e si attende che lo stesso faccia l'Italia. Il personale dislocato sul territorio, ha affermato il ministro Matos, ha permesso di intercettare un maggior numero di migranti irregolari. Ma i tempi potrebbero non essere brevi, fa intendere il ministro Ciriani, citando le 12.000 persone rintracciate e i 711 arresti effettuati in questi 3 anni. Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento.
4: E rivendichiamo questa scelta, la scelta ha funzionato e quindi chiediamo che sia giusto continuare finché le condizioni non saranno modificate, ma la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto.
2: Vania Gava, viceministro all'ambiente.
5: Anche la salvaguardia di tutte le infrastrutture energetiche fondamentali, soprattutto per quanto riguarda anche le interconnessioni che noi stiamo potenziando, ad esempio con la Slovenia.
2: Pordenone, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Le autorità di Belgrado hanno annullato il provvedimento di espulsione e divieto d'ingresso per un anno in Serbia emesso 2 settimane fa nei confronti di Massimo Moratti, ricercatore di Staranzano, esperto di diritti umani e collaboratore del portale Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa. La notizia è stata anticipata proprio da OBCT, con il quale Moratti collabora da anni. Il 18 settembre la Serbia aveva concesso a Moratti una sospensione dell'espulsione di 15 giorni in attesa della fine del procedimento di appello. Nei giorni scorsi anche una portavoce della Commissione europea, intervistata dall'Osservatorio, aveva espresso preoccupazioni sul caso. Moratti vive in Serbia dal 2002.
1: E ora i temi dell'economia e del lavoro. La Snyder, dopo l'acquisizione da parte del gruppo Colombini, punta al rilancio dello stabilimento di Maiano e alla valorizzazione delle competenze dei lavoratori. Per la crisi Electrolux si torna a Roma, nuova convocazione al Ministero il 5 ottobre.
7: Per salvare almeno temporaneamente posti di lavoro e stabilimenti italiani della Electrolux, i tempi sono stretti. Prima tappa, il tavolo convocato per il 5 ottobre al Ministero delle Imprese del Made in Italy a Roma. Obiettivo, per il titolare del Dicastero, Adolfo Urso,

0: trovare una soluzione ponte per evitare licenziamenti. Dei 1.450 esuberi previsti in Italia, 463 riguardano lo stabilimento di Porcia in provincia di Pordenone e la chiusura degli impianti. Pietro Mancino, RSU Fiomme Electrolux.
1: La posizione di Finfiomme Win è sempre la medesima. Electrolux dia la possibilità di sviluppare piani industriali che riescano a dare una prospettiva a tutti gli stabilimenti italiani. Solo con questa premessa le parti potranno avviare una vera e propria discussione. Fintanto che questo nodo non sarà sciolto, non potrà iniziare nessuna interlocuzione e ci aspettiamo naturalmente un contributo positivo da parte del ministro Urso e del governo tutto.
0: Nella speranza che arrivi dalla multinazionale svedese un nuovo piano industriale meno pesante per i lavoratori, il ministro guarda anche all'Europa. Un settore dell'elettrodomestico strategico a livello continentale e europeo frenerebbe la concorrenza asiatica e darebbe maggiori incentivi per chi volesse investire in Europa. Processo da chiudere entro ottobre, prima che si riunisca il board mondiale di Electrolux, per evitare che gli impianti italiani siano fagocitati da una riorganizzazione mondiale. E se i lavoratori di Electrolux aspettano il 5 ottobre, quelli della Schneider invece guardano con cauto ottimismo al futuro. Dopo essere stata acquistata per il 70% dal gruppo Colombini di San Marino, l'azienda udinese cerca il rilancio. Investimenti e valorizzazione della forza lavoro per trasformare lo stabilimento di Maiano nel principale polo produttivo per le cucine del marchio sammarinese, sul tavolo del nuovo consiglio d'amministrazione. Paolo Fregonese, segretario Filca CISL Friuli Venezia Giulia.
2: Mi auguro però che questa volta ci sia veramente un cambio di passo industriale e che ci sia soprattutto un progetto industriale serio e concreto. Il nostro compito come sindacato sarà quello di monitorare e presidiare gli impegni che sono stati presi in queste settimane.
0: Udine, Paolo Ferretti, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Una delegazione composta da rappresentanti di 14 aziende e istituzioni austriache ha fatto tappa nel porto di Trieste nell'ambito di una missione economica promossa da Advantage Austria, l'organizzazione della Camera Federale dell'Economia Austriaca che sostiene l'internazionalizzazione delle imprese. Il gruppo, guidato dal console commerciale d'Austria, è stato ricevuto alla Torre del Lloyd dal presidente dell'autorità portuale Consalvo. L'incontro ha offerto l'occasione per illustrare le infrastrutture, i servizi intermodali e i principali programmi di investimento dello scalo. A seguire una serie di colloqui. L'Austria è il secondo mercato ferroviario del porto giuliano. Nel 2025 sono stati operati 1.500 treni verso quel paese.
4: L'India, nuova frontiera per gli imprenditori della nostra regione. Un mercato da oltre 1 miliardo di persone e uno dei terminali del corridoio AIMEC. Nei giorni scorsi la firma di un accordo di Finest a New Delhi.
5: C'è una nuova geografia per Finest. L'India entra tra i mercati da presidiare in risposta alla domanda delle imprese agli indirizzi della regione Friuli Venezia Giulia. A Nuova Delhi, durante il Global Business Summit, la firma di un memorandum con la Camera di Commercio indiana. L'obiettivo è favorire partnership, investimenti e nuove presenze produttive e commerciali. Meccanica, automotive, digitale, energia, semiconduttori e agroalimentare. Settori nei quali le competenze indiane possono incontrare quelle del nord-est. E poi la dimensione logistica. L'India è uno dei capi del corridoio IMEC che punta a collegare il subcontinente all'Europa. In questo scenario Trieste può rappresentare un terminale strategico. Luca Di Benedetto, presidente di Finest.
6: L'India è un mercato importantissimo, siamo all'interno dell'AIMEC, il porto naturale di arrivo, diciamo, di questo corridoio commerciale è Trieste, per cui è venuto quasi naturale che puntassimo a questo importante stato.
5: L'espansione sui nuovi mercati si accompagna al rafforzamento degli strumenti finanziari. A giugno, a Udine, Finest ha firmato un accordo con SACE. Gli strumenti della società si integrano con le garanzie SACE, aumentando la capacità finanziaria e offrendo condizioni più vantaggiose con un rischio più governabile sugli investimenti all'estero.
6: Noi ci confrontiamo con le imprese del nord-est. Queste aziende sono molto veloci nelle scelte, rapide e devono essere accompagnate contestualmente anche da aziende come Finest. Noi dobbiamo aiutarle, abbiamo l'obbligo di aiutare le imprese, perché se aiutiamo le imprese aiutiamo il territorio e aiutiamo anche a crescere il territorio.
5: Ma la domanda sta cambiando e con essa anche l'operatività della società. Dopo l'India, lo sguardo è rivolto alle Americhe e ad altri mercati extraperimetro come Tunisia e Marocco. Un ampliamento reso possibile anche da un aumento di capitale destinato a sostenere i nuovi interventi, con l'obiettivo di renderli operativi dall'inizio del 2027. La missione resta la stessa, accompagnare le imprese del Nord-Est nella crescita internazionale. Pordenone, Giuseppe Rolli per il TGR Friuli Venezia Giulia.
3: La regione

0: aderisce alla piattaforma europea che semplifica tra l'altro le procedure degli appalti. Saranno gli emissari dell'Unione a formare i funzionari locali e ad assisterli nell'adozione di nuovi strumenti.
1: Rendere più rapida la macchina burocratica, garantire servizi efficaci e normative in vigore è la sfida dell'Innovation Procurement Hubs, l'iniziativa dell'Unione Europea per innovare le procedure della pubblica amministrazione, un progetto al quale ha aderito anche la Regione, la prima in Italia a farlo insieme a una dozzina di altre realtà a livello europeo. Come ha spiegato l'assessore regionale al patrimonio Callari nell'evento di presentazione, insieme all'amministratore unico di Insiel Antonini e ad Anita Port, della Direzione Generale del Mercato Interno della Commissione Europea in videocollegamento, l'obiettivo del programma è rendere più competitivo l'apparato pubblico partendo dal settore degli appalti. Si tratta di una sperimentazione di circa 2 mesi. Gli emissari europei si occupano della formazione dei funzionari locali e li assistono nell'adozione di nuovi strumenti. Ad esempio, si lavorerà una nuova piattaforma digitale, e qui risulta fondamentale il contributo di Insiel, con l'obiettivo di semplificare i rapporti tra la centrale unica degli acquisti della Regione e i fornitori, permettendo alla pubblica amministrazione di accedere subito ai cataloghi e alle attività offerte. Un meccanismo che snellirebbe anche i controlli dell'autorità sulla regolarità delle procedure, che potranno così fare verifiche in tempo reale. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Udine amplia l'accoglienza per richiedenti asilo e migranti, 65 posti in più grazie all'adesione alla rete SAI e al modello diffuso. I progetti, tuttavia, hanno bisogno del sostegno finanziario del governo.
3: Udine punta a rientrare nella rete nazionale SAI, il sistema di accoglienza e integrazione per richiedenti asilo e rifugiati. La Giunta Comunale ha deliberato oggi a Palazzo d'Aronco di presentare al Ministero dell'Interno una nuova proposta per complessivi 65 posti. Di questi, 50 destinati all'accoglienza ordinaria e 15 ai minori stranieri non accompagnati. Il Comune aveva già aderito in passato alla rete SAI con un progetto poi chiuso. Ora l'amministrazione intende riattivare sul territorio percorsi di accoglienza e integrazione sulla base dei nuovi avvisi pubblicati dal Ministero dell'Interno lo scorso 11 agosto. Carlo Giacomello, assessore all'equità sociale.
4: È interessante puntualizzare che queste sono indicazioni che vengono dal Ministero di cercare che i comuni il più possibile possano aderire a questo tipo di accoglienza, che non è quella dei grandi numeri.
3: La strategia punta sul modello diffuso, una scelta politica e amministrativa che si contrappone alla gestione dei grandi numeri tipici del CAS, i centri di accoglienza straordinaria.
4: Il progetto SAI di accoglienza diffusa si basa appunto su degli appartamenti diffusi in un territorio dove vengono accolti piccoli gruppi di 4, 5, 6 persone, un sistema di integrazione più capillare.
3: I progetti prenderanno il via solo se arriveranno i fondi del Ministero. Lo stabilisce la delibera che subordina l'attivazione dei servizi allo stanziamento delle risorse da Roma. Udine, Maria Pia Pezzali, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Un'operazione di soccorso nel Golfo di Trieste con gli uomini e mezzi di 3 paesi. Una esercitazione che ha permesso di testare in questa porzione di mare la tempestività e il coordinamento delle forze tra Italia, Slovenia e Croazia.
5: Il cielo è limpido, il mare è calmo. La Guardia Costiera di Trieste è uscita in mare con la nave Bruno Gregoretti. Sta coordinando un'esercitazione internazionale organizzata da 3 agenzie europee, EFCA, EMSA e Frontex, per testare le procedure di soccorso tra Italia, Slovenia e Croazia. 42 gli uomini a bordo impegnati, 8 motovedette, la nave Ocean Sentinel dell'EFCA e un elicottero. Viene simulata una collisione e un affondamento di un moto peschereccio con a bordo 12 persone, rappresentate da altrettanti manichini. L'esercitazione consiste nel recuperare le persone in mare con le unità navali. Poi le operazioni di soccorso continuano con l'elicottero della Guardia Costiera che mette in atto il recupero di un malato grave dalla Ocean Sentinel. Il verricello scende e il soccorritore recupera l'uomo. Le aree di azione sono ripartite tra Italia, Croazia e Slovenia in una condivisione di procedure e mezzi. Ammiraglio Luciano Del Prete, direttore marittimo Friuli Venezia Giulia. Quante missioni fate di questo tipo ogni anno?
6: Di esercitazioni ne facciamo almeno 3 o 4 periodiche, quelle internazionali almeno una l'anno la facciamo. Operazioni di soccorso in questa zona di mare siamo fortunati, non sono molto frequenti. Diciamo che sono a favore delle unità da diporto che soprattutto nel periodo estivo navigano questo bellissimo golfo.
5: Domani l'esercitazione continuerà sempre in mare, ma nelle acque slovene. Il tema questa volta sarà quello dell'inquinamento. Trieste, Vanessa Strizzi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Un uomo di 79 anni, residente a Sarone di Caneva, è stato denunciato dagli uomini del corpo forestale perché in un terreno adibito a ricovero di attrezzi e pollaio teneva in gabbia alcuni esemplari di avifauna protetta. Durante una perquisizione i forestali hanno trovato anche mezzi non consentiti per la cattura di animali come tagliole e trappole e resti di rifiuti bruciati in modo illecito.
0: Non sguardo al tempo, abbiamo cielo sereno sul Friuli Venezia Giulia, queste temperature delle 17, a Trieste 23 gradi, mare poco mosso con temperatura di 24 gradi, a Gorizia 24, a Udine e Pordenone 23 gradi, nell'area montana a Tolmezzo 20, a Treviso 17, a Sappada 15, sul Piancavallo 13, a Forni di Sopra 15,5 e ancora in quota sullo Zoncolan 10, sull'Ussari 8 gradi, sulla costa Lignano 24, a Grado 23, temperatura del mare 23 gradi in entrambe le località.
2: Le previsioni ARPA regionali: domani cielo da poco nuvoloso a variabile con maggiore nuvolosità al mattino verso pianure e costa, soffierà borino o bora moderata fino al mattino, in seguito brezza, le temperature saranno in ulteriore lieve calo.
0: Il clima che cambia trova riscontro nell'annuario statistico della regione, tanti i numeri che riguardano l'ambiente.
7: 37 giorni di fila senza pioggia è successa a Udine nel 2025, 12 giorni in più rispetto al 2024. Il dato arriva dall'annuario Regione in Cifre 2026, raccolta dei dati statistici del 2025. A Gradisca è caduta più pioggia, ma si è anche rimasti più a lungo senza, 30 giorni consecutivi contro i 25 dell'anno prima. A Trieste invece il periodo asciutto si è accorciato di un giorno. Sono saliti anche i picchi di caldo. A Trieste il termometro ha raggiunto i 37 gradi 2 decimi, oltre 2 gradi in più rispetto al 2024, 38 gradi di massima sfiorati a Udine e Gradisca di Sonzo. I rifiuti, 650.000 tonnellate, più del 73% viene raccolto separatamente, ma le differenze sono marcate. Nel pordenonese la differenziata supera l'86%, nel territorio triestino si ferma poco sopra il 50%. Il mare, nel 2025 il 99,6% delle acque di balneazione controllate è classificato eccellente. Pochi anche i problemi con l'acqua di casa, meno di 2 famiglie su 100 segnalano una fornitura irregolare contro circa il 10 in Italia. Bere dal rubinetto non convince invece il 13,7% delle famiglie, meno della metà rispetto alla quota nazionale che sfiora il 30%. Infine, gli alberi monumentali, esemplari di particolare valore per età, dimensioni o storia. La regione ne conta 542, è il numero più alto fra tutte le regioni, circa un decimo del totale italiano. Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: È morto a Trieste Ugo Pierri, artista e poeta. Aveva 89 anni, era stato allievo di Anita Pittoni e nella maturità si è distinto soprattutto come illustratore. Celebre il suo Pinocchio, pubblicato come molti dei suoi libri, con affetto da Battello Stampatore. Osservatore caustico della realtà, si definiva un pittore inediale per la forte carica di satira sociale delle sue opere grafiche o poetiche, ma anche anarchico-istituzionale, titolo anche di una sua mostra antologica. Ogni tanto comparivano sulla stampa cittadina i suoi geniali aforismi, poche parole capaci di raccontare l'uomo e i suoi egoismi.
2: A Trieste un'azienda del settore edile ha messo a disposizione della collettività i suoi nuovi defibrillatori impiegati nei suoi cantieri, provvedendo anche alla formazione dei suoi lavoratori per gli interventi di emergenza.
1: A Trieste ci sono 2 arresti cardiaci ogni 3 giorni e la mortalità è del 90%. Per questo un intervento tempestivo, prima ancora dell'arrivo del 118, può permettere di salvare vite. Servono però gli strumenti giusti e la preparazione. È con questo spirito che a Trieste e di Limpianti, una realtà del mondo delle costruzioni, ha avviato il progetto Health and Care per installare nei suoi cantieri 6 nuovi DAE, cioè i defibrillatori semiautomatici esterni. Sono destinati in primo luogo ai lavoratori, ma, ed è qui la novità, sono messi a disposizione anche delle persone al di fuori dell'azienda per interventi a ogni ora del giorno, entrando così nella mappatura del servizio regionale del 118. Il direttore del 118 di Trieste, Alberto Peratoner.
8: È essenziale che cittadini, imprese, istituzioni collaborino laddove ormai la scienza ha dimostrato che l'intervento iniziale da parte dei laici, quindi dei cittadini, dei presenti, sia assolutamente essenziale perché poi il nostro lavoro di 118 porti a risultati buoni.
1: Insieme agli apparecchi è stato fornito anche un percorso di formazione da maggio che ha coinvolto circa 60 dipendenti. In generale, chi si dovesse trovare in circostanze di emergenza può sempre far riferimento alla centrale operativa del 118 e seguire le indicazioni al telefono. L'iniziativa rappresenta un passo in avanti per la cultura della sicurezza sul lavoro. L'assessora regionale al lavoro, Alessia Rosolena.
9: Infatti entra perfettamente nel quadro su cui la Regione Friuli Venezia Giulia sta lavorando da anni, su percorsi di formazione e informazione, ma soprattutto su percorsi che vengano soggetti diversi

0: collaborare in maniera integrata.
1: Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Chiudiamo con una notizia di sport, basket, primo contratto professionistico per Davide Paiano, triestino 21enne in forza alla Pallacanestro Trieste. Entrato nel gruppo della prima squadra nella stagione 24-25, lo scorso anno ha giocato in Serie B a Ravenna. Ora la società biancorossa ha annunciato la firma. Classe 2005, ala di 1,99 m, Paiano è un prodotto del settore giovanile della Pallacanestro Trieste. È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Lorenzo Giroffi e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Roberto Cavallari e Bruno Montevecchi, ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Prossima edizione domani mattina alle 7.18. A tutti voi grazie per averci seguito, buona serata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

0: se Duccio Pasqua ha scelto questa canzone per prenderci per le terga.
1: Ma non c'è dubbio. Ma tra l'altro tu non è che mi ha lasciato un minuto, un'estate intera.
0: Beh.
1: Un minuto con conto, ma un'estate intera, insomma. Però
0: abbiamo una notizia dell'ultimo secondo,
1: sì.
0: Nanosecondo.
1: Allora, ricomincia la Coppa Davis a Bologna, che per la seconda volta si prepara a ospitare i quarti di finale del torneo più importante. Ci sarà Jannik Sinner?
0: Ci sarà?
1: Dice Binaghi, perché no, ci tiene, insomma, c'è questo dubbio, comunque esordio con la Corea, quindi speriamo, insomma, di cominciare bene. E auguri al tennis azzurro. Senti, ma tu fai mai tennis?
0: No.
1: Fai la palla?
0: La racchetta.
1: La racchetta?
0: Mi piace come strumento, perché è bello, c'è proprio la rete che c'è lì, la forma, è molto bello.
1: Tu sei più da padel, secondo me.
0: Senti, domani io ti darei una padellata in testa.
1: Ma domani dobbiamo fare una puntata come ci deve,
0: Sì.
1: Questione di quattrini,
0: Le bollo.
1: Quattrine, no. Tutto.
0: Mamma parliamo, mia, quanto sei bollo stasera, guarda. Sei veramente un gran bollo.
1: Bollo, ciao,
0: allora,
1: bollo, ciao.
0: Prima ce l'abbiamo fatta, la prima puntata ce l'abbiamo fatta. Quindi ci diamo l'appuntamento domani sempre alle 18.
1: Ma quella squadra non la vuoi salutare più, perché l'anno scorso è
0: ma certo
1: educata.
0: Che la squadra, gli autori Moreno Manteni e Massimiliano Lenzi, e poi Duccio Pasqua l'abbiamo citato per la musica, alla regia Ludovico Suppa e alla parte tecnica Marco Mascia.
1: Hai notato Suppa come ci tiene ai secondi? Guardate, dovete è tornato, sai, insopportabile,
0: ci deve essere...
1: non ha fatto le vacanze
0: con te
1: me.
0: Che sei veramente così disubbidiente, ci vuole qualcuno che ti dia tempi, capito?
1: Ecco.
0: Anche il tempo di stare zitto.
1: Buona serata.
0: A domani.

0: Grazie. You like tomato, potato, potato,
1: tomato, tomato, let's go. Radio 1, un mondo da sentire.
2: Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio, venerdì 25 settembre alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Penelope, son tornato!
7: Ulisse! Sempre più alto!
6: E tu invece sei rimasta bassa!
7: Come uno scontrino del gigante?
6: Sì!
8: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
9: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.
10: Tutti per Orocash.
11: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
12: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
13: Acqualete!
14: Acqualete.
13: What up?
14: Ottima mossa per le tue ossa.
15: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
16: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
17: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Assemblea ONU Guterres in Cisgiordania, lo spettro della pulizia etnica. Trump: ho realizzato la pace con Iran, accordo o li anniento. Atteso il faccia a faccia con Zelensky. L'Arabia Saudita riapre l'oleodotto bombardato East-West verso la ripresa dell'export di petrolio dal Mar Rosso. L'Istat conferma il deficit del 2025 al 3,1%, l'Italia resta in procedura di infrazione. Giorgetti: prendiamo atto con rammarico. Confessi il ventenne accusato di violenza su un bambino di 12 anni in un parco di Torino. Il giovane è ripreso dalle telecamere del mini market dove lo aveva portato per fare merenda. Pre Italia, Play Human, lo slogan del premio promosso dalla RAI per la prima volta all'Aquila, capitale italiana della cultura. La di Rossi: intercettare i bisogni di una nuova creatività. 4 secondi per risolvere il cubo di Rubik, il record di una bimba cinese di 6 anni. 3 ore di allenamento al giorno per memorizzare una montagna di combinazioni. Mondiali di ciclismo su strada, trionfo dell'Italia a Montreal nella staffetta mista a cronometro. Gli azzurri guidati da Gann e Longoborghini precedono Francia e Svizzera. Calcio verso la Nations League, la nazionale multietnica lancia i suoi giovani gioielli. L'esordiente Caiode: un sogno vestire l'azzurro. In studio Nicola Tedeschini. A New York si è aperta l'81esima

0: Assemblea generale dell'ONU con l'intervento del segretario generale Antonio Guterres. A seguire Donald Trump al centro del suo discorso, i conflitti in Iran e in Ucraina, c'è attesa per l'incontro con Zelensky, ma anche i dossier Groenlandia e Cuba. Il corrispondente.
1: To maximize this high level week for de-escalation and dialogue.
2: Sfruttare questa settimana per de-escalation e dialogo, l'appello ai leader del mondo riuniti nel Palazzo di Vetro è del segretario generale Guterres in apertura dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e cita la situazione in Medio Oriente, incluso lo spettro della pulizia etnica di Israele contro i palestinesi in Cisgiordania, dice. Trump è il secondo leader nazionale sul podio dopo il brasiliano Lula.
3: America is back.
2: Inizia affermando che l'America è tornata, elenca i risultati della sua amministrazione su economia, sicurezza e immigrazione. Poi arriva una delle sue critiche di fondo al sistema onusiano.
3: So while others have talked, I have acted.
2: Altri hanno parlato di pace, io ho fatto la pace, dice l'inquilino della Casa Bianca. Rivendica la guerra degli Stati Uniti alla Repubblica Islamica d'Iran, che definisce lo sponsor principale del terrorismo nel mondo. Ho una grande decisione da prendere, avverte con tono solenne. Ho un accordo che consenta a Teheran di ricostruire oppure annichilire quel paese rapidamente. Quel che è certo, dice raccogliendo su questo punto un applauso, è che l'Iran non potrà mai avere l'arma atomica. E prima di firmare a margine un'intesa con Danimarca e Groenlandia, il presidente americano annuncia: invieremo subito una massiccia presenza militare sull'isola nell'Artico. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Da Trump anche un nuovo affondo contro Cuba. È ormai fallita, il regime cadrà presto. La delegazione dell'Havana, come peraltro quella di Teheran, ha lasciato l'aula dell'Assemblea ONU. Il governo americano non riesce ad accettare che Cuba sia un paese pienamente indipendente e sovrano, ha scritto sui social il ministro degli esteri dell'isola, Bruno Rodriguez. Nessuna delle falsità pronunciate dal presidente degli Stati Uniti potrà mai negare tale realtà, ha aggiunto. Sul fronte Medio Oriente, invece, Washington avrebbe tentato di riaprire il dialogo, dicono i guardiani della rivoluzione iraniani, ma finché gli americani manterranno un atteggiamento ostile, aggiungono, il conflitto armato non cesserà. E in Yemen infuriano i combattimenti tra i ribelli filo-Teheran, gli Houthi e le forze filo-saudite. Da Riyadh importanti notizie sul versante del commercio di petrolio. Il corrispondente dal Cairo.
4: Nel porto saudita di Yanbu prendono le esportazioni di greggio verso i mercati internazionali. È stato ripristinato l'oleodotto Est-Ovest che attraversa il regno collegando i depositi del Golfo Persico al Mar Rosso e che 13 giorni fa era stato messo fuori uso dai droni Houthi. È una notizia che allenta, anche se in parte, l'allarme per il blocco delle esportazioni di Riyadh attraverso il Mar Rosso, unica alternativa da quando lo stretto di Hormuz è impraticabile. Ma la preoccupazione per i traffici marittimi lungo questa rotta resta altissima a causa del presidio dei ribelli sullo stretto che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden. Nella provincia di Taiz proseguono i violenti scontri tra le forze del governo legittimo e gli Houthi proprio per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Cresce il bilancio delle vittime, 154 negli ultimi due giorni, oltre 700 dalla fine di luglio, quando sono riprese le ostilità. Si aggrava anche l'emergenza umanitaria. Solo in questo mese 130.000 sfollati, che però potrebbero diventare 230.000, dice l'ONU, se non si pone fine ai combattimenti. Almeno 10.000 persone potrebbero attraversare il Mar Rosso per rifugiarsi a Djibouti, dove già più di 3.000 hanno trovato riparo. Altri 5 milioni di yemeniti hanno perso le loro case in 12 anni di conflitto. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
0: Di nuovo sulla guerra in Ucraina, i 27 stati dell'Unione Europea hanno raggiunto l'intesa politica, dopo una lunga trattativa, sulle sanzioni individuali a soggetti russi. Il rinnovo sarebbe questa volta di 3 anni, al contrario di quanto fatto sinora, ovvero ogni 6 mesi. Dalle misure ritorsive sarebbero stati però esclusi gli oligarchi Alisher Usman, ex proprietario della squadra di calcio dell'Arsenal, e Michael Friedman, banchiere con cittadinanza anche israeliana. Decisione vergognosa, il commento del governo di Kiev. Sfuma l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea per disavanzo eccessivo. L'Istat conferma il deficit 2025 al 3,1% del PIL.
5: 1,01% nel rapporto deficit-PIL del 2025 separa l'Italia dalla possibilità di chiudere in anticipo la procedura europea per disavanzo eccessivo aperta nel 2024. Una grana in più per il governo e per l'Italia, che resta quindi sotto la lente di Bruxelles, con limitazioni alla prossima manovra economica. Prendiamo atto non senza rammarico, ha commentato il ministro dell'economia Giorgetti. Sul dato Istat si esprimerà poi Eurostat il 21 ottobre. Una partita che si è giocata sul sul filo dei centesimi. Per centrare il risultato serviva almeno il 2,94%. La distanza tra la libertà di bilancio e un altro anno di ristrettezze è meno di 2 miliardi. Non è bastata neanche la revisione al rialzo del PIL allo 0,6%, quindi

0: Il rientro slitta al 2027. Con i dati definitivi dell'Istat parte l'iter della legge di bilancio. Entro il 2 ottobre l'esecutivo presenterà infatti il documento programmatico di finanza pubblica con il nuovo quadro macroeconomico. Gelsomina Testa, GR1.
1: Morti bianche, meno 3,3% rileva l'INAIL nel 2025 rispetto al 2024, mentre aumentano le denunce di infortunio, soprattutto tra i neonati in Italia, e le malattie professionali segnano un record.
2: Nel 2025 sono morti sul lavoro 1.189 lavoratori, 37 in meno rispetto all'anno precedente, certifica l'INAIL, ma il numero degli infortuni denunciati continua a crescere, circa 600.000 casi, l'1,2% in più. Aumentando il numero di lavoratori stranieri, sono quasi un quarto del totale, crescono le denunce tra di loro, più 3,7 a fronte di un calo dello 0,5 tra i nati in Italia. Le costruzioni restano il settore più colpito, seguito dal manufatturiero e dai trasporti. Crescono anche gli incidenti nel percorso tra casa e lavoro. Fabrizio D'Ascenzo, presidente INAIL.
3: 519.000 denunce per lavoratori. Di queste, l'80% sono avvenute in occasione di lavoro e il restante 20% in itinere. Si segnala un aumento del 2,4% per queste ultime.
2: L'Italia, con i suoi 1,2 morti ogni 100.000 occupati, è sostanzialmente in linea con la media europea di 1,23. Forte aumento infine delle malattie professionali, oltre 98.000 denunce, il dato più alto degli ultimi 26 anni. Amalia Carosi, GR1.
1: La spesa per le pensioni continuerà a crescere in Italia fino al 2041, quando il rapporto con il PIL raggiungerà il picco del 17,1%. È quanto emerge dalle stime della Ragioneria dello Stato. Aumenterà anche l'età per lasciare il lavoro. Nel 2029 per la pensione di vecchiaia serviranno 67 anni e mezzo, nel 2031 67 anni e 8 mesi. Gli incrementi scatteranno già nel breve periodo, 67 anni e un mese nel 2027, 67 anni e 3 mesi nel 2028. E i temi economici sono al centro del dibattito politico.
4: Cresce il PIL e diminuisce l'indebitamento anche in tempi di guerra e incertezze sull'energia. Fratelli d'Italia difende l'operato del governo Meloni. Il paese tiene nonostante la zavorra del superbonus, conferma Maurizio Lupino, i moderati, che aggiunge sconfortante che la sinistra tifi contro l'Italia. Forza Italia spiega, per un decimale non usciamo dalla procedura europea, ma percorso e tempi sono tracciati. Dalla Lega, Matteo Salvini.
5: A me dello 0, in più o in meno interessa zero. Ci sono imprese, uomini, donne e un'Italia che sta correndo.
4: Le opposizioni fondano sui dati Istat. Fallimento della destra, tuona il PD che auspica elezioni subito. I progressisti hanno presentato un pacchetto di emendamenti unitari contro la riforma elettorale in aula alla Camera dal 30 settembre. E con Elly Schlein promettono uniti contro una legge pessima. Governo disastroso, l'attacco di Giuseppe Conte che rincara. Il paese è in ginocchio. Dai 5 Stelle, Barbara Floridia.
6: I risultati di Giorgia Meloni sono sotto gli occhi di tutti. Dopo 4 anni di austerità il deficit è ancora sopra il 3% ed è record di pressione fiscale.
4: Per AVS dall'esecutivo solo disastri, si vada a votare il prima possibile. Francesco Macaro, GR1.
1: Rai Radio 1 alle 19:10 minuti, la cronaca. Ha confessato l'uomo che venerdì pomeriggio a Torino ha adescato e violentato un ragazzino di 12 anni.
7: Ha provato per ora a convincere gli agenti della polizia di Torino che non era lui quello che stavano cercando, ma gli indizi contro di lui erano troppi. Le immagini delle telecamere di sorveglianza del quartiere alla periferia nord della città, quello stesso monopattino su cui era a bordo quando è stato fermato, identico a quello con cui aveva adescato la sua vittima, alla fine ha confessato. È un ventenne italiano di origini egiziane, senza fissa dimora il giovane che lo scorso venerdì ha abusato di un ragazzino di 12 anni. Ha dei precedenti per reati contro il patrimonio, con l'obbligo di firma, ma proprio da venerdì non si era più presentato negli uffici della questura. Davanti gli agenti ha ammesso di essere stato sotto l'effetto di droghe. La svolta per la sua individuazione è arrivata quando la polizia ha visionato i video della telecamera del mini market dove il ventenne ha portato la vittima dopo la violenza per comprargli una bibita e delle patatine. È lo stesso titolare del negozio a raccontare ai cronisti l'arrivo dei genitori del 12enne e della polizia.
8: È venuto genitori dei bambini, mi ha chiesto ce l'hai telecamera? Sì. Il genitore è andato, ha fatto denuncia, il giorno dopo è arrivato polizia.
7: Le indagini però proseguono. L'obiettivo degli inquirenti, spiega il capo della squadra mobile di Torino Davide Corazzini, è accertare se il ventenne è responsabile di altri episodi simili.
9: Abbiamo recuperato e sequestrato anche lo smartphone ai fini di verificare il contenuto informatico del telefono.
7: Giuseppe Lisi, GR1.
1: L'inchiesta sull'uccisione del ladro a Baldisero da Alba Cuneo nella notte tra sabato e domenica. La vittima è stata colpita a una trentina di metri dall'uomo che ha sparato.
10: Nessun pericolo di fuga, per questo la procura di Asti ha deciso che Roberto Mollo può restare a piede libero nonostante l'accusa di omicidio. A difenderlo l'avvocato Pier Mario Morra.
11: Roberto che...

0: I soccorsi. Roberto ha consegnato le armi, non ha voluto uccidere nessuno.
1: Il 35enne sarà riascoltato solo dopo l'autopsia sul corpo della vittima, che sarà svolta domani, e la perizia balistica prevista nei prossimi giorni.

0: a una trentina di metri di distanza. Dopo alcuni passi, il 35enne albanese con precedenti per furto si è accasciato al suolo, mentre i suoi complici, tuttora ricercati, sono scappati abbandonando torce e guanti. Li indossava anche la vittima, insieme a un passamontagna, alla cintura un cacciavite, in tasca 2.000 euro in contanti, probabilmente frutto di un altro colpo. A rappresentare i suoi familiari, l'avvocata Roberta Sisimbro.
1: La famiglia chiede che venga rispettato il loro momento di dolore.
0: Simone Zazzera, GR1.
2: La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del procedimento per violenza sessuale nei confronti del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. L'accusa è di aver abusato di una donna nel suo ufficio nel febbraio 2025. Per il legale della vittima, la decisione è motivata dalla tardività della querela da parte della donna, ma non smentisce nel merito il suo racconto. Ora invece parliamo di un colpo da centinaia di migliaia di euro in una cantina vinicola del Piemonte.
3: Un furto da maestri del crimine. 3.000 bottiglie di pregiatissimo Barolo sono state trafugate dalla cantina Conterno e Fantino di Monforte d'Alba, in provincia di Cuneo. Nella notte tra il 16 e il 17 settembre, quattro uomini incappucciati hanno compiuto un colpo che gli investigatori sospettano essere stato commissionato da terzi, non certo da criminali di strada. Non una bottiglia si è rotta durante il carico dei bancali sui furgoni utilizzati dai ladri per la fuga. Veicoli che, per ironia o beffa, sono dell'azienda vitivinicola che ha subito il furto e che si aggiungono al valore del bottino, migliaia e migliaia di euro. Le 3.000 bottiglie contengono Barolo delle annate 2021-2022. In quattro caricano con il muletto gli scatoloni dei furgoni e poi si danno la fuga. I ladri conoscevano i luoghi, gli orari, i sistemi di sicurezza. Il lavoro degli investigatori sarà complesso e difficile. Dove finiranno le 3.000 bottiglie? Su quale mercato nero? In Italia o all'estero? Tramite i canali delle vendite online.
4: Noemi Romeo, GR1.
2: Svolta storica per i testimoni di Geova, cade il divieto assoluto di trasfusioni di sangue introdotto 80 anni fa.
5: D'ora in poi i circa 9 milioni di testimoni di Geova del mondo potranno decidere in piena coscienza se accettare o donare globuli rossi, bianchi, plasma e piastrine. Ancora vietato invece l'uso del sangue intero proveniente da un donatore. Il divieto totale risaliva agli anni della Seconda Guerra Mondiale e si basava sull'interpretazione letterale di alcuni passi delle Sacre Scritture. Ora la svolta che potrebbe salvare molte vite. Luciana Teofili, direttrice generale Centro Nazionale Sangue.
6: In Italia le trasfusioni in totale sono circa 2 milioni e 700 mila all'anno. Sono trasfusioni più che di sangue, di emocomponenti, per lo più globuli rossi per i pazienti anemici e durante interventi chirurgici maggiori, trapianti. Una parte di pazienti riceve farmaci derivati dalla componente plasmatica.
5: Dunque una pratica medica strategica.
6: Sicuramente una serie di altre terapie senza un adeguato supporto trasfusionale non potrebbero essere erogate.
5: Eleonora Bilviso, GR1.
2: Al teologo statunitense John Cavadini il premio Ratzinger 2026. A consegnarlo il prossimo 19 dicembre sarà Papa Leone XIV. Cavadini, professore di teologia dell'Università Notre Dame nello stato dell'Indiana. Ascoltiamo Don Roberto Regoli, presidente della Fondazione Vaticana dedicata a Benedetto XVI.
7: Un teologo laico sposato, padre di famiglia, nonno, che si è molto occupato dei padri della Chiesa e di Sant'Agostino. E Sant'Agostino è molto importante per noi perché è ciò che accomuna Benedetto XVI e Leone XIV. C'è una comune eredità culturale che appare molto viva per il presente e il futuro della Chiesa e della società.
2: L'estate astronomica è agli sgoccioli. Alle 2.05 di questa notte cadrà l'equinozio d'autunno, luce e buio avranno sostanzialmente la stessa durata. Le temperature, sebbene in calo, resteranno per ora al di sopra della media del periodo, correnti più fresche porteranno da subito temporali nel sud Italia. Presentata a Roma la 78esima edizione del Prix Italia, che si terrà dal 28 settembre al 2 ottobre all'Aquila, capitale italiana della cultura 2026.
8: Dopo le ultime edizioni a Napoli, Bari, Torino, arriva per la prima volta all'Aquila il Prix Italia, lo storico concorso internazionale organizzato dalla RAI e dedicato al meglio della produzione radiofonica, televisiva e multimediale. Il tema di quest'anno è Play Human, una riflessione che parte dall'impatto della tecnologia sui modelli espressivi tradizionali. L'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi.
9: Io credo che se i servizi pubblici radiotelevisivi, non solo, i grandi creatori dell'immaginario nel prossimo decennio devono pensare

0: Pensare alla propria funzione è esattamente questo, quello di riuscire a intercettare i bisogni di una nuova creatività, di una nuova immaginazione, legato ovviamente agli sviluppi dell'industria, ma sempre tenendo presente il ruolo centrale dell'umano.
1: Insieme ai finalisti del concorso Incontri, Proiezioni, Laboratori per i Ragazzi, anteprime sarà la festa della RAI sul territorio, ha detto la segretaria generale del PRI Italia, Chiara Longo Bifano.
2: L'anteprima di Celestino Quinto con Michele Placido, molti tantissimi programmi della radio, Zanchini con Radio Anch'io, raccontare i lavori della TV e confrontarci sull'intelligenza artificiale avremo Padre Benanti.
1: Timiso Ara Pinto, GR1.
3: Il video in cui muove le sue dita velocissime ha fatto il giro del mondo a 6 anni, viene dalla Cina e, nonostante il suo sorriso da bambina, ha infranto ogni record nella soluzione del cubo di Rubik.
4: Si chiama Lian Yunzi, ha 6 anni, viene dalla provincia cinese del Sichuan. È entrata nei libri dei record del cubo di Rubik. Pochi giorni fa, in una competizione ufficiale a Guangzhou, ha polverizzato il record mondiale femminile con un tempo di 4 secondi e 27 centesimi. In questo tipo di gare il cubo non viene mescolato a caso. Prima di ogni prova un giudice applica una sequenza di mosse generata da un algoritmo e studiata apposta per essere il più difficile e imprevedibile possibile. La piccola Zizi, come la chiamano, è la prima donna al mondo a scendere sotto i 4 secondi e mezzo. Conosce a memoria oltre 1300 combinazioni, si allena dalle 2 alle 3 ore al giorno e i genitori l'hanno portata fino a Shanghai per farla seguire da tecnici professionisti. Nei video circolati online e diventati virali si vedono le sue dita velocissime, poi appena ha risolto il cubo lo appoggia sul tavolo ed esulta col pugno in aria. Quindi finalmente sorride e con il suo fiocco rosso tra i capelli sfoggia il suo sorriso da bambina. Federico Mello, GR1.
3: I libri che fanno innamorare, un'app crea occasioni di incontro online tra persone che condividono gli stessi gusti letterari.
5: Dimmi cosa leggi e ti dirò chi si innamora di te. Se ha funzionato per Dua Lipa e Callum Turner, perché non potrebbe per tutti? A far scattare l'amore tra la pop star e l'attore britannico è stato un capitolo di Trust, romanzo di Hernán Díaz. Aneddoto che conoscono bene i creatori di Ritmi. Non solo un book club, ma un social di affinità elettive. Ci presentiamo con una citazione o il passo di un libro che ci ha colpito. Non il solito algoritmo che connette persone con abitudini di lettura simili, ma uno strumento che può dare forma alle relazioni. È così che il libro preferito entra nei rapporti, unisce e ci conquista l'un l'altro. Silvio Vitelli, GR1.
3: Ora una notizia dell'ultima ora sulle parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella puntata di 5 minuti che andrà in onda questa sera su Rai 1, il programma di Bruno Vespa. Non credo che il Presidente della Repubblica abbia paura delle classi ghetto, ha detto Meloni riferendosi alle dichiarazioni del Capo dello Stato ieri ad Amatrice. Ho letto questa interpretazione prevalente, ha aggiunto la Premier Meloni, per contestare l'iniziativa del Governo, ma personalmente non la leggo così, perché il Presidente della Repubblica dice che la scuola deve superare i ghetti, non creare ghetti. E in questa direzione va la volontà del governo di creare classi più equilibrate. Queste appunto le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E chiudiamo parlando di musica. Biagio Antonacci comincia stasera a Pompei l'ultima tranche del tour acustico Unplugged 2026. Dopo Tinder, Lucera e Gardone Riviere, il cantautore si ferma per 10 date al Teatro Grande degli Scavi e porta sul palco una scaletta diversa di sera in sera. Intanto countdown anche per il nuovo album di inediti Mustang in uscita il 25 settembre. Direttore Nicola Raovic, direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Gianluca Liberati e Stefano Velli. Tra poco lo sport da Nicola Tedeschini. L'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più.

0: su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
4: Tutti per Eurocash.
5: Davide, non è vero!
6: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
7: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
8: Nessun copione, prima che tutto cambi.
9: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni.
4: C'è il tuo ricordo che si attacca.
10: Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
8: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
0: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
11: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
12: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
13: GR1 Sport.
14: Un cordiale saluto da Massimo Barchesi, copertina dedicata al ciclismo, perché i mondiali su strada in corso a Montreal è arrivata una splendida medaglia d'oro per l'Italia che va ad arricchire il medagliere azzurro. Il servizio.
15: Dopo 3 giornate di mondiale canadese, l'Italia del ciclismo è davanti a tutti nel medagliere con 3 medaglie, 2 argenti e un oro, primato destinato magari a durare poco, ma stanotte gli azzurri dormiranno con la corona in testa. Merito del sestetto della cronomista che vede primeggiare la formazione tricolore con Mattia Cattaneo, Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longoborghini e Monica Trinca Colonel. Seconda posizione per la Francia, terza la favoritissima Svizzera, parzialmente frenata da un problema meccanico corso a Cuneo. La gara, introdotta nella rassegna ridata dal 2019, consiste in una sorta di staffetta tra i 3 atleti maschi e le 3 atlete femmine. Una vittoria fortemente voluta e che ha visto la squadra italiana far registrare il miglior tempo dal secondo intermedio in poi, per giungere sul traguardo con 8 secondi di margine sui primi inseguitori. Per il nostro paese la prima medaglia d'oro nella specialità, dopo 2 bronzi nel 2024 e nel 2021 e un argento nel 2022. Ma potrebbe non finire qui, visto che è in corso la prova cronometro maschile juniores. Cristiano Piccinelli, GR1.
14: Passiamo al calcio. A Coverciano l'Italia sta preparando la prima delle 4 partite del girone di Nations League contro il Belgio, in programma venerdì allo Stadio Olimpico. La nazionale multietnica è pronta a lanciare i suoi giovani gioielli. È il caso dell'esterno del Brentford, Michael Caiode, che vive il sogno di vestire azzurro. L'inviato.
16: La convocazione sospirata è arrivata alla fine, mentre Michael Caiode era in campo con il suo Brentford che ha travolto il Chelsea. Lui l'ha saputo alla fine della partita. È stato premiato il suo viaggio calcistico dalle giovanili della Juventus, è andato a giocare al Gozzano in Serie D a 16 anni.
17: L'esperienza a Gozzano mi ha formato veramente veramente tanto.
16: Poi la Fiorentina, il debutto in A, Londra e il Brentford, terzino destro veloce, è potente la sua rimessa laterale da record, una possibilità in più per segnare.
17: Mi sono tra virgolette svegliato un giorno e ho scoperto di avere una rimessa laterale lunga. Appena sono andato in Premier League ho scoperto che avevano addirittura un allenatore che si basava su queste cose.
16: 22 anni Caiode è nato a Borgo Manero in provincia di Novara da genitori nigeriani, ma non ha avuto dubbi sulla scelta della nazionale. Dopo aver giocato con le giovanili azzurre e aver vinto l'europeo con l'Under 19, la nazionale italiana, multietnica, il calcio come gli altri sport.
17: Ormai più o meno

0: dove sia in Europa e comunque da qualsiasi altra parte ci ritroviamo tutti assieme, quindi penso che l'Italia, la nazionale, sia pronta anche per questo.
1: Firenze con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
2: Il giudice sportivo ha comminato 10.000 euro di multa alla Juventus per l'oltraggio dei tifosi bianconeri a Sandro Mazzola durante il minuto di raccoglimento in suo onore prima della partita con l'Atalanta. Ammenda contenuta per il club che si era dissociato sul vergognoso episodio. Tennis, è stato sorteggiato a Bologna il tabellone della Final Eight di Coppa Davis, in programma dal 24 al 29 novembre alla Bologna Fiere Arena. L'Italia, che ha vinto le ultime tre edizioni, esordirà mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud. Sul cammino degli azzurri nella eventuale e più che probabile semifinale Repubblica Ceca o Canada. Chiudiamo con gli europei maschili di pallavolo. La Francia è la prima semifinalista grazie alla netta vittoria per 3-0 sulla Romania. I Bleu di Andrea Gianni affronteranno la vincente di Italia-Finlandia, in programma domani al Palavela di Torino. Termina qui la pagina sportiva. A voi tutti buon proseguimento di serata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
13: Verde, viaggiare informati.
14: 19:31 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste, coda tratti traffico intenso verso Torino tra Monza e il Vivi A4 raccordo Viale Certosa, e da qui ci spostiamo sulla A8 Milano-Varese, di nuovo coda tratti traffico intenso verso Varese tra Lainate, Arese e Castellanza. 4 km di coda tratti sulla 10 tra Sputorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, sulla A1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa Campeggio e nel Vivi A1 a 22 Brennero-Modena verso Bologna ci sono 5 km di coda per via di un veicolo fermo. 3 km di coda sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e il Bivia 14 a 13 verso la Milano-Napoli, qui la coda è per incidente. A 13 coda per traffico intenso verso Bologna tra Bologna-Interporto e il Bivia 13 a 14 Bologna-Taranto. Adesso ci spostiamo sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e il Bivia 24 tangenziale est di Roma verso la tangenziale est, la coda è per viabilità esterna congestionata. Concludiamo con la tangenziale di Napoli tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli, la coda è per traffico intenso. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
15: In collaborazione con il CIS.
16: In Italia ci teniamo.

0: restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Una storia imprevedibile, un viaggio nella mente e tante emozioni che non puoi fermare.
2: Che poi potrebbe essere tutto più semplice, basterebbe spegnere il cervello.
1: Con un cast d'eccezione. In prima visione, il film di Paolo Genovese, Follemente. Giovedì 21:30, Rai 1.
3: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
4: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
5: Il premier mette a punto in queste ore.
6: The president did what he always would.
7: The Afghan government says they're not surprised.
8: Zapping. Le 19:33 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, martedì 22 settembre 2026. Prima di cominciare, un breve sguardo ai temi che tratteremo questa sera e agli ospiti che saranno con noi a discuterne. Apriremo con Massimiliano Romeo della Lega, il capogruppo della Lega al Senato. Ripartiremo dal pratone di Pontida domenica scorsa per capire che cosa sta succedendo nella Lega di Matteo Salvini, che tra l'altro in quella occasione a Pontida ha lanciato l'idea di avere un congresso straordinario nel mese di ottobre 2026. Che cos'è della Lega, che vive anche fasi complicate nei sondaggi che vedono insomma risultati non incoraggianti. Insomma, la Lega deve cambiare o deve restare la stessa? Ne parleremo con Massimiliano Romeo. Poi sarà con noi Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, tra l'altro anche la delega all'intelligenza artificiale e alla transizione digitale. Alvise Biffi è anche reduce di alcuni viaggi importanti con la sua associazione in Canada, negli Stati Uniti, in Sud America, quindi parleremo anche di questi accordi, Mercosur, CETA con il Canada, ma parleremo anche dei dati più recenti dei conti pubblici italiani. Come sapete, il governo si aspettava molto che il rapporto deficit-PIL scendesse sotto il 3% in modo da portare l'Italia fuori dalla cosiddetta procedura di infrazione. Le aspettative sono state, diciamo, bruscamente tradite dai dati dell'Istat, che mantengono quel rapporto ancora al 3,1%. Faremo un po' di valutazioni su questo anche qui con Alvise Biffi. Poi parleremo di Stati Uniti. Oggi Trump ha fatto un exploit nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove in un luogo generalmente dedicato a parlare di pace, di diplomazia e di accordi, lui ha detto che vuole annichilire l'Iran, trasformarlo in un inferno se non scenderà, se non firmerà un accordo subito dopo le elezioni di midterm. Non è la prima volta che Trump dice che o l'Iran firma la pace o sarà raso al suolo. Questa volta l'ha detto anche nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ci sono tante cose però da ricordare. C'è una crisi fortissima adesso tra Trump e la stampa americana. Trump ha bloccato l'ingresso di alcune testate che fanno parte del pool presidenziale, e ha bloccato l'ingresso alla Casa Bianca, all'aereo presidenziale, all'Air Force One, insomma, e questo ha provocato una reazione anche tra tante altre testate che hanno sostenuto e solidarizzato con diciamo i media colpiti da questo bando, uscendo, bloccando la funzione dei pool giornalistici. Sono giorni abbastanza strani in cui spesso si vede Trump in dei video realizzati magari dalla Casa Bianca in cui non c'è l'audio perché non ci sono i giornalisti con i loro microfoni davanti. Insomma, il bando di Trump gli si è ritorto contro con un boicottaggio da parte delle testate che sono state colpite dal suo bando. Ma questo resta un attentato importante la libertà di stampa degli Stati Uniti, tant'è vero che queste testate hanno fatto causa alla Casa Bianca. Di questo e di molte altre cose parleremo con Giorgio Dell'Arti, che è appena uscito con un bel libro, America nuda e cruda, come si arriva dai padri pellegrini a Donald Trump. E poi ancora sarà con noi Alice Saldivia.

0: Albertini, è una ricercatrice, lavora alla Rhode Island School of Design, il Nuclear Threat Initiative, e collabora anche con il James Martin Center for Non-Proliferation Studies, e insomma è molto esperta del rapporto, dell'intersezione tra l'intelligenza artificiale e le armi, in particolare le armi nucleari, ed è consulente di vari governi e anche organismi internazionali sui rischi legati, diciamo, dall'automazione, dall'autonomizzazione delle armi guidate soltanto dall'algoritmo dell'intelligenza artificiale e non più dall'uomo. Ne parleremo. Poi torneremo sulla questione delle quote per stranieri nelle classi scolastiche italiane, lo faremo con Mario Battiato, dirigente scolastico dell'Istituto Gandhi di Prato ed è anche presidente della rete dei dirigenti scolastici di tutta la provincia. Chiuderemo con Nadia Terranova, scrittrice, direttrice artistica di Logos, Parole del Mediterraneo, un festival culturale internazionale che si apre in questi giorni a Palermo. Questa è la nostra scaletta di oggi, titoli del TG3, poi partiamo.
1: Rapporto deficit PIL al 3,1%, l'Italia manca l'obiettivo, salta l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione europea, maglie più strette per la legge di bilancio. Giorgetti, prendo atto con rammarico, maggioranza divisa, Salvini ora scostamento di miliardi, no di Forza Italia, conti in ordine, centrosinistra, nuovo fallimento del governo. Trump all'ONU minaccia l'Iran, sono terroristi, li abbiamo annientati, faremo un accordo. Cuba complotta coi democratici, no ai limiti sul clima e l'intelligenza artificiale. Del Mastro le motivazioni della condanna in appello, passò informazioni coperte dal segreto al collega Donzelli perché le usasse in Parlamento contro gli avversari politici. Napoli, vigilia delle preliminari in attesa dell'America's Cup, la prossima estate, equipaggio e Annisida, il concerto di Bennato che al TG3 dice Bagnoli rinascerà, le regate sono l'inizio. I nuraghi della Sardegna preistorica candidati per l'Italia patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, lo scrittore Marcello Fois, un mistero del passato su cui si fonda la nostra civiltà.
0: 19:39 minuti, questi i titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta, quando do il benvenuto al senatore Massimiliano Romeo, capogruppo del suo partito al Senato. Buonasera Presidente, bentornato a Zapping.
2: Buonasera, grazie per l'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, ripartiamo da Pontida, domenica scorsa, il famoso pratone di Pontida. Ci hanno racconti dal suo punto di vista, com'è andata? Lei ha preso la parola sul palco, i giornali raccontano che quel suo intervento ha scatenato, diciamo, opposte tifoserie, così che l'ha vissuta anche lei?
2: Ma intanto è stata una bella Pontida, nel senso che c'è stato, diciamo così, è stata una festa, perché Pontida è una festa, è sacra, come abbiamo detto più volte, e quindi al di là di quelle che possono essere, ci può essere un confronto tra idee, direi che è andata bene, la gente c'era, l'organizzazione ha funzionato, quindi questa è la cosa più importante. Poi dal palco ho avuto la possibilità di poter comunque esprimere quelle che sono alcune idee che porto avanti da un po' di tempo a questa parte.
0: Ecco, me le spiega un po' meglio queste sue idee, questo suo progetto? Guardi, si parla molto di questa cosa, sì, di trasformare la Lega in una confederazione divisa per aree geografiche. Me lo spieghi lei dalla sua viva voce, perché i giornali ci ricamano,
2: sì,
0: molto.
2: Sì, ci ricamano molto. Vabbè, intanto noi abbiamo parlato innanzitutto di concetto di squadra, cioè nel senso valorizzare la squadra, una maggiore collegialità, quindi divisione di responsabilità, ma anche di capacità di iniziativa, superando soprattutto un po' quella logica del confronto permanente tra leader, no? Che tra l'altro sarà molto più complicato alle prossime elezioni, perché con la nuova legge elettorale ci sarà una polarizzazione ovviamente tra la Meloni e l'avversario della Meloni. Quindi come, diciamo così, un po' affrontare questa novità e questa difficoltà, che rischia ovviamente di polarizzare molto il voto, presentandoci come squadra, mettendo in campo tutti quelli che sono i migliori governatori.
0: E la collegialità della Lega in questi ultimi tempi la sto un po' desiderare.
2: Diciamo così, sì, secondo me possono essere, ripeto, capacità di iniziative, di proposte, il confronto anche tra idee, insomma, per cercare appunto di mettere, di risolvere quello che secondo noi è il problema principale in questo momento, che non è una questione interna, lo diciamo, ma è invece una questione legata al fatto che dobbiamo cercare in tutti i modi di recuperare, come dire, attrattività e credibilità nei confronti dei nostri elettori, che negli ultimi tempi, per vari motivi, le responsabilità vanno equamente distribuite tra tutta la classe dirigente, abbiamo perso.
0: Quando lei dice noi, mi scusi, la interrompo, quando lei dice noi intende quelli che si chiamano i nordisti e così, e questa è la definizione,
2: no,
0: che
2: noi,
0: vi dareste?
2: Noi, nel senso noi, io, Attilio Fontana e naturalmente i governatori con i quali abbiamo avuto interlocuzioni in questo, insomma, dal mese di agosto, cioè interlocuzioni sono sempre state, però sono state un pochettino più frequenti il mese d'agosto e il mese di settembre, per, come dire, in qualche modo dare un contributo, insomma, a ritrovare anche un po' di identità, no, nel partito, anche territorio. Ecco, io ho sempre detto che nessuno ha messo mai in discussione, non abbiamo mai messo in discussione il concetto di Lega Nazionale, così rispondo alla domanda che mi ha fatto prima, che si può conciliare con Lega Sindacato del Territorio, che è la nostra vocazione naturale, come creando una sorta di confederazione, un'organizzazione interna, poi, cioè non sono tre leghe, è un'unica lega che resta una, ma, come dire, strutturata in modo federale, che dia magari più autonomia, più forza ai territori.
0: Che magari abbia un segretario del nord, uno del centro, uno del sud.
2: Ma adesso sì, sull'organizzazione possiamo discutere, ci possiamo sbizzarrire, e abbiamo comunque posto questa questione al segretario Salvini dicendo: beh, queste sono delle idee, poi troviamo insieme il modo migliore per, come diciamo così, concretizzarle. Non necessariamente c'è una soluzione unica, ce ne possono essere di più. L'importante è che sia presente questa vocazione territoriale. Abbiamo parlato di federalismo, che non è una parola del passato, ma che risulta una chiave del futuro anche in termini rivolti non solo in Italia ma anche verso l'Unione Europea. Insomma, una Lega che antepone un po' le idee a quelle che possono essere un po', diciamo, è la comunità, i suoi bisogni, rispetto a quelle che possono essere le legittime ambizioni personali. Insomma, poi dopo spiace che siamo stati un po', come dire, no, visti come qualcuno ci ha chiamato nordisti, frondisti, sobillatori, no, non c'è nulla, ribelli, no, non c'è nulla di tutto ciò, c'è semplicemente la volontà di contribuire a cercare di risollevare la Lega in un momento delicato e difficile.
0: Però è anche vero che ogni volta che questa idea, questo progetto di una Lega appunto confederale, federalista, viene alla ribalta, Salvini la liquida in maniera abbastanza brusca dicendo la Lega è una sola, punto, e il discorso chiude. Mi pare che invece voi vorreste aprirlo, andare avanti.
2: Sì, nel senso, aprirlo spiegando e facendo capire che non sono tre leghe, ma è una lega sola, no? Nel senso che il federalismo non divide, ma unisce valorizzando quelle che sono le differenze. Quindi abbiamo anche cercato di far comprendere che magari una gestione federalista del partito fatta bene possa far capire effettivamente anche all'esterno quanto si riesca a tenere, no, l'unità valorizzando le differenze, che è un po' il concetto, come dire, che noi vogliamo applicare all'Italia. Ecco.
0: Ma lei a che cosa? Sì, no, prego, finisca pure. Sì.
2: No, era solo semplicemente, sì, perché questa era la logica, no? Di cercare magari di portare qualche rinnovamento e qualche cambiamento sotto questo aspetto, che venga percepito dal nostro elettore come una Lega che si riorganizza, si rilancia, sempre ritrovando la sua unità. Infatti non abbiamo mai fatto una questione di persone, né tantomeno di mai cercato, come dire, no, contrapposizioni, divisioni, lanciare sfide, assolutamente. Adesso poi, ripeto, anche quando avevo presentato ed era uscita la presentazione del mio libro, avevo subito chiarito che non era la sfida a nessuno, se non un'idea, alcune idee, alcune proposte costruttive per cercare di guardare insieme a un rilancio del movimento.
0: Però anche guardando, diciamo, il popolo della Lega riunito a Pontida, senza malizia, si vedeva che questa volta, insomma, c'erano, non voglio dire due fazioni, ma due orientamenti, una parte più legata alla vostra impostazione, una parte più invece legata più all'idea di una sola Lega Nazionale che non ha bisogno di cambiare, non ha bisogno di evolvere.
2: Sì, ci stanno delle sensibilità e che ci possono essere anche delle visioni differenti. E diciamo così, la vera sfida è proprio cercare di trovare la sintesi giusta. Ecco, io penso che sia questo, no? Il vero obiettivo, quindi un confronto tra idee prima ancora che tra nomi, tra persone. Ripeto, non abbiamo mai fatto una questione da questo punto di vista, insomma. Penso che si possa assolutamente conciliare, si possano conciliare le varie sensibilità, perché noi vogliamo andare in questa direzione, abbiamo sempre, ecco, poi io dico sempre noi anche perché è un concetto che spiego anche, no, nel libro, cioè la squadra, no? Dire passare sempre dall'anziché io, non, cioè passare al noi.

0: Ecco, io penso che noi comunità, ecco, quando mi si dice. Qualcuno mi dice no, perché è una vostra un'operazione nostalgia. No, nessuna nostalgia. Ecco, io forse l'unica nostalgia che ho è un po' verso quello spirito, no, leghista che ci faceva prima comunità e poi
1: E anche forse
0: ovviamente tutto
1: a
0: questo.
1: quei risultati elettorali,
0: Ma
1: così, così,
0: sì,
1: uno
0: ma
1: può avere nostalgia del
0: guardi.
1: 40%, del
0: No,
1: 30%, no?
0: beh, ma
1: Immagino.
0: ci mancherebbe, c'è cioè una nostalgia, può essere quello che è, però senza dimenticare che sicuramente ci sono le battaglie che stiamo conducendo, che sono battaglie assolutamente giuste sul tema dell'immigrazione, della sicurezza, che sono comunque temi nostri storici, però non dobbiamo dimenticarci anche altre battaglie, che insomma che sono magari un po' della prima lega, ma che sono ancora attuali. Basti pensare a fisco e burocrazia che si sono aggravate per tutta una serie di motivi, l'Unione Europea, nuovi vincoli, so, basti pensare anche a tante cose, le banche, tutte le difficoltà che ci sono nel prestare i soldi, tutte quelle regole difficili e complicate, per cui cioè, questa è una battaglia che possiamo, è sempre attuale e che dobbiamo portare avanti, perché comunque noi abbiamo sempre rappresentato, no, il popolo di quelli che hanno voglia di lavorare, di investire. Di coloro che vogliono, che non chiedono privilegi, ma vogliono semplicemente essere lasciati liberi di poter dare produttività ai nostri imprenditori, artigiani, piccoli, cioè, commercianti. Cioè, dobbiamo anche un po' ritrovare un po' quello spirito, cioè quei temi qua. Ecco, io penso che tutto questo si possa assolutamente conciliare e il congresso indetto da Matteo Salvini penso che sia l'occasione giusta per poter fare questa sintesi.
1: Quindi lei, diciamo, dà il benvenuto a questa idea di un congresso straordinario, perché alcuni l'hanno interpretato come un modo un po' per spiazzare invece i cosiddetti nordisti, no? Per metterli un po' spalle al muro, perché poi il congresso, insomma, Salvini lì ha dei solidi sostegni, a quanto
0: Sì,
1: capisco.
0: ma ripeto, al di là di quella che possa essere, come dire, vista come una mossa interna, no? E quant'altro per spiazzare, ripeto, i nordisti come si
1: O come
0: vogliono
1: vogliamo chiamarle.
0: o come li volete chiamare. Però cioè, io penso che l'importanza sia quella effettivamente di approfittare di questa occasione per confrontarci sulle idee, quindi lanciare un progetto politico chiaro, preciso e che possa effettivamente, come dire, darci quella, diciamo così, quella spinta necessaria per affrontare le
1: Ma
0: prossime
1: per
0: elezioni
1: capire,
0: politiche. Noi la vediamo in questo modo.
1: in questo congresso il ruolo di segretario nazionale sarà contendibile, cioè ci potranno essere delle candidature alternative, immagino.
0: Sì, anche se come ripeto, noi abbiamo sempre preferito il confronto tra le idee che viene prima del confronto tra le persone. Poi, chiaro, essendo un congresso aperto, c'è sempre la possibilità che qualcuno si possa candidare.
1: Lei, per esempio?
0: Guardi, io gliel'ho già detto, preferisco le idee al confronto delle idee e ho detto che non ho lanciato nessuna sfida, quindi insomma penso di essere stato, come dire, no,
1: Però vedo
0: sufficientemente
1: che lei dice
0: chiaro
1: non
0: dal
1: bisogna
0: punto
1: fare
0: di vista.
1: nomi, soltanto le idee, però vedo che il suo nome circola quantomeno in negativo. Si vuole il suo posto da capogruppo, mi risulta a rischio, no? Salvini,
0: Il mio
1: si dice che Salvini
0: nome.
1: la verrebbe sostituire col suo collega Borghi.
0: Guardi, io gliel'ho già detto, non importa quale sia il mio ruolo, importa davvero che la Lega ritrovi un po' la strada, come dire, no? Ritrovi un po' se stessa a livello anche di identità e che quindi riprenda a ritrovare quella forza e quell'energia che diciamo così, la gente, no? Ci chiede in giro, perché quando andiamo in giro i cittadini ci dicono, insomma, datevi una mossa, cercate un po' di ritrovare un po' lo spirito giusto e allora magari ritorneremo anche a votarvi. Quindi io penso che sia questo quello che conta di più. Poi è inevitabile che il mio nome è l'anti Salvini, sarà il prossimo lo sfidante. Cioè è normale perché io sono uno comunque, insieme al presidente Fontana, siamo i due che si sono esposti di più. Quindi ci sta che nella, diciamo così, no?
1: Certo.
0: Nella narrazione
1: Certo.
0: giornalistica figuriamo tra. Però ribadisco, mi sembra di essere stato chiaro, a noi interessa il confronto sulle idee e l'abbiamo fatto sempre e l'abbiamo sempre detto
1: Ma in
0: fin
1: questo
0: dall'inizio.
1: calo dei sondaggi, secondo la sua analisi, c'è cioè di mezzo il partito di Vannacci?
0: Ma diciamo che sono, diciamo così, sicuramente, insomma, che non è mai stato, diciamo che è stata un'esperienza per noi, io l'ho un po' detto così, è stata un'esperienza che insomma. Magari da una parte ci ha aiutato perché bisogna essere insomma, onesti, no? Alle elezioni europee indubbiamente la sua presenza ci ha dato una mano e dall'altra poi dopo ci ha penalizzato per tutta una serie di questioni, quindi è difficile interpretare. Sicuramente è stato un elemento.

0: è comunque che come dire, no? Un'esperienza che ci ha un po' sicuramente messo in difficoltà, così come ci sono state anche tante altre scelte, naturalmente, come dire, no? Su cui magari abbiamo fatto degli errori. Io l'ho detto anche in Consiglio federale, perché a me piace anche, anziché puntare sempre il dito verso gli altri, cercare magari di guardare a me stesso, facendo un po' di autocritica. Io sono stato tra quelli che consigliò a Matteo Salvini di entrare nel governo Draghi, che poi si è rivelato col tempo sicuramente una situazione che non ci ha facilitato. Quindi per questo io sono consapevole del fatto, l'ho detto prima, che tutti gli errori vanno equamente distribuiti a classe dirigente. Io ne ho fatti alcuni, altri ne ho fatti altri. Io penso che un discorso di autocritica, di confronto e di valutazione possano essere utili tutti insieme a capire qual è la strada che dobbiamo prendere per il futuro, proprio per cercare di evitare di ripetere da una parte, anche se poi penso che siano state, lo dico, delle esperienze che in ogni caso sono stati utili, perché comunque le esperienze di governo, nel bene o nel male, hanno sempre un'utilità, ti fanno crescere, ti fanno capire certe cose, magari un domani ti consentono di evitare di fare errori che hai fatto anche in passato. Sa, stare all'opposizione è facile, basta dire che tutto
1: basta
0: non
1: dire
0: va,
1: no,
0: che tutto non va bene, basta dire no e che non va bene, e quindi risulta facile per tutti. Ecco, però lo spirito assolutamente è questo.
1: Molte grazie a Massimiliano, grazie, Romeo, capogruppo della Lega, grazie, al Senato, grazie per essere mille, stato con noi. Buonasera e buon lavoro. Sono le 19:53 minuti, noi andiamo avanti con la nostra puntata e diamo il benvenuto ad Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, si occupa anche la delega intelligenza artificiale e transizione digitale, quindi deleghe molto, diciamo, vibranti in questo momento. Presidente, buonasera, bentornato a Zapping.
2: Buonasera Giancarlo.
1: Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Le chiedo subito un commento sui dati dell'Istat di oggi. Il governo aveva molto sperato e molto puntato di trovarsi con il rapporto deficit PIL sotto il 3%, questo avrebbe consentito all'Italia di uscire dalla procedura di infrazione, di avere più forse spazio di manovra nella prossima legge di bilancio. Questa cosa non è successa, l'Istat certifica che siamo al 3,1 e quindi avremo ancora da lavorare per insomma risolvere il problema del deficit. Che ne pensa?
2: È una pessima notizia, perché noi abbiamo bisogno di risorse per affrontare le transizioni digitali, la transizione energetica, le nuove geopolitiche internazionali richiedono investimenti per muoversi in modo innovativo.
1: È successo qualcosa?
2: O di conseguenza sì. Le risorse sono fondamentali. Con questo blocco ne avremo poche. Quindi dovremo fare di necessità virtù come imprese, e mi auguro che l'esecutivo si concentri ad esempio sulla semplificazione, che quella non ha problemi legati ai vincoli di investimento, e da lì si possono liberare tante risorse per l'industria.
1: Quindi burocrazia, semplificazione normativa, queste sono le cose che vi stanno a cuore.
2: Queste sono uno dei grandi fardelli della nostra industria. Nell'energia, per esempio, i processi autorizzativi che bloccano gli impianti rinnovabili tolgono capacità produttiva, il recepimento delle normative sulle aree idonee rallentano gli investimenti infrastrutturali, quindi già intervenire lì può aiutarci a abbassare un costo che oggi è un fardello quanto mai insopportabile per la competizione internazionale.
1: C'è qualcosa che secondo lei ha portato il governo, ci sono stati degli errori che si possono indicare, che ha portato il governo a non raggiungere l'obiettivo della riduzione del deficit? C'è qualcosa che potrebbe suggerire al governo di fare per riequilibrare i conti in maniera definitiva?
2: Non mi permetterei mai di dare dei suggerimenti su una cosa così complessa come il bilancio dello Stato. 3,1 sono andati vicini per dare, diciamo, realtà al fatto della notizia. Mi auguro che l'anno prossimo si riesca a uscire dall'infrazione per poter avere appunto più risorse. Quello che ben ha fatto il governo nei nostri riguardi è stato il lavoro sull'internazionalizzazione. Io sono appena tornato da Mercosur, dove con il sistema Italia, quindi insieme al ministro Tajani, ministro Valditara, SACE, Simest, CDP, con Confindustria abbiamo iniziato a sviluppare

0: sviluppare ulteriormente quello che è un mercato a valle dell'accordo del Mercosur, che è un grande potenziale con 700 milioni di consumatori per prodotti finiti, ma è anche un elemento di approvvigionamento strategico per gas e petrolio in attesa degli investimenti sulle rinnovabili, e anche per tutta una serie di attività che la nostra industria da protagonista sta sviluppando per le infrastrutture utili a valorizzare il nuovo giacimento di Vaca Muerta.
1: Ecco, la questione del Mercosur è interessante perché, diciamo, le trattative, i negoziati sono andati avanti per decenni, la procedura di approvazione è stata lunghissima, e anche in Italia ci sono stati molti scettici, molti freni, la politica insomma non ha sposato in maniera, diciamo, entusiastica, ma ci sono stati molti condizionamenti, e lei l'ha anche scritto qualche volta, insomma, che anche, insomma, i dubbiosi del Mercosur nella politica italiana sono stati un po' un elemento di ritardo. Come mai, secondo lei, si è sviluppata questo scetticismo nei confronti di questo accordo che invece già da quando è attivo sta rivelando le sue potenzialità?
0: Da imprenditore guardo avanti e do un dato: post accordo, mese su mese l'anno prima, più 60% di interscambio col Mercosur. Quindi io confido che dai dati, da quelli che saranno i nuovi accordi, lo sviluppo della nostra industria, le priorità di approvvigionamento su materie prime critiche, sia in termini di oil and gas, quindi petrolio e gas, ma anche ad esempio litio e altri materiali per noi rilevanti nella nostra industria di trasformazione, nei prossimi mesi faranno vedere agli scettici, che sono chiunque può essere legittimamente scettico, e da imprenditore io cerco di convincerlo coi dati, coi numeri che fanno vedere che questo accordo è win-win e porta beneficio in particolare alla nostra industria.
1: Anche sull'accordo con il Canada, con il CETA, dove anche lei, se non sbaglio, è andato recentemente, c'è ancora qualche freno in Italia, tant'è che l'Italia ancora non l'ha ratificato dal punto di vista parlamentare. Anche quello è un accordo che, diciamo, ci darà ulteriori soddisfazioni?
0: Sì, noi siamo stati in Canada, abbiamo fatto adesso una survey che è in via di completamento sulla nostra base associativa, hanno risposto più di 700 aziende per avere un'identificazione chiara delle materie prime, dei semilavorati critici per la nostra industria, di cui il Canada è produttore o ricco all'interno del suo territorio. Prossimo 29 ottobre, con la missione del MAECI, saremo presenti per sottoscrivere degli accordi con l'obiettivo di dare non solo un pricing che renda più competitiva la nostra industria, ma soprattutto la priorità dell'approvvigionamento. Perché oggi, nella nuova competizione internazionale più fluida, diciamo così, parte del successo si fa anche dalla disponibilità dei materiali, perché magari una macchina da milioni di euro, in mancanza di pezzi semilavorati o materiali che costano poche migliaia di euro, non può essere completata e non può essere consegnata. Quindi è evidente che se all'Italia dovessero arrivare i materiali sei mesi dopo che altri territori, questo è un gap di competitività molto più pesante del prezzo, che incide poco in determinati settori. Come Assol Lombarda ci stiamo molto muovendo su questi territori proprio per garantire degli accordi che diano la fast line, per così dire, la priorità, che se si va in overbooking, come quando si va in aereo, il territorio di Assol Lombarda non resta a terra, anzi è il primo ad imbarcarsi.
1: Lei parlava di gap dell'industria, dell'imprenditoria italiana, c'è un altro elemento di gap che è sicuramente il costo dell'energia. Fino a che punto questo è un elemento di allarme?
0: È un elemento di allarme, lo dicevamo anche l'ultima volta che sono stato ospite da lei, a tutt'oggi l'Italia...
1: Perché le cose sembrano peggiorare, adesso c'è anche il Mar Rosso, Bab el Mandeb che rischia di chiudersi, quindi non c'è una prospettiva, diciamo, di risoluzione, almeno per ora.
0: Non c'è una prospettiva di risoluzione, nel breve restano le cose che ci siamo detti l'ultima volta. Processi autorizzativi, investimenti nei PPA, quindi nel Power Purchase Agreement, che mette produttore e azienda in diretto contatto per avere rinnovabili più rapidamente sull'azienda, per avere un PUN abbassato sull'utilizzo.

0: lungo periodo, e anche lì sarò a fine mese ancora nei paesi del Golfo, dove stiamo avviando dei progetti importanti come sistema paese, grazie all'accordo che abbiamo sottoscritto con Masso Lombarda lo scorso gennaio, per garantire delle linee alternative che possano dare a miglior prezzo e con più continuità anche in questa fase critica. Chiaro che non saranno soluzioni che vedranno domani mattina la realizzazione, ma qui bisogna guardare al breve con le rinnovabili e al lungo con, al medio con gli accordi con i diversi paesi, quindi Argentina, Canada, paesi del Golfo, per avere una pluralità di soggetti per gli approvvigionamenti nel breve e nel lungo per avere delle alternative che bypassino le criticità che non vediamo in soluzione né nel breve né nel medio periodo.
1: Senta, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, mi chiedo e le chiedo, le nostre imprese, la nostra imprenditoria, stanno cominciando davvero a capire che tipo di vantaggi possono trarne, al di là dei grandi discorsi filosofici, etici? L'imprenditoria capisce il valore di investire nell'intelligenza artificiale e comincia a vedere dei ritorni, o siamo ancora all'interno di una bolla?
0: Lo comincia e lo sta facendo. Qui non le posso dare il dato perché lo darò alla mia assemblea il 12 ottobre, ma rispetto al misero 8% di adozione delle piccole imprese ai progetti stabili di intelligenza artificiale, anche grazie all'ecosistema Forgia che abbiamo realizzato nell'ultimo anno, quindi per rendere interoperabili e federati lungo la supply chain, la
1: L'ho
0: catena del
1: visto che l'avete
0: valore.
1: fatto conoscere anche nella Silicon Valley, a Nvidia, non
0: Esatto,
1: si...
0: è stato molto apprezzato anche in Silicon Valley, che ci ha dato ulteriore soddisfazione nel dire che stiamo andando nella direzione giusta. Diciamo che siamo andati ampiamente double digit con un'adozione che devo dire è stata sorprendente, anche superiore alle nostre più rosee aspettative, ma il dato lo darò il 12 di ottobre.
1: Ne riparleremo. Grazie Presidente, grazie per essere stato con
0: Grazie
1: noi.
0: Giancarlo, a
1: Grazie
0: presto.
1: Alvise, Biffi, a Zappin. Ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo, poi ripartiamo con la nostra puntata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
2: Ottobre inizia da Romix. Quattro giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
4: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residui rovesci tra Sicilia orientale e Calabria. Poche nubi sul resto del paese. Per domani continua a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte annuvolamenti pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini. Cielo sgombro da nubi su

0: gran parte delle regioni centrali, salvo residui addensamenti nell'entroterra abruzzese e sui rilievi del Basso Lazio. Ancora instabile sui settori orientali di Sicilia e Sardegna, con qualche rovescio temporalesco ed ampi spazi di sereno sul resto del meridione e qualche nube in più sull'Appennino calabrese. Venti da deboli a moderati nord-orientali con rinforzi su basso Adriatico e Ionio, mari mossi o molto mossi, temperature in diminuzione, specie sulle aree tirreniche. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Zapping.
3: Le 20 e 7 minuti, bentornati a Zapping. Andiamo avanti con la puntata, prima però vi tengo aggiornati su tutte le notizie di oggi con i titoli del TG1.
4: Deficit al 3,1%, resta procedura di infrazione europea, Meloni dispiaciuta, Giorgetti prendiamo atto con rammarico, usciremo nel 2027. Fratelli d'Italia, priorità a ceto medio, Salvini in manovra maxi scostamento, Forza Italia frena, PD e 5 Stelle, l'esecutivo ha fallito. La Premier Mattarella da ministro redigeva circolari su tetto a stranieri in classe, Valditara 14 milioni per potenziare insegnamento dell'italiano. Trump all'ONU, Putin fermi la guerra, accordo con l'Iran oppure li annienta, Cuba fallita, cadrà e la delegazione dell'Havana lascia la sala. Confessa il ventenne che ha abusato di un dodicenne a Torino, ero drogato, ha detto in un video, compra il cibo al ragazzino dopo la violenza. Aggredita e azzannata da un lupo in Maremma mentre era con il suo gregge di pecore, il branco ci ha accerchiato, ho quasi perso un orecchio. Vi racconto mia sorella Diana in esclusiva al TG1, il conte Spencer, scontro con Re Carlo sul nuovo libro, preoccupato per sicurezza di Harry. Brad Pitt al TG1, la star di Hollywood, protagonista del nuovo Art of the Beast, storia di sopravvivenza e amore tra un uomo e il suo cane. Vivere per qualcuno, per qualcosa che amiamo, dice, è ricevere in cambio affetto incondizionato, ci dà una forza titanica.
3: Le 20 e 9 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping, do subito il benvenuto a Giorgio Dell'Arti, direttore di Anteprima, cioè, cura anche un profilo Instagram molto seguito, Spremuta di Giornali, cui ogni giorno racconta storie e notizie di attualità, e parliamo anche dell'America ovviamente, partendo però dal suo ultimo libro, America nuda e cruda, come si arriva dai padri pellegrini a Donald Trump, edito da Garzanti nel 2026. Buonasera Giorgio, bentornato a Zapping.
5: Buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori.
3: Allora, è molto interessante la lettura del tuo libro in questa fase, perché almeno di una cosa ci si rende conto, che quello che ci sembra, diciamo a noi che viviamo in un eterno presente, che quello che oggi Trump rappresenta per gli Stati Uniti sia assolutamente un unicum irriproducibile, in realtà ha delle caratteristiche che si ritrovano nella storia americana: l'individualismo, il culto del successo, la capacità di trasformare una sconfitta in un'eterna vittoria, non so, la diffidenza verso le élite, ecco. Che cosa effettivamente Trump ha in comune con la storia che tu tracci degli Stati Uniti?
5: Beh, ha in comune la spregiudicatezza. Trump, diciamo, non conosce limiti a quello che vuole fare o che crede di voler fare o che crede di poter fare. Questo non è la prima volta che succede nella storia americana. La dialettica tra presidenza degli Stati Uniti e Congresso è una vecchia faccenda. Presidenti che hanno creduto di avere un potere superiore a quello che la consuetudine e la Costituzione gli riconosceva ce ne sono stati. Uno dei più famosi è Andrew Jackson, che è stato presidente tra il 1829 e il 1837, un presidente che ha il merito di aver consegnato al successore un paese senza debiti, cosa che a Trump non riuscirà, ma che aveva una postura di comando tale che gli avversari lo chiamavano The King, che per gli americani di quell'epoca era un insulto essere re. Essere
3: oggi invece re. Trump si bea di farsi vedere incoronato, no? Quindi tutto questo almeno è cambiato.
5: Papa ha fatto pure il coso da Papa, che nella storia americana è un insulto, che la storia americana nasce con una forte vocazione anticattolica, erano tutti credenti, presbiteriani, quaccheri, eccetera, e tutti in fortissima polemica con Roma e col Papa. Pensa che a Boston si celebrava ogni anno una notte che veniva chiamata The Pope Night, in cui si bruciava l'effigie del Papa, e che c'era una guerra tra due bande di Boston su chi aveva il diritto di bruciare l'effigie del Papa.
3: Ma anche, voglio dire, la stessa compenetrazione tra religione e affari di Stato, tra religione e politica, che vediamo abbastanza

0: riuniti quelli della Virginia, diciamo, con un obiettivo religioso, mentre quella seconda colonizzazione, quella del Massachusetts, è quella dei padri pellegrini, che sono proprio partiti dall'Inghilterra in polemica con la Chiesa anglicana, che a loro parere era troppo simile alla Chiesa cattolica. Sono sbarcati a Boston e hanno dominato con i padroni, i governatori, i potenti del Massachusetts, erano appunto questi che volevano costruire la città sulla collina, i famosi puritani. Certo. Puritani che poi erano molto implacabili. I quacchi, per esempio, li impiccavano, hanno a loro volta generato una serie di colonie, per esempio in Rhode Island, da persone che non erano d'accordo dal punto di vista religioso con questi puritani, con questo avvocato Winthrop.
1: Allora adesso però ti devo chiedere, c'è qualcosa del trumpismo e del modo di fare e di governare di Trump che invece può essere giudicato un unicum, una cosa che Trump ha innovato completamente, ha portato dentro la Casa Bianca e che prima non c'era o non c'era con la stessa intensità?
0: Beh, Trump sembra ignorare la Costituzione, questo diciamo è un aspetto che non è mai esistito. I presidenti hanno fatto il bello e il cattivo tempo tentando di interpretare la Costituzione a loro piacimento, a loro beneficio, ma non tradendola, non negandola. Lui sta seriamente pensando di candidarsi per la terza volta, questo è vietato a chiarissime lettere dalla Costituzione, e quindi lui pure della Costituzione, delle istituzioni, di tutti i bilanciamenti se ne frega, e questo direi che è abbastanza sorprendente. Sì, Jackson, quello che ho citato prima, sosteneva che non solo il Congresso aveva il potere di dichiarare una legge incostituzionale, lo voleva avere anche lui, ma è stato sconfitto dal Congresso, è stato veramente un momento. Trump sembra intenzionato a fregarsene di tutto e di tutti, questo diciamo è una postura esagerata.
1: C'è anche un'altra cosa che molti commentatori e analisti indicano come abbastanza senza precedenti, cioè il livello di, chiamiamolo conflitto di interessi, ma si potrebbe anche chiamare di plateale corruzione, che Trump e la sua famiglia mettono in campo, diciamo, dispiegano nella gestione degli affari nazionali americani, con sempre l'evidente tentazione di farci degli affari propri. Questo si potrebbe citare mille casi, vorrei chiederti se è effettivamente qualcosa di mai visto.
0: Beh, la società americana è sempre stata politicamente molto corrotta fin dal tempo dei tempi. I presidenti hanno soprattutto coperto la corruzione, più che essere corrotti in prima persona, lo sono anche stati, ma diciamo la caratteristica fondamentale era quella, per esempio per l'applicazione della legge Sherman, i vari presidenti hanno fatto in modo, facendosi pagare da Rockefeller, che la legge non venisse applicata finché non è arrivato Theodore Roosevelt, diciamo che non rispondeva al partito perché si era eletto con le sue forze. Siccome i presidenti obbedivano a un partito, o repubblicano o democratico, i due partiti erano profondamente corrotti, i presidenti a loro volta erano inevitabilmente o corrotti o amici della corruzione. Certo, Trump esagera, ha fatto 27.000 operazioni di borsa, il doppio di tutte le operazioni fatte dai deputati e dai senatori, e questo chiaramente forse è un unicum fino a questo punto.
1: Ma io vedo anche il modo in cui, insomma, la politica estera è spesso anche piegata, orientata dalla possibilità di fare affari. Solo oggi leggevo che la Trump Tower sorgerà nel centro di Tbilisi perché il governo georgiano, stanco delle sanzioni che pure l'amministrazione impone a un paese che si è troppo avvicinato alla Russia, spera in questo modo di, attraverso la famiglia, attraverso i figli, di riscuotere uno sguardo più benevole. Quindi si costruisce un'enorme torre Trump nel cuore della capitale georgiana.
0: Voleva fare questo anche a Mosca, Putin sulle prime glielo stava concedendo, poi insomma si è capito che era meglio che non facesse questo, ma c'è stato un momento, soprattutto all'inizio della prima presidenza, in cui sembrava fatta l'operazione di costruire una Trump Tower a Mosca, e poi non se n'è fatto nulla per una questione di opportunità soprattutto americana, perché Putin, che è il grande protettore di Trump, come io scrivo nell'ultimo capitolo,

0: grande protettore di Trump.
1: Sì, certo, non c'è dubbio su questo. Basta leggere l'ultimo capitolo del libro di America Nuda e Cruda, dove io spiego come Trump è riuscito a entrare alla Casa Bianca nel 2006, con le elezioni del 2016, poi è entrato nel 2017, nonostante la quantità di voti fosse molto, molto superiore per Hillary. Hillary ha avuto 3 milioni di voti in più rispetto a Trump, ma Trump abilmente ha fatto manovrare da Cambridge Analytica, che aveva sede a Pietroburgo, dove tempestavano gli elettori degli stati in bilico, sai, perché era inutile tentare, certo, di cambiare la California, che è sempre democratica, o cambiare
0: erano soldi sprecati, certo.
1: Certo, mentre invece ci sono quegli stati in cui pochi migliaia di voti spostati, se tu vai a vedere i numeri delle elezioni del 2016 ti accorgerai che tanti 3-4 stati hanno cambiato colore per 5.000 voti su 5 milioni di abitanti, magari, capisci? Perché è stata fatta un'operazione di...
0: Però nessuno è stato in grado di dimostrarlo, diciamo, per tabulas, questa ingerenza, questo aiuto, no?
1: Ma il procuratore Moore, che adesso è morto da poco, che fece l'indagine su Trump, scrisse poi alla fine: non siamo certi che il presidente non abbia commesso crimini, non siamo certi, non lo possiamo escludere, non lo possiamo provare, ma non lo possiamo manco escludere. Io ho molto citato questo documento finale di questa inchiesta nell'ultimo capitolo del libro, però il libro parla di 400 anni, certo, non parla solo di Trump.
0: Dai padri pellegrini a Trump.
1: Ci tengo a dirlo, si comincia con Elisabetta d'Inghilterra, i primi tentativi di colonizzazione falliti, e si passa poi per una storia sensazionale, francamente, tra orrori e meraviglie.
0: Beh, anche la guerra civile ci racconta tanto dei nostri tempi, no? E anche il modo in cui l'America si polarizza, scivola lungo un piano inclinato che la porta alla violenza, magari senza che nessuno veramente lo volesse, poi però se ne perde il controllo e esplode. Quella è una storia interessantissima.
1: Sì. È importante conoscere la storia degli Stati Uniti per giudicare correttamente quello che è successo, non solo con Trump adesso, ma almeno dal tempo di Reagan in poi, perché l'America è un paese che non produce più niente, il 70% del PIL è determinato dai consumi e non dalle manifatture.
0: L'intelligenza artificiale adesso è molto portata in alto, questi enormi investimenti in intelligenza artificiale.
1: Attento, perché anche l'intelligenza artificiale è in perdita, non c'è nessuna società che sta guadagnando con l'intelligenza artificiale. Guadagnano poteri, guadagnano influenza, guadagnano tutto quello che vuoi, ma non soldi, un po' come con la new economy al tempo.
0: Però ne fanno girare tanti di soldi, e questo tiene
1: È la stessa vicenda della new economy degli anni 90 al tempo di Clinton. I dati economico-finanziari dell'epoca di Clinton sono tutti alterati dall'esistenza della new economy, ma poi se vai a vedere dietro questo vedi che anche durante l'era di Clinton la manifattura americana era in declino fortissimo, e oggi addirittura non producono più niente, comprano tutto all'estero, vivono sui risparmi del resto del mondo, vogliono prendere i 2.000 miliardi che devono trovare ogni anno. Questo è un problema che Trump ha ereditato, non è colpa sua.
0: Però poi c'hai Trump che dice: siamo talmente tanto pieni di soldi che daremo 5.000 dollari a ogni cittadino americano.
1: Ma Trump dice fesserie a raffica, non bisogna dar retta a quello. La verità è che gli americani hanno bisogno tutti gli anni di trovare 2.000 miliardi, 1.000 miliardi per pagare gli interessi sul debito di 40.000 miliardi, altri 1.000 miliardi almeno per comprare all'estero le cose che non producono più, e vivono sui risparmi del resto del mondo, e soprattutto dei risparmi sull'Occidente, perché i risparmi dell'Occidente, guarda caso, ammontano a 2.000 miliardi. E quindi Trump questo problema ce l'ha, l'ha ereditato, e forse una serie di sparate che fa la Groenlandia, l'Iran, cioè il Canada, il Messico, Cuba, tutte queste robe qui sono anche dettate non solo dalla sua arroganza infinita che non ha limiti, ma anche da una necessità vera. Gli americani sono finanziariamente in grande difficoltà.
0: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Giorgio Dell'Arti. Ricordo il suo libro, America Nuda e Cruda, come si arriva dai padri pellegrini

0: a Donald Trump. Garzanti, 2026, grazie ancora, buon lavoro.
1: Buonasera a tutti.
0: 20 e 23 minuti, andiamo avanti con la nostra puntata e salutiamo Alice Saltini, che è una senior researcher, lavora al Rhode Island School of Design e il Nuclear Threat Initiative, collabora anche con il James Martin Center for Non-Proliferation Studies. E con lei ci occupiamo di quel punto di contatto, di incrocio particolarmente inquietante tra l'intelligenza artificiale, di cui parlavamo fino a un istante fa, e diciamo l'apparato militare, in particolare le armi nucleari. Buonasera Alice Saltini, benvenuta a Zapping.
2: Buonasera, grazie.
0: Allora, c'è grande attenzione adesso, diciamo, ai risvolti apocalittici dell'intelligenza artificiale, se ne è tornato a parlare in maniera molto ampia queste ultime settimane, ci sono stati dei dipendenti di grandi piattaforme di intelligenza artificiale come OpenAI, come Anthropic, che si sono dimessi denunciando la loro stessa paura di un'intelligenza artificiale ormai fuori controllo, che esce dai suoi limiti, che prende iniziative, che decide da sola, e che sempre più sarà così perché i produttori di questi modelli di intelligenza artificiale generale la vogliono sempre più autonoma. Quindi tutto questo probabilmente, ecco, le chiedo che preoccupazioni fa nascere o fa crescere rispetto alla loro capacità militari.
2: Ma le preoccupazioni effettivamente sono molte, e in più, guardi, io dico, il mio ambito di competenza e degli studi che faccio io è proprio tra l'intersezione tra l'intelligenza artificiale e le armi nucleari. È un connubio pericoloso, come puoi immaginare, ma è lontano probabilmente dal scenario che uno si immagina, ovvero quello in un futuro in cui l'AI possa effettivamente decidere se lanciare un'arma nucleare. E in realtà no, lo scenario non è questo, perché non abbiamo indicazioni che le principali potenze nucleari vogliano affidare un'intelligenza artificiale la decisione finale sull'uso di un'arma nucleare, per fortuna. Cioè, anzi, diversi governi, tra cui gli Stati Uniti e la Cina, hanno concordato proprio sulla necessità di mantenere il controllo umano sulla decisione di utilizzare armi nucleari. Ma il fatto che l'AI però non possa premere il cosiddetto pulsante in realtà non significa affatto che i rischi non siano reali.
0: Certo.
2: Anzi, cioè, il fatto che possa essere adottata per compiti apparentemente più innocui in realtà rende più difficile capire come un malfunzionamento o un risultato sbagliato prodotto dall'intelligenza artificiale possa propagarsi e in una situazione di crisi addirittura arrivare a contribuire un'escalation.
0: C'è un caso recente, no? La CNN ha rivelato la vicenda di un'analisi di intelligence americana che aveva stabilito che una nave cinese nel Golfo fosse carica di armi da portare all'Iran. Lo aveva stabilito grazie a un chatbot di intelligenza artificiale mandando in allarme tutto il sistema di difesa americano, e che avrebbe potuto poi decidere di attaccare quella nave provocando chissà quali reazioni. Quindi ci siamo arrivati quasi al limite probabilmente, no?
2: Ma certo, cioè, esatto, come dice lei, appunto, proprio questi giorni abbiamo avuto questo esempio molto concreto, e cioè quello che ha fatto questo chatbot è contribuire a produrre un'informazione falsa appunto su questa nave cinese. Questa informazione è entrata nel circuito dell'intelligence americana e ha contribuito proprio alla preparazione di un'operazione militare. Cioè, nella realtà di fatti, cosa ha fatto? Gli aerei erano già in volo e il personale armato si stava già preparando ad intercettare quella nave. Per fortuna sono state condotte ulteriori verifiche che hanno permesso di capire che l'informazione era un errore e quindi a fermare appunto questa operazione. Ma la cosa fondamentale, appunto, come dicevo prima, è che in questo caso l'AI non è che ha deciso di attaccare nessuno, non ha proprio preso nessuna decisione, ma aveva semplicemente contribuito a costruire il quadro informativo su cui gli esseri umani stavano per prendere una decisione.
0: Certo.
2: E quindi proprio questo è il punto fondamentale su cui dobbiamo fare chiarezza, perché possiamo mantenere un essere umano con il controllo formale del famoso pulsante, ma questa decisione può essere sempre e sempre più influenzata da informazioni che sono selezionate, sono interpretate e sono presentate dalle macchine.
0: E questo è sicuramente un elemento di rischio, come abbiamo visto, anche perché mi pare che se non siamo arrivati al punto che l'intelligenza artificiale

0: possa controllare diciamo la decisione di lancio di un'arma nucleare. Ci sono però già molte armi, molti tipi di armamenti che hanno una guida autonoma, droni, robot, quindi diciamo l'intelligenza artificiale è già entrata abbastanza diciamo nell'apparato militare, se non mi sbaglio.
1: Ma esatto, assolutamente, assolutamente. E cioè, se ci pensi, in realtà adesso, se pensiamo all'ambito nucleare, in questo caso può essere utilizzata per, ed è già utilizzata in realtà comunque, per analizzare migliaia di immagini satellitari o dati provenienti da sensori. Quello che può fare nell'ambito nucleare è anche mettere insieme informazioni provenienti da radar, sensori, intelligence, per costruire rapidamente un quadro di quello che sta succedendo e può aiutare chi invece deve decidere, come i decisori umani, presentando possibili spiegazioni e opzioni di risposta. Questi sono già cose che vengono fatte nell'ambito militare convenzionale, però l'obiettivo strategico in pratica è quello di vedere prima, capire prima e dare al decisore più tempo e più opzioni rispetto al tuo avversario. E quindi è per questo in realtà che queste tecnologie risultano così attraenti ai governi, per così dire. E siamo già tanto più avanti di quello che si possa pensare. Come hai detto tu, l'AI sta già entrando in sistemi militari in funzioni che sono sempre più vicine o adiacenti al settore nucleare, ma qual è il problema? È che gli stati lo stanno facendo con una conoscenza che è molto limitata di ciò che fanno gli altri, soprattutto i loro avversari, e quindi non sappiamo con precisione con quali compiti verranno affidati all'AI, soprattutto nell'ambito nucleare, quanto peso avrà nei processi decisionali e soprattutto quali limiti e salvaguardie adotteranno per evitare errori.
0: Anche per qualsiasi parte non vuole che il proprio potenziale avversario faccia di più o di peggio, quindi c'è una rincorsa un po' cieca, no? Ad essere sempre un passo avanti.
1: Cioè completamente, ancora di più in questo settore qua, in cui l'integrazione dell'AI è vista come una cosa che è talmente necessaria, non tanto perché lo devo fare, cioè lo devo fare, ma perché devo farlo prima io, prima del mio avversario. E infatti appunto questo vantaggio strategico è visto soprattutto perché l'AI può dare più tempo, cioè in teoria va a snellire un sacco di processi che prima venivano fatti da persone umane, da analisti, e quindi se questi compiti comunque che ho detto prima, quello di analizzare le informazioni di intelligence per esempio, metti che prima ci mettevano, non lo so, un'ora a compiere un determinato compito, adesso con l'intelligenza artificiale ci si mette, fai 5-10 minuti, e quindi cosa vuol dire? Che ho guadagnato tra i 50 e i 55 minuti effettivamente per pensare alle mie opzioni, per verificare...
0: Certo, che possono essere giudicati vitali in alcuni contesti, in alcuni momenti.
1: Quindi... Ma esatto. Però purtroppo nella realtà dei fatti non è sempre così, perché introduce un concetto di velocità, purtroppo questa, cioè non è solo la velocità con la quale l'intelligenza artificiale ci permette a noi di compiere compiti, ma bisognerebbe anche guardarla dal lato opposto, perché se introduce questi compiti che possono essere fatti in maniera più veloce, c'è anche l'aspettativa che il ciclo decisionale diventi anche molto più veloce, e quindi si corre il rischio non di prendere il tempo che ci serve per pensare attentamente alle nostre risposte, ma che tutto venga più velocizzato. E allora alla fine della fiera qual è l'utilità di questo strumento se arriviamo al punto in cui non riusciamo, come nel caso della nave cinese, arriviamo quasi ad iniziare un'operazione militare senza esserci accorti che è stato un errore di un chatbot.
0: Certo, ci dobbiamo fermare qui. Grazie Alice Saltini, grazie per essere stata con noi, buonasera.
1: Grazie mille.
0: Grazie ancora, 20 e 32 minuti, abbiamo salutato Alice Saltini, che è un'esperta dei problemi che riguardano il contatto, l'intersezione tra l'intelligenza artificiale e le armi nucleari. Sono le 20 e 32 minuti, dicevo, noi cambiamo completamente argomento, riprendiamo un tema molto discusso in questi giorni, quello dell'idea, della proposta del governo che vuole varare una legge che obblighi le classi, le scuole, gli istituti a non superare il limite massimo del 30% di presenze di studenti stranieri all'interno delle loro classi. Questo limite, questo tetto esiste già all'interno di

0: una circolare che è stata approvata, è stata emanata nel 2016 dalla ministra, dall'allora ministra, adesso mi sfugge il nome, scusate, ma comunque erano 10 anni che questa circolare va avanti, non è mai stata applicata, adesso vuole essere trasformata in legge. Noi ne parliamo con Mario Battiato, che è il dirigente scolastico dell'Istituto Gandhi di Prato. Buonasera e benvenuto a Zapping. La ministra Gelmini, ora mi sono ricordato.
1: Buonasera, dottor Loquenzi, buonasera.
0: Non mi veniva
1: il nome. La circolare Gelmini è di 16 anni fa.
0: 16 anni fa, perché era il 2010, quindi 16 anni fa. Ecco, questa circolare non si è applicata, immagino, perché era di molto difficile applicazione, o mi sbaglio?
1: Sì, diciamo impossibile applicazione, perlomeno in determinate realtà territoriali. E perché contiene anche un, come dire, un errore di metodo, un errore di approccio, perché noi continuiamo a parlare di stranieri, sì, quindi a puntare sulla cittadinanza. In realtà, a mio avviso, bisognerebbe riflettere sul problema e puntare sul non italofono.
0: Però questo mi pare che il governo lo stia considerando come elemento discriminante all'interno di questa iniziativa, se non mi sbaglio.
1: Mi sembra fondamentale, sia perché le percentuali scendono, ovviamente, perché in una scuola come la mia, dove in alcune classi si supera abbondantemente il 30% di stranieri, poi c'è un 10-12% di non italofoni. Sia perché altrimenti io non vedo come possa essere applicabile la norma.
0: Ecco, proviamo a fare un caso ipotetico. Se nella sua classe ci sono il 40% di studenti stranieri e lei deve togliere il 10%, mettiamo, non so, 6, 7, 8 studenti, dove li manda? Dove li mette? Se magari anche le altre classi sono già al limite o hanno già superato il 30%.
1: Certo, ma non solo nel mio istituto, anche gli istituti più vicini sono nella stessa condizione. Cioè, capisce, noi negli istituti comprensivi noi siamo legati in qualche modo al territorio, quello che noi chiamiamo stradario, e io non posso dire a un bimbo che è nel mio stradario o un ragazzino che è nel mio stradario: guarda, qui tu sei straniero, tu sei non italofono, io ho già raggiunto il 30%, cercati un'altra scuola. Perché, capisce, questo è in contrasto aperto con... Non si può fare, è in contrasto aperto con il 34 della Costituzione, come ha ricordato il presidente Mattarella, e metterebbe la famiglia in una condizione di erraticità, posto che ci sia sul territorio un altro istituto che invece ha percentuali più basse e può accogliere, diciamo, entro la quota.
0: Però questo vorrebbe dire quantomeno far cambiare questi ragazzi completamente quartiere, zona di una città, magari paese, no? Magari insomma, la scuola di Tor Bella Monaca c'ha 7 studenti che devono andare in una scuola dei Parioli, perché i Parioli sono più italiani. Non è una cosa semplicissima da organizzare.
1: Non è una cosa fattibile, assolutamente. E non mi sembra, mi permetto di dire, anche non mi sembra una soluzione.
0: Però d'altro canto molti riconoscono che il problema di avere studenti non italofoni in classe è un problema che va in qualche modo affrontato.
1: Sì, sicuramente, e in questo senso io credo che Prato potrebbe essere un esempio da imitare, perché noi sono una ventina d'anni che affrontiamo il problema. Anche se io francamente le dico, da uomo di scuola, sono contrario a parlare di problema. Sicuramente c'è una questione didattica, perché accogliere e includere dei bambini appena arrivati da qualsiasi altra parte del mondo, senza che questi bambini abbiano prima perlomeno un approccio, diciamo, alla lingua dello studio, lei capisce che è pura utopia. In realtà, che facciamo? Li buttiamo in una classe e speriamo che assorbano la lingua? No, non funziona così. Già da una ventina d'anni noi a Prato attuiamo delle metodologie assolutamente inclusive per mettere questi bambini, questi ragazzini, in condizione di partecipare alla vita scolastica e di crescere anche a livello didattico.

0: didattico. Quindi mi riferisco per esempio all'apprendimento linguistico cooperativo, mi riferisco al peer-to-peer, mi riferisco all'uso della grammatica valenziale, mi riferisco anche all'uso della comunicazione aumentativa,
1: cioè dei modi per accelerare il processo di apprendimento della lingua degli studenti,
0: dei metodi per accelerare, per iniziare, per mettere questi bambini in condizione di partecipare in maniera proficua alla vita della loro classe.
1: Può essere, ha senso, che ho visto anche questo nelle ipotesi legislative, ha senso che anche i genitori vengano, diciamo, coinvolti nell'apprendimento della lingua, in modo che anche la famiglia diventi un contesto in cui si parla la lingua del paese in cui si vive?
0: Ma guardi, sì, potrebbe avere senso sicuramente, però io credo che intanto dobbiamo puntare sulla scuola come l'ambiente inclusivo e l'ambiente del primo apprendimento. Per questo ci vogliono risorse, ci vogliono docenti qualificati, bravi, che sappiano insegnare l'italiano come lingua seconda, ci vogliono risorse finanziarie, ci vogliono risorse strutturali, logistiche. Quello che, ripeto, noi a Prato già facciamo con l'aiuto dell'ente locale, perché il comune di Prato è impegnato ormai da decenni in questa, proprio in questa fase dell'inclusione, che è la prima fase dell'inclusione. E il comune di Prato spende centinaia di migliaia di euro in questo, ma sicuramente ci vogliono più risorse.
1: Certo, ma l'altra questione, sentivo adesso proprio in questi minuti Giorgio Meloni, il Presidente del Consiglio, sta parlando a Porta a Porta e dice che il nostro obiettivo è quello di non creare ghetti, cioè di non creare classi in cui si accumulano troppi studenti stranieri, che poi diventa una classe quasi soltanto per loro. Il nostro intento è di riequilibrare, cioè di fare delle classi in cui ci siano degli stranieri ma anche degli italiani, in modo che l'interazione sia più facile che non in una situazione in cui ci siano solo stranieri. Questa
0: ma
1: lettura
0: è metodologicamente condivisibile e va benissimo. Cioè, l'obiettivo è questo di noi tutti, e dice bene la Presidente del Consiglio. Il metodo non è stabilire una quota massima per legge.
1: Tant'è vero che la quota massima stabilita con una circolare non si è riusciti a rispettarla.
0: Non si è mai potuta rispettare, si è sempre ricorso a deroghe. E questo però, ecco, io su questa cosa vorrei insistere. La presenza di, guardi, nel mio istituto ci sono circa 50 etnie, sul territorio a Prato ci sono 127 etnie, perché poi il problema, semplificando, sono i cinesi. No, non è vero, il problema sono qualsiasi bambino che può avere anche la cittadinanza italiana, ma magari è nato e vissuto all'estero e la famiglia rientra in Italia, questo è successo a me, e il bambino non parla una parola di italiano, pur essendo cittadino italiano.
1: E che si
0: il
1: fa problema, con un bambino così? Lo si sposta perché è non italofono, o lo si accetta perché è italiano come cittadino?
0: È un... Lo si accetta perché è un bambino, in ogni caso, quindi per me è questo,
1: diciamo,
0: discorso.
1: Rispetto alla nuova legislazione, in un caso del genere mi chiedo come ci si regolerebbe, insomma. Se...
0: Ma vedremo, leggeremo e cercheremo di applicare la legge, ovviamente, perché la legge va applicata, ma laddove la legge è inapplicabile, continueremo a cercare, come abbiamo fatto in questi due decenni, soluzioni inclusive, anche utilizzando l'enorme risorsa che sono i bambini stranieri. Perché lei immagini che cosa vuol dire per i nostri bambini italiani di 3 anni, di 4 anni, confrontarsi con bambini della loro età che parlano un'altra lingua, talvolta altre due, talvolta anche altre tre lingue, no?
1: Certo.
0: Quando noi eravamo piccolini questo confronto non era possibile. Certo. Quindi noi stiamo anche modificando la metodologia dell'apprendimento delle lingue straniere, utilizzando questa risorsa che sono i bambini. Io,
1: anche per far imparare le
0: concreto,
1: lingue agli italofoni, che non sarebbero
0: per far imparare le lingue, le immagini,
1: una cattiva acquisizione. Certo.
0: Io ho per esempio diversi bambini nigeriani che sono perfettamente anglofoni, e ovviamente il bambino nigeriano perfettamente anglofono nel peer to peer insegna ai bambini italiani i colori o i nomi dei giorni, le cose ovviamente

0: rapportate alla loro età e al loro livello di apprendimento. Certo. Però ecco, io vorrei sottolineare,
1: è così che si cominciano, quindi quello è importante.
0: È così che si comincia, e vorrei sottolineare anche questo, che la presenza di bambini stranieri nelle nostre classi crea sicuramente una problematica didattica per l'apprendimento dell'italiano di questi bambini, ma crea anche delle risorse inedite che dobbiamo imparare a sfruttare, a utilizzare, e questo fa crescere questi bambini nella consapevolezza anche della diversità linguistica, etnica, ma una diversità solidale, ecco, capisce cosa voglio dire? Cioè la paura della Presidente del Consiglio che i bambini italiani vengano messi in un angolo, ecco, io ripeterei l'invito che ha fatto il sindaco Biffoni all'onorevole Meloni, alla Presidente Meloni: venga a Prato, venga nelle nostre scuole, venga nella mia scuola e venga a vedere se i bambini italiani sono messi in un angolo o se al contrario i bambini italiani
1: sono più stimolati di altri.
0: Sono più stimolati, esatto.
1: Ci dobbiamo lasciare, professore, la ringrazio molto di essere stato con noi, è stato
0: grazie
1: molto
0: lei,
1: chiaro e molto
0: Quenzi.
1: Interessante. Mario Battiato, dirigente dell'Istituto Gandhi di Prato, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
0: Buonasera, buonasera.
1: Allora, siamo verso la chiusura di questa puntata di Zapping. Prima di andare al nostro ultimo appuntamento, vi faccio ascoltare i titoli del TG2.
2: Meloni dispiaciuta per mancata uscita da procedura di infrazione con deficit al 3,1%. Sulla scuola, norme di buonsenso, dice anche Mattarella, da ministro redigeva circolari sul tetto agli stranieri in classe. Il rammarico di Giorgetti, maggioranza, sostegno a ceto medio, Salvini, manovra espansiva, cauta, Forza Italia, opposizioni, manovra tutta da riscrivere. Discorso di Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, accordo con l'Iran dopo le elezioni di metà mandato, Hormuz al centro del bilaterale tra il ministro Tajani e l'omologo iraniano Araghchi. Morto il bimbo investito a Torino, aveva 7 anni, seguiva il padre in bicicletta sulla pista ciclabile, un'auto lo ha travolto, inutili le cure all'ospedale infantile. Il vino sempre più nel mirino dei ladri, a Monforte d'Alba rubate 3.000 bottiglie di Barolo per centinaia di migliaia di euro. A luglio stesso colpo, sempre in Piemonte, caccia alla banda specializzata. Annalisa e Madame, primo duetto, un anno dall'uscita Amica, brano dell'album Ma io sono fuoco, torna in una versione inedita con la cantautrice vicentina. Con il singolo arriva anche il video ufficiale.
1: 20:45 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping, ultimo appuntamento è con Nadia Terranova, scrittrice, in questo caso l'abbiamo invitata come direttrice artistica di Logos, Parole dal Mediterraneo, che è un festival culturale internazionale che si aprirà a Palermo dal 24 fino al 27 settembre, 4 giorni di musica, letteratura, dialoghi, letture e molto altro, con 60 editori, 220, 150 ospiti attesi. Buonasera Nadia Terranova, benvenuta a Zapping.
3: Buonasera, grazie.
1: Allora, io ho dato un po' di aride cifre, tu dacci un po' di sostanza, di idee, che cos'è questo Logos?
3: Beh, non sono aride, perché a sentirle in realtà mi sono ricordata di questo anno e mezzo di lavoro, partivamo veramente con pochissimo e col sogno di arrivarci a queste cifre, ma in realtà siamo partiti dalle idee. Le idee erano quelle di creare un festival internazionale, ma con solide radici nel Mediterraneo, e precisamente in quel cuore del Mediterraneo che è la Sicilia, e nel suo cuore, nel cuore dell'isola che è Palermo, la capitale per noi mondiale, in realtà delle culture, perché è il posto dove tutte le culture sono passate, si sono intrecciate, si sono aggrovigliate, e quindi il sogno di riuscire a creare un festival che parlasse tante lingue, inglese, francese, italiano, siciliano strettissimo, tutti siciliani, perché ci sono intellettuali, teatranti, cineasti da ogni parte dell'isola, d'Italia e d'Europa, era un sogno che insomma era veramente una scommessa.
1: Che cosa deve significare il Mediterraneo? Cioè è qualcosa di largo e inclusivo, o guardate soltanto all'area geografica mediterranea?
3: Per carità, il Mediterraneo è un sentimento, tanto è vero che Logos si chiama volutamente

0: parole dal Mediterraneo e non del Mediterraneo, perché noi immaginiamo che chiunque possa essere contaminato da questo sentimento di grande apertura, di grande crocevia culturale che il Mediterraneo ha rappresentato nella storia, quindi da questa possibilità di dialogo, di incontro. Non a caso logos, la parola che si fa proprio azione concreta, che si fa disputatio, che si fa confronto, che si fa apertura, che si fa anche conflitto volendo, ma un conflitto bello di parole che ci piace, che ci stimola. Certo, anche la presa di parola sui conflitti che invece non ci piacciono per niente, cioè quelli che attraversano questi giorni molto bui e contemporanei e a cui saranno dedicati degli eventi.
1: Ecco, magari dici qualcosa del programma, qualcosa magari di cui vai particolarmente fiera, che sei riuscita ad organizzare, che vorresti dire ai nostri ascoltatori che sono a Palermo, che verranno a Palermo, di non perdere.
0: Sicuramente la voce più significativa sarà quella di Mélisse de Kerangal, scrittrice francofona dall'anima profondamente mediterranea, che chiuderà questi 4 giorni, che si apriranno invece con Jonathan Coe, uno scrittore britannico molto amato, molto conosciuto in Italia e
1: Certo.
0: forse però visto nel nostro festival in una chiave inedita, cioè quella proprio dell'intellettuale e della persona che scrive libri segretamente politici. Poi avremo Paolo Giordano che racconterà la guerra, avremo il nuovo libro di Costanza Di Quattro con un grande musicista come Mario Incudine, avremo Mimmo Cuticchio, quindi la tanta anima siciliana, ma avremo anche scrittrici e scrittori che hanno reinterpretato il romanzo storico, avremo una sezione dedicata alle genealogie, quindi ci sarà il racconto di Italo Calvino, di Anna Banti, di Anna Maria Ortese per voce di Iaia Forte. Veramente è difficile fare una
1: Come
0: selezione.
1: avete pensato il modo in cui Palermo accoglierà tutti questi appuntamenti? Come si muove la città attorno a questo festival?
0: Si muove molto bene perché abbiamo un bellissimo boom inaspettato di prevendite del nostro biglietto o del nostro abbonamento che è a un prezzo bassissimo veramente e non ci aspettavamo che fossero così tanti già appunto così tante le prevendite e poi ci dicono dappertutto ma non riesco a trovare un posto, Palermo è piena, sta scoppiando e un pochino ci piace pensare e sappiamo anche che qualcuno sta venendo dai posti più disparati d'Italia proprio per sentire parlare di Logos. Tra l'altro tutti gli eventi sono gratuiti, tutti gli eventi sono liberi. Entrandosi al festival che si tiene a Villa Filippina si può avere un'esperienza intera di un giorno passando dalla letteratura allo show cooking, quindi l'enogastronomia, alle mostre, una mostra fotografica, c'è proprio tanto, tanto da
1: Tra
0: vedere.
1: l'altro so che il festival offre e ospita il premio De Brigio, che è un premio, se ho capito bene, da quello che so, è un premio che mette in contatto, incrocia scrittori americani e scrittori italiani, mette in contatto la nuova letteratura americana e quella italiana, di esordienti soprattutto, facendo dei collegamenti che senza questo premio, senza De Brigio, non sarebbero possibili. Come si inserisce nella vostra iniziativa e che cos'è esattamente?
0: Ecco, questo premio per noi rappresenta proprio quello che dicevo prima sul Mediterraneo, che è un sentimento, ed è un sentimento talmente forte, talmente che va a belle spiegate da incontrare anche l'Atlantico. De Brigio è un premio ideato, voluto da Maria Ida Gaeta, che 10 anni fa ha creato questo ponte tra l'Italia e gli Stati Uniti e ha intravisto una cosa che poi effettivamente è sbocciata, è maturata, cioè che l'America non doveva guardare solamente al lato più da cartolina, più provinciale della letteratura italiana e in generale dell'immagine più stereotipata degli italiani. Per cui il premio ha valorizzato quelle scritture italiane capaci di portare una diversa immagine dell'Italia all'estero e viceversa ha portato e sta portando in Italia anche delle voci americane che sono delle voci molto originali, diverse anche dal modo che abbiamo avuto di intendere la letteratura nordamericana mainstream. E avremo ospiti Nicoletta Verna e Giulio Ferroni, che sono i vincitori italiani dell'ultima edizione del premio, rispettivamente con un romanzo e con un saggio. pomeriggio, peraltro entrambi saranno ospiti anche di altri appuntamenti, quindi a dimostrazione del fatto che The Bridge premia degli scrittori non solo prolifici ma anche in qualche modo intrinsecamente polifonici, per cui mentre vincevano il The Bridge nel frattempo producevano qualcos'altro, erano già invitati per parlare di altri libri. Per noi questo gemellaggio è molto importante e naturalmente si ripeterà poi a New York con il racconto di Logos e del Mediterraneo, quindi è un patto, diciamo, tra due mari, è un patto di assoluta apertura e cultura destinato a fiorire.
1: Si parla spesso di festival, io mi trovo sempre a parlare di festival che sono giunti alla 20ª, alla 30ª, alla 50ª edizione. Questa è una prima edizione. Che cosa l'ha fatto? Qual è la scintilla che l'ha fatta scoppiare?
0: Dico la verità, io sono siciliana, ho sempre scritto di Sicilia, sono nata, cresciuta in Sicilia, mi sono laureata in Sicilia, poi per 20 anni ho vissuto fuori, come tanti. A un certo punto ho sentito il bisogno di tornare e l'editore Calos, non a caso il Bello, no? Che è un editore siciliano palermitano, insieme ad altre realtà, Villa Filippina, ad altri soci propulsori, stavano mettendo su questo festival e un po' per scommessa mi chiedono di diventare direttrice artistica. E allora io colgo tutti i venti che vanno a favore, la possibilità di fare qualcosa finalmente nella mia terra, di tornare, di dedicarmi a quello che amo di più, cioè l'arte e la letteratura, di vedere fiorire progetti, di poter invitare per una volta e non sentirmi io l'invitata, no, da scrittrice, perché negli ultimi 15 anni sono sempre ospite di altri festival e continuerò a esserlo, però l'idea per una volta invece di essere io a dire agli amici e ai colleghi scrittori
1: venite. Senta, abbiamo parlato tanto di Mediterraneo, lei ha capito che cos'è il patriarcato mediterraneo?
0: Guardi, io sono sicurissima che dappertutto c'è un femminismo mediterraneo e infatti in questo festival c'è una sezione intitolata proprio Le scrittrici e la storia, per parlare di come le donne in particolare stanno riscrivendo oggi il romanzo storico. Quindi se c'è un femminismo mediterraneo le posso dire che non c'è spazio per nient'altro, perché dove c'è il femminismo non c'è altro spazio.
1: Quindi si comincia ormai dopodomani, sono dal 24.
0: Sì, oggi stavamo allestendo in quel posto bellissimo che è Villa Filippina, dove gli editori staranno nei loro stand, che non saranno dei baracchini di plastica di legno, ma saranno sotto degli affreschi meravigliosi in un porticato incredibile.
1: Allora l'appuntamento dal 24 al 27 a Palermo per Logos, Parole dal Mediterraneo. Grazie Nadia Terranova, insomma, bocca al lupo per tutto.
0: Crepi, grazie mille, grazie.
1: Allora finiamo qui questa puntata di Zapping con Nadia Terranova, scrittrice e direttrice artistica di Logos, questo festival, la sua prima edizione. Io ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Nino Giuliano che è il nostro regista. Questa sera la parte tecnica ringraziamo Massimo Vasciaveo e Andrea Di Marco. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera e poi Zona Cesarini. Vi ricordo che questa puntata, come tutte le precedenti, potete sentirla su www.raiplaysound.it e trovate appunto la possibilità di riascoltare tutte le puntate di Zapping presente e passate. E vi ricordo anche che potete entrare in contatto con noi, darci suggerimenti, muoverci critiche, le accettiamo molto volentieri sulla nostra mail che è zapping@rai.it. Bene, abbiamo davvero chiuso per questa sera. Io vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto a tutti un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
2: Ascolta, si fa sera.
3: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
4: Nella Bibbia c'è un racconto i cui protagonisti sono un re, due madri e un bimbo conteso. Ah, lo so, qualcuno di voi sta pensando, è il famosissimo racconto di Salomone

0: delle due donne che pretendono entrambe di essere madri dello stesso figlio. No, non è questa la storia. Siamo invece sulle mura di Samaria, assediata dall'esercito siro. Non c'è più cibo, la città è affamata. Una sera il re di Samaria viene fermato da due donne. Una lo implora: «Rendimi giustizia nei confronti di quest'altra donna, perché ha violato l'accordo che avevamo fatto. Ieri lei mi ha detto: prendi il tuo bambino, che lo mangiamo oggi. E così cocemmo mio figlio e ce lo mangiammo. E oggi le ho detto: dammi il tuo figliuolo, ma lei rifiuta di consegnarmelo. Ordinagli di mantenere il patto, altrimenti moriremo tutti e tre di fame». Non c'è nessuna risposta da parte del re, nessuna saggezza da esibire, solo orrore e disperazione. La realtà è che la guerra divora i propri figli, quelli che vanno al fronte, quelli a cui è rubata l'infanzia e la vita nel modo più crudele. È quello che dice un atto del recente sinodo delle chiese metodiste valdesi, che ha aderito alla proposta di assegnare il Nobel per la pace ai bambini e alle bambine di Gaza. I bambini e le bambine, dicono metodisti e valdesi, sono sempre le prime vittime dei conflitti, colpiti dalla violenza diretta, dalla distruzione delle infrastrutture, dalla manipolazione e dall'indottrinamento fanatico. Ogni guerra, non c'è niente da fare, è sempre una guerra contro i bambini.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Giorgia Meloni, ospite di Bruno Vespa, si dice molto dispiaciuta per la mancata uscita anticipata dell'Italia dalla procedura europea per deficit eccessivo. Il disavanzo 2025 si è fermato al 3,1% del PIL, appena sopra la soglia del 3% necessaria per uscirne. Sulla scuola la Premier difende il tetto del 30% agli alunni stranieri che non parlano italiano e non legge nelle parole del capo dello Stato Mattarella una critica al governo. Anche il presidente vuole superare i ghetti, dice.
4: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso.
3: A stretto giro la risposta della Dem Schlein. Da Meloni, totale mancanza di senso dello Stato. La segretaria del PD accusa la Premier di aver trascinato Mattarella nella polemica politica del giorno. Una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, dice, di cui l'Italia non ha bisogno. E sul tema della scuola interviene anche il ministro dell'istruzione Valditara. Considerare quei ragazzi stranieri che hanno una scarsa conoscenza della lingua italiana, ha detto, in merito al decreto che fissa il tetto degli stranieri in classe. Anche un ragazzo comunitario che non conosce la nostra lingua rientrerà nella percentuale del 30%. È annunciato 14 milioni per l'italiano agli studenti stranieri. Se non fosse possibile inserirli in scuole di prossimità, potenzieremo l'insegnamento. Ora gli esteri, l'Iran faccia un accordo o sarà annientato. È l'avvertimento di Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove rivela colloqui tra responsabili americani e iraniani a New York. Poi l'Ucraina chiede a Putin di fermare la guerra e assicura a Zelensky che una soluzione sarà trovata. Scontro anche con L'Avana, Trump definisce Cuba uno stato fallito e i delegati cubani lasciano l'aula. La guerra in Ucraina. Tra i 27 stati dell'Unione Europea ha raggiunta l'intesa politica sulle sanzioni a 3.000 soggetti russi. Il rinnovo sarebbe questa volta di 3 anni, al contrario delle proroghe di 6 mesi condotte finora. Dalla lista esclusi gli oligarchi Alisher Usmanov e Mikhail Friedman. Decisione vergognosa, Mosca ora fissata.

0: il commento del governo di Kiev. La cronaca, ha confessato l'uomo che venerdì a Torino ha abusato di un ragazzino di 12 anni.
1: Si terrà domattina alle 10 in carcere l'udienza di convalida del fermo del ventenne reo confesso della violenza sessuale aggravata nei confronti di un ragazzino di appena 12 anni a Torino Nord. Nelle ore successive, così ha raccontato alla polizia, avrebbe subito una spedizione punitiva, probabilmente da parte di amici o parenti della vittima, che volevano farsi giustizia da soli. La procura sta facendo accertamenti a 360 gradi. L'uomo, senza fissa dimora, disoccupato, è stato fermato dopo 3 giorni di ricerche. Sentiamo Davide Corazzini, dirigente della squadra mobile di Torino.
2: Le indagini si sono sviluppate attraverso la visione delle immagini di sistemi di videosorveglianza, attraverso la raccolta di testimonianze, attraverso la raccolta documentale.
1: Secondo quanto ricostruito, il ragazzino si trovava nel cortile di casa. L'uomo l'avrebbe adescato invitandolo a fare un giro sul suo monopattino. Una volta addentrati nel parco, gli abusi sessuali. Chi indaga vuole escludere dall'analisi di foto e chat che ci possano essere altre vittime di abusi da parte dell'uomo, che non ha precedenti per reati di questo tipo. Torino. Fabrizio Assandri, GR1.
0: In penna durante una corsa illegale da lui organizzata investe un ragazzo a Terme Vigliatore nel Messinese, è arrestato un 19enne.
3: Non era soltanto un avventato partecipante senza patente di guida, ma secondo gli inquirenti l'organizzatore della gara clandestina e scooter sul lungomare Marchesana di Terme Vigliatore. Arresti domiciliari e obbligo di braccialetto elettronico per il 19enne che in impennata, correndo all'impazzata nella notte tra l'8 e il 9 settembre scorso, ha travolto un giovane di 17 anni. La vittima è ancora in prognosi riservata al Policlinico di Messina. La tragedia, lo ricordiamo, si è consumata live sotto gli occhi e i telefonini di centinaia di ragazzi, ma anche di adulti, tutti assiepati lungo il percorso per assistere alla sfida illegale tra gruppi di ragazzi dell'Interland tirrenico. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 19enne dopo l'impatto avrebbe tentato di inquinare la scena dell'incidente. E come dimenticare la fine di Giulia Scimone, la 16enne falciata nel giugno scorso da una moto in corsa lungo la strada di Torre Faro. Anche in quel caso molti abitanti denunciarono le sfide notturne tra ragazzini in sella ai ciclomotori. Per il GR1, Antonella Gurrieri.
0: Era l'ultima notizia, linea Zonia Cesarini, il giornale torna alle 22.
4: Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio, venerdì 25 settembre alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
10: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre.
11: Ma settembre sta finendo.
10: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di farla fuori.
9: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Zona Cesarini.
4: Ben trovati, un nuovo appuntamento con Zona Cesarini insieme fino alle ore 23, lo spazio di due ore qui su Radio 1 dedicato allo sport, alla musica, a quello che può essere un intrattenimento con notizie di sport e senza, in questi giorni, con la nazionale ormai alle porte, senza eventi in diretta come spesso accade, ma non mancheranno tanti argomenti. Non mancherà anche il vostro apporto, vi ricordo il numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Nella primissima parte parleremo proprio di nazionale, insomma andremo a tastare ancora il polso agli azzurri quando sono imminenti gli impegni di Nations League. Poi parleremo di pugilato, parleremo di teatro ed editoria sportiva, e poi nella parte finale ci dedicheremo a Igor Protti, visto che sarà imminente anche una gara, partita di beneficenza proprio nel nome del bomber di provincia Igor Protti. Ne abbiamo parlato anche ieri. 335-699-2949, SMS e WhatsApp per dialogare con noi, con Zona Cesarini. Diego Carmignani al microfono, Andrea Di Marco alla parte tecnica, Gabriele Brocani in regia, Tony Tisi in redazione. Sport con calcio e nazionale tra pochissimo, ma prima un brano musicale, Beautiful Freaks, Mick.

Beautiful Freaks, anche notizie dentro zona Cesarini, quella del giorno dal punto di vista del colore azzurro, proviene dai mondiali di Montreal di ciclismo su strada, perché è arrivata, va detto, insomma, va messa in primissimo piano la medaglia d'oro nella staffetta mista a cronometro. Complimenti a Ganna, Cattaneo, Sobrero, Longo Borghese.

Gini, Guazzini e Trinca, che hanno trionfato in questa specialità, tra l'altro medagliere, che si fa succulento per la nostra nazionale con la terza medaglia in questa rassegna, ridata dopo l'argento di Ganna nella cronelite, Nicolas

0: Ascoltatori, siamo sempre qui a Firenze, io e Luciano Pecoraro, che si occupa di tutta la parte tecnica per questi collegamenti qui da Coverciano, da Firenze.
1: Insomma, ieri Mancini protagonista, oggi stanno iniziando ad apparire, no? Quelli che sono i protagonisti, molti attesi anche perché è all'insegna del rinnovamento, anche dei volti nuovi, molti li conosciamo, anzi noi che seguiamo tantissimo il calcio, Daniele, li conosciamo da tempo magari, e devono però far vedere con la maglia azzurra quello che possono fare. Tastare il polso è indispensabile anche per vedere questi ragazzi come riescono a parlare il linguaggio della nazionale.
0: Ma sì, poi comunque sì, li conosciamo, è vero, li abbiamo visti giocare, però appunto tanto annunciamo, presentiamo Caiode, che oggi è stato in Romagna, Coverciano, ha parlato in conferenza stampa, nella rituale conferenza stampa dell'ora di pranzo. Prima ai canali della Federcalcio avevano parlato i due fratelli Esposito, Pio e Sebastiano. Sebastiano al debutto, uno dei nove debuttanti di questa nazionale, allo stesso modo e alla prima chiamata con la nazionale maggiore, Michael Caiode. Tra le altre cose, poi venendo invece alle notizie del pomeriggio, quelle del campo di allenamento, intanto si è visto, ecco, non un debuttante ma Claudio Ranieri, debuttante sì, ma come direttore tecnico, non era qui ieri a Coverciano. Oggi invece ha assistito all'allenamento con Diana Biancheri, capo delegazione. Domani arriverà anche Giovanni Malagò, perché deve anche presentare un appuntamento molto speciale, perché ci sarà il sorteggio di un torneo organizzato dalla Federcalcio e non solo, anche organizzato dalla UEFA, che è riservato a delle formazioni che sono formate anche da rifugiati, e insomma ne parleremo in allenamento. Però ecco le questioni che arrivano dal campo: è stato provato più Esposito, una sorta di sicurezza lì davanti al centro dell'attacco, sul resto un po' tutto da vedere. Però insomma è ballottaggio, e Zaniolo dovrebbe essere favorito su Cambiaghi a destra, Raspadori secondo me più di Maldini, che però rappresenta una tentazione per Roberto Mancini. Poi in mezzo, alta tentazione, il debutto di Romano all'Olimpico, però tutto da vedere. Altre certezze, Barella sì, perché comunque ci vuole anche l'esperienza di un giocatore come Barella. Tonali, se le sue condizioni fisiche lo permetteranno, o magari Frattesi, Donnarumma naturalmente in porta. Per la difesa oggi si è fermato Scalvini, che aveva avuto qualche problema dopo uno scontro di gioco nella partita di domenica di campionato allo Stadium contro la Juventus. Era uscito, ma comunque era riuscito a completare la sua partita, e invece oggi è rimasto seduto durante l'allenamento, quindi piccolo allarme, perché Bastoni non giocherà sicuramente all'Olimpico perché è squalificato dopo il lascito dell'eliminazione contro la Bosnia. Di Lorenzo e Calafiori, probabili terzini, molto probabili terzini, insomma questo è stato provato da Roberto Mancini, per quello che è dato capire nel secondo allenamento a Coverciano. Si diceva di Caiode, e abbiamo detto la questione che riguarda gli attualità, che riguarda la scelta della nazionale. Lui è un debuttante, 22 anni, in grandissima ascesa Michael Caiode con il suo Brentford, che nell'ultima di Premier ha battuto per 3-0 il Chelsea. Poteva scegliere però anche la nazionale nigeriana, e chiamate sono arrivate dalla Federcalcio nigeriana. Lui è nato a Borgo Manero in provincia di Novara, da genitori nigeriani, ha fatto le giovanili della Juventus, il percorso in Italia anche con le giovanili azzurre, perché lui comunque ha vinto anche un europeo con l'Under 19. Ecco appunto la sua scelta, e anche la scelta di Alessandro Romano, di altri ragazzi, perché Romano poteva anche e continuare il suo percorso con la Svizzera, invece ha scelto la nazionale italiana. Parla di tutto questo e anche delle partite che verranno. Michael Caiode, ascoltiamolo.
2: Siamo molti giovani, e che fa molto bene alla squadra, quindi essere qui e dare il massimo per il gruppo penso faccia bene. Ho fatto under 18, 19, 21 qui, però non avevo mai pensato di cambiare nazionale.

0: Sinceramente, quindi avere la possibilità di essere qui per me è un grande onore. Rispetto agli altri ovviamente non sono riuscito a parlarne o chiedere, ma comunque non penso serva, perché comunque l'Italia sia una grandissima ed è sempre stata una grandissima nazionale, quindi penso che per chiunque giocare qui sia un onore. Ovviamente essere mancati al mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo, ed è quello che dimostreremo in queste quattro partite.
1: Anche l'esperienza della Premier ovviamente in tanti giocatori, l'esperienza estera, lui in particolare, come dicevi, è cresciuto moltissimo, forse proprio grazie alle opportunità che ha trovato fuori dall'Italia.
2: Certo, è in Inghilterra, quindi insomma un'altra, come dicono tutti, un'altra intensità, altro ritmo, insomma anche un'altra apertura poi, perché poi c'è anche questo, e lo ha detto, lo ha raccontato nel corso della conferenza stampa Michael Kayode, e siamo arrivati con una nazionale di calcio che è comunque formata da tante esperienze, da tante culture, la Nigeria nel suo caso, ma poi per esempio appunto Doumbia e Zoma, la Costa d'Avorio, abbiamo detto Alessandro Romano, nato in Svizzera ma da genitori italiani, nazionale multietnica, è già successo per la pallavolo femminile, per esempio per l'atletica, per il nuoto, insomma per tanti altri sport, è il momento anche per la nazionale di calcio. Sentiamo le parole di Kayode.
0: Ormai viviamo in un mondo dove sia in Europa e comunque da qualsiasi altra parte ci ritroviamo tutti assieme, quindi penso che l'Italia e la nazionale sia pronta anche per questo.
1: E anche questo flash di Kayode, ricordando insomma anche quelli che sono i prossimi appuntamenti della nostra nazionale con immaginiamo formazioni Daniele diverse di volta in volta, c'era bisogno di insomma non fare figuracce sicuramente.
2: Sì, soprattutto all'inizio, poi anche per le altre partite. Ecco, la grande differenza con la prima nazionale di Roberto Mancini, quella del 2018, che era veramente provata, traumatizzata dalla prima mancata qualificazione, non la prima in assoluto, ma insomma la prima che arrivava dopo 60 anni, quella del 2017 con la Svezia, dico la grande differenza è che quella nazionale lì poteva ripartire dalle amichevoli, quelle amichevoli di giugno che l'Italia di Mancini aveva giocato, a cominciare dall'Arabia Saudita, e c'era Mario Balotelli, e poi anche la Nations League invece a settembre. Ecco, qui si va subito con partite da non sbagliare, perdonatemi per la frase fatta, però il senso è proprio quello, perché si comincia con nazionali forti come il Belgio, rinnovate, perché comunque il Belgio ha cambiato, è passato da Rudy Garcia a Van Bommel, quindi insomma anche lì è un nuovo percorso, un nuovo orizzonte per la nazionale belga. Poi però arriveranno la Turchia, che è rimasta molto scottata dalla eliminazione immediata ai mondiali, c'è Vincenzo Montella, ci sarà Zidane sulla panchina della Francia. Ecco, i margini qui sono veramente limitati per l'Italia per queste sfide, e ci saranno naturalmente, saranno fisiologiche rotazioni da una partita all'altra, però insomma cominciamo dal Belgio. E dicevi prima, Diego, a proposito della scelta di Kayode di andare in Inghilterra, scelta poi insomma lì è stata anche una decisione della Fiorentina, lui ha semplicemente colto l'opportunità, una carriera particolare perché lui comincia dalle giovanili della Juventus e a un certo punto decide, probabilmente non avrebbe avuto un contratto, era minorenne, insomma non avrebbe avuto un contratto da professionista alla Juve, comunque a Kayode è stato fatto capire che non ci sarebbe stato futuro forse per lui con la maglia bianconera, decide allora a 16 anni di andare a giocare sempre in Piemonte con il Gozzano in Serie D, da lì le cose cambiano perché fa quell'esperienza, poi va alla Fiorentina, via via Brentford e poi nazionale. Ascoltiamo ancora sull'importanza della gavetta, secondo Kayode.
0: fare un passaggio da un club professionista come quello della Juventus e poi arrivare a Gozzane è totalmente diverso, ma la verità che c'è è stata che proprio quella mi ha dato la forza di poter tornare a questi livelli e a lottare per raggiungere qualcosa. Quindi l'esperienza a Gozzano, dove ho fatto un campionato di Serie D a 16 anni, mi ha formato veramente veramente tanto. Quindi un consiglio che do anche a molti giovani di non disperarsi se questa cosa succede, invece andare in un campionato e categorie inferiori per migliorare e crescere è veramente veramente tanto.
1: Michael Caiode per ancora una volta mettere un po' il fare un po' il punto su quello che possono dare i nuovi volti della nazionale maschile. Tra l'altro abbiamo detto eventi in diretta al 335-699-2949, stasera non ce ne sono, falso, e giustamente ci bacchettano perché c'è la Champions League femminile che inizia e effettivamente bisogna ricordarlo. C'è l'Inter che ha vinto 1-0 la sua prima gara con l'Aken e la Juventus sta giocando con il Benfica, siamo al 23esimo sullo 0-0, giusto per anche stare sul pezzo. Daniele.
2: Allora, per introdurre una particolarità di Caiode, lui ha quasi un record per la rimessa laterale lunga. Può sembrare una cosa divertente, nel calcio di oggi è una cosa seria perché porta ai gol, anzi una traiettoria meno prevedibile rispetto a quella del calcio d'angolo. Prima di sentire però Caiode parlare di questa sua abilità, di questo suo talento, Caiode ha utilizzato la rimessa laterale grazie anche al suo club, il Brentford, per fare quello che si chiama lo shower baby, cioè Caiode è giovanissimo, papà di una bimba che si chiama Amélie. Quando si è trattato di svelare il sesso del bambino, appunto, o della bambina, come è stato, lui lo ha fatto grazie al Brentford che gli ha lasciato lo stadio, lanciando un pallone attraverso dei palloncini che erano stati messi su una porta, lanciato questo pallone da centrocampo, insomma gittata piuttosto lunga, i palloncini sono scoppiati, il rosa a indicare che sarebbe stata una bambina. Ecco, a proposito a proposito della sua rimessa lunghissima, sentiamo che cosa ha detto.
0: Mi sono, tra virgolette, svegliato un giorno e ho scoperto di avere una rimessa laterale lunga. Quando ero già qui a Firenze non si usava molto, ma appena sono andato in Premier League ho scoperto che avevano addirittura un allenatore che si basava su queste cose, e quindi da lì abbiamo iniziato a fare schemi, tattiche, e penso stia andando bene, ecco, anche perché ora la usano veramente tutti e ogni squadra.
1: Ecco Caiode, ancora diciamo questi aspetti anche personali, curiosi, e che insomma fanno anche capire i personaggi a cui dobbiamo affezionarci.
2: Sì, ci esprimiamo di affezionarci ancora di più ai due fratelli Esposito, è comunque particolarità, perché comunque non ci sono tanti casi per la nazionale italiana. Sono venuti fuori i fratelli Inzaghi, che però hanno giocato soltanto 11 minuti in un amichevole insieme, Simone e Pippo, nel 2000 contro l'Inghilterra, e magari Sebastiano Esposito e Francesco Pio potrebbero avere più possibilità in questa nazionale, a partire anche dalla partita con il Belgio. L'importanza della nazionale finalmente raggiunta da Sebastiano, perché lui è il debuttante e Pio no, ha debuttato e come, e ha già segnato, e sulla possibilità, sull'emozione di giocare insieme. Venerdì sentiamo proprio l'attaccante del Sassuolo, hanno parlato entrambi ai microfoni del canale della nazionale, ascoltiamo Sebastiano Esposito.
3: È stato fondamentale, cioè è stato bellissimo, sicuramente è stato fondamentale per capire ancora di più l'importanza della nazionale, non che ce ne fosse bisogno, però entrare nel giro, capire e iniziare a fare competizioni. Io ad esempio ho fatto un europeo under 17 dove abbiamo perso la finale, già da piccolo qua ti insegnano cosa vuol dire la nazionale, gli onori, gli oneri della nazionale, comunque iniziare a capire già da piccolo ti porta avanti, ti fa fare dei passi importanti verso la vita in generale, verso lo stemma che c'hai, che stai indossando. Sicuramente l'emozione è tanta, non vediamo l'ora di arrivare a venerdì, perché vogliamo affrontarla questa emozione, però abbiamo la fortuna, secondo me, entrambi di avere un pizzico di incoscienza che ci aiuterà sicuramente.
1: Anche devo dire l'esperienza, no, di fare tutta la trafila con tutte le nazionali per poi ritrovarsi in quella maggiore, vuol dire anche questo che un po' il sistema ha funzionato, è sano.
2: Sì, perché comunque arrivano finalmente, no? Si diceva sempre, Diego, di questi calciatori che poi magari vincevano

0: l'europeo, l'under, con l'under 19, e poi piano piano invece si perdevano, non riuscivano più a arrivare a livelli più alti in Premier League, perché comunque adesso sta diventando anche un campionato per i giocatori azzurri. La Premier League cominciano a essere davvero tanti: Tonali, Calafiori, appunto, Caiode, per non parlare di Palestra, che non è stato convocato, ma per ragioni fisiche, Donnarumma, il capitano, Manchester City. Beh, insomma, forse qualcosa sta cambiando, diciamo a bassa voce, il percorso è più continuo, dunque il passaggio non è automatico, ma finalmente i giovani arrivano dalle nazionali giovanili, appunto, fino alla maggiore.
1: Con anche il campo che sarà da test fondamentale per capire quello che è finora l'amalgama, anche, devo dire, insomma, una bella responsabilità per Mancini, che sarà emozionato tutto questo, ovvero il campo, da venerdì, ricordiamo, insomma, inizierà questa campagna di Nations League con 4 incontri, e naturalmente l'approdo, l'avvicinamento sarà sempre grazie agli interventi e ai contributi del nostro Daniele Fortuna, che ringrazio. Buonasera e buon proseguimento, naturalmente, Daniele.
0: Grazie a te, Diego.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: 21:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino-Trieste, dove c'è coda per tratto chiuso tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. A Cavenago, per chi viene da Brescia, la presenza di pedoni al chilometro 150 e 100. A 8 Milano-Varese, tra Origio Ovest e Castellanza verso Varese, la coda è per lavori. A 12 Genova-Roma, telone in galleria tra Rapallo e Chiavari in direzione di Livorno, prudenza quindi al chilometro 35 e 5. Sulla A11 Firenze-Pisa Nord, incidente tra un camion e un'auto tra Firenze Ovest e il bivio A11 A1 Milano-Napoli in direzione di Pisa. Sulla A25 Torano-Pescara c'è un incidente tra Magliano dei Marsi e il bivio A25 A24 Roma-Teramo verso la Roma-Teramo. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Vasto Nord e Vasto Sud verso Bari, il traffico è rallentato per transito di trasporti eccezionali. Sulla A16 Napoli-Canosa, tra Baiano e Tufino verso Napoli, incidente al chilometro 24. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini,
1: Radio 1, sono le 21:31 minuti, ben ritrovati. 335-699-2949, molti ci avete scritto altre considerazioni su questa nazionale, ma ci hanno bacchettato sul fatto che ho detto che non ci siano eventi in diretta, e così abbiamo aggiornato sulla importante, effettivamente, Champions League femminile. Partiva oggi con due italiani in campo, Inter-Juve, l'Inter ha vinto 1-0, ripeto, la Juve è 0-0 con il Benfica, e poi anche, che bisogna ricordare, della nazionale pallavolo, mi ero perso qualcosa, mi sono detto, invece no, insomma, siamo al risultato di domenica, quello che ci ha permesso di approdare ai quarti di finale, che saranno domani, degli europei, gli azzurri di Pefe De Giorgi a Torino contro la Finlandia alle 21:05 minuti di domani, racconteremo tutto in diretta, l'approdo in semifinale, che sarebbe con la Francia. Questa è la notizia del momento, visto che si tratta della Francia allenata da Gianni, ed è assolutamente un obiettivo che potrebbe essere alla portata dei nostri, per rendere ancora più suggestivo il cammino della nostra nazionale di pallavolo, attendendo anche, magari con ansia più che con aspettative, quello che è il nuovo corso di Roberto Mancini. Lo ricordo, è venerdì la prima gara delle 4, venerdì, lunedì, questa è la successione dei 4 incontri della nostra nazionale, che il nostro Daniele Fortuna ci ha raccontato, insieme lo farà sul campo insieme a Francesco Repice. Noi andiamo avanti con altro tra pochissimo, grande ospite, ci arriviamo con la musica.

0: L'elettricità dei Negramaro con Mentre tutto scorre, così come la nostra bella trasmissione che fino alle 23 vi terrà compagnia con notizie di sport, musica, come avete potuto sentire, aggiornamenti. Un altro che volevo fare che riguarda accoppiamenti, sempre per le prospettive delle nostre squadre. Abbiamo parlato della pallavolo che affronterà domani la nazionale maschile, la Finlandia, e poi eventualmente la Francia e la Corea del Sud, la prima avversaria di Coppa Davis della nostra nazionale detentrice del titolo. Insomma, giornata possiamo dire interlocutoria questa qua, perché ci sono eventi sportivi relativamente interessanti, a parte l'oro che abbiamo vinto ai mondiali di ciclismo, questo forse l'avevo un attimo messo da parte. Diciamo in cui possiamo parlare in prospettiva di quello che accadrà per chi l'azzurro l'ha vestito, l'ha portato in alto, davvero da ringraziare continuamente per quello che ha rappresentato dalle Olimpiadi e non solo, due volte medagliato con due argenti, insomma tantissime cose ha rappresentato nel corso della sua lunghissima carriera gloriosa. Clemente Russo, buonasera.
1: Ciao, buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti i vostri radioascoltatori.
0: È un piacere sentire questa voce squillante, una voce che conosciamo a memoria, insomma, perché è da tanto che ti si segue, ma soprattutto perché il tuo essere squillante è una sorta di tonalità che ben si confà a quello che è stato l'annuncio recente che era nell'aria e che rivedrà il nostro Clemente Russo di nuovo sul ring a 5 anni dal ritiro, 21 novembre, 44 anni, lo dico perché insomma bisogna ricordarlo per...
1: Anzi, le persone mi ricordano sempre giovane, capito?
0: No, no, e invece pensate che anche

0: che a questa età, tra l'altro c'è un limite della... Vabbè, poi ne parleremo, magari il 21 novembre accadrà quello che ci riassumi te adesso, ecco, perché insomma è in fibrillazione tutto il mondo del pugilato, è un evento imperdibile ed è da segnare sicuramente sul calendario, Clemente.
1: Ma semplicissimo, non accadrà nulla di diverso da quello che ho sempre fatto, da quello di per cui vivo da ormai 35 anni, ovvero il pugilato che mi scorre nelle vene, e quello che oggi insegno. L'hanno fatto tantissimi campioni, George Foreman a 56 anni, Tyson a 59, non vedo il perché dopo aver ricevuto una buona proposta dal manager Edoardo Germani, quindi di TAF, di ritornare sul ring. Cioè, ho ancora un anno per poterlo fare, perché il limite è 45 anni, ne ho appena compiuti 44 il mese scorso, due mesi fa, scusami, quindi non vedo il motivo di perché non farlo. Quindi prima di dare l'ok a questo combattimento, che voi avete saputo da pochi giorni, io mi sono allenato, provato, mi sono misurato, perché è importante anche misurarti con i pugili che sono in attività, e vedo che non sembrava che non ero fermo da 5 anni, ma da 5-6 mesi, e quindi ho detto ma mi sa che accetto questa proposta, e così è stato.
0: Insomma, queste motivazioni, perché no, ecco, perché sì, perché no, questa è la risposta che può essere riassunta. Lo sfidante, o diciamo l'imbattuto, Mohamed El Maghrabi, 15 incontri vinti contro e zero, campione italiano e internazionale, che insomma conoscerai a menadito, e che sarà Sconte sur quel ring. Cosa può rappresentare dal punto di vista, se fosse un film, ecco, questi due attori chi sarebbero in termini proprio di personalità?
1: No, non sarà. Il discorso è che girano molte voci, che smentisco adesso in radio con te, girano molte voci, è una pagliacciata, è un'esibizione, sarà un incontro fake, invece quindi non sarà in questo caso un film, non te lo posso rappresentare come se fosse un film, perché sarà un match a tutti gli effetti, 8 round di buone botte. Quindi vinca il migliore. Il mio avversario è un avversario comunque in auge, ha 15 match tutti vinti, ha 30 anni, quindi 14 anni in meno a me, e quindi diciamo che un po' la bilancia pende dal suo lato. Poi sappiamo come si dice, no? Il ring ci darà le risposte, e quindi non vi resta a tutti i vostri dati ascoltatori di guardarci. Per chi non può venire, ecco
0: come dove e quando, così magari c'è chi vorrà godersi.
1: Chi non può venire all'Allianz Cloud può seguirci in diretta su Italia 1.
0: Insomma, esiste questa voglia di pugilato, evidentemente, anche se ci sta questa grandissima attesa, ed è cambiato negli anni, lo ricordiamo, giusto per chiudo parentesi, i due medaglie d'argento a Pechino nel 2008, a Londra 2012, campione del mondo a Chicago, Almaty come dilettante, poi insomma una lunghissima carriera con l'attuale grado di tecnico responsabile della nazionale. Come sta andando dal punto di vista dell'interesse del pubblico per questo sport, se negli anni hai notato delle differenze, dei miglioramenti magari?
1: In realtà io credevo di ritornare sul ring per dare comunque una buona visibilità al movimento pugilistico, a nazionale italiano, alla nostra federazione, ma ho visto che oltre a fare quello si è creato un fenomeno, sono stati in hype, in tendenza per una settimana, quindi significa che questa cosa è piaciuta a tutti. Casomai sono stato più in tendenza adesso che quando realmente ero campione del mondo, e quindi questa cosa mi gasa ancora di più.
0: Quindi attenzione, perché Tatanka si sta animando. Ho letto da qualche parte che il tuo interesse maggiore è di togliere la pancetta, tra virgolette, insomma, voglio dire, si tratta di mantenere questa linea, che evidentemente è un qualcosa che ti soddisfa, e che è principalmente una
1: sai cosa è successo?
0: Un fatto.

0: fattore importante, ecco, la linea.
1: Se io ho la possibilità di ritornare sul ring dopo 5 anni di fermo, è perché dal giorno dopo che ho dato il mio addio alla box mi sono sempre allenato. Mi sono allenato, certo, a fare i pesi, mi sono allenato a correre, mi sono allenato, io vado a cavallo, gioco a calcetto, faccio un milione di cose. Poi insegno box, ma il bicchiere, il calice di vino mi piace farlo, no? La sera, quindi diciamo la pancetta sì, un po' è aumentata in confronto a quando facevo l'atleta, mentre avendo un obiettivo ben preciso è importante, anche il calice di vino va abolito e qui la pancetta va tolta.
0: E quindi insomma ci si avvicina quasi al periodo delle feste, questo appuntamento, e poi magari ci sarà lo sbraco. No, naturalmente sto scherzando. Con noi Clemente Russo, per ancora insomma ricordare che sta tornando sul ring. Ho letto un'intervista, anche una cosa che mi ha quasi commosso, ovvero la volontà di tenere lontana la famiglia, perché ci si addolcisce e tatanca magari, e non ti trasformi in tatanca come dovresti fare.
1: Assolutamente sì. Allora, io praticamente non ho mai voluto, erano piccole, fino a 5 anni che ho combattuto erano piccole le mie bambine,
0: tre figlie,
1: la prima ce l'aveva 5 anni fa, ce ne aveva 10, e le altre due ne avevano 8, quindi non le ho mai volute, anche se loro volevano venire, perché io, anche se vado a cavallo o vado a giocare a calcetto e loro stanno guardando la partita, le bambine, io dal calcetto, dal cavallo, mi metto a scherzare con loro, perché do soddisfazione a loro, sono la prima mia ragione di vita, e quindi do importanza a loro e mi sconcentro su quello che sto facendo. Quindi non ho mai voluto che questo potesse accadere sul ring, perché sul ring sono botte e non si scherza. e quindi, come ho fatto fino a 5 anni fa, farò anche questa volta. Lo guarderanno da casa, davanti alla televisione, con le popcorn, e si divertiranno.
0: E saranno insomma lì a vedere quello che ha significato per tanti di noi. Clemente Russo, con anche volevo chiederti insomma una proiezione anche sul piano della box in generale, visto che sei il responsabile tecnico della nostra nazionale. C'era il rischio che sparisse la box dalle Olimpiadi, questa roba è stata scongiurata definitivamente, aggiornaci.
1: Io sono stato uno, diciamo, delle vittime di quei furti che hanno messo, diciamo, a repentaglio poi la box alle Olimpiadi. Però poi hanno cambiato la federazione mondiale, è entrato in CIO il Comitato Olimpico come supervisione, e adesso sembra che stia andando tutto per il verso giusto, e quindi non toglieranno la box alle Olimpiadi.
0: Che nell'ultima gioia che c'è stata ha parlato al femminile, ecco, Irma Testa, cosa ci puoi dire di lei, e cosa insomma può significare anche per una mutazione che c'è stata per tutto il movimento?
1: Sì, Irma è stata la prima pugile italiana a partecipare alle Olimpiadi, ovvero è anche la prima medaglia olimpica femminile della nostra Italia. Oggi Irma, dopo un lungo periodo di stop di un anno quasi, è ritornata con noi ad allenarsi in nazionale, dove ha vinto i Giochi del Mediterraneo, e sta continuando a lavorare sodo perché vuole partecipare alla sua quarta Olimpiade, dove potrebbe mettere un Guinness dei primati anche facendo la quarta Olimpiade.
0: Niente male. Tra l'altro, ogni volta che si parla di pugilato si parla anche di tramandare esperienza e conoscenza, questo come in pochi altri sport, secondo me.
1: Ma io dico sempre ai miei ragazzi, lo dico tutti i santi giorni, non c'è un giorno che non glielo ripeto, io non ho da insegnarvi nulla, perché i vostri maestri vi hanno già insegnato tutto. Quello che vi posso insegnare è trasmettervi le mie esperienze, e voi ne farete tesoro, perché poi è vero che il pugilato è uno sport di situazioni e di trovare le soluzioni, e quindi tutte le soluzioni non possono essere tutte uguali, però dopo tantissime esperienze che vi trasmette, tantissimi incontri che fate, arriverà quel giorno che vi serve proprio quella cosa che vi ho raccontato e la tirate fuori dal vostro cilindro.
0: Beh, diciamo che come sport pochi hanno una serie di sfumature e di storie, di personaggi da mettere uno dietro l'altro come la box. Chiuderei chiedendole un'ultima cosa, anche perché lei

0: leggendo un'intervista fatta a Clemente Russo in questi giorni, chi avrà il suo angolo, mistero, è qualcosa anche qui che si significa un rinfrescare la memoria probabilmente, no? Ovviamente ora non ci risponderà, ma è interessante anche per questo.
1: Ma sicuramente vorrei un angolo che è stato sempre vincente insieme a me, quindi un angolo dei vecchi tempi. Però devo dire la verità, siccome questo periodo sto ancora facendo costruzione fisica,
0: certo,
1: e poco pugilato, perché ero indietro fisicamente, pugilisticamente, mentre mi vedo bene, quando inizierò a fare pugilato tutti i giorni, quindi tra qualche settimana, deciderò anche chi portarmi all'angolo.
0: E sarà insomma poi un altro tuffo al cuore probabilmente, come quello che ci sarà.
1: Se volete, però, per adesso vi dico, siccome sto facendo costruzione fisica, vi dico che il mio preparatore fisico e atletico è Daniele Cecchi di Roma, e quindi quello ve lo posso dire per adesso. E
0: insomma, il primo tassello, la convocazione di questa squadra che ha le spalle di Tatanka, di Clemente Russo, che il 21 di novembre tornerà sul ring, e noi saremo curiosissimi di vedere insomma che piega può prendere questa altra pagina del libro che è scritto in tinte azzurre, ma non solo. Clemente Russo, grazie per essere stato con noi stasera.
1: Grazie a voi, buonanotte a tutti.
0: Ciao.

Beh, Yahoo con Pinball Wizard da Tommy, uno dei maggiori concept album, anche cinema, anche per restare in tema box, se vogliamo, visto che è lo stesso nostro ospite Clemente Russo Tatan, che è stato protagonista di un film, tra l'altro. Tatanka proviene proprio da un altro film che è Balla coi lupi come riferimento, insomma, restiamo lì, restiamo anche un po' da quelle parti.

in Campania, mi intendo, perché è stata presentata oggi la seconda tappa dell'America's Cup con tanti protagonisti e anche un nome che insomma risuona e non ero così a conoscenza che fosse avvicinato appunto a questo grande appuntamento, vale a dire Edoardo Bennato, che canta l'inno ufficiale con una, come dire, anche qua un déjà vu, al tempo era Notti Magiche per Italia 90. Lo ricordiamo pure perché insomma ha scritto una canzone come Nisida, ed è proprio Edoardo Bennato che si è detto esperto di sigle sportive come questa, che è la canzone appunto che porterà per l'America's Cup imminente. A proposito di Coppa Davis invece, abbiamo detto della Corea del Sud come nostra prima avversaria nel cammino di Davis, c'è una ipotesi Sinner, visto che lo scorso anno insomma non è stato parte della squadra comunque vincente, e alla domanda se appunto potrebbe essere invece parte della squadra azzurra Sinner nella prossima Coppa Davis, Binaghi si è detto ottimista di questa presenza, ci tiene e quindi perché no, magari lo vedremo proprio impegnato. Il sorteggio è stato, bisogna dire, benevolo, si è tenuto quest'oggi a Bologna dal 24 al 29 novembre. Naturalmente noi seguiremo quello che sarà la Coppa Davis per continuare insomma a fare filotto con un'insalatiera ancora da mettere in bacheca. Tra pochissimo ancora un appuntamento con l'informazione, più avanti ci addentreremo in altri temi, in particolare torneremo a parlare di teatro e sport, ancora musica però prima del prossimo giornale radio.

0: ore 22.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Giorgia Meloni nello studio di Bruno Vespa risponde su tutti i principali temi dell'agenda politica nazionale e internazionale, dall'economia alla scuola, ricordando che anche Mattarella da ministro aveva preso decisioni analoghe.
4: Sono chiaramente dispiaciuta perché noi abbiamo fatto un lavoro molto complesso che ci ha portato a diminuire il deficit dall'8,1% quando ci siamo insediati all'attuale 3,08%.
5: Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa, si è definita ad un passo dall'uscire in anticipo dalla procedura di infrazione europea e assicura di voler andare avanti sulla tabella di marcia. Una grande vittoria, dice, che gli italiani possano ritornare a scegliere i parlamentari con le preferenze con la nuova legge elettorale, e se non ci sarà la fiducia, spiega, ne prenderò atto.
6: Che vinca il centrodestra o vinca il centrosinistra, io credo che dare a chi vince la possibilità di realizzare il programma che ha in testa faccia la differenza e la faccia per tutti.
5: La Presidente del Consiglio considera di buon senso e non discriminatorie le nuove misure sulla scuola, giovedì in Consiglio dei Ministri, per fissare un tetto massimo di stranieri in ogni classe e vietare burka e niqab. Vogliamo superare i ghetti, dice, e non leggo le parole del Capo dello Stato come una contestazione, perché da ministro, ricorda Giorgia Meloni, lui redigeva circolari per non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Nessun taglio alla sanità per coprire il taglio del bollo auto, le regioni saranno rimborsate dallo Stato, assicura ancora la Premier, indicando Elly Schlein come naturale interlocutrice dell'opposizione, mentre accusa Vannacci di aver rilanciato la più vergognosa e infamante propaganda russa contro di lei. Carla Macrellino, GR1.
3: A New York, all'81esima Assemblea Generale dell'ONU, giornata densa di eventi, a cominciare dall'intervento di 38 minuti del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha toccato tutti i principali temi dell'agenda internazionale. A margine poi l'incontro con il leader ucraino Zelensky.
7: Lavoriamo per porre fine alla guerra, lo vogliono tutti, anche Putin, e con Zelensky il rapporto è molto forte. È un Donald Trump conciliante e ottimista quello che incontra il leader di Kiev per discutere anche di misure di de-escalation a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Poco prima, dal palco, invece, toni aggressivi, anzitutto contro l'Iran. Faccia un accordo o sarà annientato, minaccia Trump, salvo poi far sapere che l'incontro con i delegati iraniani è andato molto bene. Il presidente americano si scaglia anche contro Cuba, definendo lo Stato fallito e provocando così l'uscita dall'emiciclo dei delegati cubani. Sulla Groenlandia, poco prima di firmare l'accordo con la Danimarca, dice che vi manderà subito una massiccia presenza militare. Infine, attacca la Corte Penale Internazionale, invitando gli Stati membri ad abbandonarla. Un discorso pronunciato dopo quello di Antonio Guterres, l'ultimo da segretario prima del termine del suo mandato. Il suo auspicio che questa settimana all'ONU serva a compiere passi di de-escalation in Medio Oriente, incluso in Cisgiordania, su cui, accusa Guterres, c'è lo spettro della pulizia etnica. Valeria Fraschetti, GR1.
3: In Yemen continuano i combattimenti tra i ribelli filo-iraniani, gli Houthi e le forze filo-saudite per il controllo dello stretto di Mab el-Mandeb. Oltre 150 le vittime negli ultimi due giorni, oltre 700 dalla fine di luglio.

0: si aggrava anche l'emergenza umanitaria. L'Arabia Saudita ha intanto riavviato l'operatività del suo oleodotto Est-Ovest, chiuso il 13 settembre dopo l'attacco con droni degli Houthi. Ora in Italia con la cronaca, la famiglia nel bosco si riunisce per la prima volta nella nuova casa di Palmoli in Abruzzo.
1: Ancora transenne, ancora una richiesta di riservatezza per l'incontro dei bambini di Palmoli con i genitori, per Nathan e Catherine, una prima assoluta da quando il 20 novembre i tre figli sono stati allontanati da casa su decisione del Tribunale per i minorenni. L'incontro è saltato la settimana scorsa perché a detta dei servizi sociali sarebbero mancate le condizioni di sicurezza e privacy. Intorno alle 16:30 i fratellini sono arrivati da Vasso, nella casa messa a disposizione dal comune di Palmoli. Presente l'avvocato della famiglia neorurale Simone Pillon e il primo cittadino del comune vastese.
2: Direi che è un passo importantissimo, un rientro dopo ormai 10 mesi.
3: Prossimamente ci sarà anche nella casa nel bosco, quindi permettendo ai bambini di rivedere l'asino e il cavallo a cui sono particolarmente affezionati.
1: Per il GR1 Roberta Mancinelli.
0: Ha confessato il ventenne che venerdì pomeriggio a Torino ha adescato e violentato un ragazzino di 12 anni in un parco dopo averlo convinto a fare un giro in monopattino. L'uomo ha raccontato di aver assunto stupefacenti ed essere stato aggredito dopo l'abuso. Domani è prevista l'udienza di convalida del fermo. Non avrebbe potuto tenere la pistola nella cascina in ristrutturazione dove si era trasferito Roberto Mollo, l'uomo che domenica scorsa a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, ha sparato uccidendo un 36enne albanese introdottosi in casa. Secondo chi indaga, aveva il permesso di tenerla solo nella casa dove risiede. Domani è prevista l'autopsia sul corpo della vittima per capire quanti proiettili lo abbiano raggiunto. Siamo al meteo, bel tempo al centro-nord, temporali al sud, allerta per venti forti in Campania e per rischio idrogeologico in Calabria e Sicilia. E nelle prossime ore è previsto un calo generale delle temperature. 23 settimane al numero 1, Ella Langley entra nella storia della musica americana con Choosing Texas, il più grande successo del 2026. Il brano ha stabilito il record assoluto di permanenza in vetta alla Billboard Hot 100 Country, contaminato da pop, rock e soul. Choosing Texas ha superato il 1.200.000.000 di streaming nel mondo. Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna Zona Cesarini, prossimo giornale alle 23. Un buon proseguimento d'ascolto.
4: Zona Cesarini.
5: Ben ritrovati, sono le 22:06, ancora Zona Cesarini, un'altra ora insieme fino alle ore 23, ancora un po' di ospiti, un po' di temi da sviscerare in questa nostra serata di sport e musica con Gabriele Brocan in regia, c'è Massimo Vasciaveo alla parte tecnica, Tony Tisi in redazione, 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp, qualche voce critica su questa versione della Coppa Davis che, come abbiamo detto oggi, ha avuto il sorteggio. Tutto questo in un'ottica, come dire, di preparazione dei prossimi eventi, visto che abbiamo parlato anche della pallavolo domani contro la Finlandia per gli europei, poi la nostra nazionale di tennis con o senza Sinner. Ora faremo una passeggiata nel mondo nerazzurro per andare a teatro, un altro appuntamento da non mancare che ci sarà a Milano tra pochi giorni. Entreremo a teatro tra pochissimo, prima andiamo ancora con un brano musicale per appunto arrivare con il giusto ritmo a questo nostro prossimo ospite.

0: bellissimo brano anche in sottofondo, Sunshine per i Jungle, ancora Zona Cesarini, e ancora per aprire una pagina, in questo caso il sipario, per andare a visitare il Teatro Gerolamo. Siamo a Milano, i giorni da tenere a mente semplicemente, prossimo weekend, sabato e domenica, c'è Aperti al Mondo dal 1908, Gianfelice Facchetti è colui che porta in scena questo spettacolo, e Gianfelice Facchetti è nostro ospite stasera. Grazie per essere con noi, Gianfelice.
1: Buonasera e grazie a voi.
0: Figlio d'arte, insomma, neanche a dirlo, però insomma forse è inevitabile fare un saluto a Sandro Mazzola, visto che non potrà esimersi probabilmente in questo spettacolo una digressione, anzi forse un punto esclamativo per questo gigante del calcio e dell'Inter.
1: Assolutamente c'è da quando l'ho scritto il testo, proprio il passaggio in qualche modo che passa dagli anni 50 agli anni 60, quindi l'avvento della grande Inter, e lo racconto attraverso proprio quel filo che unisce Torino e Inter, Torino la prima squadra appunto per cui si è speso l'aggettivo grande, e l'Inter che è l'altra, e quindi insomma a Sandro verrà sicuramente dedicato un momento di racconto per tutto quello che ha rappresentato e per tutto quello che è stato, insomma.
0: Quello che insomma ha anche incarnato dell'Inter, Aperti al Mondo dal 1908, sottinteso si parla di Inter, insomma, dici un po' l'idea, è un'anteprima questa tra l'altro di questo titolo, perché può essere riassuntivo di tutto il senso di quello che porti in scena.
1: È nato tutto qualche mese fa su desiderio dell'Inter di trasmettere ai ragazzi del settore giovanile la storia, e con così il sostegno poi materiale concreto dei piccoli azionisti, e abbiamo presentato appunto lo spettacolo quando ci fu il compleanno a marzo, e il presidente Marotta ha voluto che tutto il club e tutti i dipendenti lo vedessero, e adesso noi ce lo stiamo un po' prendendo per mano per conto nostro, quindi ora saremo al Teatro Gerolamo diretto da Piero Colaprico, interessissimo, per questi due giorni, e poi il club sta cercando di studiare una formula per farlo circolare in mezzo alla rete di Interclub. L'idea è di partire dalla nascita, da questo strappo del 1908, con la motivazione, il desiderio di far giocare tutti, anche gli stranieri, in un momento storico in cui questa cosa era preclusa, e quindi 44 soci dissidenti del Milan Football and Cricket Club che decidono di prendere una propria strada. E ovviamente senza la pretesa di essere esaustivi, perché 118 anni racchiusi in un'ora e mezza è impossibile metterli, ma mettendo in qualche modo l'obiettivo su ciò che c'è di più identitario, e credo che sia appunto qualche tratto che si ripete nel corso del tempo, a seconda dei momenti, l'Inter che diventa ambrosiana, e quindi anche qui questo...

0: dar fastidio di una parola che alludeva a un ideale. L'Inter, che anche negli anni 60, dopo il mondiale del 66, con la chiusura delle frontiere, deve fare i conti con l'impossibilità di portarsi per esempio a casa Eusebio. L'Inter che oggi, ancora oggi, è la squadra più regolare nella storia della Serie A, perché più che pazza, in realtà è quella che ci ha sempre messo meno tempo per passare da uno, da una vittoria di uno scudetto all'altra. E così, insomma, tra curiosità e storie di protagonisti, si cerca di attraversare con leggerezza, appunto, più di un secolo di storia.
1: Tra l'altro,

0: che comunque è affascinante proprio per quello che dicevi e per quello che probabilmente ha di speciale questa squadra.
1: Sì, sì, è quello che Giorgio Muggiani, che è il pittore che cappeggiava appunto questi dissidenti, che poi ha dipinto il primo stemma, ha cercato di trasmettere. Poi appunto c'era di mezzo soltanto il pallone, però a volte credo che lo sport, tutti gli sport, e anche se guardiamo al calcio, tutti i club possano farsi ambasciatori di un'idea, di una visione, no? Non si tratta di pensare di essere migliori degli altri, semplicemente il valore credo che stia nella differenza, cioè nell'identità che poi un club rispetto ad un altro, magari in questo caso c'è questa rivalità cittadina a Milano, no? Con col club da cui l'Inter si è staccata, però appunto nel rispetto delle reciproche differenze, pur anche qui con la consapevolezza che poi tutto si riduca a un gioco, ma anche con la serietà di poter farsi ambasciatore di certi valori.
0: Certamente, è tutto quello che bene o male è riassunto in questo spettacolo che si mette in scena con una sorta di monologo con te sul palco insieme ai Slide Pistons. Stiamo parlando di musica, evidentemente.
1: Sì, sì. Parliamo di musica, sono i musicisti con cui lavoro da anni, con cui abbiamo anche realizzato insieme lo spettacolo dedicato al Grande Torino qualche anno fa. Io sono una tromba, un trombone, una chitarra elettrica e una batteria, e proprio perché poi appunto il racconto musicale diventa complementare rispetto appunto al testo narrato, e anche appunto poi c'è una parte visiva di contributi video, perché appunto dire tutto in parole è impossibile, le immagini hanno a volte questa forza di poter polverizzare il tempo, quindi magari in una clip di meno di un minuto noi riusciamo a mettere insieme Sandro Mazzola, Ronaldo, Meazza e qualcuno che magari non ha mai giocato insieme, ma appunto si trova a far parte della stessa storia, della stessa narrazione.
0: Con noi Gianfelice Facchetti per questo suo nuovo spettacolo, Aperti al Mondo dal 1908. Hai citato Meazza, mi è venuto in mente subito lo stadio, perché qui insomma parliamo di un palcoscenico anche qua fondamentale, che ha appena fatto un compleanno bello importante e che insomma non dico che sta per lasciarci, ma può rappresentare sicuramente un colpo al cuore quello che accadrà a questo impianto. C'è un punto di vista condiviso su quello che è il futuro dello stadio, il tuo particolare?
1: Ma ormai in qualche modo credo che la strada, la decisione sul futuro sia stata presa, e anzi chi frequenta San Siro vede che in realtà i lavori sono già cominciati, le barriere esterne di accesso sono più vicine all'impianto. Però ci ho detto, come dire, per me la ricorrenza dei 100 anni di San Siro, che dal 1980 porta il nome di Meazza, credo che vadano celebrati con la consapevolezza che tutto quello che abbiamo vissuto lì dentro, che si tratti di musica, che si tratti di calcio o di altri sport, perché sono state vissute pagine, momenti sicuramente indimenticabili, non andrà mai perduto. Da poco a San Siro c'è un nuovo museo che racconta la storia. Io credo che tutto ciò che è memoria e che in qualche modo appunto preserva quello che è stato, ce lo si porterà dietro. Quindi bisogna avere questo coraggio e anche questa consapevolezza che nulla andrà perduto.
0: Magari su un palcoscenico, come fai da sempre, l'Inter, Pantani, il Grande Torino, anche le Olimpiadi di Cortina ti hanno visto portare lo sport sul palco, Puskas, insomma. Quanto sei dipendente dallo sport, Gianfelice? È qualcosa veramente che non riesci a toglierti di torno?
1: Io non posso togliermelo di torno, e poi in realtà in questa stagione, nella seconda parte, farò uno spettacolo dedicato a Paolo Borsellino partendo da un romanzo, quindi ci toglieremo un po' da lì. Però sono felice di muovermi dentro le storie di sport, perché poi credo che la cosa che conta, l'unica cosa importante, sia quello che queste narrazioni, questi racconti ci permettano di portare alla luce, no? Qualcosa in più sulla nostra umanità, sulle nostre passioni, sulle nostre paure, sui nostri desideri.

0: Quindi che lo si faccia con di mezzo una bicicletta, con la storia di un atleta, di un pugile o di uno che gioca a pallone, dal mio punto di vista cambia poco. È quello che quella storia ci permette di raggiungere e di dire.
1: Anche insomma, un tema che ritorna spesso, magari anche nelle nostre trasmissioni, quando facciamo questi approfondimenti, anche per disintossicare, no? certi ambiti, come lo sport, in particolare il calcio. Ecco, fare di meglio per vedere quelle che sono le prospettive più sane, no? attraverso il teatro.
0: Tante volte si dice appunto che il nostro sia un paese più di tifosi che non di sportivi, e la cultura dello sport va, come dire, promossa, va incentivata, e lo si fa attraverso i libri, attraverso anche le possibilità di dialogo come quelle preziose che offrite voi nei vostri spazi, nelle vostre trasmissioni. In Zona Cesarini è un presidio di cultura sportiva da anni, e quindi bisogna avere il coraggio di continuare a raccontare storie edificanti, proprio perché appunto la cultura sportiva cambia se ha anche il coraggio magari di parlare di altro e di farlo con altri linguaggi, con altri modi.
1: E noi siamo anche qui ad aggiornarvi su quello che accade sui campi. Al Brianteo l'Inter Women ha battuto 1-0 la squadra svedese del Häcken nell'esordio della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. Insomma, bisogna anche utilizzare questi spazi per un'informazione relativa al calcio femminile, che spesso dimentichiamo. Ha vinto l'Inter, insomma, anche in Champions,
0: in strato
1: femminile. Abbiamo una buona notizia da dare anche a te. Gianfelice, aggiorno anche invece che la Juve perde 1-0 in casa col Benfica. Questo per chiudere il cerchio degli aggiornamenti e per insomma sfruttare l'assist che ci ha offerto stasera Gianfelice Facchetti, ricordo, a Milano, con questo spettacolo che sarà in anteprima, che ci ha detto anche, se vogliamo, è uno spettacolo di interno al mondo Inter, proprio didattico per formare le nuove leve per il DNA nerazzurro che possa crescere magari andando a teatro nel weekend prossimo a Milano, Teatro Gerolamo, aperti al mondo dal 1908, sul palco e dietro ovviamente a fare da motore a questo spettacolo, Gianfelice Facchetti, nostro ospite stasera. Grazie mille.
0: Grazie a voi, buona serata.

0: La faccia delle donne sono gli stadi del Sera Vasco Rossi, un passaggio, devo dire, in terre emiliane per entrambi, che non va malissimo quando si parla di motori, in particolare di Kimi Antonelli, e quindi insomma tutto coincide, tutto torna, perché il prossimo argomento è veramente dedicato, veramente incentrato sulla Formula 1, su questa figura che sta diventando sempre più imponente, da giovanissimo che è, veramente sta facendo cose strabilianti e le racconta attraverso la parola scritta, ma anche le immagini coloratissime, un libro che è intitolato semplicemente Kimi Antonelli, come è diventato un fenomeno, per Gallucci Bros Editore. La firma è nota, è tra le maggiori di chi si occupa da tempo di sport e motori, Umberto Zappelloni, che è con noi stasera qui su Zona Cesarini, su Radio 1. Ben trovato.
1: Ciao, grazie, buonasera a tutti.
0: Grazie per essere con noi. Naturalmente è un libro che è appena uscito, se non sbaglio alla vigilia di Monza, quindi insomma stiamo parlando di un libro freschissimo per inanellare quelli che sono i record che ha messo insieme questo ragazzo giovanissimo, per appunto la giovane età con cui sta mettendo insieme questi primati, ed è anche, credo, proprio per come è concepito, ragazzo giovane, un libro per i giovani, visto che appunto è assolutamente fruibile perché è coloratissimo, ma c'è tutto quello che c'è da sapere su Kimi Antonelli dentro.
1: Sì, assolutamente, è vero, un libro per ragazzi, ma è un libro che può piacere a tutti, perché la figura di Kimi è una figura che entra nelle case al di là del suo sport, sta facendo un po' quello che Valentino Rossi fece con le moto, quello che Alberto Tomba fece con lo sci, insomma, va oltre il suo sport e lo sta facendo a un'età incredibile, per cui a 20 anni si sta inanellando record dopo record con prestazioni maiuscole come quella di Monza. Monza ha fatto una rimonta che rimarca nella storia della Formula 1, ma poi la gara dopo ha vinto e ha detto che avrebbe meritato il suo avversario, quindi insomma vince davvero in ogni modo, vince alla Senna qualche domenica e vince alla Prost in qualche altra domenica, e sta dominando la Formula 1 come non ci saremmo mai immaginati.
0: E come anche forse sta andando oltre ogni aspettativa, rimanendo se stesso, perché tutto sommato c'è una parte del libro che mi sembra anche molto condivisibile, piace a tutti, visto che non è effettivamente, ci vuole carattere, no, per andare in Formula 1, e il carattere di Kimi Antonelli è straordinario, non è un caratteraccio sicuramente, anzi.
1: Assolutamente, ed è un ragazzo che non è cambiato, io l'ho conosciuto quando doveva ancora debuttare in Formula 2 e è rimasto quel ragazzo con una passione incredibile per i motori, per cui nel suo tempo libero poi cosa fa? Va a girare in kart con gli amici o con la sua squadra, con i suoi meccanici o col papà, insomma, perché la passione dei motori ce l'ha dentro, se non va a girare con i kart va a girare con le macchinine radiocomandate, insomma ha veramente per adesso questo fuoco dei motori dentro e lo sta portando a un obiettivo straordinario, perché sono più di 70 anni che non abbiamo un campione del mondo italiano in Formula 1.
0: È qualcosa di sensazionale, che forse nel conflitto quotidiano è da pensare la Ferrari come, no, la controparte di questa vicenda, purtroppo, e anche magari con un lieto fine, chissà, magari potrebbero arrivare insieme queste due entità che ora aleggiano sulla Formula 1.
1: Ma per adesso sono ben distanti, ed è una fortuna di Kimi aver cominciato in una squadra come la Mercedes, che lo ha protetto l'anno scorso quando al suo primo anno ha fatto degli errori da cui ha imparato tantissimo, perché una delle sue doti è quella di imparare molto dai suoi errori e da non ripeterli più. Certo, la Ferrari ha un po' segnato la sua carriera, perché quando la Ferrari non lo ingaggiò lui trovò poi casa in Mercedes,

0: Toto Wolff credette in lui quando aveva 12 anni e ha finanziato tutta la sua carriera. Però nello stesso tempo la Ferrari, quando decise di ingaggiare Lewis Hamilton, liberò quel posto in Mercedes, e in quel posto in Mercedes Toto Wolff ha avuto il coraggio di mettere un ragazzino che non aveva ancora, che aveva appena compiuto 18 anni, e questa è stata la sua fortuna. Poi un giorno, chissà, lui stesso, essendo nato a Bologna, non può che avere anche la Ferrari nel cuore, però per adesso credo che voglia sdebitarsi con il team che lo ha finanziato e lo ha protetto in un modo incredibile fino alle prestazioni di questa stagione.
1: Stiamo parlando con Umberto Zappelloni, il suo ultimo lavoro editoriale, Kimi Antonelli, come è diventato un fenomeno. C'è tutta la vicenda del giovanissimo campione che tra l'altro uno dice è così giovane, quanto può essere complessa e lunga la sua biografia, eppure ce n'è di tempo che è passato, ci sono state tante vicende nella sua carriera, parliamo di un dodicenne, insomma non tutti gli sportivi a così tenera età hanno qualcosa da dire, e se ne sono accorti i grandissimi del suo talento. Questa è una roba che magari per i motori capita, no? Perché insomma si va a pesca, e per lui è importante anche quello che ha rappresentato nella tenera età la famiglia, vedo.
0: No, la famiglia è importantissima per lui, come è importantissima anche per un altro fenomeno come Jannik Sinner. Insomma, due famiglie che hanno protetto i loro figli senza esagerare, senza essere troppo invadenti. E poi lui è riuscito a conquistare anche gli avversari, perché se togliamo Russell, che è il suo compagno di squadra e rivale per il titolo, tutti gli altri, da Verstappen a Hamilton, vedono in lui il nuovo fenomeno e lo apprezzano, simpatizzano con lui. Ecco, una cosa che non era successa ad esempio a Max quando ha debuttato, che stava un po' sulle scatole a tutti perché aveva un modo arrogante di porsi. Lui invece non ha mai perso il sorriso, arriva nel paddock e scherza con i suoi meccanici, scherza con la sua squadra, lo vediamo ridere con tutti gli avversari che fino a qualche anno prima erano i suoi idoli, che lui vedeva correre in Formula 1 e lui ancora stava facendo la sua carriera. Adesso e lì ha già vinto 8 gare quest'anno, un italiano 8 gare in una stagione non le aveva mai vinte, e il bello è che siamo soltanto all'inizio di qualcosa che può diventare veramente enorme.
1: Sì, un po' come Sinner, è giusto l'accostamento che è stato fatto, anche se mi sembra che si fiutino, no? come fenomeni del momento per lo sport italiano. Quali sono, secondo Umberto Zappelloni, invece i limiti, ovvero insomma, le cose da cui stare attenti, visto che è facile anche bruciarsi.
0: È facile bruciarsi, ma lui mi sembra che abbia la testa per riuscire a restare concentrato in quello che deve fare, cioè gestire la sua Mercedes. Ecco, se l'affidabilità della Mercedes è ritrovata, come sembra in queste ultime gare, lui potrebbe stare abbastanza al sicuro. Certo, deve cercare di restare concentrato gara dopo gara, non pensare al titolo mondiale, anche se quando hai 81 punti di vantaggio sul secondo è ovvio che tu cominci a pensare a quello. E anche la scelta di prendere la penalità a Monza pensando al campionato dimostra che lui stia pensando al grande obiettivo, anche perché sai, in Formula 1 quando ti passa un treno tu devi salirci sopra il più in fretta possibile, non puoi dire beh, ma al mondiale lo vinco l'anno prossimo. Adesso ha tutte le chance di vincerlo quest'anno e quindi deve restare concentrato sull'obiettivo, e per sua fortuna ha un team che continua a proteggerlo.
1: Quali sono, secondo Zappelloni, le date da appuntare per insomma l'ipotesi più che concreta di un titolo, forse in Brasile, o ricordo male, ho un vago
0: sì,
1: ricordo.
0: Anche se sai, c'è incertezza per il calendario, perché ancora non sappiamo se la Formula 1 andrà a disputare le ultime due gare in Medio Oriente, dove la situazione di guerra lo sconsiglia, o se andrà a fare una gara sola a Imola, e sarebbe l'apoteosi, l'ultima gara della stagione nel circuito di casa sua. Però ecco, attorno al Brasile e agli Stati Uniti sono le gare in cui lui, se manterrà questo vantaggio, potrà già laurearsi campione del mondo.
1: Il fenomeno Antonelli fa bene a tutta la Formula 1 per quello che sta rappresentando, secondo lei?
0: Assolutamente sì, perché quello che ci ha raccontato anche Stefano Domenicali, che è il grande capo di Liberty Media e quindi della Formula 1, ci ha raccontato come Kimi abbia ringiovanito molto lo spettatore medio della Formula 1, e oggi ci sono tanti ragazzi che vedono in lui quello che ce l'ha fatta a una così giovane età, e quindi poi sai, il fatto che lui abbia sempre questo sorriso, abbia questa leggerezza, questa disponibilità estrema, lo mette molto a contatto con i tifosi, quindi ha ringiovanito i tifosi e ha avvicinato anche le ragazze, perché la Formula 1 sta diventando uno sport che piace anche al sesso femminile, al contrario di qualche anno fa, quindi sta cambiando un po' il pubblico della Formula 1 e lui conta molto in questo.
1: Eh sì, è un po' il volto nuovo indispensabile per ingiovanire, anche per insomma un tema. In questa puntata oggi di Zona Cesarini ci stiamo tornando spesso sul fatto di disintossicare certi sport, in questo caso proprio per dare

0: di una freschezza è un aspetto sano, perché non c'è un punto che possa essere critico per quanto riguarda una figura del genere, per quello che è stato il suo percorso, per quello che ha intorno a lui. Un po', devo dire, ancora è importante dirlo, secondo me l'accostamento a Sinner è giusto, perché porta valori sani. Questo è ineludibile, secondo me, quando si parla di uno sportivo e che può essere seguito dagli altri. A proposito di idoli, leggevo che alla fine il poster in cameretta è quello di Senna, però per Kimi Antonelli.
1: Sì, lui, nonostante suo padre, che comunque è stato un pilota anche se di livello ovviamente inferiore, però aveva Gilles Villeneuve come idolo, lui invece si è sempre appassionato alla figura di Ayrton Senna. Ovviamente è nato quando Ayrton non c'era più, però ha studiato Ayrton su YouTube, ha studiato Ayrton sui libri, e racconta sempre che gli piaceva sì il modo di correre di Ayrton, ma anche il modo di porsi come persona di Ayrton Senna. E lui non ha mai nascosto questo paragone. Lui quando può va a Imola il 1° maggio, quando viene ricordata l'anniversario della morte di Ayrton. Indossa spesso una maglietta con il simbolo di Senna o il cappellino che era legato ad Ayrton Senna, quindi non si nasconde da quello che è stato, da questo paragone che potrebbe essere scomodo, ma che lui prende con leggerezza, e poi perché è il pilota che lui ha sempre avuto nel cuore da quando si è messo in testa di diventare pilota a sua volta.
0: E poi, per dare la statura del personaggio, i suoi soprannomi, almeno adesso in tenera età, sono Harry Potter, Puffetto e Fenomeno. Adesso chissà se fra qualche tempo invece diventerà qualcos'altro, perché insomma il mondo della Formula 1 ha bisogno di questi nomi, il mondo della Formula 1 ha bisogno di un esponente italiano di questo livello. Kimi Antonelli ci sta regalando davvero qualcosa di incredibile in questa annata, e come ha detto Umberto Zappelloni, autore di questo libro uscito da pochissimo, che si chiama Kimi Antonelli, come è diventato un fenomeno, siamo soltanto all'inizio, giusto? È valido ripeterlo.
1: Siamo soltanto all'inizio, perché sta accadendo qualcosa di veramente impensabile, di molto grande, ma il fatto che lui già per 8 domeniche ci abbia fatto ascoltare l'inno di Mameli dopo un gran premio è qualcosa che comunque ci fa dimenticare un po' i dolori della Ferrari in questa stagione. E in fin dei conti, parlare bene di Kimi, esaltare Kimi, insomma, evita la Ferrari che si parli male della Ferrari, quindi anche sta facendo bene anche alla Ferrari in un certo senso.
0: È così, indubbiamente. Kimi Antonelli, per conoscere tutti i suoi aspetti, per tutte le età, questo libro che appunto parla di come è diventato un fenomeno, e la firma è del nostro ospite stasera, graditissimo, grazie per essere stato con noi, Umberto Zappelloni.
1: Grazie a voi, buon proseguimento, buona serata a tutti.

0: Ancora ben trovati qui a Zona Cesarini con Miley Cyrus, che abbiamo ascoltato un altro passaggio nelle nostre parentesi ricchissime di musica. 2241 335 699 2949, in questo spazio della nostra trasmissione ci soffermiamo sul Bari, ci soffermiamo su Igor Protti, perché il 24 di settembre ci sarà un appuntamento che è quello atteso da molti, è il compleanno di Protti, e a Livorno ci sarà un incontro tra vecchie glorie del Bari e del Livorno, e naturalmente per celebrare un giocatore e un uomo che sicuramente ha destato grande commozione nel momento della sua scomparsa, e non possiamo che ricordarlo e non possiamo che invitare ovviamente a partecipare a quello che è un appuntamento con anche un ricavato che andrà in beneficenza con due scompagni di squadra di Protti, e uno in particolare fra gli organizzatori e anche fra le menti che sono dietro a SD Bari 93. Michele Andrisani, buonasera. Michele Andrisani, che tra poco ricontatteremo, e Emiliano Bigica per ancora parlare di questo appuntamento. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera, insomma, ci sarà da ricordare Igor Protti per questo appuntamento che c'è il 24 settembre. Volevo parlarne appunto con qualcuno che l'ha conosciuto da vicinissimo, per un amore sicuramente che c'è per la maglia del Bari, che corrisponde a quello della figura di questo giocatore.
1: Sì, e sarà un per ricordare Igor nel giorno del suo compleanno. Tutto è nato circa un anno fa, quando, grazie ad Alfonso Cacciapuoti, un amico fraterno di Igor, ha voluto riunirci tutti i ragazzi, i componenti della squadra della Rosa del Bari 93. Siamo andati a fargli una sorpresa per fargli gli auguri di compleanno, e purtroppo, insomma, nel giro di 9 mesi la malattia l'ha portato via, e da lì è nato, insomma, una voglia di creare, di fare qualcosa di importante in suo nome, per cercare di, attraverso la beneficenza, attraverso delle partite, di aiutare la ricerca nella ricerca sul cancro, ecco.
0: Naturalmente, tra l'altro, devo dire, la commozione e il ricordo che c'è di Igor Protti è qualcosa che è stato veramente trasversale, non ha

0: non è stato soltanto per chi l'ha vissuto come idolo o chi ci ha giocato insieme, ma ha sicuramente rappresentato un qualcuno che non poteva essere divisivo in nessun modo, no?
1: No, infatti la cosa non mi sorprende, perché Igor era un uomo buono, era un uomo generoso, era sempre pronto a una parola giusta nel momento giusto per chiunque, e quindi non mi sorprende il fatto che fosse amato da tutti, indipendentemente dal colore della maglia che lui ha indossato. Saremo insomma lieti di onorarlo in quella giornata, e ripeto, cercando di fare del bene per il prossimo.
0: Lei è stato capitano di quel Bari, giusto?
1: Sì, io ero il capitano di quel Bari lì, quel Bari che ha disputato il campionato di Serie B e di Serie A.
0: Ed è stato sicuramente forse il riferimento, anche il motore, no, di quello che di incredibile è stato fatto.
1: Ma guarda, io mi sono ritrovato a fare il capitano, ma ho chiesto il permesso a Igor, ho chiesto il permesso a Nuccio Barone, ho chiesto il permesso a Tovaglieri, perché ad Angelo Alessio, perché insomma erano quelli più vecchi, più rappresentativi della squadra. Però Igor tra loro è stato, insomma, mi ha dato quella tranquillità di poter svolgere quel ruolo. E lì poi, insomma, da un anno fa, dal 24 settembre in cui siamo andati a Cecina a trovarlo, abbiamo cercato di mettere in piedi qualcosa che potesse, insomma, potesse onorare la sua figura. E finalmente, insomma, riusciremo nel giorno del suo compleanno a fare una partita contro il Livorno, che è un'altra squadra, un'altra città che lo ha amato, e per iniziare insomma un percorso che ci porterà a più tappe e a cercare di fare, ripeto, qualcosa di buono verso il prossimo.
0: Certo, noi credo che abbiamo recuperato il nostro altro ospite, ovvero Michele Andrisani, giusto?
2: Sì, ciao,
0: eccoci.
2: Buonasera a tutti, un grande abbraccio a Emiliano.
1: Ciao Michi.
2: Ciao, ciao Emi.
0: Tante cose in comune, soprattutto questo desiderio di riportare il ricordo di Igor Protti su un campo di calcio, e soprattutto l'organizzazione. Chiederei a Andrisani di tutto questo, di questo appuntamento che abbiamo ricordato più di una volta a Livorno, il giorno del compleanno di Igor Protti, che sarà dopodomani, e le due squadre che più lo rappresentano. Prego.
2: Ora, in questo momento siamo con altri compagni, sia mio di Emiliano, tipo c'è Massimo Tangora, c'è Joao, c'è Gerson, c'è insomma Alberga, stanno diversi compagni, stiamo organizzando appunto questa partenza, no? Non vediamo l'ora di poter, io la chiamo, dobbiamo festeggiare Igor, è il Protti Day. Purtroppo ci ha lasciato un nostro amico, un nostro compagno di squadra, e vorremmo naturalmente onorare il giorno del suo compleanno al meglio, e quindi saremo noi della Bari 93, ovvero della rosa di quel Bari che vinse il campionato, no? Passò dalla B alla A, compresi anche il mister Beppe Materazzi sarà presente, insomma non vediamo l'ora di salire lì a Livorno e poter, ripeto, onorare il nostro amato Igor.
0: Ci sono anche delle motivazioni di beneficenza, bisogna ricordarlo, no? Per questo
2: assolutamente,
0: sera.
2: Assolutamente, naturalmente questa partita viene fatta a Livorno, che ringraziamo il sindaco Salvetti di Livorno, ringraziamo Livorno Calcio per la grandissima disponibilità e cordialità. E naturalmente tutti i proventi della partita saranno devoluti in beneficenza degli enti, appunto per la ricerca sul cancro, ovvero il male che purtroppo ha colpito Igor, e quindi ci aspettiamo naturalmente tanta gente, tanti lì, diciamo che Igor era amato in tutta Italia, però sicuramente a Livorno e a Bari diciamo era amato ancora di più,
0: sì.
2: E pertanto ripeto, non vediamo l'ora di poter incontrare anche i compagni suoi di Livorno, no? I Galanti, i Lucarelli, i Chiellini, proprio per ricordare Igor e festeggiare appunto il giorno del suo compleanno, perché ripeto, quel giorno

0: giorno, il Prozzi Day, giovedì, è una festa per Igor.
1: Bellissimo, bellissimo, noi ringraziamo tantissimo i nostri ospiti, Emiliano Bigica, ricordiamo che attualmente tra l'altro è la primavera dell'Inter ed è insomma un altro passaggio importante della sua carriera di allenatore, le chiederei anche un commento di questa sua vicenda in nerazzurro, che lo sia entusiasmante stare in quell'universo lì.
2: Sì, sì, sì, ovviamente è capitata questa opportunità e sono felice di essere approdato alla corte nerazzurra. Siamo partiti anche abbastanza bene in questo campionato e quindi è iniziato un bel percorso che speriamo ci dia tante soddisfazioni a fine anno.
1: Ed è un percorso lungo anche per lei, che è partito proprio da Bari e ha attraversato tante altre città fino ad arrivare.
0: Prego. E noi facciamo tutto il tifo per Emiliano da Bari.
1: E allora fate un bel triangolare allora adesso con questa prospettiva. Grazie a tutti.
2: Ci organizzeremo.
0: Assolutamente.
1: Grazie anche a Michele Andrisani, a tutti al Picchi, tutti a Livorno il 24 settembre. Grazie ancora.

Fulminacci con Maledetto Mail, suo brano pop brillante che ci permette anche di arrivare con una certa scioltezza nel finale della nostra trasmissione, con altri aggiornamenti che possiamo darvi dopo aver ricordato e insomma invitato anche chi ha questa possibilità di andare a Livorno, perché si ricorda Igor Proti, una occasione anche per fare beneficenza e vedere tanti campioni fronteggiare di Bari e Livorno. In quell'occasione abbiamo parlato con i nostri due ospiti per insomma dare anche un suggerimento per chi potesse partecipare a questo evento, che andrà devoluto nel suo incontro.

Casso per la ricerca contro il cancro. A proposito di calcio, ci sono delle incertezze anche sulla guida tecnica di qualche squadra, visto che c'è una pausa per la nazionale lunghissima, record, dunque succede che ci si possa interrogare se è il momento di cambiare allenatore, cosa che non accadrà a Venezia. Infatti Giovanni Stroppa è stato confermato come tecnico della squadra lagunare, nonostante l'avvio di campionato sia stato estremamente complicato, negativo totalmente per i risultati, 5 partite, 5 sconfitte. E la società, con una nota molto stringata, dice questo: che il mister proseguirà il suo lavoro sulla panchina del Venezia dopo una riflessione di 3 giorni dopo la sconfitta interna con la Lazio. Insomma, una serie negativa, tra l'altro, insomma, con un gioco che è assolutamente propositivo e mi sembra che abbia prodotto, purtroppo non sono arrivati i punti. Comunque è stato confermato Giovanni Stroppa alla guida del Venezia. Ancora notizie che riguardano i risultati della Champions League femminile, visto che abbiamo parlato della vittoria dell'Inter come ufficiale, visto che si è giocata un po' prima, della gara della Juventus, che invece è stata sconfitta 2-1 in casa dal Benfica. Un doppio vantaggio da parte della formazione portoghese, poi ha provato a rimontare la Juve, ha solo dimezzato questo 2-1. Pareggio nella gara più importante di questa giornata d'esordio della Champions League tra Real Madrid e Paris Saint-Germain. Già che ci siamo, completiamo: Bayern Monaco, Manchester City 2-2, Arsenal che ha battuto 1-0 il Cogge. Questo ha detto la prima giornata di Champions al femminile. È tutto per la nostra puntata di Zona Cesarini. Ringrazio Massimo Vasciaveo per la parte tecnica, c'è Gabriele Broccani invece in regia, Tony Tisi in redazione. Si ritornerà domani alle 21 di nuovo per una nuova puntata di Zona Cesarini all'insegna della pallavolo. Ricordo, ci sono gli europei, c'è Italia, Finlandia, ora musica e poi il giornale radio.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Valerio Penna in studio. Sono molto dispiaciuta perché abbiamo fatto un lavoro complesso che ci ha portato a diminuire il deficit dall'8 al 3,08%. Così Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa, con il disavanzo sopra il 3% del PIL, certificato oggi dall'Istat, resta in piedi la procedura di infrazione europea. Riviste però in positivo le stime di crescita. Non so se l'Istat sottostima gli italiani o il governo, ironizza la Premier. E sulla scuola, norme di buonsenso contro i ghetti, dice anche il presidente Mattarella da ministro. Redigeva circolari sul tetto di stranieri nella stessa classe. L'intervento di Trump all'Assemblea Generale dell'ONU. Il presidente americano chiede a Putin di fermare la guerra e assicura a Zelensky che una soluzione sarà trovata. Poi avverte l'Iran: faccia un accordo o sarà annientato. Teheran replica nell'incontro con l'inviato USA Witkoff. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi chiede la revoca del blocco navale e la fine del conflitto su tutti i fronti. Ed Iran ha parlato anche il ministro degli esteri Antonio Tajani.
4: Teniamo un dialogo aperto con l'Iran, ma ho ribadito che per noi è inaccettabile la realizzazione dell'arma nucleare da parte di Teheran, però siamo sempre disponibili anche a ospitare altri colloqui, così come abbiamo fatto a Roma quando i primi colloqui avvennero nell'ambasciata dell'Oman. Noi vogliamo giocare un ruolo di pacificatori, così come stiamo facendo bene con Libano e Israele.
3: La cronaca. Cassino, in provincia di Frosinone, ha aperto un'inchiesta sulla morte improvvisa ieri di una giovane iraniana. Domani mattina sarà conferito l'incarico per l'autopsia.
5: Tristezza e sgomento è quello che provano i ragazzi della comunità iraniana che frequentano l'università a Cassino. Sono parecchi, almeno 200. La scomparsa improvvisa di Fatima, iraniana come loro, li ha lasciati scossi. 31 anni, iscritta al terzo anno del corso internazionale in economia e commercio. Grazie ai suoi studi aveva ottenuto un visto. Proprio a luglio, racconta il rettore Marco Dell'Isola, aveva richiesto i documenti necessari al rinnovo.
6: Ci è dispiaciuto perché conoscevamo pure la bambina piccola, era molto solare, infatti è sembrato strano questa cosa.
5: Fatima viveva nel centro di Cassino insieme al marito, ingegnere iraniano di 33 anni, e alla figlia di 7. È stato proprio lui a trovarla morta in casa, nella camera da letto. Nessun messaggio, biglietto d'addio, niente che facesse presagire la volontà di Fatima di togliersi la vita. Vicino al corpo è stato trovato solo un foulard. La procura di Cassino indaga per istigazione al suicidio. Gli investigatori passano al setaccio telefoni e computer non solo della donna. Mentre altri elementi potrebbero arrivare dall'autopsia, Cassino, Viviana Spina, GR1.
3: Violenze e minacce sui bimbi di un asilo nido a Roma, indagata una delle maestre per maltrattamenti.
7: Un asilo nido comunale del quartiere Appio Latino a Roma, al centro di un'indagine dei carabinieri per presunti maltrattamenti su bambini di soli 3 anni che sarebbero stati strattonati, schiaffeggiati e costretti a subire minacce e vessazioni da un'educatrice di 62 anni in servizio presso la struttura. Le indagini sono partite lo scorso mese di maggio, dopo le segnalazioni di alcuni genitori. I militari della stazione di Roma San Giovanni hanno acquisito immagini e audio provenienti da intercettazioni registrate all'interno della scuola, documentando i presunti episodi di violenza che hanno portato alla sospensione dell'educatrice. E i video registrati nell'asilo documenterebbero numerosi casi in cui la donna strattonerebbe con forza i bimbi afferrandoli dalle braccia, immagini che mostrerebbero i piccoli sollevati bruscamente e colpiti con schiaffi alla nuca, sulle braccia, ma anche al volto e sulle gambe. La procura di Roma ha chiesto la misura cautelare interdittiva che i carabinieri hanno eseguito nella giornata di ieri. La donna è gravemente indiziata del reato di maltrattamenti su minori, affidate alle sue cure per educazione ed istruzione. Sara Berta, GR1.

0: Depositate le motivazioni della condanna a 8 mesi per Andrea Del Mastro lo scorso maggio in corte d'appello a Roma. L'accusa era rivelazione di segreto d'ufficio. Secondo la sentenza, nel 2023 l'ex sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia ha fornito al deputato Donzelli informazioni segrete per finalità politica. Si tratta di alcune notizie sul caso Cospito, leader anarchico detenuto in regime di carcere duro. Ora a Torino, dove non ce l'ha fatta, il bambino investito da un'auto mentre era in bicicletta.
1: Troppo gravi traumi riportati nell'incidente. Il piccolo Nicolò è morto nel pomeriggio all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove i medici hanno provato fino all'ultimo a salvargli la vita. Tutto è cominciato poco dopo le 8 di questa mattina sul controviale di Corso Regina Margherita, a qualche minuto a piedi dal centro città. La pista ciclabile mista alla strada, il limite di 30 km all'ora per le automobili. Il bambino, 7 anni, stava andando a scuola in bicicletta, accompagnato dal padre. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, su cui si sta ancora indagando, l'auto non sarebbe riuscita a frenare in tempo e il piccolo ciclista sarebbe stato sbalzato sull'asfalto. L'automobilista si sarebbe subito fermato, intubato. Il piccolo è stato portato in codice rosso all'ospedale.
2: Qui è troppo sullo stretto, però stretto o non stretto, l'automobile deve stare dietro.
1: Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. I medici hanno provato a operarlo, ma poco dopo le 16:30 la notizia della morte. Una tragedia che colpisce l'intera comunità. Le parole del sindaco di Torino, Stefano Lorusso. Torino, Davide Giuliani, GR1.
0: Meteo, bel tempo al centro nord, temporali al sud, allerta per venti forti in Campania e per rischio idrogeologico in Calabria e Sicilia. E nelle prossime ore è previsto un calo generale delle temperature. È tutto, prossimo GR1 a mezzanotte.
3: Nations League. Dopo il flop mondiale, tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio. Venerdì 25 settembre alle 20:35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: Radio 1 Musica.
5: Siamo qui per una mezz'oretta insieme, Andrea Di Marco alla regia, Nicoletta Simeone, quindi fino alle 23:30 per questa mezz'ora di Radio 1 Musica, in cui ci sono un po' di canzoni che spero vi possano piacere, perché le abbiamo scelte insieme a Corinna De Laurentiis, veramente con il cuore. Tanto per cominciare, vi ricordo il numero per i WhatsApp, bisogna scrivere in fretta perché naturalmente il tempo è poco: 335-699-2949. La prima canzone vede il ritorno di Malika Ayane, un album dopo 5 anni, e si intitola Cicale perché a lei piacciono molto. Ha scoperto che impiegano fino a 17 anni per uscire dalla terra e vengono giudicate male, peraltro per colpa di Esopo, solo per il breve tempo in cui cantano. Questa è per questo il primo singolo che si intitola Detto tra noi.

E Luca ci scrive al 335-699-2949: ascolto per la prima volta questa canzone di Malika Ayan ed è bellissima, una fusion che in questa serata, come si dice a Napoli, ci azzecca proprio. E a proposito di fusion, noi andiamo indietro al 1985 e andiamo ad ascoltare i Level 42, che prendono il nome, io non me l'ero mai chiesta, ma perché si chiamano Level 42? Perché il riferimento è a un romanzo umoristico di fantascienza molto divertente, che è Guida Galattica per gli autostoppisti, dello scrittore britannico Douglas Adams, che è diventata un cult. Loro si sono formati alla fine degli anni 70 in Gran Bretagna, quindi potevano essere influenzati dal punk, dai Clash, dai Sex Pistols, e invece no, sono nati come artisti jazz fusion, proprio come dicevamo prima, e quindi i loro punti di riferimento erano ad esempio Miles Davis, John McLaughlin, e Mark King, lo ricordate, il leader della band, suonava prima la batteria e la chitarra, però questi posti erano già occupati, e quindi è passato al basso con una naturalezza e ha sviluppato una tecnica che è diventata l'elemento distintivo della band. Perché? Perché suonava il basso come se fosse una percussione. Il mio stile deriva in gran parte dalla batteria, dice, come suonare uno strumento a percussione, entrambe le mani sono sempre coinvolte. L'album è del 1985, War Machine, quello che conteneva Something About You, però noi ascoltiamo una ballata sulla fine di una relazione, perché c'è questo assolo di pianoforte di Mike Landup. Ero talmente innamorata del Level 42 che mi presi anche l'album solista di Mike Landup, che non era male. Tra l'altro loro saranno gli ospiti speciali del concerto dei Simple Minds il 16 aprile a Milano e il 17 aprile a Bologna. Questa è Leaving Me Now.

un pianoforte struggente a chiudere questa Living Me Now. Anche a Graziano D'Adria piacciono molto. Il primo brano lo sentì a Militare nel 96, da allora comprai il Level Best, quindi spero che ti abbia fatto piacere sentire questa Living Me Now. E una voce invece che ci manca ormai da 12 anni è quella di Joe Cocker, che ha cominciato la sua carriera interpretando le canzoni dei Beatles in versione blues, un timbro unico, forse dovuto anche all'alcol che si ingurgitava. Era capace di bere 20-30 lattine di birra durante i concerti, un idraulico di Sheffield che poi aveva imparato a cantare nei pub della sua città, ed è probabilmente l'unico cantante che, quando decideva di registrare un pezzo di altri, riusciva a farne una versione migliore dell'originale. Penso She Came In Through The Bedroom Window dei Beatles, oppure The Letter dei Box Tops. La sua cover fu il primo singolo di Joe Cocker ad entrare nella top 10 negli Stati Uniti. Canzone questa che poi ci consente anche di ricordare un genio sottovalutato della musica, che è Leon Russell, che ha curato in questo caso l'arrangiamento e la produzione. Quindi questa canzone viene trasformata, passa da essere un brano semplicemente pop ad essere proprio un'esplosione rock soul. Lui andò, Joe Cocker, in tournée proprio con Leon Russell e tantissimi altri musicisti come Rita Coolidge, la vocalist, Bobby Keys e Jim Price, che sarebbero poi diventati la sezione fiati dei Rolling Stones, e poi anche due componenti di Derek and the Dominos, la band di Eric Clapton. Quindi l'ascoltiamo, Joe Cocker, questa è The Letter.

Beh, pure nella versione dal vivo, The Letter, avete sentito quel pianoforte, era proprio Leon Russell. Fatevi un regalo, andate a sentire tutto il discorso che ha fatto Elton John quando Leon Russell è entrato finalmente nella Rock and Roll Hall of Fame. Si trova in internet proprio molto molto facilmente, qualcosa da fare venire la pelle d'oca. Siamo ormai arrivati al termine, quindi c'è l'ultima canzone da ascoltare insieme, che è stato un grandissimo, l'unico successo in realtà di Kiddy Lang, che è Constant Craving, canzone che è stata scritta insieme a Ben Mink, che è il suo collaboratore da sempre, ed è il 1992. Lei stava ascoltando Black Crow di Joni Mitchell quando a un certo punto la musica, dice, è arrivata velocemente, però faceva fatica a scrivere il testo. Poi un giorno era davanti alla finestra con la macchina da scrivere e le veniva in mente questa frase, che era desiderio costante, che si ricollega al samsara, che è il ciclo buddista di nascita e morte. Ma all'epoca lei non praticava il buddismo, è diventata buddista solo più tardi, quindi non se lo spiega. Il 1992 per lei è stato un anno cruciale, perché ha deciso di fare coming out. Pensate che quando è stata nominata ai Grammy c'erano gruppi religiosi che manifestavano fuori per protesta, e la cosa bella è che 5 anni dopo lei ha ricevuto una chiamata dal management dei Rolling Stones, che avevano scritto una canzone che ricordate, Anybody Seen My Baby, però la figlia di Keith Richards ha detto: guarda,

che questo è uguale a constant craving. Quindi loro, senza che lei dicesse niente, praticamente le hanno riconosciuto il merito di essere l'autrice insieme al suo collaboratore. Quindi dice: quando era una ragazzina e suonava in gruppi che proponevano canzoni degli Stones, scherzavamo dicendo un giorno gli Stones faranno una cover di una nostra canzone. Quindi avere un credito che recita Jagger, Richard, Lang e Mick è un sogno d'infanzia che ancora non riesco a credere si sia avverato. Quindi ci salutiamo qui, domani saremo sempre a Radio 1 Musica a partire dalle 23, grazie alla regia di Andrea Di Marco. Vi lasciamo con le previsioni meteo e poi il giorno e la notte e subito Kiddy Lang.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Nel corso della notte avremo residui rovesci tra Sicilia orientale e Calabria, poche nubi sul resto del paese. Per domani continua a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte annuvolamenti pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini. Cielo sgombro da nubi su gran parte delle regioni centrali, salvo residui e addensamenti nell'entroterra abruzzese e sui rilievi del Basso Lazio. Ancora instabile sui settori orientali di Sicilia e Sardegna, con qualche rovescio temporalesco. Ampi spazi di sereno sul resto del meridione e qualche nube in più sull'Appennino calabrese. Venti da deboli a moderati nord-orientali con rinforzi su Basso Adriatico e Ionio. Mari mossi o molto mossi. Infine, le temperature, che si prevedono in diminuzione soprattutto sulle aree tirreniche. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Il giorno e la notte.
4: A che punto è la notte, signora Ronzitti?
5: In gara con il giorno per stabilire quale sia l'una e quale l'altro.
4: Macbeth, atto terzo, giusto? Ma lo sa, signora Ronzitti, che questa sera questa battuta meravigliosa di Shakespeare non è una metafora.
5: Lo so, signor Ferrari, stasera è cronaca. Buonasera agli ascoltatori di Radio 1, benvenuti al giorno e la notte, il nuovo programma del martedì sera che racconta le luci e le ombre dei nostri graditi ospiti. Io sono Emanuela Ronzitti e indago la luce del giorno.
4: Buonasera amici di Radio 1, io invece sono Fabio Ferrari e ho sempre amato la notte con le sue luci, le sue ombre, e sono fatto così, è un amore che ho anche pagato, ma sono contento.
5: Insieme io e lei ogni settimana racconteremo pezzi di vita, guarderemo dentro, entreremo nel vivo delle loro vite e guarderemo dalle finestre.
4: E un po' ci impicciamo, diciamo, delle vite degli altri, no? E quella di stasera è una vita particolare, perché è una vita che è stata per 20 anni dalla parte di chi chiedeva giustizia, dalla parte di chi voleva essere tutelata, e poi all'improvviso, pam! Si trova dall'altra parte, sotto accusa.
5: È nato a Roma nel 1958, figlio del grande cronista Giuseppe Marrazzo, laureato in giurisprudenza, inviato del TG2 e poi nel 1997 fino al 2004 è stato un volto popolarissimo di Mimanda Rai 3, il difensore dei cittadini. Del 2005 viene presentato come outsider alla candidatura della presidenza della Regione Lazio.
4: Sì, signora Ronzitti, viene presentato proprio come un outsider. Dice, vabbè, tanto non vincerà mai, ma proviamo con lui, almeno qualcuno ne parla. E invece tac, colpo di scena.
5: Eh sì, poi non aveva nessuna possibilità sulla carta di vincere contro Storace, presidente della regione uscente, e invece colpo di scena, stravince, diventa presidente, ci resterà fino al 2009 in odore anche di future importanti scranni politici. Poi nel momento del massimo splendore, la caduta, il ritiro, il ritorno al giornalismo come corrispondente Rai con documentari per Rai 3 e nel 2024 con il libro Storia senza eroi.
4: È qui con noi stasera con grande piacere Piero Marrazzo. Buonasera Piero.
5: Buonasera.
6: Buonasera signora Ronzitti, buonasera signor Ferrari.
4: Grazie per essere qui.
6: Ma questo si dice sempre, vediamo se vi devo ringraziare alla fine della vostra intervista. Ma sicuramente grazie a chi ci ascolta.
5: Saremo buoni con lei. Allora, lei è figlio di Giuseppe Marrazzo, uno che delle inchieste sulla Camorra ha rischiato la vita. Che luce le ha lasciato suo padre?
6: La luce del coraggio, la luce dell'amore per il microfono, per le immagini dove c'era l'oscurità, anche se era giorno. Quindi potrei dire che mi ha lasciato soprattutto l'orgoglio di uno che è stato condannato a morte dalla

0: Mafia, lo ha detto il pentito Brusca al processo Pecorelli dopo la morte di mio padre, e quel coraggio ha dato il significato anche che c'è sempre una ragione per non aver paura e c'è sempre una ragione per trovare il valore del riscatto e della rinascita.
1: Accidenti, ma certo con un padre così ingombrante, signor Marrazzo, insomma fare il giornalista a Roma negli anni Ottanta non era proprio scontato, no? E lei come ha vissuto l'ombra di questo cognome?
0: Ma l'ho vissuta schivandola come deve fare un figlio di un grande, signora Ronzitti e signor Ferrari.
1: Ne so qualcosa.
0: Come? Negli anni 70 era... Io ho trovato nella politica, nell'impegno prima a scuola e poi all'università, nei movimenti giovanili, ricordiamolo, gli anni 70 erano gli anni di piombo, e io ero in una scuola, avendo scelto di essere nel grande mondo della galassia della sinistra, mi trovavo in una delle scuole più di destra di Roma. Quegli anni sono stati formativi, mi hanno dato la possibilità di pensare a come essere diverso da mio padre, a riuscire ad esserlo anche iniziando a vivere la notte. Mi ricordo che eravamo liberi, quasi scapestrati, però poi alla fine in quella notte trovavamo anche dei momenti dove si appalesavano figure di sensualità. C'è Paolo Conte e poi Dalla che parlano quegli oscuri momenti di inibizione e disinibizione.
2: Ecco, però poi dalle luci del servizio pubblico, perché per lei per tanti anni è stato il paladino del servizio pubblico, è passato alla ribalta del potere, diventa presidente della Regione Lazio e decide di entrare in politica. Perché questa scelta?
0: A tutti è sembrata strana. In realtà il giornalista era il fuoriclasse di casa, era Giuseppe Marrazzo. Io mi sono laureato in giurisprudenza, pensavo di fare l'avvocato, il cultore della materia, procedura penale e continuare nell'impegno politico. Muore mio padre, io appartengo alla famiglia Rai. Appartenere alla famiglia Rai è una cosa importante. Io per 41 anni ho lavorato in questa azienda, ancora sono emozionato quando vedo scritto su questo microfono Rai Radio 1. Però vennero a casa mia proprio con mio padre, ancora morto da poche ore, Sergio Zavoli, presidente della RAI, e Biagio Agnes, direttore generale della RAI da allora, 1985.
1: Due così.
0: E mi dissero, poiché io li conoscevo da quando ero, posso dirlo, bambino, e mi dissero: Piero, la RAI è la tua famiglia. Scusate, non voglio fare storie, rimaniamo in questo giorno e in questa notte. Quindi, signora Ronzitti, non è tanto strano. Qualcuno si ricordava e mi disse: siete stati buone, fai l'outsider. In realtà era: ma prova a fare il kamikaze, se ti vai oltre le linee vedi se ritorni. E il caso volle, e lei lo sa perché sono stato eletto, perché c'era mi mandare ai tre, perché effettivamente riconobbero che ero dalla parte dei cittadini. Non avevo mentito in quegli 8 anni.
1: Beh, io a questo punto direi che forse possiamo mandare un po' di musica.
2: Beh sì, diamo spazio un po' al giorno.
3: Il ricordo

0: Bentornati al giorno e la notte con Piero Marrazzo. Lei, Piero Marrazzo, per 7 anni è stato l'uomo che entrava nelle case degli italiani alle 8 di sera e diceva: vi difendo io. Com'era accendere i riflettori sul problema della gente, talvolta anche fare giustizia?
1: Guardi, la RAI è sicurezza per l'interlocutore. Noi lo sappiamo, quando accade un fatto ci si sintonizza sui telegiornali della RAI, anche oggi al tempo dei social. Quello che succedeva, arrivavano 200.000 segnalazioni a stagione televisiva. All'epoca i social erano meno, quindi
0: numeri pazzeschi.
1: Sì, e noi eravamo nel paese, dalle truffe ai disservizi e per arrivare ai grandi scandali. Cioè, mi manderei 3 in patta, ne cito alcuni, ve li ricorderete, Parmalat, o in patta gli scandali di altre banche, la 121 del Salento, perché vedevamo che iniziavano a crescere le segnalazioni. Quindi era facile essere dalla parte della gente, ma non era facile per portare a mi mandare ai 3 quella che era una segnalazione. Questo lo ricordo, perché a essere vittime, perché io dico una battuta, c'era un mio autore che diceva: dietro ogni truffato c'è un potenziale truffatore. Quindi noi dovevamo fare in modo che, e là non siamo mai stati rinviati a giudizio in 8 anni, quando ero a mi mandare ai 3, una grandissima squadra.
2: Assolutamente. Poi all'improvviso
1: siamo passati alla notte.
2: Arriva la notte,
1: signor Ferrari.
2: Sì, signor Marrazzo, devo avere questo compito ingrato. Ed è una notte precisa, non è una notte generica. Ottobre 2009, un ricatto, un video compromettente. 4 carabinieri che vengono arrestati. Non ne viene arrestato lei, vengono arrestati loro. Eppure sembra che lei sia sotto accusa. Arrivano le dimissioni. Come ha vissuto quella notte? Quando il giorno e la notte smettono
1: pensate
2: di
1: pensate che la notte accade di giorno. Allora, signor Ferrari, signora Ronzitti, ma parlo ai nostri ascoltatori della notte. Prima cosa, diciamo subito, mettiamo i piedi nel piatto. Io ero in una casa in compagnia di una donna transessuale, prostituta. E in quel momento fanno ingresso dei carabinieri, diventa un agguato. Il ricatto è diretto, ma io non mi accorgo perché loro... Il famoso video diventa famoso evidentemente solo 4 mesi dopo e viene girato a mia insaputa. Quindi quello che sembrava un ricatto materiale, soldi, diventa qualcosa invece molto di diverso e su quello fu infatti l'imputazione ai carabinieri. Guardi, signor Ferrari, i carabinieri in primo grado, i 4 carabinieri infedeli. Perché va subito ricordato che ogni volta io ricordo invece quello che è un'istituzione fondamentale per la democrazia del nostro paese, l'arma dei carabinieri, come quella della Polizia di Stato e la Guardia di Finanza. Non mi dilungo, dobbiamo ricordare che sono stati condannati in primo grado a 37 anni di carcere in 4. Quindi questo dà il senso. Però la sua domanda implicava, secondo me, sempre per far capire, c'è l'etica, quindi le leggi,

0: e io non avevo infranto nessuna legge, lasciatemelo dire, da presidente della Regione Lazio, commissario ai rifiuti, commissario alla sanità, commissario di governo per Berlusconi, governo Prodi, governo Berlusconi nuovamente, io non ho mai ricevuto un avviso di garanzia per corruzione, concussione, peculato, appropriazione indebita di denaro pubblico. Questa era la mia parte pubblica prima. Quindi giornalista e presidente della regione, commissario di governo, che non aveva responsabilità etiche. Ma lei mi ha chiesto perché si dimette. Perché è Macbeth.
1: Sì.
0: Vogliamo andare a Giulio Cesare, altro personaggio, e allora del teatro shakespeariano. Bene, la moglie di Cesare. Io appartengo a quella scuola degli anni 70, guardate, qui lo voglio subito dire. Così, quella è una scuola che vale per tutti i ragazzi che hanno fatto politica, di sinistra come di destra, e molti hanno pagato un prezzo salato, perché sennò sembrerebbe che quegli anni, no, quegli anni sono stati formativi, e nell'essere formativi c'era stato insegnato che il pubblico era privato e il privato pubblico, e la moglie di Cesare doveva essere al di sopra. Al di sopra. Quindi io pensai che non ci dovevano essere ombre, anche se il mio errore era di carattere personale, ma ero un uomo pubblico. Spero di aver dato una risposta a questo.
2: Assolutamente.
1: Senta, ma che cosa l'ha spinto ad andare in via Gradoli con una donna transessuale? Cos'è per lei la transessualità e perché può incuriosire?
0: Guardi, se noi ci fossimo incontrati, ora possiamo guardarci negli occhi, poi grazie a Dio oggi la radio dà anche le immagini, io la guardo negli occhi perché le donne sono quelle che hanno capito subito quello che può spingere un uomo ad avere un rapporto con una donna transessuale. Mi creda, ci furono alcuni che in quel momento pensarono dello scandalo, che io mi sarei suicidato, e poi dissero, ma deve fare coming out. Un grande psichiatra dell'epoca che mi stava accanto, il professor Cancrini, che con Basaglia è uno dei padri di una delle più importanti riforme in campo della psichiatria, a uno che disse, Piero deve fare coming out, cioè deve dire che è gay se va con una donna transessuale, e disse, ma quale? È un eterosessuale. Il caso dei carabinieri infedeli, caro Ferrari, è quello che è stato portato nei tribunali. Il caso Marrazzo riguarda invece il tema degli eterosessuali, maschi, bianchi, spesso privilegiati, che spesso non hanno il coraggio di affrontare il rapporto con la transessualità, quindi questa femminilità, e lo fanno nel modo più facile, banale, la prostituzione. Io sono stato uno di questi, e sempre guardandola negli occhi, signora Ronzitti, io voglio dire una cosa che è quella poi che è alla base del libro che ho scritto, Storia senza eroi. Io come uomo sono stato un vigliacco, primo perché non ho affrontato la transessualità rispetto a un tema da eterosessuale, oggi ne so parlare con lei, ma voglio dire anche che io sono stato invece il vero grande errore, Ferrari, è stato quello di aver lasciato solo mia moglie, giornalista televisiva, e le mie figlie. Fino all'ultimo non ho confessato, perché questo è il mio peccato, il mio errore, e di questo errore oggi, dopo che ho scritto un libro, so di averlo affrontato, e oggi ne possiamo parlare come non ne avrei parlato.
1: Ecco, ma se oggi dovessimo andare un po' più a fondo rispetto
0: a
1: questo,
0: lei vada a fondo.
1: Io vado a fondo. Era un tabù tanti anni fa, lo è ancora parlare di questo?
0: Guardi,
1: stiamo parlando di sì. Quindi un passo
0: allora,
1: avanti l'abbiamo fatto.
0: Io le dico
1: fatto,
0: una cosa, però. Allora, io sono uno dei 44 che hanno dato vita nel 2007 al Partito Democratico, dopo che io ho avuto uno scandalo sessuale, non uno scandalo che nasceva da una mia infrazione penale. Lo sai che la politica è fuggita da me? Perché faceva più paura, era meno palpabile. Beh, che cos'è? Perché con la sessualità, guardate, uso questo, e vi ringrazio per avermi invitato in questa puntata, perché guardate, io sono stato spinto dalle figlie e da una psicanalista, perché vedete, io sono qui, voi mi avete invitato, la RAI mi dà la possibilità di essere un intervistato di un'importante trasmissione radiofonica, e vi auguro buona fortuna.
1: Grazie.
0: Ma ci sono ragazze e ragazzi, donne e uomini, questo diciamolo oggi, per loro è sempre notte perché non hanno la forza, gli strumenti, la cultura, il ruolo.

0: Io. Ed ecco perché mi sono stato spinto a parlare, a scrivere. Storia senza eroi è dedicato, perché non possiamo piangere, quando commuoverci quando vediamo il ragazzo dei pantaloni rosa, o quando vediamo, scusate, siamo il paese dei femminicidi. Allora la questione di genere, la questione dell'orientamento sessuale, per molte donne, per molti uomini, per molte ragazze e ragazzi, significa non avere la forza. Ecco, oggi io vi ringrazio per questo, perché magari qualcuno dirà: ma sì, avrò la forza, quella che ha trovato Piero. Io ero un fortunato, un privilegiato.
1: A questo punto le faccio una domanda un po', non dico cattiva, però diciamo...
0: No, la prego, se no non si divertono, ecco, a casa.
1: Giustamente lei è stato vittima di un ricatto, assolutamente, questo è vero. Però in qualche modo si è sentito anche responsabile di essersi trovato in una situazione in cui uno può essere ricattato. Cioè, il giorno e la notte, lei le è un po' confuse o no?
0: Assolutamente sì. Tant'è che le ho detto, io nei confronti delle mie bambine, che all'epoca erano ragazze, e della mia moglie, sono stato responsabile. E c'è una sola parola: sono stato un vigliacco. Perché questo è l'errore di Piero Marrazzo, non aver detto che c'era quella parte di lui. Poi mi potrebbe dire: allora non si doveva candidare, allora non doveva andare in onda. Ecco, io penso che le modalità della mia vita personale oggi le rivedrei rispetto al ruolo che avevo, assolutamente. Ma io, più che dimettermi, rispetto a chi ha giudicato, non potevo fare i conti in famiglia, signora Ronzitti. Evidentemente non sto a voi a dirlo, ma anche nel libro, però, alcune cose ho scelto una coprotagonista, una psicanalista, proprio per privilegiare la sincerità nei confronti del lettore e oggi degli ascoltatori.
2: Tornando la notte, anzi rimanendo nella notte.
0: Ah, lei ora diventa donna della notte.
2: Anche questo accade qui. Notte buia, nera, senza un lume. Qual è il suo spicchio di luna che l'ha tenuto vivo durante quel periodo?
0: Aver seminato qualcosa di buono nella mia vita. E mi è ritornato. E da lì è ritornata la forza. E poi anche l'allegria, ridiamo, perché oggi, incontrando i miei amici, potremmo dire che quello che gli altri poi ti vedono, ancora oggi vedo gli autori maniaci. Sì, che cosa posso aver fatto, signor Ferrari? Un giro maniaco quando sono andato da una prostituta transessuale? Bene, me lo sottolineo, ci gioco, ma oggi voglio che sul sesso, ecco, usiamo ancora una volta chi ha indagato il potere, Macbeth. È potere allo stato puro? Sì. Benissimo, allora nell'usare Macbeth usiamo che il potere lo usa per distruggere gli avversari. Sa, io si diceva, anzi l'ultimo sondaggio nel 2009 di ottobre diceva che io sarei stato rieletto con il 64% dei consensi. Ma non è questo. Se sei nel potere devi accettare che alcuni considerino te non un avversario ma un nemico. Benissimo. Il non aver commesso reati penali, mi consente, signora Ronzitti, questo giorno, vuol dire che avevo operato, diciamo, secondo le regole. Non voglio dire bene o male. Ma c'è un tema che nella vita di tutti i giorni, caro signor Ferrari, il sesso viene usato come una mazza, come un tortore di gioia di maggio, avrebbe detto il padre di Alberto Sordi in Americana a Roma. E allora, è questo il tema. Il sesso è l'arma letale. E parlo a una donna in questo momento. Mi rivolgo a lei, a non a Ferrari. Perché le donne lo sanno quante volte ogni giorno una valutazione sessuale o vagamente sessuale diventa condizionante. Ecco, allora diciamolo, il caso Marrazzo è questo. Basta, non usate il sesso per colpire giovani donne e per il loro orientamento sessuale e per il genere. Dai, e ridiamoci su. Sì, si è anche un po' maniaci, forse, va bene, ma perché chi è che non lo può non esserlo, ma lo uso in termine ironico, evidentemente. La sessualità oggi è qualcosa di cui possiamo parlare. E la RAI ha fatto tanto in questo, si è fatto condurre Sanremo a Drusilla, no? Per una serata alcuni anni fa.
1: Assolutamente è una cosa impensabile, qualche anno fa, invece oggi per fortuna ce l'abbiamo, però purtroppo rimane il fatto che il tempo, come si diceva una volta, è tiranno.
0: Tiranno.
1: E quindi a questo punto...
2: Ma c'è una domandina che so...

0: che ti preme molto fare, ma con una risposta flash.
1: Sì,
0: però.
1: Una risposta flash. Signor Marrazzo, lei è napoletano, grande tifoso del Napoli, romano d'adozione e quindi anche un po' romanista, diciamo la verità. Però improvvisamente gli è venuto un amore per San Marino. Ma come mai?
2: Beh, perché San Marino è una terra che accoglie i pensionati, perché, cari ascoltatori, sono un pensionato, però uscirà un mio nuovo libro e, perché no, sarò di nuovo sempre da pensionato. Quindi lei lo sa, lei è un attore, figlio di attori.
1: Pensionato anch'io.
2: E sa che si è anche, anzi alla mia età, si è a volte nei film o nelle trasmissioni guest star, e uno può fare questo.
0: Beh, che direi, allora direi che ci siamo ormai, no? Beh, è arrivata la notte fonda,
1: è arrivata la notte
0: Ferrari.
1: E come sa, signora Ronzitti, nonostante io ami la notte, a una certa ora mi viene sonno anche a me, e quindi buonanotte a Piero Marrazzo. Buonanotte a lei, signora Ronzitti. Buonanotte agli amici di Radio 1.
0: E buongiorno da chi cerca invece la luce, perché il giorno e la notte torna con Emanuela Ronzitti e Fabio Ferrari. Grazie per la parte tecnica ad Alessio Caranzetti. La prossima settimana, sempre martedì alle 23:30, su Radio 1. Vi aspettiamo.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Meloni difende il tetto agli stranieri in classe, dice Mattarella da ministro redigeva circolari. Sui conti pubblici, forse l'Istat ci sottostima. Deficit 2025 al 3,1%, sfuma l'uscita anticipata della procedura di infrazione. Il rammarico di Giorgetti, la maggioranza, noi meglio di altri paesi. Le opposizioni, avete fallito. Trump all'ONU incontra Zelensky e chiede a Putin di fermare la guerra. Ultimatum all'Iran. Tajani pronti a ospitare colloqui di pace. Torino confessa l'uomo che ha adescato e violentato un dodicenne, fermato grazie alle telecamere. Decisive le immagini di un mini market. Ultime ore d'estate, stanotte scatta l'autunno, alle 2.05 l'equinozio. Luce e buio si dividono la giornata, poi vinceranno le notti. Il Pre Italia arriva all'Aquila tra radio, TV e web, filo conduttore Play Human, la D-Rai Rossi, tecnologia al servizio della creatività. Calcio la nuova nazionale di Mancini, giovane e multietnica, Caiode, mai avuto dubbi sulla maglia azzurra, mondiale di ciclismo, oro azzurro nella staffetta mista. Buonasera da Carmelo Lazzaro, Giorgia Meloni a tutto campo nello studio di Bruno Vespa. La Premier difende il tetto agli studenti stranieri che non parlano italiano e ricorda che anche Mattarella, da ministro dell'istruzione, aveva adottato misure sul tema. Poi gli altri dossier dell'agenda politica fino ai conti pubblici nel giorno della mancata uscita anticipata dell'Italia dalla procedura europea per deficit eccessivo.
3: Si definisce molto dispiaciuta Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa, per la mancata uscita dalla procedura di infrazione europea alla luce dei dati Istat. Rivendica il lavoro molto complesso fatto per portare il deficit dall'8% al 3,08% e guarda avanti anche alle nuove misure sulla scuola giovedì in Consiglio dei Ministri per fissare un tetto agli stranieri nelle classi e vietare burka e niqab. Nessuna discriminazione, dice la Premier, che non legge le parole del Capo dello Stato come una contestazione e spiega perché.
4: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno insomma invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buon senso.
3: Una grande vittoria per Giorgia Meloni, ridare agli italiani la scelta dei parlamentari con le preferenze nella nuova legge elettorale, e se non ci sarà la fiducia, spiega, ne prenderò atto.
5: Che vinca il centrodestra o vinca il centrosinistra, io credo che dare a chi vince la possibilità di realizzare il programma che ha in testa faccia la differenza e la faccia per tutti.
3: Nessun taglio alla sanità per coprire l'abolizione del bollo auto, le regioni saranno rimborsate, assicura ancora la Premier, che vede Elly Schlein come sua naturale interlocutrice dell'opposizione, mentre a Vannacci chiede di chiarire il suo silenzio dopo aver rilanciato contro di lei la più vergognosa e infamante propaganda russa, dice Carla Macrellino, GR1.
2: Sfuma dunque l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea per disavanzo eccessivo. I particolari.
6: Il deficit italiano scende ma non abbastanza. L'Istat conferma che il rapporto deficit-PIL resta al 3,1%, poco sopra la soglia del 3% fissata dall'Unione Europea. Non è assolutamente una buona notizia per il governo e per l'Italia, che resta sotto procedura di infrazione. Una restrizione che rende dunque più difficile il reperimento di risorse per la manovra economica, che inizierà il suo iter in Parlamento il 2 ottobre con la presentazione del documento programmatico di finanza pubblica. Prendiamo atto non senza rammarico, ha commentato il ministro dell'economia Giorgetti. Sul dato Istat si esprimerà anche Eurostat il 21 ottobre. Una partita che si è giocata sul filo dei centesimi per centrare il risultato serviva a scendere almeno al 2,94%. La distanza tra la libertà di bilancio e un altro anno di ristrettezze è meno di 2 miliardi e non è bastata neanche la revisione al rialzo del PIL allo 0,6%, quindi il rientro dalla procedura slitta al 2027. Gelsomina Testa, GR1.
2: I dati economici ed il tema della scuola accendono il confronto politico.
7: L'economia italiana va meglio di altri paesi. Fratelli d'Italia applaude all'azione del governo Meloni. Dalla Lega, Matteo Salvini respinge le critiche e insiste su uno scostamento da miliardi in finanziaria.
8: A me dello 0, in più o in meno interessa zero. Ci sono imprese, uomini,

0: donne e un'Italia che sta correndo.
1: Sì, alla crescita e all'equilibrio nei conti per Forza Italia, con Antonio Tajani che annuncia un incontro tra alleati sulla manovra. Il governo ha fallito, l'affondo del PD, paese in ginocchio, rincara il 5 Stelle Giuseppe Conte che propone: prendiamo i miliardi del ponte sullo stretto e gli extra profitti. Critiche da Italia Viva al ministro Giorgetti. Maria Elena Boschi.
2: Dopo 4 anni a Palazzo Chigi la Meloni e 4 anni da ministro dell'economia, lui, se l'Italia è ancora in procedura di infrazione, non può che guardarsi allo specchio.
1: Scontro anche sugli stranieri in classe. La maggioranza ribadisce: sono misure di buon senso. Anche Vannacci in linea. Ma le opposizioni si dicono indignate, soprattutto per le parole della premier su Mattarella. Tira la giacca al presidente della Repubblica, non ha senso dello Stato, afferma la segretaria del PD Elly Schlein. O Meloni non ha capito Mattarella o sta manipolando le sue parole, denunciano i 5 Stelle. Giorgia Meloni, senza limiti, l'affondo di Angelo Bonelli, Verdi Sinistra. Francesco Macaro, GR1.
3: Novità anche per le pensioni, aumenterà l'età per lasciare il lavoro.
4: La pensione si allontana ancora. Nel 2029, per lasciare il lavoro con l'assegno di vecchiaia, bisognerà avere 67 anni e 6 mesi. Dal 2031 serviranno altri 2 mesi in più. L'uscita salirà così a 67 anni e 8 mesi. Secondo il rapporto della Ragioneria dello Stato sulle tendenze di medio e lungo periodo del sistema pensionistico, cambiano anche i requisiti per la pensione anticipata. Per gli uomini occorreranno 43 anni e 4 mesi di contributi nel 2029, che diventeranno 43 anni e 6 mesi nel 2031, un anno in meno per le donne. Alberto Brambilla, presidente Centro Studi Itinerari Previdenziali.
5: Per garantire le pensioni ai giovani, l'età di pensione si adegua all'aspettativa di vita.
4: Le nuove stime della Ragioneria Generale dello Stato tengono conto dell'aumento delle aspettative di vita. Sullo sfondo pesa anche l'invecchiamento della popolazione. La spesa pensionistica è destinata quindi a raggiungere il suo massimo nel 2041, quando varrà il 17,1% del PIL. Amalia Carosi, GR1.
3: A New York l'81esima assemblea ONU si è aperta con l'intervento del segretario generale Guterres, che ha lanciato un accorato allarme sul Medio Oriente. Sul palco è poi salito il presidente americano Trump, prima di incontrare a margine il leader ucraino Zelensky, il corrispondente.
6: Un messaggio a Putin: metta fine alla guerra.
7: Settle the war.
6: Trump risponde così ai cronisti appena entrato nel palazzo di vetro dell'ONU. L'assemblea generale si apre con l'appello del segretario generale Guterres ai leader del mondo. Pace e primato del diritto sulla forza da ristabilire, dice, citando Gaza, lo spettro della pulizia etnica di palestinesi in Cisgiordania, l'Ucraina invasa dalla Russia e il Sudan. Il presidente americano sul podio sembra replicare a distanza.
8: While others have spoken of peace, I have made peace.
6: Altri hanno parlato di pace, io ho fatto la pace, dice l'inquilino della Casa Bianca. Altri hanno evocato minacce, io le ho affrontate. Rivendica così la guerra all'Iran e dice di essere davanti a una scelta: chiudere un'intesa affinché Teheran avvii la ricostruzione oppure annichilire la Repubblica Islamica. E poi è sempre lui, Trump, a rivelare che gli inviati Witkoff e Kushner hanno incontrato per 3 ore a New York membri della delegazione iraniana. Lo dice mentre è al fianco del presidente ucraino Zelensky, prima di un bilaterale. Con lui ho una relazione molto buona, afferma Trump. Penso che riusciremo a trovare una soluzione alla guerra, e annuncia un confronto anche sui missili Patriot da produrre a Kiev. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: E a margine dell'assemblea ONU, sempre Trump ha firmato un accordo con Groenlandia e Danimarca che consente una maggiore presenza militare statunitense sull'isola artica, dove, ha annunciato il presidente americano, saranno costruite 2 basi molto importanti. Per il segretario generale della NATO Rutte, l'intesa rafforza la nostra sicurezza collettiva. A rappresentare l'Italia a New York il ministro degli esteri Tajani, che ha avuto un colloquio con il suo omologo iraniano Araghchi. L'Iran è favorevole al dialogo ma non teme lo scontro militare, ha detto Tajani.
9: Teniamo un dialogo aperto con l'Iran, ma ho ribadito che per noi è inaccettabile la realizzazione dell'arma nucleare da parte di Teheran, però siamo sempre disponibili anche a ospitare altri colloqui, così come abbiamo fatto a Roma quando i primi colloqui avvennero nell'ambasciata dell'Oman. Noi vogliamo giocare un ruolo di pacificatori, così come stiamo facendo bene con Libano e Israele.
3: E sempre dal Palazzo di Vetro il presidente francese Macron attacca Israele per quanto accade a Gaza e in Cisgiordania. Uno spettacolo che ci fa vergognare tutti, e rilancia la soluzione dei 2 stati, necessaria, dice, anche per garantire la sicurezza di Israele. Durissima la replica dell'ufficio del premier Netanyahu, che definisce le parole di Macron grottesche e sbalorditive.

0: A margine dell'assemblea, lo dicevamo, colloquio tra l'inviato americano Witkoff e il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ribadisce le condizioni per riaprire Hormuz, revoca del blocco navale USA, sblocco dei beni iraniani e fine della guerra su tutti i fronti. Intanto si combatte ancora in Yemen e Riyadh annuncia la riapertura dell'oleodotto colpito dagli Houthi. Il corrispondente dal Cairo.
1: Dopo uno stop di 10 giorni è stato ripristinato l'oleodotto est-ovest che attraversa l'Arabia Saudita collegando i depositi del Golfo Persico al Mar Rosso. Era stato messo fuori uso dai droni Houthi. Così dal porto di Yanbu sono potute ripartire le esportazioni di petrolio verso i mercati internazionali. Una buona notizia che allenta, anche se solo in parte, l'allarme mondiale per il blocco del greggio saudita attraverso il Mar Rosso, rimasta l'unica rotta alternativa da quando lo stretto di Hormuz è impraticabile. Ma la preoccupazione per la sicurezza dei traffici marittimi resta alta per via del controllo dei ribelli su Bab el Mandeb. Nella provincia di Taiz proseguono infatti violenti gli attacchi delle forze del governo legittimo per riconquistare lo stretto che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden. Cresce il numero dei morti, oltre 700 dalla fine di luglio, quando sono riprese le ostilità. Si aggrava anche l'emergenza umanitaria. A settembre si contano 130.000 sfollati, che potrebbero diventare 230.000 secondo l'ONU se non si pone fine ai combattimenti. Almeno 10.000 persone potrebbero attraversare il Mar Rosso per rifugiarsi a Gibuti, dove già più di 3.000 hanno trovato riparo. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
0: Rai Radio 1, a 12:11, la cronaca. Torino ha confessato il ventenne che venerdì scorso ha adescato e violentato un ragazzino di 12 anni.
2: Era su un monopattino, probabilmente lo stesso con cui aveva attirato la sua vittima a pochi metri da quel parco nella periferia nord di Torino, dove poi ha consumato la violenza. Quando gli agenti lo hanno fermato, ha cercato di giustificarsi dicendo che era sotto l'effetto di droghe, che non era in lui. A 20 anni, italiano di origine egiziana, senza fissa dimora, responsabile del terribile stupro lo scorso venerdì pomeriggio ai danni di un ragazzino di 12 anni. Il giovane è ora in carcere dopo aver confessato la violenza a precedenti per reati contro il patrimonio, con l'obbligo di firma, ma proprio da venerdì non si era più presentato negli uffici della questura. Fondamentale per la sua individuazione la telecamera del mini market, dove aveva portato la vittima dopo la violenza per comprargli una bibita e delle patatine, perché a suo dire lo vedeva scosso. Ora gli inquirenti vogliono capire se si sia reso responsabile di altri episodi simili. Il capo della squadra mobile di Torino, Davide Corazzini.
3: Abbiamo recuperato e sequestrato anche lo smartphone dell'indagato ai fini di verificare il contenuto informatico del telefono.
2: Il ventenne ha anche aggiunto di essere stato aggredito da una decina di persone qualche ora dopo gli abusi. Un racconto al vaglio degli investigatori, mentre nelle prossime ore si terrà l'udienza di convalida del fermo. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Sarà svolta in giornata l'autopsia sul corpo del ladro ucciso nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba, Cuneo. Il proprietario di casa resta indagato a piede libero per omicidio.
4: Il medico legale dovrà stabilire se Giovanin Lasri sia stato raggiunto da un solo colpo dei 12 sparati da Roberto Mollo. Sul corpo del 35enne albanese sono stati trovati 2 fori, ma è possibile che siano stati causati dallo stesso proiettile, entrato e poi uscito. Se così non fosse, la posizione del proprietario di casa si aggraverebbe, anche perché avrebbe sparato al buio da una 30 metri, e i bossoli trovati sul pavimento del balcone al primo piano lasciano ipotizzare che abbia puntato l'arma dall'alto verso il basso, mirando alla luce delle torce dei ladri. A chiarire tutto nei prossimi giorni sarà una perizia balistica. A difendere Mollo è l'avvocato Pier Mario Morra.
5: Roberto ha chiamato i soccorsi, Roberto ha consegnato le armi, non ha voluto uccidere nessuno.
4: Probabilmente i ladri tuttora ricercati volevano forzare la porta della casa accanto. Durante la fuga hanno abbandonato a terra torce e guanti. Li indossava anche Lasri insieme al passamontagna. Addosso aveva un cacciavite e 2.000 euro in contanti, forse il bottino di un altro colpo. 13 anni fa la condanna per furto, poi sembrava aver cambiato vita finendo a gestire un barattorino. Lascia la moglie e un figlio di 4 anni. Simone Zazzera, GR1.
0: Ancora nel capoluogo piemontese, un bimbo di 7 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre andava a scuola in bicicletta.
6: È morto in ospedale dopo drammatiche ore in cui i medici hanno tentato di salvarlo. Al mattino, in corso Margherita, non lontano dal centro, con il padre accanto, andava a scuola in sella alla sua piccola bicicletta rossa e con il casco in testa sulla corsia ciclabile, quindi non una vera e propria pista riservata alle 2 ruote. Improvvisamente una macchina lo investe. Il piccolo, 7 anni, riporta ferite gravissime. Il conducente chiama i soccorsi, il padre è sotto shock. Il bambino, le cui condizioni appaiono subito disperate, arriva all'ospedale in arresto cardiaco, poi il cuore riprende a battere, nel pomeriggio però muore. Ora si indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente. Non è chiaro se

0: sia stato il piccolo a sbandare e ad andare contro l'auto, oppure se sia stata la vettura a centrare la bici. Testimonianze e videocamere di sicurezza potranno portare elementi utili, mentre Luigi Menna, presidente della Federazione Ambiente e Bicicletta, fa il punto così.
1: Dall'inizio dell'anno sono morte 154 persone su due ruote in bicicletta. L'altro anno erano 250, per cui temo che quest'anno supereremo, no, il record.
0: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Stanotte termina ufficialmente l'estate astronomica, esattamente alle 2:05.

0: durata.
1: In un istante preciso, questa notte, i raggi del sole scenderanno verticali sull'equatore della Terra e due emisferi, boreale e australe, riceveranno la stessa quantità di luce. Cade esattamente alle 2.05, l'equinozio d'autunno, quando le ore del giorno e della notte quasi si equivalgono. L'espressione latina equinox, notte uguale, nasce proprio da questo equilibrio e dunque stanotte saluteremo l'estate, quella astronomica, non quella meteorologica, per accogliere la nuova stagione, quella delle foglie rosse, delle castagne, del vino novello e delle zucche di Halloween. Poi la progressiva diminuzione delle ore di luce e l'arrivo, si spera, del fresco dopo un lungo caldo torrido. Per abitudine continuiamo a pensare che l'equinozio cada sempre il 21 settembre, ma la data in realtà non è fissa, varia di 2-3 giorni a causa della differenza tra anno astronomico e calendario civile e dell'effetto degli anni bisestili. I prossimi equinozi al 21 settembre arriveranno soltanto nel 2092 e nel 2096. Eleonora Belviso, GR1.
0: Dal 28 settembre al 2 ottobre l'Aquila, capitale italiana della cultura 2027, ospiterà il Pri Italia, lo storico concorso internazionale promosso dalla RAI per i programmi radio, TV e web. Il titolo di questa 78esima edizione è Play Human.
2: Una ragazza che lancia lo smartphone in aria e il gran sasso sullo sfondo. È la locandina del Pri Italia, simbolo di un nuovo umanesimo digitale. Tema di quest'anno è Play Human, riaffermare la centralità dell'uomo anche nelle nuove forme di comunicazione e creatività. L'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi.
3: L'immagine che è stata usata su Play Human ricorda un po' il viandante sul mare di nebbia, solo che la differenza fondamentale è che qui l'oggetto del contendere, il telefonino, viene lanciato e il rapporto con la natura è il recupero della dimensione umana rispetto a una tecnologia che deve essere funzionale al servizio dell'uomo anche nei modelli di creazione dell'immaginario e non il contrario.
2: Tra le anteprime Celestino V, l'eremita che diventò papa con Michele Placido, e poi i laboratori con i ragazzi, i programmi in diretta dal centro storico dell'Aquila. La segretaria generale del Pri Italia, Chiara Longo Bifano.
4: Il programma è online ed è un'edizione dove ci sarà anche moltissima radio, andatevela a cercare e scopritela sotto una cupola trasparente presente proprio nel village del Pri Italia.
2: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: È la notte tra i compleanni di Gino Paoli e Ornella Vanoni ed esce l'ultimo brano inedito del padre dei cantautori, Quando ti rivedrò, che avrebbe dovuto vederli duettare di nuovo insieme.
5: Quando ti rivedrò.
6: Un ultimo appuntamento in casa di Gino Paoli a Nervi, mancato per poco e per sempre. Così la voce del cantautore in Quando ti rivedrò è rimasta sola, ma i tratti di Ornella Vanoni sembrano emergere dalle parole.
5: Questo filo che tra di noi non si è fermato mai.
6: Doveva essere un duetto, Paoli ne era convinto sin dall'inizio, ma nessuno poteva prendere il posto della Vanoni e allora, per riempire quel vuoto, Gino ha scelto la tromba di Paolo Fresu, grande amico di Ornella. Così, secondo lo stesso jazzista sardo, tutto si ricompone.
5: La stessa storia tu, la stessa anima.
6: Per Adriano Pennino, collaboratore di Paoli e compositore del brano, in Quando ti rivedrò c'è la storia di un incontro dopo un periodo di lontananza. È diventato l'ultimo omaggio di Gino alla sua musa e un regalo per chi li pensa ancora fianco a fianco, senza fine.
5: Dove si è fermato il tempo?
6: Esco Riccardi, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Giovanni Leporale, Gianluca Liberati. Ora alla pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
7: GR1 Sport.
8: Buonasera da Giacomo Priorezchi. Apriamo col calcio. L'Italia si prepara all'inizio della Nations League. Venerdì l'esordio con il Belgio, poi gli azzurri incontreranno Francia e Turchia.
9: È arrivato Claudio Ranieri, ha assistito all'allenamento con Diana Bianchedi. Oggi si presenterà anche Malagò. Il debutto con il Belgio si avvicina, le prove in campo si fanno più significative. Più Esposito sembra una certezza al centro dell'attacco, Zaniolo più di Cambiaghi a destra, Raspadori o Maldini a sinistra. La difesa non avrà Bastoni, squalificato per l'espulsione in Bosnia. Scalvini non si è allenato. Contro la Juventus si era fermato dopo aver preso un colpo alla caviglia, ma era rimasto in campo fino alla fine. Gianluca Mancini.

0: dovrebbe essere uno dei due centrali di Lorenzo e Calafiori terzini. In mezzo con Barella e Tonali, il debutto di Romano è una tentazione. Uno dei giovani della nazionale come Caiode. Romano ha preferito l'azzurro alla nazionale svizzera. Caiode, nato a Borgo Manero Novara da genitori nigeriani, non ha avuto dubbi sulla scelta.
1: Fatto under 18, 19, 21 qui, però non avevo mai pensato di cambiare nazionale sinceramente, quindi avere la possibilità di essere qui per me è un grande onore.
0: Firenze con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
2: Parliamo ora di ciclismo, ci trasferiamo in Canada, a Montreal, terza medaglia per l'Italia, la prima d'oro arriva dalla staffetta mista a squadre, sentiamo.
3: Talmente concentrato sull'obiettivo da dimenticarsi il casco attrezzo che nelle crono serve come ad aiutare Ganna per la prima volta campione del mondo anche nella staffetta mista è stato il compagno alla Ineos Kwiatkowski che partito dopo dall'hotel ha recuperato i ferri del mestiere. Poi tutto è filato liscio, il sestetto azzurro ha compiuto l'impresa, primo oro nella disciplina per l'Italia dopo due bronzi nel 2024 e nel 2021 e un argento nel 2022. Ganna, secondo nella crono individuale, diventa così il più medagliato della truppa azzurra. Ma oltre a Ganna, il merito va condiviso con Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longoborghini e Monica Trinca Colonel. Azzurri vicini al podio anche nelle prove contro il tempo dedicate agli juniores. Patrick Pezzo Rosola chiude quinto a 5 secondi dal terzo posto, Andrea Tarallo, il secondo azzurro in gara, chiude 23esimo. Nella gara femminile, ottava Matilde Rossignoli, 17esima Maria Cuti. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Chiudiamo col calcio femminile, deludente sconfitta interna contro il Benfica per la Juventus nella regular season della UEFA Champions League di calcio femminile. Le bianconere hanno perso per 2-1 il confronto diretto all'Allianz Stadium di Torino con le campionesse portoghesi in carica in occasione della prima giornata della fase a gironi della massima competizione continentale, tra l'altro bianconere che avevano superato lo scoglio dei preliminari. È tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Mezzanotte 23 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo da un incidente, l'unico per la verità, sulla A11 Firenze-Pisa Nord, l'incidente tra Bivio A11 raccordo A12 Genova-Rosignano in direzione di Pisa, siamo al chilometro 81 e 100, potenza quindi per questo incidente. Sulla A21 Torino-Brescia il traffico rallentato a Castelvetro in direzione di Brescia, per il resto abbiamo lavori conseguenti chiusure. Allora partiamo da quella della 4 Milano-Brescia, tratto chiuso tra Sesto San Giovanni, Viale Zara e Monza in direzione di Brescia fino alle 5. A35 Brevemi, entrata e uscita chiuse, causa lavori fino alle 5 all'allacciamento Bariano, direzione allacciamento strada provinciale 11. Concludiamo con la 4 Brescia-Padova, entrata chiusa in entrambe le direzioni, ci sono lavori anche qui a Somma Campagna fino alle 6. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
4: In collaborazione con il CIS. Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound. Nota del giorno dopo.
6: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo dalla voce e tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia, la cura amorevole del programma c'è Cristiana Faitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Noi abbiamo ricominciato a viaggiare con la musica qui la nota del giorno dopo. Ieri abbiamo raccontato di un festival dedicato al jazz che si inaugurerà tra qualche settimana a Milano. Abbiamo parlato di un film che è intriso anche di musica perché il regista de Il Massacro, Cosimo Messeri, è anche un musicista. E abbiamo fugacemente accennato a un compleanno

che non possiamo festeggiare con la diretta interessata, perché i 92 anni di Ornella Vanoni sono un evento appunto in contumacia. Se n'è andata a Milano il 21 novembre dell'anno scorso, in una città in cui era nata nel 1934 e dove aveva cominciato non da cantante ma da attrice alla scuola del Piccolo Teatro di Giorgio Strehler. Strehler è stato forse, anzi direi sicuramente, il primo a intuire che quella ragazza con una voce ricca anche nei bassi e con questo timbro morbido, un po', scusatemi il paragone alla Dusty Springfield, per capirci tra chi ama un certo modo di cantare, avrebbe potuto dare corpo a canzoni diverse da quelle che erano un po' le direttive, i canoni di un certo bel canto italiano. Non è un caso che le canzoni della Mala milanese siano state proprio affidate alla voce di Ornella Vanoni. Poi c'è la storia che riguarda Milva, ma è un'altra faccenda. Quello che noi oggi vogliamo ricordare di Ornella è appunto questa voce che per certi versi era senza fine, così come appunto dopo Strehler l'arrivo, anche dal punto di vista della relazione sentimentale che Ornella ha imbastito tanto con Strehler quanto con Gino Paoli quanto con altre figure maschili, con cui però è rimasta sempre una certa libertà, direi, di pensiero, di espressione. Insomma, un artista, dicevo, che senza fine è riuscita a scrivere un capitolo importante del modo in cui le canzoni si affrontano. E per celebrarla direi che possiamo proprio sentire una versione inedita fino ad oggi di Senza Fine. Arriva da un paio di concerti che sono stati l'ultimo grande evento dal vivo di Ornella Vanoni, al Teatro degli Arcimboldi a Milano. È una voce che sente sicuramente il peso degli anni, ma non per questo è meno affascinante.

È l'annuncio proprio di queste ore che Vivere, il mio concerto più bello, esce il 13 novembre e raccoglierà appunto concerti del Senza Fine Tour registrati nella primavera del 2024, due serate, dicevamo, al Teatro Arcimboldi a Milano del 27 e del 28 aprile e la data conclusiva del 6 giugno alle Terme di Caracalla. La prima volta in cui Ornella Vanoni si esibiva proprio in quel posto. Furono serate dense di ospiti, ospiti che si ritrovano anche in questo disco, un disco appunto con Calcutta, Malika Ayane, Emma, Elisa, Patti Pravo, Con la Pesce di Martino, Dito nella Piaga, eccetera, eccetera. E un jazzista come Paolo Freso che impagina il modo di cantare di Ornella Vanoni. L'avete sentita, è una grande interprete anche alla fine della sua vita artistica e della sua vita in generale. Sono 31 brani, ci saranno due inediti assoluti a cui Ornella Vanoni stava lavorando prima di andarsene. È un modo per ricordare questa voce così particolare, lontana dai canoni, dicevamo. Io non vorrei dire complementare a quella di Mina, sono due storie abbastanza distinte, diverse, però possiamo accennare almeno che la canzone, il tipo di canzone che Ornella Vanoni in tante occasioni ha portato avanti, pur in un certo eclettismo, appunto dalle canzoni della Mala ad altro, ha qualcosa di tropicalista, gli sfumati, appunto questo timbro che riesce anche a scendere in basso e essere così riconoscibile, che era veramente soltanto suo. Anche in questo concerto la sua voce risuona in maniera così particolare. Ci facciamo un regalo prima che questo disco esca in maniera fisica definitiva, dopo aver ascoltato Senza Fine andiamo in un altro brano che è Eternità.

Ornella Vanoni non è stata semplicemente una cantante o un'icona, un termine che ad alcuni di noi fa un po' rabbrividire, è stata un personaggio che ha attraversato la musica lasciando un segno. Ha lasciato un segno anche nella storia del costume, direi, in Italia, così come lo ha fatto Mina, lo hanno fatto altre cantanti autonome, indipendenti. La sua relazione con Gino Paoli, ne abbiamo accennato, quella con Giorgio Strehler, la sua libertà di scelta e tutto il resto, tutto quello che la riguarda, la qualificano come un'artista unica, senza retorica, questo vogliamo sottolinearlo. Una altra delle sue qualità era quella di essere una grande intrattenitrice, al di là delle false cortesie che certe volte il mondo dello spettacolo un po' ci obbliga ad attraversare. E la sua relazione con il jazz o con una musica più libera, più fluttuante, è testimoniata dalla presenza di Paolo Fresu in questi concerti, ma direi che è sottolineata anche in un brano che è un inedito, che adesso ascoltiamo insieme, si chiama Quando ti rivedrò. È l'ultimo brano non pubblicato ancora, almeno fino ad oggi, di Gino Paoli, che avrebbe dovuto cantare insieme a Ornella Vanoni. È un album che è uscito proprio in questa notte tra i compleanni di Ornella Vanoni e Gino Paoli, e che è contenuto in una nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, una raccolta che attinge al catalogo maggiore delle canzoni di Gino Paoli, che uscirà tra un paio di giorni. Direi che più di tante parole, quello che conta è attraversare la musica, per esempio di questo ultimo pezzo che Gino Paoli ci ha lasciato.

0: È veramente bizzarro come il pezzo che avete sentito sia anche un momento che unisce due compleanni molto vicini, perché Gino Paoli avrebbe festeggiato il compleanno il 23 settembre, e anche lui è scomparso da poco, attivo fino all'ultimo, e questo inedito che abbiamo appena sentito, dove ci sono ancora i fiati di Paolo Fresu, è un modo per sottolineare anche l'importanza di Ornella Vanoni, pensato appunto per un duetto con lei. Come nasce una canzone? È una domanda che a Gino veniva rivolta continuamente, e il modo in cui rispondeva era sempre lo stesso: non so rispondere. La verità è che non esiste una regola, però esiste che tante volte ho pensato a una canzone rispetto a chi volevo che la interpretasse. Abbiamo sentito poco fa Senza Fine, che è un brano scritto da Gino Paoli per Ornella Vanoni, e che in realtà parla dell'amore di Gino nei confronti di Ornella, per cui le mani grandi di cui canta Vanoni sono le sue, e quindi è una specie di cortocircuito poetico o semplicemente musicale. E così il brano che avete sentito è un sentiero interrotto, perché la scomparsa prima di Ornella e poi di Gino Paoli lascia questa collaborazione artistica sospesa, e la sospensione fa parte anche di questo ultimo tour di Ornella Vanoni. Alcune date che sono finite su questo doppio disco, di cui parleremo ancora, perché la musica chiaramente non si ferma, e non si ferma nemmeno, possiamo dirlo, la musica di Marco Masini, che ieri abbiamo sentito raccontare come le sue canzoni cambino sempre faccia, e che adesso vorremmo ancora sentire, proprio rivolgendogli direttamente una domanda che magari riguarda proprio il suo modo di pensare la musica.
1: Perché tutto dipende dal momento che stai vivendo. Certe canzoni le scrivi quando hai 20 anni, altre le scrivi quando ne hai 30, e poi tutto quello che, che ti succede durante la tua crescita, durante il tuo percorso di vita, è un po' come il giornalista che racconta la notizia, ci mette sempre il suo punto di vista, però racconta la notizia. Ci sono due modi per raccontare le storie che succedono: uno attraverso la cronaca e uno attraverso l'emozione. Io mi sento parte della categoria che le racconta attraverso l'emozione.
0: E poi chiaramente c'è anche questo scarto che rende le canzoni, che smarca le canzoni al momento in cui sono state pensate, no? Qualcosa che le può rendere universali, le rende poi condivisibili a distanza di decenni, anche se parlo di un momento particolare. In questo c'è qualcosa, secondo me, che anche l'artista forse non riesce a spiegare più di tanto, se c'è qualcosa di proprio di arcano, di interessante, che poi è la relazione col pubblico, no? Che tu non puoi pensare a tavolino come andrà a finire.
1: No, a tavolino non si pensa niente, anche perché poi ci sono delle variabili, e poi c'è quello che arriva dopo, che poi rende addirittura diversa una cosa che hai scritto prima, o la rende più popolare, o la riporta in vita, o la spolvera, o la trasforma, perché poi i punti di vista nei periodi storici differenti ovviamente cambiano.
0: Anche la soddisfazione, al di là dei premi, delle onorificenze, di questi tour che sono, mi sembra, molto appaganti ancora una volta sulla relazione con il pubblico, no?
1: Ma sai, il tour dipende anche dallo spettacolo che poi viene fatto, perché non è solo il cachet dell'artista che porta il biglietto alto, ma è tutta la gente che lavora. Una grande produzione deve in qualche maniera essere, deve avere un piano d'ammortamento, e il biglietto fa parte del piano d'ammortamento. È difficile costruire una produzione che poi alla fine, diciamo, dove la spesa è maggiore dell'incasso, e quindi è tutta la categoria che si dovrebbe riunire per cercare comunque di dare una possibilità in più magari a chi non può spendere certe cifre. Ma la categoria non include soltanto gli artisti, non include soltanto i cantanti, gli attori, tutto ciò che comunque è arte, ma include anche i tecnici, include il materiale, i service, i fonici, i backliner, gli impresari, i promoter, tutto. Quindi se dovesse essere fatta, si dovesse fare una una rivisitazione di tutto quello che è comunque il, l'agevolazione per quanto riguarda un, chi usufruisce della musica, dovrebbe essere fatta a 360.
0: Sì, sì, collettiva, sono d'accordo, è una filiera molto complicata e quindi alla fine possono succedere cose, poi ci sono degli eccessi, ma questo è un altro discorso. Comunque, per salutarci, Marco, è un periodo, diciamo, di felicità, almeno artistica, no? Adesso non voglio entrare nella tua vita personale, però è un momento in cui mi pare ci sia anche una serenità nell'andare sul palco, nel condividere tutte queste fasi della tua vita che raccontano le tue canzoni, che sono stati momenti belli, momenti terribili, momenti drammatici, come poi la vita, ahimè, ci insegna ad attraversare, no? Dice a Piero Ciampi che la vita è una cosa che prende, porta e spedisce in qualche modo, e quindi noi la vediamo anche tante volte.
1: Sì, secondo me io sono molto lucido nell'analisi del mio percorso, la faccio sempre e ho sempre cercato di trovare il compromesso giusto tra accettare dove ti porta la vita e cercare di portare la vita a te, e questo è il compromesso secondo me che poi alla fine non ti lascia rimpianti, non ti lascia nessun tipo di sogno infranto, perché poi hai una fortuna grande, un punto di riferimento, un'ancora che è la musica, e la musica come dire, ti accompagna, hai avuto la fortuna e la vita te l'ha regalata e quindi la devi come dire, la devi anche coltivare, ma anche forse provare a cambiare, perché ripeto, se te l'hanno data per proteggerla. Proteggerla non vuol dire tenerla nascosta in un cassetto, ma vuol dire anche evolverla, vuol dire anche farla crescere. E io con la mia musica cerco di fare così. E mi ritengo fortunato, per questo sono sereno, per questo sono felice di condividere questa mia fortuna.
0: Sì, c'è un senso di gratitudine, credo, anche, no? Rispetto a questa relazione con la musica che è giusto avere.
1: Gratitudine nei confronti della musica e della vita, perché comunque è stato un dono che io ho avuto a 5 anni. Non so se me l'ha trasmessa mia madre perché cantava. Comunque mia madre si è battuta tanto perché io potessi portare avanti questa mia passione, e quindi per me ora è diventato anche una specie di missione, un dovere. L'ho persa presto, a 19 anni, quindi il regalo più bello è ogni giorno lavorare affinché possa nascere una canzone nuova dedicata a lei e qualcosa di nuovo sempre dedicato a chi si emozionava come lei e continuerà a farlo anche domani.
0: Grazie moltissimo Marco Masini.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Male necessario, Masini e Fedez, due generazioni distinte, anche due stili, credo, musicali che in questo caso si amalgamano, lo dico prendendomi le responsabilità, al di là dell'antipatia o della simpatia che può suscitare un personaggio come Fedez, questa canzone è una canzone riuscita, almeno per l'impatto emotivo che ha trasmesso sul palco dell'Ariston, così come il pezzo che precedentemente, l'anno prima, lo stesso Fedez aveva raccontato proprio nello stesso contesto. È un giorno denso di compleanni questo, finalmente lo facciamo a un personaggio che è ancora in pista, gli auguri di buon compleanno dedicati a Bruce Springsteen, sono anche dedicati un po' a tutti quelli che lo hanno seguito nel suo essere nato per fare moltissima strada. Nato a Long Branch nel New Jersey il 23 settembre del 1949, oggi compie 77 anni. Per fare gli auguri a un personaggio così importante per la storia della musica, del rock, ma non soltanto, scegliamo la canzone che lo ha reso quello che è. Senza Born to Run, sicuramente una parte del percorso di Springsteen non sarebbe quella che noi apprezziamo, conosciamo. Un singolo comunque, Born to Run, che esce il 25 agosto del 75 insieme all'album, diventa un successo strepitoso, e quello che possiamo dire e che abbiamo detto tante altre volte, racconta appunto del lungo viaggio che ci attende quando capiamo che dobbiamo andare da qualche altra parte per realizzare noi stessi.

0: Qualcuno sostiene che in questa canzone ci sono 11 chitarre una sull'altra, forse una leggenda, comunque la portata elettrica di Born to Run, perché tutti noi vagabondi siamo nati per correre. Questo è Bruce Springsteen, a cui noi facciamo gli auguri, 77 anni, sempre più che di corsa, sempre a cercare una sincerità dentro i testi delle canzoni. In fondo è anche questo il rock and roll. Adesso la linea va al GR, poi arriva la notte di Radio 1. Gian Vignola a tutti, una radiosa nottata.
1: Should I stay or should I go?
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Che fine ha fato la moto?
5: Te ne pentirai, casa tia.
4: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
6: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
7: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: Ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo, Giorgia Meloni.

Meloni difende la proposta del tetto agli alunni stranieri in classe. Mattarella da ministro dell'istruzione redigeva circolari simili, ha detto la premier. Non leggo le parole del capo dello Stato come dichiarazioni contro il governo, le nostre sono misure di buon senso. Nessun commento dal Colle. Meloni non ha il senso dello Stato, attacca la segretaria PD Schlein. I 5 Stelle accusano la premier di fare propaganda attaccando il Quirinale. Nessuno scontro con il presidente della Repubblica, confermato il ministro dell'istruzione Valditara annunciando lo stanziamento di 14 milioni di euro per il potenziamento dell'italiano per gli alunni stranieri. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli comunitari sui conti e fa salire la tensione nel centrodestra. Usciremo nel 2027, le parole del ministro dell'economia Giorgetti, mentre il vice premier Salvini attacca Bruxelles per la logica surreale dello zero virgola, chiede un maxi scostamento per la manovra. Frena invece Forza Italia, calma, bisogna gestire i conti con oculatezza. Accordo con l'Iran, li annienta, così Trump all'Assemblea Generale dell'ONU. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, ha dichiarato il presidente rivelando colloqui con Teheran a margine del vertice. Poi sulla guerra in Ucraina, davanti a Zelensky, presente al Palazzo di Vetro, si è rivolto a Putin, metta fine al conflitto. Poi ha definito Cuba uno stato fallito, i delegati dell'Havana hanno lasciato l'aula. Infine il passaggio sull'intelligenza artificiale, gli allarmi sono una bufala. A New York anche l'ultimo discorso da segretario generale per Guterres, che ha evocato lo spettro della pulizia etnica in Cisgiordania, a fondo contro Israele dal presidente francese Macron. La situazione a Gaza ci fa vergognare tutti, parole grottesche, la replica del premier israeliano Netanyahu. Intanto il ministro degli esteri italiano ha incontrato l'omologo iraniano Araghchi. Bisogna far vincere la diplomazia, ha ribadito il numero uno della Farnesina. Siamo pronti a riaprire Hormuz se gli Stati Uniti allentano la pressione, ha dichiarato Araghchi. La vicenda della famiglia Del Bosco, primo incontro nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune di Palmola in provincia di Chieti. Tre bambini sono stati alcune ore con mamma e papà secondo un percorso di progressivo ricongiungimento stabilito dal Tribunale dei Minori. Noi ci fermiamo qui, ora c'è la notte di Radio 1.

0: La notte di Radio 1.
1: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera. Voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte, che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi nella notte di Radio 1. Adesso iniziamo subito con la musica della notte di Radio 1 con LP Don't Stop.

nostro cammino nelle notti di tutti i nostri radioascoltatori, chi sta lavorando di notte, chi è in giro per la città, chi invece è semplicemente sveglio perché non riesce a dormire. Dai microfoni in diretta da Radio 1 e dai nostri studi di Saxa Rubra stabiliamo un contatto diretto con tutti voi che ci state ascoltando. Cosa state facendo? Quali sono i vostri pensieri, le vostre gioie, le vostre paure? Quali sono le speranze per il giorno che è appena iniziato? Mandateci i vostri messaggi al 335-699-2949, 335-699-2949. L'ho detto differentemente, magari è più facile per voi scriverlo in viaggio questa notte sulle vostre auto, oppure ci state ascoltando da casa, dal vostro letto. E nel corso del programma ovviamente ascolteremo insieme i vostri messaggi, se saranno vocali, e leggeremo quelli che scriverete. Ma soprattutto ricordo la nostra sfida poetica che continua dalla scorsa stagione. La sfida poetica in che cosa consiste? Mandateci i vostri versi della notte, dedicati alla notte o dedicati a chi desidera il vostro cuore. E quindi la sfida poetica inizia. Aspetto i vostri messaggi. Già qualche messaggio è arrivato, lo leggerò fra poco. E cosa dirvi? Iniziamo con le curiosità della notte. Può sembrare un paradosso, ma è proprio nelle relazioni che dovrebbero farci, le relazioni dovrebbero farci stare bene. Che cosa può diventare più facile se non una relazione? Ma ci sono però ogni tanto dei segnali di disagio nei rapporti, nelle relazioni. In altre parole, alle volte è difficile ammettere che un'amicizia possa ferire, ma capita a tutti di trovarsi in questa situazione. Ecco alcune curiosità. In uno studio condotto su 706 adolescenti delle scuole superiori in Canada, i ricercatori hanno osservato che le esperienze negative tra amici tendono a raggrupparsi in tre grandi aree: vittimizzazione relazionale, per esempio esclusione, pettegolezzi, umiliazioni, vittimizzazione fisico-verbale, insulti, minacce o aggressioni e comportamenti di controllo dentro la relazione, come decidere con chi puoi uscire o farti sentire in colpa, se non fai ovviamente quello che vuole l'altro. Le amicizie che diventano pesanti possono emergere anche attraverso le parole e i comportamenti digitali. Frasi come "sei troppo sensibile", "dopo tutto quello che ho fatto per te", "se mi vuoi bene", insomma, suonano come manipolative sicuramente. Quindi possono essere dei segnali di colpevolizzazione, sarcasmo e ricatto emotivo. Torna la musica della notte di Radio 1, loro sono i Beatles, "We Can Work It Out".

0: Beatles degli Evergreen per eccellenza, e continuiamo con le curiosità della notte. Stavamo parlando di disagio nelle relazioni, anche di amicizia, ad esempio. Altri campanelli d'allarme possono essere la pressione a rispondere subito, il controllo delle visualizzazioni. Stavamo parlando anche di disagio digitale, proprio attacco degli odiatori, non solo seriali, ma anche quelli che noi conosciamo di persona, che ci possono attaccare digitalmente. Il controllo delle visualizzazioni, ripeto, delle storie e dei post, la gelosia online, il gossip, l'uso di screenshot come arma e le triangolazioni nei gruppi per creare alleanze e contro qualcuno e complicità tossiche. Anche le battute innocue ma pungenti possono essere un segnale, non è superficialità, non è leggerezza, ma un continuo sminuire a piccoli colpi che nel tempo può intaccare l'autostima. Ecco alcuni esempi di frasi che potresti riconoscere in un'amicizia tossica: sei troppo sensibile, era solo uno scherzo, dopo tutto quello che ho fatto per te, tutto quello che ti ho dato, non puoi farmi questo, se mi vuoi bene davvero devi fidarti di me, fidati di me. Magari dopo che mi hai deluso in modo molto diretto, mi continui a chiedere fidati di me. E tante altre ancora. Quindi riconoscere questi segnali è il primo passo per proteggerti e valutare se è il caso di allontanarti da una relazione che vi fa stare male. E voi, radioascoltatori, che siete in ascolto, vi ha ferito qualcuno in un'amicizia che voi credevate autentica? Ditecelo questa notte, alla notte di Radio 1. Ma a tal proposito ho invitato una amica della notte di Radio 1, Eleonora Geria, laureata in scienze politiche, specializzata in tecniche di comunicazione, che ha scritto proprio un libro su questo tema che si intitola La misura di tutto. Benvenuta Eleonora Geria.
1: Grazie, grazie mille per questo invito. Sono molto felice di essere qui, perché ne avevamo parlato quando ancora questo libro era in cantiere, quindi è di buon auspicio che tu mi abbia invitata qui.
0: E io questa notte, proprio oggi, tu l'hai presentato a Roma, anzi nella giornata che ci stiamo lasciando alle spalle, l'hai presentato a Roma. E in bocca al lupo innanzitutto, sono sicura ce l'ho tra le mani, bellissima copertina. Le storie vincono sempre sulla verità e una volta dette ad alta voce diventano realtà. Ma approfondiremo e parleremo della tua nuova avventura letteraria fra poco. Voglio presentare anche l'altro ospite di questa notte, Anthony Pett. Benvenuto Anthony.
2: Ciao, buonanotte.
0: Buonanotte. Anche di Anthony ho tra le mani un libro, Le parole che servono, una vera testimonianza, perché tu vivi e lavori nel mondo dello spettacolo da sempre, sei un conduttore, un autore, sei laureato in lettere con indirizzo spettacolo, hai condotto, sei stato ambasciatore del Made in Italy, insomma c'è tanta, tanta vita, e a un certo punto della tua vita c'è stato un momento di valle, perché ti ha raggiunto un brutto male, ma di questo ne parli nel tuo libro Le parole.

0: che servono. Voglio chiedere subito ad Anthony, e ti do ovviamente il benvenuto.
1: Grazie.
0: Stiamo parlando di amicizie, ne parliamo, e dei rapporti nel libro di Leonora Geria. Quanto, a parte la tua forza di volontà, ma quanto le amicizie autentiche ti hanno aiutato a superare il momento di valle?
1: Le amicizie aiutano tantissimo, ma queste esperienze di vita ti aiutano anche a capire quali sono le vere amicizie e quali no, perché nei momenti brutti, come quello che è successo a me per la battaglia,

0: anche delle delusioni, però hai dei problemi più grandi da gestire e quindi queste persone svaniscono nel nulla, non meritano poi la nostra amicizia.
1: Eleonora, raccontaci questa tua nuova esperienza, soprattutto perché questo tema? C'è qualche cosa di personale, di autobiografico?
2: Ah, quando si scrive solitamente qualcosa di autobiografico c'è sempre, come dico io, un pizzico di se stessi c'è in tutti i personaggi che si raccontano. Questo libro è nato in realtà da una illuminazione, perché stavo scrollando Instagram e mi è apparsa una frase bellissima di Platone, che nella Repubblica, quindi nel 360 a.C., ha scritto che tutti abbiamo dentro di noi un demone e sta a noi, cioè la responsabilità è in che modo noi decidiamo di utilizzare questo demone. Allora lì mi è venuta un po' l'ispirazione, pensando alle contraddizioni che caratterizzano l'essere umano. Una volta che individui che dentro di te ci sono delle contraddizioni, comprendi anche le contraddizioni che vivono le persone intorno a te. Quindi l'aspetto dell'amicizia, come tu dicevi prima, una cosa molto importante, parlavi delle frasi che si possono, che ti fanno riconoscere un'amicizia, chiamiamola tossica, anche se non mi piace usare questo termine, e io ho fatto questo, cioè ho dato ai miei personaggi la possibilità di parlare di questi rapporti, ma partendo da quelle che sono le nostre contraddizioni. Il libro si sviluppa una fortissima identità narrativa, che però non va letta come una maschera che noi utilizziamo per mostrarci agli altri, ma semplicemente come un'autocomprensione, cioè siamo noi stessi che dobbiamo capire prima di tutto quali sono le nostre contraddizioni e dopo riuscire in qualche modo a creare e superare queste contraddizioni, perdonandoci anche il senso di colpa nei confronti delle altre persone. Quello che dicevi tu, nei gruppi cosa succede? Che vengono etichettate le persone. Una volta che tu hai un'etichetta, difficilmente ti viene tolta quell'etichetta. Cioè nel rapporto individuale sei in un modo, all'interno del gruppo hai un ruolo.
1: Perché
2: ruolo...
1: si crea un po' un branco,
2: esatto,
1: che ti vuole sbranare.
2: Infatti il libro parla proprio di questo, cioè di come il gruppo può diventare branco e di come solitamente ci si schiera dalla parte del più forte contro il più debole.
1: Che in realtà i più deboli sono proprio quelli che fanno gruppo contro, secondo loro, l'elemento più fragile. In realtà i veri vigliacchi,
2: esatto,
1: sono loro,
2: esatto,
1: i veri deboli. Senti, ma tu fai delle citazioni musicali che mi hanno molto interessato, ad esempio di Sia.
2: Sì.
1: Perché?
2: Perché
1: con quella canzone Breathe Me.
2: Perché quella canzone in particolare parla della vulnerabilità. E io l'ho inserita nel libro in un momento molto particolare, in cui una delle protagoniste vive un momento di grande difficoltà, e in quel caso il gruppo è unito e si aiuta questa persona.
1: Sì.
2: E aiuta questa persona, quindi quella canzone in quel momento aveva un grande significato proprio per lo sviluppo della tematica che stavo affrontando. Solitamente io quando scrivo, sembra assurdo, però tengo le cuffiette con le canzoni, cioè ascolto le canzoni mentre scrivo, perché è una cosa che mi rilassa e che mi dà un sacco di energia positiva. Quindi ci sono diverse canzoni, come dicevi tu, all'interno del libro, e ognuna ha un suo particolare
1: questa
2: significato.
1: Questa di Sia ha questo particolare,
2: sì,
1: significato, e noi questa notte l'ascoltiamo, la
2: Perfetto.
1: Notte di Radio 1. Giriamo la musica.

0: E sulle note di SIA continuiamo a parlare della misura di tutto, questo libro di Leonora Geria, e poi Le parole che servono di Anthony Pett. Stiamo parlando di amicizie difficili, amicizie che in realtà non si possono definire vere amicizie, insomma rapporti un po' consumati e tossici. Anthony prima ci diceva proprio che ha riconosciuto nel momento della malattia i veri amici, vero Anthony?
1: Eh sì, perché poi la vita ti insegna anche questo, no? A capire chi vuole starti intorno e lo fa perché ti vuole bene, perché ti dimostra l'affetto sincero, e quella è un po' la necessità che ha una persona che appunto affronta una malattia.
0: Anthony, nel tuo libro mi ha colpito che tu hai usato dei termini, dei vocaboli, 50 se non sbaglio, se dico bene, sì. 50 vocaboli della vita, cioè attraverso 50 parole hai fatto questo viaggio all'interno di questo momento particolare della tua vita, un momento molto significativo, differente di quello che può essere la normalità, dover affrontare un brutto male, e attraverso questi 50 vocaboli arrivi al messaggio, al focus del tuo libro, che è la speranza.
1: Sì, la speranza è un po' la forza motrice che spinge ogni malato ad andare avanti, a cercare di lottare affidandosi totalmente ai medici. È un po' la missione che andrò ad affrontare già dal prossimo mese, perché tu, Alma, mi conosci da tantissimi anni e non sapevi di questo mio percorso, come tutte le persone.
0: Sei stato molto riservato.
1: Sì, sono stato abbastanza impaurito, perché affrontavo delle visite che mi dicevano appunto se andava bene o se appunto non andava bene, e quindi ho preferito non raccontare niente a nessuno, andare avanti nel mio percorso, finché poi nell'ultimo follow up mi avevano detto che ero fuori pericolo, e quell'anno veniva a mancare il maestro Gigi Proietti, testimonial della battaglia contro l'osteosarcoma, e gli oncologi mi hanno chiesto di andare io in Rai e nei vari programmi a parlare di questa malattia, a parlare soprattutto della ricerca. Perché quando io sono stato colpito da questo terribile tumore che colpisce alle ossa, soprattutto ai ragazzini molto giovani, morivano quasi tutti. Invece oggi bisogna dare dei dati importanti,

0: la scienza è andata molto avanti e quindi 3 bambini su 5 si salvano, e questo è un risultato molto importante, perché appunto 25 anni fa questo non accadeva. E questo libro infatti è dedicato a tutti gli angeli che sono stati in ospedale con me, che non ci sono più, ma in un certo senso sono vivi attraverso questo percorso che andrò ad affrontare nei reparti oncologici italiani, per dare speranza, come dicevi tu prima, ma soprattutto coraggio ai malati.
1: Sembra una frase fatta, però è importante che tu questa notte sei qui a raccontare e a testimoniare che ce l'hai fatta contro questo male. E quindi sì, poterlo raccontare è importante e comunicarlo. Qualche messaggio è arrivato. Buonanotte, potete fare gli auguri a Eva Poles dei Prozac più, e magari se possibile fare sentire Acida. Lo chiedo al mio regista, se fosse possibile più tardi lo ascoltiamo. Quindi Paolo da Novara, ti accontenteremo, grazie insomma di essere qui con noi all'ascolto della notte di Radio 1. E poi buonanotte Alma, grazie per la compagnia, sono Giovanna da Salerno, ascolto sempre la radio di notte e volevo chiedere al maestro tuo ospite qual è la musica che concilia il sonno, perché io spesso non riesco a dormire. Ciao Alma. Ah, ecco, vabbè, insomma. E poi un altro, buonanotte Alma, bentornata, sono Giovanna da Campobasso, volevo chiedere, Eleonora, le amicizie difficili possono insegnare o distruggere? Eleonora?
2: Sì, decisamente, l'uno e l'altro. E nel mio romanzo, in questo gruppo di amiche, alcune si perdono, altre si ritrovano, proprio perché, come ti dicevo prima, bisogna prendersi la responsabilità anche del ruolo che si assume all'interno di un gruppo, perché presi individualmente siamo in un modo, all'interno del gruppo siamo in un altro. Quindi se ci si fa un esame di coscienza e si riesce a guardarsi realmente allo specchio, che è un po' il concetto del daimon platonico che ti dicevo prima, ci si prende anche la responsabilità delle proprie azioni. Scegliamo sempre noi, cioè Platone dice la colpa non è del demone, la responsabilità è nostra. Quindi in questo senso, più che altro, le amicizie non ci distruggono, ma ci salvano nel momento in cui siamo consapevoli anche di quello che facciamo noi per primi, a prescindere dall'esperienza che si può avere con quel tipo di amicizia.
1: E ci scrivono ancora, vediamo, grande lezione di vita, e sicuramente si riferiscono a te, Anthony, per le parole che dicevi prima. E voglio ricordare che siamo qui a raccontare il libro La misura di tutto di Eleonora Geria e di Anthony Pett, Le parole che servono, le parole che servono a vincere anche un momento triste della propria vita, come è stato superato da Anthony Pett. Ma voglio chiedere a Eleonora, e voglio ricordare ai nostri radioascoltatori, mi raccomando, la sfida poetica della notte continua, quindi mandateci i vostri versi della notte, noi siamo in diretta e li leggeremo con voi che ci ascoltate. E torna la musica della notte di Radio 1, ma perché torna? Perché sempre nel libro di Eleonora Geria c'è un'altra citazione importante musicale, Franco Battiato con La cura. E voglio poi chiederti, mi risponderai dopo aver sentito La cura, c'è un... quando si finisce un'amicizia, un rapporto, è un lutto, c'è poi una cura? Ma rispondimi dopo, Eleonora. È la volta di Franco Battiato, La cura. Thank you.

0: di te. E credo che sia una delle più belle dichiarazioni d'amore questa canzone, vero Eleonora?
1: Esatto, infatti.
0: Anthony, che ne pensi?
2: Beh, è una delle mie canzoni preferite, quindi
0: ti
2: io
0: vedo
2: Eleonora,
0: commosso.
2: Ormai siamo amici.
0: Ti vedo commosso, infatti, ti vedo emozionato.
1: Una cosa proprio Anthony, cioè prendersi cura di una persona credo che sia la vera essenza dell'amore e dell'amicizia, perché soprattutto in amicizia la vera amicizia dovrebbe essere uno scambio senza interesse, senza richieste, senza sentirsi in obbligo di fare qualcosa per l'altro. Lo so che in teoria dovrebbe essere così anche nell'amore, però per me la vera amicizia è proprio questo: riuscire a essere se stessi senza dover dimostrare nulla agli altri. Quindi prendersi cura di una persona, così come Battiato dice nella canzone, è un atto d'amore straordinario, soprattutto perché, come dice lui, ci si prende cura delle fragilità dell'altra persona. E quindi questo per me è la più grande dimostrazione di amicizia. È un po' quello che diceva Anthony prima, che mi ha colpito tanto, cioè nella malattia tu capisci chi si prende cura di te, anche gli amici che ti stanno accanto.
0: E come ti chiedevo prima di ascoltare la cura, c'è un modo di guarire da un'amicizia che finisce, da un lutto? Perché quando interrompi un rapporto, perché magari tu hai amato molto quella persona, perché anche l'amicizia è amore, e quando ti accorgi che tu hai investito tanto e in realtà dall'altra parte magari era solo interesse, bluff, passatempo.
1: Quello è il tradimento più grande, secondo me, che va anche al di là del tradimento di un uomo rispetto a una donna, viceversa di una donna rispetto a un uomo, perché con un'amica con un amico ti confidi, come dicevo prima, puoi essere completamente te stesso. E quando vieni tradito, vieni deluso da quell'amico,

0: diventa veramente un lutto, perché è come se una parte di te ti venisse a mancare. La cura, secondo me, è solo un po' la consapevolezza. E come dicevi tu prima, spesso quando si interrompe un'amicizia, la persona che si è comportata male o che ha interrotto l'amicizia fa in modo che ti senta tu sbagliato, e questo chiaramente va a minare l'autostima della persona. Per cui quando poi si interrompe un pezzo di sé, no? Il pezzo magari che tu pensavi di aver donato, il pezzo più bello che avevi espresso grazie a quell'amicizia, all'improvviso viene a mancare anche a te. Per cui la consapevolezza che non sei tu il problema, o la consapevolezza delle dinamiche, come dicevi tu, che si mettono in moto, per cui capire che non sei tu che hai creato quel problema, che non sei tu che hai innescato quei meccanismi, quello potrebbe essere una cura.
1: Arrivano i messaggi. Che bello il tuo gradito ritorno, cara amica della notte. Ti mando una poesia che è intitolata Prometeo, ma è pensata per il Messia, per Cristo Gesù. Prometeo, sei una croce di roccia, sta inchiodando colui che ha avuto pietà di tutti gli uomini, fra cielo e terra, fra Dio e l'uomo. Come fra l'alba e il tramonto, è fissato per sempre. Sempre si rinnova lo strazio del fianco e scende dall'alto il fuoco sacro e la grazia. E ci scrive Angela da Roma. Grazie Angela per il tuo contributo. Ti ricordo i tuoi messaggi anche delle scorse stagione, di quella ancora precedente. E poi buonanotte Alma, volevo dare un forte abbraccio a Anthony, sono Franco da Verona, volevo chiedere a Anthony come si fa ad affrontare la notte quando si resta da soli con se stessi, con il proprio malessere.
2: Anthony, lo scrivo anche nel libro. Io quando la notte ho iniziato ad avere i primi sintomi, cercavo di soffrire da solo, perché poi quando hai comunque un dolore non vuoi far preoccupare le persone che ti stanno vicino, come nel caso degli amici, ma anche i familiari più stretti. Quindi si vive in solitaria, si vive in silenzio fin quando il dolore poi diventa insopportabile, allora bisogna intervenire attraverso i medici. Quindi il dolore si affronta sempre da soli.
1: Eleonora, continuiamo a parlare di questo libro che mi interessa molto, perché di solito si parla di relazioni tossiche riferite alla coppia, no? Marito, moglie, fidanzato, fidanzata, violenza di genere, però mobbing sul lavoro, ma si può essere maltrattati anche in quella relazione che, come dicevi prima, è una relazione che dovrebbe essere gratuita, spontanea, disinteressata, quindi l'amicizia. Una domanda che ti volevo fare anche prima, la terapia dopo la fine di un'amicizia, cioè esiste quel tipo di percorso anche terapeutico, nel senso andare poi a parlare con una persona, uno psicoterapeuta, uno psicologo, cioè può aiutare ovviamente.
0: Allora, tu considera che io per scrivere questo libro mi sono avvalsa della collaborazione di una psicologa, perché volevo essere sicura che i miei personaggi parlassero nel modo giusto. E questa psicologa proprio mi spiegava questo, che c'è una determinata fascia di età dove è più comune che si vada dallo psicologo per parlare di questi delle amicizie, e questa fascia tendenzialmente non è neanche quella che io descrivo nel libro, ma leggermente più giovane, cioè solitamente tra i 16 e i 20 anni. Perché è quel periodo della vita in cui comunque si comincia a diventare adulti, o ci si sente più adulti, e si comincia anche a confrontarsi, no, con delle realtà un po' più grandi, soprattutto oggi che i ragazzi, io ho un figlio di 16 anni che dico sempre lui fa la vita di un trentenne praticamente, perché avendo la macchinetta, essendo molto autonomo, indipendente, fa una vita cioè al di sopra di quella che potevo essere io a 16 anni. Quindi quella è la fascia di età in cui, secondo questa appunto mia amica psicologa, i ragazzi vanno dallo psicologo per parlare di questi argomenti piuttosto che di un amore o di una relazione.
1: Ho preso tra le mani, Eleonora, il libro di Anthony Pett, Le parole che servono. Ho aperto mi è capitata

0: la parola diverso, aggettivo, lo sappiamo, e non ho mai voluto sentirmi diverso, né ho mai voluto che gli altri mi percepissero come tale. Ho sempre nascosto tutto, come se la malattia, il tumore, fosse stata una macchia su di me, qualcosa di sporco da non rivelare. Quando le persone mi chiedevano perché zoppicavo, rispondevo prontissimo che mi ero fatto male in palestra, in una sezione di kickboxing, la box orientale, anche se eseguo un allenamento particolare che evita movimenti rischiosi. Oppure mi inventavo che ero caduto giocando a calcetto. Insomma, ho sempre inventato qualunque scusa pur di mascherare il fatto di avere una protesi. Anthony. Le
1: Beh,
0: tue parole.
1: Sì, perché poi quando stai con gli amici vuoi parlare di cose belle, sono momenti di spensieratezza, e quindi rattristare le persone parlando di qualcosa di serio sicuramente non è la tematica giusta che si deve affrontare quando si sta in compagnia. Io ho sempre nascosto appunto questo mio problema, che poi grazie a Dio si è risolto, anche perché credo che ognuno di noi deve farsi conoscere per quello che è, non per quello che ha passato, e soprattutto le battaglie nel momento in cui si affrontano e si sconfiggono. Per fortuna io sono riuscito a sconfiggerlo, il cancro. Bisogna farsi conoscere proprio per la felicità che si ha verso la vita, in questo caso per me per la mia seconda vita. Quindi ho sempre cercato di sorridere anche quando c'erano delle giornate no, c'erano delle paure che riaffioravano nella mente, anche dei brutti ricordi, perché credo che alla fine bisogna sempre cercare di stare bene con le altre persone. Il peggio è passato, quindi affrontiamo la vita con felicità.
0: Eleonora Geria, La misura di tutto, il suo libro sulle relazioni, le amicizie, chiamiamole non belle, per non usare sempre la parola tossico. E citi un'altra canzone nel libro, We Are Family dei Sisters Sledge. Cosa, perché?
2: Questa canzone, allora, il romanzo parla di cinque amiche, quindi di questo gruppo di amiche che vivono insieme a Roma nel 2005. Poi succedono una serie di cose che non posso dire, e poi si ritrovano 10 anni dopo ad un matrimonio di una dei personaggi. E quella canzone era sempre stata la loro canzone quando vivevano tutte insieme in questa casa. Era la canzone rifugio, chiamiamola così, quella che metti quando sei triste, quando vuoi far sorridere le altre, quando vuoi tirarti un po' su. Dopo, in 10 anni, sono successe tante cose. Questo è un giallo, quindi io parlo così perché ho sempre paura di rivelare qualcosa e rovinare poi la sorpresa a chi leggerà il libro. Quindi succedono delle cose, loro si rincontrano dopo 10 anni e una delle protagoniste, la sposa, sapendo che comunque i rapporti si sono ossidati, sono cambiati, si sono trasformati, loro sono diverse, e decide di mettere questa canzone proprio per una tregua tra di loro e ritrovare le ragazze che erano 10 anni prima. Quindi in questo caso la canzone, no, è il ricordo, come dico io, la nostalgia che ti riporta indietro nel tempo.
0: E noi l'ascoltiamo questa notte alla notte di Radio 1.

0: E ci scrive Piera: ciao, ti sto seguendo, sei bravissima, credo che dovrei acquistare il libro di Anthony. Questa signora, anche lei non sta tanto bene, la salutiamo, si chiama la signora Piera.
1: Salutiamo allora la signora Piera e confermo che sei tanto bravissima.
0: Grazie, forza e coraggio Piera, forza e coraggio. E dunque, allora, buonanotte Alma, capisco perfettamente l'esperienza raccontata dal vostro ospite, che saluto con un abbraccio. Affronto per ogni giorno la mia battaglia contro il Parkinson da solo per salvare la mia dignità, pur sapendo che a tutt'oggi non esiste soluzione, ma si nasce soli e si muore altrettanto soli. Perciò ogni giorno io vivo come se fosse l'ultimo. Non è affatto male. Buonanotte, Stefano da Terni. Stefano, non sei solo, perché ci siamo noi della notte di Radio 1, questa notte con te, e ti mandiamo un abbraccio forte, forte, forte e ideale. Anthony ce l'ha fatta.
1: Sì, glielo mandiamo forte, perché poi non è solo. Già il fatto di stare e condividere con noi, appunto, in radio e averci scritto è già sinonimo che non sei da solo.
0: Non
1: sei con
0: sei
1: noi
0: solo,
1: stasera.
0: Sei con noi. E ci saremo anche giovedì notte a farti compagnia, ma anche la notte di Radio 1 c'è anche il lunedì e il mercoledì con Pamela D'Amico, non con me, con Alma Mera, ma c'è Pamela, e quindi non sei solo. Nelle notti di Radio 1 ti teniamo in compagnia noi. E cosa dirvi? Io non so se c'è, ci sta ringraziando, eccolo qua, ci ringrazia, grazie a te Stefano da Terni. C'è Don Marco Dorato.
2: Eccola qui Alma.
0: Eccolo.
2: Buonanotte,
0: Don Marco,
2: Alma.
0: Finalmente ci ritroviamo alla notte di Radio 1, ci hai ascoltato?
2: Certo.
0: E che cosa ci dici?
2: Vi dico che siccome stiamo riniziando questo nuovo cammino insieme, di non pensare troppo, perché troppo pensare fa male, e quindi di alleggerire la mente e di lasciarsi andare. Ad esempio parlavate delle amicizie che finiscono, in realtà l'amicizia non finisce, finisce dentro di noi, siamo noi a finirla, a farla finire, ma in realtà è una questione interna, non è esterna al mondo. Quindi questo avviene perché delle volte in questa epoca nella quale viviamo c'è un'idolatria dell'io troppo eccessiva, secondo il mio parere. Nel passato le persone avevano un rapporto più naturale.

0: male. Noi oggi ci stiamo complicando la vita perché dobbiamo sempre trovare una risposta ad ogni azione, ad ogni gesto, ad ogni fatto, ad ogni emozione. Ecco, io in quest'anno vi invito a lasciarvi andare con più leggerezza.
1: Don Marco, che bello sentire le tue parole dense di saggezza, vero Eleonora?
2: Vero, verissimo, ha detto una cosa giustissima.
1: Anthony, ecco, hai ascoltato le parole di Anthony, questo libro, Le parole che servono, la sua testimonianza su questo male che non aveva rivelato se non oggi attraverso il suo libro, Don Marco.
0: Ecco, il male bisogna cacciarlo via, non pensarci più, Anthony. Adesso pensa a vivere, pensa al futuro, pensa al presente, pensa alla vita che verrà.
1: Ebbene, è un bel messaggio di incoraggiamento da parte di
3: sì,
1: Don Marco.
3: Grazie Don Marco, perché poi abbiamo sempre bisogno di sentire queste parole, perché a volte siamo presi dalle circostanze della vita e non ci rendiamo conto e ci facciamo trasportare dalle energie. È proprio vero, bisogna vivere con più leggerezza.
1: Don Marco, con che messaggio ci lasci nella prima puntata di stagione con te e con i miei ospiti questa notte, per me, della notte di Radio 1?
0: Ecco, vi lascio con questa parola: pensate di meno e amate di più.
1: Grazie. Facciamo,
0: prendiamo per esempio una mamma, no?
1: Sì.
0: Una mamma non è che pensa troppo al perché, come, quando un figlio dice, fa, lo ama e basta, anche nelle contraddizioni. L'amore di una madre non finisce mai, anche quando il figlio si allontana, fugge, fa del male. Nel cuore di una madre il suo amore non finisce mai. Ecco, quindi vorrei insieme a voi vivere con la stessa intensità d'amore con la quale vive una madre il suo rapporto con la sua creatura.
1: Grazie Don Marco, buonanotte.
0: Buonanotte Alma, buonanotte a tutti.
1: Grazie, grazie, buonanotte. E a proposito di poesia, sappiamo che la mia notte di Radio 1 è abitata dalla poesia, c'è la poesia di Pipunto che ancora non avevo letto questa notte. Si intitola Ripresa, perché noi riprendiamo proprio con questa prima puntata. La ripresa è per me come la spesa, un vero investimento, un vero cambiamento, perché con l'estate, col riposo, col tempo del divertimento, scordi ogni impegno, dolore, sofferenza e gioia, ogni pentimento, ma è un attimo e tutto riaffiora, tutto torna col passare delle ore ed ogni sforzo è vano, va in malora, se cedi con la testa al cuore, vivi, abbandonati e reinventati al di là delle stagioni, vivi, scrivi, parla, canta se serve, affidati alle tue passioni, ma soprattutto ama se ti vuoi salvare. Sotto questo cielo è l'unica strada per volare. Grazie Pipunto, e abbiamo anche letto una bella poesia del nostro
3: bellissima
1: amico della notte, che continuerà anche per questa stagione, caro Edi, ti vedo molto contento, il mio regista è contentissimo quando leggiamo le poesie di Pipunto in maniera così estemporanea, e anche Pino Itri, che ringrazio, il nostro tecnico del suono di questa notte. Che cosa succede domani, Eleonora? Che cosa succede domani, Anthony? Ma in realtà è già 23. Innanzitutto c'è l'equinozio, perché l'equinozio non è stato il 21 quest'anno, ma è oggi praticamente, l'equinozio di autunno. Il 23 settembre è la giornata internazionale delle lingue dei segni. Il principale appuntamento teatrale, iniziamo con gli appuntamenti del teatro perché noi siamo sensibilissimi a comunicare cosa succede nei teatri italiani. Il principale appuntamento teatrale a Roma per il 23 settembre è l'ultima replica delle Nozze di Figaro al Teatro dell'Opera di Roma, al Teatro Arcimboldi di Milano, Pablo Trincia in L'uomo sbagliato. È in corso sempre a Milano fino al 28 settembre la grande moda internazionale con la Milano Fashion Week. Ovviamente noi donne, insomma, ne sappiamo qualcosa, ma anche Anthony penso che
3: la presento, parto domani.
1: Tu vai voli proprio a fare qualche evento della Fashion
3: Week.
1: Esatto,
3: bellissimo.
1: Si festeggia San Pio da Pietralcina.
3: Ah.
1: San Pio, aiutaci tu, ed è il compleanno di Bruce, era il compleanno del grande Julio Iglesias, di Bruce Springsteen mi trippo e poi un pensiero va a Gino Paoli, nato proprio il 23 settembre. Io ringrazio, come ho detto prima, Edi Brundo, Pino Itri, il nostro responsabile del suono, l'ho già detto, Pino, il nostro responsabile musicale Andrea Cacciagrano, un bacio ad Andrea, che siamo sempre in piena sintonia con Andrea. E che dirvi, io ringrazio Anthony Pett soprattutto per il grande messaggio di speranza che dai con questo libro, che ti ha fatto fare una testimonianza vera di quello che ti è successo.
3: Grazie a te.
1: E Anna, buon lavoro per le tue grandi e tante attività. Eleonora, so che è andato in sold out già il tuo libro, presentato proprio ieri a Roma. Continua così, ti aspetterò per il prossimo libro. E in bocca al lupo.
2: Sicuramente mi hai portato tanta fortuna e ti ringrazio per questo.
1: Io sono felice di portare fortuna. Portiamocela. Esatto. Tu la porti a me, io la porto a te, ce la portiamo. Grazie a tutti, buonanotte dalla notte di Radio 1 e da Alma Manera. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
4: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Giorgia Meloni a tutto campo nello studio di Bruno Vespa. La Premier difende il tetto agli studenti stranieri che non parlano italiano e ricorda che anche Mattarella, da ministro dell'istruzione, aveva adottato misure sul tema. Poi gli altri dossier sull'agenda politica fino ai conti pubblici nel giorno della mancata uscita anticipata dell'Italia dalla procedura europea per deficit eccessivo.
3: Si definisce molto dispiaciuta Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa, per la mancata uscita dalla procedura di infrazione europea alla luce dei dati Istat. Rivendica il lavoro molto complesso fatto per portare il deficit dall'8% al 3,08% e guarda avanti anche alle nuove misure sulla scuola giovedì in Consiglio dei Ministri per fissare un tetto agli stranieri nelle classi e vietare burka e niqab. Nessuna discriminazione, dice la Premier, che non legge le parole del Capo dello Stato come una contestazione e spiega perché.
4: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno insomma invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buon senso.